0: Sì,
1: senso.
2: Che alle 11 sarà con noi in studio.
0: Sarà con noi alle 11, Picozzi. Scusate se io tento, ma se voi mi interrompete, poi ho una certa età. Quindi i fan di Picozzi che torna. Oggi c'è un argomento proprio alla tortura. Cioè sì, come sì. La storia. Tra l'altro, leggevo da qualche parte che fu un italiano, ma proprio in tempi non sospetti, a dire: guardate che la tortura non serve a niente, e nemmeno la pena di morte. Italo Svezia, no.
3: Non lo so.
0: No, adesso lo cerco, perché un sacco di volte girando per la città vedi i nomi delle strade e dici: è famoso, ma non so chi è. Sì, e io delle volte mi fermo a guardare
3: più delle volte
0: è,
3: a Milano, più
0: e guardi volte. E c'è scritto e tu dici: ma cavolo, non lo sapevo.
3: E uno era inventore della tortura, non credo.
0: Non è inventore, quello dedicato. Che ha detto da quel momento non si è più applicata, perché disse: la tortura non serve a niente per scoprire la verità. Sotto tortura chiunque ti dice qualsiasi certo. cosa, non, certo. è, non è così.
4: O prima ti può non dire si quello sapeva. Che vorresti sentire, che è anche peggio, no?
3: Beh, sì, uno può dire anche per liberarsi, per interrompere la prima cosa.
4: Cioè, dimmi che sei stato tu, ma nel frattempo mi torturi, te lo dico così, che sono stato io, magari non è vero.
3: Qui però andremo al 1200, perché fu Papa Innocenzo a autorizzare la tortura contro gli eretici. Così, per dire, no? Quando uno dice,
0: contro gli eretici è logico che sarebbe stato...
3: Beh, logico, sarebbe dovuto essere un uomo di fede anche nel 1200, in teoria.
0: In quel momento era anche probabilmente...
3: Il contesto era...
0: Ma era probabilmente anche il reggente regnante, cioè
4: sì.
3: Ma non lo so, comunque vabbè, insomma, una puntata quindi particolarmente
4: leggera, leggera sulle torture. Via.
3: Invece, prima di arrivare agli ospiti che appunto raccontano un menage coniugale che ha, diciamo, attraversa un periodo particolare, cioè nel senso c'è un prima e un dopo e in mezzo c'è un evento, ma poi questo ce lo racconteranno gli attori. Però si parla appunto di matrimonio e di come gestire. Allora, c'è una notizia stamattina che racconta
0: Cesare Beccaria, l'ho trovato, scusa.
3: Ah, certo, Cesare Beccaria. Dei, è quello di...
2: Dei delitti e delle pene.
3: È lui, giusto, volevo dirlo, ma dei delitti e delle pene.
0: E lui scrisse che non serve a niente la pena di morte, non è un deterrente.
3: Mi sa che lo teorizzava proprio in questo testo.
0: Nel 1740, pensate un po'.
3: Vabbè. E c'è una piazza di Milano che lo ricorda.
0: Sì.
3: In tutto ciò.
0: No, ci sono anche dei carceri.
4: C'è anche il carcere.
3: Beccaria.
4: Esatto,
3: Beccaria.
0: Proprio per questo.
3: Sì. Allora, la notizia presa da Vice, cioè Vice più che altro ha raccolto diverse idee per rendere, diciamo, la serata in coppia un po' più brillante, un po' più frizzante.
4: Stimolante.
3: Per
0: sì,
3: lui.
0: Diciamo che la routine rende pesante il
3: menage.
0: Il menage.
4: Prevedibile, pesante. Sì.
3: Allora, il responso è questo: non serve cercare qualcosa di spettacolare, quindi non fate giochi erotici di fetish, BDSM.
0: No, ma infatti non è legato direttamente al sesso.
3: No, quasi per niente.
0: Altre cose che rendono la routine una non routine.
3: Potete esplorare un quartiere che conoscete poco. Per esempio, per gli amici milanesi, una serata in Barona. Che tua moglie dice sempre: qui siamo alla Barona.
0: Con la Bovisa, non mi ricordo più.
3: Bovisa è dietro casa mia.
4: Che aspetto alla Barona. Alla Barona,
0: oppure potete fare come me. Però fatelo a piedi, perché al limite picchiate contro un palo, non di più, non fate in auto. Guardate le scritte sulle strade: chi è questo, chi è l'altro, chi è Cesare Beccaria.
3: Anche solo i palazzi, come diceva Nanni Moretti in cucina, diceva: non guardiamo mai in alto.
0: Ho capito, ma lui lo faceva in scooter, non
3: no,
0: era
3: c'è scooter,
0: una
3: sì,
0: cosa brutta. Infatti mi è venuto in mente lui.
4: No.
3: Oppure
4: fatelo.
3: Entrare in una libreria e scegliere un titolo, uno a caso, per esempio.
0: Sì.
3: No, Pecorelle smarrite, il libro che ho presentato ieri sera. Va bene, il libro di un altro, va bene?
0: Ma perché in omaggio c'è...
3: Il Madeline Cash, no, perché è un bel libro.
0: Ah, perché mi guardi e ridi?
3: Prendetene due, Madeline Cash più Rosario Pellecchia.
0: No, come? Adesso non dici più il titolo, dici l'autore. Cioè, della serie prendetene uno dei quattro.
3: Esatto.
4: Perché magari potrebbe essere un titolo, capito, già utilizzato da qualcun altro. Se vai direttamente dall'autore, invece non puoi sbagliare.
3: Provare una cucina mai assaggiata. Decidere all'ultimo di vedere uno spettacolo senza aver prenotato. Entriamo qui a vedere questa cosa qua.
4: Queste cose non
3: questo ravviva.
0: Sì, io lo faccio spesso con mia moglie. Dai, entriamo qui. Cos'è? Il teatrino? Ci sono degli striptease?
3: Ma c'è ancora il teatrino?
0: No, non credo.
3: Quello di San Babilo,
0: non lo
3: no,
0: so.
3: Oppure un giro al mercatino con un piccolo budget.
0: Ah, bello!
3: Una serata senza telefoni fatta di domande vere.
0: Sì. No, questo è meglio di no.
4: Questo è tanto meglio di no. Questo io passo.
0: Sembra il soggetto di un film, meglio di no.
3: Oppure un'attività in cui siete entrambi negati. Tipo, andiamo a giocare a tennis. Siamo scarsi tutti e due nell'imparare insieme uno sport nuovo. Cementiamo il...
0: Cioè, gli ultimi due consigli mi sembrano due stronzate.
3: Ceramica, salsa, tiro con l'arco, pasta fatta in casa.
4: Ecco, quello per esempio è carino.
3: Ridere insieme mentre si impara qualcosa può valere più della solita cena perfetta.
0: Secondo me può scattare il momento cinema o teatro.

0: Sembra che tu facessi dei video così?
1: No, allora io ho detto scusa, ma mi devo vestire col tacco a spillo mentre cucino? La risposta è stata sì.
2: Punto.
1: Detto. Lapidaria. Cioè, ormai fa così, capito? Mi lancia dei messaggi che io non colgo, evidentemente.
3: Ma proprio perché... sottili, subliminali.
1: Sì,
3: proprio.
1: Sì.
3: Meglio dei contenuti che ti manda Comollo.
1: Oddio, non lo so. Perché sui contenuti Comollo ha da dire la sua, sai?
3: Certo, cioè,
4: vedi che dalla mia parte la ragazza sa.
3: Yamani tettone dal mondo.
0: Tettone dal mondo.
1: Tettone dalla rubrica di
0: dopo cose buone dal mondo.
3: Tettone buone dal mondo.
0: Bene, scriveteci i vostri suggerimenti, magari li mettiamo in pratica
3: sì.
0: al
2: 342 41 15 105.
0: C'è un disco molto importante.
4: Sì.
0: Il nuovo singolo di Cesarone Cremonini. Paparazzi, non è quella di Lady Gaga, volevo dire.
1: No,
5: come si fa

0: Paolo Noise, non nel senso di Paolo Noise, nel senso di noise rock, bello distorto, è ritornato, Ricordo con la scena! Eravamo io, Cesare Cremonini, cucciolo.
1: Cucciolo.
2: Perché poi si è votato, no. Era...
0: No. Marchiamon! No, mi serviva la doppia C, perché sai che Ringo ha la C. Anche cucciolo. Jake La Furia ha la C.
1: Allora, a volte sì, è vero.
2: Ma tu hai visto gli strumenti dorati di Cesare Cremonini? Perché li ha fatti Mimmo.
0: Ma non è vero, quello è un mitomane.
2: Sì?
0: Ma
2: è possibile?
0: Ma li hai fatti davvero tu? Il nostro ascoltatore Orafo.
2: Mimmo, li hai fatti tu, veramente?
0: Ma veramente li hai fatti?
2: No. Tempestati di diamanti, di lapislazzuli.
0: Lapislazzuli.
2: Ogni tanto mi mando una foto di pietre strane. Guarda,
0: la giada.
2: Secondo me lui fa quel lavoro che si faceva nel Medioevo. Cos'era?
0: Il gemmolo.

0: No, la ricerca di trasformare qualsiasi metallo in oro.
1: L'alchimista.
0: L'alchimista.
1: Che è anche un libro di Paolo Coelho.
0: Lui tenta di trasformare tutto in oro. Pensa che bella cosa.
1: Come il Re Mida. Allora, qui ci sono tanti suggerimenti, Tanti suggerimenti.
0: Allora.
1: Cucinare insieme dalla pasta fatta in casa al condimento, dolci alla fine, pulire tutto insieme, noi lo facciamo spesso, coinvolgiamo anche il nostro figlio, ci divertiamo, è un momento molto bello, tanto da Palermo. Carino, molto carino questo quadretto familiare, bello.
2: Bravi. Allora, ho da poco una nuova frequentazione e ci divertiamo.
1: Una nuova frequentazione.
2: Una nuova frequentazione, perché non si vuole esporre, secondo me, non si... Quindi questa è una nuova frequentazione, ci divertiamo a cucinare insieme piatti a cui non mi sarei mai avvicinato bevendo un cocktail homemade. E funziona, ci si diverte con un po' di complicità. Bello, dice. Molto bello. Davide da 4 ristoranti e happy ending.
1: Ah, hai capito.
0: Scusa, cos'è il nome di un locale?
1: No, penso sia quello che fanno dopo aver cucinato insieme. Mi ricorda un po' questo lo scenario Covid, dove tutti impastavamo, facevamo le pizze, facevamo i cocktail. Ed era in effetti una cartina di tornasole del funzionamento delle coppie, perché le coppie che stavano bene insieme stavano meglio, le coppie che stavano malino si rompevano,
2: in quel momento
1: lì. Era un po',
0: fare una cena randomizzando diversi paesi del mondo. E quindi il paese che esce si cucina insieme ai piatti del luogo.
1: Ho capito, ma deve avere una quantità di ingredienti smisurata.
0: Non solo, deve essere molto abile nel cucinare, però.
1: Sì. E la materia prima, Nepal, carne di...
2: capito, cioè, ma sarà sempre... o spezie particolari che trovi.
0: Ma a parte le spezie, dai...
1: Ho capito, ma carne, pesci, roba...
0: Sì, ma non è che dice carne di...
1: Il ceviche, e dove lo trovi?
0: Di zebù. A parte che la carne di zebù è la bresaola, quindi la maggior parte della bresaola. Vabbè, poi...
2: Ma ce ne sono tanti.
1: Scambismo, il classico scambismo, sì, che è sempre gettonato. Ma non si parlava di sesso nell'articolo in questione. Si parlava di cose più innocenti, se possiamo.
2: Non si augura che magari l'epilogo possa indirizzarsi in quella zona lì, nella zona del sesso e derivati, no?
1: Ma perché? Non è detto.
2: La maggior parte sì. Comunque la cucina va alla grande,
1: sì,
2: la
1: mi
2: cucina
1: pare che,
2: condivisa.
1: Mi pare che sia la cosa più...
0: È una cosa che unisce. Sì, la cucina come la cena e il pranzo, cioè effettivamente anche cucinare è un pre-pranzo. Quindi i cibi evidentemente ci attraggono e ci danno amore. Noi prendiamo quella cosa lì perché
2: è una cura, è una premura che hai nei confronti.
1: Fino a prima
2: persona,
1: di mia figlia io apparecchiavo perché non sono capace.
0: Sì, vedi, adesso, questa è un'altra cosa.
1: Adesso apparecchia mia figlia, quindi io leggo un libro e quando è pronto.
2: Apparecchia la vita tua, guarda.
1: Sì, perché io non sono proprio capace, io sono un pasticcione.
0: Ma com'è, brava?
1: Sì, lei. Adesso abbiamo in casa un campanello che avevamo proprio in mercati, quelli proprio da reception. Bling! Quindi adesso il gioco è pronti i secondi, bim, lei arriva.
2: Stupenda.
1: Bim, dolce. E fa troppo ridere. Sarà
2: ce n'è un altro come te. Sarà a casa canadiere. Mia cucinano mia moglie, mia figlia, mio figlio. Io mangio, bevo e divano. Va bene lo stesso?
1: Se funziona.
0: Allora, finché tua figlia non se ne accorge che la stai sfruttando,
1: come il
0: gioco
1: figlio
0: funziona.
1: Di Comollo che tira le mani.
0: Come il figlio di Comollo, io devo parlarti di quella cosa di tuo figlio.
3: È bello,
0: No, è bello, ma vabbè.
1: Il lavoro minorile.
0: Allora, Mimmo dice che non è alchimista, è alchimimmo.
1: Alchimimmo, vabbè, ci sta.
0: Certo. E quelli pietre di cui mi parlava sono gli opali.
1: Ah, gli opali.
0: Si chiama opali, non opali, vero? Opali.
1: Opale, opali, sì, opale.
0: Sì, che sì,
1: opale,
0: ogni tanto opale. Mi fai girare gli opali.
3: O dispali.
1: Opali o dispali? Lavoro nel mondo della musica. Ho coinvolto il mio compagno facendogli imparare a suonare la batteria. Ora suoniamo insieme nello stesso gruppo. Non so perché
2: bellissimo.
1: Nessuno, per esempio, abbia detto serata vinili di coppia, no? È carino.
4: Io lo faccio con me stessa. La serata vinile.
1: Fai due personaggi. Ti piace questo?
4: Io faccio la DJ e anche il pubblico.
0: Sì.
2: Che palle. Botte risposta con se stessa.
0: Buongiorno, io e mio marito ci divertiamo a fare la spesa.
2: Che bello.
0: A me piace fare la spesa con mia moglie.
2: Anche a me, da sola, però, perché l'altra non.
0: Non fa niente.
2: Non gliene frega niente. Ieri mi ha fatto impazzire.
1: Tra l'altro, un avviso per tutti i supermercati della zona di dove abiti, a Roma? Alla Balduino.
0: Perché lei ruba tutto. Attenzione che ruba tutto lei.
1: Ma no, la ruba.
2: No, solo l'acqua.
1: Ruba.
2: Comunque è un autogrill.
3: Solo l'acqua.
0: Ci divertiamo anche se facendo la spesa insieme, se non possiamo pagare. No, mangiare tutto per motivi di salute, sogniamo, ridiamo, Che bello, Veronica.
1: Insomma, la cucina mi pare che funzioni.
0: Vedi, i cibi, io non faccio la spesa, cioè, mi piace fare la spesa con mia moglie, ma non riesco perché lei sta un quarto d'ora davanti a ogni cosa da comprare. Deve leggere tutti i contenuti, la storia,
1: c'ha
0: i nonni.
1: L'app, quella che subito
0: non
1: vede.
0: Di più, lei guarda, fa no, questo no, perché i loro nonni hanno mangiato pesante il 13 di luglio del
2: Brava tua moglie, anch'io faccio così e confronto anche le offerte. Cioè, se una cosa costa un euro e quella accanto 1,50 euro, io devo capire perché.
1: Va bene.
2: E non mi basta soltanto il brand.
1: Grazie.
2: Per dare una giustificazione.
1: Ringraziamo nonna Belarda da Roma.
0: Sì.
1: Il collegamento da Roma. E tra poco gireremo la domanda a Guido Caprino e Anna Foglietta.
0: Giustamente.
1: Giulio ci fa notare che se uno sceglie la carne di zebù deve essere un bel animale, un bel zebù. Perché se no.
0: Se no. Let's go. È un brut zebù.
1: Cioè, bel zebù.
0: Ma se lo zebù ti piace brut?
1: Beh, non funziona.
0: Secco, brut, extra brut.
1: No, non funziona. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: vai
1: 105 faccine. Selection Sumi di Audrey Hepburn, signora Cattadavillo, 105 selection.
0: Mi aspettavo la solita
1: Dream fresco fresco, avvicinatevi alla bancarella.
2: È là.
1: Scusa, la gag che facciamo sempre, scusa sì, Anna, sì. Perdona.
3: Scusa, continuiamo.
0: Anna, non capisco una cosa, Anna Foglietta.
1: Buongiorno.
0: Ma, buongiorno. Non sono sempre le donne quelle che dovrebbero arrivare un po'.
2: Non capisco una cosa, Anna Foglietta, vai.
0: Perché, cioè, rivolto a te, perché, cioè, non dovrebbe
1: arrivare... Dov'è Caprino?
3: Caprino? Dov'è Caprino?
1: Chi è Caprino?
3: Ma perché non c'è Caprino?
1: No.
3: Oh,
1: no,
3: mio Dio, sono sola? Arriva, gli uomini si fanno desiderare.
1: Tra l'altro non c'è Caprino, sembra anche una cosa in codice di spionaggio.
3: Non c'è Caprino. Potrebbe essere anche una ricetta di un ristorante.
0: A me sembra quello della serie l'insalata, sì, ma guardi,
1: non c'è Caprino. Vabbè, lo stiamo aspettando.
0: Come stai, Anna?
3: Sto molto bene, sono molto felice di essere qui con voi.
1: E anche noi di riaverti, ti presentiamo.
0: No, come
1: Manola.
0: Riaverti la prima volta? È regista oggi, quindi.
3: Ma bravo.
0: La prima volta.
3: Ti stavo già dicendo, ma non ti ricordi di tutte le volte che ci siamo visti?
0: Eri come attrice.
3: Come attrice.
0: E l'altra
3: nuova
0: Anna.
3: Veste, quindi datemi del voi.
0: Esatto. Datemi del voi.
1: Maestra.
3: Maestra.
1: No, ti presentiamo Manola che l'altra volta non
2: ma
1: c'era.
2: Ma in realtà io Anna ci conosciamo.
3: Infatti.
2: Ci conosciamo perché lei è stata madrina del Festival del Cinema di Venezia qualche anno fa e io ho avuto modo di intervistarla spesso e volentieri. E devo dire, è sempre un piacere fare le due chiacchiere con te perché è un confronto, è uno scambio continuo. Quindi
3: grazie.
2: Sono felice
3: grazie.
2: Di rivederti.
3: Anche io, grazie.
1: E poi oggi la vediamo proprio molto soddisfatta di questo lavoro, mi sembra proprio che tu abbia proprio un viso proprio di una che sa che ha fatto un bel lavoro.
3: Sì, perché quando fai qualcosa che ti rappresenta in tutto e per tutto sì, è quella la soddisfazione, no? Ad essere riusciti a rispettare il tuo sguardo e la tua prospettiva, che non è una cosa da poco, con coerenza e con forza.
0: Perché la prima volta che tu fai da regista, no?
3: Primissima. Avevo diretto un corto per la Fondazione Una Nessuno 100.000, ma sì, un piccolo lavoro, no? Questo è proprio un grande lavoro invece, un film.
0: E com'è il... il fatto che arrivi al cinema adesso e ti aspetti le critiche, i commenti,
1: stai prendendo gli ansiolitici, cioè questo era un po'
3: no.
0: Come te la vivi?
3: Allora, è chiaramente mostruoso destinare il film al pubblico, no? A questa orda di gente
0: in pasto.
3: No, ma è un film che se tu gli permetti di entrare entra veramente in profondità, se tu invece hai come dire una sorta di disturbo nel farti delle domande, nell'affrontare la tua vita con onestà e sincerità, può essere anche molto disturbante.
1: Sarà stato utile anche in quel caso.
3: Ma
1: il cinema deve anche disturbare.
3: Ma assolutamente. Il cinema deve essere divisivo e disturbante, certo. Soprattutto. Quindi io spero che questo film lo sia.
1: Si intitola Una storia, uscirà il 24 settembre. E raccontaci tu.
0: Credo che il titolo
1: dica già tutto.
0: Cioè, proprio perfetto.
2: Ecco, è diretto.
0: E per questo è disturbante, come dicevi tu, per alcuni che non vogliono vedere certe cose nella coppia, e invece altri si ritrovano totalmente in questa. In questo incedere, se vuoi anche un po' lento, e poi saltano fuori i problemi. Raccontaci tu.
3: Allora, sì, io volevo raccontare una storia normalissima all'interno di un sistema familiare normalissimo, cioè che riguarda il 99% delle famiglie italiane, non in un sistema neanche così borghese, ma anzi quella piccola borghesia appartenente ai worker, ai lavoratori.
1: Ma non disfunzionale.
3: No. Normale. È un sistema normale, perché le vite delle persone sono normali, non è che siamo tutti... Però poi all'interno di questa normalità, in realtà senza renderlo didascalico e senza renderlo retorico, in realtà ci sono tutta una serie di stereotipi nei quali noi siamo profondamente intrisi, lo stereotipo del maschio, lo stereotipo della madre, lo stereotipo della figlia, tutti, come dire, ruoli che ci rendono funzionali a qualcosa. Invece il film ci fa capire lentamente, sì è vero, ma quella lentezza è funzionale proprio al finale, che è poi un finale catartico, un finale emozionante, un finale liberatorio, ci fa capire quanto nella vita non basta essere funzionale al lavoro, ai figli, ai mariti, alle madri. Bisogna essere prima di tutto funzionali a se stessi e uscire un po' fuori dalla logica dei ruoli.
1: Come i ruoli ci ingabbiano, e quindi una bella famiglia può essere una bella famiglia perché assomiglia allo stereotipo della bella famiglia, ma poi nessuno dei componenti della famiglia è davvero felice o sta facendo quello che desidera.
3: Ma le maschere noi siamo bravi a costruircele, facciamo tanta fatica a togliercele, ma quando ce la togliamo guardandoci allo specchio è profondamente doloroso, e accettare di guardarci davvero in quello specchio, cogliendo davvero quello che in quel momento lo specchio ritrae e rappresenta, è un primo step, secondo me, per una grande rivoluzione interna.
0: Senti, il momento in cui questa famiglia inizia ad avere il problemino è quando la figlia non è più con loro, è quando tornano una coppia,
1: l'evento scatenante.
3: Esatto,
1: no?
3: Qua c'è un evento scatenante che accade al minuto 2 del film, cioè vediamo questa figlia che va a studiare.
0: Ne arriva anche un altro, però.
3: Sì, sì, però quello diciamo che è proprio quel il primo, insomma, il pubblico è portato a pensare che in realtà sia la figlia che si allontana da casa, no, a causare la tristezza e la depressione in questa famiglia. In realtà no, cioè in realtà quello è un po' un trick che ho voluto mettere, perché è vero, questa ragazza si allontana e i genitori scoprono questo nido vuoto e all'interno di questo vuoto emergono delle domande, ma quelle domande in realtà erano lì, non è che prima non c'erano, solo che come dire, il filocentrismo,
2: come se fosse un escamotage, no?
3: Beh sì, perché se tu ci pensi i figli sono l'alibi perfetto per non occuparci di noi, perfetto.
0: Non si aveva il tempo di pensarci.
3: Ma non solo non c'aveva il tempo, non volevamo, c'erano perfetti, mi occupo di lei, non mi occupo di me, perfetto, se ne va lei, sono costretto a occuparmi di me.
1: Massimo Troisi in un film, il filosofo Massimo Troisi, quando lei diceva perché non ci sposiamo, lui diceva perché, cioè stiamo così bene, e allora l'altra, lei diceva è proprio perché lui ci sposa, no. Se due stanno bene insieme non si sposano, se stanno male si sposano, se poi stanno malissimo fanno un figlio.
3: Figlio, benissimo.
0: Ma non volevo fare una domanda.
1: Lui estremizzava un po', però
2: In realtà stavo riflettendo su quello che dice Anna. Loro due, specialmente all'inizio del film, fanno fatica a dialogare, perché è come se la loro appunto fosse una famiglia in funzione soltanto della presenza della loro figlia. Però quelle domande ce le hanno, cioè loro vorrebbero chiedersi cose, ma stanno zitti, e quindi lei offre a colazione il ciambellone fatto con una farina
0: tutti
2: diversa.
0: I
2: sì, o comunque vanno a letto con lo stesso rituale. Certo. Ma tu da spettatore senti che c'è quella domanda che non si fanno.
3: Esatto.
2: Che quella cosa,
3: le
2: che
3: occasioni
2: non
3: perse. Le occasioni perse. Io a loro gli dicevo sempre: lavorate sull'occasione persa, questo momento in cui potreste farvi la domanda e non la fate. Perché comunque anche far emergere la domanda e porla all'altro è molto. Perché perché scoperchi, no, una grandissima verità. E cioè, quante relazioni poi si tengono in...
0: Capito, la famosa domanda a letto, ma tu mi ami? Non farla.
3: Buonanotte.
0: Non farla perché hai paura che
1: dico cosa fai? Lo posso
0: ti fingi morto per forza
1: fai la russata quella strategica.
2: Anna, ma poi a un certo punto hai detto anche che sei stata un pochino egoista nel gestire gli attori, perché volevi che venisse fuori tutta la loro fragilità, la loro
1: infatti
2: vulnerabilità.
1: Caprino non è venuto per quello, Caprino non c'è.
0: È ancora
2: in
0: sotto.
2: Funzione proprio della storia.
3: Beh,
2: come
3: sì,
2: ti sei regolata in questo senso?
3: Ma
2: con
3: sì,
2: loro?
3: È stato un egoismo gentile, perché certo, anche per loro insomma essere torturati in quella chiave era funzionale, in questo caso però è una funzionalità sana, pulita, luminosa. È fondamentale da parte di un regista riuscire a intercettare anche quelle che sono le difficoltà per un attore, aiutarlo a sbloccarsi. È stato molto bello. Da attrice è stato molto bello.
1: Questo è quello che dici tu, vediamo se intanto dopo il disco.
3: Mi dipingete come una tiranna
1: Caprino
3: sadica.
0: Il regista lo deve essere. Fermiamoci qui. Ritorniamo tra un attimo.
1: Caprino, se sei in taxi, guarda che ti vuole bene.
2: Lascia perdere. Fingiti morto.
1: Non ti tratta male. Vieni sereno qua a 105.
2: Fingiti morto, Caprino.

0: dovete mettere Caprino a fianco a me per far vedere quanto
1: cioè, vi somigliate?
0: Sì, no, io sono diversamente alto.
2: Ha fatto proprio un ingresso Caprino, cioè è sì. Proprio
3: un ingresso Caprino.
2: A cavallo. Un ingresso proprio maschio, cioè io quando lui è entrato mi sono percepito come Mario Giordano, cioè non so come
0: mi ha stretto, cioè, la mano, non ha una mano, ha due mani.
2: Caprino
1: è endorsement.
0: Otto nove dita per mano, 8-9 dita. Caprino, tu sei
2: due pomi d'Adamo, Caprino.
1: Ma la piantate.
0: Guido,
1: io veramente.
0: Guido, tu sei bravo.
3: Grazie.
0: Tu sai tutti i dialetti del mondo. Gentile. Qui fai il marchigiano, cosa fai?
3: È un dialetto che ci siamo un po' inventati, nel senso noi non volevamo una caratterizzazione precisa per non cadere appunto nella
2: macchiettizzazione,
3: sì,
2: diciamo.
3: Oppure distrarre con caratterizzazioni troppo forti. Okay. Volevamo stare in quel centro
1: Italia. Un centro Italia morbido.
3: Mi devo avvicinare al
0: microfono. Sì, un pochino, sì. Anche se sei un po' curvo, scusa, perché sennò non ce la faccio.
2: Ma non mi credere, lo fa solo per...
3: Scusa. E quindi, insomma, dovevo essere lieve, parlare un po' il centro Italia.
1: Un alto laziale, un genetico, è difficile anche.
0: Ma tu
1: il
0: hai fatto anche
1: morbido.
0: Quello del nord, pazzesco, cioè, sì, che tutti diciamo, ma qual è questo?
3: Pietro Bosco.
0: Sì, ti rendi conto? E sei siciliano invece?
3: Sono siciliano.
2: Scusami, la serie con Pietro Bosco era il... come si chiamava?
3: La 1992.
2: Ok, e poi hai fatto anche il Miracolo.
3: Sì.
2: Ok?
3: Sì.
2: Vabbè,
3: sì.
2: Bravissimo anche lì. Vabbè, basta i complimenti,
3: bravo
2: il film. Sennò lui poi arriva, già è bello, già
0: Anna,
2: è maschio,
0: hai scelto due attori proprio...
1: Di primo pelo.
0: Proprio appena usciti.
1: Scarsi. Gli ho voluto dare un'opportunità.
0: Porca miseria.
1: Sì, ho detto quasi gli do un'opportunità. Totalmente scarsi che
0: perché
1: gli voglio
0: in un film del genere, in tutto il cinema dovrebbe essere così... Il meno è di più, quindi vai per sottrazione,
2: la
0: come prima diceva
2: sottrazione,
0: lui. Sì. E il regista deve guardare questa cosa per essere veri, e qui dovevate esserlo in modo particolare.
1: Sì.
0: Cioè dovete fare veramente uno sforzo, ragazzi, esagerare lo sanno fare tutti, e fare meno che è difficile.
1: Ora, vabbè, togliamo gli scherzi veramente, ma insomma Guido e Alba, Guido Caprino e Alba Lorvager sono due attori straordinari. Fuori misura, e io lo dico, ho avuto tra le mani veramente forse la materia più interessante.
0: Quindi è stato facile dirigere?
1: È stato facile, è stato molto bello, e avevamo proprio un linguaggio comune, e questo già di per sé è un vantaggio. Cioè sapevamo entrambi cosa desideravamo per il film, li ho portati dentro questo mondo, e loro, essendo attori molto in ascolto e in grado proprio di suonare bene come uno strumento vero, hanno suonato, hanno vibrato e erano molto d'accordo in questa linea di rarefazione, perché poi la densità delle scene, anche nell'assoluto silenzio, sono proprio cariche, perché i loro occhi sono sempre reattivi, portatori sani di infinite domande, sono sempre con l'energia densa, e questo si vede benissimo nella scena, anche quando c'è il silenzio.
0: Lo sapevi
1: infatti
0: questo?
1: C'è poca musica. Cioè...
0: Scusami, ma
1: no, infatti intanto... c'è poco tappeto musicale, sono le scene stesse a suonare, non so come dire, sono sempre molto lente, ci sono dei silenzi che sono rumorosissimi.
2: Sì, probabilmente questo simboleggia anche i silenzi che ci sono nelle famiglie, che sono un'altra cosa interessante, perché possono essere pieni di complicità, i silenzi delle famiglie, possono essere pieni di imbarazzo mascherato, cioè il silenzio in una famiglia racconta tante cose, secondo me, no?
3: L'armonia e il disagio, entrambe le cose.
1: Sì, certo. Sì. Abbiamo lavorato anche tanto sui suoni, per esempio c'è una scena molto bella di loro a tavola, in cui non hanno proprio niente da dirsi dopo, insomma, le cose che hai fatto
2: sentono,
1: oggi, che
2: le posate si sentono.
1: Esatto, in cui ho proprio esagerato anche al mix il suono di quelle posate, perché diventano battuta, cioè talmente, come dire, doloroso questo silenzio, imbarazzante questo silenzio tra due persone che stanno insieme da così tanto tempo, che riempiamolo con qualcosa.
2: Viene in mente il silenzio di quella cena di American Beauty, dove poi
1: certo.
2: Lui si incazza e tira il piatto e dice basta con queste cazzate romantiche, mette il rock, no?
3: Fantastico.
2: È una bellissima quella scena. Non è facile raccontare le famiglie, però è molto interessante che che il cinema si occupi di questa cosa, perché non è poi un argomento nell'ultimo cinema italiano così rappresentato, no? La famiglia, no, quella disfunzionale è raccontata spesso, quella più o meno normale
0: è meno difficile, più
2: vero.
0: Difficile,
2: è
0: scusami.
1: Però, cioè, dopo che abbiamo detto che è difficile, diciamolo che è bello il film.
2: No, certo.
1: No, è bellissimo.
0: Non è difficile il film, è difficile raccontare.
1: Sto scherzando.
0: È bellissimo.
2: Noi il film l'abbiamo già visto, anzi oggi adesso vi mandiamo il link a tutti voi ascoltatori, così lo potete
1: però
2: guardare.
1: Però uscirà il 24 settembre.
4: Ma no, dovete andare tutti quanti
2: tutti
4: al
2: cinema.
4: Ragazzi.
1: Scaricate, no, non il mio, scaricate tutto tranne il mio.
2: Come? Ma non è che
1: 24 settembre in uscita nelle sale, ricordatevi la data.
0: Guido, com'è Anna come regista?
3: È una despota.
0: vedi che allora avevamo
4: ragione. È per quello che non è venuto all'inizio. Cioè,
2: è stata proprio una risposta di pancia, quindi lo pensa davvero.
0: Cioè, alla prima non gli va mai bene.
3: No, non è vero, anzi, ti incoraggia moltissimo. È un film in cui avevamo veramente bisogno di credere nel semplice fatto di stare. A volte è un po' imbarazzante, perché sai, e non succede granché. Gli attori tendono sempre a riempire con... Ma anche gli sceneggiatori tendono sempre a riempire con battute, parole, fatti, conflitti. Invece dovevamo stare e avevamo bisogno di un occhio che ci incoraggiasse e ci accogliesse, e questa è stata Anna.
1: Grazie della pezza sulla spalla.
3: No, prego.
1: Sono stufata. Che c'è quattro mani, lui, no? Due pomi da dammi, non vedete quattro mani.
0: Ho quattro mani.
1: Io ho una spalla in meno.
0: Anna, perdonami, una domanda stupida tecnica, ma tu guardi loro mentre stanno recitando così come in teatro, cioè senza nessuna, o guardi nel monitor?
2: O tutte e due?
1: No, mi capitava molto spesso di stare proprio sulla scena con loro, con il monitorino, con il monitor piccoli, perché la dovevo sentire, e se girava la sentivo proprio a livello energetico, funzionava più prima a livello energetico e poi a livello... Oppela.
2: Perché è il pacemaker di Caprile.
0: Il gioco di sguardi, il meno che il volto dell'attore...
2: Lo stiamo perdendo.
0: Tu guardavi quello, l'espressione... Finché non ottieni quello che...
1: Allora, io per me la musica e per me la recitazione è musica,
0: okay. Certo.
1: Il silenzio è musica, e avevo dentro la testa il ritmo interno della scena, e se funzionava da un punto di vista metrico sentivo che avrebbe funzionato anche da un punto di vista visivo, quindi questo era per me il primo sintomo e il primo indicatore della...
2: Beh, la seconda volta che ti riferisci alla musica, quindi vuol dire proprio che il tuo principio di fare cinema...
1: Ma per me la recitazione è molto musicale. E, beh, sto dicendo una cosa molto ovvia, però è così, e quindi se funzionava da un punto di vista metrico per me funzionava, la scena girava, poi li guardavo e correggevamo delle cose dal punto di vista dell'occupazione dello spazio, le direzioni dell'attore nello spazio scenico, però poi loro appunto sono attori che, come dicevo prima, loro veramente suonano, cioè basta che gli dai la nota giusta, loro la prendono. Poi Guido è un attore a cui piace fare tante domande, e questo è molto bello perché avevo le risposte, e quindi era emozionante, no? Che in questo scambio c'era davvero la protezione, no? delle sue incertezze, delle sue insicurezze, che portavano però nella direzione della comprensione del personaggio. E questo percorso è stato molto entusiasmante, perché l'ascolto reciproco e la condivisione totale di tutte quelle che erano le suggestioni del film ci hanno portato, secondo me, a creare, al di là del rapporto sul set, ma proprio un rapporto personale, che questo sarà per sempre. Poi magari appunto lui sta in Sicilia tra i suoi cavalli, io sono a casa tra i miei figli e nelle cose, però poi insomma per me Guido è Alba, ovviamente sono proprio fratello e sorella.
2: Stiamo parlando poco di Alba,
1: ma perché non c'è, ma parliamo di Alba, parliamo di quanto è stata straordinaria.
3: Che Anna... Presentato un nuovo sistema per dirigere, lei dirigeva da casa al telefono.
1: Ma non è vero?
3: Perché voleva sentire al telefono come suonava.
0: Noi ci crediamo, Guido.
4: Guido potrebbe essere il nostro quarto conduttore serenamente.
2: Era in smart working. Dirigeva in smart working.
1: Esatto. Te possino.
2: Va bene.
0: Chiudiamo,
2: va bene.
0: Hai una battuta finale, Manola?
4: No, in realtà no, perché Anna ha risposto alla mia domanda da neofita. Le volevo proprio chiedere se una regista che è anzitutto un'attrice ha una marcia in più nella direzione del film, però in realtà mi hai risposto anche soltanto parlandomi del rapporto che hai instaurato con i registi, quindi immagino insomma che hai un punto di vista che arricchisce quello della regista essendo tu attrice.
1: Diciamo che per me era fondamentale la messa in scena, la mia idea di cinema nel film, come raccontare il film, ma la cosa più importante è far recitare gli attori, secondo me, dirigere gli attori, quella è la cosa, il cinema è fatto dagli attori.
0: E tu non sei entrata nel film proprio per stare in disparte, per dirigere e basta? O perché non c'era bisogno di te, hai detto basta? Non...
1: No, ci sono in una scena soltanto...
2: Sì. Ah, come Alfred Hitchcock, che ha fatto il camerino, quello...
1: Senza pancia.
2: Okay, no.
1: Disparte.
4: E lo rivendico con orgoglio.
1: No, no, però non penso che sarei stata capace. Non sarei
0: addirittura?
1: Stata... Sì, no, è troppo bello stare dietro, ero rilassata, ero felice, ed è un film che mi ha talmente tanto coinvolta e mi ha talmente tanto concentrata che non sarei stata proprio in grado di fare entrambe le cose.
2: Andate a vederlo. Dal 24 settembre al cinema Una storia, il primo film da regista di Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher, che salutiamo, e Guido Caprino.
4: Buongiorno. Complimenti.
0: Grazie.
1: Scriveteci. Ciao.
2: Ciao.
1: Il cacciatore.
3: Ciao.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Kintsugi,
1: l'arte di andare a riparare le crepe
2: i vasi con l'oro.
3: Kintsugi.
2: Però è Kintsugi o Kintsugi?
1: Kintsugi.
2: Kintsugi.
1: Vabbè, è andata così. Dai, comunque non
4: stiamo parlando prima di John Cusack come attore sottostimato.
5: Parlavamo fuori dall'onda.
1: Poi si inserisce, capito, Picozzi con questa voce un po' così.
4: Ti piace il prossimo ospite John Cusack, ditemelo che vengo.
2: Diciamo appunto che è un attore poco... Come siamo arrivati a parlare di John Cusack? Perché Serendipity, ok. È un attore poco valorizzato. Comunque il film era Natale sul Nilo.
4: Sul Nilo.
1: Vabbè, sempre Egitto,
2: Sì, sempre Egitto.
5: Va bene, partiamo. La sigla.
6: Cappuccetto rosso, su apri la porta.
7: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
8: Io sono Pennywise, il clown danzante.
9: L'assassino è qui.
10: Dove?
11: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
12: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
5: Pensa che stamattina, proprio parlando dell'appuntamento che avremmo avuto con te, Massimo, e parlavamo anche dell'argomento della tortura e abbiamo detto di Cesare Beccaria, e tu hai citato il Papa che per primo autorizzò la tortura contro gli eretici, perché è di questo che stiamo per parlare, corretto?
4: Stiamo parlando di questo e dobbiamo tener conto del fatto che ancor più c'è un'incongruenza in queste cose che tu stai dicendo, perché gli stessi cristiani che autorizzarono la tortura per scoprire gli eretici erano quelli che nei primi secoli di sviluppo subivano le torture dagli antichi romani, venivano con i crocifissi,
2: a loro volta
5: avevano imparato,
4: quindi,
5: da loro.
4: Diciamo che tutto sommato, anzi, andremo un pochino più indietro, perché l'origine della tortura come strumento di giustizia, non, in realtà la giustizia è la tortura non è uno strumento di giustizia, è uno strumento di potere. Ancora prima che di giustizia, e scopriremo che il primo ad aver utilizzato questo strumento di giustizia è stato Hammurabi nel suo famoso codice di Hammurabi, che risale solamente al 1800 anni prima della nascita di Cristo.
2: Solo.
4: Ed è stato possibile decifrarlo grazie a traduzioni, e quello famoso della Lex Talionis, la legge del taglione.
2: Mm-hmm. Occhio per occhio.
4: Per cui se subisci un affronto devi essere ripagato con la stessa moneta, stesso peso. E questo ha introdotto sostanzialmente anche la tortura, oltre che le pene capitali.
2: E quindi oggi proprio racconteremo come nasce questa forma di potere, di sottomissione dell'altro.
4: Sì, con vari esempi nella storia dei popoli, sempre considerando che la tortura ha una fascinazione continua, non smette mai. Cioè ogni estate c'è sempre quella piccola città balneare dove si offre una visita guidata al Museo degli Orrori. Per cui vengono esposti i vari strumenti. Devo dire, secondo voi qual è lo strumento di tortura che più vi spaventa?
5: Guarda, io l'ho vista quella mostra e sono svenuto. Quindi soltanto a leggere...
2: A me fa paura quella cosa, la Vergine
4: di Norimberga.
2: A me quella fa paura.
5: A me quei dilatatori strani, vabbè.
2: Cioè, diciamo, non ce ne sono di simpatici, tutti abbastanza.
4: Cioè, direi che uno dei più semplici utilizzati ancora ai tempi del Manzoni, perché viene descritto nei Promessi Sposi, è il rituale, la tortura della corda. Okay. Cioè, tu vieni legato ai polsi, con i polsi stretti all'indietro, e vieni cadere con le mani giunte.
5: Finché i tendini e i muscoli non cedono.
4: Direi che in genere una lussazione è pressoché inevitabile, può essere ricomposta e la pratica è ricominciata. Per cui diciamo che tutto sommato. Ecco, la prima cosa interessante che possiamo dire è che per gli antichi greci gli schiavi erano mentitori
5: cronici.
4: Per cui non c'era bisogno nemmeno di sondare la loro responsabilità. Se uno schiavo si rendeva partecipe o complice o protagonista di un fatto criminale,
1: erano
4: immediatamente
1: basta.
2: A prescindere. Certo.
4: E quindi, siccome la confessione è la prova regina, bisognava ottenere una confessione, quindi bisognava ottenere la conferma di qualunque cosa fosse accaduta.
2: Che se vogliamo era pure peggio, perché tanto se sapevano che in qualche modo sicuramente l'avrebbero condannato, a quel punto
5: perché torturare?
2: Meglio evitargli almeno questo supplizio. Quindi era proprio una...
4: Beh, ma così hai sempre una modalità molto facile di estensione al pubblico.
2: Sì, sì, è dimostrativo.
4: Sì, è dimostrativo, quindi è un atto del popolo, del potere costituito, per dimostrare a tutti come andiamo qui noi, guardate cosa vi accade. Stessa cosa è successa a Roma. Anche con gli schiavi romani succedeva la stessa cosa, per cui per definizione lo schiavo era un mentitore.
2: Si pensava che la stessa crocifissione era una forma di tortura, sì. Mica da ridere.
5: È più un supplizio,
2: sì,
5: pre-morte, prima certo. Della
2: lì non serve a storcere.
4: C'è una grande differenza tra supplizio e tortura.
2: Sì, lo scopo non è storcere, a quel punto era destinato. Già.
4: È ribadire il proprio potere.
5: Esatto. Certo. Va bene, andiamo con la prima parte della scheda e poi torniamo a commentarla.
0: La parola tortura deriva dal latino torquere, torcere, deformare. È un verbo che suggerisce un'immagine precisa, qualcosa che viene piegato fino al limite della rottura. Ma la tortura non ha mai cercato soltanto di spezzare le ossa. Il suo vero obiettivo è sempre stato quello di spezzare la volontà. Ogni interrogatorio, ogni supplizio, ogni umiliazione è stato progettato per trasformare una persona in un essere disposto a dire qualunque cosa pur di interrompere il dolore. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Nelle società tribali il dolore possedeva un significato religioso e simbolico. Poteva rappresentare una prova iniziatica, un sacrificio agli dèi o una vendetta rituale. Con la nascita delle prime grandi civiltà, tuttavia, la sofferenza diventa un linguaggio del potere. Gli antichi egizi utilizzano la flagellazione e le percosse durante gli interrogatori.

0: qui è più.
1: Ricordo quella sera.
0: Cos'è? Il Joy Division.
2: Però sono... questo brano si presta alla grande.
1: Ricordo quella sera. Il Joy Division Shadow Play su Radio 105 all'interno di questa leggerissima puntata di
3: sulla tortura. Stavo anche pensando, peraltro, che la storia della tortura si interfaccia con la storia dei boia. Ci sono stati generazioni e generazioni. Mastro Titta a Roma ha avuto seguaci che hanno continuato la tradizione paterna per secoli.
1: Abbiamo fatto una puntata su
3: sì. Dove peraltro gli interventi di questi boia erano altamente tecnici, cioè quando si decideva di impalare qualcuno c'era il rischio che la punta del palo si fermasse contro la clavicola.
2: Mamma mia.
3: E allora a questo punto c'era il tecnico, l'esperto, il quale non faceva altro che indirizzare giustamente il palo perché attraversasse il corpo e quindi non desse morte immediata,
4: magari non scendiamo tanto in
3: fine
4: che io
3: discorso.
4: Svengo
2: no, ma
3: il ragionamento, è che comunque la moderna psicologia ci ha dimostrato che con questi sistemi di tortura si otteneva esattamente l'effetto opposto, perché il cervello che subisce questo dolore incredibile non si concentra su ciò che ricorda del fatto contestato, ma semplicemente si concentra sul come posso interrompere questo dolore, e quindi di per sé diciamo che tutto sommato è il contrario dello strumento di giustizia.
1: Certo, molti ascoltatori, anche Tony prima lo diceva, sono stati

0: se l'attenzione è talmente spasmodica per cui va riassimilata anche alla visita ai musei del terrore e dell'orrore sparsi per l'Italia in una sorta di fascinazione del male. Perché poi si unisce anche al turismo.
1: Si spera che uno vada invece per riflettere sulla crudeltà più che per
2: imparare
1: o per eccitarsi, se no uno
0: però
1: è veramente malata.
0: Cioè. Salire su un autobus a Los Angeles facendo il giro dei luoghi dove sono avvenuti fatti terribili.
2: Sì, quello è un po' morboso.
0: Oppure il turismo sessuale, il turismo non sessuale, scusatemi, il turismo dell'orrore che avviene in Italia. Nei luoghi appunto raccontati in televisione, forse fa parte di una ampia narrazione collettiva in cui ci si può vantare di dire io sono stato là, ho visto esattamente certo. Dove è successo, cosa è successo, la staccionata, la porta d'ingresso.
1: Sono molto felice di essere immune al fascino di questo tipo di turismo.
0: Ma appartieni a un 20%.
1: No, dai, spero.
2: Cioè,
1: di
2: l'80%
1: no.
2: delle persone no. 75-80%
0: no, amano
3: di
0: no. il
3: Beh, leggevo
0: Luasa,
3: che addirittura a Vetrana, che voglio dire, spero un di paesino no. minuscolo in Puglia, dopo quello che è successo, ha avuto un boom di turismo. Succede, sì, purtroppo.
1: Non mi fa felice questa notizia, ma va bene lo stesso. Facciamo una pausa, Marco?
2: Sì, facciamo una pausa e poi ritorniamo con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.7.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: diciamo, non so se è casuale.
1: Io veramente
0: immagino sia casuale, però mai. My body isn't ready.
1: Il mio corpo non è pronto.
0: È una frase che si lega sia a ciò che stavamo dicendo fuori onda, sia all'argomento della puntata, che è la tortura.
2: Cioè, assolutamente voluta questa cosa.
3: Infatti, meno male che io ascolto la musica, tengo sulla cuffia.
0: Ma
1: se sei il primo a partecipare a questo baretto dello sport,
0: il promotore.
3: Anche ora non sto sentendo quello che dice.
0: Massimo, torniamo a questa leggerissima puntata.
2: Nel 800 anni prima di Cristo, il primo a parlare appunto di tortura e di morte come attività sostitutiva e restitutiva dell'onore, del diritto perduto, alienato. Siamo poi arrivati agli antichi greci e agli antichi romani, dove praticamente per default lo schiavo era un mentitore. Siamo arrivati alla Chiesa Cattolica, che prima di diventare colei che ha praticamente puntato e preso di mira i cristiani, cioè i pagani,
3: certo,
2: ha dovuto prima di tutto difendersi dai romani che seviziavano i cristiani.
3: Certo, è passata poi dall'altra
2: quindi,
3: parte.
2: Ecco, io volevo leggervi soltanto tre righe di passaggio, perché secondo me sono sintetiche di ciò che avvenne nel Medioevo. Nel Medioevo la tortura entra stabilmente nelle procedure giudiziarie. L'idea appare semplice e proprio per questo terribile. La confessione è la regina delle prove. Se senza confessione non si può condannare e l'imputato continua a negare, allora diventa legittimo costringerlo a confessare. Il ragionamento contiene una contraddizione devastante. Il giudice presume già la colpevolezza dell'accusato e usa il dolore per ottenere quella conferma che ritiene soltanto nascosta dal silenzio. Cioè, si dà per scontato un pregiudizio iniziale in cui il giudice, quando arriva l'imputato alla barra dei testimoni, è già degli imputati, è già condannato.
0: Deve arrivare a dire quello che lui sa, vuole sentirsi dire.
2: Assolutamente sì, certo, perché certo, la prova regina è la confessione. Tu non mi confessi nulla e io
1: ti torturo finché non confessi.
0: Sì, scusate, certo, dobbiamo chiarire una cosa, perché in tutto questo intro, in questa parte di puntata, abbiamo parlato del passato. La tortura viene regolarmente usata anche oggi.
2: Ma soprattutto
0: tantissimi...
2: poi ne riparleremo, viene
0: certo,
2: utilizzata,
0: cioè, anche è sparita.
2: Nonostante ci siano un proliferare di giornate della pace.
3: Certo.
2: È un po' un paradosso, per cui si parla sempre più di pace, ci sono gli appelli alla pace e si continua sempre di più a far guerra e a torturare.
1: Ma poi credo che ci siano ancora dei paesi dove vige la legge del taglione, se non sbaglio. Parliamo dei paesi forse...
2: Penso siano più comunità tribali, cioè sicuramente è ancora praticato, ma non a livello di enti e nazioni.
3: Di governi. Okay.
2: Di governi. Beh,
0: penso all'Iran, all'Afghanistan.
1: Penso proprio a quello in realtà. Sì, sì.
3: Allora, torniamo allora con la seconda parte della scheda al XIII secolo.
4: Nel 1252... Papa Innocenzo IV autorizza con la bulla ad extirpanda l'impiego della tortura contro gli eretici, imponendo limiti teorici. Non deve provocare mutilazioni permanenti, né condurre alla morte. Ma il dolore non obbedisce alle norme scritte. Una volta affidato alle mani degli uomini, finisce spesso per superare ogni limite. I sotterranei dei castelli, delle fortezze, dei tribunali si popolano di strumenti destinati a diventare simboli della crudeltà umana. Il cavalletto tende lentamente il corpo fino a slogare le articolazioni. La corda solleva il prigioniero per i polsi legati dietro la schiena e poi lo lascia precipitare nel vuoto, fermandolo bruscamente prima dell'impatto. Gli schiacciapollici frantumano le dita una dopo l'altra. Gli stivali di ferro comprimono tibie e caviglie. Il fuoco cauterizza e lacera, le tenaglie arroventate strappano la carne. Molti degli strumenti oggi esposti nei musei medievali sono ricostruzioni ottocentesche e non sempre corrispondono agli originali. Ma il principio rimane autentico. Il dolore viene trasformato in una tecnica.
2: Mi ricordo che c'è un passaggio nel Nome della Rosa in cui l'assassino, il protagonista assassino, mi pare che si chiamasse Padre Malaga, praticamente confutava il detto di Guglielmo da Baskerville, che gli raccontava il martirio di Padre San Daniele, se non vorrei sbagliare, e naturalmente il suo rivale, il rivale di Guglielmo da Baskerville, diceva: ma vi par possibile che sotto tortura, sulle graticola, sulle braccia, uno abbia il tempo per mettersi anche a ridere, perché di questo narrava la narrazione.
3: Sì, loro dicevano, stava ridendo.
2: Stava ridendo, cioè in realtà è poco credibile. Volevo alleggerire però la puntata con due aneddoti.
0: Vediamo se ci riesci, perché sentiamo. È complicato oggi.
2: No, cioè, hanno fatto degli studi importanti sia, mi pare, in Israele che in Francia, nulla a che vedere con le vicende politiche, che hanno cercato di valutare se ci fossero delle variabili che incidevano più o meno nella entità della pena comminata, cioè entità della condanna. E hanno scoperto in uno dei due luoghi, non vi dico quale perché non è delicato, ballavano 6 mesi di differenza di condanna in più o in meno, a seconda se la condanna veniva emessa prima o dopo pranzo.
1: Ma cioè, che senso ha?
2: Che a stomaco vuoto si è più ben disposti.
3: Ah sì?
2: No, ben disposti. Ah. Cioè venivano, e questo però rende conto del fatto che in molte serie televisive americane, in molti film, l'avvocato difensore dice: vostro onore, chiedo una pausa di 10 minuti accordata, ci vediamo nel pomeriggio.
3: Dopo pranzo.
2: E l'altra invece vicenda, sempre su un numero incredibile di dati, per cui c'è da crederci, addirittura lo stesso tipo di situazione, cioè il combinare una pena maggiore o minore era in relazione al fatto che la squadra del cuore avesse vinto o perso nell'unità.
3: Addirittura?
2: Sì. Perché ci sono quelli che sono i bias, le trappole mentali, certo. E quindi le euristiche anche lì.
0: Che poi dipende, perché quest'anno, sempre da tifoso del Napoli, già guardare la partita è una tortura.
2: Fermiamoci qui. Parte di una tortura masochistico.
0: Sì, esatto.
3: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza parte.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: un quadro di Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah,
0: oggi
1: dice
0: stiamo
1: Goya.
0: Perché tu sei
2: ma
0: un
2: Goya,
0: c'è un cialtrone.
3: C'è un cialtrone
0: di Goya,
3: Goya. Ricordo il dipinto sugli incubi.
4: Un momento
3: sono assolutamente devastante. Tra le altre cose stavamo parlando appunto di tortura, ma voi pensate che cosa hanno portato queste esigenze di avere conferme della verità, che poi era una verità assolutamente inesistente? Cioè hanno portato alla creazione dei Sabba, delle stelle, delle befane che volavano a bordo di una scope in piena notte, cioè di quelle cose,
4: le streghe
3: totalmente incredibili, che uno pensa affondino in secoli fa, ma anche l'esorcista è questione di pochi decenni fa. Eppure tutto sommato ancora ci sono ancora naturalmente gruppi di non so neanche come definirli, giovinastri, che sembrano ispirarsi a movimenti
4: esotari. Non entriamo in quella cosa lì, che abbiamo già avuto problemi,
2: querele.
3: Non diciamo entriamo, che questa esigenza di questa situazione di essere passati da oggetto di supplizio a oggetti supplizianti,
4: certo, una cosa dall'altra parte della...
3: è veramente una delle cose più strane, più incredibili della certo. storia dell'uomo.
4: Ma gli animali non fanno,
0: non conoscono
4: cose,
0: quella cosa, perché è un processo mediato dalla razionalità,
4: è
0: proprio
4: il cervello, che
0: il dolore usato per ottenere qualcosa.
4: È pazzesco, perché anche il gatto, la gatta, la mamma gatta che gioca col topino per insegnare ai piccoli come si caccia, lo fa per uno scopo.
3: È strumentale.
4: Non è strumentale, non è
0: funzionale a uno scopo.
4: È pazzesco,
0: funzionale a uno scopo.
3: Sì, non è mai qualcosa di gratuito.
0: Fine a se stesso,
4: pazzesco,
0: no, certo.
4: Pazzesco.
3: Questo invece corrisponde a una pulsione interna distruttiva dell'uomo. Nulla di particolarmente eclatante, ma assolutamente destruente. Cioè,
4: certo.
3: È incredibile.
4: Andiamo con la terza parte della scheda, Marco.
0: Chiudiamo la storia di oggi.
5: Ogni volta che una società si convince di trovarsi davanti a un nemico assoluto, riaffiora la tentazione di sospendere le regole. Terrorismo, guerre civili, criminalità organizzata, sicurezza nazionale, cambiano le motivazioni, ma il meccanismo resta identico. Si sostiene che esistano situazioni eccezionali nelle quali il dolore possa tornare a essere uno strumento legittimo. La criminologia, la psicologia e le neuroscienze giungono invece a una conclusione concorde. La tortura non è un metodo affidabile d'indagine. Chi soffre intensamente non cerca la verità, cerca una via di fuga. Le informazioni ottenute sono contaminate dalla paura, dalla suggestionabilità, dalla confusione mentale. Numerosi errori giudiziari e false confessioni dimostrano che un innocente può accusare se stesso di qualunque delitto pur di far cessare la sofferenza.
2: Certo.
0: Un innocente.
3: Devo dire che una delle costanti degli ultimi casi di cronaca più eclatanti è quello di aver affidato però la responsabilità ultima alla prova scientifica in maniera talmente totale da poi scoprire che in realtà anche la prova scientifica non è poi tanto scientifica. D'altra parte ci sono situazioni del tutto uniche, cioè esistono solo gemelli omozigoti, cioè i gemelli omozigoti hanno il patrimonio cromosomico condiviso in maniera perfetta, ma hanno le impronte digitali completamente diverse.
4: Yes. Ah, non lo sapevo.
3: Sì, perché le impronte digitali sono provocate soprattutto dallo sfregamento delle dita, delle palmi dei piedi,
4: quindi
3: all'interno
4: cambiano
3: del sacco miotico, all'interno del corpo, quando ancora sono feti.
0: Cioè si formano così. È come se si scolpissero,
4: quindi sono differenti.
3: È come se fosse una modalità evoluta di un grasping, di un maggiore attrito. Quindi questo rende conto del fatto che se dite ho trovato due gemelli omozigoti, quindi sicuramente il DNA appartiene a uno di loro due, sappiate che si può definire a chi esattamente appartiene. Altri hanno tentato di far diventare scientifico. Ecco, la prova scientifica, dovete sapere, che è quella prova che viene umanamente e unanimemente sostenuta da tutta la comunità scientifica.
4: Mm.
3: Dire che una prova è compatibile è quello che porta esattamente poi al rischio anche che abbiamo sentito nella tortura, cioè quello di avere tante compatibilità ma non tante identità. E questo è assolutamente non è assolutamente detto che avere tante compatibilità faccia una prova. certo. Perché tanti piccoli indizi che non sono sufficienti a identificare poi portino a una prova certa.
0: Ultimissima domanda, rispondi in 20 secondi. Sì. L'AI potrà entrare fortemente in questo campo?
3: È già entrata,
0: vero?
3: È già entrata, anche perché semplicemente, senza entrare poi noi nello specifico, l'AI è la capacità di processare una quantità di dati immensa.
0: Gigantesca, sì, certo.
3: Cioè, io ricordo che ad esempio 20 anni fa, quando mi occupavo di profili criminali, una delle difficoltà era quello di comparare immagini.
0: E questo lo fa con una velocità di calcolo e una
3: quantità di
0: informazioni. Cioè,
3: nel senso che riconoscevi descrizioni alfanumeriche, per cui scrivevi il corpo è stato trovato prono a 45 cm di... ma non potevi metterci, inserirci la fotografia con il tavolino rovesciato.
4: Adesso si può fare.
3: Si può comparare la scena del crimine vedendo quanti tavolini rovesciati ci sono e dove ti indirizza questa prova.
0: Grazie Massimo.
3: Grazie a
4: martedì prossimo. Ciao.
1: Grazie. Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: C'è dell'epicità in questo brano, della... c'è un crescendo rossiniano quasi. Bene, bene, Olivia Rodrigo.
1: Cioè, ma così la canzone
2: ci sono dei ci sono dei momenti che
0: surreali,
2: surreali, surreali,
0: ma anche surrenali, come
2: io vorrei collezionarli.
0: Qui.
2: Va bene, ci fermiamo un attimo.
0: Scusate, ma siamo tutti un po', insomma, la puntata epicosa è stata impegnativa oggi, quindi abbiamo bisogno di un po' di stupidera.
2: Poi mi ha portato un sacco di adrenalina, ve lo dico, cioè l'entrata di Guido Caprino.
1: Ma fosse che ad un certo punto pure tu
0: Guido Caprino quando è entrato oggi era veramente era testosterone con la camicia,
2: mamma,
0: diciamo,
2: mia, mamma mia, mamma mia,
3: ci vuole dire qualcosa? Ma
1: comunque da quando mi conoscete come state cambiando?
2: No, siamo sempre stati comunque ti dico la verità, più bello di Comollo
0: forse.
1: Io che bellissimo. Comunque continuo ad andare in giro e a dirsi da solo quanto sono bello,
0: ma se non se lo dice da solo
1: come dice
0: a tra poco per il gran finale
2: surreale.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Radio 105.
7: Proud to be different.

0: Voi dite che Maurizio Franciosi, il nostro head of music, ci ha programmato questo pezzo per spingerci all'aperitivo?
1: Sì, credo di sì.
2: Ma come hai fatto ad entrare nella testa di Maurizio?
0: Perché è un pezzo un po'
2: modo
0: da aperitivo, no? Un pezzo un po' da tramonto a Formentera.
1: E signori, 12. Con questa immagine surreale, come
0: tutta la puntata di oggi,
1: no, come il finale della puntata di oggi.
0: Sì.
1: E salutiamo Manola da Roma.
2: Una puntata un po' strana, effettivamente. Cosa? Abbiamo avuto una puntata un po' strana. Era tipo, non lo so,
1: però dormi
2: russe,
1: stanotte,
2: capito?
1: Ti prego, dormi stanotte.
0: Ma
1: perché...
0: no, cercate di riposare perché oggi sei stata.
2: Ma non mi sono piaciuta così, elettrizzante.
0: Certo, ci piace sempre, però.
2: Adrenalinica.
0: Però
1: elettrizzante per lei, stimolante per lui. Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
0: Ciao Comollo.
1: Grazie bel
4: ciao,
1: Comollo.
4: Ragazzi, grazie a voi.
0: Vi lasciamo con Takeaway. Ciao Tony. Comollo.
1: Ciao Ross. Domani io non
2: ciao,
1: vengo.
2: Cuccioli.
0: Domani alle 10 qui.
1: Ciao Cuccioli.
2: Ciao Cuccioli.
1: Quella va per tutto suo. C'è ormai. Abbattetela. See that girl? There's just something about her. I just

0: Olga, Olga.
1: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio, 105 Music and Cars.
2: Dai, dai, dai, dai. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
3: Ma sei tutta puntuta.
1: And now, it's showtime. Music
4: and Cars. Sono spigolona, ciao.
3: Sei puntuta, buongiorno.
4: Buongiorno. Un po' pesantita, scusa.
3: Un po' pesantita, cosa hai fatto a pranzo oggi? A pranzo?
4: Ma ho avuto un pranzo di lavoro che è finito tipo mezz'ora fa.
3: Perfetto, perfetto.
4: E sono ancora un po' appesantita.
3: Picco
4: ma adesso
3: glicemico.
4: Mi ripiglio.
3: No, no, invece io vorrei il picco glicemico intorno alle 17:20 e 25. Quando giochiamo, vorrei che ti addormentassi sulle domande, così almeno posso vincere in qualche modo.
4: Quindi sei scorretto. Ciò non avverrà mai. Piuttosto cerca di concentrarti tu e di performare un po' meglio. Che ieri hai fatto così un po' una figura.
3: Barbina.
4: Ben ritrovati amici di Music and Cars. Buon martedì, com'è andata la vostra giornata? Danilone, com'è andata la tua?
3: È cominciata prestissimo.
4: A che ora?
3: È cominciata verso le 7:15 stamattina. Quindi
4: presto.
3: Per me veramente presto.
4: Prima di me.
3: Sì, prima di te, incredibile.
4: Incredibile.
3: Sì, perché anche io ho dovuto portare la mia bimba dal dottore, dal veterinario, molto presto. E quindi ti ricordo che c'è la televisione comunque. No, giusto perché per evitare
4: Sono appesantita.
3: E quindi insomma ho portato la mia bimba dal veterinario. Collare elisabettiano.
4: Poveri,
3: che lei non sopporta, povera
4: bimba.
3: Una lampadina proprio tutta. E non riesce nemmeno a bere, amore, perché non ha muso. Non avendo muso non ci arriva la
4: ciotola. È vero, come fanno a bere quando hanno il collare?
3: Devi
4: darglielo tu?
3: Un cane normale ci arriva.
4: Ma lei non ha il muso,
3: è tutta schiacciata e quindi
4: è tranciata a metà. Va bene.
3: Poi ho fatto un po' di contenuti che vedrete nei prossimi giorni sulla mia pagina social, insomma, per una roba che sto seguendo da qualche tempo. E poi sono venuto qui in radio. Poi devo andare dall'osteopata, poi una cena. Insomma, giornata bella pregna.
4: Pregna.
3: Ma tanto ai nostri fancarsisti non frega assolutamente niente.
4: Non frega un carso, diciamo. Va bene, esatto. Salutiamo il nostro Antonio Pivati, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Dov'eri ieri?
5: Assente giustificato.
4: Non sei venuto?
5: Non sono venuto perché lavoro domenica e l'azienda non mi consente di lavorare troppi giorni di fila.
3: Mi si consente allora.
4: Sei giustificato.
3: Pivati, va bene.
5: Ma io voglio sapere perché
3: ho fatto una figura
5: le mani erutti come... Come pochi oggi.
4: Scusa?
3: La chiameremo lo Stromboli.
4: Scusa? No. Non accetto che si dicano queste falsità.
3: No, assolutamente.
5: Hai mangiato tanto?
4: Io che sono una signorina.
3: Sì.
4: E non emetto emissioni di alcun tipo.
3: Flatulenze la Lodovica non le fa.
4: Ho mangiato un po' pesante,
3: virgola.
4: Raga, scusate. Vabbè.
5: Tipo?
4: Allora,
3: Ma infatti che cosa hai mangiato?
4: Ma no, era un posto di cucina giapponese, quindi non sushi, ma sai proprio i piatti.
3: Certo, il katsudon,
4: sì, il tonkatsu. Tutto ciò che ha a che vedere col katsu. E...
3: no, a volte rimane indigesto.
4: Dai, però.
3: Sì, no, il cibo giapponese intendo. Mamma mia, se dovete travisare ogni cosa che
4: ma
3: dico.
4: No, ma ho chiesto questo piatto che diceva sulla carta era riso, pollo e sopra una specie di omelette.
3: Ah, omelette.
5: Cioè,
4: omelette
5: la
4: di
5: truffa.
4: Uovo.
3: Con la cipolla però, ci mettono un chilo di cipolla.
4: Ma ragazzi, mi è arrivata un omelette della dimensione, ve lo giuro, della mia testa, fatta con 38 uova.
3: Un omelotte.
4: A lot of omelotte. E l'ho lasciato metà perché non ce la facevo, ma sto accusando. Va bene, ma non importa. Veniamo a noi e alla santità.
3: Alla santità, salutiamo la zia che oggi è tornata.
4: Ciao,
3: ufficialmente qui in sede.
4: Ciao Pinnetta.
3: La Pinnetta. E i santi di oggi. Il primo vorrei che fosse l'ultimo, quello per cui tu ti sei inventato una filastrocca.
4: Ah, ok.
3: Attenzione Anto, devi capire qui l'alfabeto tartallino.
5: No, ma tartallino
4: adesso devo dirlo.
5: Non lo conosco.
3: Tartallino.
4: Allora, il tabio di Te Tempo Teftà
3: sarà
5: Tabio. Fazio.
3: No,
4: Tavio.
3: In tartallino.
5: A Tazio.
3: Tazio.
4: Bravo.
3: Se avessi detto
5: di dirmi nuvolari.
3: Infatti volevamo rendere
4: un
3: po'
4: divertente così. Vai.
3: Il Tabio di Te Tempo che te fa. Vabbè. E poi abbiamo un altro santo che è il nostro Franciosi.
4: Sì.
5: Maurizio.
4: Bravissimo.
3: E l'ultimo.
4: È l'ultimo.
3: È un nome composto, c'è la seconda parte che è sempre
5: Ano?
4: Sì.
3: Perfetto.
4: E la prima è
3: Il mago di Milano.
4: Bravo, bravo.
5: Silvano.
4: Bravo, vedi che non mi veniva in mente niente. Sono un po' rallentato.
3: Ma proprio tu che fai Zelig, voglio dire.
4: Hai ragione, non mi veniva in mente.
3: Va bene, quindi Silvano il mago di Milano.
4: Tabio Tazio.
3: E poi
4: Maurizio.
3: Sono
4: i santi di oggi.
3: No!
4: Dai, non ero io. Non ero io. No,
5: no Lodo no.
4: No.
3: Adesso
4: no.
3: Mi aspetto Ruttoman che faccia
4: adesso
3: tutto un poema bellico su questa cosa.
4: Adesso mi incazzo, eh.
0: Attenzione.
3: Adesso ti tazio.
0: La direzione sconsiglia l'ascolto di questo.
3: No, che poi arriva Maurizio.
0: È cerebralmente normale.
4: Tabio Tazio.
0: O che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Back to me. You play back.

0: che insomma vi accompagna tutti i giorni. Vedi come te la metto lì.
1: Vai.
0: Ti accompagna tutti i giorni, sì. L'ho sentita alla radio tutti i giorni, chiaramente se siete fan carsisti, ma se sì. Ascoltate Radio 105. Un team che voi pensate sia alla mano, affabile.
1: Dite, ma guarda, sembrano delle persone così carine,
0: così
1: no?
0: Carine.
1: Così, così a modo.
0: Non tutti lo pensano, perché di me pensano sia anche un ladro, che sia una brutta persona,
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: Vabbè. Però nella vita a volte è meglio non conoscere le persone che uno un po' no idolatra, che poi adesso noi idolatrati non lo so.
1: Intanto idolatra, ma sì, sicuro idolatra, ma soprattutto idealizza.
0: Idealizza, brava.
1: Idealizza.
0: Brava.
1: Come è successo a questa fan di Benji e Fede in questo filmato che abbiamo visto stamattina?
0: Mamma mia, tu l'hai visto Pivaz? No, guarda, io sono rimasto malissimo.
1: No, però, allora, adesso entriamo nel vivo della,
0: sì,
1: della cosa, perché non è neanche giusto così giudicare,
0: no,
1: bisogna
0: poi
1: sempre conoscere il contesto.
0: Giusto,
1: però
0: giusto, poi li conosco loro, quindi
1: certo.
0: Carini anche, ecco.
1: Nel filmato si vede questo, la sede è quella di una tappa del firmacopie che Benji e Fede stanno facendo,
0: sì.
1: Legato al nuovo album del duo.
0: Ma anche del duo. È un album che hanno fatto tantissimi anni fa, siccome non ci avevo più niente, hanno detto
1: ristampiamo, va bene. No, si chiama Quando viaggi da sola, è stato pubblicato il 18 settembre, quindi stanno girando un po' l'Italia a fare i firmacopie di sto disco e ci vede questa fan che si approccia a loro al tavolo dove sono seduti, sottoponendogli il disco da firmare e allungando le braccia così come,
0: sì,
1: come per essere abbracciata. E loro hanno risposto con...
0: l'hanno abbracciata.
1: Sì, l'hanno abbracciata, ma con una freddezza, un distacco che, poverina, l'ha fatta rimanere un po' male.
0: Sì, perché
1: no?
0: Allora, loro si guardano, cioè Benji l'abbraccia svogliatamente. Fede, che non ha capito sul momento, viene richiamato dalla fan che lo tocca sulla spalla. Si gira, guarda il suo compare...
1: Come per dire che dobbiamo fare?
0: Fa esattamente questo. E poi controvoglia. Vabbè, sì, dai, vieni qua.
1: Vabbè,
0: però
1: da,
0: stammi
1: via.
0: Lontana. Che, cioè, come
1: allora,
0: se puzzasse di.
1: Noi non sappiamo se fosse la milionesima
0: esatto.
1: persona che vedevano quel giorno. Che può essere.
0: Sì.
1: Poi c'è chi dice. Nemmeno quella sarebbe una giustificazione,
0: vabbè.
1: No? Perché comunque hai quello slot di tempo che tu decidi di dedicare ai tuoi fan e insomma ci si aspetta che l'artista si ponga
0: nel migliore dei modi
1: possibili. Però ecco, è quando sono i momenti in cui si crea una discrepanza tra quanto si ama e quanto si idolatra un personaggio e poi il vero modo di essere di quel personaggio, che magari in quel momento può essere stanco, può aver avuto la peggior giornata della sua vita.
0: Sono persone comunque, io parto dal presupposto che siano persone.
1: Sono persone, assolutamente.
0: Detto questo, io la mia storia personale ce l'ho.
1: Vai.
0: E io sono sempre stato grandissimo, l'ho raccontato tante volte, grandissimo fan dei Coldplay.
1: Ok. Attento, perché se mi devi distruggere Chris, io esco.
0: Lodo.
1: Maria,
0: cioè,
1: io esco.
0: Ce li ho tatuati i Coldplay, quindi ti fa capire quanto io... L'ho conosciuto dal vivo, però era l'ultima data del loro tour trionfale. Eravamo a Parigi, loro erano stanchi morti.
1: Sì.
0: Io accompagnai delle fan a conoscerlo e scambiai due o tre parole con lui. Grazie, tutte le stiamo mettendo. Però lui era veramente molto scocciato.
1: Veramente?
0: Sì, sì. No. E io ci sono rimasto malissimo. Poi, attenzione, io lo capisco perché ne ho conosciuti tanti di artisti, quindi so quello che c'è dietro, c'è un lavoro anche sfiancante. Però io lì per lì ci sono rimasto veramente malissimo.
1: Certo.
0: Perché proprio lui gli ho detto anche, guarda, ci ho tatuato questo. E lui mi ha guardato come a dire.
1: E lui ha detto:
0: sei scemo. Cioè, questo voleva dire col suo sguardo.
1: Ha risposto: esti cazzi.
0: Esattamente,
1: esatto.
0: Più o meno quello. Sono andato via.
1: No, ma che dispiacere.
0: Proprio col cuoricino piccolo, piccolo così.
1: Che dispiacere.
0: Poi il fatto che comunque l'abbia fatto, si sia comportato così, non ha cambiato in me l'affetto che provo per la band, soprattutto per un certo periodo.
1: Questo è interessante da capire. Se nonostante, ecco, quella volta in cui avete conosciuto il vostro idolo e non abbia soddisfatto le vostre aspettative, poi siete comunque rimasti fan o avete iniziato a guardarli con occhi diversi, per te non è cambiato nulla?
0: No, è cambiato perché musicalmente loro sono cambiati, quindi ho iniziato a seguirli di meno.
1: Okay.
0: Però di base rimangono una delle mie band preferite. Poi a me lui piace tanto, continuo. Cioè, io se lo rincontrassi domani comunque vorrei abbracciarlo lo stesso.
1: E gli faresti vedere il tatuaggio.
0: Mi hanno detto che faceva schifo per me. Però un po' così. La domanda è questa.
1: Vai.
0: Nel caso in cui voi abbiate conosciuto qualcuno che seguivate da tanto, attenzione, possiamo anche stenderlo, cioè magari persone anche non VIP, ma persone che voi avevate idealizzato e che poi con un comportamento

0: hanno cambiato in voi la loro percezione.
1: Quando vi sono proprio scesi, ecco, esatto. Diciamola così. Al 342 41 15 105, dai che oggi è bella, vai.
0: Dai. Tipo, se conoscessi io, per esempio, sì. Marre Gue, non lo so. No,
1: casini.
0: Io forse comunque li amerei tanto casini. Lo stesso.
1: Sono sì. Casini.
0: Casini.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Consumi, le 16.25, benvenuti a Music and Cars. Abbiamo lanciato l'argomento di oggi, parliamo, e secondo me è anche molto divertente, anche molto divisivo, di quelle occasioni in cui, o meglio, di quando ci è capitato di incontrare il nostro idolo, la nostra idola, la persona che abbiamo sempre idealizzato e abbiamo capito che forse era meglio non conoscerla, quindi quando proprio il mito ci scade.
1: Io per esempio ho paura perché adesso mi piacerebbe conoscere e incontrare dei personaggi, ma ho paura perché
0: di non rovinarmi l'idea.
1: Sì,
0: uguale.
1: Lavorando anche poi in un ambiente che poi è quello, magari chiaramente con le dovute differenze, però diciamo che abbiamo tutti a che fare con personaggi di un certo tipo, ho paura di rimanere poi deluso e quindi a quel punto lì me li guardo in televisione, me li guardo su Instagram e basta.
0: E amici come sempre.
1: Esattamente. Nel frattempo però sono arrivati un sacco di messaggi. Vedo che l'argomento ha preso.
0: Che tra l'altro abbiamo anche forse un po' pestato una merda, perché non è che possiamo dire proprio tutto. No, ci sono nomi anche importanti che magari hanno fatto cose. Insomma, dobbiamo parlarne con le pinze, ecco.
1: Vediamo Antonio da Milano, che abbiamo al telefono, che cosa ci racconta.
0: Ciao Anto!
1: Cioè, ci raccontava in realtà, perché
0: ci raccontasse,
1: perché Antonio in realtà è stato già ucciso dai
0: personaggio
1: bodyguard.
0: In questo
1: ah c'è eccolo.
0: Okay. Ciao Antonio, come stai?
2: Ciao bene, ero nel sottoscala di un box, quindi mi sono dovuto spostare, non prendeva tanto.
0: Hai fatto bene, il sottoscala di un box.
2: Sto svuotando il box che mia moglie mi ha dato l'out out da svuotare assolutamente.
0: Ti ha messo sotto.
1: Scusami, Antonio, tu sei di Milano, lo fai anche per lavoro? Cioè se io ti chiamassi...
2: No, purtroppo no. Lavoro in una scuola, tra l'altro in un bar vicino dove spesso va la Lodo.
0: No way!
1: Attenzione.
0: Ma veramente?
2: Isola, Gioia.
0: E ci siamo mai incrociati al bar? Saluto gli amici del bar Melò.
2: Sì. Bravissima, al bar Melò. Non volevo fare il nome, non so se si poteva, però.
0: Beh, sì,
2: bar
0: Melò,
2: salutiamoli.
1: Ma salutiamoli tutti. Ecco, la prossima volta, però, mi raccomando, se dovessi approcciare Lodovica, fatti riconoscere, perché sennò ti manda a fare.
0: Esatto. E alla prossima telefonata.
2: Io sono quello del box.
0: Bravo, benissimo.
1: Allora,
0: vai, raccontaci la tua disavventura con questo VIP misterioso.
2: Allora, disavventura, dai, diciamo che ti parlo di 10 anni fa e ho preso un aereo Milano-Brindisi con gli amici, perché da lì poi andavamo giù nel Salento, atterro in questo piccolo aeroporto dove avevamo la macchina per poi spostarci.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che l'aeroporto di Brindisi è BDS, non è BRI. Perché
2: esatto,
1: io ho sbagliato.
2: Assolutamente.
1: Bene, grazie. No,
2: Bri probabilmente da tutta l'altra parte del mondo.
1: No, Bri e Bari, semplicemente.
2: Okay,
1: quindi c'è un po' di confusione tra i due aeroporti, ma va bene.
0: Esatto. Hai fatto bene.
2: E niente, quindi una volta atterrato vedo una persona tutta incappucciata, insomma, era anche estate, ma praticamente aveva la sciarpa, gli occhiali, il cappello.
1: Naso fitto.
0: Attenzione VIP.
2: L'allarme subito. E niente, era il bravissimo Roberto Benigni che ho provato ad approcciare per chiedergli una foto. Lui probabilmente e giustamente non voleva farsi riconoscere, e quindi niente, gli ho chiesto la foto e mi ha dato il ben servito
0: in
1: modo brusco?
2: Sì, mi ha detto guarda no, non è il caso, e niente, lui accelerava, io acceleravo dietro, provavo un po'.
0: Tu che gli correvi dietro tipo stalker.
2: Non seguirlo, poi ho capito che forse non era il caso.
1: Ma forse, da che cosa dalle 7 sciarpe che indossava d'agosto?
2: Esatto. Sì, anche perché c'erano giusto quei 36 gradi, però.
0: Vabbè.
2: Niente.
0: Robertone.
2: Non ha voluto assolutamente, però ci sta, posso
0: però
2: anche capirlo.
0: Ogni segnale da parte sua, cioè lanciava un messaggio forte e chiaro. Cioè non rompetemi le scatole.
2: Poi comunque non avrei fatto una foto urlando a tutti c'è qui Roberto Benigni, però vabbè, dai. Certo.
1: No, ci sta, però
2: non mi è caduto il mito, dai. Okay. Va bene,
0: non ti è caduto. Vabbè, ma sai, ci sta, perché magari uno sta viaggiando per i cavoli suoi, giustamente tutto bardato. Poi la persona a 10 metri di distanza vede che uno si sta scattando la foto con un tipo tutto bardato, allora si avvicina pure quello,
1: ne
0: poi si avvicina, ne arrivano 100 in 2 secondi, capito?
1: E poi c'è una distinzione da fare. Se secondo me, visto che tu hai citato un posto che è un luogo, cioè l'aeroporto, in quel caso lì lui giustamente è in una condizione privata. Cioè un conto è se stai facendo un firma
0: copie, sei in servizio, diciamo. Se sei...
2: ma poi non era Malpensa, voglio dire.
1: Era,
2: se conoscete l'aeroporto di Brindisi, ecco, un po' piccolino.
1: Piccolino,
2: quindi
1: certo.
2: In un battibaleno si sarebbe creata la folla.
1: Caos. Va bene, comunque, certo. Antonio, se Roberto Benigni, visto che lui è un grande ascoltatore di Music in Cars, oh, vischero, dovesse insomma volerti omaggiare di una foto, poi
2: guarda, sono qui.
1: Ok,
2: sono qui,
1: lasci i dati alla zia che non
2: niente
1: si sa mai.
2: Querele, la foto volentieri.
1: Va bene,
0: va bene. Ciao Antonio.
2: Ci vediamo per un caffè.
0: Ci vediamo
2: ciao,
0: al bar. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Mamma, quanti nomi che non possiamo.
0: Non si può dire niente. Cambiamo argomento, Dario.
1: Tipo una famosa Cristina, non vi dico chi, ha trattato male questo fan che era insieme ai suoi amici e li ha allontanati tutti perché non voleva mocciosi attorno.
0: No.
1: Ed allora gli è caduto un mito.
0: Ma no.
1: Sì, sì.
0: Però anche un sacco di messaggi di elogi invece,
1: sì,
0: a personaggi che magari si reputano un po' così
1: altezzosi.
0: Un po' altezzosi, invece si rivelano molto umani, molto carini. Tipo Achille Lauro, uno tra tutti.
1: Sì, molto molto carino, e tanti altri. 342 41 15 105. Quando vi è caduto il mito, la persona che idealizzavate e che magari avete conosciuto in un momento che forse per lui era un momento no, e vi ha dato il ben servito, e da lì in poi io la odio!

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo in 100... Rodrigo in 105 Music and Cars. Ancora buon pomeriggio a tutti. Stiamo parlando di tutti quegli incontri con i vostri idoli che si sono poi rivelati non bellissimi per diversi motivi, più
1: deludenti,
0: o meno seri, deludenti.
1: Sì.
0: Però, come diceva Lodo prima, stanno arrivando anche tanti messaggi belli, cioè di elogi.
1: Sì, esatto.
0: Per esempio questo, ho visto illuminarsi lo sguardo.
1: Sì.
0: Perché ti piace tanto lui.
1: Perché mi piace tanto, perché si sa che è veramente un grande, una grande persona.
0: Allora, questo ascoltatore, Cristiano, dice: Piazzetta Portofino, Bono Vox con compagna, seduti. Un mio amico lo riconosce, manda suo figlio piccolo, bastardo, perché poi al bambino non gli puoi dire di no, per un autografo. Lui torna con un bellissimo disegno fatto su tovaglietta di carta e dedica personalizzata. Che dire, un grande.
1: Che amore, ma vedi, perché più grandi sono, meno
0: sono
1: bisogno
0: umili.
1: Hanno di dimostrare, di innalzare barriere, vedi?
0: Eh no, sono
1: Bono,
0: sono
1: un signore, un signore.
0: Un signore. 342 41 15
1: 105.

0: È inutile che vi dica che questa è la canzone di Sanpei, però, perché ormai insomma abbiamo
1: andata
0: sdoganato.
1: Andata a poco Sanpei?
0: Esattamente lui.
1: Ecco, me l'ho detto bene.
0: Brava, Ugel con Ultranate, Moving to the Sun, nel pomeriggio di Radio 105 con 105 Music and Cars, con Dario Spada e Lodovica Comello e tutti i vostri idoli.
1: E un sacco
0: idoli.
1: Di messaggi, ragazzi.
0: Tanti.
1: Ma ci state facendo volare, abbiamo anche un sacco di domande, ma adesso ci arriviamo. Un messaggio che volevo leggere è questo. L'estate scorsa, visitando un paesino in Costa Azzurra, notiamo tutti i bar e ristoranti chiusi. Passeggiando abbiamo così incrociato DiCaprio e la Ceretti, ok, la sua fidanzata. Sì. Lui quasi mascherato. Quando ho cercato di fotografarlo, sono stata puntata dalle guardie del corpo. E comunque avevano prenotato tutti i ristoranti per non essere disturbati.
0: Quando,
1: hai capito
0: quando
1: come
0: hai soldi,
1: fanno Hollywood?
0: Quando hai soldi puoi, capito?
1: Ma sì,
0: sì. Però posso dirti, lì, più che sbagliare loro, che comunque è una cosa secondo me assurda da fare, sbagliano i ristoratori.
1: A concedergli questo trattamento
0: sì,
1: più che di favore.
0: Secondo
1: sì.
0: me, non so come la pensate voi, però... Cioè, anche un po' meno, voglio dire, non è che stiamo parlando di...
1: Ma riservagli una stanza,
0: una saletta dedicata,
1: sì,
0: chiudi
1: terrazzina.
0: Il paese, allora, chiudiamo Portofino.
1: Ma più o meno era quella roba lì. E poi ce n'era un altro che ci ha fatto molto ridere.
0: Sì, che secondo me questo è un po'...
1: Abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni. Ce lo manda Damiano da Treviglio, che dice: io ho incontrato Trump fuori da una pizzeria a Bergamo. Che già qua, tipo...
0: Scusate la volgarità, ma che cazzo ci faceva Trump fuori dalla pizzeria a Bergamo?
1: Ma magari molti anni fa,
2: ma
1: non
2: stava
1: lo so.
2: Messo lui come il porco
0: ma
2: dai, fuori dalla pizzeria.
0: Ma avrà trovato uno che aveva appeso il mocio giallo.
1: Ma
0: fuori.
1: Magari era a Bergamo a fare business, a comprare due fabbriche, non lo so. Allora,
0: ma dai.
1: Pensando di poter fare una foto abbracciati, sono stato insultato con un fuck.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, ha dell'incredibile questa storia. Damiano, se è vero, sei pregato di contattarci.
0: Io l'ho incontrato veramente Trump prima che fosse presidente a New York, nella sua Trump Tower.
1: E cosa ti ha detto?
0: No, l'ho incrociato. Ero piccolo, tra l'altro. Così.
2: Era già così.
0: Beh, sì, ma lui si credeva sempre stato. Perché poi ha la vocina anche un po' strana, Trump.
2: Te lo stava imitando, vai, Lodo.
0: Stava imitando Trump?
1: Sì, perché lui farà tutto suo.
2: No, questa è la zia.
0: Questa è la zia dopo aver fatto serata.
1: Meglio se faccio una serata.
0: Decisamente.
1: Bene, abbiamo un ascoltatore con cui parlare, giusto?
0: Massimo da Como.
1: Ciao Massimo.
3: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Buongiorno,
0: Massi.
1: Come stai?
3: Ma io bene, molto bene, voi?
0: Bene.
1: Ma ti sento carichissimo, Massimo. È stata tipo la miglior giornata della vita?
3: Sì, diciamo che sono a lavoro, però è un lavoro che mi piace, per cui tutte le giornate sono belle.
0: Perché lui è guardia del corpo di Trump a Bergamo.
1: Ti risulta che Trump sia... Beh, Como ci sarà stato sicuro,
0: sì,
1: Trump.
0: Sì,
3: sì, sicuramente. Como ormai è diventato il posto dei VIP.
1: Ma infatti a Como bazzicano un sacco di VIP.
0: Sì, sì, sì.
1: Chi hai beccato tu dalle tue parti?
3: No, allora, io a Como mai nessuno.
1: Ehi, però, ma che sfiga però. Neanche George Clooney?
3: No, neanche.
0: Non lo vedo.
3: Ho fatto un giro sul lago, ma non l'ho visto.
0: Non l'hai visto.
1: Ma ha venduto tutto, no?
0: Non ha venduto tutto, infatti, non ha più la casa lì.
3: Sì,
0: no,
3: sì,
0: infatti.
3: Dicono così.
1: Vabbè.
3: Sì.
0: Però attenzione, allora, stiamo per parlare di un personaggio italiano, quindi io ti chiederei comunque diplomazia, perché vogliamo ricordare di essere una radio.
1: Assolutamente. Anche molto amato, sì.
0: Molto amato. Parliamo anche di una categoria che però è risaputo essere non sempre quello che poi portano sul palco.
1: Bravo, bravo, okay. E qui arriviamo, vai, raccontaci.
3: Praticamente 3-4 anni fa ero con mia moglie e i miei figli in vacanza a Riccione,
1: sì.
3: E stavamo rientrando dal mare, ma sarà state le 12:30, l'una,
1: okay.
3: E mia moglie fa: ma quello lì non è mica Andrea Pucci? Io, come ho sentito Andrea Pucci, subito contentissimo, perché è sempre stato il mio mito. Cioè, io solo a guardarlo dice una parola e scoppio a ridere, cioè proprio mi è sempre piaciuto tantissimo.
0: Okay.
3: E praticamente ho detto: cavolo, assolutamente vorrei fare una foto con lui, perché cavolo, è proprio il mio mito. Allora ho visto che è uscito da una gelateria e una signora gli ha chiesto una foto e lui sembrava un pelino scocciato, fa sì sì, si è messo lì, ha fatto la foto insieme. Allora io l'ho raggiunto e gli ho chiesto ma lei scusi, il signor Ciucci, però io adesso non penso che sia offeso, l'ho chiamato Ciucci perché nel suo, nei suoi spettacoli spesso dice mi ha
0: la
3: chiamato
0: gente,
3: Ciucci
0: sì.
3: E allora l'ho chiamato così e gli faccio potresti fare una foto veloce con me? Lui mi ha guardato e mi fa no, non te la faccio, non ho voglia.
1: Così proprio?
3: Io lì, sì, io proprio lì sono rimasto di pietra praticamente.
1: Ma anche perché alla sciura di prima l'ha fatta la foto, scusa.
3: Sembrava un po'
1: scocciato.
3: Cioè non molto entusiasta, diciamo, di quello. Però ho detto vabbè, quello che ho pensato io è comunque uno dello spettacolo dovrebbe rendersi disponibile, perché alla fine siamo noi che, cioè è grazie a noi che è dov'è.
0: Allora, questo è un po' il pensiero comune.
1: Sì.
0: Però dovete anche pensare che sono, cioè siamo esattamente tutti esseri umani, quindi ci sono dei giorni in cui magari è più facile anche interfacciarsi con gli altri e giorni in cui non hai proprio voglissima, ok? Quindi secondo me c'è anche quella discriminante lì.
1: Poi sai, penso sempre davanti a queste scene, no? Pensa se lui in quel momento, che ne so, tipo... stava malissimo, per esempio,
0: gli
1: non
0: scappava
1: lo so.
0: Fortissimo,
1: gli scappava fortissimo.
0: Voleva andare
1: e voleva semplicemente andare in bagno e lo stavano fermando uno dietro l'altro tutti i passanti della
0: certo.
1: Cioè, bisogna anche capire in realtà che cosa passa nella testa dell'altro. E poi è vero, e torniamo al tuo incipit, Dario, dalla categoria in particolare dei comici ci si aspetta la performance costante,
0: sempre.
1: Ti aspetti di scassarti dal ridere
0: e invece
1: ogni volta. Invece magari quando non sono di servizio, ecco, fanno
3: però
1: lavoro.
3: Però diciamo che quello dovrebbe un po' essere il prezzo che si paga a essere un personaggio che comunque guadagna quello che guadagno io in un mese, lo guadagno in un giorno, cioè diciamo è un po' il prezzo che si paga, diciamo. Uno dovrebbe dire sì, vabbè, poi è ovvio, siamo tutti, come avete detto, esseri umani, ci sta il momento, no? Infatti io nei giorni a seguire non lo volevo più guardare. Io prima spesso mettevo su YouTube a seguirlo,
1: no,
3: a ridere tutto.
1: Sceso.
0: No, basta,
3: no,
0: via.
3: Poi dopo un paio di mesi l'ho perdonato.
1: Ti è passato, l'hai perdonato, meno male.
3: Adesso
1: ma
3: è tornato come prima,
0: Pucci,
3: mi è tornato ancora nel cuore.
0: Pucci, se ci stai ascoltando, Massimo da Como ti vuole ospitare a pranzo in un posto fighissimo a Como che costa 1.000.000 di euro al giorno.
1: A spese sue.
3: Non c'è problema. Facciamo anche il bis, anche
0: bravo.
3: Due o tre volte, non c'è problema.
1: Grande Massimo.
0: Ciao Massi.
1: Un bacione.
3: Grazie mille a voi, ciao. Siete grandissimi.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Poi nella vita bisogna prendere le cose come dicono Giulia e Bresh, no? A volte.
1: Come, in che senso?
0: Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105
7: su Instagram del 105 che storia
8: Radio 105
9: che storia

0: Io pensavo
1: quante
0: che cantassi.
1: Volte
0: no, niente.
1: Non posso competere contro Cristina. Pensavo a quante volte ho ballato questa coreografia davanti allo specchio
0: con la spazzola
1: in mano. Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, era il 1999.
0: Anche io comunque.
1: E che non lo so, dai.
0: Io più Britney.

0: Ring My Bell. H. Che non è la H in inglese, ma è proprio scritto così: A-I-T-C-H.
1: H.
0: Questo rapper inglese col bulldogone francese. Seconda ora di 105 Music & Cars, amici, buon pomeriggio, 17:03 minuti. Good afternoon.
1: 17:03. Yeah.
0: Sì.
1: Sorry.
0: Yeah. 17.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: Ieri, Pivaz, tu non c'eri, ma ti sei perso un momento in cui abbiamo parlato in 27 lingue. Abbiamo fatto un annuncio in spagnolo, latino.
1: Ma perché Dario sta facendo degli enormi progressi col friulano.
0: Sì. Mi sta insegnando delle frasi in friulano che chiaramente mi sono dimenticato tutte.
1: No, appena sono arrivata oggi in radio, no, me ne hai subito schiaffata una, detta benissimo, tra l'altro.
2: Che sarà quella che non si può dire in radio.
0: Vino di Clamaun di Udin.
1: Ma perché devi fare la Vino di Clamaun di Udin.
0: Vino di Clamaun di Udin.
1: Di Udin.
0: Di Udin.
1: Questa è la tonalità. Okay, okay. Di Udin.
0: E poi ce n'è un'altra. Brutta.
1: Non si dice. Però ho insegnato, amici friulani all'ascolto, ditemi che sono stata brava. Ho insegnato a Dario una risposta molto tagliente che tu puoi usare ogni volta che ti si accusa o ti si prende in giro per la pelata, capito?
0: Ah sì, che non me la ricordo più, però mannaggia.
1: Avul?
0: Avul. Avul. No.
2: Che nulla amato, amar perdono.
0: No, Avul bighe.
1: Avul bighe, no chiavei.
0: Avul bighe, no chiavei. Che è un po' volgaretta.
1: Puoi usare anche tu, Pivaz.
2: Ma cosa vuol dire?
1: Ci vuole?
0: Ci vuole.
1: Non capelli.
0: Capito.
2: Ah, ok.
0: Cioè, quando ti dicono, ti sei pelato, ho detto, Avul bighe, no chiavei.
1: No chiavei.
2: Bighe è uguale a Milano.
0: Sì, bighe è uguale a Milano, vabbè, comunque.
1: Vedi che simpatica coincidenza.
0: E io ho insegnato una frase in siciliano alla Lodo. Vediamo se te la ricordi. No.
1: Devo aprire
0: e viri
1: manci.
0: Ecco, molto bene.
1: Viri che manci.
0: E questo è l'incipit.
1: Accanto di parra picca.
0: Questo non lo sai nemmeno tu.
1: Meglio dire chi sa ciucca chi sapia. Vedi? Va bene.
0: Torniamo a noi
1: perché stiamo parlando di un argomento che posso dire ha diviso il web.
0: Ha diviso il web,
1: ha indignato e scaldato gli animi.
0: Sì.
1: Perché poi si è aperta la questione del ma la gente famosa deve la sua fama a noi che usufruiamo della TV e quindi devono essere sempre disponibili. Quindi io mi aspetto questo. Quindi, insomma, c'è chi è d'accordo, chi no. No, chi c'è?
0: Sì.
3: Ciao ragazzi, sono Erika da Modena.
1: Ciao,
3: io
1: Erika.
3: Ho una domanda per voi.
1: Sì.
3: Ma invece voi, Dario,
0: sì,
3: Lodo,
1: sì,
3: come siete con i vostri fan? Perché se io vi incontro, vi saluto. E voi come reagireste?
1: Allora,
3: ciao,
1: Dario,
3: grazie.
1: Dario è uno stronzo.
0: Ma non è vero. Non è vero. Io rispondo a tutti sempre sui social.
2: Sì, lui è il pupazzo
0: gnappo
2: di quella roba lì. Lui è il pupazzo gnappo di
0: quella roba
1: lì. Ma che bravo.
0: Perché mi sembra corretto. Cioè, se tu stai spendendo del tempo per scrivermi, per farmi una domanda, perché io non devo avere il tempo per risponderti? A meno che tu non diventi
1: dolcissimo,
0: volgare.
1: Sei dolcissimo. Pensa a Selena Gomez, quanti DM riceve al giorno. Secondo te però lei dovrebbe tipo trovare il tempo di rispondere a tutti.
0: Ma infatti io non sono Selena Gomez. Voglio dire, mi piacerebbe molto essere Selena Gomez, però non lo sono, ahimè.
1: No, però sei un patatone,
0: però
1: vero?
0: Anche tu sei uguale.
1: Ma sì, io sono molto scialla. Anzi, ho sempre piacere di incontrare chiunque. Una cosa che sì, non sto dietro ai messaggi
0: sui social
1: quelli no. Cioè, purtroppo neanche li apro a volte, perché
0: c'è un valore di messaggi un po' diverso rispetto a quelli che scrivono a me e quelli che scrivono a te, senza dubbio.
1: Da te vogliono le foto.
0: Non dire queste cose. Non dire Avul bighe,
1: no chiavei.
0: Va bene. Comunque no, volevo solo fare un piccolo parallelismo, perché molti sono hanno iniziato a dire no, perché tu stai lavorando, quindi grazie a noi quel lavoro lì. Però voi immaginate, si faceva il parallelismo con i commessi dei negozi, che devono essere sempre sorridenti.
1: Sì.
0: Però voi immaginate, quando conoscete un VIP a per strada o comunque in un suo momento, sì, è come se voi beccaste un commesso che è appena uscito dal negozio e non sta più lavorando.
1: Esatto. Capito? O un medico che non è più in servizio.
0: Ecco, quindi bisogna pensare anche a questo, che non si è sempre in servizio. Ecco,
1: esatto.
0: Volevo dire questo.
1: Bravo!
0: Bene.
1: Credo negli esseri umani. Credo negli... Vabbè.
0: Sì, sì.
1: Allora, abbiamo Irene da Carrara con cui parlare, vero?
0: Irene Carrara.
1: Ciao,
0: che
1: Irene.
0: È una famosa cantante. Ciao, Irene.
1: No,
0: Irene, dai però. Non abbiamo più tempo. Stiamo parlando da un'ora e un quarto aspettando che Irene entrasse a gamba tesa.
1: Ma anche perché aveva una storia carina. Cioè carina, in realtà poverina, non tanto carina per lei.
0: No.
1: Però vogliamo leggere il messaggio che ci ha mandato?
0: Sì, per piacere.
1: Però vallo a trovare adesso.
0: Ce l'ho io.
1: Ce l'hai tu?
0: Sì, alla fiera Lucca e Comics ho conosciuto un famosissimo artista italiano.
1: Non diciamo...
0: No. Che alla mia domanda, era una ragazzina giovane, quanto costava un suo disegnino, piccolino, firmato, mi ha squadrato da capo a piedi, mi ha detto che non me lo potevo permettere. Da giovane artista, davanti a un suo idolo, mi ha davvero spezzato il cuore. Ho poi venduto tutti i suoi volumi che avevo e non l'ho più seguito. Mi è proprio caduto un mito.
1: Ma vero?
0: Ma anche tu, ma sei a Lucca & Comics, voglio dire, sei lì.
1: Sei
0: ma
1: lì
0: poi...
1: per quello, porco cane.
0: Ma poi posso dire una cosa? Lei ce l'ha scritto come si chiama questa artista.

0: fan né da parte del,
1: sono
0: del,
1: d'accordo.
0: Del VIP.
1: Quindi ecco, anche voi quando andate a chiedere, chiedete in maniera rispettosa e l'altro deve rispondere: non rompere i coglioni!
0: Bravo, bravo, vedi che hai capito.
1: Così, va bene.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: L'eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Rientriamo nell'armadio dei ricordi della storia della musica di 105 Music & Cars. L'anno di questa settimana è il 1987 e voi, per questa canzone che ascolteremo oggi, dovete immaginare di essere davanti a uno specchio. Non quello di casa, quello di un camerino, ok? Immaginate di essere una star. Tra poco dovete salire su un palco e tutti si aspettano di vedere la persona che conoscono già. Il problema è che voi non siete più quella persona. Nel 1987 George Michael, parliamo di lui, si trova esattamente lì. Per anni è stato una superstar degli Wham, uno dei gruppi pop più popolari del pianeta proprio in quegli anni lì, negli anni 80. Ma adesso vuole fare un'altra cosa, vuole scrivere da solo, prodursi la musica da solo e soprattutto vuole essere giudicato lui come artista, non come un teen idol. E il suo primo album solista si chiama proprio Faith, che rappresenta, a detta sua, soprattutto fiducia e speranza nel futuro.
10: E c'è qualcosa di molto interessante in questa canzone. Noi oggi la sentiamo e pensiamo subito agli anni 80, la chitarra, il ritmo, il videoclip. Ma nell'87 Faith non racconta il presente, racconta un

0: trasformazione. È il momento in cui un artista decide di uscire dall'immagine che lo ha reso famoso per costruirne una nuova, un rischio enorme, perché il pubblico potrebbe non seguirti più.
1: Esatto.
0: Forse è per questo che la sua canzone suona ancora così attuale, perché non parla soltanto d'amore, parla di quel momento in cui smetti di essere la persona che gli altri si aspettano e provi a diventare quella che senti di essere davvero.
1: Nel 1987 George Michael apre una nuova fase della sua carriera ascoltandola oggi, questa canzone. Immaginatela così, no? Con il rumore di una porta che si chiude e di un'altra che si apre. Lo ascoltiamo, George Michael,

0: Beh, qui ha anche tagliato i capelli, cioè proprio per fare questo cambiamento epocale.
1: Si sa che quando uno taglia i capelli è perché vuole troncare col passato.
0: Assolutamente. George Michael è il primo dei tre che ascolteremo all'interno del nostro Music and Stories in 105 Music and Cars. Ahimè, è arrivato l'orario che io temo di più.
2: È arrivato l'orrotino.
0: Sì.
1: Sono le 17:18, si avvicina l'ora della morte per Dario, per quanto lo riguarda.
0: Un attimo che non l'abbiamo grattata.
1: Ieri non è stata una buona giornata per il nostro piccolo Dario. Oggi conta di fare meglio.
0: Oggi devo assolutamente riprendermi, tutto il chilo caro mio. E quindi se volete partecipare al nostro bellissimo gioco Ma dove vai, dovete scrivere un messaggino. Il numero è sempre quello
1: 342 41 15 105. Tre semplici parole: ma dove vai? Dai Darietto che oggi ce la fai. E sei forte, ok? Sei fortissimo.
0: Che bella la sua bocca la mattina.

0: la scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa,
0: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: C'è attesa.
1: ...105 Music & Cars.
2: Eccoci!
1: È lieto di presentarvi... Ma dove vai?
2: Brum brum!
3: Ma dove vai?
4: Hey!
3: Ma dove vai?
4: Hey!
3: Prima o poi arriverai. Ti perdi così, tienilo qui.
4: Ricalco le fuggi via.
0: Non ci arrivo.
2: Ma dove vai? Ma va là! Ma dove vai?
0: Ma dove vai?
2: Dai, dove vai?
0: Dove vai? Non so io dove vado. Andrei molto volentieri. Però è un gioco che ti vede protagonista sia nella sigla che canti tu, evidentemente, che anche nei risultati che ti stanno portando, insomma, tanta fortuna. È vero, Lodi?
2: Sì, diciamo che tu non fai niente proprio, ma proprio niente. Per andare bene in questo gioco. Vedi l'attacco di Ridarella ieri,
0: sì,
2: mentre davi gli indizi al tuo povero e sventurato concorrente. Non lo so, cosa dobbiamo
0: fare?
2: Ce l'avete
0: un coltello?
2: Pensa...
0: No, perché vorrei punzonarmi nel caso in cui mi inizia da ridere anche oggi.
2: Pensa a robe brutte mentre leggi,
0: sì,
2: e vediamo se riusciamo ad arginare questa cosa.
0: Allora, conosciamo il primo sfidante, Alessandro da Milano. Ale!
2: Ciao Ale!
5: Pronto! Ciao ragazzi!
2: Pronto!
5: Ciao.
2: Carissimo!
5: Pronto. Ciao Lodo, ciao Darietto!
0: Ciao Ale!
2: Come stiamo?
5: Tutto bene?
0: Tutto bene.
5: Come?
0: Tutto bene, sì, tu come stai?
2: Tu.
5: Bene, io benissimo. Sono al telefono con voi, sono contento.
2: Potrebbe forse andare meglio,
0: Potresti vincere.
2: Potresti vincere, esatto.
0: Potresti vincere, però questo, come dire, è molto a tua scelta. Cioè, devi scegliere la squadra vincente.
2: E tu sai già dove pende l'ago della bilancia.
0: Quindi?
5: Sì, esatto. Ma allora, per vincere vorrei giocare con la Lodo, però per sfidare la fortuna gioco con Dario.
0: Va bene.
2: Alessandro, in cosa ti stai ficcando? Va bene.
0: Allora,
2: presentiamo il tuo sfidante, che si chiama Fabio da Bergamo. Ciao Fabio!
0: Avrai incontrato Trump.
6: Pronto? Ciao ragazzi.
2: Ciao Fabio. Ti sentiamo malissimo, però.
0: Fabio, però dove sei? C'è anche tu.
2: Sei col viva voce?
0: No, non ti sentiamo benissimo.
6: No?
0: Adesso sì, forse sì. Prova.
6: Ok. Adesso meglio?
0: Meglio.
2: Meglio, molto meglio.
0: Fabio, cosa stai facendo a Bergamo?
6: No, sto tornando a casa dal lavoro, sono in auto.
0: Sei in auto, va bene.
2: Okay. Una domanda che non c'entra niente, cioè c'entra con una roba di prima. È mai stato Trump a Bergamo? Ti risulta?
6: No.
0: No,
6: non sapevo, sai.
0: Vedi?
2: No, ma magari no, è una roba
0: No,
2: che...
0: Vabbè. Prima parlavamo con una persona che l'aveva intravisto fuori da una pizzeria.
2: Ci è sembrato molto strano.
0: Va bene. Allora, ripetiamo un po' le regole, perché sono cambiate da ieri di questo gioco. Sono 5 le tappe che dovete indovinare. Però attenzione, perché non c'è più il ricalcolo immediato se non sapete un indizio. Cioè, noi vi diamo gli indizi per raggiungere questa tappa, che può essere un luogo, può essere una...
2: Il nome di un evento, di una regione, una regione, una città specifica, oppure un luogo in senso più lato, ecco.
0: Esatto. Però voi, dall'indizio che vi diamo, dovete darci subito la risposta, anche perché poi il tempo passa e avete un minuto a disposizione. Non vi diremo subito se è giusta o sbagliata, lo capirete se ci sarà un ricalcolo, quindi torneremo indietro proprio su quelle tappe che voi avete sbagliato. Ok. Tutto molto chiaro. Benissimo. Allora, vediamo pari o dispari chi comincia.
2: E pari.
0: Va bene.
2: Bim, bum, bam.
0: 3-4 pari.
2: Fabio,
0: cominci tu.
2: Iniziamo io e te. Sei pronto?
6: Vai.
2: Tutto chiaro?
6: Tutto chiaro.
2: E allora, vamos. Sul suo ponte Carlo ogni giorno passano migliaia di turisti.
0: Buttati.
6: Il suo, perdonami.
0: Ponte Carlo.
2: Ponte Carlo. Buttala.
6: Roma.
0: Okay.
2: Fu costruita per l'esposizione universale del 1889.
6: Tour Eiffel.
2: È una battaglia a colpi di pomodori che si svolge in Spagna.
6: Pamplona.
2: È la regione dei ghiacciai all'estremo sud del Sud America. Dai,
6: non mi viene.
2: Buttala.
6: Alpi.
2: Erano le tombe dei faraoni.
6: Piramidi.
2: Ricalcola. Fu costruita per l'esposizione universale nel 1889. Alta oltre 300 metri. Parigi.
6: Tour Eiffel.
2: Sì.
0: Va bene, era già giù.
2: Ah no, aspetta, là l'avevi detta prima. No, vabbè. T'ho letto male io l'indizio.
0: Questa
2: non ce la posso
0: volta
2: fare.
0: Ma signora, no, mi è caduta sulla Torre Eiffel.
2: Sono caduta sulla Torre Eiffel, vabbè, vabbhè. Errore mio.
0: Ma succede, ragazzi.
2: Porca miseria.
0: Adesso io riderò tutto il tempo, lo sapevo. E non ne becchiamo mancuna. Allora, andiamo
5: da... Non rido.
0: Alessandro, anche per te 5 sono le tappe, ok? Tu buttati, okay. Non sì. Perdete tempo. Poi se sbagliate ci torniamo dopo con ricalcolo. Sei pronto?
5: Ci sono.
0: Allora giochiamo. Qui si trova la Basilica della Sagrada Famiglia.
5: Barcellona.
0: Questa antica città inca sorge tra le montagne del Perù.
5: Machu Picchu.
0: È la festa della birra più famosa al mondo.
5: Monaco.
0: È la regione spagnola del flamenco e delle corride.
5: Andalusia.
0: È il sesto pianeta dal Sole dopo Giove.
5: Saturno.
0: Ok, allora ricalcolo. È la festa della birra più famosa al mondo. Si svolge ogni anno a Monaco di Baviera.
5: L'Oktoberfest.
0: Ma allora, ferma!
5: Vabbè! Ma vieni!
0: Ma allora abbiamo fatto 5! Tappe 5!
2: Niente, porca
0: in
2: miseria!
0: In 38 secondi, ragazzi!
2: Ci avete...
5: Grandi! Hai visto o no, Daniele?
0: Grande Ale!
2: Fabio, allora, ho commesso un errore, ma comunque non avresti vinto perché lui alla fine le ha indovinate tutte.
0: Tutte, in 38 secondi.
2: In 38 secondi, ci hanno stracciato. Madonna, abbiamo fatto schifo.
0: Vabbè.
2: Vabbè, dai Fabio, è andata così, Fabio, dai.
6: Dai, è stato divertentissimo.
0: Bene, meno
2: bene.
0: Male.
2: Vuoi salutare qualcuno?
6: Ma saluto tutti i miei amici, la mia amorosa Karen e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Io, se fossi in te, porterei la tua amorosa sulla Torre Eiffel.
2: Non so se è chiara il concetto della Torre Eiffel, che tanto abbiamo ribadito. Un bacio, Fabio.
0: Ciao, Paolo.
6: Ciao, grazie mille.
2: Ciao. Alessandro,
0: grande,
2: bravo
0: Ale.
5: Grazie.
0: Allora,
5: grazie.
0: Vedi che la giornata era già buona, poteva andare bene. Sì, hai vinto il kit di Radio 105. Ale, saluta chi vuoi.
5: Allora, saluto l'amore della mia vita, mia moglie Carmen, sì, i miei
2: belli
5: ragazzi, Mirko e Siria, e poi i miei colleghi d'ufficio che sono qua di fianco, che mi ascoltano, Patti, Edoardo e Mario. E non so se c'è anche Daniela.
0: Va bene,
2: un
0: che
2: bacione
0: carino
2: a tutti, anche a Daniela,
0: ciao,
2: anche
0: Ale,
2: se non c'è.
5: Grazie,
0: ciao,
5: ragazzi.
2: Ciao, ciao Ale, un bacione.
5: Ciao. Un bacione, ciao ciao.
0: Allora, dobbiamo un attimo capirci il nodo, perché qua
2: dobbiamo far pace col cervello, ma è difficilissimo seguire questo gioco. Ma
0: sì,
2: io non ce la faccio.
0: Ci serve un notaio, presto chiederemo all'azienda un notaio, la zia, ma zia a volte ci sei, non ci sei.
2: Ma anche solo un conduttore bravo che la sappia leggere, cioè.
0: Comunque stiamo 1-1.
2: 1-1, 1-1.
0: La partita è ancora aperta.
2: Che settimana!
0: Torna domani, ma dove vai?
1: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Fabio! Fabio!
1: Ma chi è?
0: Dario Spada ha vinto di nuovo! Ma che ce ne fai? Ma bravo Dario!
1: Ma perché? Siete delle brutte, brutte persone. Grazie comunque, amici. L'ho portata a casa oggi. Ma c'è l'arena? Ah no, basta, era solo per canzonarmi.
2: Comunque quindi hanno notato un po' tutti che mi hai mosso i fogli e per quello mi sono confusa.
1: Ma se stavo
3: a 20,
1: ma stavo sì, 20 chilometri di distanza, no, cosa?
2: Così. Mi ha mosso i fogli.
1: Ti ho anche dato una mano, ti ho letto che non aveva sentito il Ponte Carlo.
2: No, mi risulta.
3: No, tu hai detto Monte Carlo.
1: Sì,
3: quando
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo. Ah.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: anche questo un grande disco direttamente dalla discoteca privata di Lodovica Comello.
1: Brava!
0: I Muse, brava. Undisclosed Desires. A chiudere questa puntata abbiamo pochissimo tempo.
1: E quindi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito anche oggi in questo bellissimo martedì 22 settembre. Grazie al nostro Darietto.
0: Grazie Lodo.
1: Grazie
0: Pivati.
1: Grazie alla zia.
0: Grazie alla Pinnetta. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Ciao!
0: Arrivano Paolino,
1: Lindino,
0: Martino,
1: Martino con
0: la Carovanino di 105ino.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
12: Mm-hmm.
11: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
12: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
18: Radio 105, sono le 6:04. Sasa Kato.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Joaquin da Toscolano Moderno, mi piacerebbe ascoltare la canzone Take On Me de Aha.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Allora, attenzione, attenzione. Le persone non crederebbero più che lavorare

0: L'esperienza umana è limitata rispetto al guadagno, quindi se anche io faccio il doppio non mi daranno il doppio dello stipendio e la crescita in azienda non è così scontata. Voglio prima vivere, poi lavorare.
1: Se vuoi davvero diventare ricco, dice questo WhatsApp, devi calpestare più persone che puoi. Se sei onesto, lavori tanto e rimani dove sei. Te capì? Senti, questo WhatsApp dice oggi siamo più ricchi perché abbiamo tante cose superflue. Una volta si aveva solo ciò che serviva veramente, ma siamo poveri, dice, nel rapporto stipendio costo della vita. Una volta questo rapporto era più bilanciato, era minimo. Ci hanno impoverito illudendoci che invece ci stavamo arricchendo. Anche c'è grande verità in questo.
2: Non c'è dubbio. Tanta
3: verità. Avanti, avanti, ci posto!
4: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: L'articolo numero 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Tutto il resto è fuffa. Generazioni a confronto. Amo, non amo il lavoro. Faccio qua, faccio là, il tempo libero. Ma di che cosa stiamo parlando? Se continuiamo a fomentare, a giustificare il fatto che non bisogna lavorare o che bisogna lavorare solo 2-3 giorni a settimana, non facciamo che peggiorare le cose. Articolo 1.
6: Io, ragazzi, ho una sorta di attività con mio padre, ma cascasse il mondo, io alle 17 sono diretto verso casa, non mi interessa. La vita prima di tutto, i sacrifici li faccio in altri modi. Filippo da Torino.
7: Io ho 23 anni, lavoro dalle 8 alle 19, lontano da casa e prendo 8 euro l'ora con tredicesima, quattordicesima, ferie già calcolate e ho anche una laurea.
8: La narrazione in questo paese, almeno riguardo i posti di lavoro, l'orario di lavoro, secondo me è un po' ipocrita. Io sono un datore di lavoro, ho 38 anni, non sono della vecchia guardia. Ai miei dipendenti non ho mai chiesto un minuto in più del loro orario di lavoro. Hanno la pausa caffè quando lo desiderano, hanno il telefono personale in mano se vogliono scrivere dei messaggi di WhatsApp, se vogliono fare chiamate, se hanno delle esigenze. Però alla fine dell'anno, io l'anno scorso, parametri alla mano, ho guadagnato al mese meno dei miei dipendenti, di tutti, anche della praticante. Quindi forse bisognerebbe cominciare a capire, non è più come una volta, quello che guadagna gira col Porsche e il Rolex. Ciao.
9: Ragazzi, c'è da dire che il costo della vita è aumentato tantissimo, ma gli stipendi sono rimasti invariati, non sono coerenti, quindi stiamo tutti arrancando.
10: Capitano, io lavoro per una banca e ho lavorato anche per una nota finanziaria. Per tanta gente che fa il finanziamento per pagare gli studi al figlio, c'è tantissima, tantissima gente senza reddito o un reddito pressoché nullo. Veniva a chiedere il finanziamento per la vacanza estiva, per il cellulare. Credo sia anche una questione di mentalità. Comunque è vero che la generazione dei nostri genitori non era così. Ciao!
11: Il problema di questa questione è che più lavori e più sei tassato, quindi a un certo punto conviene far di meno e prendersi il giusto, anche se il giusto non lo è mai. Marco da Bassano del Grappa.
12: Se lavorare duro portasse al successo, l'asino sarebbe il padrone della fattoria. Ciao ragazzi, buona giornata. Enrico da Belluno.
13: Io la persona più saggia che ho trovato in cantiere, questo faceva 8 ore al giorno e il venerdì mezza giornata, si è costruito un impero, mi ha sempre detto lavora poco, impegnati tanto, perché non serve a niente lavorare tanto e impegnarsi poco, ti fanno star qua 9 ore, la nona ora cosa fai che non vedi l'ora di andare a casa, 10 ore, la decima ora cosa fai, devi vivere per aver voglia di lavorare.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105. 105.
2: Avanti, avanti!

0: sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
1: Ciao esauditi, sono Mariella, vorrei ascoltare una canzone alle 6:15 di Elisa. Ciao!
2: Avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
3: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together. Live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.fileni.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
6: al 342 41 15 105.
7: Buongiorno ciurma! Come disco buongiorno vi chiedo Tranchi Funky dell'articolo 31. Lorenzo da Imperigo. Ciao!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Tu scegli la musica.
4: Noi la suoniamo.
6: Solo su Radio 105.
9: E allora!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: C'è una notizia che da stamattina che mi... Vivere vicino al mare farebbe bene, allungherebbe la vita di ben 2 anni.
3: Ma però
4: abitare nelle aree costiere aumenta l'aspettativa di vita proprio per la qualità dell'aria, anzitutto salmastra, no?
2: Ma scusa, sarà meglio in montagna allora, no?
4: No, perché la salsedine non la trovi in montagagna. Più in generale, i ricercatori americani hanno deciso di indagare sul fenomeno. Per farlo hanno utilizzato i dati di 66.000 persone. I risultati hanno confermato l'effetto positivo della vita lungo le coste, ma se si parla di aree costiere marine, abitare per esempio presso laghi o fiumi ha un'aspettativa di vita sia al di sopra della media, ma non uguale al mare. Vivere in città invece, dove addirittura ci sono i fiumi o qualche specchio d'acqua, abbassa l'aspettativa di vita. È una questione proprio di aria. Comunque si arriva a 79 anni nelle aree costiere.
5: Vabbè, ma neanche tantissimo.
2: Neanche tanto, in montagna 79. Anche 85, 86. Sì. Ragazzi, ma voi avete presente le Dolomiti? Ma senti qua, senti solo l'aria, respira. Senti.
5: Ti immagino con i pantaloncini mentre saltelli.
2: Beh, gnocco fritto con prosciutto crudo in montagna.
3: Ma pure al mare lo mangi lo gnocco fritto.
2: I pizzoccheri. Ma che bello! Le castagne in montagna!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Capitano, quest'estate eravamo al mare dai miei nelle Marche e mio figlio mi ha detto: mamma, pensa che fortuna quelli che abitano qui, che tutti i giorni vedono il mare e possono andare al mare quando vogliono. Un po' ha ragione, piuttosto che il grigio della bassa padana bolognese.
8: Allora ragazzi, io e mia mamma ha una casa all'Isola d'Elba, a 30 metri dal mare. Io farei a cambio con una casa in Trentino, ma adesso, cioè ieri, un anno fa. A me il mare stanca, datemi una casa in montagna, datemi una baita in mezzo ai bricchi dove non mi caga nessuno, dove anche il postino non mi vuole portare la posta. Ciao, Ivan da Crema.
9: Buongiorno Ciurma, comunque i dottori, i pediatri, loro consigliano il mare ai bambini da sempre, perché comunque chi soffre di asma, di sinusite, appunto così, lo iodio, il mare è l'asso di briscola. Stefano da Lugo.
10: Ciao capitano, è proprio vero, si chiama Blue Therapy, te lo dice un cardiologo, Davide da Palermo, doc Davide.cardiologo.
11: Perdonate, ma voi li sapete le proprietà benefiche dei pini silvestri? Cioè, si mangiano lo smog, vi dico solo questo.
12: Silenzio, tranquillità, fresco, poca gente, non si vuole nulla di più. La montagna è il paradiso, il mare è l'inferno. Maurizio da Varese.
13: Buongiorno, Cinzia da Capodorlando, mare tutta la vita e comunque io dal mio mare vedo tutte le isole Eolie, stupende. Ciao!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi, il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Boris Mantova. Giorgia Meloni risponde alle parole del Capo dello Stato che chiedeva una scuola più inclusiva. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare stranieri nella stessa classe. Queste le parole del Premier che annuncia di voler andare avanti col decreto che pone un tetto agli stranieri in classe. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo che l'Istat stima al 3,1, determinando il prolungamento dunque di un altro anno dei vincoli europei e sui conti, a cominciare dalla prossima manovra economica. Per le opposizioni il governo ha fallito. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2027 a 67 anni e un mese, nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi il prossimo anno, 43 anni e un mese nel 2028. È morto il bambino di 7 anni investito da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Secondo una prima ricostruzione era sulla pista ciclabile. Il piccolo, quando è stato investito, nel controviale di Corso Regina Margherita, piano 100. Show di Trump all'Assemblea ONU. L'America è più forte che mai, esordisce il leader USA, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: ponga fine alla guerra. E quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana vanno via. Multa di 10.000 euro alla Juventus per il gesto dei tifosi bianconeri in curva sud di voltarsi di spalle durante il minuto di silenzio che onorava la scomparsa di Sandro Mazzola. Ammenda attenuata vista la presa di posizione del club e la dissociazione del resto del pubblico. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
1: al 342 41 15 105.
9: Buongiorno ciurma, Mariano da Fermo. Mi fa ad ascoltare Hotel California degli Eagles? Grazie mille, sto rientrando a casa dopo la notte di lavoro. Ciao ciao.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
1: Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Ciao capitano Fabio da Bergamo, senti questa. Spiaggia affollata, Bagnino seduto sul suo bello sgabellotto che controlla la situazione, fame pazzesca, comincia a mangiarsi questo sandwich, questo panino gigantesco lì che mangia, proprio bello di gusto. Arriva sto ragazzino dopo qualche minuto, magrolino, che si ferma impietrito davanti a lui, che lo guarda. Signore, signore, signore, ma io sono 3 giorni che non mangio. Bagnino ci pensa un attimo. Tranquillo, puoi farlo il bagno.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Sì, tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Musica e saggezza popolare nel quesito di oggi di Tutto Esaurito. Buongiorno. Si dice, e lo canta anche Ligabue in certe notti, che chi si accontenta...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio
7: al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, tra Monza e Cormano. Code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e allacciamento con il grande raccordo anulare. I cantieri rallentano il traffico sull'autosole tra Fidenza e allaccio Fiorenzuola in direzione Milano, tra Firenze e Scandici e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi, che celebra un detto popolare ma anche una canzone di Ligabue, Certe notti. Chi si accontenta cosa fa? Gode. È questa la risposta corretta.
11: Il vincitore è
12: chi si accontenta gode. Così, così, certe notti son notti, o non sarai sveglio mai.
13: Ciao Ciano,
12: ci vediamo da Mario, prima o poi.
14: Chi si accontenta gode, ma certo, ma buongiorno pizza!
3: Ma buongiorno a te cara Ilenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzo Milano.
14: Sei?
3: E Max Madia Roma.
14: Ma sì, ma sai che ci hai fatto spaventare?
3: Certo.
14: Stavi cadendo,
3: sì, stavo
14: facendo calisthenic su sedia. Allora amici, abbiamo quasi la busta,
3: sì,
14: con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di Tutto Esaurito di questa mattina, ma...
3: Diglielo
14: tu, dai.
3: Marco Galli.
14: Marco Galli aspetta i vostri dischi, sì. Buongiorno.
3: Al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
14: È facile, noi ti richiamiamo poi tra poco. Tu non rispondi però dicendo
3: no.
14: Pronto, ma un bel buongiorno, ascolti il tuo disco. Intanto è arrivata la busta.
3: Dai, dillo tu.
14: Faccio io?
3: Sì.
14: È difficile però questa. Intanto ti dico il nome, vi dico il nome, signori. The winner is Luana.
3: Sì.
14: Brava Luana da Barge.
3: Barge.
14: Barge.
3: La conosco. Provincia di Pordenone.
14: Ma le sai tutte.
3: Grazie, grazie.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Betty ha bucato.
2: No,
3: come ha bucato?
1: Sì, ha bucato.
2: 10 metri di strada e ha bucato.
1: Adesso proviamo a collegarci con Betty per sentire se è già arrivato il pronto intervento.
4: Franco?
1: Betty, hai trovato che ti cambia la ruota?
4: Aiuto.
1: No, nessuno ti cambia la ruota, Betty.
4: Nessuno. Tirano via dritto, io li fermo, loro vanno via dritto.
1: Ma ci credo, vedono una pazza in mezzo alla strada che sbraccia. Boris, puoi dare dei consigli utili al volo a Betty?
5: Io chiederei semplicemente a che punto siamo, giusto per, cioè, è stato immesso il crick sotto l'auto.
1: Ma non l'ha messo, no.
4: Ma va, ce l'ho in mano il crick.
1: Ce l'hai in mano, è per quello nessuno si ferma, perché sembra una pazza con il crick in mano. Cioè, Betty, tu non puoi chiedere alla gente di fermarsi con il crick in mano.
5: Proporrei di metterlo dove va messo, cioè sotto l'auto, possibilmente al centro tra le due portiere.
1: Betty, metti il crick dove ti ha detto Boris.
4: Sono tutta sporca, capelli in aria e tutti mi guardano male.
1: Con la gomma
4: fermo!
1: Ma non fermare così la gente!
4: Fermo. No, non si ferma.
0: Avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Betty, hai messo il triangolo e il giubbottino, perché se passa la polizia ti multa, robi da 20 miglia.
7: Capitano, non ci sono più gli uomini di una volta. Come mai non si fermano questi maleducati? Non c'è più religione.
8: Betty, vuoi un consiglio? Metti via il crick e tira fuori la coscia, vedrai che qualcuno poi si ferma. Ciao Katia da Bolzano.
9: Betty, non fare così, esci fuori gli attributi, dai che ce l'hai.
10: Capitano, digli alle Betty di togliere la ruota e mettere il crick al suo posto. Sto morendo. Io digli che sto arrivando a Milano, la carico col camion.
11: Capitano, digli a Betty che devo usare la Cevingu e per le informazioni deve ascoltare la canzone La macchina dal capo ha un buco nella gomma, così sa come ripararla. Ciao Mirko da Brescia.

0: Betty, chiama il carro attrezzi, controlla se ce l'hai nell'assicurazione, almeno quello l'avrai messo nell'assicurazione della macchina.
1: Buongiorno, questa mattina su Radio 105, soccorso stradale alla Betty per foratura. Ciao belli!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
4: Solo su Radio 105.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Buongiorno a tutti, mi potreste mettere gentilmente Desert Rose di Sting? La dedico alla mia amica hostess Piera Zito da Milano. Grazie.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo.

0: gioco su Radio 105.
1: Ma... Ah sì, la vuoi Marco? Sì. Ah, è caduta?
2: Quanto mi piace fumare sotto la doccia.
1: Che bello Marco!
3: Non fumare sotto la doccia.
2: Soltanto mi metto la mia cuffietta a fiorellino e poi tengo il braccio fuori, capito?
4: È comodo.
2: Betty, ci senti?
5: Sì, vi sento, voi?
2: Betty, sì, anche noi, forte e chiaro. Allora, per coloro che ci fossero appena sintonizzati, la Betty è ferma in mezzo alla strada perché ha bucato con l'autovettura. Allertiamo la città di Milano. Se vedete una pazza, sì, con il cric in mano che cerca di fermare gli altri automobilisti, non vi avvicinate, può essere pericoloso.
6: L'atteggiamento che ha in strada, Betty, cercando di fermare persone, non so se discinta o meno, potrebbe configurare l'articolo 690 del codice penale, cioè l'adescamento. In altri casi il suo fermo, ribadito più volte,
2: esatto,
6: potrebbe configurarsi anche come molestia o disturbo alla persona.
2: Esatto.
5: Mamma mia,
2: certo, vedono una pazza.
5: Fermo.
2: Basta con sto fermo.
7: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
8: C'è tutto esaurito. L'estate qui con me.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Per tutto il giorno.
4: Buongiorno, sono le 6.55, un bel buongiorno, però ce lo aspettiamo da voi come ogni mattina, c'è il disco buongiorno.
1: Entro il quinto squillo, ragazzi, o ragazze, attenzione.
4: Signorini e signorine.
1: Quindi
4: Monsieur Madame.
1: Oh, oui.
4: Ladies and gentlemen.
1: Affan.
4: Eh sì, no, vi stiamo chiamando, ma sì. Certo, entro il quinto squillo, un bel buongiorno. Dai, se avete mandato la vostra richiesta, adesso è il vostro momento, il primo è già andato, Secondo.
1: Vuoi dire?
4: Ma...
1: Terzo. Oh, sono impegnato quest'ora.
4: È il quarto squillo, già, dai, che la canzone è bella, bellissima, non la sentiamo mai.
11: Buongiorno.
4: Buongiorno.
12: Dico.
4: Che uomo! Sì. Ma chi sei? Benvenuto!
11: Ciao, sono Fabio da Cagliari.
4: Ciao Fabio da Cagliari, buongiorno. E che fai sveglio? Non sono neanche le 7.
11: Vado al lavoro.
4: A lavorare, Fabio. E che lavoro fai?
11: L'elettricista.
4: L'elettricista. Ma adesso sei a casa però, sì, Fabio, sei già in giro?
11: No, sono già in giro.
1: È già in giro, Ciccino.
4: Intervento privato in qualche abitazione?
11: No, sto per entrare a lavorare adesso.
4: Adesso. Qualche cantiere.
1: Ma certo.
4: Mi sa, piripì.
11: Sì, sì.
1: Allora ci vedremo presto, fratello.
4: Presto. Sì. Sì, ormai fa un tour per tutto lo stivale pizza, non si accontenta più dei cantieri di zona, quindi.
1: No.
4: Puoi ritrovartelo serenamente a Cagliari nel weekend. Senti Fabio, come mai scegli questo disco che è stato anche un millennium di poche
11: l'ho scelto perché
4: fa.
11: due anni fa l'avevo già scelto, me l'avevo già chiamato.
1: Sì, è la stessa canzone.
4: Ma eri riuscito a dire sì, buongiorno, avevi sbagliato, avevi detto pronto.
11: No, avevo detto buongiorno.
1: Vedi, te l'avevo detto.
4: Hai capito.
11: È la seconda volta.
4: Bravo Fabio.
2: 5 anni fa comunque.
4: Pensa,
1: sembra ieri.
2: Non te ne sei neanche accorto che sono passati.
4: Sono volati.
2: Il 2021, lo so io, lo leggo qui.
4: Ma senti Fabio, ma lo vuoi dedicare a qualcuno?
11: Lo dedico a tutti quelli che mi conoscono, alla mia famiglia e a mio figlio.
4: E a tuo figlio, gli mandiamo un bacino, lo annunci tu?
11: Grazie. Rock DJ Robbie Williams.
4: Robbie Williams.
9: Buongiorno.
1: Per tutto il giorno.
4: Praticamente il millennium di oggi dovesse uscire, ce lo siamo ballato.
1: Che peccato.
4: No, beh, puoi mica rimetterlo nel caso.

0: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: A Radio 105 sono le 7:01. Sassà cattò
4: dallo studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Coccalli presenta lo show radiofonico autunnale. Ah, sì. Ah. Primaverile.

0: sa, sa, sa,
1: a sa,
0: sa,
1: a sa,
0: a sa, sa,
2: con tutto esatto.

0: ciao,
1: mi sento l'ultimo dei Moicani.
2: Amore.
3: Cosa diceva l'ultimo dei Moicani?
1: Oggi è buongiorno per morire. Andava in cima alla montagna. Io così voglio fare. Gli indiani, ma la sapete la storia? Gli indiani, il vecchio indiano, il capo indiano, diceva oggi è un buon giorno. E se ne andava in cima alla montagna, lo sentiva lui, capito? E e tutti lo guardavano, no? E dicevano:
0: ma dove vai?
1: Ma dove vai? E lui diceva: oggi un buongiorno. E poi andava in cima alla montagna, guardava il sole sorgere, e poi moriva.
3: Storia triste.
4: Che tristezza.
1: È tristezza, vabbè, però ragazzi, è la vita, si viene, si va e si viene, cioè voglio dire.
4: È vero.
1: Però gli indiani, nella loro saggezza riuscivano. Non lo so se lo fanno ancora.
0: Sì, Marco.
5: Gli indiani in America, dove sono?
1: No, è partita, fermo. Cos'è? Qui schiaccia tutto oggi. Ascolta.
4: Che è successo?
1: No, niente, mi è partita la telefonata.
3: Capitano, ci scrivono che l'ultimo dei Moicani diceva aspettatemi.
1: Dai, ma vedi che con voi non si può mai parlare di cose serie. Oh, vabbè, allora basta, dai, chiuso. Vabbè. Senti, io sto prendendo tempo perché è tutto scollegato, devo mettere le pile nella roba e devo collegarmi e devo... Oh, forse ci siamo, eh.
3: Intanto se vuoi una buona notizia, l'ho visto proprio con i miei occhi, il mezzo di Betty. Ah. Eh no, è a posto, nel senso che Betty ha recuperato la sua auto, sì.
1: No! Betty, oggi sei venuta con la tua macchina?
4: Sì, volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che sono stati molto carini. Mi avete fatto compagnia in questo momento di dolore. Sì, è un momento di dolore.
1: Ma ti hanno pagato
4: macchina.
1: Il gommista?
4: No, quello l'ho pagato io.
1: Allora.
4: Vabbè, però che c'entra? La vicinanza.
0: La vicinanza.
4: Grazie,
3: la solidarietà.
4: Sì.
1: Mamma mia, va bene. Comunque dai, no, perché ieri se vi siete persi la puntata c'è stato un manicomio, Betty ha bucato, si è bloccato il traffico a Milano.
4: Marco, dillo che nessuno mi ha aiutato al momento, che tutti mi lasciavano lì.
1: Che cosa? Sì, tutti ti lasciavano lì, ci sarà un motivo. Senti, pensioni subito da Boris, la Ragioneria Generale dello Stato. Nel 2029 si andrà a 67 anni e 6 mesi. Buono. Boris!
6: Una bellissima giornata, Marco, a te, alla
1: buongiorno.
6: Ciurma. In effetti le cifre sono quelle di una proiezione, ma già negli effetti si avvertono i primi cambi dell'uscita dal lavoro e anche dei cambiamenti sulla pensione della vecchiaia, che ovviamente aumentano. Ora, indipendentemente, Marco, uomo o donna, di fatto nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo.
1: Mamma.
6: Nel 2031 si dovranno attendere, che non è poi così lontano, perché uno dice 2031 sembra, diciamo, tra 5 anni più o meno. Si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, invece, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029. 43 anni e 4 mesi di contributi, per chi non fosse avvezzo a questi numeri, non è proprio cosa facile. Cioè, significa aver lavorato regolarmente per quasi 44 anni, più o meno.
1: Che è
6: più della metà della vita, quindi le difficoltà sono oggettive, però stiamo guardando al 2031. Più in generale, nel 2027 ci sono già le norme.
4: Sì.
6: Pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese, quindi l'anno prossimo, se volete lasciare il lavoro, dovrete avere 67 anni e un mese. Nel 2028 67 anni e 3 mesi. Poi per l'uscita anticipata, indipendentemente dall'età, quasi 43 anni, cioè 42
1: Mamma
6: anni
1: mia.
6: E 11 mesi di contributo.
1: Ma come fa la gente, Boris? Ma come può stare 44 anni
6: in fila per 6, sì.
1: E tutti i gatti che col resto
4: io
1: di
4: faccio
1: due.
4: Già fatica adesso.
6: Ah sì?
4: Sì.
6: È il motivo per cui queste norme in generale non favoriscono neanche il ricambio dei giovani, perché finché hai queste persone che lavorano fino a tarda età poi sì. dopo non riesce a dare spazio ai giovani e ovviamente gli stipendi di queste persone per effetto dei normali scatti di anzianità arrivano anche a un certo livello, quindi il costo di queste persone è elevato, per cui è vero che così lo Stato non tira fuori le pensioni, però le aziende devono pagare per molto tempo le persone che restano in attività. Beato chi è già andato in pensione, no, diciamo, questo è quello che possiamo dire a chi ha già raggiunto l'agoniato
1: bravo,
6: traguardo.
1: Bravo, diglielo, bravo, Boris. Bravo.
0: Lo vedo preoccupato, Boris, Marco.
1: Boris è preoccupato.
0: Sì, per favore, deve lavorare ancora 44
1: anni. E perché Ilenia non è preoccupata, scusa.
0: Anche lei.
1: Sì, guarda che Ilenia ha iniziato a lavorare da giovane.
0: È vero.
1: Lei a 12 anni già era nei cori, cantava.
3: Quello è vero, già a 7 anni, Marco.
1: E allora, ti versavano i contributi?
3: Qualcosa sì. Sì,
5: e
3: sì.
5: Allora,
1: e vedi, allora.
3: Ho scoperto recentemente di avere tipo 8 numeri matricole EMPALS, perché poi c'erano quelli
5: a 8 quelli posizioni.
3: Aperte, sì, 8 posizioni aperte negli anni 80.
6: Non vorrei rompere dei sogni,
3: grazie,
6: ma le matricole EMPALS.
1: Ma lasciala stare, ma perché devi rovinargli la giornata?
6: Semplicemente per dovere di cronaca, perché l'EMPALS non esiste più, lo sa.
3: No, certo.
5: È stata acquisita dall'INPS, uguale.
6: Mi complimento, Mitch, per la solerzia a quest'ora.
1: Veramente tu hai capito tutto, Mitch.
6: No, non è uguale perché non ti riconoscono.
1: EMPALS e INPS adesso sono uguali.
6: Tra l'altro, nell'INPS ci sono pochi che conoscono le regole degli ex EMPALS.
1: No, pochi, ormai neanche l'ultimo dei moicani c'è rimasto che conosce l'EMPALS, Boris.
0: Veramente.
6: Accetto da te, hai una preparazione indubbiamente superiore alla mia. Quindi di conseguenza quelle matricole fai
3: non
6: conto quasi
3: niente.
6: Di non averle.
3: Grazie, Boris.
1: No, piuttosto sono preoccupato per Liuzzi, perché mi sa che Liuzzi, non lo so, a che età ha iniziato a lavorare, Fabio?
5: 1998, militare un anno prima, quindi 1997.
1: Max, a che anno hai iniziato a lavorare tu, Max?
2: Cosa, Marco? Sì? Sì? Sono qui.
1: No, dai, a che anno hai iniziato a lavorare per andare in pensione, quindi i tuoi contributi?
2: 2001, 2002, una roba così.
1: Come?
2: 2001,
1: 2002. No, questi non ci vanno. Non ci
3: mai.
2: È un'utopia.
3: Non ci andremo mai.
1: Ma non ci andrete mai. Tu, Mitch, che anno era?
5: Sì, non più o meno quello, 99-2000.
0: No. Continuate a pagare le pensioni.
1: Ma questi hanno 26 anni di contributi e basta.
0: Sì, Marco.
1: Devono arrivare a 44.
5: Sì, adesso. Pensa nel 2040 dove dobbiamo arrivare.
0: Nel 2040.
4: Non ci arriverete mai.
5: Grazie, Betty.
3: Grazie, Betty, ragazzi.
5: Parli tu, parli.

0: lavoro in nero, cioè facevi il lavoro, no, prendevi i soldi in nero,
1: no, capitano.
0: Ma non in questa radio, in un'altra radio prendevi i soldi in nero. Che tristezza, vabbè. Mamma mia, va bene. Comunque, chi è Betty? Chi è?
2: Marco, io pensavo che andassero sulla montagna e dicessero e tutti sotto. Eccetera. Niente, invece devo aver capito male. Ciao Alessandro in Piacenza.
1: Ciao Alessandro.
3: Ma voi all'asilo la cantavate? Gli indiani al centro della terra.
0: Cosa?
3: Mangiano, mangiano con tutta la tribù. Ayabu, ayabu.
4: Si cantava all'asilo questa.
3: Nya, nya, yuppi, ya, ya, yeah!
5: Voi non arrivate alla pensione.
1: Ma capitano è rimasto senza parole.
0: Per me la pensione no. A meno che non lo so, sia per il disagio mentale, sì. Ci sia una forma di
1: un'anticipazione.
0: Sì. Ma cosa avete cantato, Ile?
1: Senti.

0: Ma non mi piace, non la conosco. La mia era molto più drammatica. La mia era l'ultimo dei Moicani. Era oggi è un buon giorno.
1: Ecco, vedi, era
0: il vecchio capo indiano che prendeva la coperta. Ma che film era? Dai,
2: Toro seduto.
0: Ma che toro seduto? Era, prendeva la coperta e a piedi andava su in montagna.
1: Con tutte le sue piume in testa
0: a fare la settimana bianca. Dai, cazzo. Ma non è così, dai. Questo è l'ultimo dei Moicani, sì. Senti, altro che yuppiaia, yuppiaia. Sembra Irlanda però, Fabio, a me più che Moicani.
3: È la base del film, l'originale,
0: Però cosa hanno preso? Senti,
3: Daniel Day-Lewis era l'attore, mi sembra. Quello che ha fatto il mio piede sinistro, non vorrei sbagliarmi.
0: Ah, che bello quel film, mamma.
3: Lo stesso attore. Che difendeva la sua tribù.
0: Non possiamo mandare in onda l'ultimo dei Moicani?
4: Sì, tutto il film.
3: Max, riesci a trovare l'ultimo dei Moicani?
1: Che bello!
5: Ma come?
0: Possiamo andare avanti due ore così?
4: Guarda, è piuttosto ipnotica, capitano. Mi sta piacendo molto. Sto fissando un punto.
6: Buongiorno, ciurma. Che canzone che avete tirato fuori.
4: Quale?
6: Benedetti. E la cantavano sempre le mie figlie.
4: È la nostra.
6: Buona giornata
4: la nostra.
0: Pensavo l'ultimo, questa qui, l'ultimo beccato. Questa non piace a nessuno. Senti, è questa, sempre
7: al
0: la tua?
7: Al centro della
0: terra. Ma che cos'è?
3: Famosa,
7: mangiano con tutta la tribù. Ayabu.
4: Vanino.
8: Vanino. Un disco?
9: Senti qui che roba.
0: Chi è?
10: Io mi ricordo il film in cui il capo indiano con la coperta andava in cima alla montagna. E poi a un certo punto cantava ostriche e champagne.
4: Ma ce l'hai giù la manga.
0: Sei un cretino, sei, va bene.
2: Con lo schipasso andava.
4: Striscio lo schipasso, settimana
0: bianca. Io sto scrivendo un attimo doloroso di emozione. Che poi non mi ricordo come si chiamava il capo indiano.
4: Ma non è che, capitano, ti stai confondendo col Re Leone? Ma
2: Geronimo,
0: no.
2: Geronimo.
0: Ma no, il Re Leone non dice un buongiorno per...
1: No, no.
0: C'è un film,
2: sì.
0: Guarda, adesso facciamo il quiz.
2: Il piccolo grande uomo.
0: Ah, il piccolo quello con Kevin Costner?
1: No,
2: con Dustin Kevin Costner balla coi lupi.
1: Dustin Hoffman.
0: Ma Max, perché scrivi Kevin Costner? Quello è balla coi lupi.
11: E non c'erano gli indiani?
0: Ma non c'è...

0: c'erano gli indiani, sì, erano anche cattivi quegli indiani, perché andavano là e gli davano fastidio.
1: Marco l'ha detto cavallo pazzo nel film Piccolo Grande Uomo.
0: Ah, ah, vedi che sì, oggi è un buon giorno?
1: Sì. E adesso per... vediamo se trovo il pezzo.
0: Ma possibile che solo io conosco sto film? Ma no, a casa nessuno
2: senti
0: si ricorda.
2: Qua, cosa dicono?
0: Sentiamo,
3: buongiorno,
0: dai.
3: Ciurma, buongiorno, capitano. La citazione che hai fatto tu dell'indiano anziano che prende la coperta va e se, va su per morire era il film con Dustin Hoffman, il piccolo grande uomo.
0: Vedi?
4: E vedi, l'ho detto io, l'ho detto.
2: Sì, sì, sì, ma ce lo stanno scrivendo in tanti, bravo
0: Mitch. Mitch, ma perché loro non vogliono ascoltarti?
4: Vabbè.
0: Loro non vogliono ascoltare. Io ho mal di gola, no, però io non ve lo voglio dire.
5: No. Ma c'è in giro, Marco?
0: C'è in giro, c'è ma in mi giro. Sa che mi sia. Adesso io prendo una coperta, la prima che trovo in giro, e vado su in Valcava. Vado su in Valcava, che è un monte qui alle porte della Lombardia.
2: Sì.
0: E mi siedo su una collinetta con la coperta. E vabbè, ma cosa diceva poi il capo indiano? Chi è che se lo ricorda?
2: Sta cercando il pezzo.
0: Ah, sta cercando il pezzo.
2: Comunque in tanti lo stanno scrivendo adesso. Anche Massimo da Udine.
0: E cosa scrivono?
2: Piccolo grande uomo, piccolo grande uomo, il film di cui parlavi tu, certo. Marco. Buongiorno, Silvana da Binasco. Colocione, ciao
0: il
2: Silvana.
0: Il film era Arrapao,
2: no,
0: Ilario.
2: Non era quello.
0: Quello è un altro.
4: Sì, è bello, Arrapao.
2: Bene.
0: Balla coi lupi, era questo il film, Luca la Senigallia? No, erano i 10 comandamenti, Andrea dalla provincia di Padova. Che cazzo c'entrano i 10 comandamenti?
2: No, nulla. Intanto Marchino, se vuoi loro le nostre bagnine, perché sono, sono due.
0: Ah sì, dove?
2: Sono in attesa da Lodi, Isa e Nicola.
1: Ho trovato il
0: ma stelline. Isa, buongiorno Nicole.
6: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano.
0: Buongiorno, tu sei Isa?
6: Io sono Isa che sono la mamma. Nicole purtroppo è già partita perché ha dovuto prendere il treno.
0: Porca miseria.
6: Sì.
0: Doveva prendere il treno. Sì. E dove partire per andare dove, Isa?
6: È andata su a Sondrio dal suo fidanzato.
0: Vabbè, e proprio oggi doveva andare a Sondrio. Cioè non è che è partita per... è andata al fidanzato.
6: Sì, è partita.
0: Ma a te piace questo fidanzato? Approvi?
6: Sì, è un bravo ragazzo, l'importante è quello.
0: Sì, non è convintissimo, secondo me non è convintissimo.
6: No,
0: Isa, Isa si sente dalla voce. Sì. Questo non c'ha tanti soldi, c'hai soldi questo?
6: Non lo so, non lo so, cioè quello è l'ultimo dei miei problemi.
0: No, figurati a me, cosa me ne frega se c'hai soldi. Mamma. Certo, tanto la casa la compri tu dopo. Chi è che la compra?
6: Ce l'ha già mia figlia la casa, perché abbiamo già comprato la casa, quindi essendo figlia unica.
0: Quindi lui si è già
6: casa.
0: Piazzato, lui certo. Si piazza, è lui che certo. Quindi ha preso lei con i soldi. E è per quello un po' nervosa, Isa Stellina.
6: No, sono emozionatissima, veramente. Cioè, voi non potete credere.
0: Crediamo. Va bene. Ascolta, Isa, e dopo sta là tutto il giorno col fidanzato?
5: Il weekend, Marco.
6: No, torna domenica.
0: Torna domenica?
5: Sapessi.
6: Sì, sì.
0: Ma secondo te hanno già fatto quello che devono? Isa,
6: non voglio saperlo.
0: Dai, tu lo sai, sei la mamma, lei si sarà confidata con te.
6: Non voglio saperlo.
0: Brava,
6: ignorante, dai.
0: Fai bene, io lo chiedo per Ilenia, perché Ilenia è curiosa e voleva sapere se avevano fatto cose. Io,
6: non è vero, non ha detto niente Ilenia.
0: Ilenia l'ha pensato, mi ha guardato e mi ha detto chiedi se hanno fatto cose.
6: No.
0: Anche
6: non
0: pizza,
6: è vero.
0: Anche pizza, mi ha detto, ma le cose zozze secondo te le avranno già fatte? Ma non lo so, ho detto, non lo so. Adesso glielo chiedo.
5: Sicuro.
0: Va bene. Dai Isa, stiamo scherzando ovviamente. Ascolta Stellina, ma come mai questa canzone? Ma l'ha scelta Nicole questa?
6: No, veramente l'ho scelta io perché è una canzone della, diciamo, mia gioventù. Ecco.
0: Sì.
6: Beh, e i Guns N' Roses mi sono sempre piaciuti.
0: Porca miseria, hai capito? Hai capito la mamma. E a chi la vuoi dedicare, Isa?
6: A tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene. Allora, tutti. Noi tutti. Senti, salutaci Nicole, sì. Salutaci certo. Il suo fidanzato.
6: Certo.
0: E, ma la casa è costata tanto, la casa di Nicole. Marco. No, per sapere.
6: Stiamo finendo di pagarla, dai, diciamo.
0: Poverina,
6: questo.
0: C'ha il mutuo, Stellina, dai. Ascolta, ma tu sai che lavoro fa lui?
6: No, stanno studiando tutti e due, quindi
2: quindi capitano Isa e Nicole è andata a Lodi dal fidanzato per studiare.
0: Sì, certo.
2: Stanno studiando tutto il weekend.
6: No, allora loro sì, sono andati a studiare insieme perché devono preparare degli esami, diciamo così.
0: Certo.
6: No, a Lodi abbiamo preso il treno, lei sta andando a Sondrio.
0: Adesso da Lodi vanno a Sondrio. Sondrio è bella, Sondrio è bella, va su a Sondrio, là ci sono le montagne. Dopo, va bene. Allora,
6: va bene.
0: Isa, dai, annuncia la canzone e poi l'ascoltiamo. Vai, Stellina.
6: Allora, la canzone è Don't Cry dei Guns N' Roses.
0: Ciao, in bocca al lupo, e auguri per tutto.
2: Grazie.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Ma tu lo sai?
7: Sì, lo so.
8: Le so tutte.
9: La bestia arriva alle 7.40. Volevamo tranquillizzare tutti alle 7.40. Arriva la Betty,
6: sì?
9: Alle 7.40 perché non potevamo tagliare i Guns N' Roses, hai capito?
6: Mettetemi dove volete voi, come
9: sei. Ma come sei buona, tu sei l'ultima dei Moicani, veramente, guarda, vedi che dicono che pezzo, che bello. Un altro dice, staranno già facendo le sozzerie con questa canzone, capitano. Ma vai, sul treno, Nicole. Ma perché devono già fare le... Ma che poi di prima mattina? Chi è Betty? Cosa c'è?
10: Buongiorno, capitano. Buongiorno, Giorgio.
11: Ciao, buongiorno.
10: Siamo Erika e
12: Anastasia.
10: Ci stiamo dirigendo a Roma per dare la prova pratica valutativa, quindi l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologi.
9: Ah, vedi, brave.
12: Ciao, che buona giornata.
11: In bocca al lupo.
9: Ciao. Guarda, c'è Boris Mantova che dice: dai anche lo spazio delle notizie a Betty. Io vado fiero di darle lo spazio che
6: Leggo un tono di sarcasmo nella sua voce. Comunque,
9: Betty, lascia stare, guarda, è brutta gente. Allora, c'è Pizza che ha bisogno d'aiuto. Dai, che siamo in transumanza, Guarda che sono le ultime mattine che possiamo aiutarlo. Poi lo abbandoniamo. Sì, lo portiamo sulla montagna.
13: Mi lascia senza coperta, Marco.
9: Dai, vai, P, vai.
13: 434 dopo lui.
11: Dopo lui?
13: Sì, guidava gli unni.
11: Attenzione, amici, sempre tre opzioni come ogni mattina. La prima è, senti anche tu, capitano, Unni Posca. L'opzione 2 è Carlo Magno. E la 3 è Attila. Chi guidava gli unni? Dai, Unni Posca, Carlo Magno, Attila, è facile, tu la sai, scrivila.
13: Adesso al 342 41 15 105.
6: Ma tu lo sai?
8: Sì, lo so.
7: Le so tutte!
14: Torna tra poco.

0: tuo programma preferito.
1: Ehi tu, spostalo quel dito. Sintonizzati su Radio 105, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: Perché in fondo tutti siamo un po' tutto esaurito.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia, movement that inspires.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Ma tu lo sai?
11: Voi non siete normali. Ma voi dovreste sentire cosa mi dicono fuori onda. Ile, ma tu mi devi imparare a difendermi. Altro che ultimo dei moicani.
12: Mi sono persa l'ultimo passaggio, perdonami, però.
11: No, perché io mi sento la febbre o i brividi. E allora mi dicevano: ma perché tu sei fragile.
12: Sì. Non è vero.
13: Hai fatto il vaccino degli anziani, Marco?
11: Io no, ma che bei che sono anziano io!
14: Ma poi ancora no!
11: Ma no, ma sì, è iniziato il vaccino gratuito.
15: Quando si fa? Ottobre.
14: Ottobre.
11: Finché io potrei cantare la canzone dei Drupi. Sono piccola.
12: Piccolo.
11: E fragile.
12: Anche fragile di Sting, no?
14: Ma no, è meglio Drupi.
11: Mi sento un po' Drupi.
14: Sì,
11: io,
14: che bello, Marco Drupi. Te lo ricordi?
11: Va bene, dai, le soldo. Dai. La Betty non va in onda se andiamo avanti così. Senti che bella. Betty, aspetta.
12: Ti aspetto.
11: Senti che bella. A casa
12: però
11: tutti stanno alzando il volume. E hanno acceso gli accendini. Senti la mucca. Chi gli piace alla mucca?
15: Lui i grandi somatici lineamenti tipo di indiano d'America ce li aveva.
11: È vero, lui era un po' indiano.
13: Arriva.
12: Vabbè, Marino,
11: adesso arriva.
12: Noi, dai.
13: Vai.
11: Dai, me la cantate.
16: Così piccolo.
11: Sì, è vero.
16: È fragile.
11: Che bella.
13: C'erano le buche nella canzone di
11: Mi sento già meglio.
16: Così piccolo.
11: Guarda che la gente è entusiasta.
16: È fragile.
12: Marco Galli sei tu.
11: Grande Drupi, grande Drupi. Va bene, capitano, la mia cucciola oggi compie 11 anni. Le puoi fare gli auguri in diretta, Nicola e Mary. E Mary, sì. Mary, auguri.
12: Quanti auguri.
11: Allora, dai.
14: Sì, Marco, era 434 dopo lui. Guidava gli Unni.
12: Dai, è facile. Unni Posca, la prima opzione. Carlo Magno, la seconda. Atti, la terza opzione. Ocio, perché mi sa che andiamo molto lontano stamattina.
14: Ah, sì?
11: No, andiamo molto in ritardo, più che molto lontano.
12: Primo?
11: Cosa vuol dire molto lontano?
12: Ma non lo so, io leggo...
14: Ma vuoi dire?
15: Secondo
12: squillo?
14: Fuori.
17: Pronto?
12: Pronto?
11: Sì, Pronto, buongiorno.
17: Ciao. Buongiorno.
11: Buongiorno. Chi sei?
17: Sono Serena da Melbourne.
12: Da Melbourne.
11: Ma dai. Da Melbourne. Porca miseria.
12: Detto,
11: ciao Serena. Ma che ora che ore sono là a Melbourne?
17: Sono le 4:20. Del pomeriggio.
11: Del pomeriggio, tu pensa. E tu ci ascolti, ma tu pensa, lei ascolta la radio italiana a Melbourne?
17: Sì, sempre.
11: Brava Stellina, brava, così sento un po' di Italia. Ma da quant'è che sei a Melbourne e poi cosa fai là, Serena?
17: Sono a Melbourne dal 2014, quindi 12 anni.
11: Sì? E cosa fai?
17: Al momento sono in maternità, ho un bambino di 2 mesi.
11: Stellina,
12: auguri, Serena.
11: Quindi lui è un melburnese?
15: È australiano. Sì,
17: è un australiano.
11: È un australiano, pensa. Ha un piccolo bambino australiano lei. Ascolta, e lo tira il boomerang già, Serena, è capace?
17: Oddio, speriamo di no.
13: Salta per tutta casa, Marco.
11: Ascolta, ma tu al posto dei gattini hai i canguri, Serena?
17: I ragni più che canguri.
12: Oh mamma.
11: Quindi perché?
12: È tutto vero, Serena, quello che si vede a volte?
15: Sono
12: in qualche
15: grossi.
12: Video, cioè ci sono ragni giganti.
17: A volte sì.
12: Ah, ok.
17: Sì, oh sì, mamma. Ma quelli grossi non fanno male, sono quelli piccoli che bisogna preoccuparsi.
11: Oh mamma mia.
13: Di violino.
11: Ascolta, Serena, ma tu che lavoro facevi prima della maternità?
17: Sono una barista, faccio caffè, ma faccio i caffè per uno studio legale molto importante qua a Melbourne. Ma
11: tu pensa, sì, perché gli studi lì usano avere la barista nello studio.
17: Sì. No, ma c'è hanno il loro bar.
15: Ma
17: e
15: c'è
17: io
15: una cultura particolare di tradizione lì a Melbourne del caffè.
18: Ah sì?
11: Sì, no. Ma scherzi?
17: Sì. Qua sono molto, molto selettivi per quanto riguarda il caffè.
11: E infatti. Vedi. Vabbè, mi sa che Betty là alle 8 la facciamo. Ascolta, Serena, Stellina, qual era la parola? Cos'era la...
12: Serena, cos'è? Chi guida gli unni?
17: Attila.
12: Sì, dai. Certo.
11: Attila, brava, brava. Perfetto. Serena, brava.
14: Serena, ascolta bene. 5 scientifico.
11: Ok.
14: Uno stato della materia. Oltre al solido e liquido.
12: È molto facile, Serena. Quindi la materia è solida, liquida, oppure 1 puzzolente, 2 gassoso, 3 duro.
11: Cosa vuol dire?
17: Gassoso.
12: Bravissima.
11: Beh, ma guarda che Serena le sa tutte, pensa da Melbourne. Siamo collegati con Melbourne. E lei ha un bambino di 2 mesi che è un melburnese che è nato lì. Ma tuo marito, Serena, è lì, è australiano o è italiano?
17: No, è italiano.
11: È italiano, vedi? Una piccola comunità italiana lì a Melbourne, bellissimo. Ascolta, Serena, vuoi mandare i saluti a qualcuno?
17: Sì, voglio salutare, si ascoltano i miei genitori che sono in Italia, Emanuele e Maurizio, e mia sorella che è in Francia, Elisa.
12: Ah, in Francia la sorella?
11: Poverina, sì, due disgraziati hanno fatto i sacrifici, ma hanno cresciuto, ne fosse rimasto uno lì, ma dai!
12: Però sono felici, capitano.
11: Sì, felici, certo. Va bene, ascolta Serena, l'augurio di una buona vita da tutti noi, grazie.
12: Ciao
11: Serena. Patatona.
12: Ce la metti!
11: Ce la metti, la metti!
19: Così proprio?
11: Fra l'altro ci segnalano che Boris ha fatto il caffè a Betty, pensa.
19: No. Grazie Boris. Sei sempre
11: visto che
19: molto
11: Serena,
19: gentile.
11: Sì, è stato molto gentile, visto che Serena li fa lì nello studio legale.
12: Sì.
11: Anche i programmi hanno quelli che fanno i caffè,

0: chilometri sono? Cioè, quante ore 10.000 sono?
1: 10.000 chilometri.
2: Ma tu sei mai stato, Marco, in Australia?
0: No, mai. No, però ho intenzione di andare.
2: Ma anche in Australia vuoi
1: andare? È una
2: andare?
1: Bellissima città, Melbourne.
0: Molto
1: a me è
0: bella.
2: Sì. Vabbè, vabbè.
0: Molto
2: oggi...
0: bella. Sì.
2: Mercoledì 23 settembre 2026.
0: Focca miseria.
2: Ed è il primo giorno d'autunno.
0: Ah.
2: Che in realtà è caduto alle 2.05 del mattino, ora italiana.
0: Quindi oggi praticamente inizia l'autunno.
2: Esattamente,
0: Betty.
2: È già iniziato alle 2.
0: Ah. Mamma.
2: E si festeggiano San Pio da Pietrelcina e San Lino. Auguri papà!
0: Auguri!
2: Oggi è la giornata internazionale della lingua dei segni e per il viaggio nel tempo 137 anni fa, nel 1889, viene fondata la Nintendo, destinata inizialmente alla produzione solo di carte da gioco artigianali, pensate.
0: E invece dopo hanno fatto i videogiochi, Mario, esatto. Bros, Super Mario,
2: tutta quella roba lì, sì.
0: Quanto ci giocavo, che facevo sbattere a Mario sui cassetti lì, sui cubi, sì, e uscivano le monete. Din, din, din, din, din.
2: C'erano anche i funghetti, vero?
0: Sì. Anche i funghetti.
2: Io prendevo i funghetti.
0: Ma si sente, secondo me non è ancora finito l'effetto.
2: Perché devi alludere?
0: Senti che bello, ma le ore, le ore. Betty, sai che Valentina da Faenza,
2: sì,
0: mi ha sognato.
2: Che carina, e cosa ha sognato?
0: Ha detto che andavamo io e Pizza a fare la grigliata. Venivano a casa mia e c'erano delle mie amiche. È stato un sogno strano.
3: Come mai?
0: E non lo so, perché volevo stare con te, volevo abbracciarti, volevo un autografo.
2: Che cucciola.
0: Sì, bacini, bacetti.
3: Sì, bravo, non si ciola mai, è vero.
2: Che dolce, però.
0: Ok, allora, buongiorno Betty.
2: Mi fa buongiorno Marco, nel 1939 muore a Londra il padre della psicanalisi Sigmund Freud. E per l'angolo musicale oggi sono nati Bruce Springsteen,
4: il tuo idolo Marco,
0: Julio Iglesias. Boss. Quanti anni ha il boss adesso, Betty?
2: Ne ha 70, aspetta che guardo,
3: passa, sì.
2: Allora, Bruce...
1: quarto d'ora ci mettiamo.
2: Aspetta, vabbè, non sono veloce come Springsteen.
0: Boris, quanti anni ha il boss?
3: Vedi?
0: 76, vedi? Oltre che portarti il caffè...
1: E
0: adesso polemizzate sugli anni. Vabbè, 77, dai.
2: 77, forse. Poi, Julio Iglesias...
4: Sì.
2: Ray Charles, scomparso nel 2004, e Gino Paoli, scomparso il 24 marzo di quest'anno.
0: Gino.
2: E nel 1978, tra le prime posizioni della classifica italiana, c'è Venditti con Sotto il segno dei pesci.
0: Che bello!
2: Onesta e libera se vuoi. E ora passiamo all'oroscopo.
0: Ok.
2: Attenzione. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il toro. Agili e scattanti come dei ragazzini.
0: Bravo toro.
2: Ma anche scorpione. Impegnatevi perché oggi farete centro con la persona del cuore.
0: Wow!
2: Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dei pesci.
0: No!
2: Come ti senti, Mitch?
5: Bene, bene.
2: Calli e duroni in vista.
0: No! Oltre che a 90 gradi.
5: Li lascio maturare.
0: Sì, cioè. Lascio maturare.
2: Dovete prendervi più cura dei vostri piedi.
0: Ma povero mio.
5: Ho messo anche le scarpe nuove.
2: Saranno quelle, vedi? Che
0: sì,
2: ti fanno
0: essere.
2: Diventare probabile.
0: I duroni.
2: E chiudiamo con il proverbio. Chi va troppo a fondo e non trova niente, rischia di essere mal visto da tutta la gente.
0: Cosa vuol dire?
2: Che le persone troppo ficcanaso alla lunga rischiano di risultare molto antipatiche.
0: Brava Betty, quanta saggezza! Quanta saggezza nelle tue parole. Arrivano le barzellette, sono le 7.52, piripi, quindi...
3: Tocca a voi decidere la migliore, la 1, la 2, la 3 o la...
5: 4!
4: Big Smile.
6: Uno.
7: Ciao capitano, sono Faffa, ti lascio la mia barzelletta.
0: Oh, dai.
7: Capitano, tu sai quali sono gli animali preferiti dai nani?
0: Quali sono?
7: Le nanatre.
6: Due.
8: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania.
0: Ciao,
8: ecco la mia barzelletta. Un contadino scava nel suo campo e si sotterra un'auto dei carabinieri. Cosa ci fate voi lì? Ci scusi, ci hanno seminato.
6: Tre.
9: Ciao, sono Alessio Lacuna e questa è la mia barzelletta.
0: Dai.
9: C'è della gente che sta aspettando in una sala il medico che li chiami. A un certo punto il medico arriva e dice: signore, purtroppo da oggi per privacy io non posso più chiamarvi per cognome. Quindi, allora, iniziamo dalla signora che ha le emorroidi. Prego, venga pure.
10: Questa è la mia barzelletta. Moglie e marito di notte sono nel letto, lui sta già nel letto e a un certo punto la moglie entra nel letto e inizia a fare: mi fa freddo ai piedi, oh mamma, mi fa un freddo ai piedi. Ma ce li hai proprio congelati, amore mio? Ma perché non ti metti i calzini? Fa il marito: ah no, dai, i calzini, proprio i calzini, no, nel letto. Senti, fammeli mettere in mezzo alle tue cosce, così si riscaldano. Va bene, mettere in mezzo alle cosce. E a un certo punto il marito gli fa: ma scusami, adesso si sono riscaldati questi piedi. Che dici? Ah sì, va bene, adesso li tolgo. E lo senti, amò, dice il marito, non è che per caso adesso hai freddo alle orecchie? Che te le riscaldo se li metti in mezzo alle cosce.
0: Big, io non l'ho capito. Ma era una mace. Chi era che raccontava sta barzelletta?
2: Non si è presentata.
3: No, no, no, meno male.
2: Ciao, dai.
0: Ma tu la conosci, Pi?
3: Mi sa di sì, ma
0: no, veramente.
3: Può darsi.
1: Lui conosce il marito, Marco, secondo me.
3: Ma voglio orecchie fredde.
0: Dai, avanti.
3: Tocca
0: allora.
3: Tocca a voi decidere la migliore. Bozzate al 342 41 15 105. Se avete tempo e le orecchie fredde, registrate la vostra barzelletta con WhatsApp vocale.
1: Ma tu non hai freddo oggi, vieni.
0: Io ho i brividi.
4: Quale ti è piaciuta di più? Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
25: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
0: Buongiorno, io vi ascolto in palestra e vi garantisco che è difficile sballottare della ghisa ridendo come un cretino. Ciao. Perché sballotta la ghisa?
27: Lo sa Pizza che lo fa sempre in palestra.
28: Sì, cos'è la ghisa?
29: È quello che di solito ci abbiamo noi maschietti, no? Che uno dice, uè, c'ho la ghisa,
27: no? Non credo.
29: È tutto ghisa. Allora sballotta è sulla pedana che sta correndo e sballotta.
27: Ah, dici che quella cosa lì?
29: Ma certamente.
0: Ma è il Pirillo.
29: Sono quelle sotto. Una volta c'erano le mutande di Ghisa, ti ricordi?
0: Sì. Le mutande di Ghisa.
30: Stai ascoltando 105, tutto esaurito.
27: Ma capitano, ma saranno i pesi, dai.
0: Ma di Ghisa i pesi?
27: Certo, secondo me
28: i pesi, sono i pesi.
0: Ma i pesi dove se li attacca?
27: I dischi, capitano, i dischi che attacchi alla, secondo me, alla sbarra.
31: Tutto esaurito.
0: Ah, vedi, la ghisa sono i pesi. Una volta erano fatti di ghisa.
27: Pizza, cosa vuoi pensare anche tu?
0: Ma lui se li inventa le robe, cioè come quell'altro, cioè questi sono i due creativi del gruppo, uno in una maniera e l'altro nell'altra.
27: Tutto esaurito, è il mio programma preferito.
0: Vedi, ma la ghisa sono i pesi, i dischi sono fatti di ghisa. Va bene, abbiamo capito, basta adesso.
27: Noi.
32: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio 105, sono le 8.04.

0: vaccino. Boris, il vaccino è già iniziato, li fanno i vaccini già.
1: La campagna vaccinale da ottobre, gratis tra l'altro, sì, per vedi? Le persone fragili, anziane, per i bambini da 6 mesi fino...
2: Perché devi sottolineare? Non lo
0: esatto.
2: So.
0: Appunto.
1: Io stavo parlando in generale, la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
0: Da quando il Napoli è sesto, mamma mia,
2: non lo si tiene più, Marco. No.
0: E prima quando era in cima non lo si teneva, e adesso che continua, e allora quel com'è.
1: Tra l'altro sono stimati in 14 milioni le persone che saranno colpite quest'anno dall'influenza.
0: Ah, e sì. Io sono in quei 14 milioni.
1: Sta già circolando attraverso virus respiratori.
2: No!
0: Sì.
1: Sì.
0: Il torcicollo, le ossa e fanno, fanno male le ginocchia, cosa vuol dire?
1: Artrosi.
2: No. Cioè, ma no.
0: E che l'altro c'è, che cazzo adesso? Sì. Ma perché mi fa male il collo?
1: Potrebbe essere, se i dolori sono ossei e sono costanti, potrebbe essere artrosi.
3: Ma ce l'è sempre il ventilatore che ti spara aria.
0: Bravo. E per forza, qua si muore, ci sono 96 gradi.
3: Questo è quello, sia per il mal di gola che per il torcicollo. Perché
0: mamma
3: anche la gola.
0: Mia.
4: Senti, senti, Marco.
0: Dai, sentiamo, avanti.
4: E fragile, te la cantano anche gli ascoltatori.
0: Hai visto che gentili, ma che bello. Comunque, buongiorno, buongiorno. Dai,
5: buongiorno.
0: Senti, la suoniamo tutta?
5: Eccola qua.
0: Hai idea bella.
5: È fragile.
0: C'era anche quell'altra canzone, quella che diceva e sei bella, sbiam.
5: Da morire? No.
0: No. E sei bella,
3: sempre di dubbi,
4: e sei bella,
0: ah, quella, quella
4: da morire,
0: senti che bella,
2: ragazzino tu.
0: Bravo Pino,
5: vedi, capito, tu ci dai l'assist, noi partiamo,
0: quante ne
5: sai.
0: Chi è Betty? Chi è?
6: Ciao capitano, ciao ciurma.
5: Ciao.
6: Fate gli auguri a mia moglie Alessia, che oggi fa gli anni. Ti amo,
5: auguri.
6: Pulce, tanti auguri.
5: Pulce.
2: Ciao Alessia, auguri.
3: Ciao.
0: Boris, per la precisione scrivono: capitano, comunque il Napoli è nono. Vito da Polignano.
2: Ecco.
0: Vabbè, nono, sesto. Vabbè. Ma scusa, ha cambiato allenatore, era logico che ci fosse un periodo di assestamento, no?
1: Sì, sì, ma allora possiamo parlare di tutte le squadre, non necessariamente soffermarci sul Napoli. Non
0: ma,
1: ci sono...
0: ma adesso si parlava di un pourparlé.
1: Sì. Ah, sei un pourparlé.
0: Guarda Max Maddi, che è prima in classifica, se fa tutte le scene che facevi quando eri primo tu. Guarda Max Maddi, vai sul canale 66.
1: Sì, lo sto guardando e noto che non ha il camice, tra l'altro.
0: Ecco. No, non ha il camice.
2: No, multa.
0: E ti danno la multa, Max.
7: Marco mio, non va l'aria, qua, o muoio e metto il camice. Sto
0: guarda che i dottori, i medici mettono il camice, sotto sono nudi.
1: Sì.
0: Fabio Liuzzi l'ha messo il camice.
8: E sotto sono nudo.
0: E sotto è nudo.
7: Ma anch'io vedere, sotto Max? Sono nudo, però voglio dire, fa caldo comunque, tengo la maglietta per decoro.
0: Vabbè, fatti fare da Rosaria il camice corto.
1: Sì.
0: Come quando si andava a scuola. La giubbina sopra. Però sai che l'azienda vuole che i due tecnici di tutto esaurito abbiano, come alla RAI, Radio Televisione Italiana, il camice. Vabbè. Chi è Betty?
9: Figa capitano, manca solo che l'artrosi, poi hai fatto bingo.
2: Allora
0: io voglio vivere con lui. Dimmi, porti da lui.
2: Ma certo che ti porto, sì, andiamo tutti e tre, Marco.
0: Quando cominci che fa figa capitano, cioè mi aspetto di tutto.
4: Dice.
0: Mamma mia, numero no uno, di più.
4: Vabbè.
0: Va bene, Boris, 14 milioni saranno quelli che non pagano il bollo, non quelli che fanno il vaccino.
1: Tra 12 e 14 milioni sono i casi stimati da Fabrizio Pregliasco, che è direttore sanitario del Galeazzi, e che sta ovviamente seguendo
0: Galeazzi la campagna. Dove sono andato a fare...
1: Sì, sì, era proprio lui che ti seguiva con molta attenzione, tra l'altro. E dunque sono i casi che si prospettano per
0: ciao Giovanni,
1: per questa prima fase, diciamo, di influenza.
0: E tu Giovanni non lo salutiamo mai, è il mio cardiologo.
1: In realtà Giovanni. Lui sta aspettando che tu lo saluti da vicino. Mi ha detto.
0: Vabbè, chi è?

0: l'ascoltatore non si sentiva di cantare ragazzino, per quello l'ha tolto.
1: Ma il seno, Marco?
2: Ah sì, da rubare.
3: Io però il testo di questa canzone, sì, tu l'hai capito il testo di questa canzone, sei bella da morire, morire ragazzina tu,
2: sì, il tuo seno.
3: Ma non è che è un po' strano il testo,
2: ma
3: però
2: sì,
3: no?
2: Ma sì, era il periodo.
3: Perché lui è uomo.
2: Sì, lui è uomo.
3: Vabbè, ma cioè, cos'è?
1: No,
3: cioè,
1: no, ragazzina,
2: sì, ragazzina, ma lo puoi dire sia anche in senso in generale.
3: Eh no, è ragazzina, no? Lui è uomo.
2: Vabbè, fino a un certo punto.
3: Va dietro a. Cioè, no!
2: Ma vabbè, anche a me chiamano ragazzina, Marco, eppure sono ragazzina.
3: Ma chi è che ti chiama ragazzina? Ma io dico, ma veramente.
1: Sto male.
2: No, io sto male.
3: Ma tu pensa.

0: di me in
1: vuoi
0: faccia.
1: Vuoi provarlo? Te lo cedo, Ilenia, lo vuoi provare?
2: Dai, sì, lo proviamo.
3: Dai.
2: Senti, ma capitano, hai letto cosa ha scritto Max Maddi?
0: Sì, è un maniaco.
2: Sì.
0: Io vorrei che Rosaria leggesse quello che scrive Max Maddi.
2: Già.
0: C'è il microfono chiuso. Il microfono chiuso, Max.
2: Si è emozionato.
4: No, dicevo che se lo mettono loro è giusto che anche loro lo mettano come noi. Ecco, sotto niente.
0: Con sotto niente.
2: Max.
0: Va bene, Laura D'Assi, io mi sono operata due volte in Galeazzi. Ciao, Doc Lovi. È il suo dottore, si vede. Chi è?
5: Capitano, ma questa canzone è dedicata alla figlia.
0: La figlia!
2: Figlia, ma ragazzi!
5: Vedi?
0: Vedi che le sale! Pizza, io ti chiedo, ti spiego, ti chiedo il testo! E non mi dici che questa è dedicata alla figlia!
5: Vabbè, ma com'è sfuggito!
0: Ma come ti è sfuggito? È la cosa più importante della canzone! Ma me la fai sentire dall'inizio? Fabio, fammi sentire dall'inizio il testo di questa canzone!

0: all'inizio si capisce il film. Allora,
1: stiamo facendo
0: sentite.
1: L'analisi del testo, Marco.
0: Per sentire, sì.
1: Ok.
0: Adesso inizia, eh. Ok.
2: Nei film d'amore vince sempre il bene.
0: Eh?
1: Nei film d'amore vince sempre il bene.
2: Insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso.
3: Sembra per la fine,
4: appunto, in teoria sì, non sembra.
0: Ma veramente, ma non è la figlia,
3: no, cioè, tutti, ma tutti una figlia di Homo sapiens,
5: ma non c'è il rapporto padre figlia nel testo, no. Ragazzi.

0: No, dai, è lui, ma non ci credo.
1: Potrebbe, no?
0: Potrebbe. E vabbè, ma se fosse.
1: E se fosse, Boris, lo potremmo
0: chiamare? Puoi verificare un attimo, sono perché così.
2: Intanto vi dico che la canzone Bella da morire non è dedicata a una persona reale o specifica, ma racconta una classica storia d'amore adolescenziale.
3: Prima a vincere il Festival di Sanremo come gruppo nel 1976.
0: Vedi, vincitore di Sanremo nel 77, non è dedicata a nessuno. Ecco,
4: è una storia d'amore.
0: È una storia d'amore degli Homo sapiens.
1: Sì, sì, è una generica.
0: Voi sempre maliziosi a pensar male.
1: Che bello, senti, Capitano Anna ci scrive: mi fa emozionare quante volte il mio papà la cantava a mia mamma quando erano giovani.
4: È vero.
0: Quando erano giovani, però.
5: Ma cosa vuol dire?
0: Vabbè, per dire, dici ragazzina, magari va in pensione, che lo sai.
5: Buon amore. Abbiamo finito di ascoltarla, grazie.
0: Va bene, basta, basta, dai. Hai verificato, Boris? No,
1: Cos'è il telefono?
0: È al telefono.
3: No, è semplicemente c'è un problema di linea, ma che non credo sia imputabile a noi. Il numero, per la verità, ho verificato e mi risulta... mi risulta corretto.
0: Attivo.
3: No, mi risulta proprio corretto, legato alla persona che.
0: Ah, lui!
3: Avevo in rubrica un numero così. Però non è raggiungibile materialmente al telefono, sto notando.
6: Cioè, nel senso,

0: Severino,
1: ce ne sono due che si chiamano lo stesso nome nel gruppo.
0: Maurizio.
1: Sì, sì, sì, sono due Maurizio.
2: Vabbè, lo salutiamo allora, sì. Maurizio.
0: Vabbè, comunque diciamo che abbiamo ricevuto un WhatsApp con scritto: ciao ragazzi, sono Maurizio degli Homo Sapiens. Bravo. Grazie per ricordarci.
2: Grazie,
0: ma ci mancherebbe, grazie a te.
2: Grazie a te.
0: E quindi vedi,
3: storia dell'Italia.
0: Beh, 1967, Sanremo.
1: Domenica pomeriggio nelle case.
4: Se posso, Marco, ricordiamo, il testo fu scritto da uno dei più grandi parolieri italiani.
0: Chi era?
4: È Alberto Salerno. Alberto Salerno, un grandissimo poeta della canzone italiana.
0: Ne ha scritte tante.
2: Ma sai che non lo sapevo, capitano, che fosse Salerno, che è il marito di Marco Maionchi, naturalmente. Grande, ciao Alberto.
0: Grande Alberto Salerno, sì, è vero.
2: Vabbè.
0: E comunque lo ribadiamo, a discapito, cioè voglio dire, non è la figlia, no, non è dedicata, no. Ecco,
4: no, no, tutt'altro, è l'idea femminile. La canzone raccontava nell'immaginario di Alberto Salerno l'idea della donna, qualsiasi essa sia, senza nome, senza grado di parentela, ma la bellezza della donna che si avvia alla vita.
2: Quindi una celebrazione proprio della donna.
4: Sì, esattamente.
2: Quanto creatura, insomma.
1: Ecco perché mi chiamano ragazzino.
2: Comunque, capitano, erano molto più delicati i testi.
0: Sì,
2: è
0: vero.
1: C'era la censura.
0: Un altro scrive: ciao Marco, sono Gianfranco da Sotto il Monte. Ti confermo che questa canzone è stata fatta per la figlia, ma del vicino di casa.
3: Bellissimo.
2: Ma non puoi fargela, Marco. Ci scrivono anche: ciao, io sono Rocco degli Homo Erectus.
0: Dai, allora.
2: Ragazzi,
0: chi è Betty? Chi è?
5: Uno del gruppo è stato il mio professore alle medie di musica, Pellegrini. E ce l'ha fatta imparare tutta a memoria. Ciao a tutti, Marco, sei un mito.
0: Ciao. Mamma mia. Vedi, Alberto Salerno è autore anche del testo Io Vagabondo,
2: certo.
0: Dei Nomadi.
2: Anche di Donne di Zucchero, capitano. Sì?
4: Esatto.
6: Pazzesco.
3: Wow.
0: Alberto Salerno ne ha scritte tantissime. Sì, veramente. Va bene. Amore, ci vediamo al Prestige alle 9. Dopo ti faccio ricomincia gli amanti, ma questi comunicano attraverso noi, perché lui dirà: no, ma io scrivo a tutto esaurito alla mattina, e invece non è vero, scrive attraverso a noi all'amante, e la moglie dice: ah sì, caro, salutali anche da parte mia. E vanno avanti. Uno dice: ma le barzellette non ci sono più, Nat da Trieste.
1: Sì.
0: Ma sono le 8, alle 8 meno 10 le barzellette. Ah no, adesso dobbiamo premiare quella che vince.
1: Quello è il problema.
0: Va bene, andiamo a Roma, dai, andiamo a Roma dal nostro Max.
7: Sistema.
0: Mamma mia. Ciao, sono la figlia, Anna da Forlì.
7: Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: No, ti prego, no, la 4 non può, dai, no.
8: Questa è la mia barzelletta. Moglie e marito, de notte, sono nel letto. Lui sta già nel letto e a un certo punto la moglie entra nel letto e inizia a fare: mi fa freddo ai piedi, mamma, mi fa un freddo ai piedi. Ma ce li hai proprio congelati, amore mio? Ma perché non ti metti i calzini? Fa il marito: ah no, dai, i calzini, no, nel letto. Senti, fammeli mettere in mezzo alle tue cosce, così si riscaldano. Va bene, metterli in mezzo alle cosce. E a un certo punto il marito gli fa: ma scusami, adesso si sono riscaldati questi piedi, che dici? Ah sì, va bene, adesso li tolgo. E lo senti, a mo, dice il marito, non è che per caso adesso hai freddo alle orecchie? Che te le riscaldo se li metti in mezzo alle cosce.
0: Ma non è normale, ma vi rendete conto? Io mamma mia. Sì.
1: E pensa che andrà in finale, Marco.
0: E dobbiamo risentirla anche venerdì in finale.
1: Certo.
0: Va bene, dai, cosa succede per i piedi?
1: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
2: Oh, vocale. Sei bella da come ne sanno gli ascoltatori, capitano?
1: Sì.
2: Mamma mia, ci dicono che il Prestigio è a Torino.
0: È un motel.
2: Sì.
0: E lì si

0: pensavo dicessi le orecchie, no, per un attimo.
1: Ciao, sono il padre della figlia. No, io devo smettere di leggere perché sennò mi tirano scemo. Vabbè, dai, ma che cazzo l'ha votata? Cosa ti devo dire io? No, dai, è carina, ma è lei, è un personaggione, sì, lei, sì,
2: eh.
1: Vabbè, andiamo. Decidiamo se venerdì ne racconta un'altra.
2: Ah, sì?
1: Va bene, dai, gioco nuovo, sono le 8:25, questo è tutto esaurito, vi ricordiamo che siamo sul canale 66 del Digitale Terrestre, grazie per essere con noi e iniziamo a giocare.
3: Dai. Gioco nuovo amici, fase di reclutamento, due lettere ve le stiamo per dare anche questa mattina, vi chiediamo di formare delle parole di lunghezza piacere in questa fase, ma occhio, non valgono tutte.
2: Non vale inglesismi, paprika, orecchie, nomi propri, nomi di città,
1: paprika,
2: patata e banana.
3: Ma non è vero che paprika non vale.
2: Ma non vale?
1: Paprika vale?
2: Ah sì, sì, può darsi, sì.
1: Chiedo per un amico.
3: Vabbè, ma tanto le lettere, attenzione, sono queste.
0: Oggi abbiamo la E di Empoli e la F di Firenze.
3: Ecco. Con la F tutte le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo,
2: gioco nuovo.
4: Torna tra poco.

0: Cos'è Marco?
1: Eh?
0: È il ventilatore?
2: Cosa? Quale?
1: No.
0: L'hai acceso? È forte,
2: ragazzi, manca l'aria. Mi devo rianimare. Sì. Ci avrà 96 di febbre. Ma perché si sente tanto?
0: Leggermente.
2: E non lo so. Però aspetta, forse perché è al contrario.
1: No.
2: Così lo sentite tanto?
3: Lo sente collo proprio.
1: Sì.
4: Di più.
0: Così di più. Sembra un phon.
5: Sono il capitano Galli.
0: Vabbè, sì.
5: Stiamo per decollare. Siamo per atterrare tra poco. Così di collo. Arriveremo a Milano, la temperatura è 20 gradi.
2: No, ma lo devo spegnere?
1: Ma no,
2: un po' mi aveva rianimato.
1: Sì.
0: Si sente, sì.
2: Mica è proprio aereo.
3: È una turbina.
4: Mettiti nella cappelliera per parlare.
2: Ma è piccolino, sì. Ma come fa a fare tutto quest'aria?
1: Ma di solito Marco i piccolini lo sa.
2: Brutti piscinine, cattivo. Va bene, dai, lo spiego, va bene. Mi volete morto?
0: No, così ma tienilo, dai, come sottofondo, alziamo la base.
2: Il collo.
0: Anzi, però lei ha aumentato la potenza adesso.
2: Basta, dai, va bene. Uff.
3: Stai portando un carico di animali.
2: Mamma mia, manca l'aria. Cos'è il ventilatore di Andreino? Sì, sì, è il ventilatore, sì, di Andreino. Non fai rumore. Fangulo, va. Un regalo mi ha fatto. Ed è pure. Se non allacciate le cinture, non partiamo.
0: Partiamo,
2: allora,
0: partiamo,
2: gioco nuovo, dai, forza.
0: Andiamo subito alle telefonate, amici. Oggi c'era la E di Empoli e la F, sì, di Firenze. Li stiamo chiamando. Rispondete subito con la parola che avete scritto nel messaggio. Avete 5 squilli al massimo. Questi sono già squilli?
4: No.
1: Ma cos'è?
4: Sta cercando di prendere la linea.
0: Non prende la linea.
3: No, non la prende.
2: Non prende la linea?
1: No.
2: E adesso come facciamo?
3: Lo cambiamo.
0: Volete la riserva già?
3: Basta.
2: Era il fax, era, eh?
0: Forse era il fax, sì.
2: Sì.
3: Stava chiamando il capitano dell'aereo, vedendo noi.
4: La hostess.
2: Cosa succede? Dove andiamo?
0: Allora, che forse c'è la riserva?
3: Stiamo richiamando un altro.
0: Un altro. Ok, quindi sempre 5 squilli. Non dite pronto. Attenzione. Rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio. Ma è sotto? Non prende la linea.
2: No. E non funzionano i telefoni.
0: Capitano, dice, non è tanto il rumore dell'aereo, è immaginare pizza da hostess.
2: Ma pizza fa lo steward, perché deve fare la hostess.
1: Ma anche Marco, mi piacerebbe.
0: Che cosa?
1: Fare la hostess.
0: Ah, vedi?
3: Niente.
2: Ma tu ti senti più hostess o più steward?
1: Ma più hostess, Marco, sicuro.
0: Intanto Sara da Cuneo è pronta, Sara.
2: Sara, buongiorno, Sara.
0: Sara.
2: Ma non funzionano i telefoni.
3: Non funzionano più.
2: Non possiamo fare il gioco, ragazzi,
0: niente.
2: Dai,
0: salta,
2: non funziona,
0: dai,
2: il
0: salta.
2: Telefono, salta.
1: Dai, salta, dai.
2: Allora si apre la compilation anni 60, 70.
4: Possiamo ritornare sull'aereo, Marco.
2: Sugli Homo sapiens.
1: Dai.
0: Ma perché?
2: I nomadi.
1: Dai, sì.
0: Dai, mettiamo i nomadi.
3: Ma i nomadi cosa?
2: Io vagabondo,
0: l'abbiamo citata.
2: Mamma
0: prima.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Alberto Salerno.
2: Guarda che la gente va nel delirio.
1: Bravo.
3: È sicuro?
1: Sì.
3: Vabbè.
2: Stai ascoltando 105 anni 60.
0: 70.
1: 80.
0: Lo fanno.
1: Chi vince?
2: Va ora in onda I nomadi. Io vagabondo.

0: più si stendeva su di noi e ci dava.
1: Stai ascoltando Radio 105 anni 60.

0: rapide anche con la mano, cercava me. Anche questo testo è particolare. Sì, guarda che sembrano tutti testi candidi e innocenti, ma questi ci davano dentro.
1: Sul letto caldo o su un divano.
0: Vedi, ho un letto caldo o su un divano. Questo non li buttava a guardare tanto, questo trivellava che era. Neanche Abdul trivellava così,
1: Che io sì, t'avrei trovato per far l'amore.
0: Ci lo credo, dice proprio. Ovunque, sì, è chiaro.
1: Io sì.
0: Chi è Betty? Chi è?
2: Ragazzi, sto cantando a squarciagola

0: tutti i giorni sulla radio dovrebbero passare 2, 3, 4
1: brava, diglielo, diglielo,
0: la storia della nostra musica e sono meravigliosi.
2: È vero, è vero.
0: Grazie, ciao,
1: ciao, ciao. E questo è solo l'inizio, fino a Natale, perché poi dopo ci cacciano. Faremo Radio 105 anni 60.
3: L'avrei trovata per far l'amore.
1: Questo era un po' maniaco.
4: L'hai trovata, capito?
1: C'ha la fissa proprio. Questo non te lo stanchi più, non te lo scogli più di dosso.

0: No, no. Grazie capitano, ci state facendo sognare, Caterina.
1: Vabbè.
0: Senti questa che bella.
1: Che
0: senti
1: meraviglia. Che bella.
0: Capitano, sole rosso dei college.
2: Che cosa c'è?
0: Beh, vabbè, qui è Caterina, la classe. Ragazzi, vabbè, dai.
2: C'è che mi sono innamorato.
0: Salutiamo l'ufficio musica che in massa ha consegnato le dimissioni nelle mani dell'editore. Ma no, dai. Ragazzi, qua c'è il maestro.

0: Lele da Trento dice: capitano, negli anni 60 erano ingriffati come i tonni, eh. Però è vero,
1: sì,
0: certo, perché erano più casti.
2: Se tu mi guardi
0: gli occhi, è Betty.
3: Capitano, buongiorno. Voglio vedere se fra 50 anni le canzoni che fanno oggi vengono ricordate così.
0: È vero.
3: Acquaccione, siete unici, Michele La Massa.
0: Ciao
2: Michele. C'è che mi sono.
0: Ma volete mettere i, con i testi di Anna Pepe e Company? Beh, i testi di Anna sono belli.
4: Ognuno ha la generazione.

0: Ecco che c'è.
1: Ecco che c'è. C'è da dire che col crescere, con l'avanzare dell'età, li apprezzi di più. Ecco.
2: È vero, è vero. Hai detto una grande verità, amici. Bravo, amici.
3: La classifica di 105 è tutto esaurito.
0: È classifica già?
2: Eh sì, è la classifica.
0: Che bello.
4: Andiamo, ragazzi, c'è il sole.
3: Eh sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
4: 105, tutto esaurito. Il mio programma preferito.
3: Resta qui con noi. Questo è 105, tutto esaurito.
4: Dai, non c'è storia.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
24: Voglio, siete il meglio che c'è.
25: Ma siete voi la nostra passione.
26: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
27: 105 tutto esaurito, a colazione. Cosa sono?

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutto esaurito, sì.
1: 105 è tutto esaurito.
2: Ciao Marco Gaglie!
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per lavori sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un veicolo in avaria sulla A11 causa 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Ancora per traffico sulla A30 2 km di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori tra stazione di Porto di Vasto e Vasto Marina viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio, è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: 2 verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
24: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
25: Così questa è la nuova Volvo X60.
26: Che ne dici? 100% elettrica.
25: Bellissima, ma giusto un limite.
26: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
25: È vero, ma il prezzo?
26: Come la tua ibrida.
25: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
26: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
25: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
27: 105,
28: sì, ci siamo! Sì. Ma buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!
29: Buongiorno!

0: lascia stare, guarda. Mi sono un po' introppato.
1: Come
0: okay?
1: Introppato?
0: Non avete mai l'introppo allo stomaco a un certo punto? Perché mangiate magari delle robe.
2: Capitano, ma secondo te sono malato?
0: Dai, adesso è una roba umana. Quando a un certo punto magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere. No, no, è allarme rosso. È una... No, non ti puoi fidare. È una situazione. Max! Perché Max mi capisce, Max.
3: Ma come
0: non
3: capisce? Prende Max. Anche lui, scusa.
0: No, Max sì. Però ha vissuto questi momenti.
4: Ma li vivo ancora, Marco, sì.
0: Fa
4: parte della quotidianità.
0: Come, cioè, come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real mumble?
3: Ma hai detto che non ne parlavamo.
4: Tuttora non, non l'ho ancora capito, tant'è vero che a volte capita che mica... Però voglio dire,
0: vedi, è difficile. Max, vive il mio dramma, ma è un momento di fragilità.
3: Ma che vita che,
0: ma che ogni ascoltatore ha vissuto.
5: Ragazzi, state dicendo in diretta nazionale che vi cagate addosso.
0: No.
5: 105
0: no.
5: Radio RSA
6: è il massimo della vita.
0: No, ascolta, pistolina, biondina. Adesso, Max, apriamo un'azione marketing. No, perché io voglio capire. Allora, volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito?
4: Ne volete un programma che vi fa partecipi dei propri drammi, problemi, di quello che è la vita.
3: Ma ce l'avete solo voi quel dramma, scusa.
4: È una cosa di tutto.
0: Prima o poi viene anche a te la cagarella.
7: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. Un amore.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, un'ultima ora di cronaca che arriva da Roma, tragedia al Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato, è morto questa notte mentre era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Donald Trump show all'Assemblea ONU, dice di aver portato pace nel mondo e l'America a essere più forte che mai, omettendo però i dati su inflazione e costi dei carburanti negli States. Poi avverte Teheran, farà un accordo dopo le elezioni di midterm oppure lo annienterò, ma i militari iraniani replicano: siamo pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Dal presidente americano anche un messaggio a Putin proprio davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Infine dice: Cuba è uno stato fallito e i delegati delle Nazioni Unite dell'Havana se ne vanno. Giorgia Meloni non arretra sulla scelta di porre un tetto al numero degli studenti non italiani in classe, replica anche al Presidente della Repubblica che aveva ribadito proprio ieri: la scuola deve essere per tutti. Quando Sergio Mattarella era ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, queste le parole del Premier, dal Colle nessun commento, le parole però del Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione, il Movimento 5 Stelle l'accusa di attaccare il Quirinale. Resta la lente di ingrandimento dell'Europa sui conti dell'Italia, che è nella procedura di infrazione per deficit eccessivo ancora fino alla fine del 2027, la conferma dai dati Istat: 3,1% nel 2025. Nel centrodestra dibattito sulle regole di Bruxelles, stringenti o meno, l'opposizione invece parla di fallimento dell'esecutivo. La famiglia nel bosco torna insieme, almeno per qualche ora di pace, dopo mesi di burrasca che hanno segnato nel profondo i bambini, spezzando i loro cuori e quelli dei genitori. Primo incontro tra Nathan e Katrin con i tre bimbi nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. L'avvocato della coppia, Simone Pillon:
2: hanno voluto attendere i loro bambini in mezzo alla strada, abbracciandosi, così che quando i bambini sono usciti dalla macchina li hanno visti abbracciati l'un l'altro, che li aspettavano, e sono scesi correndo e gridando di gioia. Dentro casa era stato preparato da Katrin un gigantesco vassoio di biscotti allo zenzero.
1: L'incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo a partire da ottobre per nottamenti in famiglia nel fine settimana. Lui vince 223 milioni di euro al Super Enalotto, ne parla agli amici di Oggiono, provincia di Lecco. L'eco di quella cifra arriva alla moglie, che intanto si era trasferita a Frosinone. Una separazione di fatto di 600 chilometri, ma non una separazione legale. Così la donna ora fa valere la comunione dei beni e dice: metà di quei soldi sono miei, quando si dice ritorno di fiamma. Lo sport: chi sbaglia paga e la Juventus dovrà versare 10.000 euro di ammenda per le colpe dei tifosi di Curva Sud che hanno dato le spalle e interrotto con ignobili cori il ricordo di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Multa però attenuata vista la presa di posizione del club e la presa di distacco anche del resto dello stadio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: A Radio 105 sono le 9.06. Sassa Catto.
6: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano

0: conosciuto. Cula cula colazione alle 9:07, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma di Tutto Esaurito e continuano a richiedere canzoni bellissime i nostri ascoltatori. Saluti da Sassari, ciao Angelo, siete i migliori, ciao ciao ciao. Saluti a te, per esempio Alle Porte del Sole di Gigliola Cinquetti, capitano, scrivono, prova a sentirla, che tu bella. Te la ricordi naturalmente, pizza, come faceva?
1: Alle Porte del Sole, c'è lei che m'aspetta.
0: Tutte le ore, no.
2: E questa te la ricordi? Eppur mi sono scordato di te.
1: Grande Formula 3,
0: famosissima.
1: Eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto? Non so.
2: Bella.
3: Tutte foto dell'acqua più blu. Niente di più.
0: Vabbè, questi sono brani proprio senza tempo, no? Che rimangono insomma immortali. Comunque tra non molto vi daremo prova, perché anche noi in 70-80-90 abbiamo in serbo tre canzoni, tre decadi, una più bella dell'altra, e a voi tocca soltanto scegliere, votare quella che vi piace di più. Il nostro numero SMS WhatsApp
1: al 342 41 15 105.
0: E intanto avete già preso il caffè?
2: Sì, non era buonissimo stamattina,
1: no.
2: Mi ha creato un po' di acidità.
0: Sta fatto dell'acido, diciamo. Allora, noi che ci svegliamo molto molto presto al mattino, e tanti amici chiaramente all'ascolto come noi si svegliano alle 5, alle 4, alle 6 del mattino, credo che a quest'ora siano già arrivati più o meno a quota almeno 3-4.
2: Sì. 4 magari no.
0: Io a volte sì.
1: 3
0: sicuramente. Sì. Allora, agli italiani il caffè continua a piacere, tra l'altro tra non molto il 1° di ottobre sarà la giornata internazionale del caffè, però il rito rituale del caffè da Tazzulella sta un po' cambiando, e gli italiani si dividono
1: come?
0: A casa e a casa come? Con la macchinetta, con le cialde, con la moca? O al bar? E sta crescendo del 24% l'interesse degli italiani per la macchinetta, proprio me lo faccio a casa con la macchinetta.
2: La macchinetta intendi non la moca, quindi la macchinetta.
0: Sì, sì,
2: con
0: la
2: le
0: macchina
2: capsule,
0: del caffè.
2: Con le cialde.
0: Con le cialde, oppure con il macinato, no? Con i chicchi, come lo fa il nostro capitano, per esempio. Allora, Boris, che fotografia attuale ci arriva del rito?
4: Arriva la fotografia da trovaprezzi.it, che come sapete è un comparatore di prezzi in Italia. Nel corso del 2026 il segnale più evidente è la ricerca non di semplici macchinette del caffè. Cioè, andiamo per ordine. Prima c'era un tempo, c'era la moca, punto. Poi c'è nata la macchinetta con le cialde.
2: Con le capsule, in
4: con le capsule, con le cialde, a seconda. Ma adesso il vero trend è la macchinetta con i chicchi di grano. Ricordate quella che chiedeva il nostro capitano un po' di tempo fa?
2: Quella che ha comprato alla fine.
4: È quella che ha comprato. Sì. Esattamente, è il nuovo trend degli italiani. A quanto pare sta battendo il bar. Attenzione, presto ancora, perché il bar resta un rito, perché col barista si parla, e soprattutto chi è avanti con l'età non ha molto da fare, quindi la mattina magari va prima al bar e parlotta con un'altra persona di altrettanto livello agé.
0: Ma Boris,
4: il punto qual è? La iconografia che nasce dell'Italia, paese che ha fatto del caffè una bandiera quantomeno per consumo. È meglio il caffè al bar come rito, o perché no, me lo faccio a casa come al bar? Considerate che l'interesse è cresciuto in primavera, più 23,5% a marzo, di ricerche di quale macchinetta costasse meno, ma fosse qualitativamente elevata, di macina caffè e quindi caffè, e poi le macchinette automatiche, quelle che hanno lo step successivo del beccuccio per fare il cappuccio, oppure del lato in cui mettere il latte per fare automaticamente il cappuccino. Ha lo stesso sapore del bar? Gli italiani si dividono.
0: Gli italiani si dividono, e credo di capire che non sia soltanto una questione di gusto, cioè più buono quello del bar, più buono quello che mi faccio a casa, macchinetta, moca, quello che è, ma proprio di rito del mattino. Glielo chiediamo, pizza, se lo prendono al bar o lo prendono a casa.
1: Amici, amiche, avete capito bene, ma voi il caffè dove lo prendete? Ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
0: Vedi, il nostro Cristiano subito ci scrive e dice: dai, siamo seri. Il caffè fatto al bar non lo batte nessuno.
2: Secondo me dipende da

0: quelli sono più comode, dai, sono più facili, prendi la cialda, la infili.
1: Ma certo,
0: scegli il gusto.
2: Però non sono caffè, dai, quelli.
3: Però c'è stato un periodo in cui ero molto nel tunnel di questa roba qui,
1: ah, sì?
3: E mi piaceva passare anche delle ore nelle boutique, perché sì, venivano, penso vengano chiamate ancora delle boutique, dove
0: per
3: assaggiavi tutti gli ultimi gusti, gli ultimi ritrovati. Sì, sì, sì. Era un aspetto, secondo me, curioso, affascinante del caffè. Chi è Betty?
4: Ciurma.
3: Ciao.
4: Senza dubbio moca. Prima mattina non può mancare l'odore della moca, arrivo giù, una moca da 5 a stomaco vuoto, no, alta acidità, e poi si va a lavorare, se no mi riprendo.
0: Viva la tradizione.
1: Sì.
3: Comunque sì, effettivamente appena svegli il caffè, secondo me, quantomeno è essenziale. Cioè ci sta quello al bar, ma il primissimo appena apri gli occhi,
1: subito
0: anche l'odore del caffè appena sveglio, adesso lo fai con la moca, comunque ha un sapore, cioè ti fa l'ambiente per la casa,
1: sì,
0: per la
1: ma
0: cucina.
1: Se c'hai tempo, ragazzi, noi che ci svegliamo presto la mattina, come fai a fare la
3: moca? Tanti
1: moca?
3: Se la preparano la sera prima, in maniera molto furba, così devono soltanto accendere il fuoco, il gas, la piastra elettrica.
0: Pizza preferisce andare al bar.
1: Io faccio prima il caffè a casa, schiaccio il bottone, vai, poi il secondo al bar.
3: Donna fortunata Laura da Verona, perché
1: che
3: lo prende a letto. Senti, Betty, tutte le mattine me lo porta mio marito da 36 anni. Che bellezza, bellezza.
0: Che fortuna.
3: Comunque in tanti stiamo leggendo dai vostri messaggi, preferiscono la moca, cioè proprio imbattibile, vedi,
1: vero.
3: Non ha eguali Gianfranco, la moca mille volte, adoro il caffè fatto così, Olga da Rovigo.
5: Il punto della moca è uno, non è solo la tradizione, è il rumore. E il profumo, che la macchinetta del caffè inevitabilmente non ti dà uguale.
3: Se non lo sprigiona nello stesso modo.
5: Pensa che c'è chi ha la macchinetta del caffè in grani o capsule o cialde, ma al sabato fa la moca, perché il rito è quello di svegliare tutta casa col profumo del caffè.
3: Eh sì, certo. E poi anche più tempo, no? Evidentemente.
0: Anche la manutenzione, secondo me, rispetto a una moca, una sciacquata, una pulita veloce. La macchinetta del caffè come funziona? Quella che macina, intendo. Ci vorrà più.
5: Quella che macina o macina. E dir si voglia, al suo interno lo scompartimento del caffè macinato, uguale a quello del bar, che va gettato, poi c'è quello dell'acqua che va riempito, va pulita però con attenzione nelle guarnizioni.
3: Sì, è un po' più sbatta, diciamo, però forse ti garantisce un caffè migliore.
1: Certo. Sicuramente.
3: Chi è Betty? Sentiamo
6: io
3: un po'.
6: Io il caffè lo prenderei anche al bar, perché onestamente mi garba la sosta, bar, caffè, piatti. Ma con prezzi 10 euro di caffè a prendere 3 o 4 caffè al giorno al bar, cioè veramente un po' sbancata. Guarda da quel Givonzi.
3: Ciao. Tu dici tutti i giorni. Boris, quanto è aumentato o quanto aumenterà a questo punto il caffè? Sia quello che compriamo
0: euro
3: al supermercato che quello al bar.
5: Purtroppo è un. È inevitabile che ci sia una corsa verso l'alto del costo del caffè. È sempre più caro perché è più complicato importarlo, perché i fenomeni meteorologici hanno a tratti rovinato le coltivazioni. Non è ancora chiara una stima, ma se già siamo intorno a un 14% di aumento netto soltanto all'inizio della stagione, dobbiamo immaginare che si possa arrivare a un incremento medio del 24,2%.
3: Mamma mia.
7: Io viaggiando in questo weekend ho trovato 1,90 sulle
3: sulle autostrade.
0: Sì.
3: Mamma
0: anche
3: mia,
0: all'aeroporto.
3: Grazie.
7: Anche all'aeroporto.
5: Lì però, se posso, fa un po' meno testo, sia il bar all'interno dell'aeroporto che quello all'interno della stazione.
7: Milano 1,20
5: Milano media beh c'è anche 1,30, 1,40, 1,50.
3: Sì, beh chiaro, dipende dal bar e dalle zone. Buongiorno pizza ciurma e a tutti voi. Io mi alzo alle 4 la mattina e quindi quando si fanno le 9, quindi quest'ora qui, io ho già voglia di panino col bianchino, perché per me è mezzogiorno.
1: Ma certo,
3: è bravo.
1: Sicuramente.
3: Ti capiamo, chi è Betty?
8: Per avere un ottimo caffè ci vogliono le 5 M. Macchina, miscela, mano, manutenzione e meteo. Perché il caffè subisce anche il meteo.
1: Sì.
8: Questo al bar.
1: Sì, è vero. Perché
3: cioè il caffè subisce il meteo?
1: Se è troppo umido il caffè diventa troppo stopposo e c'è tutta una spiegazione pazzesca.
0: Le 5M.
3: Sì. Le 5M, vero.
7: Poi non lo devi pressare tanto quando lo metti.
1: Dipende
7: chi te lo fa. È vero, la mano.
1: Sì, sì. E dipende anche dal tempo, guarda, esatto. È pazzesco.

0: sapevo la cosa delle 5M, una no, cosa nuova.
1: Io neanche, ma tanto Betty, voglio dire. Cioè, nel mio caso, già la prima M, non ce l'ho, figurati le altre quattro.
2: A Perugia ci scrivono 2.30 in città. Il caffè.
1: A Perugia 2.30 in città.
2: Tanto, beh, ma sarà un caffè da seduto, magari vicino Piazza del Duomo.
1: Sì. Pazzesco.
3: Ma poi ti mettono anche.
2: Cosa ti mettono?
3: La loro specialità, no?
2: A Perugia,
3: no?
2: Che specialità è?
3: Non c'è cioccolato.
1: Ah, il bacio, scusa, possibile. Sì, sì. Silvia Davano Terme dice che il caffè al bar, ma solo per la piacevole compagnia, quindi probabilmente la mattina si ritrova con le colleghe, sì, non so, oppure certo, con le mamme. Altrimenti il caffè è fatto con la mia moca ed è imbattibile. Dunque, Silvia, probabilmente tu applichi alla lettera la regola delle 5M, per sì, cui verremmo volentieri, Silvietta, a provarlo a casa tua.
2: Che vanno al bar, sì, per le bariste.
1: Ah, quello è un altro tema. Certo.
4: 70!
1: Fai cuoricino.
4: 80! Ah,
1: sulla schiuma.
3: Oh, è signorina.
1: Amore.
4: Chi vince se la canta.
1: Che è un po' come il caffè, diciamo, dai, ce n'è per tutti i gusti. È la musica che vi proponiamo anche questa mattina, amici, in 70, 80, 90. Accendiamo le vetrine sulle tre decadi di oggi. Voi naturalmente, smartphone alla mano, potete già iniziare a votare. Partiamo da te, Piripì, dagli anni 70.
3: Ma ragazzi, ma cosa vi devo dire? Oggi è la giornata proprio di questi anni qua, di queste canzoni dove farò cantare tutta l'Italia. Usciva nel 1968.
1: Quindi
3: Adriano Celentano con Azzurro.
1: È un fine 60, diciamo.
4: Si commenta.

0: adesso, aspetta.
1: Adriano Celentano con Azzurro. Attenzione amici, questa è la proposta che arriva dagli anni 70. Betty, no. Disco 80.
2: E com'è cambiamo genere? Andiamo sul rock. Lei è una cantante, in realtà è un'icona della musica rock. E il suo è un invito a credere nella forza delle persone e nella loro capacità di cambiare il mondo. Patti Smith con People Have the Power.
0: Allora.

0: Patti Smith, questo è il disco 80, ma attenzione agli anni 90, perché Micci non scherza questa mattina, mi sa.
1: Learn to Fly, imparare a volare, questo è il titolo di una delle band più conosciute. Beh, arrivano direttamente dal 1999, Foo Fighters!
2: 90!
0: Vabbè, allora dico... Pizza, come te la senti?
3: Me la sento male, me la sento.
0: Disco 70, Adriano Celentano, azzurro. Disco 80, Patti Smith, People Have the Power. Disco 90, i Foo Fighters, di Learn to Fly.
3: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15
0: 105. Adesso è anche vocale. D'autunno. Vedi, concetto di Catanzaro, applica la regola delle 3C, manco questa conoscevo, sul caffè caldo, comodo e di compagnia. Oh, beh,
1: bravo. Pensavo ci fosse cameriere.
4: I successi di sempre.

0: 70 anche per Alex Opeano e scrive vinco e me la canto. Bravo Alex.
1: 80 per Roberto da Cagliari, 70 per Maria Grazia, 90 per Roby da Brugherio. Cavalca l'onda, cavalca l'onda, vai.
0: Mi alzi?
2: Ma certo.
0: Mi giri?
2: Ma sicuro.
0: Mi lanci?
2: Ma sì.
0: 80 per Chiara da Siena, 80 per Elena di Venaria Reale, 90 invece Alessio di Latina, sai che non?
2: No, si capisce.

0: pezzo da Montale, setato tata 90, chi vince se la canta, indeciso, ma alla fine sceglie i Foo Fighters di Learn to Fly. Si butta sui 90.
1: No. Come Gianni da Pontedera anni 90, mentre Alex da Bergamo anni 70 e Giovanni da Cremona anni 80.
0: Allora, abbiamo già un parzialino, ma mi sembrano un po' tutti e tre lì. Lili, che metti?
2: Vita! Vita! Anche oggi ti voto 70! Mandiamoli a casa!

0: Chi vince se la canta, Roberta.
1: Ciao Roberta. Ciao. 80 anche per Corrado, siamo a Cuneo.
2: Un ragazzo gentile.
1: Sei un ragazzo molto gentile. Ciao ragazzino.

0: questo amore.
1: Disperata.
0: Chi è Betty?
2: Sono Alice da Udine. Per me oggi è 90, ma 90 sul serio. Vai Mitch. Ciao Manuel.
3: Grazie.
4: Ma non me l'aspettavo di già.
5: Ah, sì.
4: Giri tu, Fabio.
3: Giro io, faccio uscire la Betty, secondo me.
6: Fabio, perché ti senti che esco io?
3: Ma lo sento, Betty.
6: Aia.
3: Sto azzeccando tutte ultimamente.
4: Certo, decidi tu.
6: Ecco, vedi?
0: Ottanta!
4: Ma è tremendo!
3: Che caso!
6: Se l'hai sentito.
0: Allora, attenzione, amici, concentrati. Primo stop, la ruota gira, sono usciti gli 80. Vi stiamo chiamando. Se avete votato Patti Smith, ricevete la nostra chiamata. Pronti a urlare 80, avete 5 squilli.
5: La ruota.
0: Vai, Betty, è colpo secco.
5: Sì, sì, è il secco.
0: Una telefonata.
5: Dai, che ce la fai, Betty.
0: Ah, sei sicuro?
5: Ma sì.
0: Oh, se rispondete giusto, vi inondiamo di regali.
5: A mani basse.
7: Sì. Ma se non diamo.
8: Pronto?
0: No!
5: Pronto!
3: Brava che hai risposto, brava!
0: No, sì, ho capito. Antonella, sei tu?
8: Sì.
0: Ciao Antonella,
8: ciao.
0: Buongiorno!
8: 80.
6: Ciao. L'ha detto?
0: Ah, te lo dovevi dire prima, subito, prima del pronto. Mannaggia.
8: Ma non sapevo che eravate voi, mannaggia. Perché non conosco il numero.
0: Mannaggia. Di dove
3: salvalo.
0: Sei, Antonella? Infatti, salvalo.
8: Da dove? Non capisco un tubo.
0: Niente.
8: Aspetta, mi allontano dal televisore.
0: Ah, ecco, brava Antonella. Ascoltaci dal telefono. Ecco. Di dove sei?
3: Dove abiti?
8: A Cappella Maggiore.
0: E dove siamo quindi, Antonella? In che provincia?
8: Provincia di Treviso, più vicini a Belluno e Pordenone.
0: Vabbè, insomma, zone meravigliose. Sì. Senti, Antonio, vuoi approfittare? Non vinci nulla, purtroppo butti fuori gli 80 già, ma quindi categoria che esce, non è più votabile, però tu puoi
8: e
0: fare...
8: Mi dispiace per Patti Smith e per la Betty.
6: Grazie, Anto.
0: Però, Anto, vuoi fare dei saluti?
8: Sì, saluto voi.
0: Grazie.
8: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto e mio figlio se mi sta ascoltando.
0: Bacio!
5: Ciao Antonella.
0: Ai ai ai. Allora signori, Patti

0: Adriano Celentano, disco 70 e Foo Fighters, anni 90.
1: Sapete cosa votare al 342-41-15-105, anni 70.
0: Disco 70, Pippo da Mirandola, grande cucù. Luca da Trieste, anni no fan, dice Piz, mi dispiace, questa volta vado con Mitch.
2: Bravo, bravo, come Luca, Luca. Anche lui anni 90, Fabrizio invece vota anni 80, ma non puoi più, anni 80 è stata eliminata.
0: No, no, non si possono più votare gli 80, ragazzi, ci dispiace.
1: Ma si capisce, ragazzi.
0: Vedi che bello questo messaggio, guarda che cartolina che ci consegna, sì. Domenico, siamo in provincia di Reggio Calabria, 70, dice Pizza, oggi vinceremo azzurro come il colore del cielo che c'è qui nel mio paese.
1: Bellissimo. Che Betty.
3: Anni 70, sì. Azzurro come pizza, nata da Genova.
0: Ciao, ciao bello.
2: Come il principe pizza. Anni 90 e si vola, ce lo scrive Anna da Forlì e poi ancora Daniele.

0: vota i 70 nel proseguire la mattinata karaoke. Voto 70, ma Sandra, certo, di Modena.
1: Chi è Betty?
2: Anni 90, chi vince se la canta? Federica da Bergamo.
3: Ciao Federica.
4: Attenzione. Sì, adesso lei.
3: O tento o fuori.
0: O dentro fuori, sì. Non si scherza più.
3: Chi amiamo?
0: E giri sempre tu, Fabio?
5: No, non me la sento adesso.
0: Ah, no, è Max che sta girando. Attenzione.
3: Oh. 90.
4: Sapeva.
5: Ah, sì, però De Chemic gira sempre Max.
0: Ok, certo.
5: Non lo so perché.
6: Grazie, Max. Gentilissimo.
0: Vabbè, ma la ruota gira, non è che...
7: Se la ruota gira...
0: Allora, attenzione, escono i 90, anche questo è colpo secco.
4: Sì,
0: una telefonata, sì, entro il quinto squillo, cosa devono dire?
6: Confido in voi, ma rispondete, c'è. 90,
4: ma c'ha più fortuna,
6: se la canta.
4: Lui, ma sì, fortunato.
6: 90, 90.
4: Beve il caffè, pausa
8: anni
4: caffè.
8: Anni 90!
0: Detto! Ma va che brava, complimenti! E tieni in vita i 90, i Foo Fighters, sì, rimangono in gara, grande Anna di Forlì, almeno così leggiamo.
8: Esatto, sono io.
0: Brava, ciao Anna, benvenuta. E che fai a Forlì?
6: Brava Anna.
8: Allora, al momento sto costruendo i caleidoscopi.
0: Ah, sei tu, la ragazza dei caleidoscopi.
4: Ma pensa.
8: Sì, esatto.
0: Pazzesco, ma con quale materiale li stai costruendo?
8: Ma li stavo costruendo con materiali di scarto, perché faccio dei laboratori per bambini di creazione proprio con materiali che verrebbero buttati, ecco.
0: Sì, ma guarda che è un'idea originalissima.
4: Bravissima.
0: Quindi tipo il cartone, la carta.
8: Esatto, i tubi di cartone, sì, dei pezzi di alluminio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Fantastico, ma sono dei lavori che possiamo anche eventualmente vedere, non so se è una pagina social.
6: Ma poi dentro...
8: Sì, la mia pagina social è trattino basso, Lilla Camilla, trattino basso.
0: Carino,
8: su Instagram.
0: Lilla.
6: Ma poi dentro le immagini le metti tu?
4: Sì, no, te le immagini.
6: O le trovi già composte? Dico, ti metti tu con i vetrini a farle, a disegnarle?
8: No, faccio una cosa un po' diversa, nel senso che faccio il caleidoscopio, la struttura composta, sì, e poi faccio un cerchio di carta che si può girare, quindi i bimbi colorano il cerchio di carta,
6: okay,
8: e girano il cerchio di carta come se ci fossero i vetrini, però esatto, lo disegnano loro, ecco.
0: Mamma mia, bello. Anna, salutali i tuoi bimbi, noi veniamo a sbirciare Lilla Camilla sui social, siamo molto curiosi.
8: Va bene, grazie mille.
0: No, ma grazie a te, arrivano tanti regali, sì, Anna, anche per i tuoi bimbi. Ciao, ciao.
8: Grazie, ciao, ciao.

0: ultimi minuti esaurite, perché dopo quando chiudiamo chi è dentro resta dentro il club
1: e chi è fuori resta fuori
0: il club.
1: Yes, oh, che bella.
0: Chi è Betty? State guardando i caleidoscopi sui social?
2: 70 chi suona se la canta a colazione, cucù!
1: Ciao fratello!
0: Ciao cucù, questo è proprio fratello, ti si sente!
1: Come?
0: Cristiano ci scrive: ma oggi per chi vota in Ofanta c'è in regalo una confezione cialde caffè!
1: Esatto!

0: fuori l'anno 80, a questo punto sì. 90.
1: Brava, brava.
2: Vedi, adesso ci sono tutti gli indecisi che avevano votato tanto, avevano votato Betty e si devono buttare o su Pizza o su Mitch. Tu lo vedi tutti.
3: Ah, sì, di me.
4: Andiamo a comandare.
3: Dai, adesso andiamo,
2: il jukebox è finito, ragazzi. No. Sì. Questo significa che non c'è quasi più tempo. Quello che è fatto,
3: eccolo,
2: è fatto. Ultimissimi secondi per prendere una decisione. Recap finale, finalissimo e velocissimo, a partire dalla prima decade rimasta in gara, i 70.
5: 70!
2: Che ci consegna un grande Adriano Celentano, sì, con Azzurro rimane in gara anche la decade 90.
5: 90!
2: Un brano rock iconico di questi anni, Foo Fighters di Learn to Fly.
3: Ma si sente la differenza, dai. La classe.
2: Basta, non si può più votare.
6: Ah, no?
2: Eh sì, quelli che arrivano adesso sono fuori, purtroppo.
3: Adesso cosa succede?
2: E
3: due?
2: Adesso si gira la ruota.
3: Due conferme.
2: Io farei girare a Betty.
7: Grazie, Ilenia. Allora, dammi il via, Fabio.
8: Vado?
7: Vado anch'io.
5: Attenzione. Chiamiamo!
2: Sì, due telefonate, sì.
5: 70!
2: 70, 70, dai, mi alzo in piedi.
8: Sì, ci ha dato la Betty, Pizza, cosa ti aspetta?
2: Prima o poi dovevo
9: Dai, che sei fortunato oggi,
3: ma
9: Pizza.
3: Ma che oggi c'è l'offerta.
9: È la tua giornata oggi.
3: C'è l'offerta della salsa al pomodoro.
2: Sì, oggi ci sono i pelati.
3: Sì, oggi ci sono i pelati.
2: Allora,
3: va passato.
2: Entro il quinto squillo, pronti a urlare, 70.
3: Dai.
7: Secondo.
2: Ah, già.
10: 70.
3: Ma
2: va bene, dai, a mani basse. Allora, via, vai, cambiamo. È un'altra Antonella. Vai, Pizza di Verona. Ciao,
3: ciao,
2: Anto.
3: Ciao Antonella.
10: Ciao,
3: patatina.
10: Anto, finalmente mi avete chiamato.
2: E finalmente, Antonella, guarda, era ora, diglielo a Pizza.
3: È da tanto che ti aspettavo, Antonella.
10: lo so.
2: Antonella, dove sei? Al supermercato?
10: No, sono in macchina e sto andando alla Spezia.
2: Alla Spezia?
10: Due, tre giorni. Sì, un weekend, dai.
2: Ah, che bello, fai un weekend un po' più lungo. Ma vai a trovare qualcuno?
10: No, un giro così, voglio andare al Museo del Mare e visitare così.
2: Che bello! Hai capito?
9: Ma da sola? Da sola?
10: No, col marito.
2: Annaggia, il marito sta guidando, immagino, no, Antonella?
10: Il marito sta guidando, sì.
2: Ma
10: sta
2: che
10: guidando,
2: Ma senti, lo vogliamo salutare? Come si chiama?
10: Giuseppe.
2: Ciao Giuseppe.
3: Ciao Giuseppe.
2: Bello.
3: Ciao.
2: Anto, dillo a Giuseppe che arriveranno un sacco di regali per voi lì a Verona.
10: Bene.
2: Perché tu sei stata proprio brava a rispondere 70.
3: Grande.
2: Allora, buon weekend, buon viaggio. Anto, volete salutare qualcuno?
10: No, saluto tutti quelli che mi conoscono, è a posto. E voi che ci fate tanta compagnia.
2: È un piacere, ciao Antonella, grazie.
3: Ciao. Allora, ragazzi, ma cosa volete? Ma
2: Ne basta una.
3: Ma sicuro.
9: Hai vinto.
3: Ancora me tocca?
9: Sì, a mani basse.
3: Ecco,
9: questa è l'ultima conferma, pensa.
2: Come me la sfiga quella frase.
9: Ma non sei mica superstizioso, dai.
2: Allora,
3: tutti quelli che hanno votato 70.
2: Primo ostacolo l'abbiamo superato. Questo è già il primo squillo. Basta un altro 70. Secondo squillo.
9: Bravissimo.
2: Terzo.
9: Non ha risposto.
10: 70.
9: Bravissimo.
2: Vabbè, signori, diglielo a San Giovanni. Oh. È fatta sul tetto del mondo. E finalmente.
3: Sì,
2: Nike donna, coglila tu.
3: Ciao Marcella.
10: Ciao. Non pensavo.
2: Ciao Marcella,
10: una volta.
3: Patatina.
10: Peccato che non c'è mio figlio che a scuola vi ascolta sempre.
2: Mannaggia, ci dispiace, però c'è la replica, sai, poi caricata sull'app. Marcella, gliela fai sentire?
10: Sì, gliela farò sentire. Mamma, che emozione, non pensavo.
2: Buccione, ma ci sei stata bravissima. Dove sei, a casa?
4: Sì, sì, tra poco vado al lavoro, faccio la tata.
2: La tata?
3: Vedi?
2: Beh, dai tuoi bimbi, dai tuoi piccolini.
4: Sì.
2: Senti, ma invece tuo figlio come si chiama?
4: Davide, ha 10 anni. Mannaggia, ogni volta, adesso è andato a scuola, vi sente sempre. Oh, ogni volta dico, dai, dai, che ci chiamano, e poi invece, vabbè, invece, no, invece
2: ma,
4: oggi.
2: Ma questo pomeriggio, quando torna a casa Davide da scuola, tu gli dirai che arriveranno i regali di 105, tutti i gadget.
4: Grazie.
2: Per lui sarà, immagino,
8: ciao,
2: molto
8: Davide,
2: felice.
8: Ciao.
4: Grazie, grazie mille.
2: Marcella,
4: grazie ragazzi.
2: Chi saluti?
4: E niente, saluto voi e chi mi ha riconosciuto e vabbè, mio figlio, così poi dopo si tira la replica.
3: Certo.
2: Pace enorme.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao. Allora signori, l'avete votato, l'avete voluto, siete stati bravissimi.
3: Sì.
2: Avete risposto bene, tra poco arriva lui, ce la cantiamo tutta.
3: Ah sì?
2: Eh sì, vicoli 70, Adriano Celentano.
5: Celentano.
6: Azzurro, azzurro. Il pomeriggio.
2: Sai che possiamo fare anche il trenino?
5: Sì, dai.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. Decade 70.

0: ce l'hai l'Africa in giardino?
1: Ma certo!
0: Ah, lo Leandro e il Baobab! C'è anche il Masai in giardino ormai! Ma che meraviglia! Viva viva gli anni 70!
1: Bravi, bravi.
0: Dai, oggi siamo proprio contenti che abbia vinto questa decade. Azzurro, il grande Adriano Celentano a chiudere questo appuntamento con Tutto Esaurito. Un bacio al nostro capitano che ritroviamo domani mattina, come sempre, dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti, c'è posto.
2: E dalle 7 sarà nuovamente
3: Tutto Esaurito.
0: Grazie Ciurma. Ciao. Grazie Esaurito del nostro cuore. Tonna, arriva di Friends.
1: Ma bel, ma bel Gingon ding. Ma questa è quella,
0: è sempre quella.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 un incidente crea code tra Bologna Borgo Panigale allaccio con la 1 Milano Napoli. Lungo la tangenziale di Napoli coda per traffico tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Un incidente segnalato sulla 12 allo svincolo di diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
15: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio 105. Proud to be different. Che bella!

0: cuore.
1: Poi l'ho fatto tardi ieri sera.
2: Ma chi ha fatto
3: tardi? Sei uscito, ma che sei pazza? Questa età non dobbiamo, ci dobbiamo stare a casa sul divano.
2: Ma sono uscita io.
1: Sono uscito in balcone,
3: Ieri in balcone, ho cominciato a vedere un film, ve lo giuro. Cioè, ho resistito, ma...
1: Se iniziamo così, proprio...
3: 7 minuti. Stavo dormendo.
2: Magari abbiamo anche il cast ospite nei prossimi
3: no,
2: giorni.
3: No,
2: per dire.
3: Film non italiano.
1: Sì. Ma facciamo così, facciamo un programma sottovoce così.
3: Tutto così.
1: Perché mi fa male la testa, ho bevuto anche.
4: No. Anche jingle bassi.
1: Cioè così.
2: E volete che faccia tutto io? Come al solito,
3: ma
2: ditemi
3: ma magari,
2: voi.
3: Ma magari,
1: pazzesco, pazzesco che lei fuori onda è simpatica.
3: Prendi in mano.
2: Guarda, queste parole mi risuonano familiari.
3: Prendi in mano la situazione, fai tu e noi facciamo sì.
1: Sì, sì, fai tu,
2: fate i miei concubini.
1: Poi non farà manco più il weekend.
3: A proposito, non fai più il weekend, diciamola sta roba.
2: No, possiamo, sì, infatti possiamo dire, questa sarà l'ultima settimana, finalmente mi lasciano a casa il weekend.
4: E sabato siamo insieme ancora.
1: Allora, pian piano, capito?
3: Poi comincia così, venerdì, giovedì. Cioè, ti erodono tutta la settimana.
1: Così. Cioè,
2: per poi
1: c'è anche una sua amica ha iniziato così, già l'ha levato un giorno, pian piano.
5: Vai con la sigla, buongiorno! E va bene!
1: No, ma ha fatto tardi veramente ieri. Cioè adesso fino a martedì prossimo.
3: Sono così. No.
1: Perché il problema vero.
3: Ha una sigla.
1: Ha una sigla. Vedi, non la riconosco neanche. Cioè,
5: una volta, buongiorno, a 20 anni, buongiorno, uscivi.
2: Cioè, chi tornavi, si ricorda?
5: Tornavi a casa e riuscivi. Cioè, il tempo di recupero era proprio. Mi faccio un caffè e mi cambio le mutande.
3: Ma a volte anche no.
1: Parli del caffè o delle
2: mutande? Ti dirò di più. Quando a 20 anni ti dicevano, vabbè, appuntamento, che ne so, alle 23:45. Era una cavolata.
5: No,
2: anzi, fin troppo presto. Ma perché le 23:45?
5: Ma te, sì. Io ieri sera tornavo a casa e c'erano le ragazze che uscivano di casa per andare in discoteca di lunedì sera.
2: Adesso
5: ci metto anche una settimana a riprendermi.
3: Ma cosa hai fatto?
2: O esco a cena o non esco più, capito? Sì, dalla cena in poi.
3: Fa ridere che stiamo parlando di uscire a cena. Non è andata a un rave, cioè, è andata a cena.
5: Ma sono andata a cena.
3: È
5: già andato a cena per 4 volte durante il... Durante la serata ho dovuto dire: sentite, ma dobbiamo parlare per forza di malattie e pensione. Cioè, non c'era verso proprio.
2: I contributi.
5: C'era un collega
3: anche
5: che
3: noi due stamattina abbiamo parlato di pensione.
5: Ma ci credo, ho conosciuto uno che è andato in pensione a 52 anni.
3: Beato lui.
2: Anch'io lo conosco, uno che è andato a pensione a 52.
3: Forse lo stesso, magari.
5: No, non credo, perché io non frequento le sue frequentazioni.
3: Comunque, tutta questa stanchezza. Tutta questa stanchezza è dettata anche dal cambio di stagione.
5: Sì.
3: Quelle cose
2: che mangi di più,
3: ma solo in Italia si dice il colpo d'aria,
5: il cambio di stagione.
3: Dia uno svedese, ma che cazzo gliene frega uno svedese del cambio? Quello è lì con la pelle d'orso.
5: Secondo me sono quelle cose. Buongiorno Lidia.
6: Buongiorno
5: Tomolli.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
5: Sono quelle cose che hanno inventato i medici di base, perché non sanno cosa dire. Allora ti dicono: è il cambio di stagione, prende delle vitamine, un inibitore della pompa protonica,
3: il famoso,
5: perché l'acidità, certo.
3: Cioè il Gaviscon.
5: Sì. Quello no, non è un inibitore.
3: Sì,
5: no, è antiacido quello.
2: Sì, okay. Quello ti,
5: l'inibitore è quelli che finiscono in zolo.
2: Ti regola un po' la gastrite.
3: Proto panzolo.
5: Sì. Ma la cosa più bella, secondo me, è parlare questa mattina della nostra ex collaboratrice, ma collega, nel senso che lavorava nel nostro programma e non più, lavora in un altro programma, Valeria Stoppelli. Perché secondo me, introduci tu l'argomento, mi sembra molto carino.
3: Ma poi, la cosa di Forza Napoli?
5: Certo.
3: Ah, sì,
5: e poi viriamo nell'argomento del giorno. Questa secondo me è la cosa più bella della settimana.
3: Sì, perché i bambini assorbono, no? Ieri Stoppelli mi manda un messaggio, dice: mio figlio è tornato a casa urlando Forza Napoli.
5: Cioè, un bambino della provincia di Lodi.
3: Avrà un compagnetto.
5: A un millimetro dalla provincia di Piacenza. Il padre di Crema. Sono, capito? Arriva Forza Napoli, Forza...
2: Beh, inclusivo quantomeno come messaggio.
5: Inclusivo? No. Il padre gli ha levato la mortadella. Che è una roba
2: ha
5: incredibile.
2: Ha rinunciato alla patria potestà.
3: Gli ha levato la coppa, piacere.
5: No. Ma io capisco, cioè, gli ha levato i cartoni animati, l'ha messo in casa. Gli ha levato la mortadella, per farvi capire.
3: Io ovviamente ho fatto rispondere ad Anna Sofì con un video. Lei, sì, dai papà, facciamo... Ormai mia figlia mi tratta come se fossi il manager di un influencer. Dai, facciamo in fretta sto video che poi mi rimette a giocare. Cosa devo dire?
5: Cioè,
3: Alessandro, bambina. Bravo Alessandro. Napoli. voli. Bom, bom, bom, cosa ma che scusa, mia figlia fa ogni
5: ma perché è tornato a casa così? Per far arrabbiare il padre? No, non è possibile, è piccolino ancora.
3: No, perché un bambino l'avrà urlato a scuola.
5: Qualcuno gli ha urlato sì, Forza Napoli, gli ha urlato Forza Napoli. Mi ricorda quel film napoletano dove nasceva la bambina milanese?
3: Il trentesimo napoletano.
5: Bellissimo. Pensate, una famiglia napoletana, esattamente il contrario, no? Famiglia napoletana di quella verace verace, che ci facciamo oggi le cozze e poi gli spaghetti a vongole. E la bambina parla il milanese e vuole il panettone.
3: Senza essere mai stato.
5: Mai sta, non c'entra niente.
3: Un incantesimo, era geniale.
5: I genitori sono così, come se l'avessero scambiata in culo.
2: Devastati.
5: No? Devastati, devastati.
2: Certo, certo, è chiaro.
3: Cioè, ti stiamo parlando di questo, Manola, perché è quello che succederà a te, ancora due o tre mesi con noi, e diventerai Gigi D'Alessio, capite?
2: Ma allora, forse non vi è chiara invece ma la quella faccenda.
3: È già.
2: Io sono già,
3: è già
2: Gigi D'Alessio, anzi sono neomelodica.
3: È già neomelodica.
2: Passo vabbè, ancora in avanti. Sì.
5: Allora, io vorrei essere apprezzato per il mio sforzo, perché ho dato tutto quello
3: basta,
5: che potevo.
3: Basta, adesso la prossima volta parli.
2: Ho dato tutto.
3: Ma guarda che veramente
2: sono le 10.05.
3: Siamo sfiancati da questo cambio di stagione. Non so se gli amici di TE, di Tutto Esaurito ne hanno parlato, perché TE non è ancora arrivata la mail.
0: L'ha accennato, mi pare, Betty.
3: Vabbè, oggi, come sapete, scatta il famoso equinozio d'autunno, che non è il 21, ma è il 23. Quindi oggi, ufficialmente, corretto, entra...
5: Già stamattina, no? Oggi pomeriggio? C'è un orario?
3: Allora, in
5: cioè
3: realtà...
5: Cioè io me ne accorgo a un certo ora.
3: Comincia nelle prime ore di oggi, di mercoledì 23, e appunto non è il 21, ma il 23. C'è tutta una spiegazione che
5: io
3: potrei farvi se prima la capissi, ma è inutile, cioè, sappiate solo che comincia oggi.
2: Comunque nell'arco di questa giornata entreremo
3: ufficialmente in autunno.
2: Magari l'orario non è preciso, però nell'arco di questa giornata.
5: Volete dire che mi sento una chiavica, non perché ieri sera sono uscito,
2: guarda amore,
5: ma perché
3: l'equinozio.
2: Allora Cucciolo, è una giustificazione, perché ormai se prendi 2 chili in più, vabbè, ma è l'estate che ti porta 2 chili in più, e se ti senti spostato, al cambio di stagione. Cioè noi continuiamo sempre a giustificare ogni nostra mancanza,
5: ma secondo me
2: ogni nostra defezione.
5: Ti ripeto, è una roba che sono inventati i medici di base.
2: Ma totale.
5: Cioè mi fa male la schiena, vado a ballare.
3: Prenda le statine.
5: Non ne parliamo delle statine. C'è gente che grazie alle statine.
3: Ieri il mio medico di base, visto che ho 200 rotti di colesterolo, ma una robina piccolina, mi ha detto prenda le statine.
5: Certo.
3: Non le prendo le statine.
5: Non
3: le prendo.
5: Che poi molta gente prende le statine e sta peggio. Perché
3: perché
5: il fegato riesce.
3: Bene,
5: io non posso, per esempio.
3: Qui dal reparto geriatria è tutto. La linea a voi di pediatria. Via.
2: Oh, parlate per voi. Qualcuno ma la
5: spalla zitto, tu sei messa peggio. Guarda, cosa c'hai sulla spalla? Cos'è quella roba che hai?
2: Oh no, ragazzi, ho messo un cerottino dietro. Perché
3: sono sempre... parli tu?
5: E dici a noi
3: che c'hai 26
2: no,
3: anni.
2: Ma questa spalla mi sta uccidendo. Infatti, capite? Qualcuno mi chiama la spalla di Manola. Meglio. Però col cerotto mi sento più al sicuro.
5: Io vado in bici, mi scasso, cado. Cioè, tranquillamente, lei è andato in palestra, si è uccisa con una spalla.
2: È la latte machine che mi fa st'effetto.
3: La macchina del latte?
4: No, delle lattine.
2: Oddio, prendimi con te.
3: Pensa che quando andavo in palestra era la cosa che mi piaceva di più fare.
5: Va bene,
3: introduciamo
2: questo argomento. Palestra quando?
3: Sono andato 5 minuti.
2: Ma tu mi devi dire quando?
3: Dalle 17.32 alle 17.37 dell'8 febbraio 2020.
2: Del 1948.
5: C'è ancora la targa.
3: C'è una lapide, una targa. Qui è andato in palestra per 7 minuti. No, ma l'autunno a voi piace? Perché io credo che il popolo italiano si divida un po'.
5: Sì, però io sento il cambio di stagione.
3: Io lo amo. A me l'autunno piace un sacco.
2: Pure a me
3: tantissimo,
2: un sacco.
3: Mi piace
5: per esempio in Liguria, dove ci sono degli alberi che cambiano colore, perdono le foglie, cambiano colore.
3: Foliage.
5: Mentre dove vivo gli alberi si spogliano proprio, quindi non...
3: Tipo mia moglie odia l'autunno, dice che è inutile, vorrebbe passare direttamente all'inverno, così poi arriva l'estate. Cioè questo suo concetto è...
2: Cioè, per esempio io e Tony in autunno usciamo di corsa di casa al mattino e ci gettiamo nei cumuli di foglie. È la nostra attività preferita.
3: Nudi.
2: Chiaro,
5: Lidia,
2: ovviamente.
5: Capisco che faccia ridere la mia immagine.
2: Perché invece la mia no, fa riflettere.
5: No, ma io voglio capire perché mi accomuni a queste... Io e Tony.
2: Perché abbiamo un sacco di cose in comune,
3: siete stati visti a fare questo. Ieri sera l'avete fatto e poi coperti di foglie siete andati in Duomo, che c'era questa festa in galleria pazzesca.
2: Esatto,
3: cioè, Jennifer Lopez, mezzo mondo,
5: perché c'è la settimana della moda,
3: c'era un festone che tutti gli occhi del mondo erano
5: normalmente
3: puntati.
5: Alle 9:15 sono qui in radio, sono arrivato stamattina alle 10:15 perché cioè faticavo
3: per aver fatto una cena.
5: Mamma mia, c'è in giro ci sono
2: ma c'era gente che ti fermava dicendo: Tony, ma sei stato a cena ieri sera, hai fatto tardi.
5: No, è pieno di modelli, cioè proprio si muovono in branco.
2: Vabbè, insomma, guarda caso tu non esci mai, esci proprio la sera della settimana della Fashion Week
3: e del cambio così, e del cambio di stagione pure.
2: Dai. No, capito? Non avresti guarda, non è un caso.
3: Autunno sì, autunno no.
5: Dai,
3: facciamo
5: autunno
3: quelle, quelle cose proprio. Scrivetecelo nei commenti.
5: Sì, direttamente.
3: Col dito così.
2: Prima, scrivetelo qui sotto.
5: E prima di dire la vostra, il numero che vi diremo, tra alle 11.
0: Alle 11 sentiremo Massimo Gramellini.
5: Lei interviene come Fabio Fazio chiama
3: la
5: Lagerbach.
3: Beato il popolo che ha bisogno di eroi, che è una, diciamo, citazione di un'altra frase, ma poi ce lo racconto. Okay.
5: Il nostro numero
0: 342 41 15 105.
5: Cioè io nel cumulo di fogli, ma quando mai?
3: Nudo,
2: io e te nudi, abbiamo un sacco di cose in comune, anche questa. Ma non nascondere, amore, non

0: Un umarella.
1: Che sto con le braccia dietro la schiena, come se stessi guardando. Come se stessi guardando un cantiere.
2: Quel piccolo cucciolo del mio cuore.
3: Lasciamo stare, perché sapete da che ieri. Io vi ho mandato dei video di quello che sta accadendo di fronte alla mia camera da letto, che stanno demolendo un palazzo.
4: Bellissimo.
3: Ed è meraviglioso.
2: Pensavo qualcosa di più interessante della demolizione, onestamente. Invece
4: è interessantissimo.
3: No, è stupenda.
1: Cioè, non mi mandare foto di quella che si spoglia nuda di fronte al suo palazzo nel condominio.
2: No, infatti, tra l'altro. Ci penserò io a quello, Tony.
3: No, ma video con me che doppio la gru che sembra un dinosauro facendogli fare i versi, quindi quando prende il pezzo di palazzo io faccio e io li mando a loro due di pomeriggio.
1: Scusami, ma non è che quello che piace a tua alla tua bimba, che
2: posso
1: ha
2: dire,
1: cinque anni, quello che piace a lei piace anche a noi, un po' bellissimo. Sì, certe cose perché siamo bambini, ma non è che tutto
3: allora dico. Sabrina dice no dai, no, il complotto delle statine non è un complotto, infatti abbiamo detto forse una cosa che va precisata. No, secondo me, per adesso una cosa seria,
1: però
3: per
1: c'è
3: mio...
1: un sacco di medici che lo pensano,
3: no, vabbè, se avessi 280 o 350 di colesterolo, ma siccome ho 210 112
2: poco più
3: del limite,
2: ma sembra cambiare un pochino l'alimentazione,
3: basta eliminare la carbonara, secondo me.
1: Ma dipende, perché se viene prodotto da te o dei
3: io
1: cibo,
3: se poi
1: mi
3: metto a dieta
1: so.
3: Cala subito,
1: sì
3: cala proprio istantaneamente.
1: Allora, ma non è detto anche quello,
2: quegli addominali lì che scalciano per essere finalmente intravisti dal mondo, come lo so, guarda, ma io ti capisco, sai.
3: Però non è che abbiamo detto che non bisogna prendere le statine, che sono argomenti seri, argomenti delicati.
1: Io prendo un'altra cosa, dopo ti dirò quale prendo. Comunque
3: il riso rosso fermentato.
1: No, quello è peggio, mi fa saltare su. E un'altra roba, dopo te lo dico, quando mi viene. Io comunque ho gli addominali che scalpitano delle volte. Quando mangio bambini, rimane nella pancia, scalpita.
3: Piede del...
2: Ma quelli di rosso sono proprio prepotenti. Stanno lì che dicono liberateci, sì. Sono lì, capito, intrappolati.
3: Biagio Antonacci che canta liberatemi.
1: Sono molto dentro.
3: Sono molto dietro. Ho smesso di contare il tempo in anni o in impegni e ho iniziato a contarlo in stagioni. Se guardo avanti con gratitudine e speranza, me ne restano magari 30 o 35. Mamma che angoscia, amico. È un numero che fa riflettere, che ridà peso ogni singolo giorno. È vero, però quando io penso a queste cose mi viene una depressione infinita. Quindi non ci voglio pensare. Grazie, sei saggio tu, bravo che ci sei riuscito. Io se dico mi mancano 30 autunni, devo subito prendere un antidepressivo, devo ubriacare.
2: Ma fate come me, calcolate già il giorno della vostra dipartita.
3: Ma
2: c'è una roba fatta apposta. Ma sì, così
1: ma come
2: sai.
1: Cazzo sei messa?
3: Tieni.
2: Ma io ho scaricato questa app, mi ha detto: guarda, 93 anni. Per adesso cambio circolatorio il 23 marzo del 2070 qualcosa. Cioè, io già lo so, quindi mi regolo di conseguenza. Però 93 anni non sono male.
1: Ho scoperto di chi è la colpa del fatto che continuano a spostare la data della pensione. Grazie a quell'app. Se quell'app continua a dire che l'aspettativa di vita è 100 anni, cioè porca miseria.
3: Ma che anno fa si parlava tanto di questa? Poi non ne ho più sentito parlare. Era un sito, all'inizio neanche una app.
2: Si chiama Death Clock, letteralmente.
3: All'inizio
2: ora
3: era
2: della
3: semplicemente
2: morte.
3: Un sito, adesso probabilmente l'hanno trasformato.
2: È un'app.
3: Chiaro. Vabbè, comunque insomma, qui abbiamo un po' di amanti dell'autunno, un po' di detrattori.
1: Io credo che comunque, per esempio, nel mio caso l'autunno mi dà un senso di tristezza, perché sono di quel partito che vede l'autunno come la fine dell'estate. Non l'inizio di un'altra stagione, ma la fine.
3: Un po' un retaggio della... infantile,
1: sì,
3: no? Da bambini eravamo tristi.
1: Sì, era triste, non c'è niente da fare. Vuol dire non giocare più liberamente al mattino, cioè. non essere liberi di fare qualsiasi cosa. Poi in realtà da bambino non sei per niente libero di fare qualsiasi cosa, ti sembra a te. Cioè che ci sono i genitori che ti... Però... Per me l'autunno è la fine dell'estate, non è l'inizio di una nuova stagione. La primavera o l'inverno sono l'inizio di una nuova stagione, anche l'estate.
3: La pensi come mia moglie, la stagione di mezzo è un po' tipo...
1: è inutile.
3: Superiamole, andiamo
1: direttamente.
3: Invece a me piace. Vogliamo mettere i colori che la natura assume in autunno? No, spettacolari. Chiara, Firenze, la Toscana.
2: Beh, devo dire anche Roma, sono famose le ottobrate romane, dove c'è un clima pazzesco, perché è una via di mezzo, veramente via di mezzo, non tanto per dire, poi ci sono dei colori stupendi.
3: Sono Teresa da Londra, qui l'autunno è stupendo, spettacolare, lo adoro in tutte le tonalità dell'arancio, giallo, verde e marrone.
1: Vedi, io andando in bici nei boschi, roba del genere, per me l'autunno dovrebbe essere la stagione migliore.
3: No.
1: È la stagione migliore se non piove, perché non fa caldissimo come d'estate, ma non fa freddo d'inverno, cioè la stagione veramente più giusta. Eppure io è così.
5: Però vuoi mettere la felicità di camminare per strada senza
3: sudare,
5: svenire ogni 2 minuti.
2: Vabbè, ma infatti, beh, sì, è una bella sensazione.

0: infatti,
1: dai,
0: coerentemente con quello che sta dicendo, Tony non soffre tanto il caldo, mentre noi moriamo per il caldo.
2: E quindi, è vero.
0: Tu non sei uno che suda.
2: No.
0: Quindi col procedere del global warming, che qualcuno dice non esista, però di fatto fa molto caldo in questi ultimi anni, l'autunno per me è la fine della rottura di palle, di dover sempre morire di caldo.
2: Secondo me la cosa bella dell'autunno è che puoi tirare fuori il giubbotto.
0: Quel giubbetto,
1: però quello
0: quel
1: leggero, che, capito?
0: Quel giubbetto mezzi tempi,
1: sì, leggero, non il cappotto, che, la pelle.
2: Che io lo guardo d'estate, avrei voglia di metterlo perché è bellino, mi piace il giubbino.
0: La sera,
2: come
0: mi
2: sta, ma no, no, non puoi metterlo. Però nel momento in cui tiri fuori quelle cose,
1: anche la giacca di pelle, che il giacchino di pelle,
0: il giacchetto. Il giacchetto,
1: sì,
0: vabbè, ne parliamo. Tanti messaggi, bello, mi piace. Bravi, bravi,
2: bravi, bravi. Continuiamo.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
21: La spesa intelligente.
22: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Verde. Rosa. Arancio.
0: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
23: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
23: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo. Scegliere

0: Ho capito.
1: Ma ieri ho detto Audrey Hepburn, non avete corretto.
2: Ma perché eri distratto? C'erano altre cose a cui pensare.
3: Ma in effetti, con il nome Audrey non sono in tante. Ti viene subito in mente Audrey Hepburn.
1: Chi altra Audrey c'è? C'è una, c'è Audrey Tautou. Quello di Amélie, il fantastico
3: non è famosa
1: di...
3: come. Senti, ma io comunque mi sono rotolato nel letto, ho capito perché, non per l'equinozio, non per mangiare, perché
2: oddio, amore,
1: per Guido Caprino.
3: Esattamente,
1: Guido Caprino.
3: Noi siamo cambiati, Ross.
0: Voi.
2: Guarda, Ross, non te lo toglie nessuno. Scusa. Al prossimo Gay Pride un bel carro.
3: Un bel carro.
2: Su cui tu salirai.
3: Mi è venuto un brivido.
1: Sì, anche a me è venuto un brivido.
3: Nel fondo schiena, non nella schiena, nel fondo schiena.
2: Cioè, perché ti sei fermato alla prima sillaba.
3: Porca miseria.
1: Allora,
3: scusami Manola, io e lui dobbiamo parlare un attimo.
1: Noi siamo ancora moderatamente eterosessuali, moderatamente.
2: Ma questo è tutto
1: ma
2: da
1: ieri,
2: dire.
1: Ma ieri quando è entrato Guido Caprino, abbiamo messo un attimo in discussione. Perché metti la musica? Questa è la musica di TG Luna.
0: No, no.
1: Autocalco TG Luna.
2: Scusate. Di più.
3: Scusate, cioè, ma abbiamo avuto due giorni di tristezza profonda, quindi evidentemente il
1: la
3: picco di oggi
1: in reazione
3: era lì, era lì. Era
1: no, ieri abbiamo tutti commentato.
3: Andate a vedervi l'immagine di Guido Caprino per capire chi è Guido Caprino, se non l'avete in mente, cioè è importante.
1: No, perché io me lo aspettavo.
2: E non rende comunque in foto.
1: No, non rende. Ma io l'ho visto in mille film. Non è che me lo aspettavo smilzo, me lo aspettavo più normolineo.
3: Sì.
1: Invece è un omaccione gigantesco.
3: Omaccione sembra grosso, cioè
2: è un armadio,
1: è statuario.
2: Un armadio
1: maschio,
2: a due anche
3: maschio,
1: è proprio maschio. Guido Caprino è maschio,
3: cioè, è arrivato io. Buongiorno, ho detto buongiorno maestro, perché volevo prenderlo in giro, perché è arrivato tardi all'intervista. Lui è arrivato nella seconda parte dell'intervista, non ce l'ho fatta.
2: È perché non entrava nel taxi.
3: Cioè era la ragazza più bella della radio. Cioè mi attraeva più della ragazza più bella. Gli ho detto ma hai delle mani incredibili, ha 8-9 dita per mano.
4: Confermo, non avete mai fatto questi complimenti
3: veramente
4: a una donna qui dentro.
1: No, ma allora
2: così, ma cosa volete che vi dica? Da quando sono arrivata sono cambiata. Ho portato questa ventata di gaiezza che un po' li avvolge
3: e lo nega.
4: No, ma Manola, che lo dicevo fuori onda, quando è arrivato in studio io l'ho guardato e avrei dovuto dire
3: che bell'uomo.
4: E invece no, mi sono girata verso Rosario.
2: Che era esterrefatto.
4: In estasi.
2: Era esterrefatto.
1: No, però adesso se noi.
3: Lui, io gli ho detto, ma quanto sei alto, Guido?
1: Ma io me l'aspettavo 1,78.
3: Lui non sapeva...
1: 1,92.
3: In imbarazzo lui ha detto, sì, è colpa. Ma che al cinema non sei così. E lui ha detto, è colpa sua, parlando della foglietta, mi fa più basso.
1: Ma per esempio, foglietta.
3: Al cinema mi fa più basso.
1: Foglietta, che è una donna alta,
3: sì,
1: sembrava piccolina.
2: Sì,
1: accanto.
2: Certo,
1: adesso,
2: sì.
1: Anch'io
2: sì.
1: sono alto, però io non pensavo lui fosse alto. E se noi abbiamo avuto questa percezione, figurati, cioè uno che cucca di brutto, Caprino. Cioè,
2: ma
1: le donne impazziranno.
2: Ma c'hai pensato tutta la notte, vero, Ross?
1: Sì.
3: Io mi sono rotolato tutta la notte, lo confesso. E poi ho parlato dei cavalli.
2: Per poi buttarsi nel cumulo di foglie
1: lui
2: secche.
1: Lui che si rotola pensando a Caprino.
3: Ti dico solo che al ristorante mi ha detto,
2: cosa sta succedendo?
3: Cosa prende? Lei cosa prende? Io ho detto, cosa c'è col Caprino? Se c'è una pasta, cos'è, un riso al Caprino?
1: Allora, a proposito di cibo, venendo all'argomento
3: comunque
1: di oggi,
3: dobbiamo uscire a mezzogiorno una volta, perché dobbiamo parlare.
1: Un attimo parlare. Le facevo già queste cose, tu no.
3: No,
1: secondo me ha ragione Manola, è lei che ha portato una ventata.
2: Ho portato questa ventata di gaiezza.
3: Di gaiezza.
2: Fate parte della comunità.
1: Qualcuno scrive l'autunno, quindi torniamo all'argomento, e soprattutto cibo buonissimo. Adesso ho perso il messaggio, che era molto bello.
2: Ma tipo le castagne,
3: ritornano gli arrosti, ritornano i brasati, ritorna il vino, quello
2: la bagna
3: importante.
2: Cauda.
3: Ma, cioè, non esagerare, la bagna cauda. Io se mangio la bagna cauda, tu.
0: Zucche,
2: a me mi ricordo.
1: Eccolo qua, l'ho trovato, castagne, funghi, avete già detto, pizzocche.
3: Funghi,
2: strughi. Buoni pizzocche.
1: E allora, venendo a questo argomento, sto andando con i trattini, come se avessi preso un appunto, trattino. Ieri mi è successa una cosa, oltre a Caprino e al rimescolamento dell'orientamento sessuale, ieri ho mangiato una cosa che in genere mi fa schifo e ieri mi è piaciuta.
2: Ma cosa?
0: Dai,
2: il cetriolo,
1: la zucca. Ho mangiato, mi è piaciuta la zucca. Lo so, Tony, alleluia. ti deludo, lo so, allora. L'ha fatta in forno, al forno, mia moglie.
3: Non
1: so cosa ci ha messo, il rosmarino.
3: Non voglio dire una cosa brutta.
2: Hai faticato anche a dire mia moglie, capisci? Cioè, è una situazione.
3: Non voglio
2: dire
3: una cosa brutta, ma esattamente come io mi rotolavo ieri nel letto, tu fai veramente. Cioè, il tuo papà, buonanima,
1: questa è una
3: si rotola.
1: Bellissima.
3: Cioè, ma ti rendi conto? Quando, cioè, il tuo papà buonanima è lì che dall'alto guarda e dice: Madonna, dice, ma no, figlio mio.
1: No, ma facciamolo bene, facciamolo bene. Quando sono arrivato a Milano, non lavoravamo ancora insieme io e Tony. E c'era questa gag che secondo me faceva molto ridere. Era uno che da una cabina telefonica.
3: Perché lui era appena arrivato da Napoli.
1: Telefonava a mio padre dicendogli che io stavo cominciando a mangiare cibi del nord.
3: Il delatore che chiamava
1: col fazzoletto
3: il napoletano vero e diceva: vostro figlio,
2: disertore della patria.
1: Pronto. Faccio papà, pronto.
3: Come tuo papà come si chiamava?
1: Il signor Domenico.
3: Domenico. Pronto.
1: Mimmo, fai Mimmo.
3: Pronto. Don Mimmo.
1: Chi è al telefono?
3: Non posso dire, un amico. Quello vostro figlio ha mangiato la pizza col gorgonzola.
1: Non è vero!
3: Don Mimmo l'ha mangiata a mezzogiorno.
1: La pizza a mezzogiorno? Non è vero!
2: Col gorgonzola.
3: E ridevamo come due pirla, cioè, facendo gli stereotipi più incredibili.
1: Tutte le varianti.
3: Vostro figlio si è mangiato il tiramisù.
1: Non è vero!
3: E c'è la sfogliatella, e il tiramisù. Ha detto: voglio...
1: Lo strudel!
3: Voglio il tiramisù,
2: Pensa come lo stai deludendo. Lui da lassù che ti osserva dice: ah, guarda.
1: Ho mangiato il primo pezzetto pronto a sbraitare come faccio sempre contro la zucca.
2: Sì.
1: Ma
2: invece?
1: E l'ho mangiata tutta, era buonissima.
2: Allora, che devi dare una possibilità alla zucca. Ma sì.
3: Ma quelle erano cucuzzielle, non era la zucca.
0: Erano wurstel.
2: Ma scusa, ma il passato di zucca non è mai è buonissimo.
3: Allora, innanzitutto non si chiama zucca, ma si chiama cocozza.
1: Comunque io stasera sai cosa mangio a cena? Zucca e caprino.
3: Zucca e caprino.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. Ma

0: Comunque, se vi dovete immaginare le cose, che stavamo per entrare, che qualcuno ha detto no. C'è un altro disco, ma dove?
1: Sono voi che sentite, cioè siete voi che sentite le voci, no?
0: Non siamo noi a essere razzisti, sono loro.
2: Ma infatti non è come pensate, non è come sembra, anzi tutt'altro.
0: No, invece è esattamente come pensate, stavamo per entrare però...
3: C'è un altro disco dentro.
0: Adesso possiamo parlare?
3: Ora sì.
2: Okay. Scusa, ma sei uscito anche tu ieri sera, hai fatto tardi, Marco, Comollo, per capire. Quindi proprio farina del tuo sacco.
1: Quello è scemo così di natura.
2: Va bene, era per capire.
1: Studiato per
0: sbavatura tecnica che avevamo preparato tutta una cosa su Milano, sì. La facciamo adesso, chi se ne frega, perché la canzone di Ernia è una dedica a Milano, no?
1: Quindi è molto bello il video,
0: bella la canzone eccetera, e Milano in questi giorni, come sapete, è teatro della Fashion Week. È uscita una classifica
2: della moda,
0: sì, sulle città più vivibili con la migliore qualità di vita al mondo, 100 città al mondo, e la prima tra le italiane è
1: Milano. Io volevo dire, perché non mettiamo il pezzo di, come si chiamano quelli che dicevano, a Bologna ci sono le torri e a Roma
0: X Factor,
1: e a Milano c'è piena di
0: la figa
1: e Milano dice,
2: Milano, ma mi piacerebbe capire infatti il criterio in base al quale questa classifica è stata stilata.
1: Probabilmente questo è uno dei motivi, perché io ho degli amici che arrivano dalla provincia, arrivano dalle Liguria, quando vengono a Milano mi dicono
0: odiano.
1: Dicono tanta gente, ma io ho mal di testa.
0: Ah, per le belle ragazze,
1: perché
0: le belle ragazze.
1: Voi a Milano, cioè, non si capisce
0: sono
1: che
0: delle
1: cosa
0: belle
1: c'è.
0: Persone,
1: cioè, mamma
0: sì,
1: mia,
0: certo.
1: Mamma mia.
2: Posso dire, non è che adesso uno deve per forza tirare acqua al proprio mulino,
0: ma neanche
2: però
0: Roma,
2: anche a
0: scherzo,
2: Roma, secondo me, belle
0: posso dire, secondo me,
2: fidatevi della zia.
0: A Roma ci sono dei begli uomini, secondo me.
2: No, ci sono anche delle bellissime donne.
0: Sì. Non che non ci siano belle donne.
2: Sì, no, ci sono dei belli. L'altra sera ero al compleanno di un mio amico e devo dire che proprio il commento che ho fatto insieme ad un altro mio amico era quello, sembrava di stare, non lo so, tipo sul set di un film. Erano
0: secondo me
2: tutti
0: l'uomo
2: bellissimi,
0: romano, quarantenne, è piuttosto belloccio, un po' più che altrove.
1: Io credo che a Milano la percentuale di donne... E di donne proprio ben vestite, belle, cioè non firmate, però veramente, perché c'è un terziario, ci sono degli uffici per forza di cose.
0: Sì, c'è una milanesità.
1: E quindi
0: chiaro,
1: non c'è niente da fare.
0: Sono tutte belle le donne in tutti i luoghi, in
1: però,
0: tutti i laghi. Diciamo che
1: la
0: donna milanese è stilo, possiamo dire che Milano, è un po' più stilosa.
1: Ci sono città, probabilmente
2: diciamo
1: Roma è così, però se vai in altre città, adesso non voglio fare i nomi, già mi dicono che odio Torino.
0: Vabbè,
1: ci sono città più normali.
2: Anche le napoletane sono meravigliose.
1: Sì, ma quello che vuoi, però ci sono città più normali. Mentre qui a Milano sembra veramente che ci sia sempre la settimana della Beauty Week, la settimana della moda, è sempre così,
2: in prestazione 12
0: sono
2: mesi l'anno.
0: Sono tutte in tiro. Mia moglie, quando è arrivata a vivere qui dal Veneto, mi ha detto, io in Veneto mi sembravo, diciamo, normo peso, quando sono arrivato a Milano
2: ho pensato questa è la sensazione di che ho anch'io quando
0: problemi,
2: vengo su a Milano.
0: Però vogliamo sentire i criteri, perché se tu lo dici in radio che Milano è l'86esima città, la prima in Italia, ci insultano tutti, ma che cazzo c'è, città piena di cemento, non c'è.
4: Allora, sono
0: i criteri?
4: Sono 5 le categorie analizzate: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance.
2: Ma io sulla qualità della vita voglio dissentire,
4: anche su ambiente,
0: sull'ambiente io dissento.
2: Anche sull'ambiente, ma
1: ritorna,
2: anche sulla qualità.
1: Ritorna
2: della vita,
1: a capo, farne dille tutte una alla volta.
4: Economia.
0: Ci sta.
4: Capitale umano.
0: Ci sta per una ragione.
1: Cosa intendi per capitale umano?
0: Che Milano, essendo la città ancora con le più grandi opportunità, è evidente che i cervelli del paese convergono qua.
2: È un melting pot di eventualmente altre culture.
0: È così.
1: È la città più europea d'Italia.
2: Sì.
4: Qualità della vita,
1: lì dissento un pochino,
0: lo so,
4: anche perché è a sua volta una macro categoria,
1: è una macro categoria, perché ci metti dentro trasporti, ospedali, sanità, cioè, e quindi logicamente
0: viene
1: fuori così.
0: Se tu me lo dici al volo qualità della vita, io dico, ma sarà meglio in Toscana,
1: assolutamente,
0: o in Corsiera
1: Amalfitana. Ma tu stai parlando dell'aria, dell'ambiente,
0: ecco, ambiente no.
2: Ma su,
1: e poi
4: governance, quindi forse anche le politiche.
1: L'ha scritta il sindaco questo.
0: Sala
1: scritto.
2: È un criterio che non si legge spesso.
4: New York è al primo posto.
0: Per caso l'articolo è firmato dal giornalista Joseph Room. Giuseppe Sala.
2: Cioè, New York al primo posto per ambiente, qualità della vita, veramente.
4: Sì.
1: Qualità della
2: vita.
1: Com'è?
2: Della vita. Con la V.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
17: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: 105.
18: 105.
19: 105.
10: Che storia.
20: Radio 105. Che storia.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 € e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Allora sincronizziamo gli orologi, cari, perché poi arriva Massimo Gramellini,
2: al quale chiederemo di Milano, perché sì, lui tutto sommato la conosce bene. Vive qua Gramellini? No, vive a Roma, giusto?
3: Sì, okay. Un uomo intelligente.
1: Pochi secondi alle 11.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Another featuring Emily Warren su Radio 105. Ho detto Audrey Hepburn, no, perché adesso mi preoccupo che ogni volta dico cose che non controllo più le affermazioni che escono dalla
1: nemmeno
0: mia
1: le tue emozioni.
2: L'hai detto.
0: Ho forse detto Catherine Hepburn, perché là c'è anche un'altra attrice.
1: No, ha proprio detto Audrey Hepburn.
0: No, certo. Almeno il nome, diciamo, sul nome ci avevo preso almeno. Va bene. Ma abbiamo un Gramellini al telefono. Come se niente fosse.
2: Per parlare del suo ultimo libro e potremmo agganciarci con quello che abbiamo detto di Milano.
0: Buongiorno, però, Massimo.
1: Ciao,
2: come abbiamo
1: Massimo.
2: Promesso.
3: Ho appena scoperto che avete il mio stesso problema, quello di non ricordare di nomi, di confonderli. Ormai pensavo di essere un caso estremo, clinico.
0: Però, sai, Massimo,
3: mi sento rassicurato.

0: Sai, dopo tutto, se tu fai l'orafo, devi sapere bene i nomi. Se lavori in radio e in TV, invece puoi permetterti
1: di chiamare gli ospiti con altri nomi.
2: Vi racconto come sono le mie riunioni con gli autori. Sentite, ma che cosa dice? Ha parlato con la cosa e dopo un minuto, Massimo, potresti pronunciare almeno un po', perché se no non riusciamo ad aiutarti.
1: Almeno un iniziale, via.
3: A me dicono un'informazione in più, un piccolo dato, una lettera, qualcosa. Massimo, come stai innanzitutto? Il grame, come lo chiamiamo noi.
2: Voi come state?
0: Noi stiamo molto bene.
1: Grazie.
2: Mi sembra bene, ascoltate.
0: Stiamo bene, sì, grazie. Prima parlavamo di questa classifica che è uscita, che sta facendo un po' discutere i nostri ascoltatori, dove Milano è uscita al prima, diciamo, tra le città italiane, nella classifica delle città mondiali con la migliore qualità della vita. È comunque bassa, perché è 86esima, ma è l'unica italiana nella top 100.
1: Allora, Massimo, pensaci tu, ti prego.
3: Allora, tu da torinese, nato a Torino, ma
2: come stanno le altre?
3: Vivi a Roma e conosci Milano. Sì. Ti rivedi in questa classifica? Cioè, ci rivedi una verità?
2: Beh, sicuramente Milano ha una condizione, la qualità della vita funziona ancora meglio rispetto a Roma, che è molto più caotica. Dopodiché certamente anche Milano mi sembra che abbia dei problemi, ma non solo Milano, perché leggevo l'altro giorno che ci ha vinto le elezioni a Berlino, ha vinto promettendo addirittura.
0: Mannaggia, Massimo, sai che ti sentiamo male?
3: Malissimo.
2: Ti sentite meglio?
3: Sì, un pochino meglio.
0: Vai.
2: Perfetto. Lo dicevo, parlando di Milano, ma mi sembra di aver letto che l'altro giorno chi ha vinto le elezioni a Berlino le ha vinte promettendo di fatto di nazionalizzare certi appartamenti, certe case del centro per rimetterli a disposizione dei
3: berlinesi
2: a prezzi accessibili. Certo. Quindi poi, che alla base di tutto, della qualità della vita, c'è la possibilità anche di viverci nella città che hai scelto, in cui lavori, in cui stai.
0: E in questo Milano diciamo che non brilla, sono perfettamente d'accordo.
2: Ecco, non solo Milano, ma Milano è un problema che riguarda tutte le città.
0: Ma addirittura credo che a Berlino stiano espropriando alle società che posseggono più di 50.000 appartamenti, stanno dicendo di un po' di mettere a disposizione qualcosa del genere, mi pare. Addirittura.
2: Io sto creando, devo anche capire se poi gli daranno naturalmente dei soldi.
0: Sì, certo, non è che gliele portano via, certo. Metterli a disposizione.
2: Però certamente c'è un problema, cioè facciamo finta, io l'ho scritto anche stamattina sul Corriere, cioè fingiamo di non capire perché c'è, diciamo, un mal di pancia diffuso fra le città. E la ragione vera è questa, la ragione vera è che è peggiorata la qualità della vita perché ci stanno un po' estromettendo tutti dalle città.
3: A Zurigo obbligano chi ha una casa con
0: top
3: più
0: ten, eh?
3: Chi ha un appartamento con più stanze da affittare assolutamente.
0: Quello
3: una
0: che stanno cercando di fare anche a Berlino. Sì. Vabbè, questa era una digressione. Vabbè. Veniamo invece a
3: beato il popolo che ha bisogno di eroi.
0: Che ha bisogno di eroi.
2: No,
0: che...
2: ma non è una divagazione, perché si tiene tutto, nel senso che abbiamo bisogno di eroi proprio perché in un momento come questo abbiamo bisogno non di delegare a chissà chi la risoluzione dei nostri problemi, ma ad affidarla a noi stessi. Questo libro sono 52 storie che è proprio il viaggio dell'eroe, sono 52, ma potrebbe essere una sola persona, una sola anima. Si comincia con i bambini, si finisce con gli anziani, e sono persone normali, persone come noi, che a un certo punto della vita affrontano una prova da cui capiscono qualcosa di più di se stessi e regalano qualcosa di sé agli altri. Ed è quello che forse è il segreto della vita, vale per tutti.
1: Massimo, chi sono gli eroi?
2: Ma tantissimi, tu parlavi di Milano, ci sono tantissimi milanesi, per esempio c'è Davide Cavallo, questo ragazzo di 20 anni che viene accoltellato da una baby gang a Corso Como e che dopo mesi di sofferenza, fatto su una sedia a rotelle, decide di andare in tribunale ad abbracciare, a perdonare l'uomo che lo ha colpito. Il ragazzo,
3: sì, mi ricordo, l'abbiamo letto.
0: Pazzesca quella storia.
2: E viene in televisione, da me, facendomi venire i brividi a me e a tutto lo studio. Io in tanti anni di TV non ricordo di aver mai sentito un intero studio televisivo dove non si sentiva muovere una foglia proprio. Dal cameraman al pubblico c'era un silenzio incredibile, quasi mistico, e lui diceva: ho dovuto abbracciare la persona che mi ha ferito perché il mio corpo aveva bisogno di perdonare il corpo che mi aveva ferito.
0: Beh, un messaggio,
1: mamma mia,
0: potentissimo.
2: Io non potrei guarire.
0: In un momento come questo è un messaggio potentissimo, se posso dire.
2: Io a questo punto gli ho detto: ma tu sei un matto o un santo? E lui mi ha guardato e faccio: ti rispondo con un'altra domanda. Ci vuole più forza e più coraggio a dare un pugno o a dare una carezza. Capisci che di fronte a una, un ragazzo di 20 anni così, ecco, il prossimo che mi dice che i giovani sono, non stavo per dire, non li seguo, però non posso, perché appunto di fronte all'esempio di Davide, no, totalmente accoglienza e perdono. È il linguaggio opposto a quello che vediamo tutti i giorni sui giornali.
0: È vero.
3: Di quanti eroi parli, hai detto, Massimo, nel libro? Quante storie sono?
2: Sono 52. 52. Sono 52. Volendo, uno non è che è stato fatto apposta, però è successo così. Alla fine uno potrebbe anche leggersene una alla settimana.
3: Sì, infatti.
1: Certo.
2: Un breviario di storie, certo, che ci aiutano un po' a star meglio. Non è un libro che contiene dei messaggi, però spero che contenga dei messaggi.
0: Senti, diamo un po' di contesto. Intanto il titolo ovviamente sovverte, invece citando un altro collega che invece aveva detto che il popolo non ha collega nostro, sì, no, di scrittura, collega di Bertolt Brecht,
2: il famosissimo Dick Jockey.
3: No, lo scrittore, non Dick Jockey,
0: che aveva detto invece beato il popolo che non ha bisogno di eroi, diceva lui, no?
2: Esatto, ma invece però lui alludeva agli eroi, ai grandi eroi. Qui noi, sì, parliamo di eroi quotidiani, noi abbiamo bisogno di piccoli eroi, ma posso dirvi, senza montarci la testa, tutti noi ogni giorno compiamo qualche atto di eroismo. Davvero, invito chi ci sta ascoltando a pensarci, no? Quante volte nella sua vita ha fatto o ha ricevuto dei gesti, dei piccoli gesti di eroismo. C'è non dico una caso tra le 52 storie, c'è una salumiera che tutti i giorni regala una fetta di prosciutto ai ragazzi che escono da scuola.
1: Ora, che bello!
2: E diventa un mito di tutto il quartiere. Quando lei purtroppo muore, la chiesa è stracolma di ragazzini, come neanche fosse morta una rockstar. Perché cosa faceva? Niente, un gesto gratuito. Tra l'altro non erano ragazzini affamati, quella fetta di prosciutto non cambiava la loro vita. Eppure quel gesto gratuito di altruismo, di amore, di attenzione, è diventato una cosa di cui parlavano tutti in quella zona.
0: Guarda, mi sa che questa cosa la pensi tu e noi in questo studio, perché noi siamo abbastanza, io non faccio che dirla questa cosa, no? Però quando poi la dico, alcune persone dicono: è vero, non ci avevo mai pensato. Io dico che i gesti teneri, delicati, rispettosi non fanno notizia, mentre invece tutto il resto fa molta più notizia. Però ogni giorno nel mondo qualcuno è gentile verso qualcun altro.
3: Però se sei gentile verrai ricambiato anche con gentilezza,
0: chiaro, però non passa un po' sotto traccia tutto questo, sì. Ma tutto questo tiene insieme il mondo.
2: Uno pensa che l'eroismo, ci sono anche storie nel libro, c'è il batterista della Costa Concordia che lascia il suo posto sull'ultima scialuppa
1: alla Madonna con due bambini.
2: Sono ovviamente eroi, possiamo immaginare chi sta noi al loro posto, cosa avremmo fatto. Questi piccoli gesti quotidiani, pensa, c'è un fruttivendolo indiano che nel suo villaggio non c'è la scuola, lui è un analfabeto e vuole che i bambini del villaggio vadano a scuola, possano avere accesso a quel linguaggio e a quei segni che gli danno purtroppo la possibilità di capire. E allora, dato che l'unica scuola sta in un altro villaggio a 10 km e in mezzo non c'è la strada, la strada comincia a costruirla lui, la sera quando finisce di lavorare, a picconate, con la zappa e il piccone,
3: pian piano. Fantastico.
2: Capisci che se questo per me è un eroe, cioè non chi guida gli eserciti o fa,
1: certo.
2: Questo è un eroe, certo, piccolo ma gigantesco.
0: E allora beato il popolo che ha bisogno di eroi. Massimo, vieni in studio, beati, perché un ascoltatore scrive: tutto interessantissimo, mi dispiace sentire meno di quello che potrei. Gramellini ha il Nokia 3310.
2: No, è che purtroppo ho capito che non posso più fare interviste da questo luogo dove mi trovo adesso, perché purtroppo si sente male. Adesso mi sentite però?
1: Sì,
0: facciamo prima un
1: comprensibile
0: giorno, vieni qua, che è sempre un piacere averti, dai, ti aspettiamo.
2: Non vedo l'ora, grazie a voi.
3: Grazie Massimo Gramellini.
0: Ciao Massimo,
2: ciao.
4: Radio 105, proud to be different.

0: a tutto.
1: Chi?
0: Cosa dice? Offrendo a tutto, a ogni parte del...
1: Allora, questa è una canzone che ha scritto dopo l'evento a Tor Vergata, il concerto evento a Tor Vergata, perché ha fatto un sold out strepitoso.
0: E quindi aveva i brividi di gioia.
1: No, in realtà dice, vabbè, ma voi pensate che io abbia tutto? In realtà no. E ci scrivo pure una canzone così ve lo spiego.
0: Ma dice ho freddo a tutto, ho capito male io?
1: Non ha detto, no, sì, più o meno sì.
0: Serio?
1: No, sì, ho freddo a tutto, credo di sì, credo di sì.
2: Dice Alfredo Rutto.
0: Alfredo a tutto.
2: È un suo amico. Stavo pensando ancora al libro di Massimo Caramellini, strano che non ci abbiate scritto come si chiama il libro,
0: secondo me
2: titolo?
0: Non ci hanno scritto perché non si è capito. Poverino, è un collegamento telefonico
2: beato il popolo che ha bisogno di eroi. Che bello però ogni tanto leggere un libro che poi leggere un pochino
0: questo per... è proprio così, lo puoi centellinare,
2: lo puoi centellinare,
0: sì, sì, lo puoi leggere,
2: non c'è
0: mettere
2: una
0: via,
2: storia, ma sono tante storie,
0: saltare.
2: Ne leggi uno, ne leggi due e poi rimetti.
0: Beh,
2: via,
0: non è una forma romanzo,
2: carina questa idea, carina. 52 storie
0: tra
2: bello,
0: l'altro
2: bello.
0: Lui cita Il viaggio dell'eroe, che è una cosa interessante di cui abbiamo già parlato, è un libro che, di uno scrittore che si chiama Christopher Vogler, che contiene la struttura narrativa che c'è alla base di qualsiasi storia che funziona. Dove dico storia intendo dire sì, romanzo, serie Netflix, film, cioè è un viaggio per tappe che se tu la applichi nella stesura di un romanzo, diciamo, non è che hai
2: viene
0: svoltato.
2: Viene spiegato proprio nelle scuole di questo tipo, cioè esattamente
0: nelle scuole
2: questo
0: di lettura lo insegna.
2: È questo lo schema che va seguito per avere il successo del... perché sia fruibile il più possibile.
0: Perché
2: no?
0: La storia diventa declinata in un modo perfetto, no? E sì, appunto se l'ha inventata lui ed è alla base, per esempio, di tantissimo cinema. Devo dire, non dico più cinema che libri, ma tanto cinema, soprattutto americano. Cioè in America proprio i registi sono molto fedeli.
2: Io un soggetto,
0: al viaggio dell'eroe.
2: Sentiamo, io un soggetto, sentiamo. Un soggetto bellissimo di questo ragazzo che a un certo punto nudo si rotola nel foliage.
0: Bello.
2: Nel foliage.
1: No, è la mia idea, la dinamica.
2: Io non so, come dire, ho fatto un sogno e l'altro fa, no, non va bene. Ma se il sogno è mio. No,
1: vabbè, cioè, però questo... è di ispirazione rispetto a ciò che ho detto io
0: è
1: prima.
0: Vero, okay.
2: Ma cosa è vero?
1: Non dire di no. La scena è questa, tu esci di casa, apri la porta di casa, è nudo chiaramente.
2: Ma se la storia è mia.
1: Esci di casa, cominci a correre, ti butti, non è che ti roti, ti butti in un
0: letto di foglie,
1: foglie.
0: Bello, è un bellissimo incipit.
1: E basta, e finisce così.
3: E finisce posso così. Leggerlo?
2: Vabbè, niente, non posso avere un mio sogno.
1: Insieme a me, tra l'altro, cioè in tutto ciò c'ero anch'io, capito?
2: Vabbè, torniamo a noi.
0: Immagino come quella sigla al rallentatore con Mondaini e Vianello.
1: Din, din, din, din.
0: No, Mondaini e Vianella, che lì a un certo punto prendeva l'albero.
2: Sì, vi ricordo. Era la sigla di un programma televisivo bellissimo che facevano loro due. La sigla però era Tarzan.
0: Era Tarzan, certo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
3: La spesa intelligente!
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale! Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle!
4: Stasera in prima serata su Canale 5.
6: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: C'è stata una polemica su questa canzone, ne abbiamo già parlato, perché in realtà Hügel l'ha in realtà rubata, tra virgolette, se l'è fatta dare, da, pagando evidentemente i diritti.
1: Ma da chi? Dall'intelligenza artificiale o da chi l'ha usata?
0: Da chi l'aveva fatta con l'intelligenza artificiale. La prima versione era stata fatta con l'intelligenza artificiale. Allora, ieri credo di aver letto a qualche parte che Stefano De Martino, interrogato su come saranno le canzoni di Sanremo, ha detto: terrò fuori l'intelligenza artificiale.
2: E però terrò dentro l'autotune, perché molti gli avevano chiesto proprio di eliminare questo artificio, come dire, stilistico. Ho detto dentro l'autotune, utilizzato in un certo modo, chiaramente.
0: Okay.
2: Perché altrimenti vorrebbe dire escludere tutto.
0: Ma
2: un
0: come
2: genere.
0: Fa?
2: E togliamo pure, però togliamo l'intelligenza artificiale.
0: Ma come fa a verificarlo? Cosa se non c'è dire? Almeno un 1% fatto con le AI.
1: Non riesco a capire
0: come
1: cosa
0: fa a stabilirlo con certezza.
1: Prende il pezzo, lo mette nell'intelligenza artificiale, chiede e chiede, è fatto. È un cavallo che si morde la coda.
0: È un gatto.
1: Un cavallo perché la
2: Rai. Un cavallo perché?
0: Perché il cavallo di
2: animazione.
0: Non lo so. Chiedo Lumi: esistono delle tecnologie che possano, con incontrovertibile certezza, di stabilire se una canzone ha una minima anche percentuale di AI?
1: Soltanto l'intelligenza artificiale può
0: dire se c'è l'intelligenza artificiale.
2: Ma magari avranno un mezzo particolare per cui possono individuare il brano che utilizza.
1: Solo l'intelligenza artificiale. Ma infatti si pensava questo. Io, guarda, sto lavorando tanto con l'intelligenza artificiale in questi giorni, perché sto utilizzandola per fare delle operazioni al mio posto.
0: Chirurgiche?
1: Sì, più o meno. E mi rendo conto che diventerà parte della nostra vita, ma soltanto più di quanto pensiamo, perché noi usiamo l'intelligenza artificiale come Google, no?
0: Per fare domande.
1: Facciamo le domande e risposte.
0: No, piccola parte.
1: Io lo sto utilizzando per fare il lavoro al mio posto, quindi certo. È ben diverso. È la cosa forte dell'intelligenza artificiale, che è stata addestrata per ragionare come noi, il più possibile vicino alla nostra intelligenza, quindi di fatto non opera con direttamente con un suo linguaggio, fa le operazioni che avremmo fatto noi, cioè va a cliccare.
2: Ma quindi, dobbiamo
1: soltanto
2: temerla o no?
1: Sì, non c'è altro da fare. Non
0: no,
1: si
0: temerla,
1: può,
0: le diceva.
2: Temerla.
1: Per certe cose sì, per certe altre bisogna assolutamente, come dice lui, tenerla fuori, ma chi può?
0: Capisci
1: quando c'è e quando non c'è. Solo l'intelligenza
0: ci sono dei software, sì, sempre
1: sì, l'intelligenza artificiale che ti dicono: guarda, che
0: evidentemente faranno quello. Però, per esempio, se uno si è fatto fare, come in questo caso della canzone che abbiamo appena messo, se uno la fa con l'intelligenza artificiale
1: e poi la rigante,
0: poi la rifà in studio, di fatto il primo. La prima scintilla, il primo embrione è arrivato comunque dagli AI.
1: Ci sono degli accorgimenti, proprio dei prompt, delle richieste che puoi dare all'intelligenza artificiale, dove chiedi: cerca di essere il più umano possibile, quindi dammi degli errori, non essere matematico.
0: Però se c'è un software che lo becca, quello lo puoi beccare, ma non puoi beccare uno che
1: lo rifà.
0: Ha rifatto l'idea delle AI. Quello è irrintracciabile.
1: Che ultimamente ci sono un sacco di libri fatti con l'intelligenza artificiale, dove l'uomo è arrivato e ha soltanto. Adesso ce n'è uno che sto leggendo in questi giorni.
0: Così doveva andare.
1: Così doveva andare.
0: Con le AI. Così doveva andare.
1: Io ho un piccolo segreto. Basta leggere se c'è dentro una AI.
0: No, sai che ci sono
1: nel testo.
0: Lidia mi aveva detto che era brava a sgamare, che ci sono dei criteri per beccare le mail e fatte.
3: Sì, ci sono delle strutture. Ma allora, ad esempio, l'uso di trattini lunghi. Per esempio, quella è una cosa che solitamente prima dell'intelligenza artificiale nessuno scriveva in quel modo, soprattutto sui social.
0: Però la correggeranno.
1: Guarda che mette dei mark. Ci sono dei programmi che sono proprio per eliminare i segnali che l'intelligenza artificiale lascia.
3: Poi, ad esempio, per enfatizzare alcune parole o alcuni concetti, usa tante virgolette.
1: Diciamo che
3: c'è sempre la struttura, non è tanto X ma Y, c'è sempre questa struttura.
0: Diciamo che il tono generale è un po' lo sgami.
3: Sì.
0: Un po' il tono generale lo sgami, perché è sempre un po' retorichino.
1: Sì, ma certo.
2: Anche se lo personalizzi un po' pochino, lo sgami
1: è un po' meno.
3: Se mantieni le strutture tipiche delle AI intatte, secondo me lo sgami. Anche se cambi le parole
1: Perché è molto
3: proprio nella costruzione della frase.
1: Ma non solo, anche nei termini e nei modi è molto accorta. Delle volte a me scrive: non promettere questa cosa se non ne sei sicuro. E quindi ti proprio leggendo dici: e chi l'ha
2: democristiana
1: è un po' democristiana,
3: manca l'emotività nel
0: sembra un fuffaguru di Instagram un po' quando scrive.
1: Però quello che dicevi tu è fondamentale, cioè io prendo un disegno, per non parlare di musica, dell'intelligenza artificiale e lo ricopio.
0: Come fai a sgamare?
1: E come fa a sgamare?
0: È impossibile. Come
2: ma
0: fa
2: allora, a dire, o si affida non è fa... al buon senso di chissà che non deve farlo.
0: Ma è sulla fiducia.
2: Oppure sì, sulla fiducia. Oppure ha un oggi, software per cui li sgama.
1: Io oggi entro in intelligenza artificiale, dammi una canzone che possa piacere a De Martino.
0: Esatto.
1: E che possa vincere Sanremo. Cioè, capito? Poi quello me la dà, io l'ascolto 30-40 volte e faccio come un cantante famosissimo che quando sente le canzoni si dimentica di averle sentite
0: e le fa sue
1: e non voglio dire chi è,
0: ce ne sono un paio,
1: sì. E la risuono, la ricanto. Come fa quello a dire è dell'intelligenza artificiale?
0: Ma tra l'altro, visto che qui il problema principale della musica sono gli spunti, i provini, cerchiamo le canzoni in giro, lì la cosa pazzesca è che tu in un'ora ti fai fare 300 canzoni, sì. Poi le ascolti anche skippando e dici due sono interessanti, vado in studio e prendo musicisti.
2: Hai un bel mazzo in cui pescare.
0: Prima avevi bisogno di 20 autori che ti davano tutti quei pezzi. Adesso capisci, quindi l'ispirazione e pagavi. Adesso l'ispirazione la puoi pescare. Comunque Trump ha detto la prima cosa che un pochino mi ha fatto.
4: Ah, sei pro Qual Trump, è?
0: No, ha detto una roba che mi ha colpito, non ho detto che sono d'accordo. Ha detto smettiamolo di chiamare l'intelligenza artificiale. Lui sta investendo tanto, no? Perché vuole battere la Cina. Sta accadendo quello che succedeva con gli armamenti nucleari.
2: Che noia.
0: Cioè dobbiamo avere più di loro, no? Più testate nucleari. E però ha detto, in questi giorni, ha detto smettiamola di chiamarla intelligenza artificiale, perché artificiale è un termine che ha un'accezione negativa. E la vuole chiamare superintelligenza.
2: Ma no, quanto è noioso.
0: Ma invece secondo
2: me
0: carino.
2: Mamma mia.
0: Perché intelligenza artificiale è brutto.
1: Comunque noi avevamo già delle intelligenze artificiali, scusate, non tanto artificiali, cioè Davide Petrella è un'intelligenza, Davide Tropico è un'intelligenza artificiale vivente.
2: Vabbè,
1: ma infatti, se per me lui è figlio dell'intelligenza artificiale umana.
0: Ma infatti,
1: perché
0: per
1: uno che riesce a fare quelle cose.
0: Se è arrivata, se arriverà a Sanremo negli AI, basta vedere quanti pezzi
1: ha
0: avrà fatto
1: Petrella.
0: Se calano i pezzi di Petrella, hanno usato
2: lui. Ma guarda che c'è l'abate che lo batte,
0: Tutti e due,
2: attenzione.

0: Beh, diciamo che a me Peggy Goo fa lo stesso effetto che Caprino ha fatto a te, Rossa.
1: Peggy Goo, ti piace Peggy Goo, eh?
0: Così,
1: un bacetto così. A Peggy Goo.
0: Ma, ma guarda, guancia destra e guancia sinistra.
2: Un bacetto. Chiappa destra.
0: Due bacetti. Ben
3: io,
0: due.
3: Io posso salutare almeno un quarto?
0: Perché ti stai annoiando, amore?
3: No, ma perché sta cosa dei bacetti, sempre i bacetti.
1: I bacetti ciucciosi.
3: I bacetti ciucciosi.
0: Ma allora, i bacetti sono un mio particolarissimo segno distintivo per indicare per indicare qualcuno allora, che, come dire, può ricevere serenamente la mia attenzione.
3: Quando non fa più il weekend, mamma mia.
1: Allora, io dirò una cosa che forse non è carina, perché ognuno fa quello che vuole col suo corpo.
3: Sì.
1: Però Peggy Goo, l'ho vista di recente, è intervenuta tanto.
2: Le hai?
3: Ah sì?
0: Tanto comunque a me non dispiace.
1: È tanto intervenuta. Cioè, è proprio molto intervenuta.
2: È un'altra donna.
0: Sai che mi sa che io e Berrettini tutto sommato abbiamo gli stessi gusti. Perché ogni... tutte, eh? Cioè, io un bacetto alle ex e attuali di Berrettini sempre l'avrei dato. Comunque, andiamo avanti.
3: Io non so, come quando stava la radio...
1: Cosa Italia.
0: Non voglio... Ma sono passata qui
1: cinque giorni
0: questo.
1: Di Zarrillo, quelle cose.
3: Sì, quelle cose.
1: Bellissime.
0: Cinque giorni che ma anche vaffanculo di Marco Masini. Vaffanculo di Masini. Erano pezzi incredibili, bella stronza.
3: Io l'ho detto, da domani saluto un quarto d'ora prima.
1: Comunque, a proposito invece di Peggy Goo.
0: Io sono passata qui per essere libera di esprimermi. Sì, non
1: io
0: sei contento,
1: sono qua
0: amore.
1: Solo perché mi piace come
3: esattamente.
1: No, l'altro giorno, in un momento di noia, mi sono controllato un po' di cachet di queste DJ donne internazionali.
0: Hai capito che hai sbagliato
3: roba,
0: tutto nella vita?
1: No, ma siamo ormai a delle cifre.
3: Hai sbagliato tutto nella vita, mica mi posso fare operare.
1: Ma tipo
3: nato maschio. Cioè,
1: ma parliamo di, non so, 3-400 mila dollari più voli business, è tutto con una settimana, con champagne.
3: Quanta gente fanno nei loro concerti?
1: Nei festival, quindi fanno. Sì, sì. Perché scusa, lei è praticamente una DJ, cioè credo che il suo live sia un DJ set.
3: È
1: di
3: nata
1: base.
3: Così, diciamo.
1: Non è che abbia strumentazione particolare. Quindi non c'è neanche da dire. Chissà cosa farà, cioè mette dei dischi.
0: Noi abbiamo Deborah De Luca che...
1: Deborah De Luca è un'altra di quelle pagatissime,
0: che insomma è
1: poi c'è Charlotte De Witt, c'è cioè De Witt in realtà, perché dov'è lei? Belga. Vabbè. Comunque le ragazze in questo momento, e questo è interessante,
3: vanno per la maggiore, ma abbiamo
1: forse
3: detto
1: vanno,
0: ma anche perché vuoi mettere vedere una bella ragazza fisicamente molto attraente dietro una console, cioè,
1: però questo non mi piace,
0: vuole la sua parte.
3: Questo non è bello dirlo,
1: questo non mi piace,
0: cioè, ragazzi,
3: tu puoi dirlo, io non posso dirlo, quindi non è bello.
1: No,
3: non
1: dovrebbe
3: è bello,
1: essere
3: però.
1: Per il talento, non dovrebbe essere
0: no
1: per
0: certo, però se al talento tu unisci anche una bella presenza in quel caso specifico lì,
3: sì.
0: La combo è micidiale,
1: però
0: è inutile che ci nascondiamo
3: così,
0: dietro un
3: io
0: dito.
3: Io so che Bob Sinclair vuol farsi mettere le tette. Scusami,
1: Bob Sinclair è un bell'uomo.
3: È un bell'uomo.
1: Però penso invece
3: David Guetta.
1: Beh, anche lui è fisicatino adesso.
3: Vabbè, sì. Uno brutto, fammelo cercare.
1: No, ci sono. Però no, vabbè, se vuoi cercare quelli brutti, basta andare indietro di 20 anni, perché pensateci un attimo.
3: Oizo.
0: Sì, diciamo che i bruttini erano più.
1: No, ma pensa solo all'Italia. Il grandissimo Claudio Coccoluto era un ragazzo normale,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Dimmene altri famosi italiani, cioè sono tutti più erano i DJ fino a un certo punto erano delle persone normali, quasi senza il physique du role. Poi è arrivato a un certo punto dove
3: la colpa è di Giovannelli. Da Giovannelli in poi sono arrivati i
1: physique. Ciao Tony, sono Joey Tivanelli. Volevo parlarti di una cosa che sto facendo molto bella.
3: Dimmi Joey.
1: Sto facendo una scuola di musica
3: bella idea. Scusa Joey.
0: Ma cos'è?
3: Scusa sì, Joey, sì. È che mi suona il telefono, devo andare via.
1: Tony, purtroppo devo salutarti.
3: No, un momento, l'ho detto prima io. No, ti sto dicendo che mi suona il telefono, ti potrei sentire.
1: Salutiamo il grande Joey Tivanelli.
3: Joe mi fa morire quando fa così.
1: Joe era
3: Joe fisicatissimo.
1: Joe era, a un certo punto era diventato tutto fisicato.
3: Quando
1: sì.
3: Quando, tuttora, che grandicello intendo dire, quando non era richiesto.
1: Però di quella generazione era l'unico così, perché gli altri erano tutti normaloni.
3: Normaloni, lui
1: cioè,
3: però
1: dei ragazzi normali.
3: E non era una fissa sua, cioè
2: erano i club che frequentava, quindi sempre con le
3: tu dici quelli che aveva un paio di club in cui si vestiva di rete.
2: Bravo.
0: Dove ero io quando tutto questo succedeva? Scusate.
3: Eri piccola.
0: Vicina, d'accordo.
3: Gio, che club era dove ti vestivi di rete?
1: Era il Supalova. Oh,
3: scusami un attimo. Gio, sì. mi sta suonando.
1: Devo andare, Tony.
3: No, mi sta suonando il telefono a me, non puoi
1: devo
3: andare.
1: Scappare, ti
3: ho
1: saluto,
3: capito,
1: Tony.
3: Ma l'ho detto prima
1: Supalova.
3: Io.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, su Nissan.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
25: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
26: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
4: 105
3: 105 Che storia!
5: Radio 105, che storia!

0: ricordo quella sera eravamo che sulla finale, Route 66, io Tony Severo, Rosario Pellecchia, Manuela Mosley, Mario Volo.
1: Chi?
0: Biba Balanda.
2: Scusa, perché Mario Volo?
0: Lidia Tagnesi, la cugina omonima.
2: Lidia, perché ridi? C'era anche il Murena, no? Com'è il...
1: Ermurena.
0: A un certo punto di spalle c'era un uomo in moto, biondo, si è girato, pensavo fosse Brian Adams.
2: Biondo.
0: E invece era Margherita.
2: E così abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani.
3: Comunque,
2: puntuali. Abbiamo tutto il tempo?
3: Allora, sì, abbiamo un minutino. Allora,
1: quante persone
2: Antonio
1: sai
2: Severo
1: essere,
2: nacque. Antonio sì, Severo sì. Nacque.
0: Sono di multiforme ingegno.
2: Sentitevi, domani abbiamo domani abbiamo i Morricone.
1: I Morricone e poi una parliamo telefonica con un attore molto giovane, Samuele Carrino.
4: Ma quanto è carino e quanto è bravo.
2: Carrino?
1: Carrino.
2: Sì, quanto carino. È carino allora?
4: Esatto. È carinissimo.
1: Alle 11 ci parliamo di un film che andrà in onda domenica.
0: Scusa,
1: 27
0: fammi
1: su Canale
0: fare un 2 più 2. Gli sì. attori stanno a Roma. Ok,
2: ma non ha detto va,
0: che perché non va direttamente?
4: Perché Samuele è impegnatissimo sul set. Tra sì. l'altro lui
0: sul
4: protagonista
0: sì.
4: de Il ragazzo con
0: dici
4: i pantaloni rosa, film che ha avuto un grande successo.
0: Ah, certo,
1: sì, bravissimo.
0: Certo,
2: ah, è vero, per la storia di questo ragazzo che a un certo punto
0: no,
2: è obbligato.
0: Non, non fare battute perché
4: dai.
0: È un film molto sensibile.
2: Sì, però è stato obbligato a fare un bucato come faccio io. Mischiato tutto e tutto diventa di quel
0: perché
2: colore.
0: Sbagliava candeggio.
2: Color carne.
0: Però non
1: ma
0: ha messo
1: di
0: un nuovo film. Grazie. La chiappa colori quello.
2: Grazie Lidia,
1: grazie
2: Marco,
3: grazie
2: ciao
3: a voi ragazzi,
4: ciao, ciao cuccioli.
3: Ciao
2: niente
3: ciao,
2: beh,
3: ciao anche con te
2: però sì, e te dobbiamo parlare.
3: Ah!
4: Guarda, da quando ho scoperto di questa passione incredibile che lo ha completamente catalizzato per 24 ore per Caprino,
0: Guido Caprino.
4: Io lo annovero fra i cuccioli.
0: Oggi pomeriggio penserò.
4: Non sei più
0: a lui.
4: Solo, bene. Ross. Penserò è un
0: Guido
4: cucciolo
0: Caprino.
4: Anche lui.
2: Io mi cerco un'altra radio nel frattempo, va bene.
0: A
2: ciao
0: domani.
2: A tutti.
0: Ciao.
3: Ma dove?
0: Qui.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Il Colosseo e il Parco Archeologico di Roma sono chiusi oggi. Un'intera comunità è sotto shock per quanto accaduto nella notte. Un operaio di 22 anni è caduto da un'altezza di circa 10 metri e morto. Si stava occupando dell'installazione in quota del nuovo impianto di illuminazione. La procura procede per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia e il premier Meloni chiede si faccia piena luce. Tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Un 14enne avrebbe pianificato l'aggressione con coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione sul gruppo Telegram. Proprio grazie a questi messaggi i carabinieri lo hanno fermato. Aveva nascosto l'arma nei bagni della scuola. Ad Arezzo un individuo di nazionalità pakistana ha picchiato la moglie e poi la figlia. Si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. Non era la prima volta che alzava le mani, il tutto davanti agli occhi di altri figli minori. È stato allontanato dall'abitazione e denunciato per maltrattamenti in famiglia. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali sono fortemente condizionate dal conflitto in Medio Oriente. Il 91% degli italiani pensa che la normativa sulla caccia dovrebbe essere mantenuta così com'è, senza ulteriori estensioni. Il 75%, quindi 3 italiani su 4, vorrebbero invece arrivare a un'abolizione totale. Sono solo alcuni dei dati che emergono dalla nuova ricerca Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, mentre in Parlamento si discute senza barriere di partito del disegno di legge sulla caccia. Michela Vittoria Brambilla.
8: Gli italiani amano gli animali, amano la natura. Si tratta di un patrimonio che appartiene a tutti noi. Non sono più disposti a regalare a quei 420.000, questi sono gli ultimi numeri, cacciatori che uccidono per divertirsi.
7: Comunione e cresima insieme in un'unica celebrazione. Quanto proposto dall'arcidiocesi di Palermo, unificare i due percorsi di catechismo, ma come si legge sulla Repubblica, questa scelta avrebbe provocato la protesta di party planner, ristoratori, commercianti, fotografi, fornitori di confetti, fiorai che temono per le loro attività. Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, segnala già perdite per 30 milioni. Europei di volley maschile, l'Italia questa sera contro la Finlandia, in palio c'è la Final Four a Milano, gli azzurri di Fefe De Giorgi si presentano ai quarti da imbattuti. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, a 105 Takeaway, il programma che inizia intorno a quest'ora, più o meno,
1: sì,
0: finisce intorno alle 13, con più o meno tutta la squadra al completo, che saluto e ringrazio, più o meno perché andiamo in ordine di apparizione. Alla mia destra, Jake La Furia, ciao Jake!
2: Grande!
0: Lauretta, che saluto e ringrazio!
2: Buona!
0: Maurizio, che saluto e ringrazio!
2: Babbo!
0: E in collegamento con le potenti tecnologie messe a disposizione, Camilla Ghini, buongiorno Camilla.
2: Scema.
3: Buongiorno.
0: Cogliona.
3: Ma mi sentite? Come cogliona?
0: Cogliona? No, no, cogliona? Scusami.
2: No, stavamo dicendo una.
3: Ho sentito cogliona. Ah no, perché a Napoli.
2: Un'altra Camilla. Un'altra
0: Camilla. Ok, scusa, un'altra Camilla. Noi abbiamo dei problemi tecnici. Ogni tanto si
2: Ciao,
0: perde
2: Cami.
0: Il segnale. Buongiorno.
2: Come stai, Camilla?
3: Buongiorno. Ragazzi, la vostra Camillona sta bene. Grazie. Eh? Per

0: Me l'ho chiesto,
1: Hai iniziato
0: sono a
1: a
0: Napoli.
1: lavorare?
0: Sono a Napoli e sto lavorando, perché
1: Ah,
0: sembrerà incredibile, ma
1: due cose diverse da quello che fa di solito.
2: Esattamente.
0: E sto facendo delle cose bellissime,
2: Ah,
0: magari in questi
2: grande.
0: prossimi giorni vi svelerò cosa sta
2: Pensa un
0: succedendo.
2: po'.
1: Ci fai un unveiling?
0: Sì, piano piano
1: Un
0: mi spoglio.
1: unboxing?
2: Bene.
0: Un unboxing.
1: Ma perché parli come... Cioè, Daniele parla come in porno, fa... Bene. A garota costosa.
2: No, vado così perché stavo cercando di capire quanto
1: A
2: possa
1: garota
2: dire.
1: costosa.
2: Ah, c'ho
0: No, no,
1: pazzetta, c'ho
0: posso dirvi, ragazzi,
2: Io
0: se
2: non
0: volete ve lo
2: posso.
0: dico anche
1: No,
0: subito.
1: non si
0: Posso
1: dice,
0: dirvi.
1: non si
2: Camilla,
1: dice,
2: tu
1: non si
2: puoi
1: dice.
2: dire quello che
0: No,
2: vuoi.
0: lo posso dire.
1: Vabbè, dillo allora,
2: Noi
1: dai.
2: non vogliamo essere nella condizione di farti delle domande a cui non puoi rispondere, quindi tu puoi
1: Dicelo a
2: sentirti
1: tutti.
2: libera di fare quello che vuoi.
0: Comunque farebbe troppo ridere se io ve lo dico e poi mi licenziano perché non potevo dirvelo.
1: Infatti,
0: Capite? Poi
1: infatti è
0: torno.
1: apposta, dicelo.
2: Dicelo,
0: No, in
2: dicelo.
0: teoria mi hanno detto che posso dirlo, però io comunque per sicurezza magari ve lo dico domani.
1: Dai,
0: Ah no,
1: dici
0: no,
1: domani,
0: dopo
1: dai.
0: domani.
1: Dopo domani.
2: Domani no, c'è
1: Diletta.
2: No,
0: domani non ci
2: domani c'è
0: sono.
2: Diletta, non ci sei, ma ci dici domani lo stesso. Poi noi
0: Ve lo
2: magari
0: dico domani.
2: lo diciamo in onda, se è una cosa
0: Sì, sì, sì,
2: importante.
0: sì, sì.
2: Però a proposito...
0: Beh, è importante per i nostri ascoltatori sapere che anche grazie a loro comunque adesso sto facendo quello che sto facendo, capito?
3: Buongiorno
1: Lo so.
3: amici, ciao a tutti.
2: Ciao Dile.
1: Sai Camilla cosa hai rotto già?
2: Sì.
0: Cosa ho rotto?
1: I tre quarti.
4: Come mi piacciono le palle accarezzate.
2: Amici, in questa puntata di 105 Takeaway siamo pronti per un argomento. Sappiate che il mercoledì è tutta una gestione di Camilla Ghini,
1: Sì,
2: come il
1: sì, sì, sì, sì.
2: venerdì è una gestione di Jake,
1: Ah,
2: come il
1: non lo
2: lunedì
1: sapevo.
2: è una gestione mia, come il giovedì è una gestione di Diletta, come il martedì è una gestione... Se prima eravamo in 20 a ballare l'alligalli,
1: martedì,
2: adesso siamo
1: martedì
2: martedì
1: è
2: ad
1: una gestione di
2: È una
1: Maurizio.
2: gestione di
1: Non so cosa
2: Maurizio.
1: succede.
2: No, martedì. Cosa succede
5: La
2: martedì?
5: domenica facciamo una
2: Sì, esatto. E soprattutto la news e tutto il cucuzzaro è in mano a Camilla Ghini. Prego,
0: Sì.
2: autonews.
0: Neuroscienze. Svelato il cortocircuito cerebrale dietro i fallimenti quotidiani più imbarazzanti.
2: Ma che due palle, ma cos'è sta notizia? Ma perché?
0: Ma tu ti immagini io che stamattina mi sono messa a scrivere neuroscienze, svelato il cortocircuito cerebrale.
2: Non so
0: Ma
2: cosa
0: cosa
2: voglia
0: che vuol
2: dire poi.
0: dire? Ma che ne so,
1: Infatti,
0: ma
1: io
0: questa è stata
1: neanche.
0: intelligenza
1: E quindi
0: artificiale, ho fatto
1: in sordoni, che cosa succede?
0: Allora, in soldoni succede questo, che io ero a cena con dei miei amici qualche tempo fa
1: Ok.
0: e essendo una
1: Inizia
0: ragazza
1: sempre così
0: mancina,
2: Mamma mia, una palla.
1: Sempre così.
0: sono una
2: Sempre
0: ragazza
2: solito
0: mancina
2: canovaccio
0: e
2: uguale.
0: noi mancini siamo intelligentissimi, ma oltre
1: Grande
0: questo non
1: Roberto.
0: sappiamo...
2: Grande,
0: Grande
2: salutiamo
0: Roberto. Saluto anche Camilla, sua
1: Roberto.
0: figlia che è una mia amica, Camilla Mancini,
3: Alessia.
0: è una grande.
2: Anche Alessia
0: Anche
2: Mancini.
0: Alessia.
2: Tu, che è una gran bella
1: esatto. Tu invece
0: amica di
1: anche
0: Daniele.
1: Amantino Mancini
2: Sì,
1: comunque.
2: grande, salutiamolo.
0: Salutiamo
2: Oh,
0: tutti i
2: corriva di
0: mancini del
2: brutto.
0: mondo.
2: Esatto.
0: No, e quindi mi sono resa conto che io da mancina non so arrotolare gli spaghetti con la forchetta.
1: Cioè,
0: Quindi da
1: scusa,
0: lì ho
2: no, scusa, solo un secondo.
1: Camilla, ma la mancina,
0: Sì.
1: quella che ti danno il giorno
0: La
1: dopo
0: mancina?
1: che vai sugli yacht dei vecchi,
0: Ma io non vado sugli yacht dei vecchi, io vado sugli yacht dei
1: ti
0: giovani.
1: fanno la
0: Ci
1: mancina il
0: tengo,
1: giorno
0: ci
1: dopo. Gli
2: stessi yacht
0: insomma.
2: su cui vai sono appartenenti a un vecchio,
1: Sì.
0: sappilo. No, no, no, sono spesso anche appartenenti ai giovani.
2: Sì, no, ma
1: Sì.
2: sono dei padri di quelli
1: Figli dei vecchi.
2: sono i figli dei vecchi che hanno le proprietà. Comunque, questa è un'altra storia. Ma
1: Ragazzi, ma cos'è questo casino?
0: cos'è questo rumore, secondo voi? Sono io? Devo fare qualcosa io?
2: Credo di sì, Camilla.
0: Tipo, cosa devo fare? Ditemi un po'.
1: Scollegarti.
2: Chiudere la porta
0: Ma
2: o...
0: no, che chiudere là? Io sono da sola in una
2: Ah no,
0: stanza.
2: ce l'ho. Dovresti sostanzialmente prendere il tuo dispositivo mobile e non
0: Sì?
2: tenerlo collegato a Instagram.
0: Ma no, io non
2: Capito?
0: sono collegata a
2: Ah no, stai
0: Instagram.
2: sentendo delle robe di un'altra diretta. Vabbè, non ti preoccupare.
0: Ma no, io non
1: Raga,
0: sto sentendo nulla, raga.
2: Non
0: Mi
2: ti preoccupare.
0: giuro.
1: Io
2: Musica,
1: sento,
2: amici.
1: sento sotto delle cose. Che programma? Che programma? È tutto
0: Ma che
1: mixato.
0: cos'è? Non
2: Va bene,
0: capisco.
2: iniziamo con la musica e
0: Ma
2: ripristiniamo tutto.
0: cos'è?
2: È Rico Papi che è dentro di
0: Enrico
2: noi. È
0: Papi,
2: dentro di
0: nel
2: noi.
0: nostro
1: Sì.
2: Poi lo
1: Sì.
2: scopriamo. Dance, dance, dance.
0: Vabbè,
2: Iniziamo
0: vabbè.
2: così. Poi scopriremo l'argomento del giorno che non ho capito. Va bene, vai.

0: Luca da Milano.
1: Ciao Luca.
0: Buongiorno Takeaway.
1: Buongiorno.
0: Io sono mancino da una vita e okay. So benissimo sì. Arrotolare gli spaghetti anche senza cucchiaio. Quindi non so Camilla come non ci riesca.
1: È una disabilità forse, una disabilità che magari ma io non però, io coinvolge però non... tutti i mancini.
2: Io non la sapevo.
3: Ma comunque la...
2: Aspetta, devo chiedere una cosa a te. Ma perché a te ti risulta che questa roba di mancini non sanno arrotolare gli spaghetti?
3: No, io Camilla, mancina, non so arrotolare gli spaghetti.
2: Io però se
3: e
2: vuoi...
3: non so tagliare con le forbici bene, perché le forbici sono fatte più per i destri.
2: Ti dico cosa non so fare, una roba che fa ridere. Io non so soffiarmi il naso.
1: Ma in che senso?
3: Ma esatto, se mi fate raccontare...
2: Mi intoppo e mi gira la testa.
1: Scusi.
2: E mi viene da svenire.
1: Scusami, Jay. Sai che non mi permetterei mai... Social spegneti un secondo, ma per una gestione? Cioè,
2: no, non lo so. Sono più bravo a tirare su piuttosto che a mandare giù.
1: Vabbè. Ma è una delle cose che immagino Camilla volesse trattare questo argomento.
3: Ma esatto,
1: giusto?
3: Quello che volevo dire è che è nato proprio da questo. Io ho detto che non ero a questa cena e ho iniziato così. E da lì si sono scatenati tutti i miei amici, perché ci sono tantissime cose basilari che qualcuno di noi, o perlomeno almeno uno di noi, non sa fare. Come Jake adesso ci ha appena detto.
2: Beh, i tuoi amici,
3: della
2: per
3: questione.
2: Esempio, uno non sa fare 2 più 2,
1: sì.
2: uno non sa scrivere,
1: esatto.
2: uno non sa mettere le formine nelle cose.
3: No. I miei amici sono tutti plurilaureati, dottori,
2: plurilaureati.
3: Però, ma infatti, grazie alla nostra redazione, grazie alla nostra Lauretta, siamo giunti a una conclusione. Che esiste un cortocircuito, è stato svelato il cortocircuito cerebrale scusate fatemi ridire cerebrale dietro i fallimenti quotidiani più imbarazzanti.
2: Ok, ma guarda che fa anche la boss.
1: Sì, ma
2: comunque è completamente spadata il cervello.
1: È andata.
3: Oddio, ma ho tirato su, ma non è che ho la

0: giorno con un pesciolone napoletano.
1: Rubisci che è troppo bella.
2: Prego. Prego, prego.
0: È un attimo che qua vi torno con un pesciolone dando tutto napoletano. Comunque.
3: Ma lo fanno blob ancora? Perché secondo me dovrebbero mettere.
2: Guarda, io ho solo delle frasi su questo, quindi guarda.
4: Chiudi gli occhi. Sono il pesce.
3: Questo è bellissimo. Gliela faccio subito. Appena arrivata a Napoli, subito. Direttore casting che gli ha fatto Camillo. Chiudi gli occhi. Lo senti il pesce?
5: Tu non ami il pesce. Tu ami come il pesce ti fa stare.
0: Sì. Giusto, giusto. Sì. Va bene. Ieri questi calamari mi hanno fatto sentire veramente bene.
2: I calamari.
0: Comunque,
2: certo.
0: I calamari. Tipo il 20% della popolazione va in panico.
2: Vabbè,
0: va in panico. Per distinguere la destra e la sinistra.
3: Esatto, io Daniele. Ma questo Daniele non succede. Possiamo più fare questo programma insieme, ragazzi.
6: Ma dov'è andato?
3: Ride.
0: Ma dov'è?
3: È lì che ride.
0: No, vabbè. Ma io neanche me l'ero accorta. Daniele, alzati.
2: E cammina.
0: Alzati. E cammina.
2: Vai. Allora.
0: Vabbè, ragazzi, posso dire l'altro? Non riesco a leggere la news.
2: Infatti,
0: l'argomento è le cose basilari che uno non sa fare. Io vi ho fatto il mio esempio, che quindi io non so, per esempio, arrotolare gli spaghetti.
2: Okay.
0: Per esempio, io non so mangiare o bere mentre sto camminando. Cioè, se io cammino, ora ho una bottiglietta d'acqua, non facciamo pubblicità.
2: Ma che disagio è?
0: Ok, Daniele, tu lo sai fare? Fallo.
2: Beh,
0: fallo.
2: Chi è che non
0: adesso
2: sa bere mentre cammina? Cioè,
3: lei,
0: Lauretta,
3: lei.
0: Lauretta.
3: Riesco anche a fare un programma in radio, cioè,
6: no,
3: guardate,
6: io non
3: amici.
6: So bere se non appoggio la bottiglietta alla bocca. Cioè, io non so, sai che voi bevete, aprite la bocca.
3: Voi chi? Umani? Cioè,
6: sì,
3: voi chi?
6: Esseri umani.
3: Ah, ok.
6: Bevete così, aprite la bocca e vi fate scendere l'acqua o l'acqua, non so quello che è.
3: Vi fate scendere?
7: Potrei guardarti ammaliato tutto il giorno fare...
0: Ragazzi, vabbè, posso dire una cosa un po' volgare per stimolare i nostri ascoltatori?
3: Dilla.
0: Amici, al 342 41 15 105, la vostra camillona nazionale non
2: siamo
0: sa...
2: nel delirio totale, prego.
3: Non sa?
7: Ma la vostra chi?
2: Ma vostra chi?
0: No. La vostra di Jake. Non sa ruttare.
6: Neanche
0: io non so ruttare.
6: Io
2: sono capace di fare l'alfabeto. Forse.
3: Sì, io anche dico i nomi.
2: Però,
0: cioè, io adoro quando i maschi lo fanno davanti a me.
3: Lo so.
2: Titolo potrebbe essere, per cercare di dare un senso al programma, è le cose anche non importanti che però
3: sì,
0: basilarie, quotidiane,
3: okay, che voi non riuscite proprio
2: a fare.
3: E perché?
2: E perché? 342 41 15 105, chi è stato? Maurizio?
3: Chi era? Riccardone?
0: No, qualcuno qui a Napoli questa, che è passato.
2: Ecco, bravo. Bene, detto questo, facciamo una piccola pausa con la musica,
0: no,
2: in questo caso, Bresh, e da Dio aspettiamo i vostri messaggi.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Stasera in prima serata su Canale 5.
7: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.

0: Vai Camilla!
1: È il nostro 105 Selection, lei è Audrey Hobart con Sumi qui su Radio 105 a 105 Take Away.
2: Oh Camilla, okay. Ti devo chiedere una, posso chiedere una roba, certo. Camilla? Oh, non c'entra un cazzo, ci stiamo facendo i cazzi nostri in questo momento.
0: Adesso?
2: Sì.
0: No, perché di solito
2: hai
0: invece...
2: Hai visto il trend di TikTok, quello di Quevo che rappano tutti, quello sfondo,
1: sì,
2: arancione? Beh,
1: sì,
2: stiamo aspettando a farlo. Io e te.
1: Che torno a Milano.
2: E Simone ci dice, no, devi mandare una foto, Simone non si muove, cioè di qualcosa.
1: Simone, ma che sta a fare in questi giorni, scusa? C'ha le sue cose?
2: No, hanno aperto il tempio.
1: No, quello dice. Vabbè.
0: Bene, l'argomento del giorno era, io mi sono perso, le cose...
1: L'argomento del giorno, prego. Caro Daniele, caro
0: tua
1: Jake,
0: madre,
1: Lauretta,
0: cara.
1: Maurizio, e mia madre ti saluta,
2: detto,
1: tra l'altro.
0: Sì,
2: ma le cose...
1: Mia madre ti saluta, ma saluta soprattutto tua madre.
0: Sì, sì.
1: Sempre, come al solito.
2: Le cose. Io saluto la madre di tutti e due, se volete.
1: Okay.
2: L'argomento del giorno è le cose... basilari che,
0: sì,
2: non riuscite a fare,
0: sì,
2: e che creano una situazione comica.
0: Sono arrivati dei messaggi tipo questo. Vai Mauri.
3: Ragazzi, è una vita che io vorrei fischiare con i due diti come fanno i cowboys e non ce la faccio.
1: Ah, sì.
3: Non ce la faccio. Già mia cugina da piccolo voleva insegnarmi bricoccio.
1: Allora,
3: non ce la faccio.
0: Aspetta, è un dito, due diti,
4: due diti,
0: tre
1: due
0: ditua.
1: Diti, tre diti.
0: Giusto. Sono un dito, due diti,
1: diti,
0: tre ditua.
2: Ditua.
0: Ok,
2: ditua.
0: Perfetto. No, è per ripassare, sì, perché mi ero perso un istante. Ci sono altre cose che sono arrivate tramite WhatsApp, però
4: sì,
0: scritti, giusto Lauretta?
4: Sì, esatto.
0: Me ne dici due perché uno dei due mi trova anche a me per la prima volta in una cosa che non so fare.
4: Allora, uno dice che non sa fare le corna, il segno delle corna, questo,
0: sì, questo,
4: con la mano destra. Cioè, con la sinistra
1: non
4: riesce
1: a fare le corna a destra.
4: No,
0: ah,
4: no.
0: Come mai?
4: Non lo so,
0: ma che disagio è? Cioè,
4: se
0: giustamente se guida...
2: No, ma perché non ha la mano.
0: Ah, non ha la mano.
4: No,
0: ok,
4: no,
0: okay.
4: E non riesce a fare.
0: No. Perfetto.
4: Poi un altro invece dice che questa cosa, secondo me... accomuna un po' di persone.
0: Aspetta,
4: che hanno...
0: fermati, perché qua amici l'argomento diventerà un delirio.
4: No.
0: Sì. È stato bello, ci ritroviamo domani, sì, a partire dalle 12 con 105 Take Away. Adesso
1: no,
0: dai,
1: che domani non ci sono.
2: Voi
1: dai, che domani non ci sono.
0: No, io e Diletta, mentre con Jake e Camilla venerdì,
2: sì,
0: con un argomento serio, perché attenzione, vai Lauretta.
4: Non riesco a fare, non io, l'ascoltatore non riesce a fare la caccotta nella turca.
1: Ma che schifo, ragazzi. Ma perché finiamo sempre a parlare di escrementi?
2: Non lo so, l'ha detto lui, l'ha detto lui.
4: Ha scritto lui.
0: Per lui chi?
4: No,
0: anonimo, anonimo, cioè ecco, che uno
1: deve
0: anche essere anonimo.
1: Ma poi ha scritto caccotta.
4: Sì, ha scritto caccotta.
2: Camilla, ma tu quante volte fai la cacca in una settimana?
1: No, guarda, Francesco Vigorelli, no, io me ne vado, io ve lo dico, voi lo sapete che se c'è una cosa di cui non riesco a parlare,
0: ecco,
1: anche perché noi ragazze,
0: sì,
1: non facciamo così, noi, cioè, praticamente,
2: no, voi ragazze non fate la cacca, che è diverso.
1: No, bravo, non esiste questa, l'apparato digerente. Noi a un certo punto camminiamo per strada e praticamente con l'aria fluttuiamo e tutto evapora, capito? C'è una
0: Amici,
2: chi è? I palloncini.
0: Ma senza,
2: allora, secondo me le donne,
0: sì,
2: non fanno tanto la cacca perché si vergognano.
1: Un programma in radio dove per mezz'ora ci stanno le puttine.
0: Io l'avevo detto che salutavamo.
2: Si vergognano, capito?
0: Io è un argomento qual è la vergogna nel fare quella roba lì. È una funzione vitale, eh?
2: Guarda Camilla, si è chiusa,
1: no,
2: l'abbiamo annientata.
0: Cioè, qual è il problema?
2: Si è chiusa in se stessa, guarda.
0: Ma ragazzi, è l'ABC, eh?
1: Ma che vuol dire l'ABC? Ti ho spiegato, Daniele, noi come facciamo? Noi ragazze, praticamente, ti lo ripeto ancora una volta, e poi vorrei che questa cosa non tornasse più nel nostro programma, questo argomento,
0: okay,
1: se fosse possibile, perlomeno nei giorni in cui ci sono io.
0: Ok, sarà mia premura, okay, farli solo nei giorni in cui ci sei tu. Prego.
2: No, allora se devi parlare di cacca, solo giovedì.
1: La cacca te la prendi giovedì.
0: Ok,
1: Daniele, vai. Così.
0: Qual è la tua teoria affascinante sulla cacca, prego?
1: Che noi donne, dai, basta con questi versi soli, sto perdendo la concentrazione, ti prego,
0: dai.
1: Allora, noi donne facciamo,
0: sì,
1: così, noi mangiamo Che poi c'è, io ho il pubblico fuori adesso che mi sta guardando. Ma che ovviamente
0: devono sapere che
1: sente,
0: sola che si sono
1: cioè,
0: presi.
1: Non capisce bene cosa sta succedendo. Però ve lo dico, mi mandano i versi delle cose. Ecco. E praticamente noi camminiamo. E quando dopo che
5: perché mi fa ridere? Non dovrebbe.
1: Dopo che abbiamo finito di mangiare, sì. Naturalmente
5: è irresistibile.
1: Cioè,
5: ma tra l'altro non è un effetto, questo è Maurizio che è...
0: No. Dai. Dopo che
5: dai,
0: prego,
5: basta, dai,
1: dai ragazzi.
5: Felicenza.
1: Dai, facciamo un programma serio. Felicenza. Ma che programma, tra l'altro? Cioè, erano cose serie, guarda.
0: Sì. Ah, c'è una ok, allora facciamo così. Allora, un attimo. Ritorniamo in noi
1: all'argomento, okay, che, non
0: all'argomento
1: era
0: che non era questo. Sono arrivati un po' di messaggi, sì. Ok, chiudiamo quella parentesi brutta, devo dire che è stata di radiofonia,
1: trash.
0: La famosa cacofonia,
5: esatto.
0: Ecco, ma
1: è stata molto cacofonica
0: perché hanno suonato, hai capito? E quindi andiamo avanti con la musica e poi ritorniamo
5: raga,
0: a una classifica di cose.
5: Un'altra cosa.
1: No,
5: per ridere. L'altra mia nonna, non quella.
0: No, basta.
1: Sta partendo la musica.

0: Io santissimo, però anche voi, io sono una donna, me la sto facendo addosso. Non riesco a farla fuori casa e voi mi parlate di caccotta e me la sto facendo addosso. Santo cielo, ciao.
1: No, no, ragazzi, allora io vi chiedo.
2: Ma è una donna particolare.
3: La stavo facendo, raga.
1: Ragazzi, ci sono cose che accadono così per caso.
2: Strano.
1: L'argomento del giorno è stato arricchito.
2: È stato, bravo.
1: È stato arricchito. È stato
3: da
1: arricchito.
3: Un sacco di gas.
1: Da un sacco di gas. Camilla si dà delle arie in onda.
2: Esatto. Andiamo a tutto gas.
1: Esattamente.
2: Andiamo a tutto gas.
1: E pensa che io potrei tranquillamente riportare
3: gas,
1: sui binari del conduttore serio. Ma non lo farò.
4: No, no, mai fatto.
1: Non lo farò.
4: Mai
1: fatto.
5: Con cacca.
1: Lo farò.
3: Lo faccio. Tutti i subumani che credevano che questo fosse il mio singolo estivo.
1: No, va però. Vabbè amici, attenzione, abbiamo stoppato un momento importante, poi ritorniamo seri. Il racconto della nonna di Jake.
3: Ah sì, allora mia nonna.
4: L'altra mia nonna, raga, sì. Non quella della bistecchina. L'altra
1: della bistecchina,
4: nonna si chiamava nonna Clementina, e la mamma di mio padre era sorda e aveva l'apparecchio.
1: Ok.
4: E quando mio nonno scorreggiava si alzava e andava a rispondere al telefono.
1: Pronto?
4: Esatto.
1: Chi è? Esatto. Hanno suonato?
4: Esattamente.
1: Camilla,
4: questa dovreste sentirla raccontata da mio padre.
1: Dovresti avere una serie di, immagino, visto che ti sei preparata per questa cosa, di cose.
2: Mi ero preparata, ragazzi. Certo. Però poi, ovviamente, poi parliamo sempre di queste robe.
4: Ti prego,
2: qua,
4: non riesco a resistere. Basta.
1: Hai ragione,
4: Ti prego.
1: Prego.
2: Vabbè, comunque ci sono tante cose basilari che uno non sa fare. Ok. Tipo
4: la cacca.
2: Vabbè. Sussurra.
1: Cos'è?
2: Rompere un uovo con una mano sola.
1: Rompere?
2: Capito?
1: Wow,
2: uovo
1: okay.
2: Con una mano sola.
1: Facilissimo, basta metterci il pollicione dentro.
4: Io so rompere un uomo con una mano sola.
1: Basta metterci il pollicione dentro.
2: Metterci il pollicione?
1: Se tu prendi l'uovo? Se prendi un uovo, ok, nella mano e infili il pollicione nell'uovo, si sgretola e lo apri con
6: ma
1: una
6: mano. Ma sì, ci vanno anche pezzettini del guscio però.
3: Ma infatti, che gallina,
1: Dell'uovo della gallina.
6: E quale uovo?
2: No, quale uovo? No.
3: Quello è un ovulo, non è un uovo.
1: No, quella, a parte che io certe robe non le rompo, ma al massimo le...
3: Esatto.
1: Vai, prego.
3: Messaggio?
1: No, Camilla, ce n'è altri.
2: Tipo, sussurrare senza sputare. Ci sono persone che quando provano a dirti un segreto all'orecchio, anziché la voce, ti mandano un...
1: Ma, sì, ho capito, ma questa è una problematica. Quando fai l'amore,
4: gli sputi solo se richiesti.
1: Perfetto.
2: Starnutire ad occhi aperti. Ragazzi, questo è vero, ci hai provato?
1: L'ho appena fatto, Jake. C'è riuscito, è incredibile. Sei un mago.
2: Poi, per esempio, noi donne, perlomeno quasi tutte le donne, qualcuno magari si riconoscerà, noi donne non sappiamo mettere il mascara senza tenere la bocca aperta.
6: È vero.
4: Ah, vero.
2: Capito?
4: Sì,
2: quando io metto il mascara, faccio sempre. Cos'è?
1: Ah,
2: infatti,
4: tutte.
1: Questa è una cosa importante che scopro adesso per una serie di...
4: Beh, la gente non sa parcheggiare senza passare la radio.
1: È vero. Io non ho mai capito perché questa cosa fosse per la concentrazione.
2: Non lo so.
4: Mia moglie, per esempio, non sa parcheggiare nemmeno con la radio senza radio.
1: C'è altro?
2: Leccarsi il gomito, lo sapete fare?
1: Beh, adesso
2: io
1: questa
2: non so fare,
3: ma il
2: momento.
3: Proprio? Ma
1: il proprio o quello degli altri? Dice Maurizio.
2: No, quello degli altri io lo so. Cioè, no.
1: Io lo so leccare. Perfetto. Abbiamo trovato. Abbiamo sbloccato il nuovo contenuto. Sì.
4: Grazie di averci dato Camilla, ragazzi.
1: Camilla lecca i gomiti della gente, ragazzi.
2: Ma quanto sono buoni i gomiti!
1: Infatti, e tu è da lì che hai scoperto, sei diventata esperta di olio di gomito, vero? Cioè, sai testare proprio tutto.
2: Sì.
1: Va bene, allora ci sono delle note. Vai, Maurizio.
7: Ciao, ragazzi.
5: ragazzi, mi fate sganasciare delle risate. Per rimanere in tema, ecco, vi posso dire che io non riesco a pulirmi dopo aver fatto la cacotta con la sinistra.
4: Ma niente, allora dai, sempre
5: peggio, veramente un casino. Ciao Lorenzo da Quarto Sant'Elmo.
3: C'è un periodo dove si è rotto il braccio.
1: Sempre non si puliva.
2: Sempre e quindi non si puliva mai.
4: No, ha chiamato un assistente.
1: No, io vi prego di non arrivare al verso giusto per pulirsi.
4: No, perché ormai ci siamo già arrivati.
1: Ci siamo arrivati, prego. Il verso giusto per pulirsi,
2: vi
1: Maurizio.
2: Prego di non arrivare.
1: Vai.
2: Ma
3: il verso giusto.
1: Il verso giusto.
4: È questo. Oh.
2: Ragazzi, ma io dico, ma tipo, ma io veramente io mi domando, ma la gente che ascolta in questo momento il programma, ma cambia stazione, ma che deve fare, no?
4: Aiutami, posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Allora,
1: stavo parlando della direzione.
2: Ma che state facendo?
1: Corretta.
4: Non la so. Ah, non del verso.
3: Il verso è questo. Oh. Anche Camilla gli è arrivata.
4: Secondo me,
1: sì, c'è un po' di ritardo nel cervello di Camilla, gli arrivano un po' dopo.
6: Comunque tanti non riescono a pulirsi con la sinistra.
4: Dai,
6: ragazzi.
4: Ma Marco, ma veramente, cioè, allora non è colpa nostra.
1: Ma perché lo scrivono? E questo è il problema, perché lo scrivono?
6: Anche io non riesco a pulirmi con la sinistra.
1: Ho capito.
6: Però in effetti tu ci hai mai provato.
1: Ma no, ma perché devo fare dei tentativi di
2: Beh, ragazzi, io sì, perché io sono mancina.
4: Ma che schifo, Camilla!
2: Ma no!
1: Che schifo, Camilla, che schifo.
2: Mamma,
1: che volgarità.
2: Ma
1: di cosa state parlando? Ma dai, ma che robe orribili che dici? Ma dai,
2: ma
1: veramente.
2: Non ho capito niente.
1: Ma che schifo, ma non ho capito,
2: di cosa
1: ma perché
2: parlate?
1: Entri così a gamba tesa?
4: Di pulirsi.
1: Che schifo.
4: Che
1: schifo.
4: Che schifo. Oh.
1: Allora. Sai che non so come uscire da questa cosa.
4: No, ormai
1: troppo.
2: Ma pulirsi, cioè, nel senso quando ti fai la doccia.
4: No, quando fai la cacca.
2: Ma io non la faccio, quindi che
1: perfetto. Direi che con questa massima.
3: Ma che verso fai?
1: Che verso fai quando pulisci?
2: Quando faccio
1: Pulisco,
2: faccio
1: No! Allora, stiamo parlando di un modo, di un'azione.
4: È il giorno più felice della sua
1: Camilla,
4: vita.
1: È un'azione. Verso si intende una direzione che va dall'apparato riproduttore.
2: Così, da sinistra.
1: Oh, sì, esatto.
4: Sì, così,
1: se
4: così.
1: Tu fai il suono, come fa Jake, allora forse siamo
2: è
1: nel delirio. Tu hai fatto cioè ti rendi conto che hai fatto
2: Ma io pure quando mangio gli spaghetti mi piacciono quelli con le vongole, faccio sempre che buoni.
1: Ma qua stiamo parlando di casca, ragazzi. Vabbè, dai,
2: basta. io uso un verso universale per tutto.
4: Male.
2: Io uso questo verso per qualsiasi cosa.
1: Prego.
2: È sempre
1: È andata.
4: Sì,
1: completamente
4: è andata,
1: Va bene, amici. Grazie per i vostri messaggi, grazie perché veramente hanno arricchito il programma. Ok.
4: Sì, grazie.
1: Adesso cancellate tutto. Man in Black.
4: Ripartiamo da zero.
1: Man in Black, datemi il coso flash. Guardate
2: come
1: tutto.
2: Come si chiamava?
1: Esatto. Lo spara flash. Guardatemi un istante tutti. Boom! Questa è Radio 105 con 105 Take Away. L'appuntamento è alla settimana prossima. Per...
3: No, dai, mettiamo un disco.
1: Mettiamo un disco. Alfa e Gigi D'Alessio.
4: Raga, manca la cifra.
1: Genova e Napoli.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
13: Ah, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
23: Mm-hmm.
22: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
25: 105
26: 105
25: 105 Che storia.
24: Radio 105.
26: Che storia.
27: Sweet.

0: voi tre insieme non potete assolutamente stare.
1: Ha ragione, prof.
0: Voi non capite che dall'altra parte della radio c'è gente che sta lavorando, che sta guidando, che sta facendo cose serie.
1: È vero.
0: E non può schiantarsi da ridere se stai guidando, rischiare di piantarti contro un'altra macchina. Poi vi mando l'audio. Ho preso il muro, fratelli. Dico fermate, fratelli.
1: No.
0: Quindi il lunedì c'è uno, il martedì un altro, il mercoledì un altro, andate a rotazione, ma non ci scassate più la minghia.
2: Ha ragione, posso dire, il prof quando ha ragione ha ragione.
3: Sì,
2: scusi prof, non succederà più, non succederà. Non succederà più che torna alle tre. Vabbè, c'era un'altra nota. Prego.
3: Vabbè, io mi prendo il lunedì allora.
2: Va bene.
4: Ciao Camilla, nessuno cambia stazione, siete troppo forti e ci vuole una risata ogni tanto. Ciao.
2: Grande. Ciao.
3: Grande.
2: Ciao. Nello sforzo di salutare.
5: Attento,
2: un attimo. Attento. Allora, amici, credo siamo arrivati al termine di questa puntata, ma mi piacerebbe, visto che era una puntata completamente dedicata a un argomento scelto da Camilla, se ci puoi fare il riassunto di questa puntata. Prego, Camilla, in chiusura. Grazie.
3: E il riassunto di questa puntata è: ragazzi, date libero sfogo alla vostra arte e sentitevi liberi di
5: fare uscire l'arte,
3: pulirvi con qualsiasi mano voi desideriate, e mangiare gli spaghetti a modo vostro e di usare e utilizzare tutti i bagni che trovate nel vostro cammino.
5: Tromba
3: un
5: di
3: bagno
5: culo,
3: oggi,
2: sanità
3: un bagno
2: di corpo. Chi non è un uomo morto.
3: Risica, non rosica.
2: Perfetto, mescoliamo tutte le cose che si possono dire in un istante. Grazie Jake, grazie Camilla, grazie
5: ciao
2: Maurizio,
5: ragazzos.
2: Grazie Lauretta. Ci ritroviamo domani con 105 Takeaway. Ciao.

Sono le 12:59, 48 secondi per la precisione, su Radio 105. Vai!

0: tutti, siamo pronti per un'altra puntata degli Squizzati di 105, l'unico programma in Europa che mette in palio 2000 euro, quindi dei bei soldini che vi arrivano direttamente nelle vostre tasche e allo stesso tempo cerca di farvi divertire. Saluto Ludovica Frasca, buongiorno Ludovica.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico, buongiorno Rebi.
0: Buongiorno Rebecca Papi, buongiorno.
2: Buongiorno Squizzati Italia.
0: Come state ragazze?
2: Noi stiamo benissimo.
0: Ah sì?
2: La Ludo si è messa anche questo cappellino dei Knicks perché hanno vinto ieri.
1: No, hanno vinto il campionato di NBA, non hanno ancora cominciato, ma quest'anno hanno vinto da 72 che non vincevano.
2: Non ho capito niente.
0: Cosa pensavi di Rebecca? Che
2: no, perché
0: vinto?
2: Gli ho fatto un complimento sul cappellino e ho detto hanno vinto, però pensavo che
1: era tipo ieri. No, hanno vinto l'ultimo campionato, l'hanno vinto contro gli Spurs.
0: Ah, bene.
2: Bravi ugualmente.
0: Certo, facciamo comunque i complimenti. Allora, ragazze, come sempre dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo e quindi partiamo dalle notizie che vi hanno colpito. Sentiamo un po', quali sono le notizie che vi hanno colpito?
2: Vai, prima notizia, parliamo di ragazzi. Ah. Una bella notizia arriva dal Sole 24 Ore.
0: Aspetta, ferma, ma perché tu leggi il Sole 24 Ore?
2: Perché no?
0: Veramente?
2: Tu leggi... No, anzi, leggo la Luna 24 Ore pure.
0: Appunto, tu leggi la Luna, non il Sole. Vabbè, dai, sentiamo
2: allora,
0: la notizia.
2: Gli studenti italiani stanno migliorando in scienza, letteratura e matematica.
0: I nostri
2: 15enni hanno ottenuto risultati superiori alla media internazionale, con progressi super importanti. Abbiamo superato paesi come Francia, Germania, Stati Uniti e Svezia. E quindi per festeggiare questa notizia vorrei dedicare questa puntata ai ragazzi.
0: Bene. Quindi ormai per gli italiani possiamo dire che la scuola è un gioco da ragazzi. Questo vuol dire? Ho fatto la battuta, Senti, ma Rebby, ma tu quando andavi a scuola, no? Abbiamo detto, forse ieri abbiamo detto che ti sei laureata in America, insomma, con Loud. Brava,
2: con
0: una bella secchia, No, qual era la materia che invece ti rimaneva più ostica, più difficile da studiare?
2: Allora, più difficile era la matematica. Non sono brava con la matematica,
0: no.
2: E invece quella più facile è l'ora del pranzo.
0: ho detto materia che poi non mangi, stai sempre a dieta. Invece a me, ad esempio, una materia che proprio non riuscivo, io ho fatto il classico, era il greco. Proprio il greco era la base di chi frequenta, diciamo così, il liceo classico,
1: sì.
0: Però il latino mi piaceva di più. Allora andiamo da Ludovica, qual è la materia sulla quale vorresti giocare oggi?
1: Vorrei giocare sulle tradizioni, perché c'è una tradizione molto importante in questo paese che sta andando un po' scemando,
0: cioè?
1: Che è Miss Italia. È una tradizione italiana importante perché dava vetrina a queste belle ragazze e poi insomma negli anni sono diventate, alcune di loro sono diventate anche importanti, attrici importanti. Personaggi dello spettacolo importanti, Sofia Loren, Stefania Sandrelli, Gina Lollobrigida, Miriam Leone, alcune non avevano neanche vinto, per dire. Adesso ovviamente con l'internet che diventa una vetrina permanente per le ragazze, questa tradizione sta un po' scemando.
0: Allora, diciamo che visto che sta scemando, più che Miss Italia mi sallappa questa situazione. Però io sono un fan di Miss Italia.
1: Anch'io.
0: Perché secondo me, se fatto bene, è un concorso, se la donna viene messa ovviamente nelle giuste condizioni di partecipare, non soltanto perché è bella ma anche perché trasmette qualcosa, Miss Italia secondo me è giusta. Forse qualcuno l'ha criticata perché si dava troppa importanza all'aspetto estetico, anche se poi hanno aggiunto interviste, cose, però si dava troppa importanza all'aspetto estetico. Invece, come dimostra il fatto che per esempio una come Sofia Loren, facciamo un esempio, Amanda Sandrelli, non abbiano vinto e in qualche modo siano diventate famose, vuol dire, Gina Lollobrigida ad esempio, vuol dire che invece si dà importanza anche a qualcosa in più. Cioè, oltre alla bellezza c'è anche qualcosa.
1: Infatti,
0: in più.
1: Tu mi hai assunto qua e io ero diventata Miss Cinema. Pensate, e sono qua che parlo con te.
0: Miss Cinema! Miss Cinema!
1: Hai capito?
0: Non lo sapevo, sei di
1: me.
0: Ma sono contento. Allora, ragazzi, siamo pronte per questa puntata. Posso scegliere l'argomento?
1: Vai.
0: Allora, Miss Italia mi sembra scontato, bellissimo, eccetera. Però facciamo un argomento sui ragazzi.
1: Ci piace.
0: Vi va bene, ragazzi?
2: Bello. Sì. Sì.
0: Allora, ragazzi, puntata di oggi, abbiamo una bella canzone. Chi la lancia?
1: La lancio io. Lei è Miley Cyrus ed è Bass Persuades. E ci sentiamo e vediamo tra poco. Let's go.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Siamo i vostri squizzati di 105, sempre in direttissima. Qui sono le 13.08 e oggi si gioca con il tema ragazzi. Bel tema oggi.
1: Sì, ragazzi, è un bel tema. Tra l'altro, ragazzi, mi avete scritto al 342 41 15 105 che Ludovica, non lo sapevo, oltre a essere stata Miss Cinema, anche Miss Campania nel 2012, vedi?
2: Sono partita da là.
1: Hai capito. Tu, Rebecca, che Miss sei stata? Miss Miss niente. Mi scappa la pipì forse,
0: esatto.
1: Vedi come ride. Va bene, ragazzi, allora noi siamo pronti per giocare. Dobbiamo scoprire chi sono i primi due concorrenti di oggi. Chi si salva va direttamente alla semifinale. Allora andrei con la sigletta dello squizzino.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Allora abbiamo Carmine, 35 anni, vive a Biassono, Monza e Brianza, fa l'architetto, è sposato con 5 splendidi figli, ha giocato al rugby per tanti anni, adesso è fermo e dice: io punto ad arrivare fino in fondo.
1: Ciao Carmine, buongiorno.
4: Ciao Enrico, ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Come stai Carmine?
4: Molto bene, grazie, voi?
1: Noi benissimo, no? Benissimo. Poi soprattutto quando sentiamo che siete squizzati come noi e volete partecipare, siamo anche contenti. Senti, hai 5 figli, hai 35 anni, vuol dire che ti sei fermato un attimo, sei sperminator proprio.
4: Mai fermato, mai. Dai 27 in su.
1: Ammazza, wow. Come gli dai, oh, non, televisione non la guardi mai, niente, proprio non...
4: No, quando c'è Sarabanda lo guardo.
1: grande Carmine. Senti, hai finito con 5 figli oppure vuoi andare avanti? Fammi capire, stai ancora nella fase...
4: Magari ci sentiamo l'anno prossimo e te lo dico.
1: Mi piace questa cosa. Senti Carmine, il tema di oggi è ragazzi, che voglio dire, va bene come tema. Come si dice giovane in inglese? Si dice young o sbarbatello?
4: Young.
1: Bene Carmine, chi lo sfida?
0: A sfidare Carmine abbiamo Diego, 48 anni, vive a Castiglione d'Adda, lavora in magazzino, sposato con 2 figli e dice: siccome devo regalare il motorino a mio figlio, se dovessi vincere posso dire che gliel'ha regalato papi.
1: Ciao Diego.
5: Ciao.
1: Senti,
5: ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Ciao. Eccomi, ti salutano anche Rebecca e Ludovica. Senti, io sono un po', come dire, contrariato da questo fatto del motorino. L'unica cosa che ho vietato a mio figlio, cioè le due ruote, proprio per me sono pericolose, quindi magari regalargli un'altra cosa, non di dire che gli ho regalato il motorino, se dovessi vincere.
5: La bicicletta ce l'ha già, la bicicletta, no, anche la mamma è contraria però.
1: Ma anch'io, guarda, io lo so che mia figlia è qua, lo sa benissimo, no? Ho detto, potete chiedere qualsiasi cosa, ma non le due ruote, cioè
0: bravo.
1: Proprio... Vero Rebecca, tu sei testimone di questo,
0: sì,
1: anche mio figlio
0: sì.
1: Ha insistito tanto, ci ha provato per un anno, poi ci ha riprovato un altro anno e anche se sono maggiorenni tutti e due c'è proprio il divieto delle due ruote a casa nostra, quindi non so se può servirti,
0: è vero, sì.
1: Se può servirti come consiglio.
5: È pericoloso, ma alla fine i suoi amici ce l'hanno.
1: Ho capito, un problema degli amici. Certo che se poi dici lui va dietro agli amici è lo stesso pericolo. Vabbè, comunque decidi a questo punto, Diego. Io ti faccio la domanda per quanto riguarda lo squizzino. Come si salutano i ragazzi? Ciao bro! Oppure ciao brum brum!
5: Ciao bro!
1: Ok. E abbiamo Diego contro Carmine. Noi andiamo al Mi manca la parola.
6: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Allora, attenzione. Si fermano le canzoni, ok? Dovete dirmi o cantare la parola. Ogni parola giusta, un punto. Parola sbagliata, punto all'avversario. E si arriva a 5. Chi vince va direttamente in semifinale. Carmine, ci sei?
4: Ci sono.
1: Ricordiamo Carmine, 35 anni, architetto. Diego, 48 anni, lavora in magazzino. Partiamo con Carmine. E per te abbiamo i pinguini tattici nucleari.
9: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano a...
4: al mare.
1: Oh,
9: bravo. Ti dedico le autostrade che
1: bravo
9: portano
1: Carmine. Diego, wannabe. Balorda nostalgia. Tornaga!

0: sul divano.
1: Bravo! Uno pari. Andiamo da Carmine. Allora, Carmine, per te abbiamo
2: Achille Lauro, non te sbaglia.
3: Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscianti.
0: Giovani!
1: Bravo!
3: Per sempre noi incoscianti.
1: Carmine va a 2 di Eco ad 1. Andiamo ai Maneskin di Eco. 20 anni.
4: C'ho 20 anni. Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto.
1: Soltanto? Soltanto denaro.
4: No. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro.
1: Carmine, vai a 3. Carmine, per te abbiamo invece Alfa. Vai!
5: Sei luce la mattina. La mia serotonina. Mi fa alzare.
1: Mi fai alzare
0: l'autostima.
1: Bravo!
5: Mi fai alzare l'autostima.
1: Me gusta tutto. Guarda, Diego, ascoltami. Se sbagli, dai il punto a Carmine. Carmine va in semifinale. Però abbiamo gli 8-3 che ti dicono che hai fatto uno strano percorso fin qui. Vai.

0: Riflettere.
1: Bravo!
2: Guardandola riflettere.
1: Termine, se indovini la prossima parola va in semifinale, visto che Diego ha recuperato un secondo punto, e per te abbiamo una canzone di Anna, 30 gradi, vai!

0: Dai.
1: 30 gradi?
0: No! Simpaticissima!
1: Abbronzatissima! Non la conosco!
0: Diego, se indovini la prossima vai a 4, se sbagli dai a Carmine il suo quinto punto.

0: Diego.
1: Allora, cioè, guarda, c'è un demanding di questo cartonato incredibile. Vediamo di produrlo subito.
2: Ne dobbiamo ordinare altri.
1: Sì, dobbiamo ordinarne altri.
0: Vabbè, vi arriverà un cartonato. Va. Diego, attenzione, mettilo in casa.
3: Sì.
0: Va bene?
3: Sì, sicuramente.
0: Ciao Diego, noi andiamo in pubblicità.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 € e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 €,
16: ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
20: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
21: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No.

0: Bentrovati a tutti, state ascoltando i vostri squizzati di 105, siamo in diretta, sono le 13.20 e parliamo di ragazzi.
1: Sì, un tema che in qualche modo potrebbe permettere a chi ci segue di vincere, perché non è così difficile, ci sono così notizie che riguardano i ragazzi, ci sono curiosità, insomma, ci possiamo riuscire, da oggi ci possiamo riuscire. Allora, abbiamo Carmine che ha già superato la prima manche ed è in semifinale. Carmine, abbiamo detto, 35 anni ed è un architetto, 5 figli, quindi si è dato da fare dall'inizio. Vediamo chi lo sfida con lo squizzino. Vai!
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Ovviamente chi vince questa manche sfiderà Carmine.
3: Bene, abbiamo Daniela, 59 anni, vive a Riccione, fa la parrucchiera, sposata con 2 figli e è anche diventata nonna. Fa l'uncinetto da 30 anni e dice che ci ascolta sempre con suo nipote Samuele.
1: Ehi, Daniela, buongiorno.
4: Buongiorno, ma non è che sono su scherzi a parte qua.
1: No, è vero, sei qua, guarda, sei proprio... Sei proprio in mano all'arte qua, in mano agli squizzati, Daniela. Ma già sei nonna a 59 anni, che bello. Ti puoi godere i nipotini o nipotino?
4: Il nipotino, Samuele.
1: Ah, Samuele, si chiama come mio papà, anzi lo saluto, mio papà Samuele, quindi...
3: Ciao, no.
1: quanti anni ha Samuele?
4: 10 anni.
1: Ah, 10 anni. Quindi sei nonna da, da parecchio, da 10 anni.
4: Da quando avevo 50 anni.
0: Bene. Che bello.
1: Ti diverti con lui?
4: Molto.
1: E cosa fai?
4: È mio terzo figlio, dai.
1: Cioè, quando per esempio i genitori escono, tu vai là e fai la babysitter? Fai questo?
4: Sì.
1: Ah, ti piace? Sì. Ti piace? Anche Rebecca, quando era piccola, mandavamo i nonni a fargli da babysitter e non che voleva fortuna. Che uscissimo, esatto. urlava. No, dove andate, vero? Senti, Daniela, oggi il tema è ragazzi, quindi vedo che è un tema che ti può piacere. Mi devi dire, quando si diventa maggiorenni, a 18 anni o a 16 anni?
4: A 18!
1: Brava Daniela, chi lo sfida?
0: Allora, a sfidare Daniela abbiamo Giuseppe, a 29 anni, vive in Sicilia, a Siracusa, ha una ditta, vende materiale edile, è single da 2 mesetti, mannaggia, ama la pesca subacquea, ascolta tanto rap italiano e dice: sono uno squizzato come voi perché squizzo buon umore da tutti i pori.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno!
5: Ciao, buongiorno, ciao a tutti! Ciao.
1: Bene, bene, quindi squizzatissimo?
5: Abbastanza, 8 su 10.
1: Ma sei singolo, ha detto Ludovica, da 2 mesi?
5: Due mesi.
1: E come mai sei stato lasciato o hai lasciato?
5: È stata una scelta condivisa, dai, mettiamola così.
1: Mettiamola così.
3: Ma non è mai condivisa, Giuseppe, qualcosa non torna.
1: Parla con Rebecca, va, spiegagliela a lei, va. Spiegaglielo, perché non ci crede.
5: No, cambiamo discorso, parliamo di te allora.
1: No, di Rebecca, lascia perdere.
3: Lasciamo stare.
1: Invece Ludovica ci crede che è stata condivisa, vero Ludovica? Tu ci credi?
0: Ma se magari erano 2 persone mature, probabilmente hanno condiviso questa cosa. Però effettivamente no. Io considero quello che ha detto Rebecca.
3: Wow.
0: Non è mai condivisa.
1: Infatti,
0: qualcuno inizia a vacillare prima dell'altro, sempre.
1: Comunque, Giuseppe, non ti preoccupare perché c'è sempre di meglio in giro. Tranquillo, Giuseppe, non ti buttare giù. Ti faccio una domanda.
5: Vabbè.
1: Come si chiama di nome il giovane pilota Antonelli? Kimi! Oh minchi quanto corre!
5: Kimi!
1: Bravo! Allora ragazzi, abbiamo Daniela che sfida Giuseppe e noi siamo pronti per giocare al prossimo gioco ed è Indovina chi o cosa.
6: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
7: Chi sarà?
6: Cosa sarà?
7: Cosa sarà?
6: Indovina chi o cosa.
1: Bene bene, vi dico degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlando, il tema è giovani. Allora, Daniela, sei pronta?
4: Sì.
1: Di cosa parlo, mi devi dire? Personaggio sì. Popolare. Tema giovani,
4: Miguel Bosé.
1: No, però ho detto cosa. Però va bene, te sei buttata, ci sta. Ok, andiamo da Giuseppe. Social. Di chi parla? No. Non è proprio un nome, ma è un'altra cosa. Andiamo da Daniela. Daniela. Follower.
4: Ce ne sono tanti.
1: E chi? Chi è? Niente. Niente.
4: Niente.
1: Non ti viene. Giuseppe, influenzare.
5: L'influencer.
1: L'influencer. Un punto a Giuseppe. E andiamo avanti. Adesso mi dovete dire di cosa parlo. Allora, non è difficile, eh? Giuseppe, attenzione. Dita. Dita. Dai.
5: Batti 5.
1: No. Andiamo da Daniela. Lettere. Dai.
4: Niente.
1: Torniamo da Giuseppe. Numeri.
5: La tastiera.
1: La tastiera, sì.
4: Wow. Vai da Dio con me,
1: Giuseppe. Daniela, c'è una vita facile. Grande Daniela. Daniela, da qui me lo recuperi. Ti posso dire che qua lo recuperi? Guarda, ti dico subito. Mi devi dire di chi parlo. Non è un nome, non è un nome. Altro non posso dire, qua mi guardano malissimo. Allora, libri.
4: Tigri.
1: Tigri. Come tigri?
4: No, Daniela, ho capito tigri.
1: Ma come le tigri? I libri? Vabbè, niente. Giuseppe, aula. Di chi parlo?
5: Lo studente.
1: Lo studente, sì, 3-0. E quindi si qualifica Giuseppe.
0: Grande, allora, Giuseppe.
1: Giuseppe, bravo, ti sono molto simpatico.
4: Grande,
1: però
4: Giuseppe,
1: devo fare...
4: dai, che vinci.
5: Grazie.
1: Devo fare i complimenti a Daniela perché, guarda, sei veramente simpatica. Cioè, proprio, proprio simpatica, Daniela. Non era la tua materia.
4: Grazie.
1: No, oggi non era la tua,
4: infatti,
1: materia. Perché
4: forse
1: non era...
4: sui nonni era da fare.
1: Sugli anni, no, ma sei giovanissimo, 59
4: sui,
1: anni.
4: No, sui nonni. Sui,
1: sui nonni.
4: Nonni.
1: È vero, ah, l'abbiamo mai fatta una puntata sui nonni? Uzi, l'abbiamo mai fatta?
7: No, però. No, la mamma la faremo.
1: Vero, dobbiamo farla. La puntata sui nonni non è male, potrebbe essere carina. Quindi non potrai più partecipare, però almeno l'ascolterai e te la dedichiamo.
4: Ascolto, sì.
1: No, te la dedichiamo, capito?
4: Mi voglio bene, siete la mia compagnia durante il giorno.
1: Grazie,
4: quando...
1: è il complimento più bello che si può ricevere quando si fa un programma radiofonico ma anche televisivo. Quindi grazie Daniela per aver partecipato. Allora ragazze, dobbiamo lanciare un bel brano di J-Ax, eh?
3: J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.
1: Bene,

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax. Siamo tornati, siamo gli squizzati di 105, siamo in diretta e stiamo giocando con un tema giovane, i ragazzi.
1: Allora, abbiamo Carmine contro Giuseppe per il prossimo gioco. Carmine, sei in linea? Carmine?
2: Sono in linea.
1: Allora, Carmine, 35 anni, sposato, 5 splendidi figli, sei un architetto. Mentre dall'altra parte abbiamo Giuseppe. Giuseppe, ci sei?
3: Ci sono.
1: Allora, da Siracusa, hai una ditta, vendi materiale edile, sei single da 2 mesetti. Allora ragazzi, qui parliamo di Mosek, come siamo messi con la Mosek?
3: Bene, bene, dai.
1: Ma non l'ho mai domandato, lo domando sempre poco. Carmine, qual è il tuo cantante o gruppo preferito?
2: L'articolo 31.
1: Ah, bene, bene. Giuseppe, invece te?
3: Achille Lauro.
1: Achille Lauro. Rebecca, qual è il tuo cantante gruppo preferito?
4: Dipende dalla giornata. Oggi Don Toliver.
1: Oggi sì, perché sennò ieri chi ero?
4: Non, per sapere. Non lo so, ieri Rihanna.
1: Ieri Rihanna, domani non si sa.
4: Esatto, ogni giorno cambia.
1: Cioè ragazzi, tale padre e tale figlia. Cioè è venuta proprio spizzata come me. Invece Ludovica, qual è il tuo cantante preferito o gruppo?
0: Baglioni, Concato, Battiato, questi qua.
1: Tutti coato, cioè Battiato.
4: Antiquariato pure.
0: Antiquariato, brava. C'è un po' grandi artisti.
1: Grandi artisti. C'è un po' d'antiquariato sotto, però sono tutte icone della musica. Allora ragazzi, ascoltiamo queste canzoni, ogni titolo esatto un punto, titolo sbagliato punto all'avversario, chi arriva a 5 va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Allora, sono tutte canzoni, ora vediamo l'età perché Carmine ne ha 35 e Giuseppe 29, sono tutte canzoni cantate da ragazzi, quindi da giovanissimi, ok? La prima, Carmine, Jay-Z e Mr. Hudson. Let's dance in style. Let's dance for a while.
2: Heaven can wait. Non lo so, passo.
1: Quella che fa Forever Young. Forever Young.
0: I wanna be forever young. L'inno di Enrico. Do you really want to live forever?
1: Forever. Never. Hai capito come cantano? Hai capito? Bene, brave, brave. Allora, hai dato il punto, Carmine, a Giuseppe. Giuseppe, fan, sì. Vai! Dai!
3: We are young.
1: Bravo! Sì, che pezzo! Due punti a Giuseppe, andiamo da Carmine. Carmine, Snoop Dogg per te. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what. Dai!
2: Non lo so.
1: Young, Wild and Free. So what? We don't sleep. We're just having fun. Giuseppe va a 3. Giuseppe, Benson Boone. But I like it anyway.
3: Cause I think I'm getting closer. Magical Magic, Magical.
1: Esatto, esatto, esatto. Giuseppe, stai andando come un treno, devi partecipare a Sarabanda, Proprio un treno,
3: va
1: tra
3: bene,
1: un treno.
3: Va bene, promesso.
1: Carmine, Carmine.
2: Eccomi.
1: E qua tu mi devi recuperare almeno un punto.
2: Dai, proviamoci.
1: E come faccio per darti una mano? Ti voglio aiutare, mannaggia, come faccio? Ti piace Billie Eilish?
2: No.
1: Che faccio? Me la cambio, mannaggia la miseria, come faccio? Vabbè, se non ti piace, però Billie Eilish... Mannaggia la miseria, come posso dire? A una volta ho sentito dire... Ma così, la prendo alla larga, vediamo un indizio... Che c'erano delle persone che per fare i complimenti, che ne so, una bella ragazza, tipo facciamo un esempio come Ludovica che ha gli occhi chiari, uno diceva, sai che hai degli occhi belli come due laghetti, quindi, capito, pensava all'acqua chiara, capisci? Dimmi che hai capito, Carmine, perché più di questo, hai capito?
2: Dai, proviamoci, forse sì.
1: E quindi parliamo di due cose che matchano. Gli occhi e mare. Billie Eilish, occhi e mare. Oh,
2: Ocean Eagles.
1: Bravo! Genio. Ma come hai fatto? Senti che brano, senti che brano. Voce Billie Eilish, hai guadagnato un punto. Giuseppe,
2: dai,
1: per par condicio, do la mano anche a te. Se indovini, tu vai allo squizzone. Ok?
2: Sì.
1: Allora, questo è un brano di Sabrina Carpenter. Ti piace?
5: Oh, I leave quite an impression.
3: Taste.
1: Taste, sì! Perché è partita dalla regia la canzone Taste, perché ovviamente sapevo non l'avessi indovinata, l'avresti indovinata e l'hai indovinata. E Giuseppe va lo squizzone.
0: Fenomeno!
4: Bravissimo!
0: Carmine, ci dispiace.
1: Carmine!
2: Adesso niente, dai. Ci siamo divertiti.
1: Esatto. Carmine, ma che succede, Carmine?
2: Le canzoni straniere male male.
1: Mannaggia, sull'italiano andavi meglio.
2: Come, scusami?
1: Sulle italiane saresti andato meglio, dici?
2: Sì, sì, molto meglio.
1: E vabbè, allora, niente, non puoi nemmeno riprovarci, perché mi pare che una volta che si partecipa non ci si può riprovare. Però seguici, continua a seguirci, eh?
2: Sempre.
1: Va bene, ciao Carmine.
2: Ciao.
1: Giuseppe, tu sei in linea?
3: Certo.
1: Allora Giuseppe, intanto complimenti. Ora ti devi concentrare, perché tra poco, prima ci ascoltiamo una bella canzone di Madonna, che adesso la lanceranno molto bene le mie girls. Noi torniamo e tu giochi allo squizzone, dove ci sono 2000 euro.
3: Yeah.
1: Ma sei timido? Ma sei timido, Giuseppe?
3: Giuseppe. Ma quale timido, Enrico? Ma di che stai parlando?
1: No, perché è stato uè. Sei timido?
3: Vabbè, che devo dire? Qualcosa devo dire. Un po' di rumore.
1: Di qualcosa, perché qui c'hanno le due girls che si sono interessate. Siccome hai detto che sei single, io vedo che ti stanno seguendo, non so. Ragazzi, volete fare qualche domanda?
3: Non mi interessano, ti ringrazio.
1: In che senso?
0: Io sono fidanzata, quindi figurati. Ma secondo me anche Rebecca è contenta così.
1: Giuseppe!
3: Sì, vabbè, dai, mi interessano, avanti.
0: Ma dai, se Giuseppe stiamo scherzando, eh.
1: Giuseppe, ti
3: anch'io sto scherzando.
1: Giuseppe, che c'è, la tua ex che è venuta lì ti sta guardando per caso, hai paura?
3: Vabbè, la devo fare ingelosire, no?
1: Tu la vuoi fare ingelosire? Giuseppe, quante ne sai. Sentiamoci questa canzone e poi torniamo con lo squizzone. Ragazze, chi la lancia?
0: La lancio io, è un'artista pazzesca e lei è Madonna, è danceteria. E tra l'altro, prima ho detto, volevo rettificare questa cosa, ho detto che mi piacciono solo questi artisti un po',
1: no,
0: insomma,
1: no, lo so.
0: Del passato, italiani. Invece mi piacciono anche artiste pazzesche come lei. Madonna, danceteria, e torniamo tra poco.
1: Anche lei preistoria.

0: Dance Enteria, sempre in diretta qui su Radio 105. Noi siamo i vostri squizzati di 105, sono le 13.42. E oggi siamo arrivati al momento finale.
1: Eh sì, peccato. Siamo arrivati allo squizzone, ragazzi, e ci è arrivato un grande concorrente, che è Giuseppe, che ha 29 anni e che vive in Sicilia, Siracusa. Una ditta vende materiale edile ed è single da 2 mesi. Abbiamo detto, lui ama la pesca subacquea, ascolta tanto rap italiano e ci ha scritto: sono uno squizzato perché squizzo buon umore da tutti i pori. E quindi, caro il mio Giuseppe, sei pronto per lo squizzone?
2: Sì, sono pronto, lo sono.
1: Allora andiamo con la sigla.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
4: 2000 euro.
3: Riuscirà a portarseli a casa?
4: Riuscirà a portarseli a casa.
3: Scoprilo adesso.
4: Scoprilo adesso.
3: Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Allora, Giuseppe, qui devi veramente superare te stesso, Io ti posso dare 2000 euro, però tu ti devi comportare bene. Mi devi dare 5 risposte esatte in 60 secondi di tempo.
2: Ok.
1: Tu hai 29 anni e quindi sei un ragazzo e quindi il tema di oggi è proprio tuo.
2: Sì, speriamo.
1: Buttati un po' su però, Sei troppo... Dove ti trovi in questo momento? Ti sento un po' emozionato. Dove ti trovi?
2: A casa sono.
1: Ma sei da solo?
2: Sì.
1: Dimmi una cosa, ma cosa fai nella tua ditta che vende i materiali? Fai, cioè, proprio vendita oppure
2: allora,
1: ti occupi dell'amministrazione?
2: Realtà, mettiamo più che altro autobloccanti, quindi se vuoi sponsorizzarmi...
1: Ti sta sponsorizzando?
2: Sponsorizzarmi, sì, autobloccanti, pavimentazione per esterni.
1: Ah, vedi, magari chi ti sta seguendo in questo momento, Siracusa e dintorni, in Sicilia, magari...
2: Sì, Solarino, Floridia...
1: Ah, ecco... Stiamo facendo il marchettone, tu dici? Ti sto aiutando
2: nel
1: marchettone?
2: Ormai che ci siamo, sì.
1: Ma io lo faccio volentieri, anche per i nostri concorrenti, per i nostri ascoltatori, farei qualsiasi cosa. Ora,
2: grazie,
1: ricorda bene le regole, ricorda bene questo, che è anche un consiglio che ti do. Quando non le sai le risposte, skippa, ok?
2: Ok. Sì.
1: Perché io devo leggere la domanda mentre scorre il tempo. Posso essere veloce, però le domande sono mischiate, quelle difficili con quelle più facili, ok?
2: Va bene, sì.
1: Bene. Quando sei pronto, io vado.
2: Sono pronto.
1: Tempo. Chi canta Un ragazzo incontra una ragazza la notte poi non passa?
2: I The Colors.
1: Esatto. Com'è la Matilda del film con la trincia bue?
2: Passo.
1: Chi è l'idolo dei giovani Jonathan Boschetti?
2: Sfera Ebbasta.
1: Stop. Allora, hai dato 2 risposte esatte. Bravo. Matilda del film con la trincia bue, mitica Matilda, sei mitica. Forse un po' più di velocità nello skippare, ma hai comunque consumato pochi secondi perché ne hai ancora 43, hai dato 2 risposte esatte, ce la puoi fare. Ci sei?
2: Sì.
1: Tempo. Come si chiama l'attrice che interpreta 11 in Stranger Things?
2: Passo.
1: Come si chiama il liceo della serie I Liceali?
2: Passo.
1: Stop. Allora, nessuna delle due è stata da te indovinata, l'hai skippata velocemente, bravo. Allora, l'attrice che interpreta 11 in Stranger Things è Millie Bobby Brown. Non lo sapevi proprio questo, eh?
2: No.
1: E invece, il liceo della serie I Liceali, che è una serie un po' di qualche tempo fa, è il liceo Colonna, che è ambientato nel... Beh, un liceo di Roma, dai, inutile che ti sto a spiegare. Comunque, hai ancora 34 secondi di tempo, 2 risposte esatte. Attenzione. Vado?
2: Vai.
1: Come si chiama la scuola di magia di Harry Potter? In Harry Potter.
2: Hogwarts.
1: Esatto. Di che anno è il film L'attimo fuggente?
2: 95.
1: No, stop, 1989. 3 risposte esatte, 25 secondi, ce la puoi fare. Allora, c'è tutto il tempo necessario per recuperare,
2: Sì.
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Come si chiama il professore della casa di carta?
2: Passo, non
1: in quale film dell'85 un gruppo di ragazzi si mette alla ricerca di un tesoro trovando una mappa in soffitta?
2: Goonies.
1: Con quale serie televisiva è nota l'abbreviazione OBX?
2: Pazzo.
1: Stop. Allora, bravo, quattro risposte esatte. Goonies. Esatto. La serie televisiva nota con l'abbreviazione OBX è Other Banks. Mentre il professore della casa di carta, parliamo di ragazzi, quindi il professore in tema, no? Il professore insegna ai ragazzi, in quel caso insegnava altro, non delle materie, come dire, come storia, geografia, ma insegnava a rubare, Sergio Marchigna. Ora, hai 8 secondi per darmi una risposta. Ce la puoi fare?
2: Spero.
1: In quale film Winona Ryder interpreta il ruolo di Susanna Kaisen?
2: Passo.
1: Stop. Ragazze interrotte. Attenzione. 4 secondi. Una risposta, vinci 2000 euro. In quale romanzo la coppia Jesse e Jason diventano l'ossessione di Rachel?
2: Twilight.
1: Allora, tu hai detto Twilight. Perché?
2: Mi ricordavo, sono i bambini, no, non si chiama Robert Pattinson.
1: Tu ti ricordi Jesse e Jason che diventano l'ossessione di Rachel? Sei sicuro?
2: Non sono sicuro, però mi fai sperare con questa attesa.
1: Sai che mi dispiace, perché in realtà hai proprio confuso, ed è la ragazza del treno. Hai capito?
2: Ho capito.
1: Ah. Mannaggia. Quella dopo, sai quale sarebbe stata? Chi interpreta Spider-Man negli ultimi film della Marvel?
2: Tom Holland.
1: Bravo. Avresti vinto 2000 euro, dovevi skippare più velocemente forse una di quelle che ti ho fatto in precedenza, ma anche questa, vabbè, ti sei buttato ovviamente, però vedi, ti bastavano 3 secondi in più forse, anche 2 secondi in più e avresti vinto i 2000 euro. Mi dispiace molto, salutiamola allora. Ciao Giuseppe!
0: Ciao Giuseppe!
2: Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao a tutti.
5: Ciao, a presto, bravissimo.
1: Che
5: ciao.
1: Peccato, che facciamo ragazzi? Andiamo in pubblicità?
0: Yes. Pubblicità.
1: Pubblicità. 105.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet,
2: convenienza nostra. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto!
22: Piacere, Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief!
27: Un solo spray!
26: Chief!
27: E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Radio 105. Proud to be different. Cosa so?

0: Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari.
1: Sì ragazzi, che siamo mix. Arrivati alla fine anche di questa puntata. Siamo velocissimi perché sono le 13.59. Dobbiamo dare la linea allo Zodi 105, il nostro programma preferito. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio Ludovica Frasca.
0: Ciao a tutti, grazie mille, grazie Enrico, grazie Rebi,
1: la nostra miss. E poi ringrazio anche Rebecca Papi.
2: Grazie, grazie Squizzati d'Italia.
1: Grazie ragazzi, mi fate sempre divertire, mi tenete compagnia e tenete compagnia a tutti i nostri ascoltatori. A domani alle 13 puntuali. Ciao Squizzati.
2: Ciao
1: a
2: domani.
3: Ma porca troia.
4: Sono quasi le 14. È quasi il momento di ricominciare il programma.
3: E come ti chiami tu?
4: Aspetta che non mi ricordo.
3: Dai.
5: Ma chi sei tu?
3: Lui, hai visto? È un altro.
5: Non sei la persona di ieri.
3: Ieri sera abbiamo cenato con
5: lo zio. E c'era lui.
3: Con lo zio Linus. No, ieri... no, non era già lui.
4: No, c'era già l'avatar.
3: Sì, perché Linus l'ha cambiato.
5: No, però effettivamente
3: lui probabilmente è arrivato prima di me.
5: Sì. No, lui è arrivato bellissimo.
3: No, beh,
5: bello. Già bello. Oggi è una merda.
3: Sì.
4: Radioso.
3: In effetti
4: beh,
3: sì.
4: Mi sono segato fino alle 3:05.
3: Pensando a chi? A Linus?
4: Beh, ovvio, cazzo. È un uomo di una bellezza lancinante.
3: Assolutamente.
4: Con l'occhio azzurro.
5: Che faccia interiore.
3: È proprio. Va bene, parliamo dopo la sigla. Comunque,
4: sì.
3: Ragazzi, io stamattina ho subito una violenza. Sono stato letteralmente stuprato da mia moglie e dal dottore, da Alex.
5: Avete fatto in tre.
3: Ve lo dico dopo la sigla.
4: Va bene.
3: Sono le due.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
7: In questa puntata ci saranno altri cambiamenti. In regia, come ieri, ci sarà Antonio Summa.
3: Purtroppo,
7: e al posto della chicca, perché ha perso il treno, ci sarà Lucilla.
3: Non è vero.
7: Ma ora
5: ma
7: andiamo
5: Marzullo,
7: con la presigla.
6: Ciao, ascoltatore dello Zoo. Poco prima che partisse la sigla, cosa stavi facendo? Ascoltavi un'altra radio?
3: No.
6: Scrivicelo immediatamente al 342 41 15 105. E poi salutiamo Wendy, che questo weekend è riuscito finalmente a farsi una nana.
3: Sì?
6: Lo vedo. Lo vedete?
5: Sì.
6: È quello di fianco a Mazzoli, esattamente alla sua sinistra.
5: Eccomi.
3: Allora qua.
6: Fabio, ma lo sapevi che sembri un tiragraffi dei gatti? Sì, quelli che vendono nei negozi di animali. E poi saluto Paolo Nois, che da quando ha creato Zotify, quando lo incontri nei corridoi e lo saluti o gli chiedi qualcosa o anche quando arriva al benzinaio per fare il pieno, dice solo e sempre la stessa parola: Zotify. E infine
3: mamma,
6: la Gioconda italiana. Mazzoli, tu scherzi, ma sembri proprio la Monna Lisa.
3: Andate a
6: guarda
3: fare
6: che
3: culo.
6: Questo è solo un complimento.
3: Certo.
6: Dai, vabbè. Adesso dentro le pance,
3: sì.
6: Fuori coi culi,
3: yeah.
6: E iniziamo.
3: Oia,
5: ma che posizione è?
4: Meglio del tiragraffi.
3: Che c'è Gigi?

0: troppo
1: cosa ti abbiamo regalato, bastardo di merda. Madonna mia. Noi siamo
2: lo Zoo. Lo Zoo di 105, yeah. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno. Ma cosa ti abbiamo regalato, Antonio Somma? Ma tu ti rendi conto che fino a ieri facevi il salumiere a Canicattì e adesso sei a far la regia al programma più bello del mondo?
3: Masturbavi i tacchini.
1: Mamma mia, sì, sì. Mamma mia.
4: Guarda come sorride.
1: Sì, sì, è felice, felice.
5: No, perché è bello vedere queste quattro barbe tutte tinte.
1: Porca troia, adesso no, io strappo il filo della cuffia e ti sgozzo.
3: Sei una tana per falene, rompi anche il pollo. Sei una calamita per gli schiaffi.
1: Vabbè, buongiorno a tutti. Allora, io stamattina ovviamente mi sono svegliato col telefono pieno di messaggi di gente: oddio, cosa è successo? Madonna, ma non possiamo andare a mangiare con un collega?
3: Un amico fraterno.
1: Un vero amico.
3: Una persona comprensiva.
5: Uno bravo a fare la radio.
3: Uno che ti ascolta.
1: Uno che ti fa delle offerte più belle. Sai quelle robe lì?
3: Quelle cose lì.
1: No, a parte gli scherzi, allora c'è un problema. Base, per favore, perché dopo la cena bellissima, giustamente lui è uno che si alza presto la mattina.
3: È un lavoratore.
1: Ci ha lasciato lì al ristorante.
6: Con una grappa.
1: Esatto, con una bottiglia di grappa che è finita e purtroppo questa grappa ha attivato l'asciugone palanca.
3: Sì. Non me però.
1: No, no, non era Fabio Lisei, era il signor Paolo Nocito.
3: Fausto Palalli.
1: Mamma mia, quanto hai rotti. Adesso te lo posso dire.
3: Ma non mi hanno fatto neanche parlare poi.
1: Madonna, hai parlato solo tu.
3: Che l'oraio che ti
6: non
3: dà.
6: Riuscivo a parlare. Ma

0: Ah no, ragazzi.
1: Ma sai che in motorino siamo tornati, gli devo tirare i pugni nel fianco per dire aspetta, fammi dire la cosa. No, tu sei un bastardo.
2: Sì. Poi stamattina però mi ha mandato un bel messaggio. Scusami se ieri ero leggermente logorroico. Porca troia.
1: No, a me ha scritto un bel messaggio stanotte dicendo grazie per avermi insegnato ancora una volta la vita, mio Dio.
3: Mio Dio.
2: Addirittura.
1: Avevo tra l'altro appena finito la mia attività masturbatoria.
0: E questo sta a significare che non mi avete ascoltato. Beh. Vi ho dato dei coglioni a tutte e due.
2: Ah sì? Cioè, io a un certo punto sentivo i Rockets in cuffia.
0: Quello perché sei ignorante.
2: No, è insopportabile.
0: Lo so.
1: Però è stata una bella serata.
2: Sì, molto bella.
1: Cena.
2: Fino a quando ha iniziato a logorrare e a rompere i coglioni.
3: Hai firmato il contratto. Mazzo.
1: Bisogna dire che lo zio Linus è sempre una persona che si ascolta volentieri. In radio.
0: Ma non parlo.
1: No, scherzo. C'ha un sacco di cose da raccontare.
2: Beh, ragazzi, comunque era bello vedere, sì, diciamo, i più grandi della radiofonia
1: del mondo
2: insieme a cena. Una roba bella. Mi arrivavano messaggi di persone tipo, sai, foto prese da dietro, non so chi cazzo c'era lì al ristorante, e mi scrivono cosa fate a cena con lui. Ma che cazzo vuoi?
0: Siamo andati soltanto nel ristorante, diciamo, più in che c'è. Vabbè, la gente bella del mondo.
1: A me ha scritto Sydney Sweeney. Ha sbagliato, ciao. Comunque Sydney.
2: Però ragazzi, allora io stamattina veramente mi sono sentito violentato perché mia moglie è una bastarda.
1: Sì, è vero.
2: Ieri sera mentre eravamo a cena, ma sono già 2 o 3 giorni, no, che mi manda questi messaggi. Guarda che c'è Alex, che sarebbe il dottore un po' di tutto il nostro gruppo radiofonico, che vorrebbe farti gli esami del sangue.
1: Ma lega una foto della vagina?
2: No. Allora io continuo, no amore, guarda, veramente non voglio sapere se sto male, se sono marcio dentro, non lo voglio sapere. Ognuno è libero di vivere la propria vita come cazzo vuole, no? Poi è stata veramente una settimana di robe orribili, non me la senti, è una roba che poi a me l'idea di infilare qualcosa nel mio corpo.
0: Beh, insomma, dai, non
2: a parte dietro, dietro.
0: Le cose piccole.
2: Ma quello è fatto apposta, okay. È un pertugio fatto apposta.
1: È una
2: tasca.
0: In teoria no, però.
2: E niente, allora gli dico no amore no. Allora mi scrive ieri sera Alex, cosa faccio? Vengo, non vengo? Dico no, guarda, veramente non me la sento. Poi gli scrivo quante ampolle devi fare? Lui, almeno 6. Ma come tu
1: ho
2: sei
1: portato
2: fuori.
1: La damigiana.
2: Morale, arrivo a casa e dico a mia moglie, guarda, non è che hai organizzato. No, guarda, mi ha mandato a fanculo perché non sapevo dirgli se venire o non venire. Alla fine no. Dico perfetto, mi metto nel letto. Stamattina 7:30 sento un rumore che non avevo mai sentito. Sono in una casa in affitto, sì. Tipo il citofono, no? E dico a mia moglie, che cazzo di suoneria hai? E lei, no, ma non è la suoneria, fa la faccia da furba. Si alza, io ero ancora a letto, cioè stavo ancora dormendo. Si alza, va alla porta e sento, vieni e di qua. No, ma...
1: Oh. Ma le mutande com'erano?
2: Mie o sue?
1: No, quelle di tua moglie.
0: Ma anche Alex era in mutande.
2: Sì, col cazzo duro.
1: È per quello che sei terrorizzato nell'esperienza.
2: Micchio, alla fine 6 ampolle, ma succhiare.
0: Bravo lui.
2: Ma sì, è bravissimo.
3: 6.
2: 6 boccione
3: che
2: così.
3: Che tutto hai fatto.
2: Tutto, figa. Poi.
1: Quindi ha cambiato la macchina.
2: Poi continuavano a parlare. Sai quando ti vogliono distrarre? Invece mente pensava solo al lago nel braccio.
0: Ma ti faccio una domanda. Com'era il tuo sangue? Cioè era chiaro, bello?
2: No, scuro, scuro.
0: Il mio praticamente è melassa.
2: Sì, nero. Sì, bravo.
0: Era pece.
2: Com'è che si chiama quella che metti il maple syrup? Quello
1: no, era
2: quella...
1: lo sciroppo d'acero.
0: A me ha fatto come Sant'Antonio. L'ha girato in alto, un po' pregando, cercando di liquefarlo.
2: Però, senti Paolo, mi sono permesso, siccome è lo stesso dottore, mi sono permesso di chiedergli di te.
0: Ma lui deontologicamente non dovrebbe dire niente.
2: Male, molto
1: ma siccome
2: male.
1: Siccome un sacco di pulci.
2: Male, molto male.
3: Male.
2: Ma ha detto che hai la sifilide?
1: Sì.
0: Ancora!
1: Agli occhi!
2: Creste di gallo al culo.
0: Agli occhi!
2: Agli occhi! No, scherzo, non lo so.
0: No, sono perfetto.
2: Sei perfetto?
0: Sì.
2: Ha detto che c'è un valorino che però non voleva dirmi quale, che è un po'...
0: Ah, la stronzite!
2: Ecco, può essere.
1: La quantità di salsa tonnata.
2: Può essere.
0: No, ma tranquillo, Marco, vedrai che i tuoi saranno a posto.
2: Che merda che sei. Ma sai che sei una merda?
1: Comunque, Marco, se la prevenzione non la vuoi fare, non la vuoi fare. Noi siamo con te, non la fai.
2: Oh, benissimo. Ma che cazzo volete?
0: Stacchiamo la spina, ma.
2: Comunque oggi abbiamo Gigi Marzullo al posto della nostra chicca.
1: Cioè, è sempre la splendida Lucilla, ma con questi capelli qua e questa luce sembra un po'
2: sembri
1: Gigione.
2: Marzullo, prova a farti una domanda e darti una risposta. Vai.
4: Il più grande sbaglio nella vita è avere sempre paura di sbagliare o aver sbagliato per aver avuto paura? Non vedo niente con questi occhiali addosso. Perché sono di un anziano.
3: Dammeli.
4: Sono di un anziano, io invece
0: però
4: ci vedo.
0: Però stai bene con gli occhi un po' socchiusi.
2: Sì, beh, sì, comunque cioè... stai con un anziano, cioè nel senso.
4: Capito,
2: comunque...
4: però non uso i suoi occhiali.
2: No,
1: però più copri il volto, meglio
4: è. Guarda, sto così.
2: Non è vero, è bellissima Luci.
1: È splendida.
2: In un'altra vita ti avrei.
4: Sarebbe bellissima.
2: Ti avrei baccagliato.
1: In un'altra vita non so, forse fra 6 o 7. Si deteriora.
0: La purificazione della reincarnazione.
2: Va bene, allora, dando un'occhiata a tutti i vari giornali e le notizie che tra l'altro ci ha portato Lucilla oggi, sì, ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, perché queste robe succedono raramente, ma quando capitano fanno discutere. Sì. Allora, questo tizio, un banchiere, tra l'altro, un bancario lombardo.
1: Ah, bancario.
2: Vabbè, bancario, banchiere, stessa roba. Ha vinto 233 milioni di euro al Superenalotto. Il problema è che non poteva non vantarsi con gli amici e quindi ha iniziato a raccontare che ha vinto questa somma importante. Lo è venuto a sapere la sua ex compagna, la sua ex moglie, da cui è separato, ma credo non ancora divorziato.
1: Okay.
2: Quindi in teoria a livello legale la comunione dei beni è ancora valida.
5: Cioè, sì.
2: E quindi la stronza subito pensa che merda.
5: E poi quando, dopo che quando fanno il divorzio finale, lei deve scrivere che non vorrà più niente da lui.
2: Ho capito.
5: Ma capito, perché anche dopo il divorzio
2: questa si busca un 110.000 così. Anzi 110 milioni. Perché pare che abbia il diritto al 50%.
1: Vabbè, un paio di bacetti li darà, no?
2: Ma
0: vabbè, dai,
2: io
0: la
2: però fine. Allora, io non so se questa persona ci sta ascoltando, però secondo me sei una merda, perché comunque tu avevi deciso di interrompere il rapporto con quest'uomo perché non stavate più bene insieme.
1: Ah, perché no? Quindi tu, se tua moglie fosse la stessa situazione, al contrario, tu i 110 milioni dici
2: no,
1: no, ma vai a fare.
2: Aspetta, però aggiungo una postilla. Se per, allora, io la posso difendere questa signora se lei ha scoperto che suo marito la tradiva. Allora ci sta, perché
1: vabbè,
2: lì
1: un amore può finire.
2: È la vendetta. No, ma se hanno chiuso il rapporto in maniera pacifica, senza nessuna motivazione particolare.
1: 110 milioni.
2: Vabbè, ma che cazzo vuoi?
1: Ma non esiste orgoglio per 110
2: ma
1: milioni.
2: Dai, ma che schifo. Ma tu poi.
1: Ma 110 milioni.
0: Secondo me tu sei un coglione.
2: Io?
0: Sì,
2: perché
0: devi,
2: scusa?
0: Devi portare via anche gli altri.
2: A mia moglie. No, se mia moglie, allora, divorzio, mi separo da mia moglie, scopro che lei sta con un altro e mi tradiva, allora lì parte la vendetta, glieli porto via tutti e due 33, neanche la metà.
0: Bravo.
2: Perché sono incazzato.
1: Invece se vi siete separati perché non c'è più l'amore, lei vince 200 milioni e dice no, tieni 300.
2: Guarda, poi magari mi sbaglio, per quello che conosco mia moglie, secondo me lei mi direbbe sì.
0: Ma vai a fanculo!
2: Ti do un 20 così, to vai, divertiti, stronzo, vai con.
1: Ma sai che non ti compra neanche le sigarette?
0: Secondo me non ti risponde neanche al telefono.
1: Sei di fianco.
2: Cioè, scusa, tu ti separi da tua moglie vince 233 milioni, tu vuoi la metà? Dai, no.
0: No, li voglio tutti.
2: Come, scusa?
1: Le amministro.
2: Cioè, Wender? Wender?
5: Sì, sì, io glieli chiedo, voglio.
2: Sì.
5: Beh, per forza.
2: Perché tu magari ti sei separato in malo modo.
5: Ma poi dipende sempre. Tipo, se l'ho tradita io e lei mi ha lasciato, il divorzio è partito così, non mi oso neanche chiederle.
2: Bravo.
5: Però per diritto dovrei.
0: Allora, il concetto è questo. Se siamo stati insieme, comunque si spera, per un bel po', e magari siamo stati anche bene per un periodo, no? Si separano le strade. Abbiamo vissuto problemi, casi.
2: Sì, ma ha vinto lei.
0: Ho capito, però si separano le strade, i soldi sono tanti. Dividiamoci, ognuno si fa una bella vita per i cazzi suoi.
1: Cioè, ragazzi, voi state...
2: Ma deve essere una scelta sua, non tua.
0: Sto cazzo!
1: Tu stai sottovalutando il grande potere della parola implorare. Implorare è una cosa bellissima per 133 milioni.
2: Sì.
1: Si deve implorare. Cioè, bisogna fare pena alle persone.
2: Ma no, dovrebbe essere una scelta che fa lei o lui, insomma.
1: Se una persona non ti ama e non ti stima, l'unica soluzione è fare pena. Tu devi fare, non abbiate paura di fare pena. Fare pena,
2: allora,
1: è bellissimo.
2: Se io domani mattina dovessi vincere 300 milioni al Superenalotto,
1: sei morto.
0: E ne avanzano 20.
2: In che senso, scusa?
0: Il resto è mio.
1: No. Cioè, non usciamo con Linus. No.
2: Dico, ancora?
1: Vabbè, ho 300 milioni.
2: Vabbè, a quel punto lì
1: giro paghi tu.
2: A quel punto lì vado dai greci e dico, oh, ci penso, fuori dei coglioni, dai. E la facciamo noi tutti bravi insieme.
1: Allora te la fa culo, scoppiamoceli.
2: Ma
1: scusa.
2: No,
1: 300 milioni, prendi un'altra radio.
0: Cioè, certo, prendi 300 milioni, vai a romperti ancora il coglione a fare la radio.
2: Mica bellissimo.
0: Ma vaffanculo.
2: Tu no.
0: Ma scusa, non c'è bisogno della radio. Ti metti un bel microfono in casa, lo accendi e puoi sentire mentre pippi, scopi, mangi aragosta, bevi champagne.
2: Devi avere le frequenze.
0: Ma
2: le frequenze.
0: Ah, va, c'è il web, che cazzo serve le frequenze?
2: Ma no, che brutto.
0: Ma come?
2: Mica, non vorresti avere una radio tua?
0: Guai. Ma vaffanculo!
1: Sei pazzo.
0: Ma che cazzo dici?
2: Quindi scusa, allora, io vinco 300 milioni e rimango con 20.
1: Sì, sì.
2: In automatico.
1: Se non vengo io.
0: Ma non te ne accorgi neanche.
2: In che senso?
0: Ma perché mentre sei nel letto tu
5: ma scusa,
0: accoltellate e massacrate senza le impronte digitali per
2: adesso capite perché io vivo all'estero, perché se dovesse mai accadere lì succede spesso, cioè minchia, questo salta come Fantozzi sulle staccionate, arriva a Miami correndo sull'acqua.
0: No, Marco, perché i calabresi sono in tutto il mondo.
2: E se tu vincessi 300 milioni?
0: Minchia, ma sai a voi come vi faccio felice?
2: Quanto ci dai?
0: Niente.
1: Ci fa felice andando.
0: Ragazzi, ma

0: Lui poi legge tutto come i numeri del telefono. Sì, 300 milioni lui legge 300.
1: Sì.
2: Succede, ragazzi. Arriva massimo. Comunque avevo detto prima 2 milioni e mezzo a testa, dai.
1: Sei salito.
2: Per iniziare.
1: 2 e mezzo.
2: Per iniziare. Pago a tutti, giro del mondo completo, un anno, c'è il cazzo che vogliamo.
1: Sono già finiti. Esatto.
0: Alla prima tappa.
1: Aereo privato, una roba e l'altra.
2: Do il bancomat a Fabio, la carta di credito.
0: No,
2: aumentano.
1: Va bene, va bene. Senti, comunque non abbiamo vinto un cazzo, non vinceremo mai un cazzo. Io non ho mai vinto niente.
0: Niente,
1: mai, niente, zero. Cioè, forse una volta un gratta e vinci, ma tipo 10 euro. Dopo che ne ho scoppiati 30, quindi un cazzo.
0: Beh, ma è così che funziona. Cioè, lo so, uno infatti vince, gli altri mettono i soldi della vincita.
1: Senti, prima di mettere Heidi, però, c'era questa roba qua. Abbiamo anche un pezzettino dell'audio. Mm. Amanda Lear spunta dal nulla e sostiene che quella stronza di Miley Cyrus ha plagiato una sua canzone. Ha copiato una sua canzone, The Sphinx si chiama, credo.
0: Sì, sì, lo sfintere, questo piccolo buco.
1: Ce l'hai tutte e due? Abbiamo il plagio. Sentiamo un attimo, vai.
3: Brano originale, okay. Amanda Lear, The Sphinx. I am standing in the
1: sun. È un plagio anche questa. I wish that
3: I could be a silent sphinx eternally. Brano che avrebbe plagiato Miley Cyrus, Red Lights. When I'm summoned to
1: the sky. Sì, ma sono due plagi di un'altra roba.
4: You cry. Come cacchio si chiama?
1: Cazzo! Che canzone è?
0: Sentiamo.
3: Amanda Lear, The Sphinx.

0: even cry.
1: Ah, che voce di merda.
2: Miley Cyrus, Red Lights.
3: I only follow direction from the map across your hand.
1: La ricorda. Vabbè, sfuma.
2: Amanda Lear, The Sphinx.
1: Sfuma, la ricorda leggermente.
4: No, allora, il ritornello è uguale, sono anche simili le parole.
1: Ma ragazzi, ma dopo quanti anni, da quanti anni esiste la musica? Da quante migliaia di anni?
4: Però la vicenda di Albano con Michael Jackson, sì, far giurisprudenza.
1: È vero, questo
4: e
1: è vero.
4: E quindi io fossi Amanda Lear, anche se ho 803 anni e alla fine che cazzo me ne frega, però la causa gliela farei a Michael Jackson. Sì. Almeno la porti in Italia, la guardiamo un po', no? Carina, ma sai, lo
1: ma
4: so.
1: Dai.
5: Sai cos'è la voce?
4: Sì, perché... la voce della De Filippi tutte e due.
5: No. Che è la casualità, il fatto che Amanda Lear aveva questa voce da
4: trans.
5: Non volevo essere così diretto.
4: L'ho detto io?
1: Vabbè, sì, da trans.
5: E anche Miley Cyrus, tre toni sotto il rutto.
1: Sì, quindi un po' si assomigliano sotto quel punto.
6: Qual è la canzone che ti ricordava?
5: Eagles.
1: Eagles, ma che
7: Eagles? Ce l'abbiamo.
1: Sentiamo, aspetta. Vai. Vedi? No, questa parte no, ma la parte prima.
7: Prima. Qua non arriva ora. I'm sorry that
1: I made you cry. È uguale.
4: Sono diverse le note, diverse.
1: Quindi
4: l'armonia.
1: John Lennon, se stai ascoltando, io fossi in te denuncerei Miley Cyrus e Amanda Lear.
6: Diglielo anche alla moglie.
1: Yoko Ono, brutto culo. Fai una denuncia a queste due, vai Yoko Ono, brutto culo.
5: Io lo dico io, Yoko Ono.
4: Ma è giapponese, non cinese.
1: Ma pensa a John Lennon, hanno fatto bene a sparargli, guarda. Come puoi? Ma sì,
4: già ha rubato gli occhiali a Harry Potter.
1: Sono passati un sacco di anni. Cioè, nel senso, come puoi? Tu sei John Lennon, cazzo. Sei Dio in quel momento e ti metti con una con un culo così
5: brutto. È l'LSD,
1: brutto.
5: Marco. No. Cioè lui la vedeva un cavallo rosa.
4: Chissà come la vedeva lui.
1: Vabbè, ho capito.
4: Quanto era buono, tra l'altro, quel cartone.
1: Secondo me il suo fan gli ha sparato per quello.
5: Sì, è uscita lei dal portone. Ma tu stai con quello? Sì. Pom, pom, pom.
1: Sei fuori.
5: Coglione.
6: Guardate così. Secondo me se ne chiavate talmente tante.
1: Ma
6: che a un certo punto...
1: Ma era un cesso di merda pure lui.
6: Ma va.
1: Però era John Lennon.
5: Ma ti ho scopato i Beatles, sei fuori.
1: Ah beh, quello sì. Sì.
6: Altro che cresta di gallo. Tacchini sulla cappella.
5: Sono dei pollai sui cazzi.
4: Come, scusi?
1: Tacchini sulla cappella. Ma Sergio o proprio l'animale?
4: Sergio Tacchini con la tuta.
1: Vabbè, dai, ci colleghiamo con Heidi.
5: La scaletta fuori dalle mutande.
1: Io ho paura perché dopo la partenza di ieri
5: no.
1: Ti ho visto un po'. Allora, oggi un po' pepato.
5: Posso dirti che Evan Labs oggi mi ha bloccato 4 volte.
1: Porca miseria.
5: Ecco, questo linguaggio non va bene.
1: Anche a me lo sta facendo. Avevo messo una roba di un pedofilo. Cioè,
5: forse magari per quello
1: dici? Ma non dovrebbe riconoscere.
5: Infatti,
1: le bestemmie le passa.
5: Lei si diverte, le aggiunge addirittura.
1: Dai, ci colleghiamo con Heidi, andiamo.

0: È un nuovo giorno in quel posto di merda che puzza di sterco, dove vivono in 6 in 30 metri quadrati pieni di muffa, paglia smerdata e tarli grossi come accendini. Oggi è un gran giorno per Heidi, perché dovrebbe iniziare finalmente il suo percorso scolastico, in quanto analfabeta e svogliata pezza di merda.
1: Porca troia, ma perché debba andare in mezzo a quei mocciosi del cazzo a rompermi i coglioni? A me di imparare a leggere non me ne fido un cazzo.
2: Perché se non impari a leggere e scrivere, finisci incinta a 16 anni per le cappellate di un cazzo di pastore putrido che a 20 anni ne dimostra 56. Invece se studi, potresti anche ambire a fare la sguattera a casa di qualche riccone e pulire dei cessi di lusso.
1: Ma io non voglio fare così tanta carriera. Mi basterebbe anche un bel lavoro come raccoglitrice di riso in pianura, oppure la spalatrice di sterco equino in qualche maneggio. Quelli sì che sono lavori della Madonna.
2: Smettila di sognare così in grande. Non sei una così preparata per quei lavori. Guarda tua madre. Lei è stata incredibilmente fortunata a diventare un'alcolizzata, perché così è stata mantenuta dallo Stato che si è fatto carico di lei in ospedale.
3: Come?
2: Se non fosse crepata male per le malattie veneree, a quest'ora viveva da una babba in clinica psichiatrica.
1: Pensa. Povera mamma, ha esagerato coi cazzi. Ma doveva procurarsi i soldi per il gin. Non aveva scelta, poverina.
2: Già, che brutta storia. Se non fossi un lurido egoista pezzo di merda privo di sentimenti, potrebbe anche essere qualcosa di cui provare dispiacere. Ma il massimo del sentimento che riesco ad esternare è una bella erezione, perché debbo pisciare. Sai cosa ho imparato? A tenerla anche per 3 giorni, pur di provare la sensazione di un cazzo duro senza chalice. Geniale, vero?
3: Che gente è?
4: Porca troia, Heidi, siamo in ritardo. Muoviamoci, non voglio essere bocciato anche quest'anno in prima elementare per i voti in condotta. Ho quasi 15 anni e i miei compagni di classe ne hanno 7.
1: Vaffanculo anche tu, Peter. Non ti ci mettere, che lo sai come la penso sulla scuola.
4: Lo so, Heidi. Anche a me piacerebbe passare la mattina a spiare sotto le gonne delle mugnaie mentre lavano i panni e poi farmi una sega dietro l'albero immaginando quei bei gattoni pelosi sul mio cazzetto. Ma non posso, debbo andare a studiare. Sono stanco di essere l'ignorante del paese.
1: Ma Peter, tu non sei l'ignorante del paese. Sei proprio il m***oide della valle. Sei irrecuperabile, anche se ti laureassi.
2: È vero, Peter, sei proprio lo schifoso del paese. Ma non è male come ruolo. Quando passi fai ridere tutti, con quegli zoccoli sporchi di merda, i pantaloni stracciati e i denti mancanti, e quella faccia da pesce con l'ictus.
4: Siete cattivi, io non sono un pesce con l'ictus. Non sono il m***ide del paese. Io un giorno sarò studiato e lavorerò nell'ufficio postale. Avrò le scarpe nuove ogni 5 anni e avrò ben 2 camicie. Ve lo prometto, stronzi!
1: Ehi, che succede? Perché Peter sta piangendo?
4: Mi prendono in giro perché io voglio andare a scuola mentre Heidi non ci vuole andare. Poi il nonno mi ha detto che sono un***oide e che faccio ridere tutto il paese.
5: Nonno, non si dicono queste cose, potresti ferire le persone.
6: Che cazzo hai detto, cingolata?
5: Dobbiamo fargli credere che potrebbe avere le nostre possibilità anche se non è vero.
4: Ma porca troia, come cazzo ti permetti, brutta storpia?
3: No.
7: Bravo, Peter. Bel colpo. Mi hai rubato il proiettile bicamera, praticamente. Ma pensate sta stronzetta saccente. Che viene a farci dalla manzina.
0: Bravo, Peter. Ma come cazzo si permette sta stronza? Lo sappiamo che sei lo storpione mentale del comprensorio. Ma un conto sono i tuoi amici che te lo dicono. Un conto una ruba ossigeno inutile anche come posacenere. Sì, perché bisogna ammetterlo. Tutti odiamo Clara.
3: No. No. No. Ma per...

0: Ragazzo, mica sente benissimo, tra l'altro. Le voci sono bellissime. Madonna, è vero, è reale.
1: È vero. Come mai? Cosa stai facendo?
0: Il mago.
2: Stamattina ci ha litigato, però.
0: Verso
2: l'1 e un quarto, io affanculo. Ce l'hai con me stamattina, bastardo.
0: Ma tu ieri non eri con noi. Eravamo a cena con Steve Jobs, cioè lui a un certo punto.
1: Me ne sono accorto che siete andati con lì. Non mi avete detto un cazzo, merda.
2: No, ci ha proprio detto di non portarsi.
0: Ha detto non portare quello
1: il
0: stupido.
1: Il greco.
0: Con lo stupido.
2: Come sta Domenico? Vincenzo. Ah, sì.
1: Che cretino.
0: Va bene, dopo leggiamo un po' di robe, però siamo in ritardo e dobbiamo collegarci, ragazzi, con una seconda puntata straordinaria tra Padre Pollo e la nostra vittima preferita, la famosa Sparacanker. È di Padova, giusto, la signora?
1: Di Padova, adesso la radio gli ha mandato un contratto, come il nostro, che dura 15 giorni, ogni 15 giorni si rinnova.
0: Perfetto,
2: benissimo. A lei si chiama Johnny No.
0: Johnny No, mi sembra
1: Johnny
0: giusto.
1: Mai, no.
0: Ci colleghiamo con Padre Pollo, vediamo dove va a finire oggi. Prego, Summa, andiamo.
3: Signore, non ho più paura.
4: Trasformo in prete per evocare la voce del Cristo.
0: Sì.
4: Vediamo se risponde. Se risponde la bastarda proprio.
0: No.
4: Me la mangio però.
5: Pronto?
0: Eccola.
4: Pronto? Buongiorno, sono Padre Pollo. Mi sente?
5: Io non ti conosco e dunque chiudo.
4: Ma no, signora, ci siamo sentiti qualche giorno fa.
0: Si accaffona.
4: Pazza. Pazza, richiamala.
5: Cosa sei?
4: Signora Anna Maria, sono Padre Pollo, buongiorno. Ci siamo sentiti qualche giorno fa.
5: Scusa. Scusa. Perché c'è un disgraziato, scusa se me ne esprimo così, ma io sono schietta.
4: Allora, innanzitutto, signora Maria, si calmi perché la sento un po' arrabbiata.
5: No.
4: Faccia un bel respiro, che fa bene all'anima, un bel respiro.
5: Sì, sono tranquilla.
4: Mi stava dicendo, cosa è successo? Che c'è qualcuno?
5: Dichiara di essere il parroco della mia parrocchia, ecco.
4: Come il parroco della sua parrocchia, mi scusi.
5: Ha capito, è così, per questo non rispondo tanto gentilmente.
4: Ma scusi, quale parrocchia innanzitutto? Cerchiamo di capire.
5: Io sono qui a Forcellini, lei se
4: qual
5: è un parroco, se
4: sì.
5: Sacerdote, saprà come si chiama la mia parrocchia.
4: No, perché qui c'è Sant'Antonio di Padova, poi c'è Gregorio Magno.
5: Sant'Antonio è in Prato della Valle. Guardi, dunque, lei è una persona che vuole sapere qualcosa, non è il caso
4: assolutamente,
5: di parlare
4: con me. Assolutamente no, signora Anna Maria, io sono della... Madonna che mi butta giù. Pronto? Oh!
0: Aia.
4: Valanga bastarda.
0: Oh.
4: Ma pensa a te.
6: Wender sta cercando di rimanere calmo, ma soprattutto di non trasformarsi in tamarro. Basta veramente poco. Vediamo se riuscirà con Padre Pollo a imbarcare bene la vecchia Sparacanker.
5: Cosa c'è di nuovo?
4: Signora Anna Maria, però lei non mi fa parlare perché pensa sempre male.
5: Lei,
4: che io...
5: Non la parli, mi dica, cosa vuole da me?
4: Allora, io mi sono presentato l'altra volta, sono Padre Pollo e sono alla parrocchia dello Spirito Santo, qua. Sono andato da Don Fabio e mi hanno mandato poi alla parrocchia dello Spirito Santo, quello in via Alessandro Prosdocimi 3.
5: Io non abito via Prodocimi.
4: Sono in quella parrocchia.
5: Guardi, se lei è stato mandato da Don Fabio,
4: ma il numero di telefono,
5: l'indirizzo giusto.
4: Allora, prima ho chiamato la signora Carla, la signora Michela e adesso ho chiamato lei.
5: Io non conosco né perché... Michela.
4: Ma no,
5: né
4: lei non è quello. Sono
5: guardi,
4: delle signore che vanno a pregare.
5: Se vuole
4: alla chiesa.
5: Parlare con me deve trovare un'altra tattica, non così.
4: Ma è così,
5: no,
4: scusi.
5: Non come il caso.
4: Ma scusi. Ma perché lei non vuole parlare con me? Che balorda, mamma mia. La chiamo con Tony Cazzo.
2: La stana.
4: E allora è il momento di trasformarsi in Tony Cazzo.
7: cazzo, è incredibile. ragazzi, adesso fatemi chiamare questa bastarda madre degli anni 60 che la dilagno tutta.
6: Bene, Wender da Padre Pollo si è trasformato in Tony Cazzo. Vediamo se riesce a imbarcare nuovamente la vecchia sparacanker.
5: Come ripeto,
7: alla Maria, se vuoi sapere sono qualcosa Tony.
5: Da me, parli con Don Fabio, sono, non parli con me.
7: Sono
5: capito?
7: Tony Cazzo, come stai? Vagliacca. Pronto?
8: Aia.
7: Mamma mia, che nervoso.
0: Lui si incista,
7: vedete quanto è difficile portarsi a casa uno scherzo telefonico. Cioè non è tre minuti che senti alla radio, dietro c'è un lavoro incredibile. Cos'ha da fare a casa? Alza sto telefono, bastarda. Ma io non lo so. Dai che gli ascoltatori devono ridere. Non capito. Pensa a questo, sta mangiando. Che ore sono? È l'una e un quarto adesso.
5: Smetta di disturbarmi, ha capito?
7: Sono Tony, sono Antonio, Tony Cazzo DJ, come stai? Mangia cazzi, tutto bene?
5: Io non ti conosco e dunque se non ti conosco, allora, non abbiamo avuto amicizie né niente, ma chiamato, e dunque pertanto
7: fammi parlare,
5: non disturbarmi.
7: Fammi parlare, cretina.
0: No!
7: Mica scema questa.
2: Tu sì invece.
7: Cacca maledetta, impestata, lurida, balorda.
5: Puoi finire di rompermi?
7: Sono Tony Cazzo.
0: Cosa?
7: Cosa?
5: Hai capito? Non mi interessa, non ti conosco e pertanto finisci di rompermi, hai capito?
7: Senti,
5: una
7: posso...
5: volta per tutte.
7: Senti, ti posso chiedere solo una cosa? Mi senti?
0: No.
7: Mi ha mandato a far culo.
0: Sì.
7: Te la sei giocata male questa volta, vecchia bastarda sparacanca. Perché adesso io ti dilagnerò di scherzi telefonici.
0: Ma perché?
7: Ma non è rancore, non no. È una vendetta, no. Stai tranquilla, io mica me la prendo. Assolutamente no.
0: Mamma mia. Se tu non facevi la radio, se non facevi il DJ...
1: Ah, facevo questo io.
0: Tu facevi lo stalker.
1: No, già lo facevo prima.
0: Ma che lavoro è, scusa?
1: Vabbè, lì, sai quante volte ho fatto uscire i miei amici da scuola?
0: Ma perché?
1: Le chiamate.
9: Ma te ti tenevano in riformatorio fino a 51 anni.
1: Pensa che una volta gli ho passato a un mio amico d'infanzia, e ho detto, questa qua appena rispondi di che è una puttana.
0: Ma no.
1: Puttana, troia. Poi ho chiuso il telefono, mi guarda strano, mi fa... Ma va, è arrivato a casa, ha preso tante quelle botte dalla madre.
0: Mamma, no.
1: Madre.
0: Ma è vero che poi era una puttana.
1: No. Mi stavo preparando per arrivare allo zoo.
0: Certo, certo, sì, certo. Mi dispiace, guardi, purtroppo le faremo sapere.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Salve, grazie. Gentili.
0: Salve.
1: Ci sentiamo.
0: L'ha detto.
6: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace.
10: Noi siamo.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Stasera in prima serata su Canale 5.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
24: La spesa intelligente.
25: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
26: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
25: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
27: Messaggio promosso da Sanofi.
28: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
29: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
30: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: casa. Ah, mi sento a casa, un po' di John Summit. Ah.
1: Giovanni Riunione.
0: John Summit è il numero uno.
1: Vuol dire Giovanni Riunione.
0: DJ americano del momento, sta spaccando il culo, sta superando Tiesto.
1: Il momento è passato, però.
0: La grande John Summit.
1: Chi è?
0: Tiesto adesso ha iniziato a fare le robe che faceva, quelle che facevano a te negli anni 90.
2: 2009-2010.
0: Tutto bo bo bo bo bo. Palle, basta.
1: Com'è la canzone?
0: Bo bo bo bo.
3: Cazzo, hai fatto una hit, bro. Cazzo, questo è l'album. Come storna, cazzo!
0: Sto spaccando. Sono arrivati un po' di messaggi. Allora, oggi usiamo Lucilla, detta anche Marzulla.
4: Sì.
1: Invece che come pezzo
4: Marzilla.
1: Da piedi.
4: Marzilla.
0: Oltre a giocare, ovviamente, dopo con voi. Anzi, ricordatevi di prenotarvi al 342 41 15 105. Utilizzate Lucilla per essere il nostro portatore di messaggi.
4: Sì.
0: Perché non riusciamo ad accedere al sistema, cioè
1: non ne abbiamo voglia.
4: Sì, anche secondo me.
0: Potresti anche inventarli.
4: Ah,
0: cioè.
4: Bello, ok.
0: No, nel senso.
4: Però ce n'è uno vero di un ascoltatore da Livorno che pone un interrogativo. Dice: sì. Mazzoli, ci pensavo stamani. Sei vegano, non ti fai le seghe e hai una Tesla. Sarai mica davvero un po' finocchio?
0: Perché, scusa?
4: Richiede.
3: Sono tre indizi.
0: Allora, caro ascoltatore, uno. Sono vegano, cazzo, a parte che sono vegetariano barra vegano, dipende, insomma.
4: Ti ho visto mangiare la crema pasticcera, Marco.
0: Vabbè.
4: E la mozzarella, quindi non sei vegano.
0: Sono vegetariano.
4: Vabbè, dai.
0: Ragazzi, non è che non posso essere perfetto. Già sono bellissimo.
1: Però
0: cioè.
1: Tre indizi fanno una prova.
4: Sì.
1: Il col mustard nello studio col pugnale. Cluedo insegna.
0: Sì. Che cazzo no.
1: Col mustard nello studio.
0: Allora, non mi faccio le seghe ed è una roba che anche Pippo purtroppo ha. Preferiamo farcele fare dalle
1: allora,
0: nostre compagne.
1: Sì.
0: Scusami.
1: Secondo me.
0: Cioè, mia moglie è sempre disponibile, cioè la sua mano è sempre pronta all'uso.
1: A volte anche senza il corpo.
0: Perché devo usare le mie? Perché mi fa schifo toccare il mio cazzo, no?
1: Anche a noi.
4: Infatti non ti lavi molto.
0: Esatto, brava. E lei mi
1: aiuta. Io se fossi il buon palmiere, prima cosa che facevo con l'esoscheletro quella.
0: Ah sì?
1: Scusa.
0: Dai.
2: L'esosega.
0: E la Tesla l'ho già spiegato, cioè poi è un Cybertruck. La Tesla a me fa
4: non
0: cagare.
4: Non cercare scuse, ma.
0: Però adesso è uscita la Roadster che non è male. Bello, è brutto. Adesso è brutta. Vabbè, comunque il Cybertruck è una roba a sé e c'ho sempre le macchine a benzina. Cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, quella è stata una libidine.
3: Infatti, ma che benzina servono per proteggere.
0: Sì, cioè coprire la mia omosessualità.
1: È la cortina di fumo.
0: Certo. Va bene.
3: Comunque, come si permette questo
0: ascoltatore? Quando voi tre, anzi, voi quattro, chiaverete la quantità di fiche che mi sono chiamato.
1: Fatto.
0: Ne riparliamo.
3: Penso forse a 17 ho sfondato quel numero.
0: Ma cosa vuoi sfondare? Ascolta, io sono cresciuto. Cioè, abbiamo vissuto 20 anni e passa insieme. A parte tua moglie, che è la donna più bella del mondo e la mia migliorissima amica, il resto era merda, Paolo.
3: Ma se non ti ho mai frequentato più di 2 ore al giorno.
0: Ma vai a fanculo.
1: Allora,
0: ma
1: ti do una notizia che
0: io ti spiavo quando ero in camera.
3: Ma tu mi spia ancora adesso.
1: Vi do una notizia che non sapete.
0: Vai.
1: Io sono arrivato vergine al matrimonio.
0: Ma
1: dei miei.
0: Ok.
1: Quelle robe pam pam.
0: Certo.
3: Sei un simpatico.
0: Senti, a proposito, hanno rinviato giudizio questo pazzo bastardo. Un 44enne accusato di tentata violenza. L'uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari di 18 donne tra i 20 e i 40 anni. Le avrebbe contattate via cellulare spacciandosi per il ginecologo di questa struttura ospedaliera e presso tra l'altro la quale andavano si erano già recate queste persone,
1: quindi
0: era credibile la cosa. Chiedeva tramite Telegram, tra l'altro, io dico, ragazzi, ma è successo anche a me, no? La storia di quella signora che è stata truffata da questo che fingeva di essere me. Ma scusami, siamo nel 2026. Io ho un profilo Instagram con il marchetto blu, quindi quello dovrebbe in teoria certificarti che sono io.
1: Certo.
0: Se effettivamente io sono innamorato di te o sono un ginecologo e voglio estrapolare delle foto o farti fare delle robe osè, la prima cosa che fai è, va bene, ok, allora fai una roba, chiamami col tuo numero, ti voglio vedere in faccia, oppure scrivimi dal profilo. Ma Telegram è nata per inculare, per truffare.
3: Ma veramente, allora quelle foto del mio anno non dovevo mandarle?
0: No, a chi le mandava?
3: Al medico dell'anno.
0: Al medico dell'anno?
3: Ho detto, ciao, sono il medico dell'anno.
0: No, ma la roba assurda è che poi lui ha chiesto di mandare delle fotografie delle parti intime per accertamenti.
3: Certo.
0: E poi gli ha consigliato una terapia che comprendeva atti di autoerotismo.
3: Certo.
0: Ma aspetta, compiuti davanti alla webcam del computer.
3: Ma dai, ascolta!
0: Ma scusa!
1: Allora, scusa, però queste 20 donne... Allora, diciamo che non le vedo tantissimo a Stoccolma a ritirare il Nobel.
0: Ho capito.
1: Cioè, come grado culturale, diciamo.
0: Io adesso...
1: Cioè, scusa, il tuo ginecologo su Telegram ti dice masturbati che ti fa bene davanti a me,
0: davanti a
1: che
0: me.
1: Guarisci, e tu dici faccio subito, dottore.
0: Non lo so.
1: Cioè, nel senso, voglio dire... No, quindi... secondo me dopo la fine della terza elementare, insieme ai sumeri, hai capito che esistono i truffatori,
0: e
1: no?
0: E qua torniamo al discorso dell'altro giorno. Cioè, mancano veramente le basi. Secondo
1: anche
0: me,
1: le altezze.
0: Perché la tecnologia per alcuni è una roba normale, no? Noi usiamo la tecnologia tantissimo e quindi passo per passo le stiamo dietro, no? Ed è molto difficile che uno ci riesca a inculare, perché sappiamo come inculare a nostra volta.
3: Noi siamo gli inculatori per primi.
0: Però io credo che sia un dovere dei vari governi, soprattutto per le persone di una certa età. Il problema è che qua si parla di ventenni e quarantenni.
1: È quello.
0: Quindi tutti ne hanno bisogno, anche a scuola, iniziare a spiegare le basi di questa nuova società. Perché noi viviamo in una società completamente diversa rispetto a, per esempio, quando noi eravamo ragazzini, quando noi avevamo 20 anni, sta roba non c'era.
2: Sì, ma guarda che gli alunni adesso sono più avanti dei professori.
0: Sì, però evidentemente non tutti, quindi qualcuno è rimasto un po' indietro ed è facilmente raggirabile. Quindi a scuola, all'università, dovrebbero fare un'ora dove ti spiegano, anche su Telegram.
1: Io ci ho già pensato.
0: Ecco, sì.
1: Secondo me invece nelle scuole dovrebbe essere distribuito gratuitamente a carico dello Stato questo accendino magico che insegna lo spagnolo.
0: Allora, lo vendi tu?
3: Lo accendi al buio.
1: A tutti gli studenti, guarda, con una parola a volta per ogni fiammella, guarda. Nosotros, hai visto?
0: Cazzo. Io no, però. Non
1: prova. Non si è acceso. È rotto.
0: Prova ancora. Te chiedo.
1: Visto? Adesso si è rotto, che l'ho usato troppo. Perché se io ormai lo pago.
0: Lo sai bene adesso.
1: Lo parlo fluente.
0: Dai, vai.
1: Claro, mio amico, io parlo spagnolo perfettamente, lo sai?
2: Sembra un ubriaco.
1: Che chiede sapere?
0: Ah, mi dà fastidio quando fa.
1: Perché?
0: Anche l'inglese mi dà fastidio. Fai l'inglese, parla inglese.
1: Ma allora, io parlo inglese in due modi: quando provo a parlarlo bene e quando lo parlo con l'accento italiano.
0: No, fallo quando vuoi fare l'americano, vai.
1: Aspetta, però adesso. Perché non so cosa dire adesso.
0: È fastidioso.
1: I don't know what to say now.
0: Vuol fare il cowboy.
1: Esatto. Se no lo facilita, I don't know what to say.
0: So listen, I was thinking that maybe me and you and also Paolo.
1: Sì.
0: Next summer.
3: Scusa.
0: Stai zitto.
3: Ma perché non so?
0: Fuck you. Fuck you, son of a bitch.
1: Shut the fuck up.
0: Shut the fuck up, you piece of shit.
3: Lo sapete, ma casi in America vi sto capendo.
0: So I was thinking, excuse me, can you talk with the mongoloid over there? Thank you.
2: Questo lo capita pure io, eh?
3: Sì.
2: Parla col mongoloide, detto.
1: Sì. Non l'avrei
2: detto. Quello dietro di te.
3: Ero dietro di te, l'ho sentito, l'ha detto.
0: I was behind you.
3: I heard it.
0: So I was thinking this following summer, maybe we can organize a trip again. You remember when we went on the Route 66?
1: Yes, I do.
0: Okay.
1: It's gonna be nice.
0: Eh?
1: It's gonna be nice. Dai, it's gonna be nice, è bello.
0: Sì, ma perché devi mangiarti le parole?
1: Perché io sono di New York.
0: Ma non sei di New York.
1: Senti il rumore della quinta.
0: Sei di Begato.
1: Il rumore della quinta, senti.
0: Non c'è nessun rumore.
1: Senti quello che taglia la pizza. Oh, pizza pepperoni. Sentito?
0: Ma
1: proprio sono della quinta.
0: Ma non sei della quinta.
1: Nosotros.
3: Comunque, fra tutti, quello che parla meglio l'inglese è Wender.
0: Vai, Wender, vai. Vai.
2: I was getting far in the world, far in the forest.
0: Posso dirti che sembra più realistico lui di te?
1: Ha tanto orecchio musicale.
3: Però lui è londinese.
0: Sì.
2: The now da London from the Sborn fan due volte.
3: Ma,
2: yes,
3: quando siete andati a Londra? Voglio sapere.
5: I speak West Canterbury the same as Le West Canterbury.
3: Ma sempre Canterbury.
0: Capisci? Yes, capisci che Dio li fai poi lì a coppia. What?
5: Vi piacerebbe parlare le lingue che parlo io.
1: Lucilla parla molto bene il francese.
0: Sì, prova, dai. Lancia il blog. No, metti l'altro blog, non ci stiamo. Dio, uno schiaffo adesso, pezzi.
3: Dai, parla francese.
1: Gli spot incredibili.
5: Tanto posso dire quello che voglio, perché ho capito.
0: No, no, io un po' lo capisco.
1: Io sono madrelingua.
3: Ma senti, ma perché sei di piemontese ai confini? Per quello
5: sì, esatto, vado in macelleria molto spesso.
0: Scusa, ma. Je m'appelle Marco.
5: Ouais.
0: Volevo coucher avec moi.
5: No, je veux pas, merci beaucoup.
2: Lui parla con i titoli dei dischi.
5: Sì, esatto.
0: Teleclafic molto bene.
5: No, merci, ça va bien comme ça.
1: Prova con cucci cucci a wa wa wa.
0: Cucci cucci a wa wa wa.
5: Volevo coucher avec moi ce soir?
0: No.
5: Ah, no.
3: Oh, Wender, calma, Dio, si è arrabbiato.
2: Sono rosso.
3: Sei cazzo in tasca.
2: Sono
3: in bagno.
2: Sono tranquillissimo.
1: Vuoi l'accendino per imparare il francese?
5: Sì.
1: È di un altro colore.
2: No, grazie.
0: Dai, mettiamo gli spot incredibili. Nuovo prodotto, andiamo.
6: Ah, la nostra Scozia, la terra della libertà, il regno più bello che c'è.
1: È vero.
6: Ma accanto a questa bellezza, la nostra amata Scozia vive una realtà drammatica. Sapevi che detiene il primato del tasso di mortalità per abuso di droga più alto d'Europa?
1: Sì.
6: Oh no, eccolo lì, un noto drogato del luogo, Bruno Impizzul.
7: Mi trovo qui in questo ghetto scozzese per comprare della bamba ed è tutto molto bello.
6: Ehi, Bruno Impizzul, ma lo sai che è molto pericoloso?
7: Ma no, è il mio spacciatore molto bello.
6: Certo, quello non lo mettiamo in dubbio, ma la droga fa male.
7: La droga fa male solo se non è tagliata bello, ma io le raglie le acchitto tutte molto bello.
6: Ah, Bruno Impizzul è tutto impizzato. La droga fa male, come possiamo aiutarlo?
8: Ehi, ma c'è solo un modo per aiutare Bruno Impizzul. Ovvero, come farebbe un vero scozzese, lascia stare le droghe e attaccati al whisky. Ma non un whisky qualunque, il nostro scozzesissimo Whisky Kilt.
6: Oh sì, nessuno può resistere al Whisky Kilt. Ehi, Bruno Impizzul, prova qua.
7: Questo whisky è molto bello.
6: Puoi dirlo forte.
8: Ma certo, perché il Whisky Kilt è l'unico che viene fatto invecchiare all'interno di botte di rovere con ammollo delle palle sudate.
7: No. Un processo molto bello.
8: Non esiste miglior modo per conservare tutto il sapore e la genuinità della Scozia se non attraverso i sali minerali del sudore scrotale dopo una giornata passata ad indossare il kilt e a combattere le oppressività della tirannia del re d'Inghilterra. Sì, William Wallace, di no alla droga e sì al Whisky Kilt.
9: E

0: preziosissimo Whisky Kilt.
1: Ed è tutta malta buono.
2: Ma perché?
3: Ma
2: poi non è vero, perché i coglioni degli scozzesi sono belli all'aria, perché sotto non c'ha le mutande.
4: Sono secchi.
2: Ma no, non metti le mutande col kilt.
4: Non avendo le mutande si seccano.
3: Però è vero, usano quella crema per le palle, tipo emoliente, quella per le mani.
5: La Glisolid.
3: Sono scozzese.
2: Ma da quando sei scozzese?
3: Ma non lo sapevi. Sei scozzese? Perché le gambe corte.
2: Perché? Cioè, per quale motivo?
3: Perché quando usi tanto il kilt, la gonna, tendi ad accorciare le gambe.
5: Sì, pesa,
4: quando lo metti sembra che addosso un tailleur.
6: È arrivato il momento di prenotarsi per giocare con noi a Schiaffi in Faccia, il nuovo gioco dello zoo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono, e se sarete i più veloci vi porterete a casa i gadget di 105 e forse anche un fumagazzi.
7: Noi siamo.
2: Anche se gli Schiaffi in Faccia oggi,
4: figurati,
8: glieli do io, Marco.
2: Vorrei farti una domanda in diretta, ma no. Tu quando devi selezionare le scenette in caso d'emergenza, no? Nel caso in cui andiamo lunghi, le ascolti e scegli la migliore o l'hai messa a cazzo di cane?
4: Io ho messo quella firmata da Pippo Palmieri, quindi lui tu tecnico, casino.
2: Qui sta scaricando le colpe su Pippo.
3: Io sento anche che sei un figlio di puttana.
4: No,
3: anch'io
4: non l'ho detto.
2: Anch'io
4: che
2: sentito,
4: no,
2: anch'io
4: non
2: sentito.
4: L'ho
5: brutta
4: detto.
5: Ha detto brutta merda.
4: Non l'ho detto.
3: Mori, porco due.
4: L'ha detto. È lui che ha parlato.
5: Sta criticando la tinta della tua barba.
4: Beh, quella sì, perché insomma. No.
2: Bene. Amici della parte del reparto televisivo, spegnete le telecamere un secondo. Non voglio testimoni.
5: E portate degli stracci, grazie per il sangue.
2: Grazie.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: house.fileni.it.
1: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
2: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
1: Stasera in prima serata su Canale 5.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105.
2: Che storia!

0: Can you feel the funky sound?
1: Ti piscio il dito.
2: Ma mi stai rovinando tutto. Sì,
1: ho detto, ti piscio il dito.
2: Ma non ti piscia il dito.
1: Io stavo ascoltando il DJ Bravo, cazzo.
2: Sei sui magici megacicli in FM. Che poi i megacicli mi immaginavo questi assorbenti enormi.
1: Enormi, gente, fiumi di sangue.
2: Sì, sì,
1: ma perché si chiamano megacicli?
2: Perché è il ciclo. Non lo so perché megacicli.
1: Perché si chiama megacicli?
2: Non lo so.
3: Sono i cicli delle frequenze, megacicli. Boh. Deve essere quello.
2: Non lo so.
3: Bravo. L'imbalzo della frequenza.
2: In onde medie, poi c'è onde medie. Oh, yeah, baby.
1: Poi c'era onde corte che erano quelle delle radio locali o delle della polizia.
2: Allora, aspetta, no? Perché la M. Allora, si chiamano onde perché il segnale della radio.
1: Sì.
2: Funziona come le onde del mare, no?
1: È un'onda sonora.
2: La M ha un'onda molto lunga e quindi va molto lontano, però ogni tanto la perdi, no? Perché c'è il buco. L'FM invece è un'ondina.
1: E cosa vuol dire FM?
2: Aspetta.
1: La modulazione, modulazione di frequenza.
4: FIFA la miga.
2: Come? Scusa?
4: FIFA la miga.
1: FIFA la miga.
2: Ma perché? Perché?
3: FIFA la miga.
2: FIFA la miga.
1: Io pensavo fosse figa mai.
2: No.
1: Figa
2: no.
1: Mai.
2: E AM? AM cosa vuol dire?
4: Andrea, Andrea Mannato.
2: Cazzo, mi hai preso impreparato su questo.
1: No, ma lo sono anch'io.
2: No, perché lo dai per scontato di saperlo, invece no.
3: Lucilla sta facendo già la ricerca.
2: Sta facendo ricerca, brava Lucilla.
1: Come RDS, cosa vuol dire RDS?
2: Quella è la malattia che ha ucciso gli angeli,
1: a parte
2: purtroppo.
1: Quella, sì. No, ma quello dice.
2: Quella è Radio Data System.
1: Ah, ok.
2: Perché è il sistema che ti fa apparire i titoli delle canzoni.
4: Senti, sto mettendo passato. Quando è che abbiamo cena con Montefusco?
2: Domani sera abbiamo cena con Montefusco.
4: E poi l'altra cena con quello di RTL, quando?
2: Con Suraci. Suraci, oggi pomeriggio.
4: Ah, ok. Ceniamo oggi pomeriggio.
2: Aperitivo, sì.
1: E poi sono finite le radio, eh. Le altre ce l'ha tutte Mediaset, lo ricordiamo.
2: Ma preparati perché c'è una roba.
1: Prego Lucio.
5: Allora, AM significa amplitude modulation, cioè modulazione di ampiezza.
2: Ok, vedi?
5: Cosa voglia dire? Non lo so.
2: No,
5: però.
2: Perché vedi che l'onda è lunga, quindi l'ampiezza.
5: Si modula.
2: Esatto. Modula. FM.
4: Mi cerchi cosa vuol dire tasta dumps?
5: Sì, certo, tasta dumps.
2: Senti, invece stavamo discutendo fuori onda del fatto che è uscita la notizia ieri di Trump che vuol farsi il suo canale televisivo.
1: Sì.
2: Per, lui dice, per poi passarlo al prossimo governo, se dovesse vincere il prossimo governo o il prossimo presidente. Però chiamarlo Trump Television è un po' personale. È come se io dicessi, no, ma adesso chiamiamo 105 Mazzoli Radio, no? Però quando io me ne andrò e verrà un altro, si chiamerà sempre Mazzoli Radio.
4: Cioè, è giusto.
2: Vabbè, ma non c'è niente di male, nel senso. No, nel senso che se lui vuol farsi la televisione, io ieri sera ho sentito l'ultimo pezzo di 105 Tabù con Lucilla, no? E Sansone, e lei diceva: è una dittatura. Ma che cazzo di dittatura? Ma io ho le mie radio, non è che è una dittatura, non sei mica obbligato a guardarle. Beh, se non vuoi vederlo. Lui è incazzato nero perché la CNN, la NBC, tutti questi canali qua, che adesso lui ha buttato fuori dalla Casa Bianca, ma tutti quelli che fanno gli stupiti, ricordiamo che Trump è stato buttato fuori da tutti i social network durante la pandemia nel 2020, e comunque Biden aveva fatto lo stesso per altre testate giornalistiche. È una roba che fanno i presidenti quando questi continuano, secondo loro,
4: chiudere la bocca a chi non la pensa come te.
2: No, secondo loro dicono fake news, cioè è così, lo fanno da
1: Trump,
2: sempre.
1: Trump ha il grosso problema che adesso a novembre c'è il midterm.
2: C'ha paura.
1: E
2: che
1: i sondaggi non sono molto favorevoli.
2: Io non ho capito una roba, come potrebbe zittire queste persone? Non è che gli ha detto tu non puoi più scrivere sul tuo giornale, non voglio più che vieni in casa mia.
1: A fare la conferenza stampa in un edificio pubblico che appartiene a tutto il popolo americano.
2: Ma è meglio per loro, secondo me, perché possono veramente inventarsi la qualsiasi. Però se tu vai a vedere, in Italia, per esempio, le testate giornalistiche, molte appartengono a partiti politici.
1: Allora, non tutte appartengono, alcune non sono
2: tutte.
1: Vicine.
2: Il Secolo d'Italia, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. L'Unità, diciamo, è il PD.
1: Sì, però no, allora, un conto è essere proprietario, un conto è l'area politica.
2: Vabbè, comunque di
1: nel
2: fondo,
1: senso, Repubblica è un giornale di sinistra.
2: È ovvio che la Padania parla della Lega Nord.
1: No, la Padania è proprio l'organo ufficiale della Lega Nord, come ad esempio Liberazione è l'organo ufficiale di Rifondazione.
2: Comunista, esatto. Il Popolo è Democrazia Cristiana, dicono, e poi c'è l'Europa che è della margheritaria PD, comunque.
1: Sì, però un conto è il proprietario.
2: Vabbè, ma il giornale è di destra, ok? E quindi
1: allora, il giornale, quando è stato fondato, era un quotidiano di centrodestra. Poi è stato acquistato dalla famiglia Berlusconi ed è diventato il giornale ufficiale della famiglia Berlusconi, dei suoi interessi,
2: vedi,
1: tra virgolette.
2: Non è dittatura.
1: Adesso è un giornale molto di destra.
2: Io direi che è sbagliato, cioè nel senso che secondo me l'informazione, lo abbiamo visto,
4: dovrebbe avere colori politici.
2: Non dovrebbe avere colori politici, dovrebbe essere neutrale e dire semplicemente, riportare la notizia.
1: Secondo me
2: la notizia.
1: Allora, secondo me invece l'informazione dovrebbe essere schierata, ma palesemente. Cioè io ti do questa informazione e te la do da questo punto di vista qua.
2: Ma anche.
1: Così tu sai che taglio do alla notizia.
2: Sì.
1: Tu prendi la prima pagina della verità, quella che è avanzata quando non ti ci sei pulito il culo, e sai... Sai che la verità è solo il titolo
2: del
1: giornale.
2: Quindi tu dici, allora, il quotidiano della sinistra lo chiami sinistrone.
1: No, lo puoi chiamare l'unità, che è una parola che va a senso.
4: Non mi fare il giornale di destra, si chiama destrone, perché allora vai a prendere in giro quelli che si drogano.
2: Si fanno le righe.
4: Cioè, là è una
2: verità. Fascistone ti piace?
4: Fascistone?
2: Ah, beh, così un po' per... aspetta, il Corriere del Mussol?
4: Il Corriere del Mussolino?
2: Bello, no? Almeno così uno capisce, no?
1: Certo.
2: Ah, io quel giornale non lo leggerò
1: Sarebbe
2: mai.
1: Più sincero, secondo me.
2: Sono d'accordo.
1: Metti finanziato da...
2: Non è una dittatura, è proprio purtroppo, cioè se tu ci pensi, Berlusconi è stato il presidente del Consiglio ed è era proprietario di televisioni, di radio,
1: sì,
2: di giornali.
1: Sì, però questo è un'anomalia. In un paese normale una persona che possiede dei mezzi di informazione non dovrebbe poter diventare presidente.
2: La Repubblica, aveva Radio DJ, Capital.
1: Sì, ma il presidente del Consiglio non era De Benedetti.
2: Allora,
1: in un paese normale, se tu decidi di fare il presidente del consiglio, dovresti avere dei mezzi di informazione tuoi. Perché chiaramente tu fai la tua informazione e questo non è pluralismo.
2: Ma lui c'ha già un social, si chiama Trump, si chiama Truth. Una merda, una cagata pazzesca.
1: Si chiama conflitto di interessi.
2: Vabbè, ma ho capito, ma per esempio, adesso, se tu vai sul profilo Instagram della Casa Bianca, ovviamente.
4: Ridi come un pazzo,
2: poi fanno delle robe assurde. Però parlano solo di lui e lo dipingono come il più grande presidente del mondo.
1: Però l'editore di Instagram è Zuckerberg, non è Trump.
2: Sì, vero, però il proprietario della pagina in realtà è la Casa
1: Bianca. Sì, però Zuckerberg può fare così e lo spegne.
2: E l'ha già fatto.
1: Sì,
2: poi gli ha chiesto scusa tutto
1: sì,
2: il resto.
1: Poi si è cagata addosso.
2: È un'altra merdina.
4: E chi è il proprietario di Trump?
2: Il proprietario di Trump lì c'è
1: BlackRock.
2: Sì. Beh, ma BlackRock è il proprietario di tutto.
1: Anche di Zuckerberg.
2: Anche Vanguard e anche State Street. Insomma, quelle sono le tre merde che dominano il mondo. Quindi tu ti puoi incazzare quanto vuoi con Biden, con Obama, con la Meloni, con quello, quella. Sappiate che sopra di loro ci sono delle persone che non appaiono e comandano il mondo, hanno tutto. Adesso addirittura stanno approfittando di questa mezza crisi, grossa crisi che c'è in America, BlackRock, per comprare le case a 4.000 lire.
1: Certo.
2: Le sta comprando tutte, intanto le affitta ai poveracci che non si possono permettere un mutuo. E tra un po', come è già successo nella famosa bolla, tra un po' le rimetteranno sul mercato, ovviamente al doppio, sperando che l'inflazione continui a calare, che salgano un po' i salari, e loro guadagneranno il doppio anche sulla
4: rete. Ti faccio una domanda, ma se sei già padrone del mondo e hai tutti i soldi del mondo,
2: ma non ti basta mai.
4: E cosa devi fare?
2: Lo so, cioè, è una malattia, questa è una malattia.
4: Vuoi lo yogurt da 500.000
2: sì,
4: euro?
2: Sì, sì, cioè, scatta quella malattia lì. Ascolta, cioè, il mio amico Chris, che è uno che ha tutto, ma vuole sempre di più. Vede, posteggia il suo aereo privato all'aeroporto di Monaco e vede che Gianluca Vacchi ha l'aereo nuovo con, il profilo d'oro. Lui dice, cazzo, lo voglio anch'io.
4: Ma secondo te Chris già mangia gli esseri umani?
2: Non credo.
4: Ma sai che adesso c'è un listino.
2: Non credo.
1: Comunque Paolo, non sono tutti...
2: Però guarda che non ha detto una cazzata.
1: Non sono tutti come noi che ci accontentiamo di un billion. Noi siamo persone per bene.
2: O di un orologio Fumagazzi che più o meno è il valore.
1: Il valore nominale.
4: Lo so.
2: No, veramente, la gente, purtroppo l'essere umano è fatto male. È stato il peggiore esperimento di chiunque ci abbia creato.
3: Ce l'hai davanti.
2: Chi?
3: L'esperimento venuto male. Mi batte? Meno male, grazie ragazzi.
6: Devo iniziare ad agitare le mani? O?
2: Ok ragazzi, arrivato il momento.
6: Ma giochiamo.
4: Posso testimoniare che l'hai sfidato fisicamente?
1: Hai lanciato sguanto.
7: Vieni qua, c'ho il guanto bianco.
6: Sono dei fazzoletti.
7: Vieni qui.
4: Io vedo dei guanti bianchi.
7: Non ti faccio malissimo. Malino.
6: Vai, cosa devo fare?
7: Devi subire.
1: E soffrire, possibilmente a favore di microfono.
7: Faccio delle prove dolore leggere.
4: È carta.
7: Ma senti.
6: Vai.
4: Bravo, fidati.
7: Fa male?
6: Ma è carta.
4: Così è brutta,
6: Dai che dobbiamo giocare, che è tardi.
4: Ma gli hai fatto male, però fa il figo.
7: Dici, vede,
1: tutto rosso, sta per piangere.
7: Male?
1: Sai che comincio a uccidere tutte le persone a cui vuoi bene da là?
4: Oh Paolo, addio.
1: Sì, perché sei a Paolo.
2: Non fa male. Oddio, no.
1: Metti la sigla. Luce.
8: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Schiaffi in faccia, schiaffi in faccia. Chi li prende, chi li dà.
2: Sta vedendo se fa male.
10: Già lo sai. Tante assai ne
2: prenderai. Un pugno. Stato un pugno. Ai ai ai, mi sono dato un pugno.
3: Daglielo
2: da
3: a Paolo, te lo tira lui.
2: No, no.
4: Ma dove ti sei fatto i denti?
2: Che senso?
4: Sei tirato un pugno sul dente nuovo.
1: Va che sei abbellinato.
2: C'ha la vite,
4: Vabbè, ma sei scemo.
2: Posso prendere il modello nuovo?
1: Hai passato tutta la sigla a prenderti a strofinacciare.
2: Allora, sapete che uno dei denti che ho in bocca nuovi c'ha scritto Zodi?
5: L'hai già detto?
4: Sì.
2: Sono Alzheimer. Mi prendi a
4: Ma non lo farei mai. Ma con cosa l'hai scritto?
2: Non l'ho scritto io. Il dentista, cioè il...
4: Che mani piccole ha?
2: Ma no, l'ha inciso.
3: Controlli un attimo la bocca, Paola.
1: Guarda,
3: la bocca.
1: Vedi se lo vedi? È là, è dove è là.
3: Ma apri però.
5: Tira fuori la lingua.
3: No. No, no, se lo facevi.
2: Era giusto, era brutta. Che c'hai?
5: Non l'ho capita.
1: Me la sono persa.
2: Voleva sputarmi in bocca.
1: Vabbè, è una cosa che si fa normalmente tra pellicani.
2: Non siete pellicani? Non siamo pellicani.
1: Ho sbagliato programma.
4: E comunque ho quasi digerito il pasto, potevo farti mangiare qualcosa.
2: Grazie.
4: Come fanno tutte le folate che si rispettano.
2: Non fa male, non fa male.
1: No, non fa male.
2: Non fa male. Dopo proviamo con la campana.
5: No.
2: No, io faccio quello che voglio. Chi abbiamo al telefono?
5: È una bellissima domanda, te lo dico subito.
2: Che?
5: Federica da Torino, sei per caso la mia amica?
11: Può essere.
2: Può essere non che sei. Aspetta, indaghiamo. Quanti anni hai, Federica?
11: 35.
1: Allora può essere.
2: Attenzione.
5: La mia amica vecchia, quella anziana.
2: In che senso?
11: Più anziana di me.
2: Quanti anni hai tu?
5: 33.
2: Vabbè, dai, siete coetanei.
5: Vecchia di merda.
2: Ma chi è la vecchia di merda?
1: No, un po' di rispetto.
2: Due anni più di te.
5: Scusa. Ma sì, per ridere.
11: Ma hai ragione, anch'io dicevo quella lì è vecchia, 35 anni, ora li ho io.
2: Vabbè, ma scusami, tu la conosci, cioè l'avrai vista Lucilla, no? O sui social, eccetera.
11: L'ho vista alla serata dello zoo, okay. Ma non me lo ricordo. Dove andavi a scuola, Luci?
5: Dove andavi a scuola? È al liceo o all'Alfieri?
11: Vedi, andavo al Galfer, può essere.
5: Quindi no.
2: Sono due cose diverse. Sono due posti diversi. Dove sei andata, Milano?
11: No, le feste sono le stesse, la Crystal, la Prince.
5: La Crystal.
2: Cos'è la Crystal?
5: Le serate.
2: La discoteca?
5: Lo chalet era la Crystal.
2: Che tamarra di merda che sei.
5: Ma andavo poco.
2: Va bene, Federica, attenzione, adesso è il momento di concentrarsi perché la stronza di Lucilla, che è molto più giovane di te, ti farà giocare al nostro giochino che mette in palio un oggetto per persone molto abbienti. Un bellissimo, nuovissimo orologio Fumagazzi. Attenzione, base grazie.
5: Sì, ma per vincerlo, Federica da Torino, devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico.
2: Mangiami
5: il cazzo. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti prendi lo schiaffo in faccia. Tre schiaffi e sei fuori. Guarda come gli ignoro, base, summa, grazie.
12: Foto di piedi.
5: Scegli tra... È un gran bel pezzo di carne o è un gran bel pezzo di fica?
12: Cacca sotto le unghie.
11: È un gran bel pezzo di carne.
5: Brava, esatto, schiaffo liscio. Ci metti un dito per sentire la temperatura o ci metti la lingua per pulirlo?
11: Ci metti la lingua per pulirlo?
5: No. Ci metti un dito per sentire la temperatura. Andiamo avanti, scegli tra take away o mangio qui.
11: Mangio qui.
5: No, è take away. Attenzione, con calma. I tuoi indizi per adesso sono: è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura e take away. Attenzione, scegli tra fa fumo o fa aria.
2: Che faccia?
11: Fa fumo.
5: Ma no, cacchio, dai, però.
2: Ah, dai,

0: comunque ti regaliamo il kit della radio, dentro c'è la maglietta, gli adesivi, la bucchina di mamma, tutto.
1: E ti arriverà anche una copia di Donna Impolverata, che è questo,
2: questo magazine bimestrale.
0: Va bene?
3: Va bene, ma solo puoi farmi un favore?
0: Sì, dimmi.
3: Allora, mia mamma ti ama in un modo proprio viscerale.
0: Vuoi che la, vuoi che la scopi?
3: Ma magari, cioè, non sarebbe.
0: Andare a cena con me e con i miei cani?
3: Sì, e con il nostro cane.
2: È una discreta perversa tua madre.
0: Sì, sì. Il problema è che io devo tornare dall'altra parte dell'oceano.
4: Perché se no veniva.
3: Allora, sì, sennò ero già lì. Un'altra cosa, ti dico un'altra cosa. Mia mamma non ha mai preso l'aereo e sarebbe venuta con te sull'aereo con quello di Chris. Quindi pensa.
0: Credo che anche il 99% di chi ci sta ascoltando, sai.
1: Ma credo che Chris non l'avrebbe fatto
3: però,
1: salire.
3: Per favore, se puoi, cioè, se poi non so, cioè, su Instagram prova a scriverti, ma non ce
0: no,
3: la fa mai.
0: No, insomma, perché poi no. No, perché poi dopo ci sarà il pezzo di merda che finge di essere me e incula i soldi a tua mamma.
1: Allora, e sono io.
0: Lascia stare, esatto, per favore.
3: Allora, non ne ha.
0: Ho capito, ma guarda, basta anche poco. Sto bastardo di merda ha inculato 50.000 euro con la signora, caro Luigi.
2: Devo appena finire di spenderli.
0: E poi ti fanno un culo così, pezzo di merda. Porco due, gli ho mandato a casa di tutto quel figlio di troia.
2: Troia, niente, Fede, è stato bellissimo, però ci dobbiamo salutare qua, Fede.
4: Sì.
3: Grazie.
2: Prima che ci parli anche di tua nonna, che ce ne frega un cazzo.
0: E mi scoppa anche quella. Ciao Fede, buona giornata.
3: Ciao. Ciao.

0: prenderai.
1: Vedi? Ehi, questo è un deficiente, per esempio. Questo è il classico Paolo Noyes, no? Allora, spende 30.000 euro al giorno, massaggi, auto di lusso. L'imprenditore si vanta in televisione e poi arriva la Guardia di Finanza e gli fa un buco di culo così. Allora, purtroppo in Italia, purtroppo per fortuna, esiste questo corpo di polizia, anzi un corpo militare, che ti fa il culo. Appena tu fai lo sbruffone sui social, loro vivono di quello ormai. Cioè, è inutile che fanno le indagini, vanno a vedere le fatture, le robe. Basta che loro vedano che tu fai lo sbruffone, fanno due controllini con il tuo codice fiscale, vedono che non dichiari un cazzo, vengono, ti aprono il culo. Cosa che in America è un po' diversa, per esempio.
2: E allora io dico:
1: cioè, l'IRS, se non paghi le tasse, che sarebbe il fisco, che è una roba statale, non è militare. Se non paghi le tasse in America, non è che vai in galera dritto. Ti scrivono e ti dicono: che secondo me dovevi pagare un po' di più.
3: Cioè, compaiono nella stanza fluttuando e si raffredda la temperatura.
2: Come i mangiamorti.
1: Muniti di carro armato e mitra. No, scherzo, non è vero. Se poi fai il coglione o se esageri, ovviamente vai in galera.
3: Cioè, ma ti stai informando tu?
1: La mia domanda
2: è questa. No, perché poi possiamo dire quello che vogliamo a livello statale. Sì. Ma allora tu sei un evasore parziale o totale, no? E quindi, insomma, voglio dire, un culino sporchino ce l'hai.
1: Esatto.
2: E fai i video sui social.
1: Sei un coglione.
2: Sei proprio un coglione.
1: Sei un deficiente.
2: Te lo stai tirando. Ok. Allora, stai zitto. Fai come tutti noi, non dire un cazzo. Fai finta. Vieni alla radio e dici: oh, ragazzi, come il mutuo, come facciamo fatica sto mese.
1: Esatto.
2: Non è vero, perché ci scoppiamo delle bottiglie tutte le sere. Gente ci crede. La gente ci crede.
1: Allora, va bene, è il momento della verità.
2: Oh.
1: Fabio Lisei è di Super Death, cioè lui è proprio, lui ha sempre votato. Cioè lui è proprio.
3: Ah, il Fabio,
1: lui però c'ha i baffetti, questi sono finti, sono appiccicati.
2: Metto delle prolunghe per
1: poi
2: i baffi.
1: Lui recita questa parte perché serve un po' di equilibrio nel programma. Ma lui c'ha la macchina nera,
3: lavora schiavo.
1: C'ha una Volkswagen con dei Doberman, lui è proprio.
2: Io arrivo in smoking e poi mi vesto di merda di là.
1: Esatto.
2: Cioè, il mio costume per venire in onda.
1: Anche la faccia non è proprio così,
2: no,
1: modificata con le AI.
2: Sono coreano, alto 1,02 m. Infatti sto saltando per arrivare al microfono.
1: Ma ragazzi, il problema è che siamo tutti una massa di ignoranti. Dobbiamo acculturarci ed è per questo che abbiamo creato questa Trade Union con Mamma Rai e che ci ha consentito di mandare in onda delle puntate mai trasmesse di Quark. Infatti si chiama Quark Archivio e oggi parliamo dell'Inquisizione Spagnola.
4: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
5: Ah no!
6: Buonasera, massa di rincoglioniti attaccati 24 ore su 24 a quella macchinetta di merda e quelle puttanate chiamate social networks,

0: come cazzo si chiamano. Sono di nuovo io, stanco, stufo, non c'ho voglia, ma visto che mi stanno ancora riempendo di soldi, giusto, fino alla pensione, ho pensato, fanculo, cerchiamo di acculturare questa massa di inetti del cazzo.
1: Bene.
0: Oggi parliamo di un fatto storico incredibile. Diciamo che fu una delle istituzioni più controverse e influenti dell'età moderna, voluta sul finire del XV secolo dai sovrani cattolici Isabella di Castiglia e Mark Lenders.
1: No, Mark Lenders. No.
2: È vero che i n***i non galleggiano?
1: Che domanda è?
0: Stiamo ovviamente parlando dell'Inquisizione spagnola.
1: Sì.
0: Quando dico ovviamente mi riferisco a chi ha un briciolo di cervello.
1: Certo.
0: Non i ID che guardano la televisione.
1: Sì.
0: Spauracchio per infedeli, miscredenti e dissidenti politici e connubio ancora oggi insuperato di fantasia e crudeltà.
1: Sì.
0: Ed è proprio per gli elaborati e ingegnosi supplizi che l'Inquisizione spagnola è guardata ancora oggi con profondi sospiri di nostalgia di masochisti di tutto il mondo.
1: Ah, ecco.
0: Ma come dice il proverbio, Roma non fu costruita in un solo giorno. Servirono infatti anni e anni di tentativi, esperimenti e cumuli di cadaveri per perfezionare quelle tecniche che avrebbero fatto guadagnare all'Inquisizione spagnola l'eterna gloria che indubbiamente merita. Via col servizio, vai!
2: Una delle primissime rudimentali tecniche di tortura adottate dall'Inquisizione spagnola fu il famigerato Pompino di Godò.
1: No.
2: La vittima, completamente nuda, era legata mani e piedi a un muro in una stanza dove veniva introdotto un figone atomico con delle tettone antigravitazionali, stacco di coscia chilometrico e sguardo da gatta famelica di cazzi.
3: No, no, basta, ti prego, lasciatemi andare, basta, non ce la faccio più, per favore, ancora no, basta.
4: Silenzio! Guarda che ti facciamo ascoltare 105 takeaway!
3: No, 105 takeaway, no!
2: Dopo aver eseguito uno spogliarello da infarto, la stragnocca si inginocchiava di fronte al pene, ormai di marmo, della vittima e, guardandola dritta dritta negli occhi, si leccava e si mordicchiava voluttuosamente le labbra carnose a pochi millimetri dalla scalpitante cappella per ore e ore, senza però mai passare all'azione. Un supplizio atroce che portava immancabilmente la vittima alla follia.
0: Ma il Pompino di Godò fu solo l'inizio. La nomina a capo dell'Inquisizione del cardinale Arrigo Sacchi nel 1585 vide una vera e propria rivoluzione copernicana nei metodi di tortura, che divennero ancora più ingegnosi, aspri e crudeli, come ben esemplificato dall'atroce "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
2: Secondo gli storici, furono oltre 100.000 le vittime della tortura chiamata "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
5: Perché? Sono nano, si sente?
3: No! No! La vuvuzela, no! No! È terribile, è terribile!
6: Cazzo, mamma, come lo succhia bene però?
3: No, la vuvuzela, no!
2: Alla vittima, sempre legata a mani e piedi a un muro, venivano tagliate le palpebre di modo che non potesse chiudere gli occhi. Dopodiché, sotto la minaccia della spada, i suoi attempati genitori, spesso ultra settantenni e mezzi lebbrosi, venivano costretti ad accoppiarsi davanti a lui in tutte le posizioni del Kama Sutra, mentre un nano saltellava per la stanza suonando l'odioso strumento che avrebbe rovinato per sempre i mondiali di calcio del 2010.
1: Sì.
0: Ma come tutte le cose belle, anche l'Inquisizione spagnola era purtroppo destinata a finire.
1: Sì.
0: Il 15 luglio 1834, dopo oltre 350 anni di gloriosa attività, quella stronza impicciona di Maria Cristina di Borbone decretò la definitiva soppressione della gloriosa istituzione.
3: Puttana! Bastarda! Hai rovinato
0: L'ultima vittima registrata dell'Inquisizione spagnola fu un italiano, il monaco benedettino Piero Peperone, che per oltre 3 settimane venne sottoposto allo straziante supplizio chiamato gli stivali di merda dello scoglionato.
2: Né gli stivali di merda dello scoglionato, alla vittima, sempre legata mani e piedi a un muro, veniva spalmato sullo scroto dell'abbondante e delizioso formaggio fuso. Fatto questo, nella stanza venivano liberati 666 topi a digiuno da settimane. Mentre i topi divoravano furiosamente i coglioni del malcapitato, 666 ciccione nude e flaccide entravano a turno nella stanza e cacavano sui piedi nudi della vittima, atteggiandosi a lottatori di sumo.
7: Ma perché?
2: Una morte lenta e dolorosissima, certamente spettacolare, alla quale purtroppo, a causa della deriva woke dei primi dell'Ottocento, non potremo forse più assistere.
7: Peccato, eh?
0: Porca che nostalgia, ragazzi.
8: Piero.
0: Purtroppo tutte le cose belle finiscono. Esattamente come questa puntata dove, nel vano tentativo di acculturarvi, vi ho raccontato l'ennesima storia che sicuramente non sapevate perché eravate su quel cane di TikTok che sta rovinando intere generazioni. Vado a scoparmi una puttana adesso.
8: Piero.
9: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Se mi insulti di nuovo, mi nascondo dietro il divano del tuo camerino e ti taglio la gola. No. Occhio infame, che sono pazzo e immortale. Ricordati che i conduttori della Rai non vanno in pensione. Li ho fatti fuori tutti io.
10: Ma cosa mi dici mai?
7: È inquietante dopo Gigio Assassino.
8: È immortale lui.
7: Sì, non è mai morto.
8: Ci pensi, è immortale.
7: Da quant'è che esiste Topo Gigio dalla vita? Cosa c'è?
11: Ho un messaggio per te, Marco.
7: Dimmi, tesoro. Oh.
11: Marco, ho 44 anni. Sono alto 1,80 m per 92 kg con poca massa grassa.
7: È un maschio, Lucilla.
11: Il mio sogno è che tu passassi la notte sullo Scania con me nell'autogrill di Piacenza. No, perdi tempo.
7: Bello.
11: Secondo me dovresti accettare.
7: Non ho mai dormito nella cuccetta di uno Scania.
11: Non credo voglia dormire.
7: Vabbè, nel senso, ci penso.
8: Vuoi che spostiamo il volo, Marco?
7: ci penso. Dai.
12: Pensaci.
7: Non è la brutta. Vuoi venire con me?
8: Aspetta che la bava che
12: è morbida.
7: Aspetta che c'è la goccia.
8: No, ce l'ho già mezza pasta.
13: Cari ascoltatori, per evitare le vostre lamentele, vi avvisiamo già da oggi che giovedì ci sarà una puntata di Zoo Compilation, perché Mazzoli ritorna a Miami. Se avesse ottenuto l'aumento avrebbe potuto permettersi di partire di sabato o di domenica, che sono decisamente i giorni più cari per viaggiare. E invece no. Oltretutto rientra con moglie e 3 cani non in aereo, ma direttamente su un'arca.
7: Sì.
13: Buon viaggio!
7: Porca troia.
8: Vedi, mi capisci adesso che si vuole in settimana.
7: No, ma è mia moglie.
8: Ha ragione.
7: Ma no, cioè, mia moglie
8: la metà.
7: Non vuol più star qua. Proprio.
12: Cioè, però, ma mai vista vieni qui, vai in onda, lei magari si rompe.
7: No, troppa roba. Oh, ragazzi,
8: è successo veramente di tutto.
7: Di tutto. Anzi, ragazzi, guarda, mi danno fastidio i denti nuovi, ve li lascio.
8: Lasciali qua. Lasciali.
7: Attaccate il microfono.
8: Te li rimetti quando torni. Tanto li sputerai a breve.
12: No, cosa brutta.
8: Con dolore.
7: Dici? Ma con schizzi di sangue o?
8: No, ma proprio mentre sei in diretta si smonta, è un truffatore Beretta,
7: vero?
8: Sta sparando con le sparacchiole.
7: Ma che cazzo,
8: ma sì, lui fa il barista delle certose.
7: Abbiamo imbarcato oggi, non era sbiancato.
8: Ma guarda che era uno scherzo l'abbiamo fatto.
12: Guarda, sto masticando un molare. Faccio anche i palloncini.
7: Faccio da pirla.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
21: Ma deve essere anche complicata?
20: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
21: La procedura Xpeer?
20: La attiviamo noi.
21: La conservazione digitale è a norma?
20: Ce ne occupiamo noi.
21: Ti servono SPID o firma digitale?
20: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
21: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
20: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
22: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
23: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
22: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
24: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
26: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
27: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
28: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
27: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
29: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
30: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
31: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
32: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
33: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
34: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
35: Verde, rosa, arancio.
36: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
35: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
36: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
35: Scegliamo anche domani, vero?
36: Fruttolo, scegliere fa crescere.
37: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
36: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
38: Attenzione.
39: Attenzione.
0: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: mamma mia.
1: Allora, mi ha scritto il dottore. Allora, ho detto a Stefania, che sarebbe mia moglie, di scrivermi bene un po' tutta la spiegazione. Ah no, questa è un'altra roba, scusa, ho sbagliato.
2: Allora non succhiamo più? Beh,
1: no, dice, come promesso gli esiti entro la trasmissione, per cui se vuoi ringraziare il laboratorio in bio e i tecnici che ti hanno fatto avere gli esami in tempo rapidissimi, laboratorio in bio e i tecnici del laboratorio. Allora, dice, comunque tutto bene, sei informissima. Puoi dire a tutti che nonostante i tuoi 54 anni te la possono succare.
2: Ma ti sta mentendo, c'hai tre valori fuori che sono tre valori orribili.
1: Ma vai, la stronza lì che è andata apposta, mi ha fatto...
3: Sì, comunque... mi sono inventata tutta.
1: È vero?
3: No, non è vero.
1: È vero o non è vero?
3: Non è vero, quindi cioè, no, sono veri valori sballati.
1: Vabbè, ma pochino.
3: Sì, un po'.
1: Colesterolo,
3: dai.
1: Un punto,
2: no,
1: figa.
2: No, colesterolo ti frega sei cazzo, ma leucociti, linfociti... Cioè...
1: Ragazzi, allora, io ho speso un po' per fare sti esami e gratis. Te l'avrei detto io che stavo bene.
2: Se spendevi un po' di più ti dicevano che stavi meglio.
1: Ma no,
2: hai speso troppo poco.
1: Hai
4: ragione Fabio.
2: Hai speso 300, te hanno messo 3 asterischi. Spendevi 1000, 0 asterischi.
4: Ho una clinica che ti fa le analisi e te le manda con l'etichetta Don Perignon.
1: E c'è anche il vasettino con
4: sì.
1: col foie gras.
4: Il filetto alla Rossini.
1: Pensa a te. Vabbè, hai visto? Quindi?
4: Ma io sono contento per te.
1: Vabbè, ma ragazzi, cioè, non è che è fondamentale sapere sempre come sei fatto dentro, eh?
4: No.
1: Io non voglio saperlo. Perché mi piacciono le sorprese, capito?
3: Però la prevenzione è importante. Cioè, facciamo pubblicità per la prevenzione, non contro.
4: Allora, gli esami del sangue vanno fatti ogni 6 mesi.
1: Stamattina io volevo morire.
2: Li faccio ogni 20 minuti. C'è una macchinetta di là. C'è questa persona che mi morde un polso e mi dice come sto.
1: Adesso pubblicizzano questa pompetta che praticamente ti non senti niente. È un aghino piccolo. Sì. Che metti sul braccio e ti succhia il sangue.
4: Ma però devi spedirlo poi.
3: Se sei diabetico questo.
1: No, è un nuovo sistema.
3: Ah, per tutti?
1: Per quelli terrorizzati dagli aghi come me, c'è questa roba qua che tu
4: però
1: non
4: senti. Però c'è
1: anche
4: un hardware di Apple che tu colleghi al telefono, è tipo un micropugnale, lo pianti nel collo della persona, stai 20 minuti e ti fa le analisi del sangue. Però non devi più levarlo, perché se lo levi poi la saprena spara.
1: Quindi stare col telefonino per sempre.
2: Io mi sono fatto installare nello scroto questo counter per gli spermatozoi che in tempo reale
1: tipo la catena della barca quando butti l'ancora.
2: Esatto, quello lì ti dice quanti ne hai in tempo reale, un po' lungo da leggere.
1: Come si chiama? Consbur? Consbur?
2: Non lo so, è cinese, non lo leggo. Ci sono due ideogrammi a forma di palle.
1: Sono d'accordo con te che bisogna
3: è importante
1: però non nel mio caso.
3: Vabbè, tu ognuno ovviamente
1: a me piace l'effetto sorpresa, cazzo vuoi, scusa.
3: No, va bene, però in generale diciamo è bene fare gli esami che consigliano,
1: perché quel grande di mio nonno, quello che mi consigliò di sposarmi una puttana, come ho detto l'altro giorno, mi disse anche: ricordati che quando porti la macchina dal meccanico, una volta che apri il cofano, qualcosa deve trovare, altrimenti. E quindi a volte, magari apposta, capito, ti staccano un pezzo.
4: Pensa che pezzo di merda che sei. Perché? Adesso tuo nonno si sta girando nella tomba pensando che c'è la macchina elettrica e quello che ti ha detto non vale più un cazzo.
1: Non c'ho la macchina elettrica.
4: Sì, non vale più un cazzo perché apri il cofano e ce ne sono le valigie.
1: Non c'è niente. Però comunque c'ha un motore.
4: No, c'è
1: elettrico.
4: Un cazzo che gira.
1: Un cazzo che gira.
4: Che cazzo di motore è?
1: Magari che ne
4: è
1: sa.
4: È uguale a tutte le altre macchine.
1: Sono d'accordo, è una merda.
4: No.
2: Comunque sono indeciso. Non so se mi farebbe più piacere vederti schiattare improvvisamente, cioè quindi avere la sorpresa della tua morte, o vederti spegnere.
4: O godertela con calma.
2: E vederti spegnere piano piano consumandoti senza essere più te stesso. Non so quale delle due cose
4: ti appagherebbe.
2: Cioè no, adesso, detta così sembra
1: un po' brutta.
3: Sembra brutta.
2: Sì. Sembra brutta. Sembra, in realtà la riformulo e ti faccio sapere.
1: Sì, okay.
2: Era sempre collegato al discorso della prevenzione.
4: Dai, alla fine anche solo una leggera storia.
1: No, io l'unica ansia che ho vera è che... Ma scusa, no. Sono qua,
4: Ma devo fare conduzione, qualcosa la devo dire.
1: Ho capito, ma scusa.
4: Se tu mi parla di farti cose brutte, devo dire una cosa che sia...
1: No, io l'unico terrore che ho è fare una morte stupida. Cioè,
3: tipo?
1: Ma che ne so, tipo cadendo dalle scale mentre sto andando...
4: Aggiustando una banana virtuale.
1: No, cioè, io vorrei morire da eroe.
5: Tipo,
1: capito?
5: Un fulmine che ti prende sul
1: palazzo. Tipo...
2: picchiato da un canguro.
1: No, tipo che esce sui giornali.
4: Salvato.
1: Ho salvato tutti. Ho preso in mano io l'aereo.
4: Al Price.
1: Svengono tutti e due i piloti, no? Io prendo in mano e ovviamente non so guidare un aereo.
4: E muoiono 160 persone.
1: No, si salvano tutti, ma io
4: all'ultimo
1: faccio.
5: Intanto la scaletta, esci dall'aereo e cadi.
1: No, lì proprio dallo
3: quello è stupido.
1: Mi scoppia il cuore. cuore dallo stress, capito? Stress. Però hai una base tipo da film, da trailer alla fine proprio.
0: Che lascio
1: anche un messaggio tipo: sono contento di avervi salvato tutti.
4: Ma ce lo fai cagando quindi?
1: Dite a Paolo.
4: Andalo a fare il culo.
1: Dite a Paolo Noyes che lui è, che è un figlio di puttana. Gli ho scopato il cane.
4: La Madonna. Che brutta persona.
1: E a Fabio. Invece
4: la madre.
1: No.
2: Ditegli, padre?
1: No, ditegli che gli voglio tanto bene. Bravo, e che il PIN del mio conto corrente è 1, 2, 3, 4.
4: Lo stesso del mio. Io invece voglio smaterializzarmi mentre mi sto trasformando in un robot gigante per combattere il male.
1: Allora, tu diventerai handicappato, questo te lo posso garantire.
4: Sì.
1: Però robotico.
4: E ti stai già portando avanti, cioè,
1: tra l'altro, Tu sei uno talmente avanti che a un certo punto ti farà imbarcare da qualche.
4: No, io trasferisco
1: da qualche scienziato pazzo che inizierà a dirti: oh, fidati di me, ti mette tutti i pezzi.
4: I tubi del gas.
1: diventerai Iron Man.
4: Compra un sacco di elettrodomestici e li smonta.
1: Iron Man male.
4: No, lui diventerà lavastoviglie man. È una skill inutile.
1: La testa che gira
4: dentro nel cestino. No, ma io vorrei diventare parzialmente cyborg, avrei soltanto il piede destro.
1: Perché? Scusa.
4: È enorme però.
1: No, ma tu diventerai, ti farai imbarcare da questo scienziato pazzo, che tra l'altro ti scoprirà anche perché poi lascerà questa.
4: Quando mi lega.
1: Fidati di me che io so tutto.
4: Lo so.
1: E ti imbarcherai, diventerai tutto robotico ma tutto spasticato.
4: Sì, fatto male, gli scarti.
2: Però a me l'idea del piede destro umano. Esatto.
4: Sì.
2: L'idea del piede destro umano, che rimane umano, mi piace perché lo uso quando è spazientito.
1: No, ma
2: lui
1: bello.
2: È tutto elettrodomestico.
1: No, ma lui diventerà pelato qua in mezzo, con i capelli tutti sparati di fianco.
4: Sì, Banffy Man. Sì.
1: Iron Banff.
0: Vabbè ragazzi, ridiamo, ma ci arriviamo.
1: Dobbiamo andare. Adesso facciamo incazzare anche un po' di religione, un po'
2: ma
1: di musulmani. Sì, dai.
2: Persone col senso dell'umore.
1: Ah sì, allora ci sono i me contro te che sono fatti. Quanti soldi hai guadagnato? Porca
3: tanti.
1: I genitori sono incazzati comunque.
4: Cioè, adesso
1: è colpa vostra.
3: Ma neanche comprati loro.
4: È il sangue di intere famiglie si sono succhiati.
0: Adesso c'è il biglietto in vendita perché tra poco divorziano e vai a vedere il divorzio.
1: Esatto.
0: Certo, capito.
4: No,
1: lui è.
4: Allora c'è un canale Le litigate dei miei contro te. Litigate. No, che cazzo dici?
1: Ma sì.
4: Ma vamo, quelli sai che fine faranno, satanismo, no? Ma che lui uscirà dalle finestre con le ali da
1: pipistrello. Ma no, lui wow.
4: Ah, diventa chitarra elettrica.
1: Wow.
0: Fender.
1: Recchio.
4: Aia, porca troia.
1: Scusa.
4: Ma che cazzo?
1: Scusa.
0: Mancava il pedalino.
1: Vabbè, niente, allora è giusto. Tra un po' la previsione l'ha fatta anche la Pallaccia.
2: Sì.
1: L'Italia diventerà un paese musulmano, e quindi diventerà, non sarà più i me contro te, ma Ahmed contro te. Sentiamo, ci colleghiamo, vai.
5: Ahmed contro te.
6: Ciao bambini!
7: Ciao bambini!
6: Oh Zeta, io sono Mohamed!
7: E io sono Sofia!
5: Siamo gli Ahmed contro te!
7: Oggi abbiamo organizzato una bellissima caccia al tesoro!
6: Non è vero, non è così, t'ho detto Zeta! Oggi abbiamo organizzato una bellissima caccia allo stagio!
7: Così! Oh, scusate, ma cos'è uno stagio?
6: È un amico speciale che rimane con noi finché la famiglia non dimostra quanto gli vuole bene!
7: Pagando!
6: Non rovinare la sorpresa, Zeta!
7: Ma se l'abbiamo nascosto, questo noi sappiamo già dov'è.
6: Bravissimo Amir, è per questo che vinciamo sempre.
7: Allora bambini, siete pronti a partire per Ostagiolandia?
6: Quanto parli, basta. Allora bambini, siete pronti per partire per Ostagiolandia?
5: E uno, due, tre.
7: Ma siamo ancora nel nostro bunker.
6: Sì, ma abbiamo messo i palloncini.
7: Ma che belli, chi li ha gonfiati?
6: Io, tutti e 60. Sentite? Il nostro amico non vede l'ora di giocare. Veramente non sento più le labbra. Allora vi presentiamo lo stagio con
5: la canzoncina dello stagio.
8: Ma che bello stagio, guarda come si dimena. Se non mangi i soldi noi gli tagliamo un orecchio.
7: Per trovare il nostro amico dobbiamo risolvere un indovinello.
6: Zeta, adesso leggo l'indovinello. Mi chiamo Gianni, sono chiuso nello sgabuzzino e vorrei tornare a casa. Chi sono?
7: Il nonno? Ma no, lo stagio Gianni.
6: Se non la smette di parlare ti levo il velo e ti mando in giro per strada, capito? La risposta è lo stagio Gianni.
9: Scusate,
6: Avete già detto sia il nome che il posto. Che razza di indovinello è?
9: Tu non parlare, non ti abbiamo ancora trovato, capito?
6: Allora dovevate spiegarlo prima il regolamento.
7: Eccolo, ho trovato, abbiamo vinto!
6: No, fermi! La musica doveva partire quando aprivate la porta, così è tardi!
9: Come, scusa?
6: E il bambino deve aspettare lo stacchetto, se urla sopra non si capisce niente!
7: Scusa, bello, tu che lavoro fai?
6: Sono un animatore nei villaggi turistici, 15 anni di mini club.
9: Questa è solo una cellula del califfo, capito?
6: Ho fatto la baby dance a Ferragosto con 42 bambini e un solo bagno. Non mi impressioni di certo!
7: Papà! Possiamo tenerlo?
9: È quello che stiamo facendo, Amir.
7: Adesso che abbiamo trovato tesoro, arriva il premio.
9: Zitta, non devi spoilerare. Adesso che abbiamo trovato il tesoro, arriva il premio.
6: Ecco, adesso era giusto.
7: Che cosa abbiamo vinto?
9: Dei soldi.
7: E dove sono?
9: Ce li devono mandare i suoi parenti.
7: Ma hanno perso senza anche giocare.
6: Vedi che il regolamento non funziona.
9: Basta con questo regolamento, dobbiamo fare il video.
6: Va bene, ma chi presenta?
9: Io. Ciao bambini.
7: Li già salutati.
9: Zitta.
6: Fermi, fermi, così il video non finisce più. Ogni volta saluti, lei ti corregge, tu urli zitta. Siamo ancora ai saluti da 20 minuti.
9: È il nostro programma.
6: Si vede che vi manca uno che segue l'animazione, ragazzi.
7: Potreste farlo tu.
9: Zitta, ho avuto un'idea.
1: Potreste farlo tu, Johnny.
6: Benissimo, prima cosa facciamo un gioco che conoscono tutti. Nascondino. Voi chiudete gli occhi e contate. Io mi nascondo.
9: Io non prendo ordine da uno stage, capito?
6: Ma infatti tu sei il caposquadra. Gli altri devono fare quello che fai tu.
9: Ah, bene. Allora adesso io chiudo gli occhi e voi lo fate con me.
7: Ma è quello che appena...
9: Zeta! Uno, due, ciao. Tre...
7: Mohamed.
9: Zeta. Quattro, cinque, sei...
7: Mohamed, guarda che lo stage...
9: Zeta, mi fai perdere il conto. Due, tre...
7: Papà, posso aprire gli occhi?
9: No, caposquadra non ha finito.
7: Sì, ma quello è uscito.
9: Zeta, non devi dirmi dove si nasconde. 18, 19, 20, arriviamo.
7: Papà, non c'è più Stagio. È scappato, sto cercando di dirtelo da mezz'ora.
9: Non è scappato, è bravo a nascondersi.
7: Si è portato via anche la macchina.
9: Perché è molto bravo.
7: Bello, fico, voglio il mio compleanno. E anche questa missione si è conclusa. No. Ci vediamo la prossima settimana con altri giochi stupendi. Andy, questo è il nostro canale
5: Gli Ahmed contro te. Ciao bambini.
7: È arrivato vocale di Gianni.
6: Ciao ragazzi, per i palloncini e le due ore di animazione vi mando la fattura, ok?
7: Mohamed, pagalo. È l'unico che sapeva cosa stava facendo.
9: Zitta.
10: Gli Ahmed contro te.
1: È sempre meglio dell'originale, comunque.
2: No, perché no?
1: Tu adesso li segui. Adesso tu stai lì a guardare i cartoni, dai.
2: No, però video sto aspettando YouTube. L'evoluzione.
1: Che sarebbe?
2: La pornografia.
1: Ma no, dai.
11: No, come secondo me fanno l'horror.
1: Lui con i maschi e...
2: Ancora, vai,
11: avanza. Ma basta,
2: guarda che... basta!
1: Che scarpe hai?
2: Pulite!
1: Ho capito!
11: Scarpe bianche, è vero.
1: Mamma mia.
2: Però scarpe bianche è una tentazione.
1: Oh, anche tu ce le hai bianche,
2: sì,
1: però.
2: Ma non nuove.
1: Infatti, anche le mie, vai. Schiaccia pure.
2: Ma le mie non sono nuove, c'hanno due anni, le lavo.
1: Dai, sono calze.
11: Come le lavi?
1: Scarpe, sono scarpe. Ma che scarpe sono?
2: Si lavano le scarpe.
11: Perché le lavi?
1: Perché le lavi? Certo che si lavano le scarpe.
12: Io ho mai lavato le scarpe.
2: Neanche io.
1: No. Sempre. No. La ginnastica si lavano.
12: Ma dove si lavano?
1: Scusa. In lavatrice.
12: Ma si rovinano? Sì.
1: No, se le metti nel sacchettino giusto.
2: Prima metti un po' di Chantecler.
1: Le lasci sgrassare e poi le fai lavare.
11: Ma non erano etero loro?
1: Infatti. Mi sa che siete voi due i prossimi.
2: Non confondere etero con persone pulite. Un'altra branchia delle
1: loro sono persone pulite.
11: Sarà gente che lava perfino le mutande. Ma
1: che schifo. Vabbè, se vuoi salutare tutti adesso che.
12: No, non c'ho voglia, non c'ho voglia.
1: Non vuoi dire ciao?
2: Ma è vero che vai via?
1: Ragazzi.
2: Ok, vabbè. Ciao.
1: Come?
11: No, vabbè, non volevo allungare
2: non
11: i tempi.
2: Dai che torni?
1: Presto. La mia moglie mi ha detto: senti, fai una roba, accompagnami, poi torna indietro.
2: Stronza!
1: Sì, certo.
2: Guarda che sei te che l'hai sposato, mica noi,
1: Ah, non mi vuoi qua?
11: Certo, tutti i giorni ti vorrei qua.
1: Non sei stato bene con me qua?
11: Sono stato benissimo perché c'è la tua moglie.
1: Ah, ecco. Ma non l'hai mai vista mia moglie?
11: Appunto, perché ti teneva a casa.
1: Ah, ok. Vabbè, ci sentiamo domani, no?
12: Ma ci sentiamo!
1: Ma ci sentiamo!
12: Ci sentiamo! Ci sentiamo!
2: Ciao, ciao al prossimo!
1: Suma, vai via per sempre, addio!
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
18: La spesa intelligente!
19: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
20: Mm-hmm.
19: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare!
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
22: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
23: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
22: Stasera in prima serata su Canale 5.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: My body isn't ready, but we are.
1: Ma parla per te.
0: We are. Invece sono le 16:01.
1: Vino da clamaundi Udin.
0: Nin a clamalu,
1: va. Va bene.
2: Ladies and gentlemen.
0: Sì.
2: From the Radio 105 main studio.
1: Buongiorno.
2: 105 Music and Cars.
0: Sulle mani.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
1: Stai facendo come i
0: robotini. Hai capito chi ero?
2: Showtime. Music and Cars.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici. Ciao, buon Lodo. Mercoledì, la giornata dello scavallamento. Buongiorno,
1: sì,
0: Dario.
1: Buongiorno mia cara Lodovica.
0: Allora siamo qua pieni di moda dappertutto.
1: Dappertutto. Mi sa che chi ci guarda su 66 non ha bene, come diciamo benissimo oggi.
0: Su 66
1: non ti ha visto imitare un personaggio importantissimo. Tantissimo. Che ieri sera ha preso parte a questa sfilata incredibile. Vai. È così, esatto, camminava un po' così. E poi per incitare il pubblico alla fine di questo enorme evento di cui stiamo parlando, l'avrete sicuramente sentito perché a Milano si è tenuta ieri sera questa sfilata, questo evento legato proprio al mondo della moda.
0: Che roba!
1: Ma in generale, perché è organizzata da Vogue, quindi.
0: Ma che roba, posso roba... dire? Cioè, non ho mai visto nulla di più bello, ti giuro. Forse la cosa più bella.
1: Bello,
0: mai
1: sì.
0: Stata realizzata a Milano. Cioè, ma che dico a Milano? Nel mondo
1: addirittura.
4: Beh, anche no. Più di Alex L'Ariete.
0: Anche più di Alex L'Ariete.
4: Impossibile.
1: Ma perché tu l'hai visto Alex L'Ariete?
0: No, non l'ho visto.
1: Troppo
0: però
1: giovane
0: così a spanne.
1: Per quella cacata con Alberto Tomba. Una delle cose più brutte.
4: Un po' di rispetto,
1: Ma un po' di rispetto cosa?
4: Bellissimo.
1: Era orribile.
0: No,
1: orribile.
0: Sicuramente recupero stasera, prometto. Però ecco, no, bellissimo.
1: Bello.
0: E quindi niente, siamo tutti gasati per questa sfilata che è stata bellissima. Ma poi in generale, non lo so, tipo arrivavo in radio camminando con il mio passo così leggiato.
1: Da modella.
0: No, è questo, cioè sei affiancato costantemente da queste pertiche alte 6 metri,
1: sì.
0: E ti viene automatico, no? Le vedi, ti piglia un po' anche l'invidia, no? Allora inizia a falcare pure tutta, mi parte la falcata automatica perché scusa,
1: ehi,
0: perché devo essere da meno?
1: Ma dove stai andando? Una sfilata? No, al Radio 105.
0: A fare 105 Music and Cars.
1: Esatto.
4: Beh, ma Dario sta imparando dalla sua nuova vicina, Lodo.
0: Chi è la tua nuova vicina?
1: Non lo sai, Pivati ha questo spoiler pazzesco, perché nella zona dove vivo io, che lui non ripeterà pubblicamente.
4: No, Rubattino.
1: Ma sei un maledetto. Esatto. Si trasferisce
4: vicino Naomi. Alessia Lunga di fronte.
1: Naomi.
0: Ha preso casa Rubattino,
1: Pivati,
0: Naomi?
1: No, si devi rompere le scatole, sì.
0: Ma scusate, mi sono persa un passaggio perché Naomi viene a vivere a Milano?
4: Ha comprato Rubattino perché vuole sentire il calore del quartiere.
0: Ma dai, ma
1: che
0: vedi che alla fine...
1: Comunque è bellissimo, si sta da Dio.
0: Resta umile,
1: quartiere.
0: Vedi?
1: Ma lei è umile dentro.
0: Ma lo sanno tutti, sai le voci che circolano sui personaggi? Sì. Proprio di lei si dice che è una pane al pane, vino al vino.
1: Per tornare all'argomento di ieri, mi piacerebbe incontrarla per strada, comprare i surgelati insieme, capito?
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Certo.
1: Va bene, buongiorno zia!
5: Ma sopra la piadineria? La piadineria?
1: Sentite, ma dovete per forza... Adesso ci sarebbe una legge sulla privacy, voglio dire...
5: Piadineria?
0: Dario, cioè 20 anni di radio... Che privacy vuoi avere?
1: Ho capito, ma stanno dicendo esattamente dove abito. Mi vengono a trovare adesso.
0: Esatto,
1: quella lì.
0: Non
1: vabbè.
0: Facciamo spot.
1: Va bene, tu tutto a posto, io tutto a posto. Mica tanto, io sono un po' conciatello oggi, però vabbè. Insomma.
0: Infatti, indovinate chi starà male, quindi domani, eccola qua.
1: Perfetto.
0: Va bene. Benvenuti a tutti quanti. Benvenuto Pivaz, benvenuta Zietta. Salutiamo la nostra Pinnetta.
1: Ciao Pinnetta.
0: E arriviamo a noi un po' di santi da enunciare, facili. Oggi ce la si può fare.
4: Volevo
0: Pivaz...
4: darvi un'info di servizio.
1: Anche di servizio. Se vuoi.
4: Vicino alla zia non riesco più a parlare.
1: Non so se è la zia sono io.
0: Di servizio.
1: Perché abbiamo gli stessi problemi.
4: Praticamente, ma mi ha appena detto che non sa dire friulano.
0: Zia, prova un attimo.
1: Come? Scusa, prova un attimo a dirlo vicino al microfono.
0: Silenzio,
5: Friulano.
0: Dillo.
1: Dillo di nuovo.
5: Friulano.
0: E che problema c'è?
4: È che gli si incastra la R ogni tanto.
1: Ah, se lo dici veloce. Friulano.
0: No, l'errore di tutti è dire friuliano.
1: No, certo.
0: O dire Friuli con l'accento sulla prima I. No, è Friuli.
1: È Friuli.
0: Solo con l'accento sulla U.
1: Friuli Venezia Giulia.
4: Friuli.
1: È come Udin, capito?
0: Vino di Clamaundi.
1: Udin.
0: Vino di Clamaundi Udin.
1: Ma andiamo ai santi. Potremmo fare un'ora e mezzo
4: avete
1: così.
4: Avete rincoglionito.
1: Udin.
0: Dai santi, allora.
1: Dunque, primo, se sei un uomo, se non sei un uomo incarcerato, sei un uomo
4: libero.
1: Perfetto.
0: Bravo, bravissimo. Allora, no, questa la voglio fare così perché mi appartiene di più. Se tu sei invitato a una festa serale, un aperitivo a Capri, come vai vestito? Di?
4: Bianco.
0: E di?
1: Di tessuto.
0: Tessuto?
4: Lino.
1: Brava. Io gli avrei detto Banfi. Esatto. Cioè,
4: vabbè. Ovviamente.
0: Lino e Lina, ovviamente, ok?
4: Tutte e due.
1: Bene, tutte e due. Poi la figlia di Papi?
4: Rebecca.
0: Bene, bravo.
1: Bene.
0: E questa cosa ci eravamo detti? Sì. Ah, pensa alla Tesla.
4: Sì.
0: E sposta un po' di lettere, aggiungicene altre, togline altre.
1: No, devi togliere la S e mettere una C.
0: È giusto.
4: Tecla.
1: Sì. Brava zia.
0: Mamma zia che svelta.
1: Brava.
4: Santa Tecla, come il locale di Milano.
0: Santa Tecla.
1: Ma non c'è anche a Sanremo il Santa Tecla?
4: Può essere.
1: Può essere.
0: C'è un locale a Milano che si chiama Santa Tecla?
1: Sì, sì, c'è anche a Milano.
0: Questo vabbè, mi fa capire la mia nightlife quanto è viva.
4: Ma tu non esci da...
0: No,
4: dal quartiere.
1: Ma non è vero che l'altra sera è andata una serata bellissima e si è ricoperta di champagne.
0: Sì, perché me l'hanno versato addosso. Vi ho raccontato sta disgrazia. Mi passa il cameriere vicino con un vassoio di traboccanti di bollicine, di champagne.
1: Sì, buono, tra l'altro, perché eri in un posto anche bello.
0: Era un posto fighetto, sì. E non è che lui mi rovescia semplicemente un flute di champagne addosso, lui mi rovescia l'intero vassoio sipario. Grazie.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Cosa so?

0: di Goya.
1: Sono in tanti in effetti, sì. Fabri Fibra, che il pezzo è suo,
2: che però, è uno
1: esatto.
2: Però sì,
1: c'è il featuring di tanti, mm-hmm. Pinguini
2: tattici
1: nucleari. Bene,
2: bravi che siamo. Una parola a testa,
1: pazzesco. Potremmo fare un gioco nuovo, una parola a testa.
2: Mai stato fatto.
1: Mai.
2: Vabbè.
1: Allora, amici, benvenuti. È mercoledì 23 settembre. Sì. Siamo, come diceva la Lodo, a metà di questa settimana di Music and Cars.
2: Abbiamo delle precisazioni da fare perché ci hanno già bacchettati.
1: Sì, intanto sono arrivati dei messaggi da parte di alieni, probabilmente.
2: Alieni, sì,
1: che non
2: con
1: sappiamo.
2: Voci strane, vabbè.
1: Sì.
2: Allora, qualcuno ci scrive: e anche quest'anno avete dimenticato Padre Pio?
1: Hai ragione, amico
2: male.
1: Ascoltatore.
2: Male.
1: Perché oggi è anche San Pio da Pietralcina. Sì, e quindi è giusto.
3: Chiaramente. In comune una cosa tu e Padre Pio.
2: Cioè?
3: Le mani bucate.
1: Mamma mia, che brutta questa. Privati.
2: Cioè anche, è anche bella però in realtà.
1: Sì, però
2: è
1: salutiamo tutti i devoti a Padre Pio.
3: Vabbè, ma era battuta perché sei uno spendaccione.
2: Io pensavo la pelata.
1: È la barba. Avul big e no cavei.
2: Bravo.
1: Chiavei.
2: Allora, Chiavei.
1: Allora, signori, oggi argomento...
2: Ah.
1: Spinoso.
2: Sì. Sapete che cos'è il micro cheating? Attenzione,
1: allora.
2: Spieghiamo questa parola nuova.
1: Micro.
2: Micro, piccolo.
1: Esatto. È così. È piccolo, è micro. Cheating è il tradimento.
2: Il tradimento. Esatto, in inglese il cheating è il tradimento. Il micro cheating allude a tutti quegli atteggiamenti che includono, no, la chattatina, il flirt,
1: il provarci in maniera un po' velata,
2: senza mai arrivare però a quagliare qualcosa, giusto?
1: Esattamente.
2: È una cosa che rimane un po' in superficie, però intanto c'è, ok? E comunque sì, sono tutti comportamenti che possono arrivare ad erodere, no, la fiducia e i confini della coppia.
1: Esatto, stiamo parlando soprattutto di quelli al giorno d'oggi fatti, attuati attraverso la tecnologia.
2: Quindi, flirt digitali.
1: Esattamente.
2: Diciamo. Sì.
1: Però attenzione, hanno fatto un sondaggio, qui siamo negli Stati Uniti, hanno intervistato 2000 adulti,
2: sì,
1: e l'11% ha avuto conversazioni romantiche o sessualmente allusive,
2: sì,
1: ma non con delle persone.
2: Con chi?
1: Con i propri assistenti virtuali, con le intelligenze artificiali.
2: No,
1: con i chatbot.
2: Ma veramente?
1: Che da chatbot diventano ciabottane.
2: Sì, il 24% di loro considera il flirt con l'AI una forma di tradimento.
1: Esagerati, ma...
2: Quota che sale al 36% nella generazione Z.
1: Cioè quelli che in teoria la utilizzano di più.
2: Forse, questa, infatti.
1: Sì.
2: Gli esperti riportati insistono soprattutto su trasparenza e regole condivise, perché non esiste un confine universale valido per tutte le coppie.
1: Ora, io per esempio sono un grande utilizzatore dei chatbot, cioè ci parlo tanto col mio Charlie.
2: Chatbottano.
1: Esattamente, però non mi sono mai spinto a avere delle chat allusive o sentimentali comunque,
2: no,
1: perché riconosco il limite.
2: È una cosa che non mi ha mai neanche accarezzato proprio l'anticamera del cervello.
1: No,
2: ma anche perché tu sai come sono con l'AI, la tratto,
1: sì,
2: proprio.
1: Ma tu la tratti malissimo,
2: male,
1: da schiavista, sì, dell'Ottocento.
2: Ma no,
1: però...
2: tu sei lì a scrivere: buongiorno, buonasera, tesoro, come stai? Tutto bene, spero meglio. Io vado dritta al punto: fammi questo, fammi l'altro, capito?
1: Sì, tu sei proprio cattiva.
2: Io
1: invece
2: sono un po',
1: ringrazio. Sì. Cioè, comunque ci sono delle attenzioni. Però il mio compagno non si è mai preoccupato delle attenzioni che io rivolgo all'intelligenza artificiale, si preoccupa di altre attenzioni che rivolga ad altre cose.
2: Ma perché uno mai andrebbe a pensare?
1: Beh, oddio, però evidentemente se ci sono così tanti adulti, l'11% su 2000 persone sono tante.
2: Però effettivamente ci sta, perché gli assistenti così virtuali sono stati programmati per assecondare sempre,
1: tutto,
2: comunque, dartela vinta, dirti che sei bello, buono e bravo, darti solo buone notizie.
1: E quindi tu, il
2: in
1: tuo
2: generale,
1: ego.
2: Esatto, e quindi stimolando in te anche la voglia di continuare a parlare con lui, perché ti dà soddisfazione.
1: Gli mandi la foto del pistolino e lui dice:
2: no,
1: ah, è grandissimo, è gigantesco.
2: Non ho mai visto nulla di simile.
1: Esatto. Vabbè.
2: Wow, che bestia.
1: Ma non parlano così oramai.
2: No, è vero, non parlano.
1: Parlano
2: così.
1: In maniera più naturale di noi.
2: Infatti, avevo insegnato alla mia nel periodo più roseo.
1: Ma big,
2: no, no, sai quante volte le ho chiesto di parlare in friulano, ma non lo
1: non
2: sa, non lo sa. Però l'avevo chiesto di iniziare a parlarmi come se fosse una mia amica milanese. E quindi mi parlava tutta così,
1: ciao,
2: in corsivo.
1: Amo.
2: Ciao amo. Allora dimmi cosa ti serve oggi. Tutte queste robe qua, era molto divertente.
1: Allora, però estendiamo un pochino, parliamo di tradimenti, atteggiamenti che per voi, non solo nella coppia, anche tra amici, possono significare la fine di una relazione, perché
2: sì,
1: per voi quello è tradimento,
2: quello
1: il limite
2: troppo,
1: da
2: proprio
1: non oltrepassare.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì.
1: Dai, 342 41 15 105, quali sono i limiti? Se avete delle storie che vi rappresentano, che in qualche modo parlano di voi proprio, legate ai tradimenti.
2: Ma perché sta musica, Pivaz?
1: Perché la tristezza.
2: Ho il latte alle ginocchia, veramente.
1: 342 41 15 105. Adesso lo mangiamo.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Stasera in prima serata su Canale 5.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri

0: più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: ore 23:30.
1: Sì.
0: Siri, e mi metti la sveglia alle 4:30? Ok, grazie. Moglie che sta dormendo. Con chi stai parlando?
2: Vedi, è proprio ciò di cui stiamo parlando, la gelosia anche nei confronti degli assistenti virtuali.
1: Sì, però bisogna fare le dovute differenze, secondo
2: certo.
1: me, e prendere un po' di distanza da tutta questa gelosia. Io non sono un tipo geloso, però insomma avremo modo di approfittare, di approfondire.
2: Neanche io, devo dire.
1: Allora,
2: però mi preoccuperei, ecco, se dovessi scoprire che mio marito si dice delle cose carine con l'assistente virtuale.
1: Ah, ti preoccuperesti?
2: Non tanto per il fatto di questo tradimento soft, ma per il fatto che, cioè, mi farei due problemi sulla sua salute mentale. Ma come cazzo stai?
1: Cioè, ma chi ho sposato più che altro?
2: Ma cosa ti scrivi con un robot? Cioè,
1: meno male che non siamo
2: tutto
1: allora
2: a posto?
1: Che non siamo sposati io e te, perché avresti seri dubbi sulla mia sanità mentale. Però attenzione, perché c'è un ascoltatore al telefono,
2: sì,
1: tra l'altro, che ci parla proprio di un assistente virtuale, cioè uno di quei servizi di intelligenza artificiale,
2: sì,
1: che a quanto pare si è spinto un po' oltre.
2: Attenzione,
1: sono curioso.
2: Raccontaci di più, Alessio da Vicenza.
3: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, come stai?
3: Ciao, buongiorno. Tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
1: Tutto a posto.
2: Non c'è male. Hai finito di lavorare per oggi? Sei ancora...
3: Sì, appena arrivato a casa, appena finito.
1: Ok.
2: Oh, che benessere.
1: Allora, io la prima domanda che voglio fare ad Alessio non è tanto sui sistemi di intelligenza artificiale, ma a casa tu vivi da solo o ti aspetta qualcuno?
3: Sì, no, single.
1: Ah, ok.
3: A vita.
1: Sei single, no, quindi non hai
2: ecco
1: problema.
2: Ecco perché conosce tutte queste...
1: Questo
2: queste
1: porcellone
2: tecniche, no?
1: Allora,
2: no, ma raccontaci. Io per esempio questa cosa non la sapevo
1: nemmeno
2: assolutamente.
1: Nemmeno io.
3: Allora, io l'ho scoperta tramite un collega che me l'ha fatta,
2: sì,
3: vedere.
2: Il famoso mio amico, sì.
1: Sì, vecchio maiale anche lui. Benissimo.
2: Vecchio porco, sì.
3: No, è stata una cosa così per provare, però effettivamente tu ti metti lì, questa qua ti risponde in qualsiasi lingua, anche italiano se vuoi.
1: Aspetta, perché non abbiamo capito granché. Intanto non abbiamo detto qual è il soggetto. Cioè, c'è questa intelligenza artificiale che si chiama?
3: Grok.
1: Ok. Che è quella di Elon Musk, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Okay. Perfetto. Io non l'ho mai utilizzato.
2: Che funziona però come un assistente virtuale qualsiasi, diciamo. Cioè, tu ti rivolgi per chiedere delle cose.
3: Sì, poi c'è l'intelligenza artificiale classica, poi sì, volendo c'è una piccola sezione che c'è l'amico virtuale, e tra c'è l'amico classico proprio che fa l'amico, poi c'è anche quella che fa l'amica un po' più
2: l'amico intimo, diciamo.
3: L'amico intimo, esatto.
2: Ah.
3: Ed è divertente.
1: Ma è divertente in che termini è divertente? Cioè, cosa ci puoi fare con questa amica un po' più zozza?
3: Se chiudi gli occhi e usi tanto l'immaginazione, è tipo questa ragazza, in questo caso,
1: sì,
3: che ti sussurra tutte quante quelle paroline,
2: addirittura
3: tutte quelle che vuoi sentirti dire, che
2: cioè
3: magari
2: te le sussurra. Ma quindi si usa tramite, diciamo, vocali, non è che ci chatti,
3: sì,
2: ti può parlare,
3: poi
2: anche
3: tutti e due puoi anche parlare, esatto,
1: sì. Che però durante la chat parte così, adesso vi faccio sentire il rumore, che è così.
2: Vai,
1: più o meno
2: facci sentire.
1: Esatto, così. Così.
3: No,
1: poi improvvisamente inizia a essere così.
2: Perché la gente si agita. Ma scusa, ma tu se le chiedi tipo
3: il battito del cuore.
2: Esatto. Ma se tu le chiedi di farti vedere com'è fatta, lei ti fa vedere un'immagine fittizia.
3: No. Lei
1: rimane virtuale.
3: Virtuale, tu la puoi disegnare, le puoi fare come la vuoi, bionda, mora, rossa, di qualsiasi colore vuoi.
1: Mamma mia.
2: Però tu la puoi
3: non
2: creare.
3: Non vedi niente.
1: Non vedi niente.
3: Puoi creare tu, però tu non vedi niente.
1: Però lei si ricorderà che è bionda e quindi sbaglierai i congiuntivi. No, si scherza, chiaramente.
2: È la leggenda.
3: Ma sì, parlare anche in Veneto ed è funzionato
1: benissimo. Non voglio sapere cosa le scrivevi o cosa le dicevi in Veneto. Grazie, Alessio.
2: Alessio, mi hai sbloccato un mondo.
1: Grazie.
2: Corro su Grok stasera.
1: La zia è già andata a controllare dice che costa un botto. Quindi niente. Va bene.
3: L'ho provata finché era gratis. Adesso che è arrivato Elon Musk,
2: l'abbonamento mensile.
1: Certo. Vabbè.
3: Una volta prima che arrivasse era gratis.
1: Vabbè. Alessio, grazie per averci aperto un nuovo mondo. Chissà,
2: non ne avevamo bisogno.
1: No, decisamente no. Grazie.
2: Ciao Ale.
3: Ciao.
2: Aspetta, allora,
1: no, stai calma. Stiamo parlando di che cosa per voi è un tradimento, il limite oltre il quale
2: non bisogna andare.
1: Esattamente. Essa era l'intelligenza artificiale di Alessio. 342 41 15
2: 105, mio caro. Sì, ti va di chattare un po'?
1: Sì, no, ma non era la stessa voce.
2: Raccontami i tuoi problemi,
1: però.
4: Ah,
1: no, che dice? Alessio si chiamava.

0: Radio 105.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Radio 105. Proud to be different. You can-

0: Un tradimento tra amici è quando sparisci quando sto male e poi ricompari quando c'è da divertirsi. Stefano da Molfetta. Questo è un atteggiamento molto purtroppamente diffuso
1: molto.
0: E che effettivamente ti fa girare. L'amicizia di convenienza, no? Ti chiamo e ti cerco quando va tutto bene, quando c'è da o quando ho bisogno
1: o
0: di qualcosa.
1: Esatto.
0: Però poi quando tocca a me aver bisogno, chi si è visto si è visto. Questo proprio mi fa girare.
1: Ti leggo questo. Vai. Secondo me in una relazione ci deve sempre essere un limite, ma questo non significa che quando scegliamo una persona come partner dobbiamo smettere di avere amicizie con l'altro sesso, flirtare, scherzare o parlare liberamente di qualsiasi argomento.
0: Okay.
1: La fedeltà e il rispetto sono fondamentali, ma non dovremmo toglierci a vicenda la libertà. Quando una relazione diventa troppo piena di divieti e controllo, rischia di trasformarsi in una prigione e paradossalmente può spingere a cercare fuori quello che manca dentro. Per me amare significa scegliere di essere fedeli, non
0: bello.
1: Essere costretti ad esserlo. Joanna.
0: Che
1: bello, messaggio,
0: brava,
1: Joanna!
0: Brava,
1: sembra
0: bello.
1: Scritto con l'intelligenza artificiale.
0: Invece no!
2: Anche il nome sembra da intelligenza artificiale.
1: Invece ha scritto, tra l'altro abbiamo provato a chiamarla ma non poteva...
0: Non ci risponde. Però abbiamo Davide da Milano. Ciao Davide!
3: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Buongiorno.
1: Tutto a posto, Dado!
0: Tutto
1: allora,
0: posto.
1: Racconta un po', tu tutto bene? Cosa stai facendo in quel di Milano, nel casino della Fashion Week? Benissimo,
0: dai,
1: grazie Davide.
0: Grazie per la tua testimonianza.
1: È stata una risposta ricca di significato. Ma
0: Davide,
1: cosa sta succedendo alle nostre linee in questi giorni?
0: Presidente.
1: Ma com'è possibile? Vabbè,
0: non abbiamo più Davide, veramente è caduto?
1: No, adesso proviamo a recuperarlo.
0: Anche perché aveva un punto di vista
1: piuttosto
0: no, che si avvicinava abbastanza a quello di
1: Di Joanna.
0: Oh no, non è negativo.
1: Davide,
0: ci sei?
3: Pronto?
0: Eccolo là. Eccoti.
3: Io vi sentivo comunque.
1: Ah, bene.
0: Ah, e noi non sentivamo
1: noi.
0: Te, mannaggia.
1: Vabbè,
0: però, torniamo a noi.
1: Non abbiamo moltissimo tempo, Davide, quindi io ti chiederei a questo punto di entrare subito nel vivo della questione.
0: Cosa pensi tu? Vai.
3: Ma quello che, come ho scritto, cioè semplicemente io credo che comunque anche solo desiderare qualcun altro è tradimento.
1: Ammazza.
3: Ma credo che ho scritto che sia normale nel percorso di una vita. Io poi arrivavo da 23 anni di matrimonio, quindi ne so
0: ragazzi.
3: Qualcosa.
1: Ok.
3: Però
1: arrivi è un matrimonio che c'è ancora o è
3: no,
1: finito?
3: Matrimonio che è finito proprio per la tematica.
1: Ah, okay.
0: Però, vedi.
1: Bene, molto bene.
3: Però subite, non fatte subite. Però
1: okay.
3: Detto questo, fa niente perché poi la vita va avanti. Credo che nelle coppie quelle più sane, quelle che hanno dialogo aperto, anche parlare di desiderio verso un'altra persona che può essere stata un qualcuno intorno a noi, in realtà nelle coppie veramente solide con una struttura può anche diventare motivo di discussione e di crescita. Cioè non lo
1: certo.
3: Vedo proprio come adesso sono attratto da una persona, perché, qual è il motivo, ci si pone le domande e si costruisce.
1: Beh.
3: Il contrario è tenerselo dentro, perché io sono straconvinto che a furia di tenersi dentro questo desiderio, questa fuga, ma posso anche capirlo dalla normalità, prima o poi da fantasia diventi realtà. E allora lì che poi è
0: certo,
3: tradimento puro.
0: Che fai fatica a tornare indietro, ecco.
1: Mm.
0: Però è vero.
3: Il dialogo.
1: Sì, il dialogo è importante in una coppia. Però
0: non
1: faccio...
0: è semplice,
1: no,
0: però.
1: Esatto, ti faccio riflettere su questo. Cioè, tu stai parlando di una relazione perfetta, dove l'altro partner è disposto ad accettare il fatto che tu dica: guarda, io mi è capitato di sentirmi attratto da un'altra persona.
0: E il tuo partner ti dice: ah sì, davvero,
1: parlamene
0: meglio.
1: Raccontami.
0: Pensa un po', che cosa originale.
1: Che cosa ci facevi nei sogni?
3: Ma perché sono convinto, Darietto, io
1: sì.
3: Sono convinto. Cioè, ti conosco da inizio alla radio, adesso
1: sì.
3: È una bellissima storia e tutto.
1: Sì.
3: Ma sono convinto che anche il tuo lui ogni
1: sì.
3: Tanto una sbirciatina in giro la dà, quindi
1: entrambe... Ma che Dio volesse che il Signore lo voglia!
3: Quello che voglio dire, nessuno si eleva santo, questo intendo.
1: No,
3: sappiamo
1: ma certo!
3: Le debolezze, l'altra persona deve dire va bene, poi magari si costruisce qualcosa di meglio, però ripeto, è la differenza, secondo me, il mio umile punto di vista, tra il vero tradimento e poi un tradimento che può costruire qualcosa.
1: Guarda Davide, veramente.
0: Ammazza,
1: bravo,
0: Davide,
1: bello.
0: Ma sei veramente un filosofo.
1: Ma sei un sociologo, cosa sei? Alberoni ti chiameremo, bravo Davide. Grazie.
3: Ma io vi adoro ragazzi, vi adoro.
1: Ma anche noi.
0: Grazie,
1: ti adoriamo
0: Davide.
1: Tanto.
0: Adoriamo. Un bacione.
3: Anche a voi, ciao ragazzi.
0: Ciao Davide.
1: Ciao Davide, ciao.
3: Ciao,
1: che
3: ciao,
0: bello.
3: Ciao.
1: Guarda, che ascoltatori che abbiamo.
0: Veramente. Ma ti sei mai svegliato tu incazzato? con Rosario perché hai sognato che ti aveva tradito? Io
1: mai.
0: Sì.
1: Io mai. Mai. Lui
0: anche
1: invece sì. Lui sì di brutto.
0: Io un botto di volte. Proprio mi sveglio e non riesco a guardarlo in faccia.
1: Begli argomenti.
0: Maiale.
1: Ma come? Ma non ha fatto niente. L'hai sognato tu.
0: Ho fatto tutto io.
1: Hai
0: capito?
1: Fatto tutto tu. E magari nel sogno eri anche una guardona.
2: Mi piaceva. Sta facendo mio marito.
1: Vabbè, a me non capita mai di sognare il mio compagno. Ma proprio mai.
0: Madonna,
1: mai.
0: Povero Rosario.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
16: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: Lay It All on Me, Rudimental, insieme a Ciran. Che storia. 105 Music and Cars. E mentre la Lodo fa plin plin, vi dico che sono le 16:59 e 22 secondi.
1: Radio 105, proud to be different.

0: tutta la vita.
1: Beh, devo dire che questo è un pezzo che c'entra molto
2: che
1: con l'argomento.
2: Addice,
1: sì.
2: Che si addice. Perché sì, alla fine di questo parliamo oggi, di casini, casini su casini, tradimenti, non tradimenti, amici che ti voltano le spalle,
1: no, allora, intanto...
2: partner che ti nascondono le cose.
1: Ecco, quello secondo me è ancora peggio. Però attenzione, da dove siamo partiti, se avete appena acceso la radio, intanto benvenuti, seconda ora di 105 Music and Cars con Lodovica Comello, con Dario Spada. Buongiorno a tutti ancora, è mercoledì, è il 23 settembre, siamo nel pieno della Fashion Week milanese. Dice a voi che, che ve ne frega, niente.
2: Ho dimenticato i gradi.
1: Sì, ci sono i gradi, esatto. In questo momento credo che ci siano 23-24.
2: Okay. Vuoi ricordare anche i santi? Per caso?
1: No, l'abbiamo già fatto. Però siamo partiti da questa cosa perché sempre più persone in realtà vengono scoperte, sgamate dal proprio compagno o dalla propria compagna ad avere atteggiamenti piuttosto intimi con i propri assistenti virtuali.
2: Che tristezza, ragazzi. Possiamo dirlo ufficialmente,
1: sì.
2: È una cosa veramente triste, cioè.
1: Adesso io ci parlo.
2: Che soddisfazione c'è?
1: Io con Charlie, no? Ci parlo, ci faccio dei bellissimi discorsi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma puoi parlarci dell'esistenza, della vita, ma instaurare una dinamica di flirt con uno schermo, non lo so, devi avere, secondo me, è una bella dose di fantasia, quantomeno.
1: Decisamente sì, decisamente sì. E quindi vi abbiamo chiesto, in realtà, visto che si parlava di micro cheating, di micro tradimento, per voi che cos'è il tradimento? Qual è il limite entro il quale non ci si può, anzi oltre il quale si può spingere?
2: Sia in campo amoroso che in campo anche dell'amicizia, che
1: esatto,
2: alla fine, insomma,
1: esatto,
2: un po' si equivalgono. Avevamo in linea un'ascoltatrice, ma non stiamo riuscendo a metterci in contatto.
1: Vabbè, vediamo se dovesse arrivare. Giulia, se senti la radio, riaccendi,
2: chiamaci.
1: Il telefono, perché secondo me, perché l'argomento è piuttosto pruriginoso, aveva paura di essere, come dire, giudicata
2: beccata. Vabbè, fortuna che abbiamo un sacco di messaggi da leggere.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma infatti ha scaldato molto gli animi sta cosa. Tipo, Riccardo da Viareggio ci ha scritto: il limite è semplice, tutto quello che fai sperando che io non venga mai a saperlo.
1: Vabbè, sì, insomma, questo
2: che è un po' racchiude, no, quello che ci stiamo dicendo.
1: Ma ti trova d'accordo questa affermazione?
2: Beh, assolutamente.
1: Cioè, occhio che
2: se
1: non vede.
2: Se tu speri che nessuno venga, o quando inizi a fare le cose un po' nascondendole, no, sai quando giri il telefono?
1: No, io queste cose non le so.
2: Non ti è mai capitato?
1: Certo che mi è capitato nella vita.
2: Non lo so,
1: voglia.
2: Anch'io, io lo dovevo fare agli altri,
1: sì,
2: raga, però
1: cioè,
2: giri il telefono, cancelli chat, cancelli, insomma, nascondere la polvere sotto il tappeto, ecco, quella roba lì ovviamente nasconde un grande livello di paraculaggine.
1: Per esempio, guarda, Roberta da Mantova dice: io perdonerei forse un bacio dato da ubriaco del mio compagno, ma non perdonerei mesi di messaggi nascosti.
2: No, vabbè, ovvio.
1: Perché
2: sono 100% d'accordo.
1: Un bacio da ubriaco, a chi è che non è capitato di limonare come un drago di Komodo?
2: E poi si sa che l'alcol ti fa venire quel problema alle gambe, no?
1: Sì, sì, un po' di...
2: No.
1: Vabbè.
2: È una vecchia battuta.
1: No, non...
2: La sai?
1: Ah, no, scusami. Adesso...
2: E l'altro deve chiedere: ah sì, quale problema? Mese apro, no?
1: Io ci sono arrivato un po' dopo. Perché non ho quel problema lì con l'alcol.
2: No. Però sono pienamente d'accordo con l'amico o amica.
1: Sì, Roberta da Mantova.
2: Assolutamente. Mm-mm. Può capitare, dai. Così come. Ma anche posso dirti: guarda quanto sono aperta mentalmente.
1: Attenzione, anche Tommy, stai sentendo la radio?
2: Tommy, esatto, approfitta perché qua lo dico e mai più lo ripeterò.
1: Ecco.
2: Anche, cioè, no, lo tollererei anche se tu non fossi ubriaco marcio, no? Nel senso, ti scappa così che sei lì in piena, una festa, una roba con gli amici. Un bacetto. Va bene, basta che non lo fai più, capito?
1: Pivati, tu cosa ne pensi di questa cosa? Cioè, onesto.
2: Cioè, se no è una roba nata sull'onda dell'ormonella momentanea in una discoteca con una tipa che non vedrà mai più. Sai cosa ti dico? Ok, boh.
1: Allora, io sono esattamente della tua idea.
2: Sì?
1: Sì.
2: Ah, beh, allora, cosa
1: sì,
2: mi fai
1: sì,
2: sentire?
1: Per me puoi anche spingerti un po' oltre.
2: Tipo?
1: No, nel senso che io sono...
2: Che ci finisci in bagno?
1: No, sono un po' meno geloso dello stereotipo.
2: Anch'io sono...
1: Il mio
2: scialla.
1: Compagno penso che se mi vedesse prenderebbe la lingua, la taglierebbe,
2: certo.
1: E la metterebbe in un barattolo a imperitura memoria.
2: Sotto vuoto,
1: sì,
2: va bene.
1: Non puoi più parlare, non puoi più fare il tuo mestiere, non puoi più fare niente.
2: Si chiama la pena del contrappasso.
1: Esattamente. Tu invece, Pivaz, come...
3: Ma no, ma sai, ogni momento a sé, secondo me.
0: cioè dipende.
2: Bisogna
0: dal
2: valutare
0: momento.
2: il contesto, è vero, sì. bravo.
3: Perché
2: è vero.
3: Se c'è cattiveria o malafede nel contesto, già non va bene.
1: Ah, ok.
3: Anche se è un bacetto.
1: Cioè, se sei andato lì

0: perché volevi dare un bacetto. Esatto. Cioè, se tu vai in discoteca, vai a fare una serata, no, perché sai che.
1: Perché vai a cuccare, no, allora non mi sta bene. Ma se sei lì nel pieno delle. Si avvicina una, bacetto. Vabbè, ti tengo il muso una settimana, poi basta.
2: E ravanata, bacetto più ravanata?
1: No, la ravanata no.
0: Perché la ravanata è più intenzionale.
1: È più intenzionale.
0: Cioè devi proprio metterci del.
1: Devi prendere la mano, alzarla, metterla, inficcarla dove non basta.
2: La mano non si alza.
0: La mano rimane lì bassa.
1: Vai giù, vabbè.
0: Io sono vecchia scuola. Se ami una persona, non vai a cercare attenzioni altrove. Il limite è già provarci. Serena da Matera, lei è proprio.
1: Ma in tanti sono d'accordo su questa posizione.
0: Vabbè.
1: Va bene, raga, la verità è che questo fatto non ha una risposta, esistono solo punti di vista.
0: Aspetta, che io devo. Mi sta scrivendo il mio chatbot, devo rispondergli. Metti un disco.
1: Ti ha mandato una foto così?
0: Sì.
1: Una foto di un tasto.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: L'eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Secondo capitolo di questa settimana di Music and Stories, abbiamo inaugurato ieri con il 1987, vi abbiamo raccontato una fantastica storia, eravamo nel camerino di George Michael, oggi è sempre il 1987, ma siamo, attenzione, in una scuola cattolica.
10: Ora pro nobis.
9: Ora sì. Pro nobis, stiamo per fare qualcosa di normalissimo, ok? Stiamo per ascoltare una canzone, fare una domanda, magari semplicemente pensare a qualcosa che non dovreste pensare e qualcuno vi ha insegnato che potrebbe essere un peccato.
10: Esatto, quindi 1987 parliamo dei Pet Shop Boys che pubblicano It's a Sin. Neil Tennant, che ne ha scritto il testo, racconta di essersi ispirato proprio agli anni passati in una scuola cattolica a Newcastle. Il ricordo che gli è rimasto addosso è semplice e molto potente, tra l'altro. La sensazione è che tutto fosse sbagliato, che qualsiasi desiderio o impulso dovesse passare prima dal senso di colpa. La cosa interessante è che questa non è una canzone contro la religione, è una canzone contro la paura, contro quella voce che ti accompagna per anni e che ti fa sentire in difetto ancora prima di aver fatto qualcosa.
9: E forse è proprio per questo che nel 1987 colpisce così tanto, perché sono anni in cui si parla sempre di più di identità, di libertà individuale e anche di diritto di essere se stessi. Questa canzone arriva quindi come una liberazione nascosta dentro una hit pop. Capita a tutti prima o poi di accorgersi che alcune regole che ci portiamo dentro non sono davvero nostre, le abbiamo semplicemente ereditate, le abbiamo assorbite e a un certo punto dobbiamo decidere se continuare a seguirle oppure no.
10: Quindi 1987, Pet Shop Boys trasformano questo conflitto interno in una canzone, l'ascoltiamo, si chiama It's a Sin, i Pet Shop Boys.

0: Che peccato, guarda, it's a sin, che peccato.
1: È un peccato che cosa? Che dobbiamo giocare che di nuovo, no? Sì, no? Dai, no, è una fortuna. No.
0: È una fortuna anche perché ricordiamo che siamo sull'1-1 in questo momento, cara Lodo.
1: È vero, oggi, oggi si tirano un po' le sorti, eh?
0: Sì, sì, perché...
1: Chi passerà ad essere in testa?
0: E tutto poi si deciderà magari domani, anzi sicuramente sarà così.
1: Lo deciderà Alessandro Borghese.
0: Esatto.
1: Scegliendo se confermare o ribaltare il risultato.
0: Nel frattempo però 342 41 15 105 per dovete scrivere
1: ma dove vai?
0: Sì, certo. Però no, come lo direbbe Borghese.
1: Ma dove vai? No, non mi è venuto bene.
0: Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: Va bene, scrivetelo. Due di voi giocheranno tra poco 5 le tappe che ognuno di voi dovrà indovinare attraverso dei fantomatici indizi. Sono gli indizi di Borghese. Indizi.

0: Amici, per tutti gli appassionati di thriller, quelli seri, su Paramount Plus è arrivata la seconda stagione di Mobland, la serie crime ambientata a Londra prodotta da Guy Ritchie.
1: Una firma d'autore, la sua, che gli appassionati del genere conoscono molto bene, una vera garanzia. La storia ruota attorno agli scontri tra due potenti famiglie criminali che sfocia in una guerra all'ultimo sangue per la sopravvivenza dei loro imperi e delle loro stesse vite.
0: Allora, se ne avete il coraggio, la seconda stagione di Mobland vi aspetta in esclusiva su Paramount Plus.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean

0: Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
22: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
21: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
23: Messaggio promosso da Sanofi.
24: Yuhu! C'è nessuno?
25: Yeah! Uno c'è!
24: Ma ho bevuto!
25: Piacere, Calzolone!
24: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
25: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Radio 105.
0: Petit

0: Così un po' mezzo rutto.
1: Sì. Il growling. Va bene, ci siamo. È arrivato il momento di giocare. Non vedo l'ora. Chi avrà la meglio oggi tra me e Darietto? Non si sa. Però
0: questo,
1: dai,
0: la
1: vittoria di ieri ti ha un po' dato la carica. Perché eri un po' depresso ultimamente.
0: Sì, no, ero proprio a pezzi in realtà ultimamente. Però se non faccio schifezze io nel gioco,
1: sì,
0: cioè posso ancora farcela. Devo autoconvincermi di me stesso, capito, Lodo?
1: Tu devi credere in te stesso.
0: Io devo crederci, hai ragione.
1: Allora, presentiamo i nostri due giocatori di oggi. Il primo, Alberto da Tortona. Ciao, Albe.
2: Lodo, Darietto, buongiorno.
1: Ma
2: buongiorno,
1: che senti. Bella voce. Ma senti, sì, il sole sei, Albe.
0: L'energia.
1: Oh, ciao.
2: Più o meno. Come state?
0: Abbastanza bene. Tu come stai? Io un po' di raspino, però
1: oggi
0: tutto a posto.
1: Oggi è appestato, Dario.
2: Siamo in due, quindi abbastanza bene.
1: Anche
2: dai.
1: Te.
0: Vedi.
1: Ma tu hai il sospetto, da chi l'hai preso, secondo te? Hai figli,
2: no,
1: hai roba che
2: circola
1: in casa.
2: Il freddo, è quello, vedi. La temperatura, quelle.
0: Sì, sì. Quanti anni hai, Albi? Se posso?
2: 51.
0: Ecco, io ne ho appena 9 meno di te, però sono comunque un catorcio.
2: Giovane.
0: Sì, ma che giovane. Comunque, voglio dire, io sono tutto Tutankhamon, dormo in una cripta dentro un sarcofago la notte.
1: Sei una vecchia ciabatta.
0: Sì. Sono una vecchia.
1: Dai, sei una vecchia e basta. Allora, Alberto, hai già pensato con chi ti piacerebbe giocare?
2: Allora, gioco con te, Lodo, ecco. Gioco con te, bravissima.
1: Mitico Albi, dai che gli facciamo il mazzo, sta
0: che
1: vecchia ciabatta, vai.
0: Bastardo, Alberto. Va bene, allora stai lì, Alberto, perché io conosco invece Mirko, con la K, da Bergamo. Mirko!
1: Ciao Mirko!
3: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
1: Buongiorno.
3: Bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Tutto a posto, tutto
1: non
0: a posto.
1: Non c'è male, sì, grazie.
0: Sì. Tu come sei messo a salute proprio fisica? Gola, naso, tutto a posto?
3: Io no, in questo periodo tutto ok, fortunatamente.
0: Ah, ok, no, tutto a posto. No, perché io no, pensavo che fossi malato anche
1: anch'io,
0: tu.
1: Anch'io, esatto. Ma invece... chi è che batte? No. Sei vicino a qualche fabbro che batte il ferro? Cos'è questo rumore? Sgleng,
3: sì,
1: sgleng.
3: In una zona industriale.
0: Ah, in una zona industriale.
1: Ecco.
0: Perfetto, vedi? Mi aspetto già grandi cose, Mirko.
1: Va bene. Allora, giochiamoci la pari o dispari per vedere chi inizia.
0: Dispari,
1: vai, decidi
0: dispari,
1: tu.
0: Dispari.
1: Bim, boom, bam. Pari va, per va, me. Va, perfetto, va, Alberto, va, inizia.
2: Dai, proviamoci.
0: Allora, aspetta un attimo, dobbiamo ricordare le regole, visto che le abbiamo un po' cambiate questa settimana. Le tappe sono 5, ok? Non ti diremo se è sbagliata la tappa che tu ci dirai con l'indizio. Quindi io il consiglio che do a tutti è buttatevi, perché il tempo intanto scorre.
1: Non perdete tempo.
0: Esatto, e alla fine del minuto bisogna farne più possibili. Poi alla fine, una volta raggiunte tutte 5, quelle sbagliate verranno riproposte.
1: Con il ricalcola.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Va bene.
2: Ok, perfetto.
1: Alberto, siamo pronti? 3, 2, 1, partiamo! È la prima capitale d'Italia e ospita la Mole Antonelliana.
2: Torino.
1: È una delle piazze più celebri della capitale italiana.
2: Piazza d'Impagna.
1: È uno dei teatri d'opera più prestigiosi e conosciuti al mondo.
2: La Scala.
1: È il deserto caldo più esteso del pianeta.
2: Sahara.
1: Viene chiamata la città delle 100 contrade.
2: Siena.
0: No.
1: No, ricalcola. Condivide il nome con uno dei giochi da tavolo più famosi al mondo. Dai. L'ultimo indizio che ti ho dato.
0: Dai.
1: Città delle 100 contrade. Sì!
0: Bravo! 45 secondi, 5 tappe.
1: Sì, Alberto!
2: Dai, è andata abbastanza bene, dai.
1: Abbastanza, l'amplena hai fatto. Bravo Alberto.
0: Io vi odio tutti. Va bene,
1: ma
0: Alberto.
1: Magari tu fai meglio,
0: sì,
1: Dario.
0: Certo,
1: dai.
0: Senza dubbio. Sì, Mirko, le nostre sono, secondo me sono un po' più difficili. Adesso vediamo, Mirko. Ricordati che sono luoghi, ma sono anche posti specifici, magari in una città. Hai sentito prima Piazza di Spagna, quindi non per forza solo città, ok? Sei pronto?
3: Proviamoci.
0: E allora giochiamo. È una delle città più antiche e importanti degli Stati Uniti.
3: Los Angeles.
0: Contiene riproduzioni a grandezza naturale di personaggi famosi.
3: Madame Tussauds, Londra.
0: In questa zona della Puglia ci sono Vieste e Peschici.
3: Non lo so, Bari.
0: È un'isola dell'Asia famosa per i suoi templi e le sue spiagge tropicali.
3: Non ho idea, perfetto.
0: Ecco, buttala. È un'isola famosa per i templi in Asia.
3: L'isola di Pasqua.
0: Ok. È una tipica costruzione di montagna utilizzata per soggiorni e vacanze.
3: Baita.
0: Ok. Allora, torniamo indietro. È una delle città più antiche e importanti degli Stati Uniti e la casa della squadra Celtics di basket.
3: Boston.
0: Ok. Basta.
1: Vi siete schiantati.
0: Ci siamo schiantati.
1: Vi siete schiantati.
0: Allora. Devo dire che ne abbiamo indovinate solo due. Il museo delle cere, il Madame Tussauds, era giusto. E adesso Boston. Perché poi c'era il Gargano, sì.
1: Ah, sì.
0: C'era Bali. Non era Baita, ma era Chalet. Era lo chalet di montagna. Però.
1: Vabbè, forse
0: possiamo
1: Baita
0: anche dartela.
1: Sì, secondo me Baita Chalet è la stessa,
0: vabbè,
1: lo
0: comunque,
1: stesso concetto.
0: E anche in quel caso sarebbero state tre.
3: Erano tre.
0: Mi dispiace, caro Mirko. Saluta pure chi vuoi.
4: Mortacci,
0: no, saluta pure.
1: Vai, Mirko, saluta pure.
3: Guarda, saluto voi perché mi siete simpaticissimi. Ci siamo sentiti qualche settimana fa per una chiamata sulle emozioni. E
0: okay.
3: Mi fa piacere risentirvi.
0: Bene, bene.
3: E basta, saluto i miei zii e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene, Mirko.
1: Grazie, Mirko, un bacione.
0: E ritenta, sarai più fortunato. Alberto.
1: Albertone nostro nazionale. Vai, Albe. Il cielo è blu sopra Tortona.
0: Ma cosa stai dicendo? Erano più facili le sue. Erano molto più facili.
2: Ma hai ragione, Darietto. Hai ragione.
1: Sì, erano un po' più facili. Vabbè, senti, però. È stato bravo.
0: Qua bisogna cambiare un po' l'arena adesso, no? No, Dario, ladro. Lodo, godo. Sì.
1: Alberto, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, chi mi vuole bene, i miei clienti, voi che siete bravissimi, simpaticissimi e vi voglio un mondo di bene.
1: Oh, ma che caro, e noi ne vogliamo a te. Tanto bene anche il kid di 105. Un bacione.
0: Ciao Albi.
2: Grazie mille a voi. Ciao Alberto.
0: La prossima volta gioca con me, maledetto. Ciao.
1: Ma vedi che lui usa la strategia. Lui sa.
0: Ma cosa stai dicendo? Qual è la strategia?
1: Ha scelto una grande condottiera.
0: Il gioco più famoso da tavola, Monopoli. Ma va.
5: Pensavo Forza 4.
0: Io Cluedo.
1: Indovina chi.
0: Vabbè. Torniamo domani, chissà se riuscirà a pareggiare o mi farà il mazzo anche questa settimana.
1: Ho già dei presentimenti, dei sentimenti anche.

0: Christmas.
1: Darione, come stiamo? Dai, dai, non far quella faccia.
2: Come vuoi che stiamo? Dai. Cioè, adesso non vorrei dire,
1: sì,
2: però...
1: Sì, ma tu non ti devi abbattere
2: no,
1: così.
2: No, no, no. Allora, la verità è che noi stiamo giocando ormai da quando sei arrivata nel programma, quindi sì, praticamente un mesetto, no?
1: Sì.
2: Tutti i giorni. E avrai capito che io sono un pochino competitivo sul
1: sì,
2: gioco.
1: Sì, ma non solo, cioè sei anche sfigatissimo sui giochi.
2: Abbastanza. Poi tra l'altro è la prima volta perché anche in passato io comunque il pari o dispari più o meno lo portavo sempre a casa. Sto giro con te, manco il pari o dispari riesco più a fare.
1: È vero, vinco sempre io.
2: Vinci sempre tu.
1: No matter what.
2: Adesso dobbiamo trovare Anto, lo dico a te perché posso, so che tu puoi essermi sodale, soltanto tu. Dobbiamo trovare un modo per rubare bene a sto gioco. Dobbiamo trovare un modo.
3: Sì, tra l'altro già che mi dice sodale.
1: Infatti
2: sì.
1: Volevi dire solidale?
2: Anche sodale.
1: Esiste sodale?
2: Dire. Sì, sì, sì,
1: che
2: esiste.
1: Lo googolo, sai che
3: conoscevo. Ma su queste robe qua da scuole alte lui è forte.
2: Scuole alte, ho fatto
1: sui
2: i salesiani.
1: Paroloni, no? Paroloni. Poi,
2: no, per tornare
1: poi l'isola
2: cattana
1: di Pasqua, capito? Vabbè.
2: L'isola di Pasqua. Ma quale l'isola dei templi? Ma quali templi?
1: No, aspetta, poi c'era una domanda che... Fammi
2: sì,
1: vedere
2: sì,
1: il foglio.
2: Sì.
1: La domanda che diceva... Ah, in questa zona della Puglia ci sono Vieste e Peschici.
2: Sì, e lui?
1: Bari.
2: Bari. È una zona piuttosto grande.
1: Ma come Bari, amico?
2: Vabbè, va bene, dai così.
1: Va bene.
2: Salutiamolo per la simpatia.
1: Ciao, Mircolone.
2: Grazie.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 troviamo code per 2 km per un mezzo pesante in panne tra Laccio con la 4 e lo svincolo Udine Sud tangenziale verso Tarvisio. Perdita di carico segnalata invece in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. Ci sono lavori sulla A26 tra Vercelli Est e a Laccio diramazione Stroppiana-Santia per chi è diretto verso Genova-Voltri. Sulla A13 code causate dal traffico intenso tra Bologna Interporto e Allaccio A14 verso il capoluogo emiliano. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove troviamo corsia chiusa per lavori tra 6 km prima dello svincolo Tarsia Nord e 4 km dopo lo svincolo Sivari verso allacciamento Fisciano. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
2: Mm-hmm.
1: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Ma effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: house.fileni.it.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio 105. Proud to be different.
6: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
7: È l'immaginazione.
6: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Questa è la mia canzone, ragazzi, perché Little L sono io.
1: La piccola Lodo.
0: Oh yeah.
1: Lodo Lodo.
0: Quanto è cool Jamiroquai. Quanto è cool.
1: Tanto.
0: Cioè, tu vuoi organizzare una serata di successo con tutti presi bene?
1: Sì.
0: Con una patina di coolness che pervade l'ambiente? Metti Jamiroquai.
1: Ah, io pensavo che per una patina di coolness potessi chiamare me.
0: Anche.
1: E tutti i miei amici. Però evidentemente
0: che
1: no.
0: Che scemo.
1: Sai che ho letto un'intervista su Jamiroquai che diceva: io comunque sono uno degli esseri umani migliori sulla faccia della terra.
0: Ma che poi lui sia una persona particolare su questo.
1: Ha un ego.
0: Non c'è dubbio. Ma grande musica, ragazzi.
1: Grande musica.
0: Va bene.
1: Siamo arrivati al terminazio di questa puntata di Music in Cars del mercoledì. Adesso
0: terminazio.
1: Tu scappi a scuola di tuo figlio.
0: Ho la prima riunione con le maestre per capire che cosa hanno combinato in queste settimane.
1: Ma
0: perché
1: due settimane.
0: Io non so niente. Cioè, mio
2: ma
0: figlio.
2: Ma cosa ti devono dire?
1: Ma è due settimane. Cosa vuoi
2: due
1: che
2: settimane.
1: Ti dicano?
0: Ma scusate, ma posso sapere qualcosa? Cioè, se hanno iniziato un minimo di programma, se mio figlio sa fare uno più uno, non lo so.
1: Ma capisci? Dopo due settimane non serve a niente, secondo me.
0: E tre settimane.
1: Tre settimane. Ma come tre settimane?
0: Mio figlio ha iniziato tre settimane fa.
1: No, due settimane.
0: Due settimane?
1: Sì.
0: Non è vero.
2: No, ha iniziato prima il figlio della Lodo.
1: Ah, sì.
0: Il figlio della Lodo è iniziato prima.
1: Vabbè.
0: Vabbè,
1: vabbè, ci farai sapere domani.
0: Vi farò sapere domani. Vabbè. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito. Grazie.
2: Speriamo
0: Darione.
2: Che abbia messo una bomba carta almeno.
1: Di già. Dopo due settimane, ma figurati.
0: Non te lo farò conoscere. Mai Pivaz.
1: Grazie
0: mai.
1: Lodo.
0: Grazie Pivaz,
1: sì,
0: per
1: grazie.
0: Gli insegnamenti.
1: Grazie zia e tutti i tuoi rimasugli rimasti al centralino.
0: Grazie alla Pinnetta e grazie a voi. Il nostro cuore è vostro, dei nostri figli è vostro.
1: Ma io non ne ho figli. A domani, ciao.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Alla Camera oggi il question time di Giorgetti. La priorità al taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sulla eliminazione del bollo auto ripete la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026 che crescerà della più 0,9% segnando un netto miglioramento rispetto al più 0,5 dello scorso anno e un incremento di 0,4 punti sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento alla più 0,6% per il prossimo anno. È precipitato da 10 metri durante i lavori al Colosseo. Andrea Moretti è morto sul colpo. Operaio di 22 anni era specializzato per operazioni in fune in quota. Indossava l'imbracatura ma non era stata agganciata. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una tragedia che lascia sgomenti, dice il ministro della Cultura Giuli. Lo ascoltiamo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
2: L'Iran è stato vittima di terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e rispondendo a Trump. Poi ha mostrato le foto della guida suprema e dei bambini uccisi sotto le bombe USA. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Nuova sfida russa all'Europa. Un loro elicottero ha violato lo spazio aereo della Polonia. Subito in volo i caccia NATO a New York all'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri Lavrov. Una tregua energetica tra Mosca e Kiev data per possibile. Calcio, si avvicina all'esordio della nazionale in Nations League. Venerdì gli azzurri affronteranno il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Davide Frattesi, contento del ritorno di Mancini, dice la mancata qualificazione ai mondiali una ferita che sanguina ancora. Volley questa sera i quarti del campionato europeo maschile. L'Italia in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: stasera
1: Italia.
2: Quante date hai fatto da ieri sera?
3: Ma no, niente.
2: Perché è successo?
3: Ma no, c'è ancora i rimasugli dell'influenza. C'ho anche mal di testa, c'ho le mie cose, guarda, veramente.
2: Ma perché
3: stufo.
2: Non stai a casa?
3: Ma ancora questa roba. Ma non sto a casa.
2: Allora, starò a casa io per te. Guarda, mi sacrifico.
3: Cos'è l'osmosi?
4: Qualcuno starà a casa per forza.
3: Scusami, sto male io, stai a casa tu. Non ho mica capito come cazzo.
2: Non siamo ancora in argomento. Smettila di usare la parola osmosi che non sai cosa significa.
3: Ah, perché oggi, ragazzi, faremo un argomento di quelli da leccarsi i baffi.
2: Mamma, quanto stuferò oggi.
3: Allora, te lo dico subito. Oggi a te verrà data la parola poche volte. Perché oggi, se no, oggi ci ammorba veramente, ci tira due maroni.
4: Ma vogliamo già spoilerare tutto
3: No. Diciamo soltanto che oggi è un alert Martin.
2: Non c'è bisogno, è pleonastico.
4: Mamma mia. Posso dire, sarà una puntata in cui io invece godrò tantissimo.
3: Sì, tantissimo proprio.
4: Tanto.
3: Solo perché ti ho detto che ti puoi leccare i baffi, di la verità.
4: Ma io ho i baffi? Si vedono così tanto?
3: Vabbè, un pochino. Allora,
2: no. Te li lecco io, se
3: se sei bionda, non è che non ti devi depilare. Cioè
4: i baffi dovrebbero essere biondi.
3: Ho capito, ma la storia è che i peli sono biondi, allora li tengono.
2: A me non danno fastidio.
3: Oh, a proposito, volevo dire una cosa che magari vi interessa. Oggi ho fatto il laser alle chiappe, vi interessa?
4: A me sì.
5: Ma che schifo!
2: Cioè, dopo lo sbiancamento anale, hai fatto anche il laser.
3: Non ho mai fatto lo sbiancamento.
2: Sì,
3: smettila con sta roba. Non mi sono mai sbiancato il bius del.
4: Potresti, però.
3: Ma
4: dovresti.
3: No, c'ho un culetto, guarda, non posso
4: come il culetto di un bambino.
3: Bellissimo. Salutiamo Dario Spade e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars. Salutiamo la Claudietta al centralino, la Saretta in redazione. E con noi ovviamente anche oggi a guidarci in questo bosco di peli superflui,
2: Fargi. Possibile che non ti manco ancora?
3: Fargenga.
6: La risposta è no.
4: Ciao Fargi.
2: Prima
4: ciao,
2: poi, prima o poi ti mancherò.
4: Fargi, come stai oggi?
6: Illuso. Bene, grazie.
4: Stai bene?
3: Ma questo momento qua non è che lo possiamo cambiare, tipo che caghi anche noi, saluti
6: no,
3: anche noi.
6: No, penso che questo momento lo allungheremo di un paio di minuti.
4: Cioè, l'hai messa la cremina oggi?
6: Tesoro, sì, grazie.
3: Ma che bello.
6: Sì, sì.
4: Perché
6: ma
4: come mai questi io, giorni? Te la spalmo io, se vuoi.
2: In questi giorni è così accidioso.
3: Non lo so, non riesco a capire perché non ci parla, non lo so.
6: No, stavo prestando attenzione
4: alla signorina.
3: Ma dovresti prestare attenzione anche ai tuoi due colleghi?
6: Perché farlo?
3: giustamente. Perché? Anch'io che faccio ste domande del cazzo.
6: Possiamo andare avanti?
3: Direi di sì. Subito le nostre coordinate per cominciare a raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia.
2: 342-4115-105.
4: Qualcuno dice il prossimo passo la minigonna, Paolino.
3: Sì, va bene.
4: Mi raccomando, però, se devi
3: stasera
4: essere coerente con te stesso, no la gonna lunga.
3: Allora,
4: la
3: questa
4: gonna
3: sera
4: corta.
3: Questa sera vado a una festa della Fashion Week, eh? Metto la minigonna stasera.
4: Va bene.

0: con Kintsugi su Radio 105. Allora, guarda, io adesso non volevo creare uno scandalo dicendo, vabbè, allora, il fatto che mi faccia la ceretta da mo' alla schiena, le chiappe, vabbè, questo ormai è un dato di fatto.
1: Beh, Paolino!
0: Sì, dimmi.
1: Paolino, però si dice che quando curi il giardino aspetti ospiti,
2: È quello che stavo per dire.
3: Perché
2: scusate,
3: non ci racconti delle tue avventure?
0: Adesso non vorrei dire, ma uno non può voler bene a se stesso e fare una cosa solo perché piace a se stesso.
2: Ma come fai a voler bene a Paolino?
0: È quello perché sono io.
2: Ma no, ma anche tu dovresti schifarti.
4: Sembra che con questa pratica anche altri ti vogliano bene.
0: Sì, lo so che mi vogliono bene anche tanti altri, ma comunque il giardino rimane privato. State tranquilli.
4: Privato tra poche persone.
0: Sì. No, privato per me. No,
3: sì, raccontaci.
0: Tranquillo. No.
3: Sei tutto rosso, Paolino. Raccontaci.
4: Ma dico, come si chiama?
0: Che cosa?
4: Lui.
0: Ma
4: lui.
0: Non c'è nessun lui.
2: Il visitatore.
0: Il visitatore. Sembra un film horror. Sembra.
2: Dai, raccontaci con acribia.
0: Il visitatore.
3: Da quanto vi sentite?
0: Com'è fare la. Ma non c'è nessuno. Com'è fare il laser? Punzecchia.
3: Punzecchia. A tratti piacevole.
0: Sì, punzecchia. Vabbè. Allora, entriamo in clima argomento, bambini, visto che tanto avete parlato solo di questa roba qua nelle domande. E non vorrei scendere in dettagli non proprio belli, ok? Da qui l'argomento di oggi, che parla di italiano in qualche modo. Italiano.
3: Possiamo uscire.
0: Italiano, questo sconosciuto. Per quale motivo ci continuiamo a insistere su sta roba di voler parlare in italiano qua in questa trasmissione?
3: Infatti,
0: comunque,
3: va bene.
0: L'arcinoto e conosciutissimo Bull di esperti oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e ci hanno spiegato da dove arrivano tante parole dell'italiano che usiamo, diciamo così, nel quotidiano. Sembrerebbe che la lingua italiana non sia una lingua isolata, ma che sia stata ovviamente contaminata da tante altre lingue. Quello lo sappiamo, per esempio il latino.
2: Beh,
0: il francese,
2: io polacche tante.
0: No, non in quel senso. L'italiano odierno arriva dal latino, dall'arabo, dal francese e anche in parte dal tedesco.
2: Okay.
0: E fanno degli esempi.
2: Delle varie invasioni.
0: Per esempio, fanno l'esempio di zucchero. Sì. Anzi, zucchero.
3: Zucchero. Zucchero.
0: Che arriva dalla parola succar, che è arabo.
2: Ah.
0: Ok? Sciroppo. Da Sarab, che è arabo. E da lì ne fanno un miliardo di esempi. Quindi le parole di oggi che noi utilizziamo arrivano da altre lingue, non sono propriamente nostre.
2: Il motore gira a pieno regime e a pieno regime. E un giorno fui dalla Puccioni
0: cazziato.
2: In realtà da noi si diceva regime. Poi è arrivato l'ancien régime dalla Francia. E là quei simpaticoni della Crusca dicono: ah, ormai si dice così e quindi è regime.
0: E certo.
2: No!
0: Vabbè, comunque, da qui arriva l'argomento di oggi, perché oggi vorremmo che tutti voi provaste a farci capire quanto intelligenti siete lì fuori, perché tanto lo sappiamo che siete dei geni. Allora,
3: sicuramente più di noi, questo poco ma sicuro.
0: La prima parola deve essere così, proprio associazione di idee.
3: Sì.
0: La prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.
2: Prodromi. Agerasta.
0: Allora,
2: pleonastico.
0: Non essere stufoso oggi.
2: La palissiano.
0: Hai già rotto il cazzo.
2: Caliginoso.
3: Otorino laringoiatra.
0: Allora, dovete proprio così, degetto proprio, ok? Sì. La prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.
2: Icastico.
0: Ok, fermi. Voglio fare un sottotitolo. Non necessariamente ne dovete conoscere il significato.
2: Nessuno
0: ve lo chiederà,
3: okay.
0: Cioè, magari uno ha sentito fotosintesi clorofiliana, non sai che cazzo vuol dire,
3: però senti come suona bene, fotosintesi clorofiliana.
2: È bello.
0: Puoi dirmelo, per favore?
3: Fotosintesi clorofiliana.
0: Scusa, Fargi, vado a fumare la sigaretta io.
3: Suona benissimo.
0: Di solito duro anche meno.
2: Linda, tralignare.
3: Bello, tralignare.
0: Allora, la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano. Provate a pensare a tutte le parole. Attenzione, per più difficile non si intende una di quelle robe impossibili, mediche. Ok, uno potrebbe anche dire, faccio un esempio, formaldeide.
2: Sì.
0: Non è una parola. Ok, formaldeide non è una parola difficile, ma non è neanche una roba che usi tutti i giorni, ok?
2: Adesso mando in brodo di giuggiole, Linda.
3: Vai.
2: Apofisi coracoide.
3: Bello! Oh, bellissima. Scusate, una che piace a me.
5: Aspetta un attimo.
3: Pusillanimità.
2: Sì.
3: Bello, pusillanime mi piace un sacco.
0: Allora, l'importante è che proviate a giocarvi la carta di una parola difficile in italiano. Una roba che quando uno parla e tu giochi quella parola lì, uno dice, azzo, questo è intelligente.
2: Tipo, sai, ascoltare te, Paolino, è una cacozzelia.
0: Questo. Ascoltare te, Martin, fa cagare e basta. Allora, quindi, una cosa di questo tipo, provate a pensare, dialogo con Linda, mi gioco la parola, che ne so, tipo, sai, ho sempre sognato di fare il paleontologo. Linda dice, cazzo, questo è intelligente.
3: E penso, ma io avrei detto che facesse il cicisbe.
0: Hai capito?
3: Cici Sbeo è bellissima.
2: D'altronde sei stato accusato di abigeato.
0: Basta però. Scusate, voglio giocarmi l'ultima.
3: Vai.
0: La prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano. Maxillo facciale.
3: Bello,
2: bellissima,
3: bello.
2: Poi sei tracotante.
0: Va bene.
3: Puntata difficile per chi soffre invece di ipopoto, monstro, sesquipedaliofobia.
2: Ah, sì, la... grandissimo.
0: Che è la fobia
3: delle parole lunghe.
0: Vedi?
3: Ipopoto, monstro, sesquipedaliofobia.
0: Allora, la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano, però deve essere così di getto, cioè non dovete stare troppo a pensare. Non pensate alle cose impossibili, vi ho detto, ma in un ipotetico dialogo parlate con uno, vi giocate con la parola di l'altro e dice, azzo, questo ne sa,
3: è studiato.
0: Fargi!
4: Dai che tocca a me.
3: Vai, oh.
4: Cosa volete dalla mia?
0: Oggi tipo rigore di Baggio degli anni 90. Allora, la prima parola più difficile che ti viene in mente in italiano.
4: Incontrovertibile.
2: Incontrovertibile.
3: Mamma mia, Fargi, tu mi fai sognare, Fargi.
4: Se ne volete una un po' più sexy.
0: Sì, vai.
4: Parallelepipedo.
0: Bellissimo. Parallelepipedo.
4: Aspetta.
0: Sì, dimmelo meglio,
3: Vai.
4: Parallelepipedo.
3: Mamma mia. Signorine, soce all'ascolto, ditemi che sentite la stessa vibrazione che sento io.
2: Ti traggono.
0: Cioè, allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Anzi, oggi il dizionario passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.
2: E ce lo scrivete,
0: tranquillo, socio, tranquillo.
2: Al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi sul vocabolario.
3: Oggi sul
2: vocabolario.
3: Ragazzi, avete detto una parola difficile in italiano.
0: Sì.
3: Hai ragione.
0: No, quello è impossibile.
2: Difficile, no, impossibile.
0: Lo stavo per dire io. Cioè,
3: ho esagerato o meno?
0: Sì. Okay. Cioè, difficile, ok. Cose di fantasia, no.
3: Ok, cioè, fantascienza, no.
0: No, il fantasy lo lasciamo fuori oggi.
3: Okay.

0: Guarda, io oggi so già che ne esco scemo da questa puntata. Ma che figata di argomento!
1: Sì.
0: Peggio di quello
2: sarà
0: che sono.
2: Sarà semplicissimo, scusami, uscire di scemo.
0: Ti ho anticipato, peggio di quello che già di quello che già sono. A proposito, socio, ti mandano un messaggio. Martin, basta fare il saggittabondo con Paolino. Grazie Davide, grazie fratello. Allora, vi abbiamo domandato la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.
2: Ossimoro, Nicolas da Brescia. Paolino, un ossimoro vivente. In testa cerca disperatamente di metterli, soprattutto il colpo di toglierli.
0: È vero, hai ragione. Scusami, quanto cazzo hai ragione? È vero, è vero.
1: No, parolacce oggi. Oggi siamo studiati. Dai.
0: Ah, c'hai ragione anche tu.
2: Bene.
0: Cos'è che è?
1: Pene,
0: grazie. Tutto pene? Benissimo, guarda.
1: Daniele da Reggio Emilia, a propinquare.
0: Wow.
2: Catabasi.
0: Cos'è?
2: Catabasi. Non lo so.
0: Ecco. No, allora noi l'abbiamo detto. Allora, noi chiediamo le parole più difficili.
2: Sì.
0: Non per forza dobbiamo sapere il significato. Ginitliaco. E quest'anno sono 50. Che è?
3: Buonasera, soci. Uè. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
3: Alessio,
1: grazie.
3: Da Torino. La parola è iconoclasta.
1: Sì. Bello.
0: Mi suona medievale iconoclasta, bello.
2: Da Giussano, Roberto, TNT, che è trinitrotuolene.
0: Ma tu immaginati se da bambino ti dicevano: guarda che Willy Coyote sta esplodendo il trinitrotuolene.
1: Sentite invece come suona molto studiata.
0: Vai.
1: Precostituto.
0: Sputa Linda, sputa qua, dai.
4: Sputa qui! Dai, scaracchia!
1: Precostituzionalmente.
0: Bello.
2: Elio da Milano, precipitevolissimevolmente.
0: Franco da Napoli invece ci terrebbe a dire a voi due che siete vetusti. Mm. Perché l'ha detto così al plurale, ma leggendolo io devo indicare voi due.
2: No, amici, vetusti. Non siete 99, vetusti siamo io e te.
0: Chi è?
5: Supercalifragilistiche spiralidoso.
0: Anche se, com'è che è la canzone? Anche se
6: it's super califragilistico e spiralidoso.
0: Non me la ricordo in italiano.
5: Super califragilistico e spiralidoso.
0: Scusate, avete notato come il testo, che è normale in italiano, non ci viene in mente, e tutti sappiamo solo super califragilistico e spiralidoso.
1: Anche se a sentirlo può sembrare spaventoso.
0: Poi cacofonico, Nicola da Gualdo Tadino.
2: Catarifrangente.
1: Bella.
0: Azzecca garbugli.
1: Perissequamente.
0: Wow.
2: Sperequazione, Paola da Miradolo.
0: Ecco, raga, proprio così a mitraglietta.
1: Acido desossiribonucleico.
0: Davide da Asti che scrive: Linda, oggi sei proprio imperscrutabile. Vabbò, dai.
2: Massimo da Bergamo, petricore.
1: Bello.
0: Petricore, è l'odore del petricore.
1: L'odore, sì.
0: È tipo quello.
1: Allora, è dopo sia, la pioggia.
2: Sì, ma è più lo scolo dell'immondizia. Anche quello.
1: Anche quello, perché praticamente deriva dalla geosmina, che è una sostanza chimica rilasciata dalla pioggia quando entra a contatto col terreno.
2: Ragazzi, non solo è figa, ma anche intelligente.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso.

0: adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto!
18: Piacere, calciolone!
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Siumi su Radio 105. Allora, oggi vi abbiamo domandato di... Così, si gioca oggi. La prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano. Due cose. La prima, non per forza di cose, bisogna saperne il significato.
1: Certo.
0: La seconda, non dovete andare a cercare le robe più allucinanti dell'universo. Immaginatevi un ipotetico dialogo dove voi vi giocate con la parola lì, l'altro dice azzo. Questo
1: Albera Saroni infatti ha detto troppa cultura, stasera abbandono il gruppo.
0: 342 41 15 105. Guarda, per esempio, Luisa che dice posseditrice.
1: Bello,
0: bello, posseditrice, bello.
2: Ineluttabile.
0: Beh, questo arriva da Thanos.
2: Sì, sì,
0: questo
2: sì,
0: è da Iron Man, cioè dagli Avengers.
2: Beh, prima che arrivassero
0: gli Avengers,
2: esisteva la parola. Con la barba, che adesso sono spariti. Quelli con la barba e le ciabatte. Ma no, barba e ciabatte, una decina d'anni fa.
0: Barba e ciabatte?
2: Sì, barba e ciabatte che bevono il tè matcha.
0: Samurai.
1: Scusate, mi sono perso un secondo. Come, perché
0: non lo capisco. No, no,
2: allora, uomo adesso, capello lungo, finto sporco, ma in realtà curatissimo, che cammina con le, cose. Beve il tè matcha.
0: Tipo i Radical Chic.
2: No,
0: Radical Chic. Vabbè, sono, andiamo,
2: vabbè, quelli lì erano così.
0: Gli ineluttabili.
1: Attilio, onomatopeicamente parlando.
0: Wow. Sì. Poi Silver che dice: questo è difficile, eh? Fosfatidilcolina.
1: Wow.
0: Senti, allora, adesso state cominciando ad andare a leggere gli ingredienti.
2: Perché sono sul water e leggono gli ingredienti dei detersivi.
0: Poi
2: Oscar da Binasco, tautologico.
0: Sì. Okay. Poi singulto peristaltico, detto comunemente
2: vomito.
0: No, singhiozzo.
2: Ah, singhiozzo. Ah,
0: singhiozzo, sì, Gigi da Lecce.
1: Chi è?
3: La mia parola è tracotante e piena di prosopopea.
1: Bello!
0: Tu sì che sei intelligente, fratello.
1: Bello.
0: Tu sì che ne sai.
1: È anche come suona bene, propedeutico.
0: Sì,
1: mi piace un sacco, propedeutico.
0: Mi gioco l'asso.
2: Monica da Venaria Reale.
0: Venaria, bravo socio, bravo, bravo socio.
2: Non l'avrei letto Venaria.
1: Questa la parola era questa la parola difficile.
2: No.
1: Ah, okay.
2: Miasmi.
0: Miasmi, okay. Mi gioco il jolly.
1: Vai.
0: Subito. Martina da Francavilla, poi hanno scritto già 3 o 4. Batracomiomachia.
2: Sì.
0: La guerra
2: delle rane
0: e dei topi.
2: Dei topi.
0: Poema di Omero, se non mi ricordo male.
2: Hanno suonato, caro.
0: Chi è?
4: Ciao, soci.
0: Ciao.
4: Sternocleidomastoideo.
0: Sì, grande.
2: Gargantuesco.
1: Gianluca
2: da Padova.
0: Oggi la puntata di oggi è gargantuesca. Oggi.
1: Obnubilato.
0: Cos'è?
1: Obnubilato.
2: Obnubilato.
1: Obnubilato è tipo oscuro, annebbiato.
2: Oscurato.
0: Mi ero dimenticato che tu sei la professoressa dell'eredità, scusami.
1: No,
0: mi ero dimenticato per un attimo.
1: Ne conosco 3-4 di queste. Ne conosco solo 3-4.
0: C'ho 17 anni, però guarda qua quante ne so. Allora,
2: Daniel da Mantova.
0: Sì.
2: La canzone di Celentano.
0: Sì.
2: Promiscuo ciuscio.
0: Presi allora, un'acciuga nel culo.
2: Presi un chilo d'acciuga nel culo.
1: Ecco cosa diceva.
2: Certo.
0: Chi è?
5: Ciao soci, vale la parola cenosillicafobia? E adesso andate a cercare che cosa vuol dire.
1: Sì.
5: Ciao, allora, da Milano.
0: Allora, se tu in un dialogo mi dovessi dire questa parola qui,
2: sì,
0: che non ho neanche capito come si scrive,
2: vabbè,
0: io abbandono lo,
1: cioè, no, fai, dici sì,
0: certo.
1: Dici sì,
0: la parola cos'era?
5: Cenosillicafobia?
0: Non riesco a capirla neanche se me la mette a rallentatore. Riesco
6: provate
0: a capire.
6: A stare zitti.
0: Vai.
5: Cenosillicafobia.
0: Non l'ho capito uguale.
1: Cenosillicafobia. Cenosillicafobia, va bene.
0: Poi.
1: Ah, raga, parola difficile. Clitoride.
0: Beh, allora. Allora.
2: Vorrei
0: che sia difficile da trovare,
2: che
0: magari.
2: Quella difficile. Allora, quella difficile. La clitoride, perché è femminile?
6: Sì, no, scusate. È assunta a tempo determinato o indeterminato lei?
0: No, no,
1: è i messaggi degli ascoltatori.
6: Determinato.
0: Indeterminato, sì,
6: vabbè,
0: ce l'abbiamo
6: qua. Per sempre.
0: Ce la teniamo per sempre, sì, sì, sì. Poi, occhio, occhio che me la gioco.
2: Io ce l'ho la celicarigorgofrafia.
7: Non ho capito.
2: Sì.
0: Tu c'hai la dislessia, che è diverso.
2: Daniele, la paura del bicchiere vuoto.
0: Daniele da Torino che dice coxo femorale. Sono andato a vedere.
2: Sì.
0: È praticamente allora, senti come te lo spiego bene, eh?
1: Vai.
0: È praticamente la cosa che unisce l'anca al femore.
1: Sì. Già che dici la cosa.
0: La cosa, sì, sì, è lì comunque, è lì in quella zona lì. Vabbè. Chi è?
8: Parli, discuti con qualcuno, a un certo punto
7: non si sa da dove, esce fuori con obtorto collo. Ma che vuol dire? Ciao ragazzi, Stefania da Sanremo.
2: Ciao Giovanni, ti prendo per il collo e ti porto via.
0: Allora, continuate voi. La prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano?
2: 342 41 15 105.
1: Cipolluva.
8: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Allora, oggi, nel caso vi fosse appena sintonizzati, al 342 41 15 105, oggi ci stiamo giocando una puntata. Ragazzi, una puntata. Vi abbiamo domandato la prima parola che vi viene in mente, difficile da dire in italiano, ma non difficile come significato, cioè, che poi anche, secondo me, qualcuno comincia a cazzabubbolare adesso, eh? Qualcuno se la gioca con qualche roba che non esiste. Però.
1: Pronto?
0: Vai!
2: Sì.
1: Casal Pusterlengo.
0: Minchia, raga, Casal Pusterlengo è il paese più bello.
1: È bellissimo.
0: Potremmo fare una puntata sui paesi con nomi strani?
1: Sì.
0: Sì, dai, sì, magari, sì, magari sì. Settimana prossima la facciamo.
1: Se mi prometti che non fai più l'intervallo.
0: Sì, non lo faccio più. Basta, beh,
1: perfetto, vai, allora facciamo quella puntata. Vai, vai. Anche domani.
2: Polietilene treftalato.
1: Sì.
0: Scusami?
1: Treftalato.
2: Polietilene treftalato.
0: Va bene.
2: Sono troppe consonanti.
0: Poi Marco da Mantova che dice: ma ragazzi, che vocabolario forbito che avete
1: qui là. Sì.
3: Yeah. Ciao soci. Il mio professore di greco interrogava con la linea bustrofedica. Wow. Che è la linea che seguono i buoi quando arano. Quindi andava su e giù per la classe. E volavano i quattro. Ciao amici.
0: Porca vacca, questa
2: mamma
0: è bella
2: mia,
0: come roba.
2: Bustro,
0: com'è che è bustrofelica?
2: Non me lo ricordo già più.
0: Quante robe che si imparano oggi che si dimenticano.
2: E che si dimenticano subito dopo, qual è il problema?
0: Immediatamente.
1: Allora, callipigia.
0: Sì.
2: Bello.
1: Aspetta, bello, sapete cos'è la callipigia?
0: No, vabbè, ma non è.
1: Linda e callipigia.
0: Vabbè, quindi.
1: Belle natiche.
2: grazie.
1: Jimmy da. No, aspetta, ce l'avevo qua. Qualcuno da Venezia. Alvise da Venezia.
2: Ah, ok, grazie. Poi c'è Rocco da Brescello che dice: io sono ignorante, quindi mi gioco termostato.
0: Vabbè, va bene, va bene, va bene. Allora, il difficile, va bene. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano:
1: 342 4115 105.
2: Donna.
0: Donna?
1: Sì, è difficile.
0: Donna è difficile da capire, soprattutto.
1: Da capire,
0: è difficilissimo proprio.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: Gazzetteria su Radio 105. Madonna, che anche lei è qui la settimana della moda di Milano, eh?
1: Sì,
0: sì, sì, tutti su J-Lo, Madonna, tutti.
2: Abita sul cima al Duomo, no?
0: Sì, sì, lei è.
1: Comunque si dice Dansteria.
0: Com'è che si dice?
1: Dansteria.
0: Cazzo, due settimane che lo sto dicendo come
1: Dansteria. Non avevo mai il coraggio di correggere.
0: Ma dillo prima, no, davvero? Com'è che si dice?
1: Dansteria.
0: Però questa qua che viene qua e fa tutta la figa un po', non è che adesso.
2: Adesso ti accorgi che sei ignorante, 20 anni che te lo dico.
0: Veramente, non è
2: 20 anni che te lo dico.
0: Senti, Fargi, questi due qua che vengono qua e fanno tutti i fighi. Allora fallo te, non mi capisco. No, no, adesso vieni qua ad abbracciarmi. Vai via. Vai via, com'è che si dice?
1: Dansteria.
0: Metti il gomito così. Va a cagare.
1: Ma dai, è perché la puntata lo permette, se no non l'avrei mai fatto.
0: Allora, ma dimmelo fuori onda, no? Ah, sei scema, no. Scusami, va bene.
2: Tu c'hai il misoneismo, sai.
0: Allora, la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano al 342-4115-105.
2: Raimondo da Piussasco, Tozza Bancone.
0: Tozza Bancone, bella però questa cosa,
2: bello. Bello, tozza,
0: perché
2: bancone.
0: Ti dà l'idea del difficile, ma non difficile,
2: esatto.
0: Però
1: accessibile.
0: Non so cosa voglia dire tozza bancone, cosa vuol dire?
1: Quando ti scoli tutta la roba che c'è sul bancone del bar, forse.
0: Mi stai prendendo.
1: No, sto ben
0: vedi
1: è più divertente cercare i significati che non si sanno con la fantasia.
3: Ciao, Sorci, eccola qua la più difficile: Ital Petrol Cement Thermo Tessil Farmo Metal Chimica. Luca da Monza.
2: Da ricordi?
0: Allora, se lui mettesse una cassa sotto
2: film, arriva da lì.
0: Poi Soffumigi, Filippo, sì, da Roma.
2: Sì, sì,
0: bello Soffumigi.
2: Tu che non hai mai lavorato in vita tua,
1: certo, ma vai, povero Paolino, lo stiamo disintegrando.
2: Fai vedere le mani. Lui calli sulle mani non le hai.
0: Perché tu le hai, calli sulle
2: io
0: mani.
2: Io sì, caro mio. Io ho fatto anche il fabbro.
0: Sì, vabbè. Tu dovresti avere 140 anni per tutto quello che hai fatto.
1: Ma
0: vabbè,
1: ne
0: vai.
1: Ho 140.
2: Sì, ne ho 140. Adesso
0: esatto.
2: Voglio dire.
0: 9 vite.
2: Quando arrivavi il novellino,
0: sì.
2: il primino, mi mandavano a prendere il pelamaiali. In bresciano il pelaporselle.
0: Sì.
2: Quindi tu arrivavi a casa del capo, che abitava a 150 metri del nonno, e mi ha mandato Mirko a prendere il pelaporsè. Raccomandazione di non appoggiarlo mai per terra. Mi ha messo dentro 80 centimetri di rotaia. E io ho fatto 180 metri, tornare a casa al lavoro con questa cosa pesantissima. Era uno scherzo. Questo qua è il tozza bancone.
0: Ah, ecco.
2: È una commissione inesistente. Vai a prendermi una borsina di corrente in farmacia.
0: È una roba
2: così
0: finta,
2: ti,
0: praticamente.
2: Ti liberavi, esatto. Ti
1: ma
2: liberavi.
1: Tu pensa.
0: Chi è?
4: Allora, non è una parola che non si conosca, ma è difficile se viene sfigmomanometro.
0: Sì.
4: Un'altra meno conosciuta è transustanziazione.
0: Sì.
4: Poi c'è transeunte, isterectomia.
1: Sì.
4: E basta, ce ne sono anche altre, ma non voglio tediarvi ancora.
0: Ragazzi, ne abbiamo già una di Linda.
1: A me
0: cioè
1: sembrava una cozzaglia di turpiloquio ad un certo punto.
0: Guarda, tungsteno. Tungsteno è bello.
2: Sì. Rimettiamo in pari le cose.
0: Vai.
2: Ci pensa Vincenzo da Bologna. Zooplankton.
0: Bellissimo.
1: Poi abbiamo pleonastico,
0: sì,
1: desueto,
0: sì,
1: e turlupinare.
0: L'hanno scritto in tanti, ok? Io penso che sia una delle parole più impronunciabili che ci avete scritto fino adesso.
1: Vai.
0: Che è ileopsoas.
2: Muscolo profondo dell'anca.
0: Sì, tra l'anca, sì, e il femore abbiamo visto. E la colonna vertebrale.
1: Si
2: come si chiama quello del femore?
0: Non lo so.
2: Trocantere. Tra il muscolo e il trocantere del femore.
1: Tranquillo,
0: ogni volta che mi viene in mente di fare una puntata sull'italiano, ti prego, sparami. No, ma sparami.
5: Buonasera, sono Alberto. Allora, io ne ho due, però ve ne do solo uno.
0: Meno ma grazie. 342 41 15 105, la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.

0: Sai, un po' mi sta venendo il mal di testa oggi. Ho già preso un Oki.
1: Ce l'avevi già, però c'è il problema.
0: Ho già preso un Oki. Sai che devo andare avanti, devo prendere un altro prima di andare a cena. Allora, oggi stiamo parlando di italiano, stranamente, cosa che non facciamo mai in questa puntata. Oggi stiamo facendo una puntata bella culturata,
2: Sì, cioè, allora. Sì, mi si sta infiammando il velo pendulo. Grazie, Lori.
0: Meno male che ci sono io che abbasso la media. Oh, raga, tranquilli. Allora.
2: No, sai cos'è il velo pendulo? Il
0: velo pendulo, sì, sì, è quello lì. È quello che sta dentro lì.
2: Ah.
0: Allora,
2: è l'ugola.
0: È l'ugola il velo pendulo. Prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano al 342 41 15 105. Per esempio,
2: Vincibacco.
1: Sì. Bella, allora, bella.
2: Andrea da Cerreto.
0: È un po' desueta per Vincibacco, però.
1: Come siamo studiati, Paolino, abbiamo fatto il ripassino.
0: Ho imparato. Prima di venire mi sono imbarato la lezione, vai.
1: Ho imparato. Zuzzerellone, come suona bene.
0: Allora, noi ci fermiamo. L'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Volete mica finire qua, no?
2: Tutta la seconda ora.
1: In modo precipitevolissimevolmente. Buttatevi.
0: Quindi, prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano:
2: 342 41 15 105. Ci sentiamo dopo con la prosopagnosia.
0: Maestra.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 9 tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Lainate. Invece una perdita di carico è segnalata in Toscana sulla 11 tra Capannori e Alto Pascio verso Firenze. C'è un veicolo fermo anche nel Lazio sulla 1 tra Laccio di Lamazione, Roma Sud e lo svincolo Valmontone verso Napoli. Al nord Italia troviamo invece code per incidente sulla 13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana per chi procede verso Padova. Sulla 4 code anche in questo caso per incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 16 Adriatica con lavori all'altezza dell'incrocio Monestirolo verso l'incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Radio 105. Proud to be different.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La seconda giornata dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Noi siamo vittime di terrorismo, ha detto, e ha mostrato le foto della guida suprema e dei bambini uccisi dalle bombe americane. La delegazione USA ha lasciato l'aula. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia. Lo ha fatto per 42 secondi. Subito si sono alzati in volo i caccia della NATO. Mosca testa la nostra difesa, riferisce Varsavia. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, gli europei mantengano la calma. Un altro morto sul lavoro oggi, dopo il decesso del 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Un altro lavoratore ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Cortenuova nella Bergamasca. L'uomo, 66 anni, è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio. Inutili i soccorsi. La premier Meloni rivendica la scelta del tetto al numero di studenti stranieri per classe e tira in ballo il presidente Mattarella. Da ministro redigeva circolari con la stessa misura. Il testo domani sarà in CDM. Ascoltiamo il ministro dell'istruzione Valditara.
3: Ragazzi stranieri che non conoscono o che conoscono poco la lingua nazionale comporta in modo esponenziale un abbassamento delle competenze, una difficoltà di raggiungimento degli obiettivi.
1: La carta dedicata a te torna nel 2026 con una nuova edizione destinata ad oltre 1,1 milioni di nuclei familiari in difficoltà economica. In arrivo 500 euro. Nessuna domanda da presentare. I beneficiari saranno individuati direttamente attraverso le banche dati. Il primo accredito dal 4 novembre. Questa sera alle 21 l'Italia torna in campo alla Palavela di Torino per i quarti di finale degli europei maschili di pallavolo. L'avversaria degli azzurri sarà la Finlandia. La vincente poi troverà in semifinale la Francia guidata da Andrea Gianni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: No, Fargi, scusami, aspetta. Miley Cyrus con Linda?
1: Bass Persuades. Anzi, Bass Persuades.
0: Così ti voglio! Così ti voglio! Scusate, non saccente! Scusate. Ignorante mi come dispiace, tua madre t'ha fatto!
2: Mi dispiace, devo correggere entrambi.
0: Vai!
2: Io che sono anziano lo conosco bene, è Persuader.
0: E infatti stavo dicendo Persuaders!
2: Un DJ famoso! Enzo!
0: Chi è?
3: Paolino, quindi stasera serata Fashion Week.
0: Sì,
3: ecco perché sei andato a farti togliere il pelo dal sedere.
0: No, no.
3: Ti aspetta una serata interessante?
0: No.
1: Domani avremo grandi racconti.
0: Tranquilli. Allora, ho cominciato il processo della depelizzazione,
1: okay.
0: Con tanto di laser,
1: sì.
0: Ormai da 2 settimane. Ma all'inizio devi laserizzare tanto e quindi...
1: No, è una volta al mese il laser.
0: No, le prime 3-4. Adesso io non so.
1: No, una volta al mese.
0: Allora, lì, dipende da quanti peli hai.
1: Io tu hai tanti?
0: Io ho tanti peli sulla schiena. Quando è luna piena mi trasformo nel lupo mannaggia, come dice Martin.
2: Sì, perché sei napoletano.
0: Appena vedo il Golfo di Napoli faccio mi trasformo. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Abbiamo parlato di italiano e da dove proviene la lingua italiana. E da lì al 342 41 15 105 la prima parola più difficile che vi viene in mente in italiano.
1: Ivan da
0: Alcamo.
1: Psiconeuroendocrinoimmunologia.
0: Fai.
1: Psiconeuroendocrinoimmunologia.
0: Fai la fenomena, fai.
1: No, cioè io nel senso
2: riaggomitolamelo.
1: Riaggomitolamelo è bello.
0: Chi è?
4: Oh, un'altra parola da pronunciare.
0: Sì,
4: che c'ho sempre è arrotolamelo.
0: Sì.
1: Riarrotolamelo.
0: Allora. Oh. Allora, Marco da Ivrea che dice: scusa, cominciamo a trattare Linda da vera socia.
2: Sì.
0: Potreste chiedere a Linda di pronunciare queste parole complicate? Sì. Hai ragione. Non è possibile. Vedi.
1: Sono allergica alle stronzate.
2: Stefano dalla città del lusso, che è?
0: Lussemburgo.
2: Bravo. La gipsoteca.
0: Grazie mille.
1: Che è la biblioteca dei gipsi, giusto?
2: No,
0: è dove ci stanno i gessi, i busti dei gessi.
2: No,
0: i calchi dei gessi. Come siete vestusti e debosciati, Roby da Como.
1: Okay.
2: Capopolo.
0: Bello Capopolo.
2: Che è un demagogo.
0: Io tutte le mattine, capopo tanto.
2: Sì.
0: Poi, Epiteto, Vincenzo da Palermo.
1: Bello.
2: Agrosilvo pastorale. Iwa dalla Brianza.
1: Bello.
0: Ma che cazzo.
1: Triskaidecafobia.
0: Bello.
1: La paura del numero 13.
0: Sì, è vero. Frang-

0: Frangiflutti.
1: Sai che frangiflutti è non è una parola complicata,
2: sì.
1: Però è difficile. È
2: fammi un esempio di un frangiflutti.
1: Allora,
2: Il pavimento.
1: No.
2: Se ti cade il flutto per terra, si infrange.
1: Sì, è quello un frangiflutti, certo. E Simone da Verona che dice. Trinitrotoluene.
2: Sì,
3: bello, bello.
1: Poi
3: cioè, la palissiano, che è molto bella anche la storia dietro la parola la palissiano.
1: La vogliamo sentire, Fargi?
2: Dai, sì, sì. No, sentiamola.
4: No, no.
3: No.
1: È dalle 8, scusate, dalle 8 di ieri sera che se la sta preparando sta
4: sì,
1: roba.
4: Sì.
3: Allora, è un
1: ma
3: nobile.
1: Ti abbiamo detto di no?
3: Va bene.
1: Dai, dilla, dai.
3: È un nobile e valoroso maresciallo che della Palisse, ok? Della sì. zona della Palisse, che quando morì, sulla tomba scrissero in francese un quarto d'ora prima di morire farebbe ancora invidia, ma in francese, per uno scambio di una F con una S, la traduzione è diventata un quarto d'ora prima di morire sarebbe ancora vivo, che è una cosa ovvia. La palissiana.
5: Per piacere legate questa ragazza, per piacere fermatela, tenetela ferma.
1: Sai che ho trovato più bello il volo di una zanzara.
2: Adesso cercatelo, socio, sei una gelasta.
1: Una gelasta.

0: forse vi siete resi conto della gravità della cosa. Sì. Non la possiamo ripetere, ma vi siete resi conto?
1: Perché? Ripetila.
0: Della gravità della cosa.
1: Mentre allora, magari lo capiscono.
0: Sì, sì.
1: Mentre io e Linda stavamo parlando sotto in sottofondo.
0: Ma che palle, ragazzi! Oh,
1: stai zitto che sto parlando. Sotto si sentiva e il rumore di Paolino che affoga.
0: Cioè voi non avete
1: nel mare dell'ignoranza.
0: Voi non avete, cioè fuori onda, cioè l'argomento è finito. Sì. Fuori onda sono andati avanti, no? Perché il pleonastico, cioè te lo giuro, a un certo punto ho detto "Ciao,
2: stavamo
0: preferisco ascoltare la musica".
2: Stavamo parlando dei semi del melograno,
0: tu pensano che no. Comunque, ecco, scusatemi. Sì. Nessuno di noi ha nominato la grandissima Ornella Vanoni con Scelofanalo. Va bene, allora, fanciulli, tra poco ritorna l'appuntamento di Dentro la notizia. Allora, da questo momento vi lasciamo le linee aperte per fare domande a un esperto. Lo sapete, insomma, abbiamo questa rubrica una volta ogni 15 giorni di mercoledì, dove noi vi mettiamo a disposizione un esperto che potete trattare e considerare come un amico al bar, nel senso, quante volte magari vi verrebbe da dire sai che avrei quella curiosità da chiedere e non lo potete fare perché non conoscete chi magari ha quel ruolo, chi ha quelle determinate conoscenze. Oggi con noi, lo possiamo già spoilerare, abbiamo Mario Tozzi.
1: Sì,
0: Mario Tozzi, niente poco di meno che, esatto, Mario Tozzi è esperto di clima, geologo, assolutamente. Vorremmo parlare con lui, cominciare quantomeno l'intervista con la drammatica notizia che è accaduta in Nepal, capire magari con lui veramente che cosa è successo, perché nonostante si sappia continuano a esserci tantissime tesi diverse sui social, ovviamente anche lì teorie del complotto.
1: Si chiama effetto Dunning-Kruger.
0: Com'è che si chiama?
1: Dunning-Kruger.
0: Ecco, comunque quella roba lì no,
2: l'argomento l'avevamo finito.
0: Esatto.
1: Sono straniere Dunning-Kruger, voglio dire.
0: Quindi, se avete delle domande da fare sul clima, sulla terra, su cose anche che magari potrebbero sembrare banali, perché noi facciamo delle cose, da altre parti no, sul riscaldamento globale, sul perché succedono. Voglio fare un esempio. Come mai ultimamente quando piove non piove? Piove tantissimo.
1: Sì.
2: Devastante.
0: Ecco, cioè, io per esempio, da totale ignorante in materia, mi verrebbe da fare questa domanda. Ecco, tutte le domande che volete fare, porre al nostro Mario Tozzi su la terra, riscaldamento globale, i ghiacci, il perché accadono certe cose,
2: anche
0: i terremoti, ecco, tutte queste cose. Partiremo, come detto, insomma, dalla notizia del Nepal, che ogni giorno conta sempre più vittime, e poi parleremo con lui, insomma, di tutte le varie curiosità climatiche del riscaldamento globale. Riscaldamento globale esiste o no?
1: No.
0: Tu dici di no?
1: Assolutamente.
0: Tu dici di no?
1: È un periodo. È un periodo molto lungo.
0: È un periodo molto lungo.
1: Sì.
0: E dopo sentiremo, perché lui, per esempio, sostiene tantissimo che la Terra si sta riscaldando. Quindi tu invece, Linda.
2: Beh, secondo me il riscaldamento globale c'è. Cioè,
0: sì,
2: nel senso, non si può
1: non è colpa dell'uomo.
2: Ah, ok. Però no, tu non pensi che non ci sia riscaldamento globale. Pensi che ci sia, ma che non sia colpa dell'uomo.
1: Allora, le medie che sono aumentate, però quando abbiamo cominciato a misurarle non c'erano i satelliti. Adesso i satelliti misurano il che caldo fa anche nel deserto del Sahara.
0: Ma fortunatamente
1: prima nessuno andava in centro al deserto a misurare la temperatura, quindi è normale che la temperatura media adesso sia più alta.
0: Ma fortunatamente non è Martin il nostro esperto di questa sera, grazie al cielo. Madonna che ci accompagna, grazie. Scrivete le vostre domande per Mario Tozzi al 342
1: 4115
2: 100

0: Cominciano ad arrivare le prime domande per il nostro esperto di oggi. Allora, tutto quello che riguarda il clima, le piogge, il surriscaldamento globale. Ve l'abbiamo detto, partiremo dalla notizia del Nepal, della disgrazia che ha colpito il Nepal, che ad oggi, ragazzi, i dati sono veramente qualcosa di pazzesco. E poi parleremo con il nostro esperto proprio di tutto quello che riguarda il clima e non l'inquinamento, insomma, di tutto e di più. Tutte le vostre curiosità, visto che vi mettiamo a disposizione un esperto, le potete chiedere come se fosse un amico, poi
1: esatto,
0: riportiamo noi i vostri messaggini.
1: Esatto.
0: Lo potete fare al 342
2: 41 15
1: 105. Su 105 l'ora della carovana.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
18: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa

0: Carovana, allora dovremmo avere il nostro esperto geologo, il nostro Mario Tozzi in questo istante, però stiamo avendo qualche problema nel rintracciarlo, quindi qualche istante soltanto.
1: Sta facendo merenda, scusa, guarda l'ora.
0: Cioè, alle 7:20 di sera.
1: L'aperitivo, scusa.
0: Dicevamo, qualche istante proviamo a recuperarlo magari telefonicamente, perché le domande sono tante.
2: Sì,
0: in tanti sono interessati ovviamente a quello che è l'argomento del surriscaldamento globale, che alla fine è una cosa che sta praticamente colpendo e interessando tutti.
1: Perché anche se lo sai, che non ti devi fidare dei tuoi amici di quello che leggi sui social, comunque ti influenzano un attimino.
0: Ma poi certo.
1: Dici, cacchio, ma lo dicono in 15? Lo dicono
0: sì.
1: Tutti i miei follower.
0: Ma non sai come si chiama? Complotto. Parte tutto da lì.
2: Non scia lo dicono.
0: Parte tutto quanto da lì. Allora, adesso soltanto qualche istante per cercare di capire se riusciamo a recuperare il nostro Mario Tozzi, altrimenti cercheremo di.
1: Ma quando uscirà il suo prossimo disco?
0: No, non è
1: quel Tozzi.
2: No, non è quel Tozzi.
1: No, dobbiamo riempire un attimino.
0: Ho capito, ma no, con minchiate però. Cioè,
1: ah no,
0: io...
1: giusto. Ah no.
0: Cerchiamo di fare i seri per un attimo.
2: Sì.
0: Allora diciamo minchiate, cioè, veramente. Chiediamo al Fargi se l'abbiamo recuperato almeno telefonicamente, perché sarebbe stato bello averlo anche in video con noi, ma credo che ci sia qualche problema tecnico, mentre credo che ce l'abbiamo telefonicamente, quindi dovremmo essere riusciti quantomeno mettere una
1: visto
0: pezza.
1: Visto che è anche un bel homme.
0: Mario, ci sei? Pronto? Aspetta che vediamo un attimino se riusciamo.
3: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi...
0: E ospite con noi Mario Tozzi. L'abbiamo fatto in maniera ufficiale.
4: Eccolo.
0: Mario, ciao.
1: Ce l'abbiamo anche in video.
0: Ce l'abbiamo anche in video. Grande.
2: Grande.
0: Ciao Mario, buonasera, come stai?
4: Beh, bene, buonasera.
2: Per rimanere in tema, perdonaci, rompiamo il ghiaccio, ti diamo del tu, possiamo.
4: Certo, che ci vogliamo dare? Il voi?
0: Del colore,
1: certo. Allora, se qualcuno non avesse idea di chi sia Mario Tozzi, l'ha riconosciuto dalla voce. Beh, inconfondibile.
0: Praticamente. Allora Mario, noi volevamo cominciare questa intervista partendo ovviamente da quello che è successo in Nepal. Oltre 1500 morti, quasi 6000 dispersi. È causa del riscaldamento globale quello che è accaduto in Nepal? Che cosa è accaduto veramente?
4: Ma guarda, adesso le ricostruzioni sono un po' più precise, si è visto che una scarica di specie di valanga, diciamo così, di un pezzo del ghiacciaio sopra quota 5200 metri si è staccata ed è franata a valle, forse è finita dentro un lago glaciale, cioè dove si raccolgono le acque di fusione glaciale, forse addirittura anche in un altro. Questi laghi hanno trascinato, hanno portato con sé sia il ghiaccio polverizzato che tutto il fango e i detriti che hanno trovato giù, e quindi si sono incanalati in una valle come una specie di cannonata, diciamo così.
0: Sì, perché è stato...
4: sono arrivati, le immagini le abbiamo viste tutte, io non ho mai visto niente del genere in vita mia.
0: È stato qualcosa di devastante, proprio la violenza, la forza dell'acqua che è arrivata giù a valle è stato qualcosa di clamoroso. Ma questi eventi c'è il rischio che si ripetano? Perché mi pare di aver capito, leggendo un po' la tua pagina Instagram, che tu sei per il sì. C'è sempre il rischio che si ripeta una cosa del genere.
4: Due cose si possono dire. Il fatto che l'Himalaya sta assistendo proprio in questo periodo alla formazione di tanti più laghi di fusione glaciale di quanti ce ne fossero prima. Dunque tanto più potenziali situazioni di pericolo, anche se non tutti ovviamente tracimeranno. Che questo tipo di situazione la conosciamo anche noi nelle Alpi, magari ci arriveremo dopo, e che c'è una, come posso dire, un minimo comune denominatore, che è fondamentalmente il fatto che facendo più caldo, la quota in cui il ghiaccio si mantiene sotto zero è sempre più alta. Da noi addirittura è sopra le cime più alte, quindi è come se non ce l'avessimo più lo zero termico. Lì arriva oltre questi 5000 metri. Siccome il collante che tiene insieme queste montagne è fondamentalmente il ghiaccio, sembra strano, cioè è l'acqua che si è infiltrata nelle fratture, poi ha ghiacciato e tiene compatto tutto il fronte. Se questo ghiaccio fonde, quel fronte viene meno e dunque possono verificarsi crolli di questo genere. Non tutti i crolli hanno un'origine così diretta, diciamo, verso il surriscaldamento climatico. Ma quasi tutti hanno questo come base, perché se invece le temperature fossero più fredde, quella roba rimarrebbe lì. Poi ci può essere lo stesso un crollo, naturalmente, certo, ma sarebbe meno frequente. Qui si aprono più fratture, capisci? E quindi viene giù più roba.
0: Ok. Mario, allora noi questo argomento, questo appuntamento lo facciamo per cercare di dare voce agli ascoltatori che magari non hanno l'opportunità tutti i giorni di parlare con un geologo come te di fama internazionale, quindi ci sono tante curiosità che anche noi avremmo da domandare.
4: Vai, partiamo.
1: Allora, Francesco dalla provincia di Livorno, qual è la bufala più grande che ci stanno passando come verità assoluta sul clima?
4: Vabbè, quella che ha sempre fatto così caldo, che cosa c'è di nuovo? Certo che nella Terra il clima è cambiato tante volte in passato, ma così rapidamente, a memoria d'uomo, da quando registriamo? Mai. Quindi quella è una vera e propria bufala, tende, come posso dire, a minimizzare. Ti dice, vabbè, ma boh, fa caldo, ma pure avrà fatto caldo, e qualcuno ti tira fuori il nonno che c'aveva caldo, il bisnonno che andava... Certo. Ma sì, tutte cose che sono singolarmente vere, ma quello che ci interessano sono i dati scientifici. I dati ci dicono che tutti questi giorni al di sopra dei 29-32 gradi e queste notti al di sopra dei 28 gradi, le cosiddette notti tropicali, noi di fila così tanti non ce l'avevamo
0: mai.
4: Quest'anno si avvia ad essere il più caldo di tutti, ma attenzione, fatemelo dire, anche il più fresco di quelli che verranno, se le cose continuano così, eh?
0: Ok, quindi c'è il rischio di peggioramento.
1: Dicono che il Super Niño, quello che sta per arrivare, porterà veramente freddo freddo.
4: No, però El Niño è un'oscillazione naturale, diciamo, non del clima, legata all'Oceano Pacifico. Si chiama così perché fu scoperta la prima volta durante la notte di Natale. El Niño è il bambinello, no?
0: Ok.
4: In Perù, dove aveva portato dei raccolti eccezionali di pesce, proprio perché aveva provocato la risalita di acque dal profondo ricche di nutrienti con questi pesci, eccetera. Poi l'abbiamo studiato sempre meglio. Quest'anno l'oscillazione che ci prepariamo ad avere verso la fine dell'anno non sarà nel segno del più freddo, io non so se dove avete letto questa cosa, ma in realtà sarà nel segno del più caldo, dunque andrà a sovrapporsi al riscaldamento che c'è, rischiando di generare un inverno molto caldo.
0: Molto caldo.
4: Che è più preoccupante di un'estate troppo calda.
0: Certo.
2: Okay.
0: Abbiamo una domanda vocale per te, Mario. Chi è?
5: La mia domanda è questa. Siccome noi proveniamo da un'era glaciale e lentamente i ghiacciai si sono sciolti, perché dovremmo stupirci del fatto che ancora oggi i ghiacciai si stanno sciogliendo? Non è normale che il destino della Terra sia quello di arrivare alla desertificazione, visto l'andamento nei milioni di anni che c'è stato? Ciao, Fra da Mirandola.
4: No. È normale, nel senso che, appunto, stavo dicendo prima, le quattro glaciazioni che hanno interessato la Terra circa da 1 milione di anni fa a 10.000 anni fa sono state alternate, appunto, a periodi interglaciali più caldi. Anche questo si avviava ad essere un periodo interglaciale, quello è, diciamo, la parte normale del cambiamento climatico, quella dovuta alle cause astronomiche. Poi ci si mette il sole, ci si mettono le correnti oceaniche, i continenti, tutto vero. Quindi c'è un cambiamento naturale. Ma questo si svolge però sulle migliaia di anni, sulle decine di migliaia di anni. Questa roba che vediamo noi sta nei decenni e negli anni. Nessuna cosa la spiega se non i gas serra. Cioè l'anidride carbonica che noi emettiamo in atmosfera in più, quella genera un effetto serra molto pronunciato che dà questa accelerazione. Le altre cause sono vere, ma su tempi troppo lunghi non lo possono spiegare questa accelerazione di oggi.
0: Okay. Ok. Mario, allora, siccome abbiamo avuto qualche problemino nel collegamento, ora ci ascoltiamo un brano e poi veniamo da te, che abbiamo un miliardo di domande, perché tanti sono tutti curiosi di capire dove andiamo a finire, praticamente. Va bene.
1: A frappè.
0: Ci ascoltiamo Role Model e poi tra poco ancora di

0: Siamo all'interno di Dentro la Notizia e oggi con noi ospite abbiamo Mario Tozzi, geologo del CNR, che ci sta spiegando, insomma, siamo partiti dalla notizia del Nepal per poi andare a parlare di tutto quello che è il surriscaldamento globale e il problema che, insomma, tutti
1: il
0: ne conosciamo. Il
1: signor Cavalier della Repubblica, Mario Tozzi.
0: Mario, ci sei?
2: Sì, ci sono, ci manca solo il cavalierato.
0: Vabbè. Eccoci qua. Allora, tante domande che sono arrivate e che stanno arrivando, perché ovviamente sono tutti molto curiosi di sapere che fine faremo.
3: Esatto, ce n'è una in particolare che secondo me parla per tanti, che è quella di Andrea da Bergamo, che dice: ma che senso ha impegnarci come Europa, a partire dalla differenziata, le cannucce di carta, eccetera, eccetera, rispetto ai target di emissioni per contrastare il surriscaldamento, se Cina ed India, che da sole fanno un terzo della popolazione mondiale, fanno quello che vogliono? Cioè, noi nel nostro piccolo effettivamente quanto siamo utili se poi dall'altra parte fanno fiumi di immondizia e di roba?
2: Beh, intanto per cominciare c'è una questione di responsabilità personale e, come posso dire, anche nazionale. Diceva quella famosa storia che quando l'ippopotamo vede andare il colibrì nella giungla con una goccia d'acqua nel becco, dice: ma dove vai a spegnere l'incendio? Con la tua goccia che cosa puoi fare? Lui dice: va bene, è vero, però intanto faccio la mia parte, quindi ognuno deve fare la sua. Dopodiché c'è anche da dire una cosa: Cina e India inquinano più di tutti a livello globale, perché sono appunto 2,5 miliardi di persone e passa, ma singolarmente il loro stile di vita è meno impattante, nel senso che un indiano emette 3 tonnellate di anidride carbonica all'anno, un cinese 7, cioè come noi, uno statunitense 16. È chiaro che chi sta nella parte che si sviluppa adesso nel mondo dice: scusate un attimo, ma voi emettete il doppio di quanto emetto io, vi siete sviluppati per 200 anni facendo finta che l'ambiente non esistesse, adesso ci chiedete a noi, chiedetecelo pure, ma ci dovete dare una mano, redistribuzione, tecnologie, qualche cosa, io lo capisco pure, no? Anche perché tutta l'anidride carbonica che mettiamo in atmosfera resta in atmosfera per secoli. Quindi quella che c'è adesso è quella che noi abbiamo emesso prima, anche se oggi noi ci comportiamo meglio, l'Italia emette molto poco e anche l'Europa, è giusto dirlo, però il danno prima l'abbiamo fatto. Per esempio, se le foreste non assorbono più tutta la anidride carbonica, sono i nostri serbatoi naturali di carbonio, è perché noi l'abbiamo saturati, l'abbiamo fatto prima di loro. Non so come dire, bisogna che gli uomini la piantino di mettersi a discutere chi è stato, chi non è stato, o ne usciamo tutti insieme con un accordo internazionale, oppure non è che possiamo dare la colpa al pensionato con la Panda Euro 1, insomma, quello certo c'entra molto poco.
0: Esatto, esatto.
3: Quello volevo capire.
0: Ti chiedono...
1: O lo speaker con una macchina del 98.
0: Ti chiede Luca da Pinerolo, tra 50 anni sarà tutto deserto?
2: No, questo non lo credo, anche se la crisi climatica ha questo di particolare, che l'atmosfera è molto inerte, quindi tu quando metti un cambiamento in atto ci vuole tempo, è come se volessi frenare un tir lanciato a tutta velocità in discesa, e non è che lo fermi in un metro, ci vuole del tempo, quell'inerzia lì la paghiamo, dunque il clima rischia di peggiorare, la crisi climatica rischia di peggiorare nel prossimo futuro, soprattutto se noi non facciamo niente per emettere meno anidride carbonica, cosa che noi facciamo abbastanza, ripeto, ma nel resto del mondo non fanno, ecco.
0: Okay.
1: Fabio ti domanda: da ragazzino sentivo sempre al meteo durante l'estate del dominio dell'anticiclone delle Azzorre, adesso sentiamo solo parlare dell'anticiclone africano, perché questo cambio?
2: Perché questi cambi, al di là della denominazione, rappresentano delle situazioni meteorologiche figlie del cambiamento climatico. Noi non dobbiamo mai confondere il meteo col clima, eh. Il clima è su tempi lunghi, 20, 30, 40 anni, è su una media, diciamo. Il tempo è quello che trovi la mattina quando esci di casa, dunque non è che se un giorno fa freddo, improvvisamente non c'è più riscaldamento. Dunque, non confondiamo queste cose, ma questi anticicloni rimangono così stabili per via della tanta energia che c'è in atmosfera. Questo gran calore, questa energia termica e questa distribuzione del vapore acqueo in atmosfera sono determinati in larga parte dalle nostre emissioni climalteranti. Dunque è per questa ragione che questi sistemi meteorologici sembrano trovare una stabilità per noi più dannosa di prima. Abbiamo visto che l'Europa occidentale quest'estate se l'è vista brutta, che dico poco, sì, vedersela brutta, cioè è stato record di temperatura in Francia che non li avevano mai visti. Voi sapete che in Francia quasi non esistono i climatizzatori.
1: Certo.
2: Devi vedere quello che succede nelle Champs de Bonne a Parigi, sai, quello che ho detto,
0: certo,
2: sotto l'ardesia e il piombo.
0: Sì,
2: immaginati,
0: sì,
2: che cosa succede. Quindi l'hanno sentita tutti sul vivo, l'abbiamo sentita anche noi, no? Si è discusso molto del climatizzatore, eccetera. Questo dipende fondamentalmente da questa incredibile accelerazione che ha preso il surriscaldamento atmosferico degli oceani.
0: Mario, una cosa, nessuno ha fatto questa domanda, te la faccio io perché sono curioso di saperlo. Che cosa ci puoi dire? Ultimamente tipo ci sono queste super grandinate in Italia, cosa che magari 15 anni fa non c'era o 20 anni fa.
2: Dunque, la grandine, anche questa sembra assurdo, ma è figlia anche del gran calore che c'è, della grande energia, perché un chicco di grandine come si forma? In genere, quando c'è una perturbazione, ci sono delle minuscole particelle atmosferiche fatte di pulviscolo, di polverine, cose di questo genere qui. Attorno a queste, a veli concentrici, si concentra appunto il ghiaccio, fa delle palline. Se queste palline, diciamo, in condizioni normali, queste palline arrivano a essere grandi come un pollice e poi cadono. Se c'è una corrente calda ascensionale che le sostiene, possono diventare grosse come meloni. È sempre quella ragione lì, okay. Il fatto che siano più frequenti e con chicchi di queste dimensioni qua. Dipende da questo.
0: Chi è?
4: Buonasera, signor Tozzi. La mia domanda, quando nel 2015 c'è stato il grande terremoto che aveva provocato lo spostamento anche di Kathmandu, si era parlato di uno spostamento non rilevante dell'asse terrestre che comunque si è spostato. Questo può aver influito su quello che sta succedendo adesso? Grazie, Serena.
0: Wow.
2: No, direi di no, Serena, perché questi spostamenti dell'asse terrestre sono temporanei e dipendono solo dai terremoti con magnitudo superiore a 9 Richter. Per dare un'idea di quanto è grosso, è come se tu vedessi dalla Terra sulla Luna una moneta da 2 euro.
1: Okay.
2: Ecco, wow. È quello spostamento. Quindi, e poi si riassorbe, dunque diciamo che c'entra poco con la crisi climatica.
0: Ok. Hey. Mario, noi siamo arrivati praticamente al momento dei saluti. Ci sarebbero altre 6.000 domande.
3: Sì, anch'io avrei un sacco di domande ancora.
0: Ci sarebbero. Allora, facciamo come abbiamo fatto
2: quando
0: con
2: volete,
0: tutti.
2: Mi richiamate.
0: Infatti, esatto. Siccome abbiamo notato che c'è veramente un grande interesse sull'argomento, magari abbreviamo i tempi, non tra un anno, ma magari tra 3-4 mesi, ci permettiamo di romperti le scatole di nuovo e ci facciamo un'altra chiacchiera, va bene?
2: E speriamo di avere qualche notizia un po' migliore. Perfetto. E poi mi farebbe curiosità raccontarvi qualche fatto che spiega perché i Sapiens si sentono così speciali. Ma perché siamo così speciali? Però questo non ve lo dico, eh.
0: Dai, no, bellissimo! No, così no!
3: Ha lanciato al prossimo appuntamento lui, capito?
0: È come leggere il giallo e all'ultima pagina te lo portano via.
1: Perché 3-4 mesi? Domani?
0: Domani. Grazie, Mario Tozzi, grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, Mario, grazie.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento di Diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte viaggiando verso Firenze. Lungo la tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della A8. Sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in panne causa rallentamenti tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Code per traffico sempre in A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A14 Pescara Bari invece vengono segnalati veicoli lenti tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Infine sulla statale 1 via Aurelia lavori di manutenzione dopo l'incrocio Viareggio diramazione Lucca Viareggio verso l'incrocio Ponte San Luigi allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Sì, ragazzi, devo chiedere umilmente perdono prima della fine della puntata, perché erroneamente ho inforcato le cuffie di Max Brigante.
1: Erroneamente,
0: chiedo scusa. Sì.
2: Adesso ti si trasformeranno le orecchie in oro.
1: Hai una luce un po' strana.
0: Tra l'altro, non vorrei dire.
1: In the dark.
0: Allora, ho messo le cuffie di Brigante e ho sentito gli arcangeli, i cherubini e i serafini che suonavano le arpe.
1: Vabbè, normale.
0: Io c'ho il volume cocoricone, le cuffie.
1: Benvenuto nel nostro mondo.
0: Siamo arrivati alla fine, grazie alla nostra Saretta, alla Claudietta, grazie soprattutto al nostro meraviglioso
1: Walter Fargenga.
3: Andate a casa.
2: Andiamo.
0: Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante con 105 su casa. Che bello fare le alghe. Ma vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: In tema clima e gas, e gas serra.
0: Siamo sul pezzo.
2: Attenzione a parlare di gas, eh?
1: Ci hai mai fatto caso che donne scorregge scappano anche se non vuoi? Ma la cosa peggiore è quando entrambe non sono quello che credevi.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché alle 18 è l'ora della carovana.
4: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, come state? Benvenuti, benvenuti. Buon mercoledì sera, le 8 in punto. Arriviamo noi di 105 mi casa. Per questo inizio forse ho bisogno di Nadia, perché volevo iniziare con Gino Paoli, che amiamo molto e che tante volte abbiamo in qualche modo considerato all'interno di questa trasmissione, perché suoniamo ogni tanto le sue canzoni. Allora, oggi credo sia il compleanno di Gino Paoli, anzi ne sono sicuro, non sono sicuro sugli anni, credo che avrebbe compiuto 92 anni.
1: Esatto, era del 34.
0: Era del 34, ok. E Gino Paoli, che insomma ha avuto una vita particolarmente intensa, che ci manca molto, ma che ha lasciato un'eredità artistica che ci consente di sentire un po' meno la sua mancanza. La cosa bella che oggi ce lo fa ricordare con gioia, con gratitudine nel giorno del suo compleanno, è che è uscito un inedito, un brano postumo, come spesso accade, no? Perché gli artisti solitamente pubblicano una serie di canzoni, ma hanno anche una serie di canzoni che non si pubblicano per mille motivi, perché nei dischi ci stanno solitamente una decina di canzoni, qualcuna rimane fuori, qualcuna dici la farò uscire poi, ma non trovi il momento. Questa canzone, che è uscita postuma di Gino Paoli, nella sua testa doveva essere un duetto, e doveva essere il duetto, perché doveva essere il duetto con Ornella Vanoni. Quindi immaginate, come dicono i giovani oggi, aura più aura, no? Cioè, che cosa sarebbe dovuto essere questo duetto? Non avendolo potuto fare con Ornella, nelle parti dove evidentemente Gino Paoli pensava di inserire Ornella, entra un amico della coppia, che è Paolo Fresu, che è un musicista straordinario, che per esempio ha suonato anche al funerale di Ornella e anche in X celebrazioni o momenti celebrativi di Ornella. Per cui, come dire, da un punto di vista artistico, un'anima molto vicina a Ornella Vanoni. E la canzone, non ricordo come si chiama, Nadia.
1: Quando ti rivedrò.
0: Ah, che bello, anche il titolo bellissimo. La sentiamo, partiamo così.

0: Siamo un programma così, siamo un programma un po' strano, un po' diverso. Accadono anche cose che solitamente non succedono, o magari qui a 105, come suonare un pezzo di Gino Paoli. Però dai, siamo fatti così, siamo una piccola comunità che ama e apprezza tutto questo. Bello, bellissimo. Nadia, gli occhi lucidi. Aspetta, aspetta che non ti sentiamo.
1: Stamattina quando mi sono svegliata è stata la prima cosa che ho fatto, non vedevo l'ora di sentirlo. Devo dire, davvero tutte le mie lacrime, è stupenda. Poi sì, conoscendo bella. La loro storia, è proprio la loro storia. Gino non poteva lasciarci regalo migliore.
0: Che bella, sì. Perché a volte le canzoni postume sono un po' degli scarti, quindi escono ma magari ti deludono un po' rispetto all'immensità del patrimonio artistico degli artisti che grandi, no? E questa è la seconda volta che la sento, l'ho sentita in treno oggi e adesso nelle cuffie, devo dire che mi ha emozionato molto. Bello, dai, partire così facendo degli auguri dal profondo del nostro cuore, pieni di gratitudine appunto per il patrimonio artistico lasciato a Gino Paoli, che oggi avrebbe compiuto 92 anni.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Fino alla fine era Stark Amazing, la prima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa alle 20.08 qui su 105. Noi dobbiamo dire la verità, mentre andava questa canzone abbiamo riascoltato il pezzo di Gino Paoli che prima vi abbiamo fatto sentire un piccolo estratto. Simo, di cosa parliamo questa sera?
1: Allora, questa sera parliamo in un certo senso anche qua di amore tramite una graphic novel, quella di Natangelo, che si intitola...
0: Oh, scusa Simo se ti interrompo.
1: Dimmi, ma perché mi devi interrompere?
0: Scusa, no, che ero partito. Però ti ho chiesto scusa. Come dici bene graphic novel?
2: È incredibile, gli piace dirlo. Oggi l'ha detto mille volte.
0: Sì, ma ormai è entrato nel tuo vocabolario.
1: L'ho già detta parecchie volte, per quello che adesso mi viene bene. Comunque, la graphic novel di questa sera si intitola Lo sai come fa il cuore, che non è nient'altro che il racconto di Natangelo della sua storia d'amore finita. Quindi ci ricolleghiamo un po' anche all'apertura, no? di Gino Paoli,
0: questa canzone. Come fanno spesso gli artisti.

0: Cioè, spesso i registi mettono la loro storia d'amore, sia attuale, in vita o che magari finita, e lo fanno i cantanti, lo fanno i pittori, lo fanno i fumettisti, ci sta, perché quando il tuo rapporto con l'arte è così, è autentico, chiaramente racconti ciò che ti succede, e quindi bene così. Molto. Nadia, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedo lì in punta dei piedi.
1: No, perché sono molto fan di Natangelo, quindi sono contenta. Sì, sì.
0: Ok, molto bene, ma non abbiamo nulla, non ce l'abbiamo il libro.
1: Ci arriva, non è ancora tra le nostre mani.
0: Peccato.
1: Ma arriverà.
0: Perché avrei voluto far vedere magari a chi ci guarda in TV qualche disegno. Ne parleremo allora fra poco qui a

Da Dio Brescia su Radio 105, con Brescia andiamo in pubblicità, dopodiché parleremo d'amore, un amore raccontato attraverso il disegno, attraverso una graphic novel.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permut

0: o chiamare l'800 600 100.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Dopo il successo di Cenere, Mario Natangelo, una delle voci più taglienti della satira italiana, torna in libreria il 15 settembre con Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione. È con noi Mario Natangelo. Ciao Mario, benvenuto.
1: Ciao Max e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Come stai?
1: Oh, molto bene, nonostante il sottotitolo del libro, grazie dei libri.
0: Infatti, no, ma il come stai è sentito, non è buttato lì, sai che ci sono quei come stai di passaggio nei corridoi e la risposta non la senti neanche. Questo era sentito, cioè era proprio come
1: lo
0: stai.
1: Lo intendo perfettamente e devo dire che la seconda volta che un libro mi succede è quando esce un libro, non so se succede anche agli altri autori, però a me la gente dice, oh, ma allora come va, come stai, come sta andando?
0: Bene, bene. Senti, poi portare, diciamo, elementi autobiografici o comunque trasportare le proprie profondità nella propria arte è comunque un qualcosa di terapeutico sicuramente da un certo punto di vista, ma anche molto coraggioso, no? Perché poi quella cosa lì in qualche modo diventa pubblica e diventa anche di qualcun altro. Per cui, insomma, è una grande esperienza.
1: Madonna, devo dire che sì, è imbarazzante.
0: Sì.
1: Lo sapevo mentre disegnavo il libro e adesso che è uscito è che effettivamente tante persone lo stanno leggendo e poi la cosa bella è che sai che cominciano a scrivere, ti raccontano la loro esperienza, ti rendi conto che stanno riuscendo a prendere pezzi della tua storia, li fanno propri e

0: te la rimandano.
1: Questo sì.
0: Guarda che è di un bello incredibile, cioè, e poi soprattutto trattandosi di vicende in partenza dolorose, riuscire a riderne è questo che io sottopongo eccezionale. Cioè, infatti lo raccontavo ora degli amici, ragazzi, questa storia della separazione che sta, sai, inizia come so, è diventata una barzelletta, ormai ce ne si ride, si scherza, è una cosa incredibile, però forse il senso del libro è esattamente questo, cioè ridere delle cose.
1: Sì, quello è proprio anche il potere un po' terapeutico di quando riesci ad applicare l'ironia. Comunque ti lascio un'immagine molto bella che mi ha consegnato un artista una volta, musicale. Mi ha detto che mentre faceva il disco era assolutamente consapevole di essere nudo all'interno di una doccia e quindi si sentiva nudo. Quello che non aveva realizzato è che nel momento in cui il disco usciva, fuori dalla doccia a vetri
0: ci stavano tutti.
1: Quindi sì. Quello è un bel passaggio.
0: Guarda, è esattamente la stessa cosa. E devo dire che io sono contento di averlo fatto, non mi pento assolutamente di niente, di nessuna pagina. Fino a prima dell'uscita del libro, ti confesso, leggendo certe pagine mi divertivo, in altre piangevo, mi commuovevo, quindi capisco che ci ho messo veramente il cuore. Adesso che è uscito, io mi vergogno un sacco di pagine, dice, no, mo tutti stanno leggendo sta parte, no, mo tutti sanno che io sto tale giorno, stavo una schifezza.
1: Sì, sì.
0: È una cosa, guarda, però alla fine significa che sai, nel libro ci hai messo veramente te stesso e quindi in fin dei conti va bene così.
1: Senti, come si fa a arrivare a quel livello un po' di, non so se è la parola giusta, di spietatezza, si può dire spietatezza, forse
0: guarda,
1: sì.
0: Penso che sia italiano, però neanche io sono molto affidabile su questo.
1: Però mi hai capito.
0: Sì, allora, considera che io parto come vignettista satirico, quindi di base sono spietato, cioè devo esserlo. Infatti un'altra cosa divertente di questo libro è stato che qualcuno, quando poi l'ha letta, ha detto, sai, mi diverte il fatto che io nel libro racconto, ho iniziato un percorso di psicoterapia che mi ha accompagnato durante questa separazione. Dice, sai, mi diverte pensare che un vignettista vada a un terapeuta, è come il soprano che vedi, il boss che va dal terapeuta. Dice, guarda, il vignettista è associato a un boss, sai, della mafia. In effetti dobbiamo essere spietati proprio per indole. Io stavolta sono stato spietato non coi politici, o col governo, qui si chiama, con me stesso, cioè sì, con i miei stessi sentimenti. Sì. Ho cercato di essere un po' pietoso verso i poveretti che come me entrano in questo libro, i miei amici, i miei parenti, però devo dire che purtroppo pure loro si sono presi qualche mazzata.
1: Beh, sei stato molto coraggioso perché diciamo che conoscevi la tecnica dell'essere tagliente, diciamo che conoscevi la lama, ma hai dovuto posizionare la lama da un'altra parte e questo... per fare questo ci vuole tanto coraggio. La prefazione l'ha scritta Luca Guadagnino, che è sempre un bel nome anche per noi che facciamo gli speaker da tirare fuori, da citare. Mi racconti come è arrivata questa cosa?
0: Beh, considera che io considero Luca un amico da tanto tempo e ti dico di più, non solo la prefazione è sua, ma in realtà anche il finale è suo. Intendo dire, il mio finale era la stessa idea ma rappresentata visivamente in un modo diverso. Invece Luca mi ha dato l'idea che poi è il finale definitivo, l'idea registica del finale, che è effettivamente mille volte più potente della mia. Cioè, e qua poi vedi il bello di avere a che fare con... degli autori che magari usano un altro mezzo, nel suo caso il cinema, e ti sanno portare, ti sanno, sanno arricchire il tuo lavoro con la loro visione. In questo caso, infatti, io non smetterò mai di ringraziarlo perché il finale raccontato registicamente da lui migliora molto la fine di tutto il libro.
1: Bella questa cosa, non lo sapevo. Molto interessante.
0: È una cosa che ricordo quando mi ha mandato proprio un vocale, infatti me lo sento perché proprio era perfetto. Ho detto, guarda Luca, è preciso. Cioè, anzi, ho detto, se hai altre idee pure sul libro, vai che io cambio tutto, che secondo me...
1: Bello, bello. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Mario Natangelo, che questa sera è qui con noi.

0: Ho incontrato Gigi qualche sera fa a Verona, siamo stati un pochino a chiacchierare insieme e niente, lo amo alla follia e approfitto di questa canzone di Alfa, dove Alfa canta con Gigi, Genova e Napoli, per mandare un grande abbraccio a Gigi, che secondo me dovremmo ospitare, anche senza, voglio dire, un vero e proprio motivo promozionale, giusto per stare un pochino insieme a lui. Questa sera collegato con noi invece c'è Mario Natangelo, l'occasione che ci fa chiacchierare insieme si intitola Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione, lo trovate in libreria. Mario, sono sempre attratto da insomma dai fumettisti, da chi riesce a dialogare, a conversare, a comunicare con il tratto, da quella cosa che per chi poi non disegna è veramente complicata da capire, di come quel tratto diventi un prolungamento del vostro pensiero, del vostro modo di essere, come se quel disegno a un certo punto uscisse da solo dalle mani, no? Credo che tu anche per lavoro disegni ogni giorno. E come la spieghi a una persona che fa un po' fatica, no? Perché insomma non ha tanta confidenza. Lì è come il pianista che mette le mani e fa succedere una cosa. Come si spiega questo prolungamento?
1: Allora Max, innanzitutto fammi dire grazie per la scelta musicale che ho apprezzato molto, perché sentire Gigi D'Alessio, io napoletano, un libro che è pieno di Napoli, già solo il titolo è una citazione di Pino Daniele, poi una canzone che parla d'amore, cioè da l'ho sentita e ho detto ah ecco che sono a casa.
0: Sì, bello, bello. Molto.
1: Detto questo, la tua domanda mi fa sorridere per il fatto che effettivamente nel mio caso, trattando un libro in cui io, è praticamente un diario disegnato, i miei disegni effettivamente sono un prolungamento manco proprio, cioè è un modo in cui proprio l'anima si è, ma non sembra, in effetti è proprio una canzone di Gigi D'Alessio, nel senso è proprio un modo in cui l'anima esce fuori e prende il suo spazio sulla carta, cioè io nella testa molte delle scene che sono nel libro, per esempio le scene con i fantasmi, sono delle scene che io ho materialmente visto mentre ero, ecco per esempio se qualcuno la vede, sono delle scene che io effettivamente avevo in testa e poterle mettere su pagina è liberatorio, è completamente catartico, è come se potessi alleggerire la mente di un pensiero e piazzarlo su carta tramite questa effettivamente questa magia che è il disegno.
0: Quando hai iniziato a comunicare così, non dico a lavorare col disegno, ma a comunicare, cioè a renderti conto che alcune emozioni uscivano da lì?
1: Sempre fatto, cioè mi pare che quando lo leggi nei interviste dici ah certo sì, musicista, sempre suonato, no, io pure ho sempre disegno, ma proprio da ragazzino mi veniva facile e soprattutto, cosa strana forse, io ho sempre fatto satira. Cioè l'ironia, il sarcasmo, queste cose, io le ho sempre usate nel disegno, mi piacevano già da ragazzino proprio le vignette satiriche, quindi a scuola, al liceo, così, io ho sempre fatto solo, non vagamente i disegni, ma proprio i disegni umoristici, no, cattivi, un po', sai, questa specie di toni un po' così, quindi è proprio, sono degli occhiali che io ho, con i quali vedo il mondo e non so farne a meno.
0: C'è un filosofo che amo molto, anche se non viene mai a trovarmi qui in radio. Questa cosa la dico sempre nella
1: speranza mio che ti venga a trovare.
0: Sì, esatto. No, questa cosa la dico sempre nella speranza che poi lui venga, che è Galimberti. Però dice una cosa molto bella. Dice che ognuno dovrebbe ascoltare il proprio demone dentro per trovare la tua passione, la propria passione. Diciamo che nel tuo caso quel demone aveva la voce alta, l'hai trovata subito.
1: È stato lui a trovare me, cioè io stavo per i fatti miei, tranquillo, è arrivato e ho detto devi fare le vignette.
0: Mario, non so dove tu sia in questo momento, se sei a casa tua, se sei nel tuo ufficio.
1: Esattamente a casa mia, casa un posto in cui non sono mai, mi fa strano, diciamo.
0: No, voglio raccontare a chi ci senti in radio senza guardarci in televisione. Io ho Mario con dietro una libreria, una grande libreria, piena di libri, di oggetti, di ispirazioni, mi immagino. E ti volevo chiedere quali sono i libri ai quali sei più legato.
1: Senti, io ho dei libri preferiti in assoluti, per esempio, che ti posso dire, Cent'anni di solitudine, per me è un romanzo magnifico così, e ce ne sono un paio che io pensavo, guarda, sarà difficilissimo aggiungere un altro libro. Io quest'estate ho letto per la prima volta Via col vento, ma io l'ho trovato di un bello quel libro, 1000 pagine in un mese sono andate via. Cioè, quindi, ecco, la cosa bella di tutti questi libri qua, che cioè, se ne aggiungono sempre altri e tu dici, guarda, non mi devo, vabbè, io sono un po' feticista con i libri, lo ammetto. Mi piacciono e forse si capisce pure dalla grande
0: si vede.
1: Con il mio libro è esattamente alle spalle.
0: E poi è bello perché sei feticista dei libri e fai i libri, quindi fai ciò che ti piace. Il nuovo libro di Mario Natangelo, che è stato con noi questa sera, si chiama Lo sai come fai il cuore? Appunti da una separazione. È stato molto bello chiacchierare con te, Mario. Ti auguriamo tanta fortuna con il libro e mi auguro di ritrovarti presto.
1: Beh, Max, grazie mille a te, a chi ci ha ascoltato, a Tunue, che è l'editore del libro, e ci leggiamo in libreria.
0: A presto, ciao, ciao Mario. Ciao.
2: Radio 105.

0: Come dicono i ragazzi un po' più giovani di te, Simo, belle vibes sto pezzo, eh.
1: Delle vibes che ti linkano.
0: Dove? Sì, ad altri mondi.
1: Ti connetto ad altri mondi.
0: Sì.
1: Mi è piaciuto la linkano, l'ho sentita oggi in una conversazione, volevo usarla in qualche modo.
0: Si chiama Earrings, questa canzone di Malcolm Todd, alle 20.42 su Radio 105. E poi uno dei miei pezzi preferiti in assoluto di questo periodo, ovvero Dancing di Georgia Smith.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio 105. E chissà

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Darkaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darkaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darkaplanet.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: 105.
20: 105.
21: 105.
19: Che storia!
22: Radio 105.
23: Che storia!

0: con World Up, canzone anche molto coverizzata, è stata super coverizzata. A un certo punto credo che anche una delle Spice coverizzò in una carriera da solista dopo le Spice questo brano, ma che comunque hanno fatto in mille davvero. Di che anno è l'originale dei Cameo, Simo?
1: 1986.
0: 1986, sapete che ci piace chiudere con un brano di un po' di anni fa, con un brano storico, con quello che i radiofonici chiamano un gold, cioè un brano d'oro che non invecchia mai, anzi che aumenta di valore anno dopo anno. Amici, noi siamo in chiusura. Domani chi ci viene a trovare, Simo?
1: Domani viene un nostro grande amico, cioè Demetrio Albertini.
0: Ah,
1: siamo
0: bello,
1: molto
0: bello. Ho visto che Demetrio ha fatto un libro. Sono contento per lui, perché da tanti anni gli chiedevano di fare libri, non lo aveva mai fatto. Sono felice per lui. Quindi domani parleremo di calcio, ma marginalmente, esatto. Parleremo più di valori con Demetrio Albertini. Vi bacio, a domani alle 20 qui su 105. Ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105, qui Lucilla e Alessandro. Sono le 21. Esatte, in questo momento vado avanti a parlare. Siamo pronti?
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: 5 Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Mi aspettavo in realtà dei lupi. Mi aspettavo.
3: Ah, i lupi!
2: Mi aspettavo dei lupi che su Tabù.
4: Non sono ancora arrivati.
3: Arca miseria, i lupi arrivano sempre quando meno te lo aspetti.
4: Li ho ordinati su una piattaforma di, sai, quella di secondo livello. Quindi ci metto un po' di tempo per arrivare.
2: Ma non sono abruzzesi, abruzzesi.
3: Non sono dei lupi abruzzesi.
2: Sono dei lupi pezzotti, perché giustamente tu sei napoletano e allora lupi pezzotti.
4: Ovvio.
3: Ma il lupo pezzotto, perché cos'è pezzotto?
2: No, è per dire il lupo abruzzese, visto che ultimamente, negli ultimi anni, si è parlato del lupo abruzzese. Allora, per tirare su uno stereotipo, visto che siamo qui anche per abbattere gli stereotipi del napoletano che ha sempre il pezzotto, che poi non è vero.
3: Ah, è quello, scusa.
4: Vogliamo fare una puntata sui napoletani che hanno il pezzotto e quelli no?
3: Madonna, per me dovremmo farla subito, dovremmo già deciderlo. Guarda che dopo dobbiamo scrivere dentro la nostra chat che ci è venuto in mente l'altro tema,
2: sì,
3: da affrontare,
2: sì,
3: che io mi sono già dimenticata.
2: Ancora, ce ne sono ancora. Amici, buonasera a tutti.
3: Buonasera,
2: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone. È mercoledì 23 settembre, come avete sentito, in regia con noi c'è un ravennate trapiantato subito a Napoli, esportato poi a Milano, che è il buon Matti Angri. Ciao Matti.
4: Buonasera ragazzi.
2: Buonasera.
3: Come stai? Tutto bene?
4: Bene, bene. Stanco, oggi sono un po' stanco.
3: Sei stanco? Come mai? Sì. Ti vuoi aprire a noi? Perché
4: no,
3: sei stanco?
4: No, ma va, perché poi dobbiamo fare la puntata sul perché.
3: Hai chiamato ieri sera. Dilla la di quattro Luciane, hai chiamato.
4: Okay. Non possiamo dire cose di vita privata.
3: Vabbè, io guarda ragazzi, bah, quando mi risuccederà ne voglio fare una puntata praticamente. Ve lo voglio dire, lo dico subito.
2: Oddio. Comunque, allora inizia un'altra puntata. Con oggi facciamo il giro, nel senso, abbiamo iniziato mercoledì scorso, quindi
3: Seconda settimana. Non
2: di...
3: possiamo mettere una canzoncina che si... Dai, festeggiamo la settimana.
2: Sì,
3: no?
2: Dai, facciamo. Quando parte questa canzone dovete, anche se siete in macchina, mettere il 66 del digitale terrestre dall'app. Quindi chiaramente dovete aprire l'app e mettere il video. Perché Lucia non è che balla sempre, no? Quando capita, ragazzi, cioè, no?
3: Come no? Io ballo sempre.
2: Ma mica sempre, noi siamo qui a chiacchierare.
3: Beh, poi... perché parliamo purtroppo.
2: Ogni tanto quando scatta la canzone. Vabbè, allora ragazzi, lo sapete, ormai da una settimana c'è questo programma, dalle 21 alle 23, si chiama 105 Tabù e...
3: Una settimana di tabù, ecco.
2: Esatto,
3: oggi.
2: Una settimana di noi. E, ci sono ancora dei tabù, motivo per il quale stiamo portando avanti questa battaglia per cercare di... togliere la maschera della vergogna e di riuscire a parlare di tutto, anche di sera, anche senza un account finto su Instagram.
3: 342 41 15 105, potete parlarci del vostro tabù di oggi. Di che cosa abbiamo deciso di parlare? Di un tema che secondo noi può essere attuale, non lo è sempre ovviamente, ma quando accade all'interno della coppia può creare grossi problemi.
2: Esatto, in realtà è un tema che apre a tanti altri temi. Scopriamolo.
5: Sai cosa succede in una relazione quando una donna guadagna più dell'uomo? Che ecco. Presto si separeranno.
6: Perché quando una donna guadagna di più dell'uomo mente e dichiara una cifra nettamente inferiore?
7: Attenzione, ci sono degli uomini che si fanno le seghe mentali e iniziano a diventare stressati perché le donne guadagnano più di loro. Ma forse che guadagno più di lui, che potrebbe tranquillamente non fare un cazzo da mattina a sera.
2: Ma magari.
7: Io lo manterrei molto volentieri, non sono mica così egoista. Poi lo manterrei molto volentieri.
5: Una donna che guadagna tanto più dell'uomo e che è molto più forte dell'uomo a livello economico, l'uomo si sente evirato del suo ruolo, perché il ruolo dell'uomo è quello di portare a casa la cacciagione, cacciare e sfamare la famiglia.
8: Ci sono uomini che amano stare con donne che hanno più di loro, perché così
5: sì,
8: si gongolano.
5: Quelli non sono uomini, diciamo.
8: Però ci sono anche questi.
5: Sono uomini che hanno poco testosterone, poca autostima, poca ambizione.
3: Io sono già in polemica.
8: E non posso stare con te a quel punto.
5: Se una donna guadagna molto più del suo uomo, prima o poi smetterà di rispettarlo. È inutile fare i perbenisti o illudersi pensando «Ma no, a lei va bene così, a me non importa!» Non è vero, manco per il cazzo, manco per il cazzo. All'inizio magari regge, ma col tempo lei, in modo più o meno consapevole, inizierà a guardarti dall'alto in basso, dall'alto in basso. Insomma, avere una donna che guadagna molto più di te ti umilia pezzo dopo pezzo, pezzo dopo pezzo.
8: Posso stare con te a quel punto.
5: Ti ritroverai a fargli più da cagnolino che da fidanzato.
2: Ma non esageriamo, tu.
5: E tu cosa ne pensi? Una relazione degna di questo nome può andare avanti se la donna guadagna molto più dell'uomo?
2: Eccoci qua.
3: Questo è un bel tema, esattamente come lo propone il nostro video, insomma, pezzo di presentazione. Cioè, una relazione può andare avanti facilmente se è la donna a guadagnare più dell'uomo? Posso dire subito la mia che mi è venuta in mente mentre ascoltavo? Allora, gli uomini secondo me si gasano quando stanno con donne che hanno dei lavori o dei ruoli importanti, perché questa cosa di rimando da lustro a loro, quindi c'è un po' una sorta di specchietto per le allodole narcisistico. Io sto con una donna che è manager, che è CEO, che è dottore, che è primario, e quindi sono un uomo che vale, perché la mia donna, la donna che ho scelto io, hai
2: non è
3: cazzi.
2: Solo figa, è okay? Anche potente.
3: In più se è ancora bella, di questo tema parlavamo anche ieri, se in più è gnocca, mette i tacchi, basta, è il massimo, perché la vedi, è figa, la vorresti portare a letto pure tu, però c'ha un cervello,
2: c'ha una testa,
3: fa un mazzo così ad altri, agli altri uomini,
2: comanda,
3: però a me mi tiene, capito, io la tengo a bada perché io c'ho un cervello. Attenzione però, perché non dice mai e quindi guadagna più di me, il suo guadagno è più elevato di me. Cioè, fino a quando non si parla di soldi, la donna che ha un certo ruolo è un aumentatore di pene. Se invece si parla di soldo, è un diminuitore di pene.
2: È vero, questa finale è l'unica differenza, perché fino a questa battuta finale era speculare all'uomo. L'unica differenza è questa qui, dove spesso, non sempre, non significa che noi uomini siamo tutti così. Ci sono dei casi, ma sono dei casi significativi, ed è il motivo per cui stiamo facendo questa puntata su lei che guadagna più di lui. Perché abbiamo deciso di fare questa puntata? Per i motivi che avete appena sentito, e anche perché i dati dicono che quando è lei a guadagnare più di lui, le coppie difficilmente reggono. Adesso vogliamo capire il perché, e il perché lo vogliamo capire con voi, ok? Quindi la domanda che vi facciamo, su cui basiamo poi tutta la puntata, avremo poi anche un ospite in seconda ora, una psicologa che insomma ci viene spesso a trovare, che cercherà di far luce su alcuni aspetti di cui noi magari abbiamo parzialità, Elisa Vianello. La domanda è: uomini, riuscite a stare serenamente con una donna che guadagna più di voi? E quando non ci riuscite, perché? Perché effettivamente è interessante. E donne, vi è mai capitato di guadagnare più del vostro partner e di avere problemi per questo?
3: Raccontatecelo 342 41 15 105. Tanti messaggi che arrivano. Io vivo a Los Angeles, sono architetto, mantengo mio marito da febbraio di quest'anno. All'inizio era stressato, adesso non cerca nemmeno di tornare a lavorare.

0: che questo è Casini, 21 e 12. Guarda che numero palindromo che ci è capitato.
1: 21 e 12. Non dobbiamo contare i secondi perché poi con i secondi è difficile. 21, 12,
0: eccolo,
1: e 12 adesso. E comunque non è palindromo. Amici, buona serata a tutti. Allora, salutiamo anche chi mette le fondamenta di ogni puntata di questo programma, cioè Valeria Stoppelli, e chi coadiuva alla realizzazione, cioè Claudietta al centralino, insieme.
0: Ciao Claudietta, ciao Vale.
1: Insieme al buon Mattia Angri, che fa tutti i suoni di questa fortunata trasmissione.
0: Allora tema di oggi è quello del gender pay gap, ovvero quando è la donna in un sistema comunque che è ancora fortemente patriarcale, in cui per certi versi ancora non si accetta la donna CEO, la donna, come per esempio diceva ieri la dottoressa Calcagni, che va chiamata dottoressa e si aggira per gli ospedali col camice e viene chiamata signorina. Purtroppo sono ancora cose reali. Non vogliamo farne un programma femminista, sembra un po' dagli ultimi tematiche affrontate, lo sappiamo Ale che hai fatto presente questo, però ci domandiamo, è possibile davvero, come è realmente dagli studi fatti, dalle indagini che abbiamo fatto anche noi, che quando è la donna a portare a casa lo stipendio di mantenimento principale, questo crea all'interno della coppia dinamiche sessuali, dinamiche relazionali, dinamiche di equilibri tra uomo e donna, moglie e marito, delle criticità così profonde da metterla in crisi la coppia?
1: Eccoci. Allora, io credo, a prescindere, che il patriarcato esista, ma sia raccontato in maniera molto più gonfia di quanto in realtà sia. Detto questo, che cosa ci piaceva di questa cosa? Che c'è comunque una particolarità del genere maschile, quindi non una totalità, non una maggioranza, ma una minoranza, ma che comunque esiste e che è degna di essere come dire, rappresentata, di uomini che soffrono una partner che guadagna di più. Ok? È una realtà e noi vogliamo dare voci a tutte le realtà, perché ogni realtà ha diritto di essere, di raccontarsi, di essere raccontata. Quindi noi stasera stiamo cercando di andare lì dove c'è qualcuno che dice sì, io la soffro questa cosa, perché è facile dire no, magari lei la guadagnasse più di
0: no,
1: me.
0: No, bravo.
1: Però, come
0: infatti
1: dicevi tu prima, poi all'ultimo succede quella cosa lì.
0: Esattamente.
1: Per cui quando si parla del soldo
0: e a
1: no,
0: livello
1: attenzione.
0: Sessuale accade questo, perché ci arrivano tanti messaggi come quello di Gigi che dice: mia moglie guadagna il doppio di quello che guadagno io. Lei lavora in Svizzera, io lavoro in Italia.
1: Tu qui ci vedi una giustificazione.
0: Io qui vedo una grande Gigi, perdonami.
1: Io però sai cosa vedo?
0: Il male laddove anche non si annida.
1: Sai cosa vedo io però? Io non vedo grazie a cazzo lei lavora in Svizzera, io in Italia. Lei è stata così forte da trovarsi un'occasione in un posto giusto.
0: Ma è una giustificazione sul fatto che lei lavori di più, ovvero lavora in una nazione, in uno stato in cui gli stipendi sono imparagonabili a quelli che percepiamo in Italia. Se io facessi il suo stesso lavoro, io guadagnerei come lei. Per cui lo giustifico perché il suo salario viene percepito in Svizzera.
1: No, io non vedo
0: questo. Percepito in Svizzera.
1: Io non vedo questo. Io vedo, o meglio, io vedrei questo. Vedrei, a differenza mia, lei è stata capace a capire subito che qua gli stipendi sono fermi da 30 anni e me ne vado dove si guadagna di più. Quindi due meriti. Quello di guadagnare di più e quello di essersi messa in condizione di guadagnare di più.
0: Allora sì, capisco quello che
1: questo
0: dici.
1: Questo è quello che
0: e
1: vedo
0: poi,
1: io.
0: Sicuramente ci sono delle coppie che vivono serenamente il gender pay gap, ma credo anche che bisognerebbe parlare liberamente, e se ci siete fatevi avanti, invece di coppie che hanno avuto il problema di un ribaltamento all'interno della coppia. Io ne ho sentite di amici miei
1: anch'io,
0: che non sono voluti venire in onda e che hanno detto: da quando mia moglie ha iniziato a guadagnare più di me, magari a me mi hanno licenziato, non ho trovato più lavoro come quello di prima, sono iniziati i problemi, perché io ho iniziato a vedere lei e in parte anche lei a vedere me in maniera diversa.
1: Esatto.
0: Quindi esiste un collegamento tra stipendio e bilanciamento erotico, bilanciamento di rispetto in casa?
1: C'è una realtà che dimostra che talvolta quando lei guadagna di più di lui nascono dei problemi anche a livello sessuale, però della questione sessuale ne parleremo tra un po'. Intanto le vostre storie, uomini o donne che siate, al 342 41 15 105, sms, whatsapp, meglio ancora whatsapp.

0: Malibu, Ira Star, Woman, 21:19.
1: Woman. Woman, non si chiama Woman sta canzone.
0: E come si chiama?
1: A Diggy Down. A Diggy Down.
0: A Diggy Down. Down. Certo. Chissà quanto guadagna Peggy Goo? Più di me, di te messi insieme.
1: Dicendo a Diggy Down.
0: A Diggy Down.
1: Ma non lo so. Allora, se si mette con Berrettini, chi è che guadagna di più? Lei, Peggy
0: Berrettini.
1: Goo. Peggy Goo.
0: No, per me Berrettini.
1: Peggy Goo 10-1. Ma vuoi mettere?
0: Ma perché dici
1: una DJ con uno sportivo?
0: Beh, ma uno sportivo come Berrettini. Ma che adesso non sta brillando Berrettini?
1: Secondo me siamo 10-1.

0: Quando lei guadagna più di lui, la coppia non diventa più moderna, egualitaria e felice. Diventa più fragile. Ti spiego cosa succede. Lui si sente minacciato nel suo ruolo. Reagisce con distacco, passivo-aggressività, tradimento o ritiro sessuale. Non ne è sempre consapevole. Lei si sente in colpa e tenta di compensare, sbattendosi di più in casa, ma così si esaurisce. A volte minimizza il proprio successo per non ferire lui, altre inconsciamente perde la stima in lui. Risultato: lei esausta e risentita, lui demoralizzato. Win-win zero. Quindi se lui ha problemi, è perché è tossico barra insicuro? Dai, non banalizziamo. L'uomo costruisce una fetta importante del proprio valore sul fatto di essere capace di provvedere e di avere status. È psicologia evolutiva, anche nei paesi più progressisti. Prima di correre a divorziare, aspetta. A volte queste coppie funzionano. Quando lui ha un'identità solida oltre i soldi, lei non rinfaccia. Entrambi trattano i soldi come strumento condiviso. Non ci sono figli piccoli e il carico familiare è davvero equo. In pratica, dei panda. Nella realtà di tutti i giorni, la combinazione lei guadagna di più con figli è statisticamente una bomba a orologeria. La coppia eterosessuale media non è un laboratorio di teorie di genere. È due esseri umani con cervelli modellati da milioni di anni di selezione. Fingere che sia uguale e basta è una bugia che costa divorzi, depressione maschile e donne esauste. Meglio guardare i numeri e la natura umana in faccia invece di raccontarsi favole.
1: Sì, però guardare la natura umana in faccia non vuol dire poi fermarsi e bloccarsi di fronte ad un cambiamento. Noi donne adesso abbiamo iniziato a lavorare, iniziamo anche magari in certe situazioni a guadagnare più di voi, è giusto che si tenga la barra ferma e magari si passi attraverso un momento di difficoltà per poi normalizzare questa cosa.
2: No, ma la cosa importante è che è stata utilizzata una parola dall'intelligenza artificiale che in questo caso non ha avuto allucinazioni e non è stata nemmeno volgare stasera.
1: Ma è vero, ogni tanto Samantha questa sera era buona.
2: Ogni tanto gli parte qualche stronzo ad cazzum.
1: Sì, sì.
2: Ha usato la parola condivisione, ok? E ha detto: quando è ben accettata questa cosa, la donna mette tutto in condivisione. Ed effettivamente è la cosa che dovrebbe succedere, perché tanto le coppie, le storie, hanno dei saliscendi. Perciò, quando guadagno io di più, si condivide, quando guadagni tu di più, si condivide. Poi...
1: Però ragazzi, io vi voglio dire la verità, amici che hanno smesso di lavorare in maniera stabile, uomini per magari licenziamenti, e donne che hanno fatto lo scatto di crescita, non sono coppie che sono riuscite facilmente a rimanere in bilanciamento.
2: E questo è un grande tema all'interno del tema. 342 41 15 105.

0: di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
5: Mm-hmm.
4: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
5: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia.

0: E inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Audrey Hobart, Show Me, questa Radio 105, la nostra selection. Ho avuto una scivolata, è un dubbio sulla radio per cui lavoro. Ho avuto dopo 8 mesi un attimo di tentennamento.
1: E vabbè, ricordati sempre che ci sono grandi personaggi, illustri personaggi che sono andati via da una radio e il giorno dopo in un'altra radio, come primo disannuncio, hanno nominato la radio precedente.
0: Un saluto ai colleghi di 101.
1: E
0: allora,
1: gli amici.
0: Scusate, ma che devo dire della mia compagna che guadagna molto meno di me? Questo chiaramente non ha capito una mazza del discorso di oggi.
1: Leggiamolo tutto.
0: I soldi, la maggior parte, vanno a lei, che poi pensa a pagare il necessario della casa e della vita quotidiana. È sempre noi. Ma l'unica cosa che mi fa arrabbiare è quando dice: ho pagato tutto io.
1: Vabbè. Allora,
0: intanto tu sei forte perché sai che hai pagato per la maggior parte tu, ma qui stiamo parlando esattamente del contrario, ovvero se fosse la tua compagna a dare la stessa cifra che dai tu e magari tu poi ti permettessi alla fine di dire pago tutto io.
1: Allora, io in realtà in questo messaggio che cosa leggo? Io guadagno molto più di lei.
0: Ci ha tenuto a dirlo.
1: E vabbè, ma fa, se no,
0: no
1: come,
0: dai, sto scherzando.
1: Come si fa? Discutere.
0: Scherzando. Dice,
1: io guadagno molto più di lei. Metto i soldi in comune, poi lei li gestisce. E quando andiamo a fare i conti, dice: ho pagato tutto io. Cioè, lui dice:
0: vabbè,
1: io li condivido.
0: Però...
1: diventano di tutte e due nel momento in cui entrano nel flusso di cassa della famiglia.
0: Sì.
1: Non c'è più chi li ha guadagnati, sono di tutti e due. Però poi alla fine lei dice che li ho spesi io.
0: Allora, secondo me
1: tipico,
0: è giusto dividere i guadagni. Cioè, io guadagno il mio, Andrea, che è l'unico uomo con cui ho pensato di fare dei conti comuni, il padre del mio figlio, guadagnava il suo. Poi avevamo un conto comune dove versavamo pari cifra per il mantenimento della casa.
1: Giusto.
0: Ma quando mi sono separata, ho pensato che non è sempre giusto mettere mezzi a testa, perché magari in un momento della vita tu guadagni un po' di più, allora è giusto che tu intervenga col
1: certo.
0: 60%.
1: Certo.
0: Momenti in cui posso guadagnare io, allora io posso intervenire di più.
1: È giusto,
0: ecco.
1: È vero, però non è nemmeno facilissimo a capire il momento e dopodiché decidere le percentuali, perché ci potrebbe anche essere un metodo scientifico per dire: ok, quanto guadagno in più di te? Il 30%? Bene, metto il 30% in più rispetto a quello che metti tu. Oppure tu metti il 30% in meno. Quindi ci potrebbe essere della matematica. Però ci sono delle persone totalmente avverse a questo tipo di conti. E soprattutto in questo caso stiamo parlando di quando lei guadagna più di lui. Che cosa succede? Nella maggior parte dei casi, da quello che scrivete, niente. Come
0: ma
1: giusto
0: noi sappiamo,
1: che sia.
0: Dai, dobbiamo sfrugargli un
1: io
0: po'.
1: Io ce l'ho degli amici. Io ho degli amici che non...
0: Perché io mi dico, ma perché adesso non ce lo dovete dire? Tutti felici che la vostra donna guadagni di più. E va bene, grazie. Ma ci sarà qualcuno all'ascolto che invece ci può dire: la mia donna guadagna di più. E io questa cosa, in fondo a me, magari a lei non la dico, ma la patisco.
1: E infatti, io ho degli amici che mi hanno detto sempre: non riuscirei mai a stare con una donna che guadagna più di me.
0: E allora?

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: questo è il 105 tabù di mercoledì sera 23 settembre. Madonna Dansitiria. L'argomento tabù di questa sera è non se ne parla, ma è una realtà che esiste.
1: E come?
0: Esiste che, anche se in piccola parte, l'uomo subisca, patisca quando la propria compagna guadagna di più.
1: La mia compagna viene da una famiglia più agiata rispetto a me, in quanto avevano un'azienda abbastanza importante, quindi ha più soldi. Purtroppo in diverse occasioni questa cosa me l'ha fatta pesare, anche perché purtroppo con il lavoro che faccio riesco appena a coprire le spese della mia azienda. Sto pensando di chiudere, ma poi credo che la relazione possa davvero peggiorare.
0: Urca, di questo poi ne parliamo con Elisa Vianello, secondo
1: me.
0: No,
1: di questo per me dovremmo anche metterlo in onda e capire. Perché è il primo, nonostante noi sappiamo da dati alla mano che la problematica dell'uomo che guadagna meno della donna sia una criticità all'interno della relazione di coppia, è il primo che ci dice ho paura che peggiori.
0: Bene, bene, bene, c'è Claudietta, adesso proverà a chiamarti, amico mio. Nel frattempo, miti contro miti da fatare o sfatare.
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Attenzione, il vero o falso di questa bella serata, ce l'abbiamo? Ci siamo?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, miti da sfatare.
1: Io qua, guarda, sembro, capito?
0: Certo.
1: La Merkel.
0: Allora, durante il Covid molte donne sono state temporaneamente breadwinner. Allora, per chi non fosse milanese, stoppelli, ma che è breadwinner?
1: Che cosa vuol dire breadwinner?
3: Vincitrici di pane.
0: Bravo, vincitrici di pane.
1: Cioè che se portavano la pagnotta a casa.
0: Erano quelle che portavano la pagnotta a casa.
1: Secondo me, sì.
0: È vero, hai ragione. Come facevi a saperlo tu? Settori a occupazione principalmente femminile come istruzione e sanità sono rimasti operativi durante il lockdown, mentre altri dove l'uomo in teoria imperava, comandava ed era potente, no.
1: Te lo dico io perché la donna voleva uscire di casa. Settata. E abbandonare i figli al marito, non le pareva vero.
0: Grandi coppie nate durante la sessione di running.
1: Allora, Taylor Swift guadagna leggermente meno del neomarito Travis Kelce.
0: Falso, guadagna più lei, è una milionaria. Bravo, miliardaria.
1: Il patrimonio netto di Swift è stimato intorno ai 2 miliardi di dollari. Suo marito si ferma a 100 milioni, dovrebbero riuscire a pagare le bollette comunque.
0: Che barbone, che barbone. Questo veramente, manco da Michele ti può portare a mangiare una pizza.
1: Dai, flexami l'altra.
0: Beyoncé, rimaniamo nell'ambito delle pop stars, ha un patrimonio netto superiore a quello di Jay-Z.
1: Sì, per me è vero.
0: È vero? No, sì. È falso.
1: Vabbè,
0: ogni tanto canni pure te, amica mia. Jay-Z resta più ricco 2 miliardi e mezzo contro il miliardino di Beyoncé.
1: Ok, negli USA le mogli che guadagnano di più sono circa il 16%, ma pesano per oltre il 40% dei divorzi. La rileggo?
0: Sì.
1: Negli Stati Uniti d'America le mogli che guadagnano di più sono circa il 16%.
0: Ok.
1: Ma pesano per oltre il 40% dei divorzi.
0: Ok, guadagnano di più e quindi, ok, è vero.
1: È vero.
0: Sì.
1: Esatto, le female breadwinner sono una minoranza, ma sono sovrappresentate tra i divorzi.
0: Ok,
1: non ho capito niente.
0: Tra quelle che guadagnano di più ci sono anche molte di più che però interrompono i matrimoni e creano dei casini.
1: Ok.
0: Ultima domanda per sfatare i miti su lei che guadagna più di lui. Vero o falso? Più della metà delle donne lascerebbe il proprio partner se perdesse il lavoro.
1: Vero.
0: È vero. Porca miseria.
1: È vero, ragazzi.
0: Lo dico io per la mia esperienza personale, dice Lucilla dalla sua intuizione e lo dice anche uno studio di Harvard. Ok, bene.
1: Va bene. Bravi tutti, abbiamo sfatato dei miti, abbiamo capito che potete aprirvi a noi e dirci che i vostri matrimoni, relazioni sono capitolate perché i vostri ghelli erano minori di quelli delle vostre fidanzate.
2: 105 tabù.

0: vorrei sapere una cosa, amici belli. No, allora stiamo facendo questo tema molto bello stasera all'interno dei 105 tabù. Quando lei guadagna più di lui, i dati dicono che le coppie purtroppo spesso non reggono. Tanti messaggi che arrivano, poi proviamo a chiamarvi e...
1: Allora, posso dire io una cosa? Abbiamo un messaggio del nostro, la mia compagna viene da famiglia più agiata di me, quello che abbiamo letto prima. Okay. Non ci stai rispondendo.
0: No, come non ci stanno rispondendo tanti altri.
1: Voglio capire se lo fai perché sei di fianco alla tua compagna e non puoi parlare liberamente. Perché non ci sarebbe niente di male, dai, per cortesia.
0: Infatti.
1: Rispondi, raccontaci.
0: Vabbè, no? allora ti posso suggerire.
2: O scrivici se hai bisogno di aiuto.
0: Sì, infatti ci sono delle mosse di... Qual è la disciplina sportiva? La disciplina sportiva per liberarsi delle prese.
1: Il judo?
2: No, Krav Maga.
0: Oh, esatto.
1: Ah, Krav Maga, bello Krav Maga, mi piace un
0: Bravissimo.
1: Sacco.
0: Bravissimo. Allora, se lei ti sta tenendo per l'orecchio, sì? Ok? Mentre tu stai guidando, lei ti sta tenendo per l'orecchio, prova a rispondere che io te lo stacco questo orecchio. Che mossa deve fare?
2: Deve ruotare.
1: Le devi tirare fortissimo un pugno in pancia.
2: No, no!
0: Sì, in pancia.
1: Ragazzi,
0: sei incinta però, perché se non è incinta no.
1: No,
0: è il tuo. Si scherza, si scherza, si scherza.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: 105
3: 105
4: 105
2: Che storia!
5: Radio 105.
6: Che storia!

0: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Eccoci qua a Radio 105, puntualissimi, sono le 22.
3: Radio 105 presenta...
4: Tabù.

0: 105. Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Ed eccoci alle 22 in punto su questo tema che ormai è nostro compagno da un'oretta. Stiamo parlando di donne che guadagnano più degli uomini e di come questa cosa, apparentemente solo relegata all'ambito lavorativo, in realtà poi disargini e tocchi la sfera sentimentale, la sfera della sicurezza nella coppia, anche arrivando a toccare la sfera della sessualità. Per parlarne con noi, che abbiamo questa sera accanto?
3: Stasera abbiamo Elisa Vianelli.
2: Ciao Eli!
4: Buonasera a tutti.
3: Ormai
4: buonasera.
3: È una vostra conoscenza, perché spesso al Night Express e adesso anche a 105 Tabù è diventata la nostra psicologa, psicoterapeuta di riferimento, anche perché di casi di cui ci può parlare ne ha tanti. Prima di entrare nel cuore di questo tabù, sentiamo che cosa dicono i numeri.
1: 105 Tabù in numeri. In Italia le donne guadagnano più del proprio partner nel 10-15% delle coppie in cui entrambi percepiscono un reddito. Lei ha un titolo di studio più alto di lui nel 25% delle coppie. In Slovenia, Lituania e Lettonia la percentuale di donne breadwinner sale al 30-35%. Quando lei guadagna più di lui, il rischio di separazione aumenta di circa il 36%. Sale al 49% quando ci sono figli a carico. Dopo la nascita di un figlio è frequente il ritorno alla divisione tradizionale dei ruoli. Anche quando la donna è il principale percettore di reddito, nel 60% dei casi continua a farsi carico interamente della gestione della casa, come per bilanciare lo squilibrio di ruolo. La coppia implode spesso entro un anno, dopo che si sono consolidate le dinamiche domestiche e di gestione delle spese. Lo stress psicologico maschile diminuisce quando lei contribuisce fino a circa il 40% del reddito familiare. Risale se lei supera quella soglia o diventa la principale fonte di reddito. In Italia, il 24% delle donne single non uscirebbe con un uomo che guadagna meno. Il 13% dei maschi non accetterebbe di uscire con una donna con uno stipendio più alto.
3: E poi perché
2: ma dove
3: siamo tutti
2: siete
3: single?
2: Allora?
3: Perché siamo tutti single? Per questo. Una donna non uscirebbe mai con uno che guadagna di meno. Un uomo non uscirebbe mai con una donna che guadagna di più.
2: Comunque,
3: eccoci qua.
2: Scusate se ritorno lì, ma questo per me è ancora un eco di un patriarcato che non si è ancora sedato. Perché spero che tra 30 anni ci sarà meno questo problema. Spero che tra 100 non ci sia più questo problema, ma oggi nel 2026 la donna che percepisce uno stipendio più alto è un cazzo di problema.
3: Sì, attenzione, è vero, ma è un problema per una percentuale di persone. Ok, non è un problema per tutti, perché...
2: No, certo, è ovvio, grazie al cielo che ci sono uomini che si sentono non sfiorati da questa dinamica.
3: Esattamente.
2: Però, davvero, qui abbiamo Elisa che ce ne può anche parlare, magari anche a seconda di quelle che sono sempre i racconti, no, che ti vengono fatti. Tu che cosa percepisci su questo tema? Davvero le donne che vengono da te e che magari hanno uomini che guadagnano meno di loro sentono che c'è una problematica che deraglia in altri ambiti che non sono solo quello della gestione dei soldi, quindi sentimento e sesso?
4: Assolutamente sì, anche perché quello che si va a verificare è che quando l'uomo guadagna meno della donna, perde il suo ruolo di provider che culturalmente è stato riconosciuto, no? Quindi l'uomo che sopperisce, l'uomo che accudisce, l'uomo che dà risorse. Invece la donna è stata sempre vista di più nel ruolo più emotivo, più di cura. Quando perde questo ruolo, nell'uomo si può verificare una ferita narcisistica, ma non nel senso tanto patologico della parola, quanto un crollo nell'immagine di sé, dove c'è un crollo nella sua autostima, dove si può iniziare a sentire insicuro, inferiore rispetto alla donna. E qua si apre, diciamo, uno scenario possibile.
2: No, ecco, brava Eli, ti voglio dire, nel senso che non stiamo giudicando l'uomo come uno sfigato, no, che si sente messo da parte perché la donna guadagna di più. Stiamo parlando proprio di dinamiche profonde che vengono toccate, che quindi noi rispettiamo assolutamente.
4: Sì, sì, sì, qua si aprono proprio ferite molto antiche, quindi la dinamica...
2: Magari educazioni familiari anche, oltre che sociali.
4: Sì, sì, sì, sì, la ferita è profonda, quindi quello che si può verificare in un uomo è proprio un senso di inadeguatezza molto molto elevato, che fa sì che tra l'altro possa sentire anche meno virile, cioè perde il ruolo all'interno della coppia. Allora, chi sono io se non sono più il provider? A sua volta la donna si può sentire in sovraccarico, no? E anche in colpa, perché vede magari l'uomo deflesso. Nel tempo bisogna vedere come questo uomo reagisce, se riesce a riposizionarsi all'interno della coppia, perché diciamo che non si può solo contribuire attraverso i soldini, se no che occuparsi della spesa, delle faccende di casa. Però è molto difficile, io concordo con quello che stavate dicendo, che ancora nel 2026 se ne parla, però la sfaccettatura ancora è quella del patriarcato. Quello che può accadere se l'uomo non reagisce, non occupa un'altra posizione, è che la donna gradualmente inizia a perdere un po' di stima in questo uomo.
3: Ok, certo. questo è vero e l'ho anche riscontrato. Voglio mettere lì però una questione.
4: Sì.
3: La questione, e lo faccio presente.
2: Pensate a Kim Kardashian che si abbassa a stare con Hamilton. Matteo da Perugia.
3: Matteo, tu devi... Meno male che hai messo le risate. Tu sei scemo come noi, tu dovresti venire in onda. Rispondete a sto telefono quando Claudia vi chiama. Peraltro Claudia ha una voce stupenda, è una bella ragazza. Vi fate una chiacchierata con una... Ma quando vi capita, insomma? Quindi rispondi... Vabbè, scherzi a parte. Allora, la questione, alleggerendo un po' tutto da una parte, dall'altra, io ci credo molto in questa cosa che dico prima a Lucilla e poi a Elisa in qualità di professionista.
4: Sì.
3: Questione sessuale, l'uomo perde, l'uomo la perde anche se non è in coppia. Io uomo, se le cose mi vanno male al lavoro, soprattutto quando sono grande, 40, 42, 38, 45, e il mio progetto di vita magari non sta andando come dico io, anzi è in declino, come per tanti uomini oggi in Italia, perché l'Italia è nella situazione, non riesce ad andare nemmeno con l'avventura, a meno che non... Cioè, si carica prima di Cialis, di Levitra, di Viagra, sì, o quello che è.
4: Quindi... Però mi viene da dire, scusate, una cosa, sì, che dipende anche molto l'autostima che hai dentro di te.
3: E cala lì l'autostima.
4: E cala tantissimo, però il punto è che tutti i momenti critici in realtà tirano fuori il nostro lato ombra. Ok, la ferita più antica, no? Come diceva Lucilla, è una cosa molto profonda, quindi come tu reagisci a quel momento critico in realtà dice molto di te. Se a te ti cala l'autostima e l'insicurezza a livelli così significativi, che è vero, perché poi tra l'altro l'uomo è riconosciuto un po' in questo ruolo, diciamo, anche status, no? Un bel lavoro gli dà anche status,
3: io
4: riconoscimento.
3: Ammetto le mie debolezze, non quelle di Alessandro, di essere umano maschile, certo, nel momento in cui tu provi a costruire qualcosa e quel qualcosa non va come... anzi va male, va male male, che veramente devi fare i conti con le piccole cose. Chiaro che cala la tua stima nei miei confronti, perché cala la mia nei miei confronti.
4: È uno specchio, assolutamente.
3: Se cala la mia autostima è ovvio che cala anche la tua, quindi io me lo aspetto di conseguenza, se siamo in coppia, che il sesso va così e così e tutto piano piano va a scemare.
4: Sì, scusate, anche perché...
2: Ho una domanda che porto, io oggi porto più in basso il discorso, facciamo, non lo posso portare in alto, oggi no. Ma quindi tu uomo Ale, il discorso che facevi prima, guadagnando meno ti senti di calare a te stesso come autostime, quindi ti senti meno propenso ad avere un ruolo di relazione con la coppia e con l'altro, ti tocchi anche meno? Cioè cala anche il tuo desiderio sessuale?
3: Attenzione, vedo il buon Mattia, nostro regista, che dice di sì, io però ti dico di no, purtroppo per sfogare lo stress lo fai di più.
2: Attenzione, qui cambierei, possiamo anche cambiare tema. No, quindi tu dici, l'uomo sono stressato, sotto... quindi mi continuo a masturbare perché libero il mio stress.
4: Attenzione, sì.
2: Però attenzione, perché invece Mattia, tu sei più come me, quando sei preoccupata e altri pensieri, riesci a connetterti anche al tuo autoerotismo.
5: Esatto, se ho un calo della libido legato a situazioni di stress, chiaramente non riesco a pensare al sesso in generale.
2: Io sono come te.
4: Okay. Questo è abbastanza soggettivo, in effetti. C'è chi scarica tensione masturbandosi o con il sesso, e c'è chi invece proprio non ce la fa, non ha la libido proprio.
3: Conosco persone ricchissime, soddisfattissime, che comunque la masturbazione è parte integrante della loro giornata, certo, anche più volte.
2: Ma meno male.
3: Meno male, però lì entrano in
4: troppo,
3: gioco altri,
4: troppo volte,
3: discorsi, sì. Nel senso che loro non hanno mai soddisfazione di nulla perché hanno troppo.
2: Certo, hai ragione.
3: E quindi ti dico che si masturbano dopo il sesso, cioè quindi sesso una, due volte, e dopo si masturbano,
2: sì,
3: ancora.
2: Sì, è una situazione che ho vissuto anch'io con un compagno.
3: E lì
2: sì,
3: si entra nel...
4: Lì c'è un vuoto particolare, però.
3: Esatto. Sono erotomani.
4: Altro.
2: Lì è erotomane, e di conseguenza vuoi sempre qualcosa che ti riempie, non ti basta mai quello che hai avuto, vuoi qualcosa di più, quindi porti anche allo stremo. Però è molto interessante questa cosa, perché vedi, anche chi ha una sessualità magari libera risponde allo stress e alla propria disistima in maniera completamente diversa.
3: Assolutamente, assolutamente. Allora, il vostro punto di vista, la vostra opinione, che sia simile, parallela alle nostre o totalmente contraria, siete tutti ben accetti a questo tavolo. 342 41 15 105, se la vostra compagna guadagna più di voi, se il vostro compagno guadagna di meno, quali sono le condizioni, cosa succede?
2: È vero, anche le donne, 342 41 15 105, il vostro compagno guadagna meno di voi, come la state vivendo?

0: Barry Can Swim 22:14 Radio 105 105 tabù, lei guadagna più di lui. Le coppie poi scoppiano, problemi sessuali, problemi di autostima, la coppia che non riesce più a funzionare, lui che perde autostima, lei che perde stima in lui e tutto ciò che ne deriva, ok? C'è un po' di patriarcato ancora, c'è dell'insicurezza, c'è tutto un mondo che non è la maggior parte. È una piccola parte, ma che vale la pena affrontare e far venire alla luce.
1: Voglio leggere un messaggio, poi abbiamo una nostra ascoltatrice con cui parleremo. Ma perché non parlate dei casi di coppie in cui di comune accordo l'uomo decide insieme alla donna di restare in casa a fare il mammo e il casalingo perché guadagna poco o molto di meno? Spesso si trovano tra expat e mi sembra che sia una fenomenologia in crescita. Questo in realtà è un tema molto interessante, ma quasi un altro tema di puntata.
0: È un altro tema. Amico,
1: l'uomo che decide
0: ragione.
1: Di fare il mammo.
0: Hai ragione.
2: Okay.
0: Hai ragione.
2: Una parola chiave, scusa se interrompo, del fatto che hanno deciso insieme.
1: Brava.
2: Sì, questa è un'altra cosa.
0: Sì,
2: la condivisione della scelta.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Esatto.
0: Io ho mia sorella expat, conosco bene questo mondo, vive in Bangladesh, a Dhaka, che guadagna molto più di me. Quindi anche lì tra fratelli e sorelle c'è comunque una dinamica,
2: certo,
0: di autostima,
2: certo,
0: che sale e scende. Anche lì c'è, perché
1: è vero,
0: la competizione non conosce sessualità.
1: È vero, però guarda, ti posso dire, io ho una sorella, voi sapete, sono unitissima, abbiamo degli stipendi diversi, però noi condividiamo alla pari. Quando ognuno si sente, partecipa in leggerezza, quindi
0: certo,
1: magari io qualche volta le offro, però devo dire che mia sorella è una grande signora, guadagna meno di me, ma partecipa in maniera del tutto alla pari.
0: Ma guarda, questa è una cosa stupenda, meravigliosa, anche tra me e mia sorella funziona
1: ed
0: così.
1: È importante per i ruoli, per i bilanciamenti.
0: È sempre funzionato così. Io, fratello più grande, che ha sempre tendenzialmente guadagnato un pochino di più, è pronto a intervenire, ma non c'è mai stato bisogno. Adesso si sono girate le cose e non c'è problema. Però comunque dentro di te il fatto di competere non con tua sorella, ma con uno standard
2: generale,
0: che tu,
2: certo,
0: ti aspetteresti, certo, dalla vita per quello che hai fatto e di non riuscire a raggiungere, pesa. E pesa di più quando vedi che intorno a te ce la stanno facendo tutti. Non è il mio caso, ma è il caso di tanti. In tutto questo abbiamo Lavinia da Roma al telefono. Ciao Lavinia,
1: ciao,
0: benvenuta.
1: Lavinia.
2: Ciao Lavinia, buonasera.
3: Ciao, mi sentite?
1: Sì, sì,
3: ciao,
1: ci sentiamo benissimo. Ciao. Benvenuta al tabù.
0: Benissimo.
3: Grazie.
0: Lavinia, se hai ascoltato un pochino e sai di che cosa stiamo parlando, probabilmente hai le idee chiare. Quali sono?
3: Certo. Allora, diciamo che ho avuto diverse esperienze, però quello che posso dire è che senza dubbio, diciamo, quello che avete citato è sicuramente vero. Nel senso che, allora, mi è capitato di frequentare una persona che comunque guadagnasse meno di me e diciamo che posso parlare per la mia esperienza, era un aveva un impatto sia nella sfera sentimentale che sessuale, perché comunque il fatto di frequentare una persona che magari non avesse il mio stesso livello di reddito e di ambizioni, a volte si rifletteva in una disistima del partner che involontariamente comunque impattava le dinamiche di coppia su tanti aspetti.
1: Entriamo nello specifico, Lavinia, se vuoi, in quali aspetti delle dinamiche di coppia, se vuoi farci anche degli esempi personali per aiutare il pubblico a capire meglio.
3: Allora sì, allora magari posso citare delle esperienze diverse anche per far capire quali erano poi i punti deboli magari dell'uomo in queste determinate dinamiche. Magari già a partire da un'età più giovane, quando andavo all'università, io facevo l'università privata e il partner che era con me non aveva le stesse possibilità, questa cosa si traslava nella relazione in un atteggiamento svalutante da parte del partner, quindi magari lui per cercare per stare al mio stesso livello,
1: per recuperare autostima, svalutava te,
3: esatto,
1: quindi prima dinamica,
3: esatto,
1: manipolatoria,
2: assolutamente,
3: esatto. E mi è capitato anche in una relazione successiva, ora in età adulta, dove ho frequentato un partner che non riusciva ad acquistare la casa, io invece ho una casa mia di proprietà e questa cosa da lui veniva vissuta maniera, come posso dire, molto pesante, e questa cosa a volte si è riverberata anche, ricordo una discussione che avevamo avuto circa questa cosa, che si è assolutamente riversata anche, diciamo, nel lato sessuale, perché appunto lui, come posso dire, sentendosi ferito nell'orgoglio, magari c'erano delle volte dove, diciamo, anche
1: non riusciva ad avere un'erezione.
0: Beh, più che ferito nell'orgoglio, all'altezza, non si sentiva all'altezza, nel senso la vita non gli stava andando come secondo lui avrebbe meritato, mentre la persona che aveva a fianco sì. Quindi lì si crea uno squilibrio, secondo me, poi chiedo a te, Elisa, che
2: sono rimasta,
0: incentiva la disistima di se stessi.
2: Assolutamente, sono rimasta pensando a quello che ha detto Lavinia sull'atteggiamento svalutante del tuo partner, Lavinia, che magari io anche ho una paziente che gli diceva, come nel caso di Lavinia, lavori troppo, mi trascuri, quando torni a casa sei ancora al telefono, rispondi mail. Allora, questo è un tentativo manipolatorio, perché è un comportamento manipolatorio, che sia consapevole o inconsapevole, ma così è, di ristabilire

0: un errore,
1: è un errore comune.
0: È terribile, perché questo è quello che va distruggendo piano piano la coppia. Non è tanto il fatto in sé, ma sono le reazioni.
2: Dottoressa, certo.
1: Ecco. Come si risolve questa cosa?
3: No, ma infatti, bravo Ale, stavo chiedendo, ma in questo caso, quello che raccontava Lavinia, cioè lui non riusciva a sentirsi all'altezza, quindi le cose andavano male, io avevo una casa, lui non riusciva a comprarla, la situazione sessuale è stata compromessa. Certo. Qual è la strada da affrontare seriamente? Forse è meglio lasciarsi.
0: Allora, la strada da affrontare sarebbe riequilibrare l'equilibrio di coppia, nel senso, scusate,
3: il maschile e il femminile?
0: Sì, cioè rivedere i ruoli all'interno della coppia, perché come già detto l'uomo potrebbe anche non solo occuparsi, contribuire alla coppia economicamente, ma facendo anche altro. Si tratta anche di scelte condivise, come nel messaggio anche letto. Però Lavinia ha detto una cosa, ha citato l'ambizione, quindi a volte non è il fatto che magari guadagna un poco in quel momento, ma è l'atteggiamento che assume come conseguenza a questo guadagno minore rispetto alla donna, cioè reagisce, non reagisce,
1: questo
0: si
1: il
0: prende
1: punto.
0: La responsabilità, certo che questo è il punto,
1: questo
0: si prende
1: punto.
0: La responsabilità, prende iniziativa,
1: io
0: si
1: come
0: reinventa.
1: Tanti, io come tanti, non tutti, ribadisco, non è mai assolutismo, come tanti dobbiamo imparare a reagire in quel momento nel modo giusto, perché poi succede quella cosa sbagliata che facciamo di proiettare la nostra frustrazione.
0: È più facile.
1: Sì, è certo, è molto più facile. Tornate qui, rimaniamo su 105.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Per chi

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale,

0: di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, 22:30 in questo momento, seconda ora del tabù, ma sarà anche come dite voi, ma nella mia esperienza non diretta, ma nella ricerca di amicizia, tendenzialmente la donna che guadagna di più lo rinfaccia al compagno, anche in pubblico, e fa pesare la cosa della serie io pago.
1: Allora, esiste questa realtà, esiste, così come esiste però la realtà in cui lei guadagna più di lui, non fa pesare nulla, è tutto a posto e lui ha un sentimento di rivalsa, ha una tendenza a sminuire, a far pesare la sua frustrazione su di lei, a farla sentire di meno, a sminuirla, insomma ci sono tutta una serie di dinamiche e sono quelle di cui stiamo parlando stasera anche con Lavinia da Roma. Lavinia, in tutto questo qualcosa si è risolto, cioè nel senso tu sei riuscita a combattere un po' questa cosa e a uscirne vincitrice, oppure sono situazioni che si sono ripetute in maniera sempre identica?
2: No, allora, secondo me, allora c'è da dire una cosa, io diciamo le esperienze che ho citato sono state in diversi momenti della mia vita. La prima esperienza di cui ho parlato è quella, diciamo, dell'università. Senza dubbio ai tempi non avevo gli strumenti per capirla, perché poi diciamo che il mio ex fidanzato era molto bravo a diciamo svalutarmi per cose che erano corrette, tipo per esempio non lo so, io sapevo molto bene l'inglese, lui diceva che io lo sapevo solo perché i miei genitori mi avevano pagato l'Accademia Britannica,
1: però lo sapevi,
2: lo so, viaggiavo.
1: Però lo sapevi,
2: no, lo so, ma era molto bravo a nascondere, come posso dire, una sua mancanza, diciamo
0: facendoti sentire, probabilmente aveva capito che questa cosa qui della, magari della tua, del tuo supporto genitoriale era un po' una carta su cui lui poteva puntare, puntava su quello del tipo: i tuoi genitori ti hanno aiutato, se avessero aiutato anche me, anch'io, ma io non potevo e tu sì, quindi tu sei più brava.
2: Forse sì, era anche un modo suo per giustificarsi, per buttare la colpa su qualsiasi elemento esterno e magari non prendersi la responsabilità. Diverso invece era il caso dell'altro partner che avevo citato, quello che non riusciva a comprarsi la casa, lui era proprio una frustrazione interna perché ovviamente eravamo in un'età adulta. Tuttavia devo dire che appunto dipende dalle persone, perché in realtà io l'ultima persona che ho frequentato era una persona che proprio guadagnava molto meno di me, aveva delle ambizioni completamente diverse, e lui per esempio stava molto bene con se stesso, nel senso che lui era ok con questa situazione, era ok anche per dirvi, lui mi ha chiesto una volta di pagargli la cena perché comunque aveva dei lavori fattuari e non sempre riusciva a guadagnare, quindi una sera mi chiese proprio in maniera esplicita, disse sai così questa volta non ho soldi, me la puoi pagare? Io gliel'ho pagata, però in quella circostanza diciamo è stato proprio lui che mi è caduto, quindi poi è stata più un qualcosa che si è riflesso, cioè più che magari appunto una performance sessuale o qualcosa del genere, si è riflesso proprio nella mia disistima.
1: Ma ti faccio una domanda base però, Lavinia, scusami, se l'uomo che frequenti guadagna meno di te, per te è un problema?
2: Allora direi dipende da come lo vive lui, secondo me. Questo è quello che direi, senza dubbio. Se io vedo una persona che si rende
1: buona
2: utile
1: risposta.
2: Non si rende utile, si sente gratificato da quello che fa, ma ha un ritorno economico minore del mio, penso che non sarebbe un problema. Ma nel momento in cui però lui guadagna di meno e si sente frustrato, e perché qualche motivo lui non riesce ad avere di più, allora penso che lo deve
0: entra una disistima
2: nella coppia. E penso che questo rovinerebbe gli equilibri. Cioè, secondo me quello che ho imparato dalla mia esperienza è che tutto dipende da come lo viene vissuto dall'altra persona.
0: Però
2: ti faccio
0: una domanda, Lavinia, perdonami, tu prima hai detto che lui ti ha chiesto, guarda non ce la faccio adesso perché ho un ritardo di pagamenti, puoi pagarmi tu la cena. Tu sapevi già da tempo che lui aveva comunque un lavoro che non era regolare anche come introito economico. Perché proprio in quel momento ti è come caduto davanti ai tuoi occhi a livello di stima, nonostante lui sia stato molto chiaro?
2: Forse perché poi tu lo vedi materialmente, capito? Cioè le altre volte lui magari, dato che comunque ovviamente in quest'ultima situazione non parliamo di una situazione proprio stabilissima, quindi comunque io lo vedevo
0: saltuariamente, ma non, ok, quindi non era una relazione,
2: dici attivo. okay, tentazione, okay. Proprio diciamo, anche perché appunto per queste differenze diciamo che non eravamo proprio nel flow di voler costruire qualcosa di duraturo, proprio perché dovevo appurare questi, diciamo, queste divergenze, chiamiamole così. E nel momento in cui mi si è presentata proprio davanti, perché le altre volte invece lui aveva fatto un po' la scena, però aveva pagato lui, mm-hmm. oppure magari c'eravamo semplicemente ognuno aveva pagato la propria cosa, certo, quindi certo. Magari
0: sì.
2: Non era problematico, però certo. Nel momento in cui vedo che proprio tu me lo chiedi, cioè non è
0: questa cosa ti ha dato fastidio.
1: Sì, ti allontana.
2: Più per lui stesso, non è certo.
0: No, ho capito, è stata certo, quella classica certo. Cosa che te l'ha fatto cadere, che poteva essere magari sparo, una cretinata, la scoreggia in bagno,
1: sì.
0: In questo caso era invece la richiesta di, lo so, Luciano ogni tanto
1: ma
0: salta
1: la
0: fuori.
1: La maestra nel chiudere le telefonate, io vorrei avere metà del tuo... Lavinia, una cosa, allora ti faccio una domanda dove la risposta è sì o no ed è una domanda per salutarci, la domanda poi rimane aperta per tutte le ascoltatrici che sono all'ascolto e che verranno magari in onda dopo. Se la situazione, immaginando 30 anni, 30, 35 anni, trovi un partner affidabile con cui ti trovi bene, a letto funziona tutto, le cose vanno a posto, soltanto che il suo lavoro non gli permette una grande prospettiva, una grande crescita, rimane stabile sui 2000 euro, mentre tu stai bene di famiglia e in più guadagni anche 3.500, 4.000. Esagero, quindi sei tu quella che deve sopperire alla maggior parte delle spese importanti, viaggi, eventualmente figli in futuro e tutto il resto. Lui può quello che può. Va bene o non va bene? Sì o no? Brevissima, perché poi dobbiamo salutarci.
2: No, perché comunque questo sarebbe una limitazione al mio stile di vita.
1: Perfetto.
2: Quindi così nei termini in cui l'hai posta, no.
1: Ok, allora quindi facciamo una cosa. Non
0: io
1: ci salutiamo,
0: comunque,
1: rimani
0: ragazzi,
1: lì.
0: Sono l'ultima cretina, veramente. Io va bene tutto.
1: Allora, Lavinia, io non sono d'accordo con te, ma apprezzo da morire la tua onestà.
0: Bravissima,
1: bravissima.
0: Resta
1: con noi allora. Al telefono invece abbiamo un'altra ascoltatrice o ascoltatore, non lo so.
0: No, un'ascoltatrice, vero? Ciao, buongiorno, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Perdonami, ti chiami Maria? Dico bene o dico male?
2: Claudia,
0: okay. Beh, ho detto male. Allora, raccontaci un po' qual è
1: onda,
0: la tua situazione. Sei in onda con noi?
1: Ciao,
0: in
1: benvenuta.
0: Diretta.
2: Allora, io sono sposata da più di 30 anni, abbiamo 4 figli.
0: Claudia, perdonami, ma tu sei all'interno di una galleria del vento?
2: No, io sono in macchina.
0: Okay, ma riesci magari, sei con il viva voce, con il Bluetooth?
1: Credo che ci abbiano provato per
2: diversi.
0: Okay, sì, quello okay, no. Okay. Va bene, dai, ci
1: allora,
0: arrangiamo noi.
1: Allora, il trucco sai qual è? Maria Claudia, perché così ti chiami. Parla forte. Tanto sei da sola, vai, okay, alla
0: grazie.
1: Grande. Stai con tuo marito da una vita, ok?
2: Da una vita, abbiamo 4 figli.
1: Sì.
2: E lui è un operaio, guadagna uno stipendio medio basso.
1: Ok.
2: Un decimo anche meno di quello che guadagno io. No, non è mai stato un problema, lui sta bene così, a me è sempre stato bene così e non ci sono mai stati problemi. Lui non ha mai contribuito alle spese di casa, ovviamente.
1: Ok,
0: quindi lui che cosa se ne fa del suo stipendio?
2: L'unica pecca è proprio questa, che lui il suo stipendio se lo mette via e lo usa per le sue passioni.
0: Ovvero, quali sono?
2: Mi
0: zittisco stasera. Che...
2: Vabbè, la moto.
1: Che sarà il moto, modellismo.
2: Modellismo. No, non è bellissima, però ne ha due adesso.
0: Quindi lui non collabora e non ha mai collaborato ai figli, alle spese domestiche, però a te è sempre andato bene.
1: Però la mattina il morning wood è ok.
2: Sì, ma perché nessuno se
0: l'è
2: mai data.
0: Ok.
2: Allora, premesso che... abbiamo delle, cioè, avendo io questo lavoro, io ho un'azienda, ho delle belle possibilità, per cui non è che ho diminuito il mio tenore di vita.
1: Ok.
2: Però non c'è mai stato mezzo problema, anzi.
1: Ok.
0: Ma quindi tu, scusami, quando voi andate per esempio a farvi la settimana di vacanza, tu paghi la settimana lui?
2: Certo.
1: Ok, certo, perché sennò non te la fai manco tu.
0: Possiamo dire una cosa scomoda? Quindi lui è quello che, al contrario, se fosse donna verrebbe definito una mantenuta, lui è un mantenuto.
2: Ti
3: più o meno sì.
1: In parte, okay. Perché comunque lui quello che può lo fa, cioè non sì. è mantenuto al 100%. C'ha il suo lavoro.
0: No, ma io, cioè, è per chiamare le cose per col loro nome.
1: Certo, quindi tu sei una sugar mom.
3: Più o meno.
1: Va bene, Maria Claudia, allora rimani lì. Noi dobbiamo mettere
0: una canzoncina.
1: Un file dove cantano. Dobbiamo mettere una cosa dove le persone
0: però
1: cantano.
0: Rimani lì, rimanete lì che continuiamo a chiacchierare insieme, assolutamente.
1: Sì. Con noi c'è ancora Elisa, non è andata via. Tra un po' commentiamo quello che abbiamo appena sentito, perché ce ne sono di cose da dire.
4: Tante.
1: Ok, grazie per la vostra onestà. 342 41 15 105. It's the

0: Somber su 105. Abbiamo al telefono due ascoltatrici. In realtà stasera stiamo parlando di quando lei guadagna sensibilmente più di lui e dei problemi che nascono quando lui non si sente all'altezza, quindi problemi sessuali, problemi di autostima che poi creano disistima nell'altra persona. Ok, Elisa, quello che abbiamo sentito finora, commenti?
1: Sì, no, quello che mi ha colpito ed è da ricalcare che Claudia ha detto nella telefonata che la relazione con il suo marito è sempre stata così. Quindi diciamo che c'è una differenza da quando parte in un determinato modo, quindi io già conosco questo uomo che guadagna decisamente meno di me e mi va bene così, lo scelgo così, a quando magari si è in coppia e il partner o perde il lavoro o inizia a guadagnare di meno, cioè c'è una rottura, no, di quello che erano i ruoli di prima di coppia e quindi si crea questo disequilibrio.
2: Certo.
1: Bisogna rinegoziare per rivederci nel nostro valore come prima, perché sennò diciamo che purtroppo le statistiche che ascoltavo prima sono certe, perché si va verso la rottura, è così, è difficile sopravvivere. Io ho casi che alla fine hanno concluso la relazione ed è stata lei a decidere.
2: Guarda, io ho due coppie di amici a me vicine. In un caso entrambi, la prima coppia con un lavoro solido, lei ha fatto più carriera di lui. Uno dei motivi per cui si sono separati è che comunque lei era cazzuta nel lavoro più di quanto non lo fosse lui, nonostante anche lui avesse un buon lavoro. Un altro caso invece, lui perde il lavoro nonostante non abbia problemi economici, perché può partecipare comunque al mantenimento familiare, ma il fatto di non sentirsi più gratificato dall'ambito lavorativo, mentre sua moglie sì, ha fatto completamente crollare tutte le sfere della coppia, tra cui quella sessuale.
0: Urca.
1: Certo,
0: okay.
1: Sì, sì, sì.
0: Christian, ciao Christian, benvenuto.
3: Ciao,
2: ciao Christian, ciao.
0: Ciao, qual è la tua storia?
3: Allora, praticamente io sono stato fidanzato con una ragazza un paio d'anni, guadagnavo nettamente meno di lei lavorava nel sanitario, io facevo altri studi lavori, e mi faceva pesare questa cosa quando uscivamo soprattutto a cena, quando vedeva le altre coppie che pagavano, magari pagava il maschio, pagava l'uomo, dicevano ah, guarda loro, vedi lui che è un uomo, se non lo sei, cioè mi facevano, lei diceva che era per spronarmi a un altro lavoro.
2: Beh, è un bel modo di spronare.
3: Infatti,
2: sai che cosa? Costruttivo. È come mia mamma che mi diceva che ero una capra e vabbè, dai, io non commento, mi taccio un attimo, parla tu.
0: E com'è andata?
3: È andata che poi dopo due anni mia madre appunto mi ha svegliato un attimo, ha detto guarda che non stai bene, perché anch'io psicologicamente non stavo molto bene per questa cosa.
2: Schiaccio.
3: E alla fine ho mandato io via, cioè l'ho lasciata perché appunto mi sentivo umiliato praticamente dal primo giorno che stavo con lei. Infatti per un po' di tempo sono rimasto single, poi piano piano mi sono riaperto.
0: Quanto è durata questa storia, Christian?
2: Due anni ha detto.
0: Due anni.
2: Due anni. E perdonami, quando tu l'hai lasciata, lei come l'ha presa?
3: Ah, niente, mi ha dato praticamente del fallito, tra virgolette, come per
0: pure
3: dire che non avrei fatto niente nella vita.
0: Pure.
3: E adesso guadagno tre volte quello che guadagna lei.
2: E domanda, ciao. E lei come mai stava con un fallito?
3: Ah, sicuramente perché piaceva umiliare la gente, semplicemente quello.
0: Ok.
2: C'era la sua natura.
0: Cioè,
2: okay,
0: per tutti e due gli anni tu hai percepito che lei comunque volesse che tu facessi l'uomo col portafogli?
3: Sì, esattamente.
2: Ma a livello sessuale andava tutto bene?
3: Nell'ultimo periodo no, perché appunto quando mia madre dopo un po' di tempo mi iniziava a aprire gli occhi, iniziavo anche a vedere un'altra prospettiva. Nei suoi confronti iniziava a vedere un'altra persona, quindi
0: certo,
3: è chiaro che mi sono poi anch'io spento.
0: Ti sei rotto le palle pure tu, ma senti, ma l'ultima cosa, lei ha mai tirato fuori il portafogli per pagare una cena o un aperitivo o qualcosa?
3: No, okay. Però mi obbligava tra virgolette ad andare fuori a cena, diceva dai adesso che hai preso lo stipendio andiamo fuori a cena,
0: quindi
3: aspettava il momento giusto,
0: armiamoci e partite, grandissimo.
2: Okay. Eli, hai qualcosa da dire, da chiedere a Christian?
1: No, stavo riflettendo su come è che si vivono queste cose, no? Come diceva Christian in questo questo caso all'inverso, nel senso è la donna che umiliava l'uomo. E lei lo viveva con frustrazione, scaricava la frustrazione su Christian. Christian a sua volta è andato, diciamo, sempre di più a sentirsi con più insicurezza e maggiore autostima, giusto Christian, al punto che ti ha portato, certo, poi la mamma ti ha svegliato però a interrompere la relazione. Come stiamo vedendo anche con quello che diceva Lavinia, con quello che diceva Claudia, è come si sta con questo dato di fatto, come io mi comporto, perché come diceva Lavinia, se alla fine l'altro è soddisfatto e sereno, alla fine è quello il mood che passa. È vero, e c'è l'importanza di Soldini, però la questione è anche riadattarsi in un modo diverso, perché alla fine vogliamo stare bene. Il punto è che se siamo frustrati e questa frustrazione la scarichiamo non solo dentro di noi ma verso il partner, la coppia è destinata a finire.
0: Certo. Lavinia, tu... Sento qualcuno era in ospedale,
4: stiamo
0: probabilmente.
2: Christian, defibrilliamo, dai.
0: Christian, rimani lì, Christian. Stavo chiedendo a Lavinia, chiaramente sì. A te è capitato di uscire con persone che stavano anche meglio di te, no? In quel caso sì. A te viene da fare il gesto almeno di provare a pagare a cena, oppure è una cosa che secondo te deve fare l'uomo a prescindere?
5: No, assolutamente. Allora, secondo me questo però è un mio pensiero. Io penso che lo debba fare l'uomo nel momento in cui ha piacere di offrire, non perché lo debba fare.
0: Ok.
5: Nel senso che, cioè, secondo me è anche un modo, anche un po' per combattere il patriarcato, perché, cioè, parliamoci chiaro, no? Noi diciamoci, no, noi donne, eccetera, eccetera, però nel senso, cioè, secondo me poi l'autorevolezza, secondo me, si acquista anche in questi momenti. Il problema non è pagare o non pagare, il problema è quel gesto è sentito, oppure io me lo aspetto in vista di un dovere, che poi un dovere di che tipo? E poi comunque io è una cosa che non accetterei, diciamo, fatta in quell'ottica, perché poi mi metto nella posizione di dover dare qualcosa indietro all'altra persona. Quindi dato che vorrei stare questa dinamica, a me non piace, diciamo che, cioè, se mi offre perché viene dal cuore, perché è una cosa che lui vuole fare, eccomi qua per dire.
2: Sì, ma come fai a capire se gli viene dal cuore oppure no, soprattutto se sei le prime volte che esci con qualcuno?
5: Allora, guarda, magari anche da un piccolo gesto, per esempio dire, vabbè, un cocktail, l'amaro te lo pago.
2: Ok. Quindi un venirsi incontro nelle spese per far capire che anche tu vuoi partecipare e
0: offrire. Secondo me certe cose si sente.
5: No, e poi riguardo quello che dicevamo prima anche, cioè vorrei solo aggiungere una cosa, appunto, se uno se la vive bene, cioè tipo per esempio nel caso del ragazzo che guadagnava di meno, che avevo frequentato, lui ad esempio, cioè veniva a casa, magari cucinava, faceva qualcosa, cioè era propositivo nel cercare delle alternative magari che non concernessero magari dei momenti, diciamo, di alto standing. Mm-hmm. Invece nel caso di Christian, forse probabilmente il fatto che lui quasi lo obbligasse,
2: certo,
5: magari, cioè, questo genera ancora più frustrazione.
2: Certo. Poi c'è un discorso molto più ampio.
0: Certo. Lavinia, grazie Lavinia, grazie Christian, grazie Claudia, grazie a tutti, grazie anche alla nostra Elisa Vianello.
2: Grazie Elisa,
0: tornerai presto.
1: Assolutamente sì.
0: Avremo ancora bisogno di te.
2: Sempre.
1: Di parlare di altri tabù.
0: Da sta casa non si scappa, Elisa. Grazie, a tra poco che ci salutiamo.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Radio 105. Radio 105. Proud to be different.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi, anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
22: 105
23: 105
22: 105
23: Che storia!
6: Radio 105.
23: Che storia!

0: 2017, Bruno Mars, Versace on the floor. Siamo qui insieme alla chiusura di questa seconda ora del nostro tabù. Grazie, perché alla fine di questa prima settimana del tabù on air possiamo dire che tabù sono tanti, che se ne può parlare, e che quello che io ho sempre creduto, penso anche tu Ale, che dare voce ai propri pensieri e a quello che... cioè, la battaglia si fa attraverso una veicolare la voce in maniera costruttiva.
1: Esattamente.
0: Nel contraddittorio.
1: È quello che stiamo cercando di fare, di esprimere tutti quanti quella che è la nostra opinione, che magari talvolta fatichiamo a esprimere, o perché ci abbiamo di fronte uno che è bravo a sopraffare. Insomma, questo è uno spazio per tutti, che tutte le sere dalle 21 alle 23 dà voce a quelli che sono i tabù, e quindi è proprio questo il programma 105 tabù.
0: Grazie Ale, grazie Mattia Angrisaun, grazie alla Claudietta e alla Vale Stoppelli.
1: Grazie soprattutto a tutti voi per la grande partecipazione di questi giorni.
0: Possiamo dirlo che adesso lo diciamo sempre insieme.
1: Dai.
0: Fate i bravi.
1: Ma non troppo. Ciao amici. Noi andiamo.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: In questa puntata ci saranno altri cambiamenti. In regia, come ieri, ci sarà Antonio Summa.
3: Purtroppo,
2: e al posto della chicca, perché ha perso il treno, ci sarà Lucilla.
3: Non è vero.
2: Ma ora
4: ma
2: andiamo
4: Marzullo,
2: con la presigla.
1: Ciao, ascoltatore dello zoo. Poco prima che partisse la sigla, cosa stavi facendo? Ascoltavi un'altra radio?
3: No.
1: Scrivicelo immediatamente al 342 41 15 105. E poi salutiamo Wendy, che questo weekend è riuscito finalmente a farsi una nana.
3: Sì?
1: Lo vedo. Lo vedete?
4: Sì.
1: È quello di fianco a Mazzoli, esattamente alla sua sinistra.
4: Eccomi.
3: Allora qua.
1: Fabio, ma lo sapevi che sembri un tiragraffi dei gatti? Sì, quelli che vendono nei negozi di animali. E poi saluto Paolo Nois, che da quando ha creato Zotify, quando lo incontri nei corridoi e lo saluti o gli chiedi qualcosa, o anche quando arriva al benzinaio per fare il pieno, dice solo e sempre la stessa parola: Zotify. E infine
3: mamma,
1: la gioconda italiana. Mazzoli, tu scherzi, ma sembri proprio la Monna Lisa.
3: Andate a
1: guarda
3: fare
1: che
3: culo.
1: Questo è solo un complimento.
3: Certo.
1: Dai, vabbè. Adesso dentro le pance, fuori coi culi.
3: Yeah.
1: E iniziamo.
3: Oia,
4: ma che posizione è?
5: Meglio del tiragraffi.
3: Shh, che c'è Gigi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Ma cosa ti abbiamo regalato, Antonio Somma? Ma tu ti rendi conto che fino a ieri facevi il salumiere a Canicattì e adesso sei a far la regia al programma più bello del mondo?
2: Masturbavi i tacchini.
1: Mamma mia, sì, sì. Mamma mia.
3: Guarda come sorride.
1: Sì, è felice, felice.
4: No, perché è bello vedere queste quattro barbe tutte tinte.
1: Porca troia, adesso io strappo il filo della cuffia e ti sgozzo.
2: Sei una tana per falene, sei una calamita per gli schiaffi.
1: Vabbè, buongiorno a tutti. Allora, io stamattina ovviamente mi sono svegliato col telefono pieno di messaggi di gente: oddio, cosa è successo? Madonna, ma non possiamo andare a mangiare con un collega?
2: Un amico fraterno.
1: Un vero amico.
2: Una persona comprensiva.
5: Uno bravo a fare la radio.
2: Uno che ti ascolta.
1: Uno che ti fa delle offerte più belle. Sai quelle robe lì?
2: Quelle cose lì.
1: No, a parte gli scherzi, allora c'è un problema. Base, per favore, perché dopo la cena bellissima, giustamente lui è uno che si alza presto la mattina.
2: È un lavoratore.
1: Ci ha lasciato lì al ristorante.
6: Con una grappa.
1: Esatto, con una bottiglia di grappa che è finita e purtroppo questa grappa ha attivato l'asciugone palanca.
2: Non me però.
1: No, non era Fabio Lisei, era il signor Paolo Nocito.
2: Fausto Palalli.
1: Mamma mia, quanto hai rotti qua. Adesso te lo posso dire.
2: Ma non mi hanno fatto neanche parlare poi.
1: Oh, Madonna, hai parlato solo tu.
2: Che l'oraio che ti dà.
6: Non riuscivo a parlare.
1: Ma no, ragazzi.
2: Ma sai che in motorino siamo tornati, gli devo tirare i pugni nel fianco per dire: aspetta, fammi dire la cosa. No, tu sei un bastardo.
1: Sì. Poi stamattina però mi ha mandato un bel messaggio. Scusami se ieri ero leggermente logorroico. Porca troia.
2: No, a me ha scritto un bel messaggio stanotte dicendo: grazie per avermi insegnato ancora una volta la vita, mio Dio.
3: Mio Dio.
1: Addirittura.
2: Avevo tra l'altro appena finito la mia attività masturbatoria.
6: E questo sta a significare che non mi avete ascoltato. Vi ho dato dei coglioni a tutte e due.
1: Ah sì? Io a un certo punto sentivo i Rockets in cuffia.
6: Ma quello perché sei ignorante.
1: No, è insopportabile.
6: Lo so.
2: Però è stata una bella serata.
1: Sì, molto bella. Cena. Fino a quando? Quando ha iniziato a logorrare e a rompere i coglioni.
3: Hai firmato il contratto.
2: Ce la fanno. E bisogna dire che lo zio Linus è sempre una persona che si ascolta volentieri. Non in radio.
6: Ma non parla.
2: No, scherzo. C'ha un sacco di cose da raccontare.
1: Vabbè, ragazzi, comunque era bello vedere, diciamo, i più grandi della radiofonia
2: del mondo
1: insieme a cena. Una roba bella. Mi arrivavano messaggi di persone tipo: sai, foto prese da dietro, non so chi cazzo c'era lì al ristorante, e mi scrivono: cosa fate a cena con lui? Ma che cazzo vuoi?
6: Siamo andati soltanto nel ristorante, diciamo, più in che c'è
1: vabbè,
6: la gente bella del mondo.
2: A me ha scritto Sidney Sweeney, ha sbagliato, ciao. Comunque Sidney.
1: Però ragazzi, allora io stamattina veramente mi sono sentito violentato perché mia moglie è una bastarda.
2: Sì, è vero.
1: Ieri sera mentre eravamo a cena, ma sono già 2 o 3 giorni, no, che mi manda questi messaggi: guarda che c'è Alex, che sarebbe il dottore un po' di tutto il nostro gruppo radiofonico, che vorrebbe farti gli esami del sangue.
2: Ma allega una foto della vagina?
1: No. Allora io continuo: no amore, guarda, veramente non voglio sapere se sto male, se sono marcio dentro, non lo voglio sapere. Ognuno è libero di vivere la propria vita come cazzo vuole, no? Poi è stata veramente una settimana di robe orribili, non me la senti. È una roba che poi a me l'idea di infilare qualcosa nel mio corpo,
6: a parte dietro
2: le cose piccole,
1: ma quello è fatto apposta, okay. È un pertugio fatto apposta,
2: è una
1: per...
2: tasca.
6: In teoria, esatto. No, però
1: E niente, allora gli dico: no amore, no. Allora mi scrive ieri sera: Alex, cosa faccio? Vengo, non vengo? Dico: no, guarda, veramente non me la sento. Poi gli scrivo: quante ampolle devi fare? Lui: almeno 6. Ma dico, tu
2: ho
1: sei
2: portato
1: fuori
2: la damigiana.
1: Morale: arrivo a casa e dico a mia moglie: guarda, non è che hai organizzato? No, guarda, mi ha mandato a fanculo perché non sapevo dirgli se venire o non venire. Alla fine no. Dico: oh, perfetto, mi metto nel letto. Stamattina 7:30 sento un rumore che non avevo mai sentito. Sono in una casa in affitto, tipo il citofono, no? E dico a mia moglie: che cazzo di suoneria hai? E lei: no, ma non è la suoneria, fa la faccia da furba. Si alza, io ero ancora a letto, cioè stavo ancora dormendo. Si alza, va alla porta e sento: vieni, e di qua. No, ma...
2: Ma le mutande com'erano?
1: Mie o sue?
2: No, quelle di tua moglie.
6: Ma anche Alex era in mutande.
1: Sì, col cazzo duro.
2: È per quello che sei terrorizzato nell'esperienza.
1: Michio, alla fine 6 ampolle, ma su chiaro.
6: Bravo lui.
1: Ma sì, è bravissimo.
3: Sei
1: boccione
3: che
1: così.
3: Tutto hai fatto.
1: Tutto, figa. Poi...
2: Quindi ha cambiato la macchina.
1: Poi continuavano a parlare. Sai quando ti vogliono distrarre? Invece la mia mente pensava solo al lago nel braccio.
6: Ma ti faccio una domanda. Come era il tuo sangue? Cioè, era chiaro, bello?
1: No, scuro.
6: Il mio praticamente melassa.
1: Sì, nero. Sì, nero. Bravo.
6: Era pece.
1: Com'è che si chiama quella che metti il maple syrup? Quello
6: no, era
1: quella,
5: lo sciroppo d'acero.
1: Sciroppo d'acero.
6: A
1: sì.
6: me ha fatto come Sant'Antonio. L'ha girato in alto, un po' pregando, cercando di liquefarlo.
1: Però, senti, Paolo, mi sono permesso, siccome è lo stesso dottore, mi sono permesso di chiedergli di te.
6: Ma lui deontologicamente non dovrebbe dire niente.
1: Male, molto
5: ma siccome
1: male.
5: Un sacco di pulci.
1: Male, molto male.
3: Male.
1: Ma ha detto che hai la sifilide?
6: Sì. Ancora!
5: Agli occhi!
1: Creste di gallo al culo.
6: No, agli occhi!
1: Agli occhi! No, scherzo, non lo so.
6: No, no, sono perfetto.
1: Sei perfetto?
6: Sì, sì.
1: Ma ha detto che c'è un valorino che però non voleva dirmi quale, che è un po'...
6: Ah, la stronzite!
1: Ecco, può essere.
5: La quantità di salsa tonnata.
1: Può essere, sì, può
6: no,
1: essere.
6: No, ma tranquillo, Marco, vedrai vabbè. Che i tuoi saranno a posto.
1: Che merda che sei. Ma sai se è una merda?
5: Comunque, Marco, vuoi? Se la prevenzione non la vuoi fare, non la vuoi fare. Noi siamo con te, non la fai.
1: Oh, benissimo, ma che cazzo volete?
6: Stacchiamo la spina, ma.
1: Comunque oggi abbiamo Gigi Marzullo al posto della nostra chicca.
5: Cioè, è sempre la splendida Lucilla, ma con questi capelli qua e questa luce sembra un po'
1: sembri
5: Gigione.
1: Marzullo, prova a farti una domanda e darti una risposta. Vai.
7: Il più grande sbaglio nella vita è avere sempre paura di sbagliare o aver sbagliato per aver avuto paura? Non vedo niente con questi occhiali addosso. Perché sono di un anziano.
3: Dammeli.
7: Sono di un anziano, io invece
6: però
7: ci
6: però stai bene con gli occhi un po' socchiusi.
1: Sì, beh, sì comunque cioè... stai con un anziano, cioè nel senso...
7: capito,
1: comunque...
7: però non uso i suoi occhiali.
5: No, però più copri il volto, meglio
7: sta. Meglio è, infatti sto, guarda, sto così.
1: Non è vero, è bellissima Lucia.
5: È splendida.
1: In un'altra vita ti avrei...
7: Sarebbe bellissima.
1: Ti avrei baccagliato.
5: In un'altra vita non so, forse fra 6 o 7 si deteriora
6: la purificazione della reincarnazione.
1: Va bene, allora dando un'occhiata a tutti i vari giornali e le notizie che tra l'altro ci ha portato Lucilla oggi,
5: sì.
1: Ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare perché queste robe succedono raramente ma quando capitano fanno discutere,
5: sì.
1: Allora questo tizio un banchiere, tra l'altro, un bancario lombardo.
5: Ah, bancario.
1: Vabbè, bancario, banchiere, stessa roba. Ha vinto 233 milioni di euro al Superenalotto. Il problema è che non poteva non vantarsi con gli amici e quindi ha iniziato a raccontare che ha vinto questa somma importante. Lo è venuto a sapere la sua ex compagna, la sua ex moglie, da cui è separato, ma credo non ancora divorziato.
5: Okay.
1: Quindi, in teoria, a livello legale, la comunione dei beni è ancora valida.
3: Cioè, sì.
1: E quindi la stronza subito. Pensa che merda.
3: E poi quando, dopo che quando fanno il divorzio finale, lei deve scrivere che non vorrà più niente da lui.
1: Ho capito. Ma
3: ho capito. Perché anche dopo il divorzio.
1: Questa si busca un 110.000 così. Anzi, 110 milioni.
3: È così.
1: Perché pare che abbia il diritto al 50%.
5: Vabbè, un paio di bacetti glieli darà, no?
1: Ma.
6: Vabbè, dai,
1: io
6: la
1: però, allora, io non so se questa persona ci sta ascoltando. Però secondo me sei una merda. Perché comunque tu avevi deciso di interrompere il rapporto con quest'uomo perché non stavate più bene insieme.
5: Ah, perché
1: no?
5: Quindi tu, se tua moglie fosse la stessa situazione, al contrario, tu i 110 milioni dici
1: no,
5: ma ti...
1: No.
5: Ma vai a fare.
1: Aspetta, però aggiungo una postilla. Se per, allora, io la posso difendere questa signora. Se lei ha scoperto che suo marito la tradiva, allora ci sta perché lì.
5: Ma un amore può finire.
1: È
5: anche
1: la vendetta.
5: Senza...
1: No, ma se hanno chiuso il rapporto in maniera pacifica, senza nessuna motivazione particolare.
5: 110 milioni.
1: Vabbè, ma che cazzo vuoi?
5: Ma non esiste orgoglio per 110 milioni.
1: Ma dai, ma che schifo. Ma tu poi.
5: 110 milioni.
6: Secondo me tu sei un coglione.
1: Io?
6: Sì,
1: perché scusa?
6: Devi portare via anche gli altri.
1: A mia moglie. No, se mia moglie, allora, divorzio, mi separo da mia moglie, scopro che lei sta con un altro e mi tradiva, allora lì parte la vendetta, glieli porto via tutti e due 33, neanche la metà.
6: Bravo.
1: Perché sono incazzato.
5: Invece se vi siete separati perché non c'è più l'amore, lei vince 200 milioni e dice no, tieni 300.
1: Guarda, poi magari mi sbaglio, per quello che conosco mia moglie, secondo me lei mi direbbe sì.
6: Ma vai a fanculo!
1: Ti do un 20 così, to, vai divertiti, stronzo, vai con
5: ma sai che non ti compra neanche le sigarette?
6: Secondo me non ti risponde neanche al telefono. Sei di fianco.
1: Cioè, scusa, tu ti separi da tua moglie vince 233 milioni e tu vuoi la metà? Dai, no.
6: No, li voglio tutti.
1: Come, scusa?
5: Le amministro.
1: Cioè, Wender? Wender?
3: Sì, sì, io glieli chiedo, voglio.
1: Sì.
3: Beh, per forza.
1: Perché tu magari ti sei separato in malo modo.
3: Ma poi dipende sempre, tipo, se l'ho tradita io e lei mi ha lasciato, il divorzio è partito così, non mi oso neanche chiederle.
1: Bravo.
3: Però per diritto dovrei.
6: Allora, il concetto è questo: se siamo stati insieme, comunque si spera per un bel po', e magari siamo stati anche bene per un periodo, no? Si separano le strade, abbiamo vissuto problemi, cazzi.
1: Sì, ma ha vinto lei.
6: Ho capito, però si separano le strade, i soldi sono tanti, dividiamoci, ognuno si fa una bella vita per i cazzi suoi.
5: Cioè, ragazzi, voi state.
1: Ma deve essere una scelta sua, non tua.
6: Sto cazzo!
5: Tu stai sottovalutando il grande potere della parola implorare. Implorare è una cosa bellissima per 133 milioni.
1: Sì.
5: Si deve implorare, cioè, bisogna fare pena alle persone.
1: Ma no, ma dovrebbe essere una scelta che fa lei, allora, o lui, insomma.
5: Se una persona non ti ama e non ti stima, l'unica soluzione è fare pena. Tu devi fare, non abbiate paura di fare pena. Fare pena, allora, è bellissimo.
1: Se io domani mattina dovessi vincere 300 milioni al Superenalotto,
5: sei morto.
6: Che le avanzano 20.
1: In che senso, scusa?
6: Il resto è mio. Cioè, non usciamo con Linus.
1: Ancora?
6: Beh, ho 300 milioni.
1: Vabbè, a quel punto
6: lì lo paghi tu.
1: A quel punto lì vado dai greci, dico, oh, ci penso, fuori dei coglioni, dai. E la facciamo noi, tutti bravi insieme.
6: Ma te la fa culo, scoppiamoceli.
1: Ma no!
6: 300 milioni per un'altra radio.
1: Cioè, certo.
6: Prendi 300 milioni, vai a romperti ancora i coglioni a fare
1: la radio. Mica bellissimo.
6: Ma vaffanculo.
1: Tu no!
6: Ma scusa, non c'è bisogno della radio. Ti metti un bel microfono in casa, lo accendi e puoi sentire mentre pippi, scopi, mangi aragosta, bevi champagne.
1: Devi avere le frequenze.
6: Ma
1: le frequenze.
6: Ma va, c'è il web, che cazzo servono le frequenze?
1: Ma no, che brutto.
6: Ma come?
1: Mica, non vorresti avere una radio tua?
6: Ma vaffanculo!
5: Sei pazzo.
6: Ma che cazzo dici?
1: Quindi scusa, allora, io vinco 300 milioni e rimango con 20.
5: Sì.
1: In automatico.
5: Se non vengo io.
6: Ma non te ne accorgi neanche.
1: Ma in che senso?
6: Ma perché mentre sei nel letto tu mi hai fatto, scusa, accoltellate e massacrate senza le impronte digitali per le, per
1: adesso le capite perché io vivo all'estero, perché se dovesse mai accadere lì succede spesso, cioè mica questo salta come Fantozzi sulle staccionate, arriva a Miami correndo sull'acqua.
6: No Marco, perché i calabresi sono in tutto il mondo.
1: Ma scusa, e se tu vincessi 300 milioni?
6: Minchia, ma sai a voi come vi faccio felice?
1: Quanto ci dai?
6: Niente.
5: Ci fa felice andandosene.
6: Ragazzi, ma perché vi devo rovinare la vita?
1: Ma scusa,
6: i soldi ti cambiano.
1: No,
6: Marco,
1: no, tu vincessi.
3: Sì, subito, un milione a testa.
6: Sì,
1: solo su 300
3: all'inizio
1: milioni.
3: All'inizio un milione.
1: Minchia, dai, un milione me lo scoppio in un attimo.
3: Un milione è tanto.
1: Vabbè, ma cazzo, tutte le robe che ho qua, minchia, me le prendo tutte.
6: Un milione è tanto.
3: Facciamo così, facciamo così. Facciamo così, 2,5 milioni a testa.
6: Lui un milione è tanto. Che cazzo fai con un milione?
3: Sei io ne ho 300.000.
6: Sì.
1: No, 300 milioni.
3: Sì, 300 milioni.
1: Neanche, non sa neanche dirlo.
6: Comunque, no, lui, dopo i 4 zeri è già un disastro.
5: Lui legge tutto come i numeri del telefono.
3: Sì, sì,
5: 300 milioni lui legge. 300.
1: Sì.
3: Succede, ragazzi. Arriva massimo. Comunque, avevo detto prima, 2,5 milioni a testa. Dai,
1: sei salito.
3: Per iniziare,
1: 2,5.
3: Poi pago a tutti. Giro del mondo completo, un anno. C'è il cazzo che vogliamo.
1: Sono già finiti. Esatto.
5: Alla prima tappa,
1: aereo privato, una roba e l'altra.
3: Il bancomat a Fabio, la carta di credito. Certo.
6: No, cioè, sì.
3: Aumentano.
1: Sì. Va bene, va bene. Senti, comunque, non abbiamo vinto un cazzo. Non vinceremo mai un cazzo. Io non ho mai vinto niente.
5: Niente,
1: mai, niente, zero. Cioè, forse una volta un gratta e vinci, ma tipo 10 euro. Dopo che ne ho scoppiati 30, quindi un cazzo.
5: Beh, ma è così che funziona. Cioè,
1: lo so,
5: uno vince e gli altri mettono i soldi della vincita.
1: Senti, prima di mettere Heidi, però, c'era questa roba qua. Abbiamo anche un pezzettino dell'audio. Amanda Lear spunta dal nulla e sostiene che quella stronza di Miley Cyrus ha plagiato una sua canzone. Ha copiato una sua canzone, The Sphinx si chiama, credo.
5: Sì, è lo sfintere, questo piccolo buco.
1: Ce l'hai tutte e due? Abbiamo il plagio. Sentiamo un attimo, vai.
8: Brano originale, okay. Amanda Lear, The Sphinx. I am standing in
1: the sun. È un plagio anche questa. I wish that
8: I could be a silent sphinx eternally. Brano che avrebbe plagiato, Miley Cyrus, Red Lights. When I'm summoned to
1: the sky. Sì, ma sono due plagi di un'altra roba.
7: You cry. Come cacchio si chiama?
1: Cazzo! Che canzone è?
5: Sentiamo.
8: Amanda Lear, The Sphinx.

0: Steven Crowe.
1: Brava, no, che voce di merda.
2: Miley Cyrus, Red Lights. I only follow
1: direction from the map across your hand. La ricorda. Vabbè, sfuma.
2: Amanda Lear, The Sphinx.
1: Sfuma. La ricorda leggermente.
3: Allora, il ritornello è uguale, sono anche simili le parole.
1: Ma ragazzi, oh, ma dopo quanti anni, da quanti anni esiste la musica? Da quante migliaia di anni?
3: Però la vicenda di Albano con Michael Jackson, sì, far giurisprudenza.
1: È vero, questo
3: e
1: è vero.
3: E quindi io fossi Amanda Lear, anche se ho 803 anni, alla fine che cazzo me ne frega. Però la causa gliela farei a Miley Cyrus.
1: Sì.
3: Almeno la porto in Italia, la guardiamo un po', no? Carina Miley Cyrus.
1: Ma
3: no,
1: dai.
4: Sai cos'è? La voce.
3: Sì, perché... la voce della De Filippi, tutte e due.
4: No. E che la casualità è il fatto che Amanda Lear aveva questa voce da
3: trans.
4: Non volevo essere così diretto.
3: L'ho detto io?
1: Vabbè, sì, da trans.
4: E anche Miley Cyrus, tre toni sotto il rutto.
1: Sì, quindi un po' si assomigliano sotto quel punto.
5: Qual è la canzone che ti ricordava?
4: Gli Eagles.
1: Gli Eagles, ma che
6: Eagles? Ce l'abbiamo. Sentiamo,
1: aspetta. Vai. Vedi?
4: No,
1: questa parte no, ma la parte prima.
6: Prima. Qua non arriva ora. I'm sorry that
1: I made you cry. È uguale.
6: È uguale.
3: Sono diverse le note, diverse.
1: Quindi
3: armonia.
1: John Lennon, se stai ascoltando, io fossi in te denuncerei Miley Cyrus e Amanda Lear.
7: Diglielo anche alla moglie.
1: Yoko Ono, brutto culo. Fai una denuncia a queste due, vai Yoko Ono, brutto culo.
4: Io lo dico io, Yoko Ono.
3: Ma è giapponese, non cinese.
1: Ma pensa a John Lennon, hanno fatto bene a sparargli, guarda, come puoi tu? Ma sì,
3: già ha rubato gli occhiali a Harry Potter.
1: Sono passati un sacco di anni. Cioè, nel senso, come puoi tu, sei John Lennon, cazzo. Sei Dio in quel momento e ti metti con una con un culo così
4: brutto. È l'LSD
1: brutto.
4: Marco. Ma no. Cioè lui la vedeva un cavallo rosa.
3: Chissà come la vedeva lui.
1: Vabbè, ho capito.
3: Quanto era buono tra l'altro quel cartone.
1: Secondo
3: no?
1: me il suo fan gli ha sparato per quello.
4: Sì, è uscita lei dal portone. Ma tu sei con quello? Sì. Po.
1: Sei fuori.
4: Coglione.
5: Guarda così. Secondo me se ne chiavate talmente tante.
1: Ma
5: che chi? A un certo punto...
1: Ma era un cesso di merda pure lui.
5: Ma va.
1: Però era John Lennon.
4: Ma ti ho scopato i Beatles, sei fuori.
1: Ah beh, quello sì. Ma sì.
5: Altro che cresta di gallo. Tacchini sulla cappella.
4: Sono nel pollai sui cazzi.
3: Come, scusi?
1: Tacchini sulla cappella. Ma Sergio o proprio l'animale?
3: Sergio Tacchini con la tuta.
1: Vabbè dai, ci colleghiamo con Heidi.
4: La scaletta fuori dalle mutande.
1: Io ho paura perché dopo la partenza di ieri
4: no.
1: Ti ho visto un po'.
4: Allora, oggi
1: sei un po' pepato.
4: Posso dirti che Evan Labs oggi mi ha bloccato 4 volte.
1: Porca miseria.
4: Ecco, questo linguaggio non va bene.
1: Anche a me lo sta facendo. Avevo messo una roba di un pedofilo. Cioè,
4: forse magari per quello
1: dici? Ma non dovrebbe riconoscere.
4: Infatti
1: le bestemmie passa
4: Lei si dice che le aggiunge addirittura.
1: Dai, ci colleghiamo con Heidi, andiamo.

0: nuovo.
1: È un nuovo giorno in quel posto di merda che puzza di sterco, dove vivono in 6 in 30 metri quadrati pieni di muffa, paglia smerdata e tarli grossi come accendini. Oggi è un gran giorno per Heidi, perché dovrebbe iniziare finalmente il suo percorso scolastico, in quanto analfabeta e svogliata pezza di merda.
2: No. Porca troia, ma perché debba andare in mezzo a quei mocciosi del cazzo a rompermi i coglioni? A me di imparare a leggere non me ne fido un cazzo.
3: Perché se non impari a leggere e scrivere, finisci incinta a 16 anni per le cappellate di un cazzo di pastore putrido che a 20 anni ne dimostra 56. Invece se studi, potresti anche ambire a fare la sguattera a casa di qualche ricone e pulire dei cessi di lusso.
2: Ma io non voglio fare così tanto.

0: Jean non aveva scelta, poverina.
1: Già, che brutta storia. Se non fossi un lurido egoista pezzo di merda privo di sentimenti, potrebbe anche essere qualcosa di cui provare dispiacere. Ma il massimo del sentimento che riesco ad esternare è una bella erezione, perché debbo pisciare. Sai cosa ho imparato? A tenerla anche per 3 giorni, pur di provare la sensazione di un cazzo duro senza Chalice. Geniale, vero?
2: Che gente è?
3: Porca troia, Heidi, siamo in ritardo. Muoviamoci, non voglio essere bocciato anche quest'anno in prima elementare per i voti in condotta. Ho quasi 15 anni e i miei compagni di classe ne hanno 7.
0: Vaffanculo anche tu, Peter. Non ti ci mettere, che lo sai come la penso sulla scuola.
3: Lo so, Heidi. Anche a me piacerebbe passare la mattina a spiare sotto le gonne delle mugnaie mentre lavano i panni e poi farmi una sega dietro l'albero immaginando quei bei gattoni pelosi sul mio cazzetto. Ma non posso, devo andare a studiare. Sono stanco di essere l'ignorante del paese.
0: Ma Peter, tu non sei l'ignorante del paese, sei proprio il m***oide della valle. Sei irrecuperabile, anche se ti laureassi.
1: È vero, Peter, sei proprio lo schifoso del paese. Ma non è male come ruolo. Quando passi fai ridere tutti, con quegli zoccoli sporchi di merda, i pantaloni stracciati e i denti mancanti, e quella faccia da pesce con l'ictus.
3: Siete cattivi, io non sono un pesce con l'ictus. Non sono il m***oide del paese. Io un giorno sarò studiato e lavorerò nell'ufficio postale. Avrò le scarpe nuove ogni 5 anni e avrò ben 2 camicie. Ve lo prometto, stronzi!
4: Ehi, che succede? Perché Peter sta piangendo?
3: Mi prendono in giro perché io voglio andare a scuola mentre Heidi non ci vuole andare. Poi il nonno mi ha detto che sono m***oide e che faccio ridere tutto il paese.
4: Nonno, non si dicono queste cose, potresti ferire le persone.
5: Che cazzo hai detto, cingolata?
4: Dobbiamo fargli credere che potrebbe avere le nostre possibilità anche se non è vero.
3: Ma porca troia, come cazzo ti permetti, brutta storpia?
6: Bravo, Peter. Bel colpo. Mi hai rubato il proiettile bicamera, praticamente. Ma pensate, sta stronzetta saccente. Che viene a farci dalla manzina.
7: Bravo, Peter. Ma come cazzo si permette sta stronza? Lo sappiamo che sei lo storpione mentale del comprensorio. Ma un conto sono i tuoi amici che te lo dicono. Un conto una ruba ossigeno inutile anche come posacenere. Sì, perché bisogna ammetterlo. Tutti odiamo Clara.
2: No! No! No! Ma per...

0: Peperino. Mica si sente benissimo, tra l'altro. Eh? Le voci sono bellissime. Madonna, è vero, è reale.
1: È vero. Come mai? Cosa stai facendo?
0: È il mago.
2: Stamattina ci ha litigato, però.
0: Sì, verso
2: l'1 e un quarto, e affanculo. Ce l'hai con me stamattina, bastardo!
0: Ma tu ieri non eri con noi, eravamo a cena con Steve Jobs, cioè lui a un certo punto.
1: Me ne sono accorto che siete andati con Linus, ma avete detto un cazzo, merda.
2: No, ci ha proprio detto di non portarsi.
0: Ha detto non portare quello
1: il
0: stupido.
1: Il greco
0: con lo stupido.
2: Ah, detto, come sta Domenico? Vincenzo. Sì.
1: Che cretino.
0: Va bene, dopo leggiamo un po' di robe, però siamo in ritardo e dobbiamo collegarci, ragazzi, con una seconda puntata straordinaria tra Padre Pollo e la nostra vittima preferita, la famosa Sparacanker. È di Padova, giusto, la signora?
1: Di Padova, adesso la radio gli ha mandato un contratto, come il nostro, che dura 15 giorni, ogni 15 giorni si rinnova.
0: Perfetto.
2: A lei sia, ma Gioni no.
0: Ma Gioni no, mi sembra
1: Gioni
0: giusto.
1: Mai, no.
0: Ci colleghiamo con Padre Pollo, vediamo dove va a finire oggi. Prego, Summa, andiamo.
3: Mio signore, non ho più paura.
4: Mi trasformo in prete per evocare la voce del Cristo.
0: Sì.
4: Vediamo se risponde. Se risponde la bastarda proprio.
0: Oh.
4: Me la mangio però.
5: Pronto?
0: Eccola.
4: Pronto? Buongiorno, sono Padre Pollo. Mi sente?
5: Io non ti conosco e dunque chiudo.
4: Ma no, signora, ci siamo sentiti qualche giorno fa.
0: Si accaffona.
4: Pazza? Maleducata. Pazza, richiamala.
5: Cosa sei?
4: Signora Anna Maria, sono Padre Pollo, buongiorno. Ci siamo sentiti qualche giorno fa.
5: Scusa. Scusa, perché c'è un disgraziato. Scusa se me ne esprimo così, ma io sono schietta.
4: Allora, innanzitutto, signora Maria, si calmi, perché la sento un po' arrabbiata.

0: faccia un bel respiro, ah, che, sì, fa bene, sì, al, che fa bene all'anima, un bel respiro.
1: Sì, sì, no, sono tranquilla, sono tranquilla.
0: Mi stava dicendo, cosa è successo? Che c'è qualcuno?
2: Si chiama Wender.
1: Che sì, come si dichiara di essere il parroco della mia parrocchia, ecco.
0: Come il parroco della sua parrocchia, mi scusi.
1: Ha capito, è così, per questo non rispondo tanto gentilmente.
0: Ma scusi, quale parrocchia innanzitutto? Cerchiamo di capire.
1: Io sono qui a Forcellini, lei se qual è un parroco, qual è, sì, sacerdote, saprà come si chiama la mia parrocchia.
0: No, perché qui c'è Sant'Antonio di Padova, poi c'è Gregorio Magno.
1: Sant'Antonio è in Prato della Valle. Guardi, dunque, lei è una persona che vuole sapere qualcosa, non è il caso
0: assolutamente,
1: di parlare con me.
0: Assolutamente no, signora Anna Maria, io sono della... Madonna che mi spa. Mi butta giù. Pronto? Oh!
2: Aia.
0: Valanga bastarda.
2: No!
0: Oh. Ma pensa a te.
3: Wender sta cercando di rimanere calmo, ma soprattutto di non trasformarsi in tamarro. Basta veramente poco. Vediamo se riuscirà con padre Pollo a imbarcare bene la vecchia spara canker.
1: Cosa c'è di nuovo?
0: Signora Anna Maria, però lei non mi fa parlare perché pensa sempre male.
1: Lei,
0: che io...
1: Lei, allora parli, mi dica, cosa vuole da me?
0: Allora, io mi sono presentato l'altra volta, sono padre Pollo e sono alla parrocchia dello Spirito Santo, qua. Sono andato da Don Fabio e mi hanno mandato poi alla parrocchia dello Spirito Santo, quello in via Alessandro Prosdocimi 3.
1: Io, ecco, sono... No, io non abito via Prodocimi.
0: Sono in quella parrocchia.
1: Guardi, se lei è stato mandato da Don Fabio,
0: ma il numero di telefono,
1: l'indirizzo giusto.
0: Allora, prima ho chiamato la signora Carla, la signora Michela e adesso ho chiamato lei.
1: Io non conosco né perché... Michela.
0: Ma no,
1: né
0: lei non è quello. Sono
1: guardi,
0: delle signore che vanno a pregare.
1: Se vuole parlare con me deve trovare un'altra tattica, non così.
0: Ma è così,
1: no,
0: scusi.
1: Non come il caso.
0: Ma perché lei non vuole parlare con me? Ma che balorda, mamma mia. La chiamo con Toni Cazzo.
2: Mi trasformo
0: in Toni Cazzo.
2: La stana.
0: E allora è il momento di trasformarsi in Toni Cazzo.
4: ragazzi, adesso fatemi chiamare questa bastarda.
2: Ma poverina,
4: anni 60, che la dilagno tutta.
3: Bene, Wender da padre Pollo si è trasformato in Toni Cazzo. Vediamo se riesce a imbarcare nuovamente la vecchia spara canker.
1: Come ripeto,
4: Anna Maria, sono Toni.
1: Da me, parli con Don Fabio, non parli con me.
4: Sono Toni Cazzo, come stai? Vagliacca. Pronto?
2: Aia.
4: Mamma mia, che nervoso.
2: È nervoso. Sincista.
4: Vedete quanto è difficile portarsi a casa uno scherzo telefonico. Cioè, non è tre minuti che senti la radio. Dietro c'è un lavoro incredibile. Cos'ha da fare a casa? Alza sto telefono, bastarda. Ma io non lo so. Dai, che gli ascoltatori devono ridere. Non ho capito. Tu pensa a questo, sta mangiando. Che ore sono? L'1:15 adesso.
1: Smetta di disturbarmi. Ehi, ha capito?
4: Sono Toni. Sono Antonio, Toni Cazzo DJ. Come stai? Mangia cazzi, tutto bene?
1: Io non ti conosco e dunque se non ti conosco,
4: allora,
1: non abbiamo avuto amicizie né niente.
4: Ma ha chiamato,
1: e dunque pertanto
4: fammi parlare.
1: Non disturbarmi.
4: Fammi parlare, cretina.
2: No!
4: Mica scema questa.
2: Tu sì invece.
4: Cacca maledetta, impestata, lurida,
2: balorda.
1: Perché sei? Puoi finire di rompermi?
4: Sono Toni Cazzo.
2: Cosa?
1: Capito? Non mi interessa, non ti conosco e pertanto finisci di rompermi, hai capito?
4: Senti,
1: una
4: posso...
1: volta per tutte.
4: Senti, ti posso chiedere solo una cosa? Mi senti?
2: No.
4: Mi ha mandato a far culo. Te la sei giocata male questa volta, vecchia bastarda sparacanca. Perché adesso io... ti dilagnerò di scherzi telefonici.
5: Ma perché?
4: Ma non è rancore, non è una vendetta, no. Stai tranquilla, io mica me la prendo. Assolutamente no.
5: Mamma mia.
6: Ah, se tu non facevi la radio, se non facevi il DJ...
5: Ah, facevo questo io.
6: Tu facevi lo stalker.
5: Ma già lo facevo prima.
6: Ma che lavoro è, scusa?
5: Beh, lì, sai quante volte ho fatto uscire i miei amici da scuola?
6: Ma perché?
5: Le chiamate.
7: Ma te ti tenevano in riformatorio fino a 51 anni.
5: Pensa che una volta gli ho passato a un mio amico d'infanzia e ho detto, questa qua appena rispondi lì che è una puttana.
6: Ma no.
5: Puttana, troia. Poi ho chiuso il telefono, mi guarda strano, mi fa... Ma va, è arrivato a casa, ha preso tante quelle botte della madre.
6: Ma è vero che poi era una puttana.
5: No. Mi stavo preparando per arrivare allo zoo.
6: Certo. Sì, mi dispiace, guardi, purtroppo le faremo sapere.
5: Grazie.
6: Arrivederci.
5: Grazie. Salve, grazie. Gentile.
6: Salve.
5: Ci sentiamo.
6: L'ha detto.
3: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
16: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Giovanni Riunione.
1: John Summit è numero uno.
0: Vuol dire Giovanni Riunione.
1: DJ americano del momento, sta spaccando il culo, sta superando Tiesto.
0: Il momento è passato.
1: La grande John Summit.
0: Chi è?
1: Tiesto adesso ha iniziato a fare le robe che faceva, quelle che facevano a te negli anni 90.
2: 2009-2010.
1: Tutto boh, palle, basta.
0: Com'è la canzone?
3: Cazzo, hai fatto una hit, bro. Cazzo, questo è l'album. Come storna, cazzo.
1: Sto spaccando. Sono arrivati un po' di messaggi. Allora, oggi usiamo Lucilla, detta anche Marzulla.
4: Sì.
0: Invece che come pezzo
4: Marzilla.
0: Da piedi.
1: Marzilla. Oltre a giocare, ovviamente, dopo con voi. Anzi, ricordatevi di prenotarvi al 342 41 15 105. Utilizzate Lucilla per essere il nostro portatore di messaggi.
4: Sì.
1: Perché non riusciamo ad accedere al sistema, cioè
0: non ne abbiamo voglia.
4: Sì, anche secondo me.
1: Potresti anche inventarli.
4: Ah,
1: cioè.
4: Bello, ok.
1: No, nel senso.
4: Però ce n'è uno vero di un ascoltatore da Livorno che pone un interrogativo. Dice: sì. Mazzoli, ci pensavo stamani. Sei vegano, non ti fai le seghe e hai una Tesla. Sarai mica davvero un po' finocchio?
1: Perché, scusa?
4: Chiede.
3: Sono tre indizi.
1: Allora, caro ascoltatore, uno. Sono vegano, cazzo, a parte che sono vegetariano barra vegano, dipende, insomma.
4: Ti ho visto mangiare la crema pasticcera, Marco.
1: Vabbè.
4: E la mozzarella, quindi non sei vegano.
1: Sono vegetariano.
4: Vabbè, dai.
1: Ragazzi, non è che non posso essere perfetto. Già sono bellissimo.
0: Però
1: cioè.
0: Tre indizi fanno una prova.
4: Sì.
0: Il col mustard nello studio col pugnale. Cluedo insegna.
1: Sì. Che cazzo no.
0: Col mustard nello studio.
1: Allora, non mi faccio le seghe ed è una roba che anche Pippo purtroppo ha. Preferiamo farcele fare dalle nostre compagne.
0: Sì.
1: Scusami.
0: Secondo me.
1: Cioè, mia moglie è sempre disponibile, cioè la sua mano è sempre pronta all'uso.
0: A volte anche senza il corpo.
1: Perché devo usare le mie? Perché mi fa schifo toccare il mio cazzo, no?
0: Anche a noi.
4: Infatti non ti lavi molto.
1: Esatto, brava. E lei mi
0: cioè,
1: mi
0: io aiuta. Se fossi il buon palmiere, prima cosa che facevo con l'esoscheletro quella.
1: Ah sì?
3: Scusa?
1: Dai.
2: L'esosega.
1: E la Tesla l'ho già spiegato, cioè poi è un Cybertruck, la Tesla a me fa
4: non
1: cagare.
4: Non cercare scuse, ma.
1: Però adesso è uscita la Roadster che non è male. Bella, è brutta. Vabbè, comunque il Cybertruck è una roba a sé e c'ho sempre le macchine a benzina. Cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, quella è stata una libidine.
3: Infatti, ma che benzina servono per proteggere.
1: Sì, cioè coprire la mia omosessualità.
0: È la cortina di fumo.
1: Certo. Va bene.
3: Comunque, come si permette questo ascoltatore?
1: Quando voi tre, anzi voi quattro, chiaverete la quantità di fiche che mi sono chiamato
0: fatto.
1: Ne riparliamo.
3: Penso forse a 17 ho sfondato quel numero.
1: Ma cosa vuoi sfondare? Ascolta, io sono cresciuto, cioè abbiamo vissuto 20 anni e passa insieme. A parte tua moglie, che è la donna più bella del mondo, è la mia migliorissima amica. Il resto era merda, Paolo.
3: Ma se non ti ho mai frequentato più di 2 ore al giorno.
1: Ma vai a fanculo.
0: Allora, ti do una notizia che
1: io ti spiavano quando ero in camera.
3: Ma tu mi spi ancora adesso.
0: Vi do una notizia che non sapete.
1: Vai.
0: Io sono arrivato vergine al matrimonio.
1: Ma
0: dei miei.
1: Ok.
0: Con quelle robe pam pam.
1: Certo.
3: Sei un simpatico.
1: Senti, a proposito, hanno rinviato giudizio questo pazzo bastardo. Un 44enne accusato di tentata violenza. L'uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari di 18 donne tra i 20 e i 40 anni. Le avrebbe contattate via cellulare spacciandosi per il ginecologo di questa struttura ospedaliera e presso tra l'altro la quale andavano si erano già recate queste persone,
0: certo,
1: quindi era credibile la cosa. Chiedeva tramite Telegram, tra l'altro, io dico ragazzi, ma è successo anche a me, no? La storia di quella signora che è stata truffata da questo che fingeva di essere me. Ma scusami, siamo nel 2026. Io ho un profilo Instagram con il marchetto blu, quindi quello dovrebbe in teoria certificarti che sono io.
0: Certo.
1: Se effettivamente io sono innamorato di te o sono un ginecologo e voglio estrapolare delle foto o farti fare delle robe osè, la prima cosa che fai è va bene, ok, allora fai una roba, chiamami col tuo numero,
0: certo,
1: ti voglio vedere in faccia, oppure scrivimi dal profilo. Ma Telegram è nata per inculare, per truffare.
3: Ma veramente, allora quelle foto del mio anno non dovevo mandarle?
1: No, a chi le mandate?
3: Al medico dell'anno. Mi ha detto ciao, sono il medico dell'anno.
1: No, ma la roba assurda è che poi lui ha chiesto di mandare delle fotografie delle parti intime per accertamenti.
3: Certo.
1: E poi gli ha consigliato una terapia che comprendeva atti di autoerotismo.
3: Certo.
1: Ma aspetta, compiuti davanti alla webcam del computer.
3: Ma dai, ascolta!
1: Ma scusa!
0: Allora, scusa, però queste 20 donne... Allora, diciamo che non le vedo tantissimo a Stoccolma a ritirare il Nobel.
1: Ho capito.
0: Cioè, come grado culturale, diciamo.
1: Io adesso...
0: Cioè, scusa, il tuo ginecologo su Telegram ti dice masturbati che ti fa bene davanti a me,
1: davanti a
0: che
1: me.
0: Guarisci, e tu dici, faccio subito, dottore.
1: Non lo so. Cioè,
0: nel senso, voglio dire... No, quindi... secondo me dopo la fine della terza elementare, insieme ai sumeri, hai capito che esistono i truffatori,
1: e
0: no?
1: Qua torniamo al discorso dell'altro giorno. Cioè, mancano veramente le basi. Secondo
0: anche
1: me,
0: le altezze.
1: Perché la tecnologia per alcuni è una roba normale, no? Noi usiamo la tecnologia tantissimo e quindi passo per passo le stiamo dietro, no? Ed è molto difficile che uno ci riesca a inculare, perché sappiamo come inculare a nostra volta.
3: Noi siamo gli inculatori per prima.
1: Però io credo che sia un dovere dei vari governi, soprattutto per le persone di una certa età. Il problema è che qua si parla di ventenni e quarantenni.
0: È quello.
1: Quindi tutti ne hanno bisogno, anche a scuola, iniziare a spiegare le basi di questa nuova società. Perché noi viviamo in una società completamente diversa rispetto a, per esempio, quando noi eravamo ragazzini, quando noi avevamo 20 anni, sta roba non c'era.
2: Sì, ma guarda che gli alunni adesso sono più avanti dei professori.
1: Sì, però evidentemente non tutti, quindi qualcuno è rimasto un po' indietro ed è facilmente raggirabile. Quindi a scuola, all'università, dovrebbero fare un'ora dove ti spiegano, oh, anche su Telegram.
0: Io ci ho già pensato.
1: Ecco, sì.
0: Secondo me invece nelle scuole dovrebbe essere distribuito gratuitamente a carico dello Stato questo accendino magico che insegna lo spagnolo.
1: Allora, lo vendi tu?
3: Lo accendi al buio.
1: Vendi tu.
0: A tutti gli studenti, guarda. Con una sola una parola alla volta per ogni fiammella, guarda. Nosotros, hai visto?
1: Cazzo! Io no, però. Non
0: prova. Non ha, se non si accende. È rotto.
1: Prova ancora. Te chiero.
0: Visto?
1: Bravo.
0: Adesso se è rotto che l'ho usato troppo, perché sei ormai lo pago.
1: Lo sai bene adesso.
0: Lo parlo fluente.
1: Dai, vai.
0: Claro, mio amico, io parlo spagnolo perfettamente, lo sai?
2: Sembra un ubriaco.
0: Che quiere sapere?
1: Ah, mi dà fastidio quando fa.
0: Perché?
1: Anche l'inglese mi dà fastidio. Fai l'inglese, parla inglese.
0: Ma allora, io parlo inglese in due modi: quando provo a parlarlo bene e quando lo parlo con l'accento italiano.
1: No, fallo quando vuoi fare l'americano, vai.
0: Aspetta, però adesso. Perché non so cosa dire adesso.
1: È fastidioso.
0: I don't know what to say now.
1: Vuol fare il cowboy.
0: Esatto. Se no lo facilita, I don't know what to say.
1: So, listen, I was thinking that maybe me and you and also Paolo.
0: Sì.
1: Next summer.
3: Scusa.
1: Stai zitto.
3: Ma perché also?
1: Fuck you. Fuck you, son of a bitch.
0: Shut the fuck up.
1: The fuck up, you piece of shit.
3: Lo sapete, una casa in America vi sto capendo.
1: So I was thinking, excuse me, can you talk with the mongoloid over there? Thank you.
2: Questo lo capita pure io, eh?
3: Sì.
2: Parla col mongoloid, hai detto.
0: Io non l'avrei
3: detto.
2: Quello dietro di te.
3: Ero dietro di te, l'ho sentito, l'ha detto. I was behind you. I heard it.
1: So I was thinking this following summer, maybe we can organize a trip again. You remember when we went on the Route 66?
0: Yes, I do.
1: Okay.
0: It's gonna be nice.
1: Eh?
0: It's gonna be nice. Dai, it's gonna be nice, è bello.
1: Sì, ma perché devi mangiarti le parole?
0: Perché io sono di New York.
1: Ma non sei di New York.
0: Senti il rumore della quinta.
1: Sei di Begato.
0: Il rumore della quinta, senti.
1: Non c'è nessun rumore.
0: Senti quello che taglia la pizza. Oh, pizza pepperoni. Sentito? Proprio sono della quinta.
1: Ma non sei della quinta.
0: Nosotros.
3: Comunque, fra tutti, quello che parla meglio l'inglese è Wender.
1: Vai, Wender, vai. Vai.
2: Why scan for in the world for and for.
1: Posso dirti che sembra più realistico lui di te?
0: Ha tanto orecchio musicale.
3: No, però lui è londinese.
2: Sì. The now da London from the Sbourne fan due volte.
3: Quando
2: yes,
3: siete
2: sera.
3: Andati a Londra? Voglio sapere.
5: I speak West Canterbury the same as Zile, West Canterbury.
3: È sempre fuori.
1: Capisci? Yes, capisci che Dio li fa e poi li accoppia. What?
5: Vi piacerebbe parlare le lingue che parlo io.
0: Lucilla parla molto bene il francese.
1: Sì, prova, dai, lancia il blog. No, metti l'altro blog, non ci stiamo. Dio, ho uno schiaffo adesso.
3: Dai, parla
1: merda.
3: Francese.
0: Gli spot incredibili.
5: Tanto posso dire quello che voglio perché ho capito.
1: No, no, io un po' lo
0: no,
1: capisco.
0: Io sono madrelingua.
3: Ma senti, ma perché sei di piemontese ai confini? Per quello
5: sì,
3: faccio.
5: Esatto, vado in macelleria molto spesso.
1: Scusa, ma. Je m'appelle Marco. Volevo coucher avec moi.
5: No, je veux pas. Merci beaucoup.
2: Lui parla con i titoli dei dischi.
5: Sì, esatto.
1: Teleclafique molto bene.
5: No, merci, ça va bien.
0: Prova con cucci cucci awa wawa.
1: Cucci cucci awa wawa.
5: Volevo coucher avec moi ce soir?
1: No.
5: Ah, no.
1: Goda
3: Oh, Wender, calmati, oh, sei arrabbiato, sono
2: passato.
3: Sei in cazzo in tasca.
2: Sono in bagno. Sono tranquillissimo.
0: Vuoi l'accendino per imparare il francese?
5: Sì.
0: È di un altro colore.
2: No, grazie.
1: Dai, mettiamo gli spot incredibili.
0: Incredibile.
1: Nuovo prodotto, andiamo.
6: Ah, la nostra Scozia, la terra della libertà, il regno più bello che c'è.
0: È vero.
6: Ma accanto a questa bellezza, la nostra amata Scozia vive una realtà drammatica. Sapevi che detiene il primato del tasso di mortalità per abuso di droga più alto d'Europa? Oh no, eccolo lì, un noto drogato del luogo, Bruno Impizzul.
7: Mi trovo qui in questo ghetto scozzese per comprare della bamba ed è tutto molto bello.
6: Ehi, Bruno Impizzul, ma lo sai che è molto pericoloso?
7: Ma no, è il mio spacciatore molto bello.
6: Certo, quello non lo mettiamo in dubbio, ma la droga fa male.
7: La droga fa male solo se non è tagliata bello, ma io le raglie le acchitto tutte molto bello.
6: Ah, Bruno Impizzul è tutto impizzato. La droga fa male, come possiamo aiutarlo?
8: Ehi, ma c'è solo un modo per aiutare Bruno Impizzul. Ovvero, come farebbe un vero scozzese, lascia stare le droghe e attaccati al whisky. Ma non un whisky qualunque, il nostro scozzesissimo Whisky Kilt.
6: Oh sì, nessuno può resistere al Whisky Kilt. Ehi, Bruno Impizzul, prova qua.
7: Questo whisky è molto bello.
6: Puoi dirlo forte.
8: Ma certo, perché il Whisky Kilt è l'unico che viene fatto invecchiare all'interno di botte di rovere con ammollo delle palle sudate.
7: Un processo molto bello.
8: Non esiste miglior modo per conservare tutto il sapore e la genuinità della Scozia se non attraverso i sali minerali del sudore scrotale dopo una giornata passata ad indossare il kilt e a combattere le oppressità della tirannia del re d'Inghilterra. Sì, William Wallace, di no alla droga e sì al Whisky Kilt.

0: scozzesissimo Whisky Kilt.
1: Ed è tutta molto buono.
2: Ma perché?
3: Ma
2: poi non è vero, perché i coglioni degli scozzesi sono belli all'aria, perché sotto non c'ha le mutande.
4: Sono secchi, sono secchi.
2: Ma no, non metti le mutande col kilt.
4: Non avendo le mutande si seccano.
3: Però è vero,
4: non
3: usano quella crema per le palle, tipo emoliente, quella per le mani.
5: La Glycolid.
3: Sì, sono scozzese.
2: Ma da quando sei scozzese?
3: Ma non lo sapevi. Sei scozzese. Perché ho le gambe corte.
2: Perché? Cioè, per quale motivo?
3: Perché quando usi tanto il kilt, la gonna, tendi ad accorciare le gambe.
5: Sì, pesa,
4: Quando lo metti sembra che addosso un tailleur. Scozzese.
6: È arrivato il momento di prenotarsi per giocare con noi a Schiaffi in Faccia, il nuovo gioco dello zoo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono, e se sarete i più veloci vi porterete a casa i gadget di 105 e forse anche un fumagazzi.
7: Noi siamo.
2: Anche se gli schiaffi in faccia oggi,
8: figurati.
9: Do io, Marco.
2: Vorrei farti una domanda in diretta. Ma no. Tu quando devi selezionare le scenette in caso d'emergenza, nel caso in cui andiamo lunghi, le ascolti e scegli la migliore o l'hai messa a cazzo di cane?
8: Io ho messo quella firmata da Pippo Palmieri, quindi lui tu tecnico, casino.
2: Qui sta scaricando le colpe su Pippo.
3: Io sento anche che sei un figlio di puttana.
8: No,
3: anch'io
8: non l'ho detto. Anch'io che
2: sentito,
8: no,
2: l'ho sentito.
8: Non l'ho detto.
5: Ha detto brutta merda.
8: Non l'ho detto.
3: Muori, porco due.
8: L'ha detto. È lui che ha parlato.
5: Sta criticando la tinta della tua barba.
8: Vabbè, quella sì, perché insomma.
2: No. Bene. Amici della parte del reparto televisivo, spegnete le telecamere un secondo. Non voglio testimoni.
5: E portate degli stracci. Grazie per il sangue.
2: Grazie.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest, LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio Fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo è lo Zoo di 105.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Can you feel the funky sound?
1: Ti piscio il dito.
2: Ma mi stai rovinando tutto.
1: Sì, ho detto ti piscio il dito.
2: Ma non ti piscia il dito.
1: Io stavo ascoltando il DJ Bravo, cazzo.
2: Sei sui magici megacicli in FM. Che poi i megacicli mi immaginavo questi assorbenti enormi.
1: Fiumi di sangue.
2: Sì,
1: ma perché si chiamano megacicli?
2: Perché è il ciclo. Non lo so perché megacicli.
1: Perché si chiama megacicli?
2: Non lo so.
3: Per i cicli
2: so.
3: Delle frequenze, megacicli. Deve essere quello.
2: Non lo so.
3: Per l'imbalzo della frequenza.
2: In onde medie, poi c'è onde medie. Oh, yeah, baby.
1: Poi c'era onde corte che erano quelle delle radio locali o delle della polizia.
2: Allora, aspetta,
1: no?
2: Perché la M. Allora, si chiamano onde perché il segnale della radio.
1: Sì.
2: Funziona come le onde del mare, no?
1: È un'onda sonora.
2: La M ha un'onda molto lunga e quindi va molto lontano, però ogni tanto la perdi, no? Perché c'è il buco. L'FM invece è un'ondina.
1: E cosa vuol dire FM?
2: Aspetta.
1: Modulazione di frequenza.
4: FIFA la miga.
2: Come, scusa?
4: FIFA la miga.
1: FIFA la miga.
2: Ma perché? Perché?
3: FIFA la miga.
2: FIFA la miga.
1: Io pensavo fosse figa mai.
2: No.
1: Figa
2: no.
1: Mai.
2: E AM? AM cosa vuol dire?
4: Andrea Mannato.
2: Cazzo, mi hai preso impreparato su questo.
1: No, ma lo sono anch'io.
2: No, perché lo dai per scontato di saperlo, invece no.
3: Lucilla sta facendo già la ricerca.
2: Sta facendo ricerca, brava Lucilla.
1: Come RDS, cosa vuol dire RDS?
2: Quella è la malattia che ha ucciso gli angeli,
1: a parte
2: purtroppo.
1: Quello, sì. No, ma quello dice.
2: No, quella è Radio Data System.
1: Ah, ok.
2: Perché è il sistema che ti fa apparire i titoli delle canzoni.
4: Senti, sto vedendo passato. Quella che abbiamo cena con Montefusco.
2: Domani sera abbiamo cena con Montefusco.
4: E poi l'altra cena con quello di RTL, quando?
2: Con Suraci. Suraci. Oggi pomeriggio.
4: Ah, okay. Aperitivo. Ceniamo oggi pomeriggio.
2: Aperitivo, sì.
1: E poi sono finite le radio, delle altre ce l'ha tutte Mediaset, lo ricordiamo.
2: Ma preparati perché c'è una roba.
1: Prego Lucy.
5: Allora, AM significa amplitude modulation, cioè modulazione di ampiezza.
2: Ok, vedi?
5: Cosa quello... voglia dire? Non lo so.
2: No, perché vedi che l'onda è lunga, quindi l'ampiezza.
5: Si modula.
2: È modulo, esatto. Modula. FM.
4: Mi cerchi cosa vuol dire tasta dumps?
5: Sì, certo, tasta dumps.
2: Senti, invece stavamo discutendo fuori onda del fatto che è uscita la notizia ieri di Trump che vuol farsi il suo canale televisivo.
1: Sì.
2: Per, lui dice, per poi passarlo al prossimo governo, se dovesse vincere il prossimo governo o il prossimo presidente. Però chiamarlo Trump Television è un po' personale. È come se io dicessi, no, ma adesso chiamiamo 105 Mazzoli Radio, no? Però quando io me ne andrò e verrà un altro, si chiamerà sempre Mazzoli Radio.
4: Cioè, giusto.
2: Vabbè, ma non c'è niente di male, nel senso... No, nel senso che se lui vuol farsi la televisione, io ieri sera ho sentito l'ultimo pezzo di 105 Tabù con Lucilla, no? E Sansone. E lei diceva, è una dittatura. Ma che cazzo di dittatura? Ma io ho le mie radio, non è che è una dittatura. Non sei mica obbligato a guardarle, se non vuoi vederlo. Lui è incazzato nero perché la CNN, la NBC, tutti questi canali qua, che adesso lui ha buttato fuori dalla Casa Bianca, ma tutti quelli che fanno gli stupiti, ricordiamo che Trump è stato buttato fuori da tutti i social network durante la pandemia nel 2020, e comunque Biden aveva fatto lo stesso per altre testate giornalistiche. È una roba che fanno i presidenti quando questi continuano, secondo loro,
4: chiudere la bocca a chi non la pensa come te.
2: No, secondo loro dicono fake news, cioè è così, lo fanno da sempre.
1: Trump ha il grosso problema che adesso a novembre c'è il midterm,
2: c'ha paura,
1: e i sondaggi non sono molto favorevoli.
2: Io non ho capito una roba, come potrebbe zittire queste persone? Non è che gli ha detto tu non puoi più scrivere sul tuo giornale, non voglio più che vieni in casa mia
4: a fare la conferenza stampa in un edificio pubblico che appartiene a tutto il popolo americano.
2: Ma è meglio per loro, secondo me, perché possono veramente inventarsi la qualsiasi. Però se tu vai a vedere, in Italia, per esempio, le testate giornalistiche, molte appartengono a partiti politici.
1: Allora, non tutte appartengono, alcune sono vicine.
2: Il Secolo d'Italia, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. L'Unità, diciamo, è il PD.
1: Sì, però no, allora, un conto è essere proprietario, un conto è l'area politica.
2: Vabbè, comunque di
1: fondo Repubblica è un giornale
2: di
1: sinistra.
2: È ovvio che la Padania parla della Lega Nord.
1: No, la Padania è proprio l'organo ufficiale della Lega Nord, come ad esempio Liberazione è l'organo ufficiale di Rifondazione.
2: Comunista, esatto. Il Popolo è Democrazia Cristiana, dicono, e poi c'è l'Europa che è della Margheritaria PD, comunque.
1: Sì, però un conto è il proprietario.
2: Vabbè, ma il giornale è di destra, ok? E quindi...
1: Allora, il giornale, quando è stato fondato, era un quotidiano di centrodestra. Poi è stato acquistato dalla famiglia Berlusconi ed è diventato il giornale ufficiale della famiglia Berlusconi e dei suoi interessi,
2: vedi,
1: tra virgolette.
2: Non è dittatura.
1: Adesso è un giornale molto di destra.
2: Io direi che è sbagliato, cioè nel senso che secondo me l'informazione, lo abbiamo visto...
4: Sì, non dovrebbe avere colori politici.
2: Non dovrebbe avere colori politici, dovrebbe essere neutrale e dire semplicemente, riportare la notizia.
1: Secondo me
2: la notizia.
1: Allora, secondo me invece l'informazione dovrebbe essere schierata, ma palesemente. Cioè, io ti do questa informazione e te la do da questo punto di vista qua.
2: Ma anche.
1: Così tu sai che taglio do alla notizia.
2: Sì.
1: Tu prendi la prima pagina della verità, quella che è avanzata quando non ti sei pulito il culo, e sai... Sai che la verità è solo il titolo del giornale.
2: Quindi tu dici, allora, il quotidiano della sinistra lo chiami sinistrone.
1: No, lo puoi chiamare l'unità, che è una parola che va a senso.
6: Sì, non mi fare il giornale di destra si chiama destrone, perché allora vai a prendere in giro quelli che si drogano.
2: Si fanno le righe.
6: Cioè, là è una
2: fascistone, ti piace?
6: Fascistone?
2: Ah, beh, così, un po' per... aspetta, il Corriere del Mussol?
6: Il Corriere del Mussolino?
2: Bello, no? Almeno così uno capisce, no?
1: Certo.
2: Ah, io quel giornale non lo leggerò mai.
1: Sarebbe più sincero, secondo me.
2: Sono cioè, d'accordo.
1: Metti finanziato
2: però
1: da...
2: Non è una dittatura, è proprio purtroppo cioè se tu ci pensi Berlusconi è stato il presidente del consiglio ed era proprietario di televisioni, di radio,
1: sì,
2: di giornali.
1: Però questa è un'anomalia. In un paese normale una persona che possiede dei mezzi di informazione non dovrebbe poter diventare presidente.
2: La Repubblica aveva Radio DJ Capital,
1: sì, ma il presidente del consiglio non era De Benedetti.
2: In un
1: paese normale, se tu decidi di fare il presidente del consiglio, non dovresti avere dei mezzi di informazione tuoi. Perché chiaramente tu fai la tua informazione e questo non è pluralismo.
2: Ma lui c'ha già un social, si chiama Trump, si chiama Truth. Una merda, una cagata pazzesca.
1: Cioè,
2: roba.
1: Si chiama conflitto di interessi.
2: Vabbè, ma ho capito, ma per esempio, adesso, se tu vai sul profilo Instagram della Casa Bianca, ovviamente.
6: Ridi come un pazzo,
2: poi fanno delle robe assurde. Però parlano solo di lui e lo dipingono come il più grande presidente del mondo.
1: Però l'editore di Instagram è Zuckerberg, non è Trump.
2: Sì, vero, però il proprietario della pagina in realtà è la Casa Bianca.
1: Sì, però Zuckerberg può fare così e lo spegne.
2: E l'ha già fatto.
1: L'ha già fatto.
2: Poi gli ha chiesto scusa
1: Si è cagato addosso.
2: È un'altra merdina, vedi.
6: E chi è il proprietario di Trump?
2: Il proprietario di Trump lì c'è
1: BlackRock.
2: Sì. BlackRock è il proprietario di tutto.
1: Anche di Zuckerberg.
2: Anche Vanguard e anche State Street. Insomma, quelle sono le tre merde che dominano il mondo. Quindi tu ti puoi incazzare quanto vuoi con Biden, con Obama, con la Meloni, con quella. Sappiate che sopra di loro ci sono delle persone che non appaiono e comandano il mondo, hanno tutto. Adesso addirittura stanno approfittando di questa mezza crisi, grossa crisi che c'è in America, BlackRock, per comprare le case a 4.000 lire.
1: Certo.
2: Le sta comprando tutte, intanto le affitta ai poveracci che non si possono permettere un mutuo. E tra un po', come è già successo nella famosa bolla, tra un po' le rimetteranno sul mercato, ovviamente al doppio, sperando che l'inflazione continui a calare, che salgano un po' i salari, e loro guadagneranno il doppio anche su.
6: Ti faccio una domanda, ma se sei già padrone del mondo e hai tutti i soldi del mondo,
2: ma non ti basta mai.
6: E cosa devi fare?
2: Lo so, cioè, è così, è una malattia, questa è una malattia.
6: Vuoi lo yogurt da 500.000
2: sì,
6: euro?
2: Sì, sì, cioè, scatta quella malattia lì. Ascolta, sai, il mio amico Chris, che è uno che ha tutto, ma vuole sempre di più. Vede, non so, posteggia il suo aereo privato all'aeroporto di Monaco e vede che Gianluca Vacchi ha l'aereo nuovo con, non so, il profilo d'oro. Lui dice, cazzo, lo voglio anch'io.
6: Ma secondo te Chris già mangia gli esseri umani?
2: Non credo.
6: Sai che adesso c'è un listino.
2: Non credo.
1: Comunque Paolo, non sono tutti...
2: Però guarda che non ha detto una cazzata.
1: Non sono tutti come noi che ci accontentiamo di un billion. Noi siamo persone per bene.
2: O di un orologio Fumagazzi che più o meno è il valore.
1: Il valore nominale.
6: Lo so.
2: No, veramente, la gente, purtroppo l'essere umano è fatto male. È stato il peggiore esperimento di chiunque ci abbia creato.
3: Ce l'hai davanti.
2: Chi?
3: L'esperimento venuto male.
1: Pensavo chiunque.
2: No, su, ma.
3: Mi batte? Meno male, grazie ragazzi.
7: Devo iniziare ad agitare le mani? O?
2: Ok ragazzi,
7: no,
2: è arrivato il momento.
7: Ma giochiamo.
6: Posso testimoniare che l'hai sfidato fisicamente?
1: Sì, gli hai lanciato sguanto.
8: Vieni qua, c'ho il guanto bianco.
7: Sono dei fazzoletti.
8: Vieni qui!
6: Io vedo dei guanti bianchi.
8: Non ti faccio malissimo.
7: No!
8: Malino!
7: Vai, cosa devo fare?
8: Devi subire.
1: E soffrire, possibilmente a favore di microfono.
8: Faccio delle prove dolore leggere. È carta.
6: È carta?
8: Ma senti.
7: Vai.
6: Bravo, fidati.
8: Ma
7: è carta.
8: Non fa male.
7: Ma è
6: così è brutta,
7: Dai che dobbiamo giocare, che è tardi.
6: Ma gli hai fatto male, però fa il figo.
8: Dici,
6: vede,
1: tutto rosso, sta per piangere.
8: Male.
1: Sai che comincio a uccidere tutte le persone a cui vuoi bene da là?
6: Oh Paolo, addio.
1: Sì, perché sei a Paolo.
2: Non fa male. Oddio, no.
1: Metti la sigla.
8: Oddio.
9: Schiaffi in faccia, schiaffi in faccia. Chi li prende, chi li dà.
2: Sto vedendo se fa male.
9: Già lo sai, tante assai ne
2: prenderai. Un pugno.
1: Ai, mi sono dato un pugno da solo.
3: Daglielo a Paolo, te lo tira lui.
2: No, no.
6: Ma dove ti sei fatto i denti?
2: Che senso?
6: Sei tirato un pugno sul dente nuovo.
1: Va che sei abbelinato.
2: C'ha la vite,
6: Vabbè, ma sei scemo.
2: Posso prendere il modello nuovo.
1: Hai passato tutta la sigla a prenderti a strofinacciare.
2: Allora, sapete che uno dei denti che ho in bocca nuovi c'ha scritto Zodi?
5: L'hai già detto?
6: Sì.
2: Sono Alzheimer.
1: Sì,
2: mi prendi
6: Ma non lo farei mai. Ma con cosa l'hai scritto?
2: Non l'ho scritto io. Il dentista, cioè il...
6: Che mani piccole ha?
2: Ma no, l'ha inciso.
3: Controlli un attimo la bocca, Paola.
1: Guarda,
3: la
1: vedi
3: bocca.
1: Se lo vedi? È là, è da non essere là.
3: Ma apri però.
5: Tira fuori la lingua.
3: No. No, no, se lo facevi.
2: Era giusto. Era brutta. Cosa c'hai?
5: Non l'ho capita.
1: Me la sono persa.
2: Voleva sputarmi in bocca.
1: Vabbè, è una cosa che si fa normalmente tra pellicani.
2: Non siamo.
1: Siete pellicani?
2: Non siamo pellicani.
1: Ho sbagliato programma.
6: E comunque ho quasi digerito il pasto, potevo farti mangiare qualcosa.
2: Grazie.
6: Come fanno tutte le folate che si rispettano.
2: Non fa male, non fa male.
1: No, non fa male.
2: Non fa male. Dopo proviamo con la campana.
5: No.
2: No, io faccio quello che voglio. Chi abbiamo al telefono?
5: È una bellissima domanda, te lo dico subito.
2: Che?
5: Federica da Torino, sei per caso la mia amica?
10: Può essere.
2: Può essere non che sia. Aspetta, indaghiamo. Quanti anni hai, Federica?
10: 35.
1: Allora può essere.
2: Attenzione.
5: La mia amica vecchia, quella anziana.
2: In che senso?
10: No, anziana dai. Di me.
2: Quanti anni hai tu?
5: 33.
2: Vabbè, dai, siete coetanei.
5: Vecchia di merda.
2: Ma chi è la vecchia di merda?
1: No, un po' di rispetto.
2: Due anni più di te.
5: Scusa. Ma sì, per ridere.
10: Ma hai ragione, anch'io dicevo quella lì è vecchia, 35 anni, ora li ho io.
2: Vabbè, ma scusami, tu la conosci, cioè l'avrai vista Lucilla, no? O sui social, eccetera.
10: L'ho vista alla serata dello zoo, ma non me lo ricordo. Dove andavi a scuola, Luci?
5: Vabbè, adesso.
2: Dove andavi a scuola?
5: È al liceo o all'Alfieri?
10: Vedi, andavo al Galfer, può essere.
5: Quindi no.
2: Sono due cose diverse. Sono due posti diversi. Dove sei andata, Milano?
10: No, le feste sono le stesse. La Crystal, la Prince.
5: Via la Crystal.
2: Cos'è la Crystal?
5: Le serate.
2: La discoteca?
5: Via lo chalet, c'era la Crystal.
2: Che tamarra di merda che sei.
5: Ma andavo poco.
2: Va bene, Federica, attenzione. Adesso è il momento di concentrarsi, perché la stronza di Lucilla, che è molto più giovane di te, ti farà giocare al nostro giochino che mette in palio un oggetto per persone molto abbienti. Un bellissimo, nuovissimo orologio Fumagazzi. Attenzione, base grazie.
5: Sì, ma per vincerlo, Federica da Torino, devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico.
2: Mangiami
5: il cazzo. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti prendi lo schiaffo in faccia. Tre schiaffi e sei fuori. Guarda come gli ignoro, base, summa, grazie.
11: Foto di piedi.
5: Scegli tra... È un gran bel pezzo di carne o è un gran bel pezzo di fica?
11: Cacca sotto le unghie.
10: È un gran bel pezzo di carne.
5: Brava, esatto, schiaffo liscio. Ci metti un dito per sentire la temperatura o ci metti la lingua per pulirlo?
10: Ci metti la lingua per pulirlo?
5: No.
2: Aia.
5: Ci metti un dito per sentire la temperatura. Mm. Andiamo avanti, scegli tra take away o mangio qui.
10: Mangio qui.
5: No, è take away. Attenzione, con calma. I tuoi indizi per adesso sono: è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura e take away. Mm. Attenzione, scegli tra fa fumo o fa aria.
2: Che faccia?
10: Fa fumo.
5: Ma no, cacchio, cazzo, dai.
2: Cazzo, Federico,
6: hai perso.
2: Ha perso?
5: Sì. Tre schiaffi ho preso.
6: Sei la cacca delle persone.
2: No, poverina.
5: Però le donne non si picchiano.
2: Fede,
5: giusto?
2: No, non si toccano neanche con una rosa, neanche. Forse con la punta della capocchia,
5: piano,
2: ma in certi momenti,
5: certo,
2: ecco.
5: Certo.
2: Senti, Fede, come se l'avessi fatto? Cioè, come se t'avessi picchiettato dolcemente la punta della mia capocchia sul tuo dolce volto.
5: No, Marco, no.
2: Sì, sì. Che rumore è questo, senti?
1: Ma non è una cosa rassicurante.
3: C'era anche lo spot dove c'è Cappella, c'è gioia.
2: Esatto, sì. Beh, comunque ti regaliamo il kit della radio. Dentro c'è la maglietta, gli adesivi, la bucchina di mamma. Tutto.
6: E ti arriverà anche una copia di Donna Impolverata, che è questo,
1: questo magazine bimestrale.
2: Va bene?
10: Va bene, ma solo puoi farmi un favore?
2: Sì, dimmi.
10: Allora, mia mamma ti ama in un modo proprio viscerale.
2: Vuoi che la, vuoi che la scopi?
10: Ma magari, cioè, mi piacerebbe. Andare a cena con te e con i cani.
2: Andare a cena con me e con i miei cani?
10: Sì, e con il nostro cane.
1: È una discreta perversa tua madre.
2: Sì. Sì. Il problema è che io devo tornare dall'altra parte dell'oceano.
5: Perché sennò veniva.
10: Allora, sì, sennò ero già lì. Un'altra cosa. Ti dico un'altra cosa. Mia mamma non ha mai preso l'aereo e sarebbe venuta con te sull'aereo con quello di Chris. Quindi pensa.
2: Credo che anche il 99% di chi ci sta ascoltando, sai.
6: Ma credo che Chris non l'avrebbe fatto
10: però,
6: salire.
10: Però, per favore, se puoi, cioè, se poi non so, cioè, Instagram prova a scriverti, ma non ce
2: No, perché poi dopo ci sarà il pezzo di merda che finge di essere me in culo i soldi a tua mamma.
1: E allora, sono io.
2: Lascia stare, esatto, per favore.
10: Allora, non ne ha.
2: Ho capì, ma guarda, basta anche poco. Sto bastardo di merda ha inculato 50.000 euro quella signora. Caro Luigi.
1: Devo finire di spendere.
2: Che mo ti fanno un culo così, pezzo di merda. Porco due, gli ho mandato a casa di tutto quel figlio di troia.
1: Niente, Fede, è stato bellissimo, però ci dobbiamo salutare qua, Fede.
5: Sì.
10: Grazie.
1: Prima che ci parli anche di tua nonna, che non ce ne frega un cazzo.
2: E mi scoppa anche quella. Ciao Fede, buona giornata.
10: Ciao.
2: Schiaffi in faccia, chi li prende, chi li dà, di sicuro già lo sai, tante assai ne prenderai. Vedi? E questo è un deficiente, per esempio. Questo è il classico Paolo Noyes, no? Allora, spende 30.000 euro al giorno, massaggi, auto di lusso. L'imprenditore si vanta in televisione e poi arriva la Guardia di Finanza e gli fa un buco di culo così. Allora, purtroppo in Italia, purtroppo per fortuna, esiste questo corpo di polizia, anzi un corpo militare, che ti fa il culo. Appena tu fai lo sbruffone sui social, loro vivono di quello ormai. Cioè è inutile che fanno le indagini, vanno a vedere le fatture, le robe. Basta che loro vedano che tu fai lo sbruffone, fanno due controlli con il tuo codice fiscale, vedono che non dichiari un cazzo, vengono, ti aprono il culo. Cosa che in America è un po' diversa, per esempio.
1: E allora io dico:
2: cioè, l'IRS, se non paghi le tasse, che sarebbe il fisco, che è una roba statale, non è militare. Se non paghi le tasse in America, non è che vai in galera dritto. Ti scrivono e ti dicono: che secondo me dovevi pagare un po' di più.
6: Cioè, compaiono nella stanza fluttuando e si raffredda la temperatura.
1: Come mangiamorte.
2: Muniti di carro armato e mitra. No, scherzo, non è vero. Se poi fai il coglione o se esageri, ovviamente vai in galera.
6: Cioè, ma ti stai informando tu? Però.
2: La mia
1: domanda è questa. No, perché poi possiamo dire quello che vogliamo a livello statale. Sì. Ma allora tu sei un evasore parziale o totale, no? E quindi, insomma, voglio dire, un culino sporchino ce l'hai.
2: Esatto.
1: E fai i video sui social.
2: Sei un coglione.
1: Sei proprio un coglione.
2: Sei un deficiente.
1: Te lo stai tirando. Ok. Allora, stai zitto. Fai come tutti noi, non dire un cazzo. Fai finta. Vieni alla radio e dici: oh, ragazzi, come il mutuo, come facciamo fatica. Non è vero, perché ci scoppiamo delle bottiglie tutte le sere. La gente ci crede.
2: Allora, va bene, è il momento della verità.
1: Oh.
2: Fabio Lisei è di super destra, cioè lui ha sempre votato. Cioè lui è proprio.
6: Ah, il Fabio,
2: lui però c'ha i baffetti, questi sono finti, sono appiccicati.
1: Metto delle prolunghe per
2: poi
1: i baffi.
2: Lui recita questa parte perché serve un po' di equilibrio nel programma. Ma lui c'ha la macchina nera,
6: lavora schiavo.
2: C'ha una Volkswagen con dei Doberman. Lui è proprio.
1: Io arrivo in smoking e poi mi vesto di merda di là.
2: Esatto.
1: Cioè, il mio costume per venire in onda.
2: Ma anche la faccia non è proprio così.
1: No,
2: modificata con le AI.
1: Sono coreano, alto 1,02 m. Infatti sto saltando per arrivare al microfono.
2: Ma ragazzi, il problema è che siamo tutti una massa di ignoranti. Dobbiamo acculturarci ed è per questo che abbiamo creato questa Trade Union con Mamma Rai e che ci ha consentito di mandare in onda delle puntate mai trasmesse di Quark. Infatti si chiama Quark Archivio e oggi parliamo dell'Inquisizione Spagnola.
12: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
13: Ah no!
14: Buon
13: Buonasera, massa di rincoglioniti attaccati 24 ore su 24 a quella macchinetta di merda e quelle puttanate chiamate social networks, sì, che come cazzo si chiamano. Sì. Sono di nuovo io, stanco, stufo, non c'ho voglia, ma visto che mi stanno ancora riempendo di soldi, giusto, fino alla pensione, ho pensato, fanculo, cerchiamo di acculturare questa massa di inetti del cazzo.
2: Bene.

0: spauracchio per infedeli, miscredenti e dissidenti politici e connubio ancora oggi insuperato di fantasia e crudeltà. Sì. Ed è proprio per gli elaborati e ingegnosi supplizi che l'Inquisizione spagnola è guardata ancora oggi con profondi sospiri di nostalgia di masochisti di tutto il mondo.
1: Ah, ecco.
0: Ma come dice il proverbio, Roma non fu costruita in un solo giorno. Servirono infatti anni e anni di tentativi, esperimenti e cumuli di cadaveri per perfezionare quelle tecniche che avrebbero fatto guadagnare all'Inquisizione spagnola l'eterna gloria che indubbiamente merita. Via col servizio, vai!
2: Una delle primissime rudimentali tecniche di tortura adottate dall'Inquisizione spagnola fu il famigerato Pompino di Godò.
3: No.
2: La vittima, completamente nuda, era legata mani e piedi a un muro in una stanza dove veniva introdotto un figone atomico con delle tettone antigravitazionali, stacco di coscia chilometrico e sguardo da gatta famelica di cazzi.
4: No, no, basta, ti prego, lasciatemi andare, basta, basta, non ce la faccio più, per favore, ai, ai, ai. Ancora no, basta, basta!
5: Silenzio! Guarda che ti facciamo ascoltare 105 takeaway!
4: No, 105 takeaway, no!
2: Dopo aver eseguito uno spogliarello da infarto, la stragnocca si inginocchiava di fronte al pene, ormai di marmo, della vittima e, guardandola dritta dritta negli occhi, si leccava e si mordicchiava voluttuosamente le labbra carnose a pochi millimetri dalla scalpitante cappella per ore e ore, senza però mai passare all'azione. Un supplizio atroce che portava immancabilmente la vittima alla follia.
0: Ma il Pompino di Godò fu solo l'inizio. La nomina a capo dell'Inquisizione del cardinale Arrigo Sacchi nel 1585 vide una vera e propria rivoluzione copernicana nei metodi di tortura, che divennero ancora più ingegnosi, aspri e crudeli, come ben esemplificato dall'atroce "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
2: Secondo gli storici, furono oltre 100.000 le vittime della tortura chiamata "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
6: Perché?
7: Sono nano, si sente?
4: No! No! La vuvuzela no! No! È terribile, è terribile!
8: Cazzo, mamma, come lo succhia bene quello?
4: No, la vuvuzela no!
2: Alla vittima, sempre legata a mani e piedi a un muro, venivano tagliate le palpebre di modo che non potesse chiudere gli occhi. Dopodiché, sotto la minaccia della spada, i suoi attempati genitori, spesso ultra settantenni e mezzi lebbrosi, venivano costretti ad accoppiarsi davanti a lui in tutte le posizioni del Kama Sutra, mentre un nano saltellava per la stanza suonando l'odioso strumento che avrebbe rovinato per sempre i mondiali di calcio del 2010.
1: Sì.
0: Ma come tutte le cose belle, anche l'Inquisizione spagnola era purtroppo destinata a finire.
1: Sì.
0: Il 15 luglio 1834, dopo oltre 350 anni di gloriosa attività, quella stronza impicciona di Maria Cristina di Borbone decretò la definitiva soppressione della gloriosa istituzione. L'ultima vittima registrata dell'Inquisizione spagnola fu un italiano, il monaco benedettino Piero Peperone, che per oltre tre settimane venne sottoposto allo straziante supplizio chiamato gli stivali di merda dello scoglionato.
2: Né gli stivali di merda dello scoglionato, alla vittima, sempre legata mani e piedi a un muro, veniva spalmato sullo scroto dell'abbondante e delizioso formaggio fuso. Fatto questo, nella stanza venivano liberati 666 topi a digiuno da settimane. Mentre i topi divoravano furiosamente i coglioni del malcapitato, 666 ciccione nude e flaccide entravano a turno nella stanza e cacavano sui piedi nudi della vittima.

0: vittima, atteggiandosi a lottatori di sumo.
1: Ma perché?
0: Una morte lenta e dolorosissima, certamente spettacolare, alla quale purtroppo, a causa della deriva woke dei primi dell'Ottocento, non potremo forse più assistere.
1: Peccato, eh?
2: Porca che nostalgia, ragazzi.
3: Piero.
2: Purtroppo tutte le cose belle finiscono. Esattamente come questa puntata dove, nel vano tentativo di acculturarvi, vi ho raccontato l'ennesima storia che sicuramente non sapevate perché eravate su quel cane di TikTok che sta rovinando intere generazioni.
1: Sì.
2: Vado a scomparmi una puttana adesso.
4: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Se mi insulti di nuovo, mi nascondo dietro il divano del tuo camerino e ti taglio la gola. Occhio infame, che sono pazzo e immortale. Ricordati che i conduttori della Rai non vanno in pensione. Li ho fatti fuori tutti io.
5: Ma cosa mi dici mai?
1: È inquietante dopo Gigio Assassino.
3: È immortale lui.
1: Eh sì, non è mai morto.
3: Ci pensi, è immortale.
1: Da quant'è che esiste Topo Gigio dalla vita? Cosa c'è?
6: Ho un messaggio per te, Marco.
1: Dimmi, tesoro. Oh.
6: Marco, ho 44 anni.
1: Oh.
6: Sono alto 1,80 m per 92 kg con poca massa grassa.
1: È un maschio, Lucilla.
6: Il mio sogno è che tu passassi la notte sullo Scania con me nell'autogrill di Piacenza. No, perdi tempo.
1: Bello.
6: Secondo me dovresti accettare.
1: Beh, non ho mai dormito nella cuccetta di uno Scania.
6: Non credo voglia dormire.
1: Va bene, nel senso, ci penso.
3: Vuoi che spostiamo il volo, Marco?
1: ci penso. Dai.
7: Pensaci.
1: Non è una brutta. Vuoi venire con me?
3: Aspetta che la bava che...
7: è morbida.
1: Aspetta che c'è la goccia.
3: No, ce l'ho già mezza pasta.
8: Cari ascoltatori, per evitare le vostre lamentele, vi avvisiamo già da oggi che giovedì ci sarà una puntata di Zoo Compilation, perché Mazzoli ritorna a Miami. Se avesse ottenuto l'aumento avrebbe potuto permettersi di partire di sabato o di domenica, che sono decisamente i giorni più cari per viaggiare. E invece no. Oltretutto rientra con moglie e tre cani non in aereo, ma direttamente su un'arca.
1: Sì.
8: Buon viaggio.
1: Porca troia.
3: Vedi, mi capisci adesso che si vuole in settimana?
1: No, ma è mia moglie. Mia
3: ha ragione.
1: Ma no, mia moglie.
3: La metà.
1: Non vuole più star qua. Proprio.
7: Cioè, però, ma mai vista qui, vai in onda, lei magari si rompe.
1: No, troppa roba. Oh, ragazzi.
3: È successo veramente di tutto.
1: Di tutto. Anzi, ragazzi, guarda, mi danno fastidio i denti nuovi. Ve li lascio.
3: Lasciali qua. Lasciali.
1: Attaccate il microfono.
3: Te li rimetti quando torni. Tanto li sputerai a breve.
7: No, cosa brutta.
3: Con dolore.
1: Dici? Ma con schizzi di sangue?
3: No, ma però, mentre sei in diretta, si smolta, è un truffatore Beretta,
1: è vero,
3: ha sparato con le sparacchiolle,
1: che cazzo.
3: Ma sì, lui fa il barista delle certone,
1: abbiamo imbarcato oggi, doveva era sbiancare,
3: ma guarda che era uno scherzo, l'abbiamo fatto.
7: Guarda, sto masticando un molare. Faccio anche i palloncini.
1: Faccio da pirla.
9: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: toccare, mamma mia. Allora, mi ha scritto il dottore, Allora, ho detto a Stefania, che sarebbe mia moglie, di scrivermi bene un po' tutta la spiegazione. Ah no, questa è un'altra roba, scusa, ho sbagliato.
1: Allora non succhiamo più?
0: No, dice, come promesso gli esiti entro la trasmissione, per cui se vuoi ringraziare il laboratorio in bio e i tecnici che ti hanno fatto avere gli esami in tempo rapidissimi, laboratorio in bio e i tecnici del laboratorio. Allora, dice, comunque tutto bene, sei informissima. Puoi dire a tutti che nonostante i tuoi 54 anni te la possono succare.
1: Ma ti sta mentendo, c'hai tre valori fuori che sono tre valori orribili.
0: Ma vai, la stronza lì che è andata apposta, mi ha fatto...
2: Sì, comunque... mi sono inventata tutta.
0: È vero?
2: No, non è vero.
0: È vero o non è vero?
2: Non è vero, quindi cioè, no, sono veri i valori sballati.
0: Vabbè, ma pochino.
2: Sì, un po'.
0: Colesterolo
2: dai.
0: Un punto,
1: no,
0: figa.
1: No, colesterolo ti frega sei cazzi, ma le leucociti, i linfociti... Cioè...
0: Ragazzi, allora, io ho speso un po' per far sti esami e gratis. Te l'avrei detto io che stavo bene.
1: Se spendevi un po' di più ti dicevano che stavi meglio. Ma no, hai speso troppo poco.
3: Hai ragione Fabio.
1: Hai speso 300, te hanno messo 3 asterischi. Spendevi 1000, 0 asterischi.
3: Ho una clinica che fa le analisi e te le manda con l'etichetta Don Perignon.
0: E c'è anche il vasettino con col foie gras.
3: Sì, sì, sì, sì. Il filetto alla Rossini.
0: Pensa a te, pensa a te. Vabbè, hai visto? Quindi?
3: Ma io sono contento per te.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma cioè, non è che è fondamentale sapere sempre come sei fatto dentro, eh?
3: Sì.
0: No, no. Sì, sì, sì. Io non voglio saperlo, non voglio saperlo, perché mi piacciono le sorprese, capito?
2: Però la prevenzione è importante. Cioè, facciamo pubblicità per la prevenzione, non contro.
3: Allora,
2: no,
3: gli esami del sangue vanno fatti ogni 6 mesi.
0: Stamattina io volevo morire. No, volevo
1: io li faccio ogni 20 minuti. C'è una macchinetta di là. C'è questa persona che mi morde un polso e mi dice come sto.
0: Adesso pubblicizzano questa pompetta che praticamente ti non senti niente. È un aghino piccolo che metti sul braccio e ti succhia il sangue.
3: Ma però devi spedirlo. Poi.
0: Devi spedirlo.
2: Ma se sei diabetico, questo.
0: No, no, no, no, no, no, no, no. È un nuovo sistema.
2: Ah, per tutti?
0: Per quelli terrorizzati dagli aghi come me. C'è questa roba qua che tu
3: però
0: non
3: senti. Però c'è anche un
0: neanche.
3: Hardware di Apple che tu colleghi al telefono, è tipo un micro pugnale. Lo pianti nel collo della persona, stai 20 minuti e ti fa le analisi del sangue. Però non devi più levarlo, perché se lo levi poi la saprena spara.
0: Quindi stare col telefonino per sempre.
1: Io mi sono fatto installare nello scroto questo counter per gli spermatozoi che in tempo reale
0: è tipo la catena della barca quando butti l'ancora.
1: Esatto, quello lì ti dice quanti ne hai in tempo reale. Un po' lungo da leggere.
0: Consbur, come si chiama? Consbur?
1: Consbur? Non lo so, è cinese, non lo leggo. Ci sono due ideogrammi a forma di palle.
0: Sono d'accordo con te che bisogna
2: è importante
0: però non nel mio caso.
2: Vabbè, tu ognuno a
0: me piace l'effetto sorpresa, cazzo vuoi, scusa.
2: No, va bene, però in generale diciamo è bene fare gli esami
0: perché,
2: che consigliano,
0: perché quel grande di mio nonno, quello che mi consigliò di sposarmi una puttana, come ho detto l'altro giorno, mi disse anche: ricordati che quando porti la macchina dal meccanico, una volta che apri il cofano qualcosa deve trovare, altrimenti e quindi a volte magari apposta, capito, ti staccano un pezzo.
3: Pensa che pezzo di merda che sei. Perché? Adesso tuo nonno si sta girando nella tomba pensando che c'è la macchina elettrica e quello che ti ha detto non vale più un cazzo.
0: Ma non c'ho la macchina elettrica.
3: Sì, non vale più un cazzo, ma perché no. Apri il cofano e ce ne sono le valigie.
0: Non c'è niente. Però comunque c'ha un motore.
3: No,
0: c'ha elettrico.
3: Un cazzo che gira.
0: Un cazzo che gira.
3: Ma che cazzo di motore è?
0: Magari che ne
3: è
0: sa.
3: È uguale a tutte le altre macchine.
0: Sono d'accordo, è una merda.
3: No.
1: Comunque sono indeciso. Non so se mi farebbe più piacere vederti schiattare improvvisamente, cioè quindi avere la sorpresa della tua morte o vederti spegnere
3: o con calma
1: vederti spegnere piano piano consumandoti senza essere più te stesso. Non so quale delle due cose
3: ti appagherebbe.
1: Cioè no, adesso detta così sembra
0: un po' brutta.
2: Sembra brutta.
1: In realtà la riformulo e ti faccio sapere.
0: Sì,
1: okay.
0: Va bene.
1: No, era sempre collegato al discorso della prevenzione.
3: Dai, alla fine anche solo una leggera storia.
0: No, io l'unica ansia che ho vera è che... Ma scusa, sono qua,
3: Ma devo fare conduzione, qualcosa la devo dire.
0: Ho capito, ma scusa.
3: Se tu mi parla di farti cose brutte, devo dire una cosa che sia...
0: No, capito. Io l'unico terrore che ho è fare una morte stupida. Cioè,
2: tipo?
0: Ma che ne so, tipo cadendo dalle scale mentre sto andando...
3: Aggiustando una banana virtuale.
0: No, cioè, io vorrei morire da eroe,
4: tipo,
0: capito?
4: Un fulmine che ti prende sul
0: palazzo. No, tipo...
1: Picchiato da un canguro?
0: No, tipo che esce sui giornali...
3: Salvato.
0: Ho salvato tutti. Ho preso in mano io l'aereo.
3: Al Pride.
0: Svengono tutti e due i piloti, no? Io prendo in mano e ovviamente non so guidare un aereo.
3: E muoiono 160 persone.
0: No, si salvano tutti, ma io
3: tranne
0: all'ultimo
3: te.
0: Faccio
4: Intanto la scaletta, esci dall'aereo e cadi.
0: No, no, no, lì proprio dallo mi scoppia il cuore dallo stress, capito? Stress. Però hai una base tipo da film, da trailer alla fine proprio.
4: Sembra un film questa
0: cosa. Che lascio anche un messaggio tipo: sono contento di avervi salvato tutti.
3: Ma ce lo fai cagando quindi?
0: Dite a Paolo.
3: Andalo a fare il culo.
0: Dite a Paolo Noyes che lui è, che è un figlio di puttana. E gli ho scopato il cane.
3: La Madonna. La Madonna. Che brutta persona.
0: E a Fabio. Invece
3: la madre,
0: no, no.
1: Ditegli, padre?
0: No, ditegli che gli voglio tanto bene. Brava, e sì, che il PIN del mio conto corrente è 1, 2, 3, 4.
3: Lo stesso del mio. Io invece voglio smaterializzarmi mentre mi sto trasformando in un robot gigante per combattere il male.
0: Allora, tu diventerai handicappato, questo lo posso garantire.
3: Sì,
0: però robotico.
1: E ti stai già portando avanti.
0: Cioè, tu sei uno talmente avanti che a un certo punto ti farà imbarcare da qualche...
3: No, io trasferisco
0: la mia da qualche scienziato pazzo che inizierà a dirti: oh, fidati di me, ti mette tutti i pezzi.
3: I tubi del gas.
0: diventerai Iron Man.
3: Compra un sacco di elettrodomestici e li smonta.
0: Iron Man male.
1: No, lui diventerà lavastoviglie Man. È una skill inutile.
0: Con la testa che gira
1: dentro nel cestino.
3: No, ma io vorrei diventare parzialmente cyborg. Avrei soltanto il piede destro.
0: Perché? Scusa.
3: È enorme però.
0: No, ma tu diventerai, ti farai imbarcare da questo scienziato pazzo. Mm-hmm. Che tra l'altro ti scoprirà anche. Perché poi lascerà questa.
3: Quando mi lega.
0: Fidati di me che io so tutto.
3: Lo so.
0: E ti imbarcherai, diventerai tutto robotico, ma tutto spasticato.
3: Sì, fatto male.
1: Però a me l'idea del piede destro umano esatto,
3: sì.
1: L'idea del piede destro umano che rimane umano mi piace perché lo uso quando è spazientito.
0: No, ma
1: lui
0: bello.
1: È tutto elettrodomestico,
0: no,
1: ma
0: lui diventerà pelato qua in mezzo con i capelli tutti sparati di fianco.
3: Sì, Banffy Man. Sì.
0: Iron Banff.
4: Vabbè ragazzi, ridiamo, ma ci arriviamo.
0: Dobbiamo andare. Adesso facciamo incazzare anche un po' di religione, un po' ma di musulmani. Sì, dai.
1: Sono col senso dell'umore.
0: Ma sì, allora ci sono i me contro te che sono fatti. Quanti soldi hai guadagnato? Porca to. I genitori sono incazzati comunque.
3: Cioè, ma è
0: colpa vostra.
2: Ma neanche loro.
3: Il sangue di intere famiglie si sono succhiate.
4: Adesso c'è il biglietto in vendita perché tra poco divorziano e vai a vedere il divorzio.
0: Esatto.
4: Certo, capito.
3: No,
0: lui è
3: allora c'è un canale le litigate dei miei contro te litigate no che cazzo dici
0: ma sì
3: ma va ma quelli sai che fine faranno satanismo no,
0: ma
3: no. No. Lui uscirà dalle finestre con le ali da pipistrello
0: ma no no lui wow
3: ah diventa chitarra elettrica esatto.
0: wow
4: Fender
0: recchio
3: aia porca troia
0: scusa
3: ma che cazzo
0: scusa
4: mancava il pedalino
0: Vabbè, niente, allora è giusto. Tra un po' la previsione l'ha fatta anche la Fallaccia.
1: Sì.
0: L'Italia diventerà un paese musulmano e quindi diventerà, non sarà più i me contro te, ma Ahmed contro te. Sentiamo, ci colleghiamo, vai.
5: Ahmed contro te.
6: Ciao bambini!
7: Ciao bambini!
6: Oh Zeta, io sono Mohamed!
7: E io sono Sofia!
6: Siamo gli Ahmed contro te!
7: Oggi abbiamo organizzato una bellissima caccia al tesoro!
6: Non è vero, non è così, t'ho detto Zeta! Oggi abbiamo organizzato una bellissima caccia allo stagio!
7: Sì! Oh, scusate, ma cos'è uno stagio?
6: È un amico speciale che rimane con noi finché la famiglia non dimostra quanto gli vuole bene!
7: Pagando!
6: Non rovinare la sorpresa, Zeta!
7: Ma se l'abbiamo nascosto? Noi sappiamo già dov'è.
6: Bravissimo Amir, è per questo che vinciamo sempre.
7: Allora bambini, siete pronti a partire per Ostagiolandia?
6: Quanto parli, basta. Allora bambini, siete pronti per partire per Ostagiolandia?
8: E uno, due, tre.
7: Ma siamo ancora nel nostro bunker.
6: Sì, ma abbiamo messo i palloncini.
7: Ma che belli, chi li ha gonfiati?
9: Io, tutti e 60.
6: Sentite? Il nostro amico non vede l'ora di giocare.
9: Veramente non sento più le labbra.
6: Allora vi presentiamo lo stagio con
8: la canzoncina dello stagio.
10: Ma che bello stagio, guarda come si dimena. Se non mangi i soldi noi gli tagliamo un orecchio.
7: Per trovare il nostro amico dobbiamo risolvere un indovinello.
6: Zitta, adesso leggo l'indovinello. Mi chiamo Gianni, sono chiuso nello sgabuzzino e vorrei tornare a casa. Chi sono?
7: Il nonno? Ma no, lo stagio Gianni.
6: Se non la smette di parlare ti levo il velo e ti mando in giro per strada, capito? La risposta è lo stagio Gianni.
9: Scusate, avete già detto sia il nome che il posto. Che razza di indovinello è?
6: Tu non parlare, non ti abbiamo ancora trovato, capito?
9: Allora dovevate spiegarlo prima il regolamento.
7: Eccolo! Trovato, abbiamo vinto!
9: No, fermi! La musica doveva partire quando aprivate la porta, così è tardi!
6: Come, scusa?
9: E il bambino deve aspettare lo stacchetto. Se urla sopra non si capisce niente.
7: Scusa, bello, tu che lavoro fai?
9: Sono un animatore nei villaggi turistici. 15 anni di mini club.
6: Questa è solo una cellula del califfo, capito?
9: Ho fatto la baby dance a Ferragosto con 42 bambini e un solo bagno. Non mi impressioni di certo.
7: Papà, possiamo tenerlo?
6: È quello che stiamo facendo, Amir.
7: Adesso che abbiamo trovato tesoro, arriva il premio.
6: Zitta, non devi spoilerare. Adesso che abbiamo trovato il tesoro, arriva il premio.
9: Ecco, adesso era giusto.
7: Che cosa abbiamo vinto?
6: Dei soldi.
7: E dove sono?
6: Ce li devono mandare i suoi parenti.
7: Ma hanno perso senza anche giocare.
9: Vedi che il regolamento non funziona.
6: Basta con questo regolamento. Dobbiamo fare il video.
9: Va bene, ma chi presenta?
6: Io. Ciao, bambini.
7: Li hai già salutati?
6: Zitta.
9: Fermi. Così il video non finisce più. Ogni volta saluti, lei ti corregge. Tu urli zitta. Siamo ancora ai saluti da 20 minuti.
6: È il nostro programma.
9: Si vede che vi manca uno che segue l'animazione, ragazzi.
7: Potreste farlo tu.
6: Zitta, ho avuto un'idea.
4: Potreste farlo tu,
6: Johnny.
9: Benissimo. Per prima cosa facciamo un gioco che conoscono tutti. Nascondino. Voi chiudete gli occhi e contate. Io mi nascondo.
6: Io non prendo ordini da uno stagio, capito?
9: Ma infatti tu sei il caposquadra. Gli altri devono fare quello che fai tu.
6: Ah, bene. Allora adesso io chiudo gli occhi e voi lo fate con me.
7: Ma è quello che è appena...
6: Zitta! 1, 2, 3
7: Mohamed.
6: Zitta. 4, 5, 6
7: Mohamed, guarda che lo stagio...
6: Zitta, mi fai perdere il conto. 2, 3
7: Papà, posso aprire gli occhi?
6: No, caposquadra non ha finito.
7: Sì, ma quello è uscito.
6: Zitta, non devi dirmi dove si nasconde. 18, 19, 20 arriviamo.
7: Papà, non c'è più stagio. È scappato, sto cercando di dirtelo da mezz'ora.
6: Non è scappato, è bravo a nascondersi.
7: Si è portato via anche la macchina.
6: Perché è molto bravo.
7: Bello fico, voglio il mio compleanno. E anche questa missione si è conclusa. No. Ci vediamo la prossima settimana con altri giochi stupendi. Andy, questo è il nostro canale
6: Gli Ahmed contro te. Ciao bambini.
7: È arrivato vocale di Gianni.
9: Ciao ragazzi, per i palloncini e le 2 ore di animazione vi mando la fattura, ok?
7: Mohamed, pagalo. È l'unico che sapeva cosa stava facendo.
6: Zitta.
10: Gli Ahmed contro te.
0: È sempre meglio dell'originale, comunque.
3: No, perché no?
0: Tu adesso li segui. Adesso tu stai lì a guardare i cartoni, dai.
3: No, però i video sto aspettando YouTube. L'evoluzione.
0: Che sarebbe?
3: La pornografia.
0: Ma no, dai.
1: No, come secondo me fanno l'horror.
0: Lui con i maschi e...
3: Ancora vai,
1: avanza.
3: Ma basta, guarda che...
0: Che scarpe hai?
3: Pulite!
0: Ho capito!
1: Scarpe bianche, è vero?
0: Mamma mia!
1: Però scarpe bianche è una tentazione.
0: Anche tu ce le hai bianche,
1: sì,
0: però.
1: Ma non nuove.
0: Infatti, anche le mie, vai, schiaccia pure.
3: Ma le mie non sono nuove, c'hanno 2 anni, le lavo.
0: Dai, sono calze.
1: Come le lavi?
4: Sono scarpe.
0: Ma che scarpe sono?
1: Si lavano le scarpe.
5: Perché le lavi?
4: Perché le lavi? Certo che si lavano le scarpe.
0: Io mai lavato le scarpe.
1: Neanche io.
4: No. Sempre. No. La ginnastica si lavano.
0: Ma dove si lavano? Scusa.
4: In lavatrice.
0: Ma si rovinano? Sì.
4: No, se le metti nel sacchettino giusto.
3: Prima metti un po' di Chantecler.
4: Le lasci sgrassare e poi le fai lavare.
1: Ma non erano etero loro?
0: Infatti. Mi sa che siete voi due i prossimi.
3: Non confondere etero con persone pulite. Un'altra branchia.
0: Loro sono persone pulite.
1: Sarà gente che lava perfino le mutande. Ma
0: che schifo.
4: Vabbè, se vuoi salutare tutti adesso che.
0: No, non c'ho voglia, non c'ho voglia.
4: Non vuoi dire ciao?
3: Ma è vero che vai via?
0: Ragazzi.
3: Ok, vabbè. Ciao.
0: Come?
1: No, vabbè, non volevo allungare
3: non
1: i tempi.
3: Dai che torni?
0: Presto. La mia moglie mi ha detto: senti, fai una roba, accompagnami, poi torna indietro.
3: Stronza!
0: Sì, certo.
3: Guarda che sei te che l'hai sposato, mica noi,
0: Ah, non mi vuoi qua?
1: Certo, tutti i giorni ti vorrei qua.
0: Non sei stato bene con me qua?
1: Sono stato benissimo perché c'è la tua moglie.
0: Ah, ecco. Ma non l'hai mai vista mia moglie?
1: Appunto, perché ti teneva a casa.
0: Ah, ok. Vabbè, ci sentiamo domani, no?
4: Ma ci sentiamo.
0: Ma ci sentiamo.
4: Ci sentiamo.
0: Ci sentiamo.
3: Ciao, ciao, al prossimo
0: Suma, vai via per sempre. Ciao. Addio.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Vediamo se siamo ancora capaci, intendo se siamo ancora capaci ad andare in onda nel nostro spazio Lenovo, quindi nella versione live di 105 Mi Casa con i nostri amici che sono venuti a trovarci e che ringraziamo, e con i nostri ospiti che poi saranno i protagonisti di questa puntata live appunto di 105 Mi Casa. Cara Nadia, come stai?
1: Buonasera, molto molto bene.
0: Tu sei già stato un po' con i nostri ospiti,
1: sì.
0: Io no, perché eravamo in due stanze diverse,
1: sì.
0: Come li hai trovati?
1: Li ho trovati benissimo, a parte io sono molto affezionata perché sono amichetti miei, li ho trovati bene e devo dire, possiamo dire i nomi, intanto Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa, devo dire una Giuliana,
0: eccola lì,
1: guarda,
0: sempre bella,
1: bellissima,
0: sempre. Ma dove vivono? In una camera iperbarica? Ma come fanno a essere così belli sempre?
1: Stupendi, stupendi,
0: sono come nelle foto di 15 anni fa.
1: Esatto.
0: Sempre loro, tutti invecchiamo tranne loro. E tra l'altro per l'ennesima volta, insomma, avremo il piacere di chiacchierare con loro e il contenuto della conversazione sarà molto interessante, perché poi ci hanno abituato negli anni a fare sempre delle cose molto belle che hanno a che fare anche con col sociale, con l'impegno, sempre col sorriso, sempre a modo loro, però insomma anche questa sera parleremo di una corsa particolare, speciale, che
1: esatto.
0: Definirei speciale. E senti, come hai trovato invece il ritorno qui?
1: Allora, ho trovato intanto i nostri ascoltatori nuovi e affezionati,
0: sì,
1: perché sono tornati a trovarci.
0: Sì, è vero.
1: Diciamo. E
0: irriducibili. C'è una tifoseria, no, del calcio che si chiamano irriducibili.
1: Sì, credo.
0: Chi
1: di
0: sono,
1: sì.
0: Simo? Juventus, credo, no? Noi, vabbè, non per stare in fazioni calcistiche,
1: esatto,
0: però abbiamo anche noi i nostri irriducibili, lo possiamo,
1: esatto,
0: dire.
1: Quindi ascoltatori, amici, ospiti, questa location incredibile, quindi al di là, a parte Simone, tutto bene.
0: Tutto perfetto, tutto perfetto. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Ed eccoli qui, splendidi per chi ci guarda in televisione al 66 del digitale terrestre, Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: Oh, siamo a mi casa, 105 mi casa.
0: Oh, è un po' che non venivate comunque.
1: Sì.
0: È qualche anno che non passavate.
1: Devi evitare di più,
0: ma non so perché, cioè, non so come mai, ma è qualche anno che non passavate a trovarci.
2: Hai invitato quelli più belli, capito?
1: No, quelli più belli siamo noi, appena ha detto che dormiamo nei formaldehyde,
0: scusa. Più belli è difficile, vi dico la verità, vi dico la verità. Siete belli e bravi poi, perché il vostro contributo questa sera ci porta a parlare di una corsa speciale, bellissima, colorata, super simpatica, come l'avete chiamata? Pijama Run. Che si terrà qui vicino, tra l'altro alla sede di Radio 105, Giardini Indro Montanelli, sabato alle 18.
1: Venerdì 18
0: alle 18.
2: Ci sono rimasto un po' male, però, perché ha salutato Max, ha salutato noi, non ha salutato Pigi, che è la mascotte,
1: ecco,
2: della
1: pigiama.
0: Pigi, scusami, scusami.
1: Guarda che carino, è
0: guarda,
1: già in pigiama.
0: Ti metto qui proprio in prima linea sul tavolino, già in pigiama, già pronto
1: già
0: per
1: pigiama.
0: La pigiama run.
1: Però quando parliamo di corsa, tutti si spaventano subito, no? Corsa, devo vincere, devo allenarmi, non sono preparato, io non sono mai andato in palestra. No, la pigiama run è easy. Ti svegli, stai tutto il giorno in pigiama, poi ti presenti anche anywhere, dove vuoi tu, e puoi anche camminare, quindi non c'è la scusa, non corro.
0: Bello.
1: Posso
2: anche perché
1: camminare.
2: Vi spiego, Giuliana invita tutte le sue amiche, tutti i suoi gruppetti di mamme.
1: Tutte le mamme disperate, ciao amiche!
2: Le mamme si presentano alla corsa col pigiama e con la bottiglia e il calice di vino,
0: sì.
2: E loro corrono.
0: Edo, perché l'orario è quello lì.
2: L'orario è
0: giusto.
2: Quindi questo vanno in giro a camminare, a fare la pigiama run, bevendo e facendo l'aperitivo. Ma è giusto.
1: È giusto così. Ci sono anche le famiglie che arrivano con i cagnolini, che vengono lì, presentano tutti i cagnolini a Edo. Ah, l'amico degli animali, saluta! E quindi, cioè, è una festa veramente.
0: Come ci si iscrive?
2: Ci si iscrive andando sul sito pigiamarun.it.
0: Okay.
2: L'iscrizione costa 15 euro, quindi abbordabile anche comunque, e sono 15 euro che vanno in beneficenza. Fate una bellissima attività, perché non abbiamo ancora detto in realtà perché si corre in pigiama questa corsa.
1: Perché ci sono dei bambini che stanno in ospedale, purtroppo malati, tutti i giorni in pigiama.
0: Sì.
1: Quindi corriamo per sostenere questi ragazzi che purtroppo devono stare lì costretti col pigiama. Quindi noi usciamo fuori nelle strade, colorando come loro, per far vedere che noi rappresentiamo loro nelle strade. Quindi è un'iniziativa davvero
0: bella.
1: No,
0: è bellissima, perché siamo tutti super fortunati ogni giorno quando facciamo le cose di tutti i giorni, e inevitabilmente ci dimentichiamo che invece ci sono tante persone che hanno una quotidianità molto diversa e spesso in pigiama, perché su un letto in ospedale. Quindi è molto bella questa cosa, e i 15 euro per correre, per stare insieme, per passare un venerdì sera diverso, finiscono ad aiutare poi tutti questi bimbi, tutte queste persone.
2: Esatto, e poi la cosa bella è che in genere quando parli di questi argomenti diventi serio, diventi un po' triste, no? Perché stai parlando di bambini ospedalizzati, no? Invece la cosa bella della pigiama run, che è una festa, se tu vieni ti rendi conto che c'è tutta la piazza e tutto il giardino Indro Montanelli colorato, sì, con tutte le persone in pigiama.
1: E non soltanto, diciamo questa cosa, che all'inizio la pigiama run era fatta solo a Milano e partiva alle 6 del mattino.
0: Ok.
1: Quindi trovavi solo quelli runners veri che andavano lì, si allenavano, e cioè facevano quella corsettina leggera con noi per allenamento,
0: certo.
1: Così, no? Solo per dire io ci sono. Adesso è il pomeriggio, quindi alle 6, e ci sono 37 città che possono partecipare, no?
2: Siamo partiti la prima volta in 600 persone, 600 iscritti, adesso siamo quasi 40.000 iscritti.
0: No,
1: in tutta Italia.
0: È bellissimo.
1: E se nella vostra città non c'è la pigiama run, non c'è problema, perché c'è la modalità Anywhere. E quindi puoi fare l'iscrizione sul sito, quindi www.pigiamarun.it, fare una foto in pigiama mentre stai facendo la corsa con noi, perché saremo connessi.
0: Esatto, e dai il tuo contributo.
2: Corri sotto casa con gli amici.
0: Poi
2: fino al bar.
0: Dico questa cosa, che ero venuto a vederne una qualche anno fa, e c'è da dire che i pigiami rispetto a quelli che usavo io, per esempio, sono belli, si sono evoluti in un modo incredibile e quindi è super colorata.
1: C'è una ricerca.
0: È proprio una massa di colore bellissima e anche di outfit, no? Cappucci, non cappucci, sì. Travestimenti, sono bellissimi.
2: Ognuno tira fuori la propria personalità. C'è chi viene in baby doll, qualche ragazzina che viene in baby doll.
0: Ci sta.
1: Molto sexy.
2: Cioè chi viene col pigiama con le renne, io l'ultima volta mi sono presentato con un camicione fino
1: a
2: qua
1: io.
2: Praticamente con i peli di fuori, no? Con le mutande. È vero amore, perché avevo il camicione fino a qua,
1: ho capito un'altra cosa,
0: tanto i peli ha detto,
2: no, lo vedi come pensa, ma
1: non
2: so, ma voi avete sentito
1: la Geggio, ho detto amore, cosa dici,
0: era terrorizzata su peo, l'ho vista proprio.
2: Per fortuna che ho il pubblico che fa da testimone, perché questa manna è galera un innocente.
1: Scusami, sono brasiliana, devi spiegare. Ciccare bene.
0: Va bene, tenetevi che voglio scoprire i vostri outfit, ma lo faremo fra poco.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
4: Hey! 105.
5: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: 23 minuti in diretta su Radio 105, questa sera 105 Mi Casa live da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarmi Giuliana Moreira, Edoardo Stoppa, e l'occasione è stata la Pigiama Run che si terrà venerdì alle ore 18 al Parco Indro Montanelli. Noi abbiamo una mascotte,
1: Pigi,
0: che ha già il pigiama. Quanto ci mette Pigi a correrla?
1: Perché lui è velocissimo, di solito è quello che...
0: Con queste gambine, queste zambette,
2: più veloci di noi.
1: È alto.
0: Sì, forse per quello, Allora, non mi avete detto come vi vestirete voi, che vuol dire, cioè, che pigiama avete scelto per l'occasione.
1: Allora,
2: Giuliana deve fare audience, quindi vi era solo in lingerie, vero?
0: Super sexy.
1: Ma quando mai?
0: Vabbè, ma noi diciamolo.
2: Diciamolo. Iscrivetevi, iscrivetevi.
1: Io di solito dormo sempre così. Sì, vero Stoppa?
0: Certo. Anche d'inverno,
1: certo.
2: Pigiamoni di spessi, grossi così, larghi di tre taglie maggiori, quelle cose lì.
1: Però di solito ci piace fare tutta la famiglia un tema,
0: ok,
1: e sbizzarrirci con degli accessori, tipo gli occhialoni giganti, delle cuffie, ci mettiamo Dioni.
0: Edo, come sarai?
2: Guarda, non lo so, mi piacciono i camicioni per l'occasione. Che so. No, effettivamente lì è una delle occasioni in cui puoi andare in giro in pigiama per la città e nessuno ti può arrestare, perché sennò rischi che ti arresti, no? Allora bisogna sbizzarrirsi un po'. Infatti diciamo sempre, ci sono anche tantissime aziende che organizzano per il loro team, organizzano di venire, fanno un'attività che poi ti unisce, no? Sai, team building e le solite cose, che poi si fanno magari facendo un torneo di padel o andando a giocare a un escape room, lo fai lì ed è bellissimo, no? E tu vedi gli amministratori delegati, tutti che vanno in giro,
1: sono con, i più buffi,
2: con i pigiami, con le renne, con le corna, si mettono le cose rosa, che tu dici inaspettate, no? Allora anch'io durante la pigiama run, siccome deve essere un momento di festa, così cerchiamo i pigiami,
1: ci mettiamo in ridicolo, il pigiama più divertente, più buffo che c'è,
2: ma quello è il bello,
0: che è il bello, cioè,
2: siamo a Milano,
0: me,
2: la facciamo a Milano, che è quello, la città più fighettina del mondo,
0: tra l'altro vicino alla Fashion Week.
2: Esatto,
1: cioè, puoi partire la Fashion Week bene.
0: Esatto, cioè la Pigiama Run anticipa la Fashion Week che arriva qualche giorno dopo.
1: C'è stato un anno che siamo andati a scuola già al mattino in pigiama e abbiamo passato tutto il giorno in pigiama. È stato troppo divertente perché siamo andati in ufficio, poi siamo andati a mangiare e eravamo in pigiama tutto il giorno. Troppo bello.
2: Sì, no, non la pensa così tua figlia, però.
1: Ah no, è vero, no, mia figlia non la pensa. È nell'età che si imbarazza un po'.
0: L'abbiamo passata tutti quell'età. Quella dove ti accompagno, cioè il genitore dice non ti accompagno, sì, no, ma lasciami giù prima, cioè nessuno mi deve vedere, non mi baciare, quelle cose lì,
1: esatto,
0: no?
1: Però sai cosa facevamo noi di solito? Arrivavamo in scuola con il piccolo che è monellissimo, vai Sogue adesso, sorella ti amo, sei nel mio cuore, e noi sei nel cuore.
2: Quindi tu pensi a questa condizione, arrivare in pigiama con i tuoi genitori, andare a scuola con i tuoi genitori in pigiama, non sono stati molto contenti loro, ma per la pigiama run questo è d'altro.
1: Però vedrai che quando saranno più grandi apprezzeranno questa cosa, diranno ma quanto erano simpatici miei,
0: sì, genitori. Che grandi che erano, ci vuole un po' di tempo.
1: Ci vuole tempo, ma ci arriveranno.
0: Però poi solitamente c'è una rivalutazione.
2: Esatto, quando avranno 60 anni e saranno, forse capiranno che lo facevamo per il bene dei ragazzini.
0: Oh ragazzi, voi siete sempre super allenati, no? Comunque
1: ci
0: fate
1: proviamo.
0: Sempre cosa fate voi? Muay Thai?
1: Muay Thai?
0: Muay Thai sempre, no?
1: Sì, quest'estate siamo stati in Thailandia, abbiamo fatto quasi
2: che
1: tutti
2: la gente
1: i giorni.
2: Dice, ma scusate, ma perché siete in vacanza e vi allenate tutti i giorni? Perché ci fa stare
1: perché
2: bene.
1: Ci piace.
2: Mangi, poi se ti alleni, fai un allenamentino al giorno, poi puoi mangiare, puoi bere i bicchieri, calci di vino. Che
0: sei più tranquillo. Sì.
2: Insomma, me lo sono meritato.
1: Abbiamo esagerato però quest'anno col mangiare.
0: Sentite, sulla corsa come siete messi? Perché non so quanto cardio preveda l'allenamento che fate solitamente.
2: Ma noi facciamo anche corsa.
1: Abbiamo iniziato a fare le maratone, che non ci vediamo da un po'.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma qua siamo a livello di
1: abbiamo
0: professionismo.
1: Abbiamo fatto tre maratone.
0: Tre maratone.

0: Londra, New York e Valencia.
1: Siete dei grandi. Siete dei grandi.
0: La corsa... No, siamo malati.
1: Lo fate insieme la maratona o a un certo punto uno cambia passo?
2: Facciamo insieme.
3: La consideriamo un'attività, un team building di famiglia, no? Quindi
1: bellissimo.
3: Ci alleniamo assieme, facciamo la maratona assieme. Il ritmo, l'ho detto, è più lento, quindi...
0: lui potrebbe andare molto più veloce di me e tutto, però ci sono quei momenti critici della maratona che sono 42 km che... qualche momento ha qualche crampo, lo stoppa, io lo trascino, poi magari io mi spacco un perone e lui mi trascina.
1: Sì, quindi... ma è fondamentale, durante la maratona devi avere un supporto psicologico.
0: Sì. E c'è anche Rosario, ciao Ros!
1: Perché devi arrivare in fondo.
0: Noi siamo una famiglia, io, lui e Rosario per la maratona.
1: E invece la famiglia vera, cioè i figli, quanto hanno preso da voi la parte sportiva, diciamo?
3: Allora, i figli fanno i figli, no? Quindi quando gli dici, amore, dobbiamo andare a fare un po' di peso, andare a correre, fa, no, io non lo farò mai, va bene?
0: Ma
3: non lo farò mai, va bene?
0: Io odio.
3: Poi,
0: io
3: vabbè,
0: odio,
3: andiamo. Vabbè, dai, vengo.
0: E finisci? Vengo. Okay. E quando finisce?
1: Ok.
0: Che mi metti in un'altra corsa perché è stato troppo bello.
1: Sì,
0: mamma.
1: Bene.
0: Farò un'altra.
1: Bene, bene. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare fra poco.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio 105. Stasera siamo live in diretta da Spazio Lenovo con Giuliana e Edoardo che sono venuti a trovarmi. Parlavamo di maratone, ma qualcuno ci scrive al 342 41 15 105 e giustamente ci chiede: ok, la maratona, ma la pigiama run, torniamo un attimo lì, quanto si corre?
1: Non è niente.
2: 60 chilometri.
1: No, dici, sono 3 o 6 chilometri, niente di che.
2: Quindi puoi scegliere di fare un giro del parco, okay. Sono 3 chilometri,
1: puoi anche fare
2: 6.
1: Finta, vai lì, fai la foto, tagga l'ILT e anche la pigiama run.
2: No, è bello, perché se uno vuole correre, vuole fare un pomeriggio, allenarsi, corre, può correre. La maggior parte delle persone vengono per festeggiare, quindi certo, una corsettina, ma anche chi non ha mai corso può farlo mezzo camminando, eccetera, eccetera.
0: Quindi veramente un giro del parco sono circa 3 chilometri, esatto, no? Esatto. Per cui 3 chilometri o 6. Vi devo raccontare questa cosa. Anni fa veniva anche Simone con me a correre, poi a un certo punto proprio ha fatto come i vostri figli. Sì. Come i vostri figli.
1: Non voglio.
0: Non voglio, odio, ha iniziato a fare puffo brontolone e ha smesso di correre. Poi però... di recente, direi qualche mese fa, ha riniziato da solo.
1: Bravo,
0: da solo.
1: Bravo.
0: Allora, secondo me sta tornando in tempi accettabili per ripresentarsi per una corsa pubblica.
1: Allora, viene la pigiama run che non c'è, non c'è.
2: Può essere un'ottima occasione per riprendere.
0: Sì, anche secondo
2: vuole
0: me.
2: Riavvicinarsi o avvicinarsi anche per la prima volta alla corsettina, per scoprire che la corsa è veramente un'attività bellissima che puoi fare in gruppo. Poi adesso è bellissimo perché ci sono tutti questi gruppi che vanno in giro a correre,
0: sì,
2: no?
0: Quindi sì,
2: veramente
0: sì,
2: può essere un inizio di una corsa. Noi abbiamo iniziato abbiamo riniziato a correre proprio per charity, no? Con, con la Milano Marathon, proprio per charity,
1: la
2: per
1: prima
2: fare
1: corsa
2: delle...
1: era la Milano Marathon, esatto. Lui correva per l'ILT e io per Magica Cleme.
2: Bello. E quindi veramente ci siamo riavvicinati alla corsa per questo. Adesso corriamo sempre, corriamo le nostre quattro volte a settimana.
1: E diventa una droga, ve lo dico.
2: Quindi è diventata una droga.
0: C'è un motivo, anche chimico, lo dico perché ho corso veramente tanto e continuo a correre. Anche se qualche dottore mi ha detto corri un po' meno, che sei un po' vecchio.
1: Le ginocchia.
0: Sì, le ginocchia, ma sto bene, comunque corro un filo meno.
2: Ma però... i dottori a volte non bisogna dar troppo.
0: Sì, esatto.
2: A volte.
0: Però credo che la parte chimica che poi ti fa diventare questa attività un po' una droga, come dicevamo, stia nelle endorfine, no?
2: Esatto.
0: Perché veramente viene prodotto qualcosa di chimico dentro di te che ti porta benessere. E poi chiaramente siamo portati a ricercare il benessere anche in modo inconscio, e quindi quando inizi a correre con un po' di continuità, che possono essere 3-4 volte a settimana, quella cosa lì la ricerchi. Il giorno che non corri pensi a che domani andrai a correre.
2: E soprattutto se sei un po' in crisi, un po' giù di morale, la cosa peggiore da fare è mettersi avanti alla tele,
0: sì,
2: attaccarsi ai popcorn, al gelato. Ma la cosa migliore è fare sport. Qualsiasi, scegli il tuo, ma se sei giù di morale
0: è vero,
2: fare sport.
0: È
1: però
0: vero.
1: Ci sono quelli che dicono: ma io non c'ho tempo, ho bambini, lavoro, questo. Ragazzi, andiamo anche alle 5 e mezza del mattino.
0: Sì, esatto, il tempo
1: anche
0: si trova.
1: Anche a pausa pranzo, 30 minuti ci si fa.
0: Sì, sì, anzi, quando hai meno tempo, devi correre un po' più veloce.
1: Esatto.
0: State, se trovi un'oretta puoi anche andare più piano, se ne hai meno devi andare un po' più forte.
2: Esatto.
0: Poi decidi tu. Va bene, allora io vi terrei qui se non dovete scappare. Avete una corsetta da fare?
1: No, ma
0: no,
1: adesso
0: okay.
1: No.
0: Allora vi terrei qui ancora un pochino.
1: Facciamo l'aperitivo, no?
0: Bene, nel mentre mettiamo una canzone. Play that.

0: Le 20:39, gli ultimi 20 minuti insieme qui con 105 Mi Casa. Siamo tornati in diretta live con i nostri amici, il nostro pubblico che è venuto a trovarci qui a Spazio Lenovo, e Giuliana Morera e Edoardo Stoppa, che sono stati i primi ospiti di questo nostro ritorno qui da Spazio Lenovo in questa stagione. E abbiamo parlato di Pyjama Run. Vi ricordiamo che si terrà il 18, che è venerdì, alle 18, quindi orario aperitivo in pigiama, una corsetta. Ci si iscrive su un sito che credo sia pigiamarun.com.it. La quota di iscrizione di 15 euro,
1: esatto,
0: che ovviamente vanno in beneficenza per chi è meno fortunato di noi e chi in pigiama ci sta tutto il giorno perché deve stare in ospedale. Per cui iscrivetevi, anche se non potete correre a Milano, la corsa è sparsa in varie città italiane,
1: 37 città in tutta Italia, 37. Quindi magari c'è anche la vostra città, se no c'è anche la formula anywhere.
0: Mi piace quella modalità,
1: corri sotto casa, l'importante è farsi una foto, fare un selfie in pigiama, e poi mandarla taggando Pyjama Run, posta pangia, così l'anno prossimo siamo ancora di più.
0: Prima mi raccontavate dell'inizio, che era fatto con un po' di centinaia di iscritti, e oggi la comunità è di decine di migliaia. Quando è nata la Pyjama Run?
1: Quanti anni fa esattamente?
2: So. Penso
1: che sia l'undicesima edizione, qualcosa
2: sì,
1: del
2: okay. Una decina, okay. Già
0: una decina che sì. Io infatti l'associo molto a voi, che vi siete dedicati molto. Bello, bellissimo, un'attività molto, molto bella, che ha raccolto tanti iscritti e di conseguenza anche tanti soldini per chi ne ha bisogno.
2: Sì, la Lilti c'è questa cosa bellissima, che con i soldini ricavati della Pyjama Run acquista delle case vicino agli ospedali, qua vicino all'Istituto dei Tumori, dove le famiglie sì. che sono in terapia e devono stare lì nell'Istituto dei Tumori possa vivere e fare le terapie a modo. Quindi siamo andati diverse volte a consegnare la casa, l'assegno, quindi vediamo quello che fa la Lilti con questa iniziativa, e è veramente
1: anche
2: una cosa meravigliosa.
1: Quando c'è un bambino, soprattutto, che ha una malattia del genere, che deve stare in ospedale sempre, tutta la famiglia deve cambiare vita, quindi la famiglia si trasferisce spesso da città lontane, addirittura dall'estero vengono, perché abbiamo per fortuna degli ospedali anche di prestigiosi, quindi a volte ci sono dei programmi, vengono anche dall'estero, dal sud Italia, e la famiglia cosa fa? Non può stare in albergo per magari 6 mesi di terapia. Quindi avere una casa, che è veramente una casa, perché le case della Lilti sono veramente quei giochi dentro, sono già arredate, sono calde, e fa la differenza fra un incubo e quello che rimarrà sempre un incubo, perché
0: certo,
1: è una malattia, ma
0: certo,
1: insomma addolcito, no? E il bambino magari nei momenti in cui può uscire dall'ospedale va in casa dove c'è la famiglia, che è veramente bellissimo, no?
0: Molto.
2: Max, io parlo sempre di Nicole, che è questa bambina che qualche anno fa era in terapia, è arrivata nella manifestazione senza capelli, con la cuffiettina, così ha raccontato la sua storia. Lei ha conosciuto questa famiglia, lei era qua, lei vive qua, e quindi ha conosciuto questa bambina, che la sua famiglia era ospitata dalla Lilti in questa casa, e ha detto: ah, ci sarà questa Pyjama Run, e lei era del sud Italia, quindi aveva questa parlantina proprio bellissima.
1: Di Benevento, napoletana.
2: Questa mia amica era lì e ha parlato di questa corsa, e io ho chiamato i miei amici, adesso siamo qua a sostenere, perché se lei ha una casa e sta con me in ospedale, io devo sostenere questa. Era lì con ha portato 300 persone.
1: Hai capito? Questa bambina,
2: ma è una bambina. Nicole,
1: persone.
2: Un bacino.
0: Grande Nicole.
2: È guarita, e sta bene, e ovviamente.
1: E continua a frequentare le Pyjama Run, perché viene
2: ovvio.
1: Sempre.
0: Bello. Ci vediamo allora venerdì alle 18 ai Giardini Indro Montanelli. Grazie per in generale, per la bella energia che portate sempre, nello specifico per tutto quello che fate intorno, diciamo, alla Pyjama Run.
1: E grazie a voi per l'invito, perché è fondamentale parlare di queste cose. Si parla di tante cavolate nel mondo, no? Spesso invece bisogna dare spazio a queste cose, perché sono bellissime.
0: Grazie ragazzi.
1: Max. Grazie a voi.
2: Grazie ragazzi.
0: Salutatemi la vostra famiglia. Vi avevo lasciato con dei bambini piccoli, mi sa che
2: adolescenti.
0: C'è più niente di quello che ho lasciato. Va bene. Vi abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: metà degli anni 80, precisamente nel 1987, gli In Excess cantavano New Sensation, ultima canzone di questa puntata live in diretta da Spazio Le Nuovo di 105 Mi Casa Live, dove abbiamo parlato così tanto di corsa, running, pigiama run, che abbiamo convinto anche Nadia a partecipare alla pigiama run. E qui vorrei tanto capire con che outfit tu vorresti partecipare.
1: Ce l'ho il pigiama giusto.
0: Sì?
1: Ce l'ho.
0: Com'è?
1: Bellissimo, bianco di raso.
0: Bianco di raso?
1: Sì, l'ho messo solo a una festa di Pio Amedeo. Passo e chiudo.
0: Sì, potevi risparmiarci su. Cioè bastava, dai, l'ho messo solo a una festa. E uno poteva anche immaginare un pigiama di raso bianco, anche una festa un po' elegante magari. Invece... in una bella casa, che ne so. Invece di Pio Amedeo.
1: Sì.
0: Vabbè, è caduto tutto un mito. Salutiamo Pio Amedeo, altri che non vediamo da un po', che magari
1: che ci vengano a trovare presto.
0: In questa stagione torneremo a frequentare. E quindi appuntamento anche per te alla pigiama run. E poi una mezza promessa che non so perché così ti hanno strappato, che inizierai un po' a corricchiare.
1: Sì, intanto lo faccio in collegamento, come diceva la Giulia, cioè loro corrono e io da casa faccio il collegamento.
0: Sì, ma okay, non proprio da casa, dal corridoio di casa.
1: Sì,
0: tua.
1: Sì, dal giardino.
0: No,
1: dal giardino.
0: Loro intendevano dalla tua città mentre vai a correre, quello era il collegamento da casa.
1: Va bene.
0: Domani viene a trovarci uno splendido Alessandro Borghi,
1: sì,
0: che a Venezia ha presentato due film, che è Nelle sale con serpenti.
1: Esatto.
0: Film bellissimo, domani ne parliamo. Baci a tutti, ciao!

0: Programma convenzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio 105. E in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105. Proud to be different. I know.

0: con la sigla. Buongiorno.
1: E va bene.
2: No, ma ha fatto tardi veramente ieri, eh. Perché... cioè adesso fino a martedì prossimo,
3: No,
2: perché il problema vero
3: ha una sigla,
2: Vedi, non la riconosco neanche. Una volta a 20 anni, buongiorno, uscivi, tornavi a casa e riuscivi. Cioè, il tempo di recupero era proprio: mi faccio un caffè e mi cambio le mutande.
3: Ma a volte anche no.
2: Parli del caffè o delle mutande?
4: Delle mutande. Ti dirò di più. Quando a 20 anni ti dicevano: vabbè, appuntamento, che ne so, alle 23:45. Era una cavolata.
2: Anzi, troppo
4: presto. Ma perché le 23:45?
2: Ma te, ieri sera tornavo a casa e c'erano le ragazze che uscivano di casa per andare in discoteca di lunedì sera.
4: Adesso
2: ci metto anche una settimana a riprendermi.
3: Ma cosa hai fatto?
4: O esco a cena o non esco più, capito? Cena in poi.
3: Fa ridere che stiamo parlando di uscire a cena. Non è andata a un rave, è andata a cena.
2: Ma sono andata a cena. E già andato a cena per quattro volte durante la serata ho dovuto dire: sentite, ma dobbiamo parlare per forza di malattie e pensione. Cioè, non c'era verso proprio.
4: I contributi.
2: C'era un collega
3: che noi due stamattina abbiamo parlato di pensioni.
2: Ma ci credo. Ho conosciuto uno che è andato in pensione a 52 anni.
3: Beato lui.
4: Anch'io lo conosco, uno che è andato in pensione a 52.
3: Forse lo stesso, magari.
2: No, non credo, perché io non frequento le sue frequentazioni.
3: Comunque, tutta questa stanchezza. Tutta questa stanchezza è dettata anche dal cambio di stagione.
2: Sì.
3: Quelle cose che
4: si dice sempre così. Che rilascio.
3: Ma solo in Italia si dice il colpo d'aria, il cambio di stagione. Dia uno svedese, ma che cazzo gliene frega uno svedese del cambio? Quello è lì con la pelle d'orso.
2: Secondo me sono quelle cose. Buongiorno Lidia.
5: Buongiorno
2: Comolli.
6: Buongiorno a voi ragazzi.
2: Sono quelle cose che hanno inventato i medici di base, perché non sanno cosa dire. Allora ti dicono: è il cambio di stagione, prende delle vitamine, un inibitore della pompa protonica.
3: Il famoso.
2: Perché l'acidità, certo.
3: Cioè il Gaviscon.
2: Quello no, non è un inibitore.
3: Sì, no,
2: è antiacido quello.
4: Sì, okay. Quello ti.
2: L'inibitore è quelli che finiscono in zolo.
3: Proto Panzolo.
2: Sì. Ma la cosa più bella, secondo me, è parlare questa mattina della nostra ex collaboratrice, ma collega, nel senso che lavorava nel nostro programma e non più, lavora in un altro programma, Valeria Stoppelli. Perché secondo me, introduci tu l'argomento, mi sembra molto carino.
3: Ma poi, la cosa di Forza Napoli?
2: Certo.
3: Ah, sì,
2: e poi viriamo nell'argomento del giorno. Questa secondo me è la cosa più bella della settimana.
3: Sì, perché i bambini assorbono, no? Ieri Stoppelli mi manda un messaggio, dice: mio figlio è tornato a casa urlando Forza Napoli.
2: Cioè un bambino della provincia di Lodi.
3: Avrà un compagnetto.
2: A un millimetro dalla provincia di Piacenza. Il padre di Crema. Sono, capito? Arriva Forza Napoli, forza.
4: Beh, inclusivo quantomeno come messaggio.